0: Liberazione 1, ripeto, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò alle 20:30, sul tema che gli amici che mi hanno ascoltato prima, perché ne ho parlato dalle 10 a mezzogiorno, solo di questo tema, disegno di legge 978/2023, ignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale, senza giudice, rilievi di illegittimità costituzionale, aspetti di illegittimità costituzionale. Sarà relatore il professor Trabucco,
1: costituzionalista,
0: che è stabile, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. E ci sarò io, presidente Veneto, vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Chi vuole ulteriori informazioni, al mio numero 346 36 14469. Ecco, ci sarà la diretta Facebook, perché purtroppo abbiamo una sala che conterà un centinaio di persone, quindi farò anche la diretta Facebook, perché chi magari viene da lontano potrà optare per questa soluzione. E invito già da ora di sintonizzarsi e condividere con i propri amici, in modo tale che sia diffusa questa cosa qua, perché io la folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa e soprattutto incostituzionale disegno di legge che prevede, come ho detto, la discussione diretta dei presunti crediti da parte degli avvocati senza...
1: Bene, allora Alfredo, ripeti dov'è domani sera, dov'è?
0: Allora, in Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò.
1: Perfetto. Ci sarà il professor Trabucco e ci sarà naturalmente Alfredo Bellucco. Va bene?
0: Certamente.
1: Perfetto.
0: Ti ringrazio molto, Paolo.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: stammi
0: ciao,
1: bene. Ciao, ciao.
2: Respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora

tanto bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va.

Chissà come mai, ma questa canzone, con questa canzone mi sento sempre in notevole sintonia. Soprattutto come si fa a non essere così coglioni da non capire che non esistono poteri buoni. E non esistono. Il potere è comunque un elemento coercitivo che ha la funzione, in questa società naturalmente, non è che ci devono essere dei poteri, ci devono essere, ma quando questi poteri sono totalmente sbilanciati, come nella nostra società appunto, non possono esistere poteri buoni, perché questi poteri vanno a limitare e hanno l'unica funzione di limitare sempre di più, e in maniera sempre più massiccia, la libertà individuale. E la libertà individuale, se deve invece essere sempre più sottolineata e riaffermata con forza da ognuno di noi. Il problema qual è? Che noi siamo stati forse l'ultima generazione che ha potuto ricevere uno stimolo verso la libertà individuale di massa. Poi naturalmente chi più, cioè, chi meno, poi i coglioni c'erano anche nella nostra generazione e tanti naturalmente. Ma dopo di noi, i nostri figli sicuramente hanno cominciato a subire un vero e proprio lavaggio del cervello fin dall'età infantile per essere proni e uniformati al potere che di volta in volta poteva essere dell'insegnante, dall'asilo alle elementari, alle medie. Che non solo non voleva in nessun modo che si stimolasse il libero pensiero autonomo e individuale, ma che voleva si ripetesse pedissequamente il pensiero e le opinioni dell'insegnante, che allora in questo caso il ragazzo veniva premiato ampiamente, se non lo faceva veniva pesantemente punito e redarguito e bullizzato dallo stesso insegnante. In questo modo si è venuto a formare nei decenni una generazione di, naturalmente sto parlando in generale, una generazione di coglioni che si accontentano di eseguire gli ordini, di eseguire, di rispettare le regole in maniera passiva. E questo non è con questo io non sto sostenendo che non si devono rispettare nessuna regola, naturalmente. Io sto sostenendo che ogni individuo e ogni persona di normale sviluppo psicologico emotivo e di maturità dovrebbe avere una capacità di discernimento tra le cose che comunque le regole e le cose che comunque vanno rispettate e quelle che non ha alcun senso rispettare. In realtà, invece, se uno da bambino viene tirato su soltanto che tutte le regole che uno incontra deve pedissequamente, meccanicamente, in maniera acritica, deve uniformarsi a queste regole e viene premiato dalla società, allora quello lì è un adulto, che non ha nessuna possibilità di sviluppare libertà e che condizionerà, in maniera sempre più marcata anche la libertà degli altri, impedendola. Ed è quello che la società è un po' una fotografia della società che stiamo vivendo noi adesso. Vi leggo la poesia di Roby Lalpin, che mi manda e dice: Noi siamo la vita. E la dedica a me. Allora, grazie Roby. Nessuna creatura evoluta è paragonabile a noi umani. Nemmeno se ha la super tecnologia e volasse a bordo di tante belle astronavi, perché solo l'uomo ha dentro di sé la luce eterna e divina, che è la forza riproduttiva della vita. Se solo ci svegliassimo dall'incantesimo del solito potere che ci vuole succhiare le vene, si strapperebbe il velo della menzogna, permettendo a tutto il mondo di vedere che noi siamo la vita e siamo stanchi di essere usati ogni giorno come una stupida batteria. Un abbraccio, Roby del P. Fatalità, Roby. Non l'avevo letta prima, per cui adesso che l'ho letta è esattamente il senso di quello che ho detto io in questo momento. Ed è il senso nella mia ora di libertà, della canzone ovviamente del grande Fabrizio De André nell'album Storia di un impiegato, nella mia ora di libertà. Ecco, di questo. Questa è una cosa che volevo dirvi. Oggi volevo anche parlarvi di questo. Noi domenica
Domani sera siamo quindi con Silvia Lupano in sede radio a provare questa esperienza interessante di parlare e di sperimentare le costellazioni familiari, dove ognuno può, volendo, portare un caso personale o può semplicemente assistere e vedere cosa accade, con Silvia che ha esperta counseling da una vita e che lo fa da tanto tempo e che è una persona che conosco da anni, molto equilibrata e di animo buono, e quindi è la persona più adatta per poter gestire e avere la regia di queste cose. E anche ho detto che chi volesse intanto informarsi un po' su chi è Silvia e quello che si fa può andare su costellazionieddintorni.it. Il sito è costellazionieddintorni.it, tutto attaccato naturalmente. E Silvia Lupano ha anche un telefono per mandare un messaggio, che è il 333 64 94 977. Benissimo, allora io oggi volevo cambiare argomento e dirvi: domenica invece nel pomeriggio, credo sia dalle verso sera, insomma verso le 17 se non sbaglio, dopo casomai lo sento direttamente, ci troveremo a Villa Bembo, presso l'associazione Villa Bembo, con il dottor Caggiano e con la dottoressa Anna Paola Lazzari, per parlare, per approfondire. Stanno trattando, ad ogni stagione trattano un senso, i sensi, no? Si parla dei sensi, i sensi che ci hanno insegnato a scuola, quindi innanzitutto il tatto, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, sono quelli, no? I cinque sensi. C'è qualcuno che mette in dubbio? No, ci mancherebbe, si fa, sono quelli, no? Nessuno li mette in dubbio. E domenica ci sarò anch'io, intanto per il piacere di andare a ascoltare due medici che da una vita si sforzano di mantenere la loro umanità e la loro capacità di andare incontro ai pazienti con intuizione, interesse, empatia. E, beh, non è così diffuso ormai, lo sappiamo, no? E in più ogni tanto si documentano e fanno con l'associazione Villa Bembo, appunto, chi vuole può venire e iscriversi, con 15 euro si fa l'iscrizione, lì appunto a Villa Bembo, dicevo, come si dice, l'argomento che loro trattano sono appunto i cinque sensi. Naturalmente lo affronto in maniera molto ampia e molto approfondita. Dirò anch'io due cosine, perché mi hanno invitato a fare un minimo di approfondimento dal punto di vista ovviamente dell'antroposofia. Steiner, in realtà sappiamo che nel mondo materiale, come viene studiato dalla scienza naturale, viene esclusivamente considerata la realtà fisico-materiale e nient'altro. Esiste in realtà ampie forze non materiali, che sono proprio esattamente quelle che poi creano la materia, e sono appunto forze non materiali, che sono forze spirituali. Ma chi l'ha capito l'ha capito, chi non l'ha capito si attacca al cazzo, che va bene lo stesso. E il problema qual è? Che proprio di questo parla la scienza dello spirito o antroposofia, scienza dello spirito, né più né meno, dà gli strumenti per poterlo comprendere. Quindi abbiamo detto la scienza ufficiale, dalle elementari abbiamo imparato tutti che esistono i cinque sensi, li abbiamo detti, no? E sono indispensabili nel nostro procedere nel mondo, ovviamente sono indispensabili, sono riconosciuti come elementi, sensi fisico indispensabili per la conoscenza e per il nostro vivere dal punto di vista fisico materiale, ed è indiscutibile. Qual è il punto? Che il grande maestro Rudolf Steiner, attraverso un lungo percorso di studio, di riflessione, di meditazione, riuscì alla fine poi di tutto un percorso verso la fine della sua vita addirittura, a indicare il fatto che in realtà i sensi sono più numerosi.
solo che non sono immediatamente rilevabili, perché ovviamente uno che ha una visione modello Pierino Angela non ce la fa a rilevarle. Solito discorso, dai, se sei un superficiale ti limiti ai cinque sensi, che cazzo me ne frega, no? Bene. In realtà lui diceva, i sensi, oltre a quelli che abbiamo studiato a scuola, e ci mancherebbe, ce ne sono di più, e sono in realtà 12, guarda caso, numero 12, no? E lui diceva, esistono sensi più legati alla fisicità e alla materialità, è un gruppo di 4, ne esiste un secondo gruppo più legato alla struttura sensoriale animica, quindi al mondo dei sentimenti, della brama, dei sentimenti, di tutta la componente emotiva, e ce n'è un terzo gruppo che è invece strettamente legato all'elemento spirituale. Perché? Perché ovviamente sapete bene che Steiner aveva sempre sostenuto che l'essere umano è costituito di 3 componenti: corpo fisico materiale, e fin qua siamo tutti d'accordo, anima, e fin qua anche la Chiesa Cattolica è convinta, e poi terzo elemento che la Chiesa Cattolica abolì nel Concilio di Costantinopoli dell'869, la componente spirituale, l'elemento spirituale. L'uomo è un essere triarticolato, non a caso si parla di trinità, sono 3 forze spirituali che dal mondo spirituale hanno creato nella materia un essere umano che è costituito di 3 componenti fondamentali: una fisica, per forza di cose, perché non saremo qua, se no non saremo qua, qualcuno dice anche magari, ma purtroppo è così, una componente d'anima, quindi mondo di brame, sentimenti, passioni, eccetera eccetera, simpatia, antipatia e compagnia bella, e il terza componente, la componente spirituale più pura, che sono appunto i pensieri, ma non i pensieri legati a adesso ho da invidare una lampadina, perché quello non è propriamente un pensiero spirituale, ma sono quelle intuizioni meravigliose che ognuno di noi ha nella vita, certo chi più frequentemente, chi meno, chi mai, ma comunque ci sono, che vengono da realmente, sono folgorazioni così belle, che poi improvvisamente sentiamo che sono pensieri belli, giusti, buoni, che condividiamo, che sentiamo stupendi e che cerchiamo in tutti i modi poi di trasformare in un'azione concreta nella realtà fisico-materiale, no? Questo è un processo triarticolato, quindi. Allora, esiste il gruppo dei sensi materiali, con Ennio, con il dottor Ennio Caggiano, con la dottoressa Anna Paola Lazzari, abbiamo già parlato, il primo senso è stato considerato il tatto, e infatti il tatto è nel primo gruppo di 4 sensi, che sono i sensi così più legati all'elemento fisico-materiale. Steiner dice che c'è il tatto, sì certo, però poi ci sono altri 3 sensi che proprio non sono considerati, e lui li considera fisico-materiali, quindi molto bassi, che è il senso della vita, il senso del movimento, del proprio movimento, e il senso dell'equilibrio. E sono chiamati organi di senso corporei o fisici. Poi esiste un secondo gruppo di 4 sensi che lui identifica nell'olfatto, nel gusto, nella vista e, udite udite, nel senso del calore, temperatura, calore del corpo, che è legato più al gruppo dei sensi animici o legati al mondo del sentimento, del sentire. Il terzo gruppo è quello dei sensi più spirituali in assoluto, in cui ci mette l'udito, l'udito, di cui parleremo proprio domenica 5 luglio, saremo lì in sede a Villa Bembo, chi vuole può venire, e parleremo proprio di questo. Senso poi altro della parola, senso del pensiero o della rappresentazione e senso dell'io. Quindi sono 12 i sensi. E Novalis diceva, per esempio, col senso del tatto, che è il primo senso, diceva che toccare è
separazione e collegamento nello stesso tempo. E quindi questi tre gruppi di sensi danno il completo, se riuscissimo a rifletterci profondamente, ci danno una visione, e naturalmente siamo in grado di poterlo fare, basta saperlo, basta che qualcuno ci passi la comunicazione, se finché non lo fa è difficile, no? Ma dicevo, se noi riflettiamo su questi sensi, ci rendiamo conto di averli in realtà, di avere questa componente, solo che nessuno mai ce l'ha detto. Il tatto, diceva Novalis, quindi partiamo dal tatto, che sono i sensi, quelli che Steiner raggruppa nei primi quattro sensi fisici o sensi corporei: tatto, senso della vita, senso del movimento e senso dell'equilibrio. Allora, nel tatto, diceva Novalis, sosteneva, ripeto, è molto bella questa frase, che toccare è separazione e collegamento nello stesso tempo. Allora, negli appunti che io avevo scritto, il tatto tra i mille stimoli riesce a determinare i limiti della mia corporeità, i confini del mio corpo rispetto al mondo esterno. Nulla ci dice di per sé dell'esterno, ma ci permette di divenire coscienti della mia corporeità, che un po' alla volta si muove e arriva a contatto col mondo esterno. Infatti, pensateci, se noi fossimo in una stanza totalmente buia, senza, e provassimo a immaginare di non avere nessun altro senso, né dell'udito, né dell'olfatto, nessun senso, avessimo solo il tatto, in una stanza buia senza riferimenti, il tatto cosa consentirebbe di fare? Semplicemente io rileverei rispetto al mio corpo, che mi dà la sensazione tattile, rileverei dei limiti, no? Perché prima o dopo vado a sbattere contro qualcosa, o il tavolino o la sedia, che non so essere sedia, che non so essere tavolino, sto facendo un'ipotesi per estremo, no? E quindi il tatto mi dà il senso di conoscere il mondo esterno, ma nulla mi dice della natura del corpo che mi viene incontro. Sento se è duro, se è molle, se è appuntito, se è liscio, questo sì, ma non, altro non posso dire, no? Se fossi in uno stato di buio totale, senza altri sintomi, senza altri sensi attivi. Il tatto quindi ci permette di sentire il nostro sé, cioè il mio corpo, che è altro rispetto al mondo esterno, quindi al cosmo intero da cui siamo stati espulsi a suo tempo. Il toccare qualcosa è nello stesso tempo quindi separazione, perché io so di essere altro rispetto a quella cosa che tocco in quel momento, ma anche collegamento, perché mi mette in contatto e mi dice che c'è dell'altro al di fuori di me. E quindi il senso del tatto può essere definibile come il grande maestro che ci fa sentire che noi siamo altro e separati rispetto a tutto il mondo esterno, cioè al cosmo. Delimito i miei contorni col tatto. E fin qua direi che tutto sommato anche Pierino Angela potrebbe arrivarci. C'è poi il senso della vita, e lì già, ragazzi, il senso della vita. Cazzo è il senso della vita? Eppure lo viviamo tutti, soltanto che non ci hanno spiegato che è un senso. Quando stiamo bene, abbiamo dormito una notte meravigliosamente, senza rotture di coglioni, ci siamo addormentati profondamente, ci siamo riposati, ci alziamo pieni di energie, e quando cavolo mai, ma insomma vabbè, pieni di energie, e soprattutto quando siamo giovani, no? Una notte ristoratrice, ci alziamo pieni di energie e di forza. Beh, ci sentiamo bene, no? Quello è un senso della vita. Siamo carichi di energie. Quando in realtà ci svegliamo dopo una notte insonne o quasi, stiamo male, abbiamo mal di testa, non, o comunque senza avere dolore particolare, non ci sentiamo bene, siamo scarichi peggio di una pila da buttare,
anche quello è il senso della vita. C'è un malessere, no? E questo ci viene dato, tra l'altro, la fisica, la medicina ufficiale l'ha identificato. Cos'è che ci dà questa sensazione di benessere o di malessere? Il sistema nervoso autonomo e il sistema cannabinoide, quello che abbiamo, non quello che si fa le canne. Il sistema cannabinoide è un sistema che abbiamo noi, naturalmente, che ci dà la base per un sano sviluppo. Il senso della vita normalmente è sepolto in modo incosciente, naturalmente, e ci viene alla luce in maniera evidente quando, appunto, stiamo, per esempio, quando stiamo male o quando una parte del nostro corpo ha un dolore, per esempio, o mal di pancia. Io normalmente in condizioni normali non so neanche di avere uno stomaco o un fegato o un rene. È quando c'è il dolore che mi si risveglia la sensazione, capisco dove ho il dolore e mi rendo conto che c'è qualcosa, una parte precisa del mio corpo che non funziona. Ho male e mi sento, questo è il senso della vita. Quando ci ammaliamo, perdendo quindi vitalità e quindi anche interesse per il mondo, è una chiarissima percezione che il mio senso della vita si sta risvegliando, perché sto perdendo capacità, energie, interesse, vitalità. È una percezione che è diffusa in tutto il corpo, e questo è più sviluppato naturalmente in alcune persone rispetto ad altre. Ci sono ci sono quelli che hanno una particolare e notevole sensibilità e anche per karma e destino hanno una maggiore instabilità vitale e quindi spesso hanno dei malanni, digeriscono poco bene, non stanno tanto bene. In quel caso lì il senso della vita in queste persone è particolarmente sviluppato. E poi ci sono quelli che io chiamo i suini, che senza offesa per i suini sono quelli che cazzo mangiano, sbracano, sbevono mi sto bene. Oh, e sta ben sempre in ogni caso, anche quello è karma naturalmente, ma hanno sicuramente un minore senso della vita degli altri. Quando abbiamo fame e sete ci rendiamo conto di cosa sia il senso della vita. Va molto oltre, per esempio, quando c'è il dolore, ma anche semplicemente quando il medico, ammesso che ormai ci siano ancora medici che lo chiedono, dice come sta? Per rispondere alla domanda come sta, uno deve avere un senso della vita. Sto ben oppure stavo male? E perché sto male? Perché ho un dolore qua, ho un dolore là, mi fa male qua, mi fa male là. Questo è strettamente collegato al senso della vita. Naturalmente il continuo sopprimere il dolore attraverso i farmaci, che conseguenze ha? Che senza il dolore in realtà non sarebbe possibile vivere, perché non ci sarebbe il sistema d'allarme che ci consente di modificare le nostre azioni e il nostro stile di vita per salvaguardarci, no? Imbottendosi di sostanze chimiche, prima o dopo questo diventa deleterio per il senso della vita. Il dolore coincide con la vita ed è un avvertimento. Se io lo sopprimo sistematicamente, come oggi la medicina ufficiale la fa ad ogni piede sospinto, minimo mal di testa, prendiamo subito il farmaco che ti fa passare mal di testa. Ma se hai mal di testa, magari ci sarà una causa, no? E questa causa non sarebbe il caso di approfondirla? No, perché non ho tempo, non ho soldi, non posso modificare i ritmi della mia esistenza, perché sennò sto facendo magari un lavoro di merda che non mi piace, non mi interessa, e quindi eccetera eccetera eccetera, e quindi meglio prendo la pastiglia e ho risolto il problema. In realtà l'ho solo procrastinato e l'ho solo aggravato, perché attutisco e non risveglio e blocco il mio senso della vita. E Novalis dice sempre: si dovrebbe essere orgogliosi del dolore. Ogni dolore è un ricordo della nostra origine superiore. E questa è filosofia pura, no?
Quindi il senso della vita è importantissimo, ma rientra in uno dei sensi basilari, nel primo gruppo, che sono quelli più legati alla corporeità e alla fisicità. E uno dice, ma no, non è vero, che senso ha? E come no? Se io non ho il senso della vita, e che in questo caso vi ho detto stare bene, stare male, dolore, non dolore, eccetera, questi sono elementi essenziali per la mia sopravvivenza. E quindi è giusto che sia così. Poi c'è il terzo senso, chiamiamolo così, del primo gruppo, che è il senso del movimento. E sembra una banalità, no? Ognuno è cosciente del proprio movimento, sa che il movimento del proprio corpo è determinato da lui stesso, logicamente. Io posso osservare il movimento degli altri, ma in realtà sono padrone e conosco soltanto con precisione soltanto i movimenti, tutti i movimenti del mio corpo. Nella scienza dello spirito di Steiner il movimento è sempre collegato al corpo astrale ed è posseduto sia dagli animali oltre che dall'uomo. Perché? Perché io mi muovo, sono dotato di movimento perché mi muovo per esempio cercare da mangiare, mi muovo per cercare di riprodurmi quindi mi muovo perché c'è un pericolo, mi muovo alla ricerca del cibo ma anche per evitare un pericolo, eccetera eccetera eccetera. Il movimento quindi è collegato al sentimento della vita, della, scusate, il movimento al sentimento, al sentire la fame, riproduzione, pericolo, eccetera eccetera eccetera. Le piante non lo possiedono e così nemmeno i minerali. Il movimento è possibile solo quando c'è già un progetto di movimento che si traduce poi in movimento vero e proprio, cioè, ed è vi faccio un esempio: devo prendere la mela che ho davanti a me, ovviamente per frazioni di secondo ho già pianificato tutto nella mia mente e come ultima azione c'è il movimento del braccio e della mano che va a prendere la mela, ovvio. Quindi c'è prima un progetto. La vita di ognuno è condizionato, poi i propri movimenti oltre che da se stesso sono condizionati dal mondo esterno e dagli altri. Naturalmente la vita di ognuno è determinata dalla interazione con quella degli altri e sono gli altri che condizionano i miei movimenti in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Pensateci. Nella mia vita, pensateci, nelle cose fondamentali della vostra esistenza, in eventi anche molto importanti che vi sono accaduti, che vi ha portato a fare certe cose, vi ha obbligato a muovervi in una certa direzione, condizionati da altri, da situazioni o da persone direttamente o da situazioni create da altre persone, no? Altri che incontro naturalmente attraverso il mio destino, attraverso il mio karma personale. Io ho raccontato come per esempio nella mia scelta scolastica di scuola superiore sia stata fondamentale l'incontro con la madre di un mio compagno di classe. I miei genitori avevano scelto un certo indirizzo scolastico. L'incontro con questa che dice, ma ciao, come va, come non va, Paolo cosa sta facendo? Ma Paolo l'ho iscritto a una certa scuola. E lei dice, ma come? Ma no, io ho iscritto i miei figli a quest'altra, ma iscrivilo anche loro, erano già compagni di scuola prima, ma dai, ma scherzi, per Paolo può fare questa strada qua e compagnia bella. Morale, il percorso della mia vita è cambiato radicalmente con questo, per l'intervento di altre persone naturalmente. E queste altre persone rientravano nel mio karma personale. Ecco allora che il mio movimento
che poi crea la mia biografia personale, è un senso del movimento che è determinato dalla relazione con gli altri esseri umani, ma non ci abbiamo mai pensato. Io prendo una certa cosa, mi metto a correre. Il mettersi a correre, il mio movimento è collegato, prima prevede che ci sia una causa che è un pensiero, un sentimento, un'emozione, e quindi poi una corsa per prendere del cibo, una corsa per prendere dell'acqua, una corsa per evitare una frana, non so, sto dicendo, no, sono dotato di movimento perché che io attuo sotto una spinta direi quasi spirituale, anzi no, senza quasi, spirituale, perché prima c'è un pensiero e poi c'è un sentimento. Quindi se il mio braccio va a prendere il bicchiere, questo avviene perché una forza, diceva Steiner, e questo è il punto, una forza muove dal bicchiere verso la mia mano e di conseguenza si muove la mia mano verso il bicchiere. Questa forza risiede nella profondità della mia anima e quindi del mio destino. Cerchiamo di capirci. Io vi ho fatto l'esempio prima della mela, la stessa roba. Perché io vado e mi prendo la mela? Ma dice Steiner, guardate che è la mela che vi attira. Ma perché la mela vi attira? No? Ma vi attira perché stimola nella profondità della mia anima la volontà di poterne mangiare un boccone per avere la gratificazione di un certo tipo, o semplicemente perché ho una fame boia. Non so se mi spiego. Quindi risiede nella profondità della mia anima la spinta, ma c'è stata una forza di attrazione che l'oggetto stesso fa, e nel soddisfare quel movimento io divento, creo il mio destino. Può anche essere definito spirito vitale, che risiede nel profondo della mia anima e che guida sempre in modo preciso i passi fondamentali della mia vita. Senso quindi del movimento. Se poi l'ultimo senso del primo gruppo di quelli fisici che riguardano il fisico e il corporeo, che è il senso dell'equilibrio. Beh, insomma, ragazzi, non ci abbiamo mai pensato, ma scusate, qual è l'unico essere umano che ha l'equilibrio? Siamo solo noi. Solo l'essere umano è in equilibrio. Dice, anche i simi, non per un cazzo. Le scimmie e gli scimmioni, da cui noi non deriviamo, altra cosa fondamentale, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio e tutta la storia della cosiddetta evoluzione per quanto riguarda l'uomo, non in generale, è sbagliata. La storia dell'evoluzione è corretta, cioè l'evoluzione di specie che avviene sotto la pressione selettiva è in realtà una giusta osservazione che ha fatto Darwin. Ma Darwin non si è mai lanciato a parlare dell'evoluzione dell'essere umano, primo perché era profondamente credente in Dio e non l'avrebbe mai fatto, e è stato il suo cognato testa di cazzo Dalton che ha tirato fuori questa puttanata, questa balla colossale che poi non è mai stata dimostrata, non so se lo sapete. Quando ci dicono che i nostri antenati erano il Neanderthal e il Cro-Magnon, anzi prima il Cro-Magnon e poi il Neanderthal, è assolutamente indimostrabile. Sono scheletri trovati di scimmioni con cui l'uomo non ha nulla a che fare, che l'Homo sapiens non ha nulla a che fare, perché si è incarnato sostanzialmente nella struttura ossea così com'è già quando è stata ora. Non era uno scimmione evoluto. Questo lo dice con chiarezza Steiner. E Dalton cosa fece, il testa di cazzo? Per tentare di sostenere questa cosa, disse di avere trovato uno scheletro residuo, e fece praticamente, aveva trovato la parte superiore del cranio sostanzialmente di un uomo e la mandibola di uno scimpanzé che fatalità si conformava perfettamente con quella, e disse eccolo qua, questo è l'anello di congiunzione tra lo scimmione e l'uomo. Naturalmente venne portata come prova in Inghilterra, a Londra. Poi venne smascherato, ma naturalmente uno così, se fosse stato non fosse stato un massone di primo livello appartenente ai gruppi di comando già allora, sarebbe stato arrestato, mandato a fanculo e messo in galera. A lui non successe nulla, fecero finta di nulla, e noi da bambini nelle scuole ci hanno fatto il lavaggio del cervello dell'evoluzione di Darwin, cioè del fatto che l'uomo è evoluto dalla scimmia. Cagata mostruosa, ma vabbè, non importa, ma andiamo avanti così. L'uomo è l'unico a avere il senso lo scimmione non ha il senso dell'equilibrio. Perché? Perché si appoggia continuamente con gli arti anteriori.
ha un equilibrio instabile, non ha verticalità. L'uomo ce l'ha ed è l'unico essere vivente ad averla. Si apprezza proprio nel suo movimento, nell'enorme complessità di azioni che l'equilibrio ci consente di avere come nessun altro essere vivente. Tutto nasce naturalmente da cosa? Dalla forza di gravità, ovviamente, e dalla possibilità di appoggiare su un qualcosa di solido. Senza questi due fattori non potrebbe mai esistere equilibrio. La verticalità dell'essere umano quindi è una linea immaginaria che va dalla, è proprio una, si può, se aveste uno schemino di un essere umano, andrebbe dall'articolazione della caviglia fino al centro del capo. È una linea, cazzo, proprio una linea diretta, perfetta, ed è la posizione addirittura dell'attenti del soldato, no? È la verticalità assoluta. E l'equilibrio come è ottenuto? Passa attraverso, guarda caso, sono 7 punti, passa attraverso l'articolazione della mascella, ed è quindi della mandibola, articolazione della spalla, articolazione del gomito, dell'anca, poi della mano, ginocchio e caviglia. Pensatevi a un uomo in attenti, no? E vi fate questa linea che passa attraverso l'articolazione della mascella, spalla, gomito, anca, mano, ginocchio, caviglia. L'organo fisico totale dell'uomo è quindi, ha la funzione precisa di mantenere l'equilibrio e quindi di mantenere questa linea ideale che passa attraverso tutte le 7 articolazioni. E questo che è interessante, anche altra cosa fondamentale, e sono i 3 canali semicircolari che sono perpendicolari, quelli che dell'orecchio medio, che sono perpendicolari l'uno all'altro nelle 3 direzioni dello spazio, che mantengono l'equilibrio. 3 canali semicircolari, uno perpendicolare all'altro, nelle 3 direzioni, alto, basso, destra, sinistra, nelle 3 articolazioni dello spazio. L'equilibrio è anche collegato anche alle nostre qualità interiori, però. Anche in queste qualità interiori, qualità d'anima, ci deve essere equilibrio. Ed è collegato alla nostra stazione verticale, al mio andare incontro al prossimo con la schiena dritta, per esempio. Se io sono una merda, se sono un leccaculo, un venduto, un raccomandato, uno che ha fregato il posto a un altro che valeva 10 volte più di me, ma gliel'ho fregato, io vado incontro a un altro, non vado con la schiena dritta, vado con la posizione del leccaculo. Pensateci. Mantengo il mio equilibrio perché mi allargo spiritualmente nello spazio in cui mi trovo, che sia una stanza, che sia una sala, che sia una valle, che sia all'aperto, non ha importanza. Mi muovo nel mondo e il mio equilibrio mantiene la mia verticalità, perché sono una persona che ha anche un'interiorità e una moralità e ho raggiunto un equilibrio. Se sono una persona che si è completamente sbalinata dal punto di vista morale e interiore, non ho questo modo di camminare. Provate a osservare la camminata di tante persone oggi. Noi siamo una società malata, no? È chiaro. Siamo una società sempre più malata. Eppure, e punto, guardate, pochissime persone camminano in maniera retta e verticale. Sono piegati, ingobbiti, con camminata ondulante, piegati su se stessi molto spesso. Perché la vita li ha piegati, perché hanno dovuto moralmente degenerare per poter sopravvivere. Quindi questo è il primo gruppo, per cui dopo la pausa vi cucchè tutto il resto. Allora vi rimetto questa canzone che a me piace tanto, tanto a voi non piacerà magari, ma insomma io ve la metto nella mia ora di libertà. Fabrizio De Andrea.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

Bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano, che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta, per diventare così coglioni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

0: sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, dobbiamo avere con noi il dottor Ennio Caggiano. Ci sei, Ennio?
2: Ci sono.
1: Ciao Ennio, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ascolta Ennio, allora, siccome stavo parlando dei sensi, secondo ovviamente Rudolf Steiner, l'antroposofia, che sai che sono 12 e non 5, però tu con l'associazione Villa Bembo hai iniziato già da un bel po' a parlare. Abbiamo cominciato col senso del tatto, naturalmente, no? Poi hai fatto il senso
2: la
1: vista, eccetera.
2: La vista? Quest'anno il programma della nostra associazione è dedicato ai 5 sensi, quelli considerati.
1: Esatto. Domenica pomeriggio, a che ora?
2: Domenica pomeriggio alle 5 ci troviamo in Villa Bembo e parliamo del terzo incontro, parleremo dell'udito.
1: Udito, che è un senso molto particolare anche in antroposofia.
2: Sì, certo, anche perché vedremo la differenza tra ascoltare, udire, sentire, urliare, cioè non è così
1: non è così scontato.
2: Così scontato, sì. E cosa serve l'udito, e perché ce l'abbiamo, e perché, come diceva Zenone di Cipro, abbiamo due orecchie e solo una bocca, perché si impara di più ad ascoltare che a parlare. È più importante, sì.
1: Beh, non è male questa.
2: Dovremmo usare di più e dovremmo imparare a parlare anche poco, in maniera sintetica, in maniera chiara, in modo da farci capire. Questo è rivolto ai politici e in parte anche ai medici, tutti coloro che hanno a che fare con il pubblico.

0: giornalisti dovrebbero imparare bene, visto che usano una platea che deve ascoltarli, dovrebbero stare un po' attenti a quello che dicono, perché non se ne può più davvero
1: di cagate.
0: Di cagate, perché oggi pare che basta dare un telecomando a una persona e la rendi libera di scegliere di ascoltare quello che crede di essere libera, invece no, è solo libera di ascoltare quello che qualcuno ha deciso.
1: Di fargli ascoltare.
0: Stavo vedendo che adesso l'AI, l'intelligenza artificiale, chiamiamola come vogliamo, è entrata anche negli apparecchi acustici.
1: Oh, che bello!
0: E quindi, che bello, ti faranno, decideranno loro quali frequenze, come, cosa.
1: ti parlerà direttamente loro in maniera diversa da come ti parla un altro.
0: E a proposito di apparecchi acustici, c'è anche da dire come mai c'è tutto questo consumo, questo utilizzo, questi centri di apparecchi acustici, perché i vecchi sono tutti vecchi, persone relativamente anziane, ma non tanto, sono tutti ormai sorde o con grave ipoacusia.
1: E secondo te perché, Ennio?
0: Sicuramente è colpa, allora c'è una tabella e ne parleremo, per esempio, del uno dei parametri più importanti per la salute del suono sono i decibel. Che è il volume del suono, ma basta pensare che una discoteca, per esempio, raggiunge i 120 decibel e quindi è tollerata per qualche minuto, la gente passa serata in discoteca.
1: Figurati. Oltre qualche minuto cosa succede?
0: E succede che hai dei danni permanenti, hai le famose ipoacusie, che non sono più quelle dell'orecchio esterno, ma sono quelle di tipo neurotrasmissivo, e per le quali non è che c'è tanta soluzione, se no appunto può essere l'apparecchio acustico. Ma teniamo presente che se ci sono tutti questi sordi, ci sono farmaci che sono ototossici, ci sono rumori ai quali siamo stati esposti, che sono appunto
1: ci sono farmaci ototossici, ricordiamocelo.
0: Alcuni antibiotici, basta pensare ai bambini come cicli antibiotici che fanno da piccoli. Quindi con alcuni vaccini.
1: Chiaro.
0: Insomma, dobbiamo chiederci come mai la gente è sorda adesso. E dopo c'è anche un risvolto di tipo che ha proprio un significato un po' più profondo: siamo sordi perché non c'è più niente di bello da sentire, quindi cosa dobbiamo fare?
1: Anche questo è un dato di fatto oggettivamente, insomma.
0: E dopo daremo qualche consiglio di tipo appunto naturale, per vedere se c'è qualcosa nel settore omeopatico, antroposofico, naturale o comportamentale, per vedere di tutelarlo questo udito, ricordando sempre appunto che se abbiamo due orecchie il motivo c'è, abbiamo una sola bocca,
1: già.
0: Più ascoltare che parlare, quindi prima di parlare uno deve pensare.
1: Ennio, ricorda solo, allora, domani, cioè domenica 5 alle ore 17 saremo lì, e Villa Bembo si trova dove?
0: Si trova in Riviera Martire Libertà 59, insomma, lo trovate superato Dolo, andando verso Mira sulla sinistra, e facciamo il solito incontro dove tutti sono invitati a partecipare, non solo ad ascoltare ma anche a intervenire con la loro esperienza, e dopo ci fermiamo a mangiare la pizza là, siamo un po' assieme, insomma.
1: Certo, stiamo un po' assieme nella barchessa lì, insomma, dai. Perfetto, Ennio, era così, volevo sentire questa cosa qua, che tu lo dicessi. Saremo in compagnia, ci sarò anch'io, che potrò parlare anche di questo aspetto dell'udito, appunto dal punto di vista della scienza dello spirito, e insomma sono spunti di riflessione, ovviamente.
0: Infatti impariamo a usarli bene questi sensi, invece che lasciare che gli altri li usino per noi, perché vediamo quello che vogliono mostrarci, ascoltiamo quello che vogliono farci sentire, mangiamo quello che vogliono farci mangiare, tocchiamo quello che vogliono farci toccare, ormai no, siamo in balia davvero.
1: Si chiamerebbe esercizio di libertà, che ormai non sappiamo più usare, questo è il problema.
0: Sono nostri, ci servono per progredire, per evolvere, per imparare, per tutelarci, per difenderci, e dobbiamo imparare a utilizzarli.
1: Perfetto, grazie Ennio. Allora noi ci vediamo domenica al 5 alle ore 17 in Villa Bembo, che è appunto in via Martire della Libertà 59, a comune?
0: A Dolo.
1: Dolo. Sì, quindi appena dopo Dolo, venendo da Padova, insomma, dai. Ok. Un abbraccio, stammi bene, Ennio. Ciao, saluto a Paola. Ciao. Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato appunto di questo, perché ci troveremo appunto ad approfondire questo. Allora, eravamo arrivati al secondo gruppo di sensi, quelli che sviluppano nell'anima giudizi molto molto precisi. E cosa sono? L'olfatto, il gusto, la vista e il calore. Allora, olfatto, gusto e vista li abbiamo imparati a scuola, giusto? Nessuno dice sono fisici, cazzo, e a parte il calore, no? In realtà, se ci pensiamo, sviluppano nella nostra anima giudizi molto precisi. Pensate all'olfatto, pensate al gusto e alla vista, e come sono elementi di condizionamento animico d'anima molto molto più forti, d'anima, di sentimento prima ancora. Per quello che guardate cosa stanno facendo sugli alimenti, la colorazione delle merendine per i bambini è fondamentale. Con la vista tu prendi quella più colorata con colori di un certo tipo e non l'altra che magari 10.000 volte più buona anche in termini qualitativi, ma vai a prenderti quella con i colori forti, no? Giusto? Allora, l'olfatto nell'uomo è il senso che in realtà è il senso più pervasivo, in quanto non ha limiti. Se noi cosa vuol dire non ha limiti? Se noi entriamo nell'ambito di un'area con un odore particolarmente forte, non c'è nulla da fare, ce lo cucchiamo tutto, non siamo in grado di limitarlo perché dobbiamo respirare, e nello respirare ovviamente l'olfatto mi pervade completamente, no? Appunto perché è collegato a quello. Dobbiamo continuamente siamo costretti ad attivarlo, non possiamo difenderci. Se entriamo in un'area, un ambiente con odore particolarmente forte e sgradevole, lo percepiamo subito, dobbiamo restare lì pochi minuti, va ben, sopportiamo. Ma se dobbiamo restare lì a lungo, ci abituiamo. Per esempio, io mi ricordo benissimo quando uno degli odori più immondi, no, tra i più, insomma, certamente gli odori pesanti sono quelli di allevamenti intensivi, soprattutto di suini. Se si arriva in zone, io mi ricordo perché ci andavo anche come studente, no? Arrivi in zone vicino all'allevamento e dici: ma porca troia, senti che odore, che roba, come cazzo fanno questi poveretti ad abitare qua con questo odore? All'inizio sicuramente stavano male, dopodiché ci abituiamo, perché non possiamo sottrarci a questo odore. Ci perdiamo nell'odore. E l'odore non ci fa urtare contro qualcosa, come nel caso del tatto, ma ci riempiamo di questo odore fino alla saturazione completa e non siamo neanche più in grado poi di rilevare il cattivo odore. E solo uscendo da quella zona odorosa e poi rientrandoci dentro rileviamo di nuovo l'odore, altrimenti no, ci siamo abituati. Questo senso, questo dell'olfatto appunto, è poco e anche male sviluppato nell'uomo rispetto agli animali. E basta pensare che noi abbiamo una mucosa olfattiva di circa 5 cm quadrati, un cane pastore ce l'ha di circa 150 cm quadrati, non so se vi rendete conto. Quindi una capacità olfattiva che arriva anche a un milione di volte superiore a quella dell'uomo, perché l'animale conosce il mondo soprattutto attraverso l'elemento olfattivo, ed che è molto sviluppato nei mammiferi, ovviamente soprattutto nei mammiferi rispetto agli altri animali meno evoluti, e avendo addirittura sviluppato anche un piccolo lobo cerebrale che è deputato solo alla funzione che ben si distingue dagli altri lobi cerebrali, quello olfattivo. Nel cane si vede benissimo, per esempio. Negli animali inferiori non c'è un lobo olfattivo vero e proprio distinto. Per loro l'elemento olfattivo è una parte basilare dove l'olfatto coincide praticamente con l'istinto di sopravvivenza. Senza l'olfatto non potrebbero andare avanti. Grazie all'olfatto che ricevono le indicazioni principali per vivere nel mondo, specie meno evolute. Nell'uomo allora il lobo olfattivo è molto ridotto, tanto che non riusciamo neanche a dare un nome agli odori, ma siamo costretti a ricorrere a paragoni. Per esempio, profuma come una rosa, oppure puzza di formaggio fermentato, ma noi non riusciamo a dare un nome agli odori, non è molto sviluppata la nostra capacità olfattiva. Al massimo possiamo definire un odore buono o cattivo, ma in questa generica e superficiale distinzione è molto collegato al nostro sentimento, quindi alla nostra moralità. Da bambini abbiamo sentito tante volte i genitori fare apprezzamenti sulla base dell'odore, quindi trarre da questo indicazioni positive o negative, E questo è un elemento molto utile a noi poi in età adulta, ci consente infatti di distinguere situazioni positive e da situazioni meno positive sulla base proprio delle caratteristiche olfattive. Qualcosa ci puzza oppure sento puzza di bruciato, no? Sono modi di dire, attraverso l'olfatto riusciamo a sperimentare qualcosa nella vita, ciò che è ripugnante oppure ciò che è buono. Attraverso la via degli odori nasce anche il contatto morale dell'uomo. Da un certo tipo di odore ci rendiamo anche conto della situazione generale di un uomo. Un uomo sporco che puzza è un uomo che no? Bene. È importante notare che solo l'uomo ha il naso, mentre gli animali sostanzialmente ne sono privi, perché il naso è inglobato nel loro muso, mentre noi abbiamo proprio una protuberanza specifica rispetto al nostro viso, no? E loro hanno il lobo, ho già detto, un lobo olfattivo collegato al cervello, ma non hanno il naso. Quindi l'olfatto collegato alla propria capacità di sentire gli odori sviluppa il giudizio di bene e male all'interno della nostra anima cosciente. Ogni azione ed esperienza che l'uomo vive in un certo momento deve essere valutata coscientemente e liberamente, che essa abbia o meno un valore morale, cioè se è morale o immorale. Questo è tipico del periodo che stiamo vivendo, della cioè responsabilità morale è collegata all'olfatto, incredibilmente. Oggi le forze, chiamiamole così, di ostacolo sono concentrate sull'obiettivo di distruggere il sentimento morale dell'uomo, che è sempre individuale e ci porta alla piena responsabilità. L'olfatto quindi è un qualcosa che attraverso la via degli odori nasce il contatto morale dell'uomo. È molto interessante. Il gusto è un senso che ci mette in contatto diretto invece con la sostanza o con la materia. Non è come l'olfatto che crea un rapporto intenso. Il gusto è limitato. Qui prima di tutto la materia deve entrare dentro di noi, perché altrimenti come cazzo facciamo a sentire il gusto? Poi il rapporto che creiamo è prolungato come una specie di dialogo che usa la saliva, la lingua, gli elementi che permettono una intima, e quindi poi il dente, che permette una intima relazione con ciò che abbiamo introdotto in noi. La lingua può essere considerata come quasi il guardiano della soglia tra il macrocosmo naturale esterno, quindi il cibo che io introduco dall'esterno dentro di me, e appunto il mio microcosmo, che è il mio corpo, che deve trasformare e individualizzare il cibo. Nella bocca cosa abbiamo? Abbiamo intanto si fondono in qualche modo il senso del gusto, il senso del calore e il senso anche della vita. Io, mangiando qualcosa di buono, di nutriente, di naturale, io incremento il mio senso della vita, apprezzo quel gusto, imparo a conoscerlo e imparo anche ad alimentarmi in maniera sana. Se io fin da bambino mangio Nutella, il mio senso della vita lo distruggo subito, cazzo, perché poi da bambino, è quello che stiamo vivendo tutti, ci abbuffiamo di dolci, di dolciumi artificiali che ci fanno male. Ma perché? Perché ci hanno abituato fin da bambini. E questo è il punto. Il gusto è fondamentale, l'educazione del gusto, no? Insieme al gusto sento anche il calore, che è sempre un senso del secondo gruppo, perché sviluppa nell'anima, è importantissimo il calore. Se è un cibo gelato, un cibo caldo, un cibo tiepido, cambia molto la mia sensazione di quell'alimento, naturalmente. Allora che io devo incominciare a sentire questo elemento, questa unione, no? Il gusto insieme nella bocca, ho anche il senso del calore e anche il senso della vita. La lingua in fondo è un organo che mi dà, in qualche modo, un organo tattile, mi fa sentire la consistenza di quel cibo, è una specie di tatto che io ho verso il cibo. Il gusto è il primo mezzo attraverso il quale facciamo una distinzione tra il buono e il cattivo. quindi se possiamo poi accoglierlo o meno nel nostro corpo, e possiamo dire se il cibo è sano o meno nel mio corpo, sano o non sano, sono le prescrizioni esterne che ci viene data dal gusto. Poi, oltre a questo, nel gustare posso sapere esattamente quanto mi serve ancora e anche quanto è troppo, imparo il limite. Qui si associa, mi può aiutare anche il senso della vita. Sono pieno come un uovo, si dice, no? Eh già, comincio a star male, mi fermo. Naturalmente il senso dell'essere pieno come un uovo cambia molto da persona a persona. Se il suino, che prima di avere un senso di pienezza, anzi, che si sente che non ha proprio, infatti gli pesa 150 kg, no? La distinzione tra sano e non sano è la caratteristica principale data dal senso del gusto ed è collegato all'anima, all'aspetto affettivo. E quindi anche qui c'è un elemento morale, è legato strettamente all'elemento morale, anche come d'altronde lo è l'olfatto, perché ci dice la qualità dei sapori che riusciamo a individuare molto meglio rispetto, lo riusciamo a individuare molto meglio rispetto agli odori, naturalmente, ma ci dà anche un equilibrio nelle mie scelte. I sapori, ho il sapore salato, ho il sapore acido, aspro, ho il sapore dolce, ho il sapore amaro. Assumiamo poco salato e amaro, ma ne abbiamo però bisogno. Il dolce è collegato a quella parte dell'anima che tende più al piacere e alla comodità, è un qualcosa di non cosciente, per quello che ci stiamo abbuffando tutti di dolci. Non a caso il dolce si dà ai bambini prima di tutto, poi l'acido e con molta gradualità il salato, con attenzione, perché il salato è pericoloso nel neonato. E addirittura il salato aiuta il processo di pensiero ed è per questo che non va dato a un neonato, va dato più avanti. La sua funzione nel cibo dovrebbe essere solo di esaltatore di sapore, non coprire il gusto, ma metterlo in rilievo. Il sale, da questo punto di vista, coincide quasi con il pensare e l'uomo deve ricorrere al sale in quanto essere pensante. Noi nei processi di pensiero abbiamo un processo di salificazione nel cervello, questo ci dice Steiner, ed è per questo che alla fine di un'esistenza spesso abbiamo la teresina, non solo perché ci intossichiamo in 3000 modi, ma perché abbiamo per esempio avuto un'intensa attività di pensiero che ci ha prosciugato, ci ha fatto degenerare il cervello in maniera molto, ci ha salinizzato il cervello. In definitiva il gusto ci consente di entrare nel mondo esterno, di far entrare il mondo esterno dentro di noi e ci permette anche di valutare se è sano oppure no. È un po' il guardiano della soglia tra il macrocosmo esterno e il nostro microcosmo. Poi abbiamo altra cosa, c'è un grande elemento tra c'è una bella differenza nel nostro linguaggio tra le parole, tra il nutrimento fisico e quello spirituale. Il gusto ci collega sempre alle esperienze della vita, dolce, amara, un'esperienza dolce della vita, un'esperienza amara della vita, un'esperienza indigesta, ed è un vero e proprio processo di fecondazione che ci connette al mondo esterno e ci consente di fare esperienza. C'è poi la vista, il senso della vista, no? Abbiamo detto olfatto, gusto, vista. Il senso della vista è il senso che consente il nostro risvegliarsi al mondo. La vista ci permette di vedere spazi e limiti esterni, ci permette di vedere il fluire dentro di noi attraverso due fessure o spazi. Senza la vista può essere solo possibile grazie alla luce. Senza la luce non si svilupperebbe un occhio, come dimostrano gli animali poco evoluti che vivono nelle caverne e al buio. Il processo di formazione dell'occhio è molto diverso da quello che forma gli altri sensi. Infatti, per gli altri sensi c'è un punto della pelle che si specializza e si trasforma per consentire la percezione in una sostanziale continuità con il resto dei tessuti, mentre per l'occhio si inizia in epoca embrionale con due vere e proprie protrusioni del cervello stesso che crescono verso la pelle, cioè verso l'esterno. A quel punto la pelle si introflette e forma quelle che poi diventeranno le lenti, ma naturalmente solo con quelle non si può vedere. È la porta del cervello che si estroflette che permette la vera e propria vista. È l'incontro con la luce che dà il colore ai nostri occhi, secondo la teoria dei colori di Goethe. Infatti l'iride può essere di qualsiasi colore e ciò non impedisce la vista. Il colore è una caratteristica individuale e spirituale. Se la luce vince sull'oscurità, abbiamo colori attivi come il rosso, l'arancio, il giallo. Se invece l'oscurità prevale sulla luce, avremo colori passivi, azzurro, violetto, in diverse tonalità. Solo con l'osservazione dei colori è possibile rilevare il cosiddetto cerchio dei colori. In pratica, l'ultimo colore da me osservato può sfumare nel primo che ho osservato. Esempio, il violetto può passare attraverso il porpora, il magenta, e diventare rosso. Solo con i colori questo è possibile. Questo fenomeno è comprensibile su base elettromagnetica, come dice Newton. Quando osserviamo un colore a lungo, poi ci distogliamo lo sguardo e per un breve momento questo si sovrappone alla nuova immagine di colore che magari è opposto nel cerchio di colori. C'è poi il senso del calore, e qui anche questo è un senso fondamentale, è un processo che insieme alla luce ci dona il sole. Il calore è fondamentale, ce lo dà il sole, ma luce e calore sono processi polari dal punto di vista della vitalità. Nella luce tutto è immobile, il calore invece porta movimento e trasformazione continua. Pensatevi a una pentola che bolle, tanto l'acqua che bolle, no? Col calore trasforma, c'è il vapore, c'è di tutto, si trasforma il cibo che ci sto mettendo dentro. Il calore crea movimento e trasformazione continua. Più il calore è forte, tanto maggiore è la velocità di trasformazione. Il calore si espande e si allarga. Beh, insomma, in questi giorni l'avete vissuto tutti, no? Cosa fa il calore? Cazzo, ti scioglie, ti allarga, no? Il calore riesce a modificare lo stato della materia, che da solida addirittura può diventare fluida, fino addirittura ad evaporare. È i tre stati dell'acqua, tanto per dire, da ghiaccio, no? Liquido e poi vapore. La materia, sotto l'azione del calore, perde i propri confini, tende a tornare verso il sole, viene superata ogni separazione. Il calore può essere accolto, accumulato, conservato e ancora ridonato. Il calore è il presupposto della vita sulla Terra. Senza il calore non ci potrebbe essere vita. Questo è il senso che è più legato all'attività del nostro corpo astrale, della nostra anima, la nostra anima che vive nei sentimenti, dove tutto, se ci fosse solo ghiaccio e buio, noi che cazzo di sentimenti avremmo? Non avremo neanche una stimolazione di sentimenti vera e propria. Quindi è il calore che è collegato alla nostra astralità che ci sviluppa sentimenti. Non è a caso che sia nel periodo estivo con il caldo noi abbiamo uno sviluppo, una stimolazione sensoriale e d'anima molto più forte che non nel periodo invernale. Solo grazie alla spinta del mio corpo astrale, della mia emotività, mi muovo e agisco nel mondo. E questo mi permette di generare e mantenere calore nel mio corpo. Non a caso il nostro sangue è rosso come i nostri muscoli volontari, perché il rosso è il colore dell'azione e del calore. Nel vegetale invece prevale il verde, che è calmante, e che, perché? Perché è proprio privo di movimento e mi calma. Non a caso la camminata in un bosco calma, perché cammino in mezzo al verde, in mezzo a una temperatura decisamente più fresca, e mi immergo nelle forze eteriche e vitali della pianta, che mi calma, perché non ha movimento. Il calore stimola i processi di germinazione, di germogliazione, di fioritura, di maturazione. Il calore porta ad attivare la vita nel vegetale, ma deve essere associata ovviamente alla luce, perché è la forza in grado di condensare, di preparare le sostanze nutritive che poi l'uomo e gli animali trovano nel vegetale. Per esempio l'acido carbonico con l'aggiunta di acqua porta alla formazione del carboidrato, no? La temperatura dell'ambiente tra i 18 e i 20 gradi è quella che non rileviamo, stiamo bene, non potremo sopportare una variazione continua della temperatura. L'acqua della doccia deve essere circa 37 gradi come quella corporea, mentre i cibi e le bevande, per sentirle calde o fredde, devono trovarsi o verso i 50 gradi o molto fredde tra i 4 e i 6. Quando dormiamo ci facciamo avvolgere da un manto caldo a temperatura costante. L'anima ha bisogno di dei nervi dell'interesse, cioè ciò che ci viene incontro lo sperimentiamo soprattutto come senso di calore, e così questo ci può stimolare un'azione. Ci sentiamo accolti e ci preoccupiamo del prossimo come reazione a un accoglimento caldo. Se invece abbiamo un accoglimento gelido, ci chiudiamo in noi stessi e non ci muoviamo, non reagiamo, non parliamo. È l'organo di senso archetipico collegato col nostro provare interesse per il mondo e empatia per le persone. E qui avremo finiti i sensi collegati all'anima, no? Poi ci sono, quello che vi ho detto all'inizio, i quattro sensi più spirituali, più legati all'elemento spirituale. E allora, prima però vi voglio lasciare questa canzone, il Bombarolo, che oggi sarebbe impensabile, uno verrebbe arrestato se fa un testo del genere in una canzone. Io ve lo voglio ricordare perché Fabrizio De André è sempre un grande. Allora sentite il Bombarolo e poi facciamo gli ultimi quattro sensi dei 12 sensi umani.

odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile.

Scendere le scale, ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza.

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me senza lezione. Scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi

chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

0: E va bene, dai, abbiamo fatto anche il bombarolo. Allora, il senso dell'udito non ve lo faccio perché lo faccio domenica, così vi invito a venire ad ascoltare. Facciamo il senso della parola o del linguaggio, il senso del pensiero e il senso dell'io. Sono tre sensi che sono assolutamente, apparentemente, dice, che cazzo c'entrano. Michele, grazie del tuo messaggio che voglio, li leggo poi verso la fine, no? Perché è molto bello. Allora, senso della parola, del linguaggio è questo. Questo senso consente di ascoltare e comprendere un linguaggio e quindi crea un senso di contatto col prossimo, di comunicazione in qualche modo, no? Il linguaggio, come poi diceva prima Ennio Caggiano, non è però ascolto, come nel caso della musica. È qualcosa di completamente diverso. Un discorso che io faccio, che uno ascolta, che io ascolto, è completamente diverso dall'ascolto di un pezzo musicale. Ogni lingua ha un ritmo e ha anche una cadenza musicale, i veneti lo sanno bene, ma non è musica. Con il linguaggio ascoltiamo cosa viene detto, mentre nella musicalità ascoltiamo come viene detto. Quindi nel linguaggio io ascolto di preciso cosa viene detto, nella musicalità di un linguaggio ascolto come viene detto. Nella lingua usiamo una sequenza di consonanti e vocali, come sappiamo bene, con tonalità diverse che non possono mai dare la musica. Sarebbe come suonare una nota con diversi strumenti musicali, non si potrebbe mai ottenere armonia musicale. Le consonanti creano la struttura della lingua, mentre le vocali sono più influenzate dall'aspetto emozionale. La lingua è una creazione data da esseri cosmici, dice Steiner, cioè dai cosiddetti arcangeli. Sono loro che danno forma ai gruppi linguistici di persone con cui veniamo educate. Ovviamente la lingua tedesca è ben diversa da quella italiana, la francese è una via di mezzo, l'inglese è ancora molto diversa, il norvegese non ne parliamo, l'africano ancora di più. E lì c'è la componente animica, c'è una componente spirituale. È molto diversa la personalità di uomini in cui, per esempio, nella lingua prevalgono le consonanti rispetto a una lingua dove prevalgono le vocali. Pensate all'arabo e all'italiano, per esempio. Possiamo dire che il linguaggio va anche a forgiare le caratteristiche di un essere umano. È fondamentale. E questo, quindi, il senso della parola o senso del linguaggio è un senso molto forte quando noi incontriamo persone, soprattutto persone che parlano anche lingue diverse, non solo con la nostra. C'è poi il senso del pensiero. Oltre ad ascoltare, io devo comprendere o capire concretamente cosa viene detto, senza fraintendimenti. Comprendere il concetto o intuire non è un qualcosa di esprimibile a parole, ma una volta che ho compreso il concetto è chiaro che devo esprimerlo nel linguaggio. Allora il senso del linguaggio è una cosa, ma il senso del quello che vi sto parlando, cioè il senso del pensiero, è un altro. La vera comprensione del concetto o del pensiero si ha però nel silenzio, cioè quando andiamo oltre alle parole espresse. E quindi, cancellando il linguaggio, perveniamo dentro alla, ci facciamo una, interiormente, una rappresentazione di pensiero dell'altra persona. Questo è il senso del pensiero. Quella persona che stava parlando, alla fine, che sensazione mi ha dato? Che persona era? Questo richiede un'elaborazione di pensiero da parte mia, che va al di là di quello che lui ha detto. Va, casomai, va a incidere su come l'ha detto, se vogliamo, ma vado a tirar fuori ancora di più, mi faccio una rappresentazione di pensiero mia dell'altra persona. Chi era? Che persona era che mi ha parlato? Le idee non hanno nulla in comune con lo stato della vita fisica materiale. Quindi sono in un ambito, nel senso del pensiero, in un ambito totalmente spirituale, non materiale. Per arrivare al mondo delle idee o dei pensieri, dobbiamo avere ben sviluppato il senso della vita attraverso le nostre fatiche, le nostre sofferenze, perché se abbiamo un'esperienza di vita profonda, anche soprattutto dolorosa, con sofferenze superate, ho anche un notevole aumento della mia capacità pensante, della mia capacità intuitiva, della mia sensibilità, della mia capacità empatica nei confronti delle persone. Altrimenti sono un coglione che resto nel mio piccolo mondo, degli altri non me ne frega un cazzo e mi accontento di quattro puttanate. Guardo la televisione dalla mattina alla sera, vado la domenica ai centri commerciali, mi compro la macchinetta nuova, il motorino nuovo, la televisione nuova, il vestitino e passo una vita da cazzo così. Perché? Perché non ho un senso del pensiero, perché la mia vita fin da bambino non ha passato grandi problemi o grandi sofferenze, tutto sommato sono rimasto in un tran tran così, banale, e non sono cresciuto interiormente e non posso avere un senso del pensiero perché non mi interessa averlo, a me non interessa quello che dicono gli altri. Si deve educare il bambino anche appositamente cercando degli impegni faticosi, delle attese, delle mancate risposte. Deve sviluppare la pazienza per lottare e conquistarsi qualcosa. Ciò crea una base feconda per lo spirito. Per questo le generazioni di una volta erano più sviluppate dal punto di vista spirituale e avevano maggiori capacità, perché non erano viziate, perché non gli si dava tutto subito, senza un attimo di attesa. E subito la risposta a tutto, e, per carità che non faccia fatica, vuole il motorino, subito motorino, qualunque roba. Comprendere lo spirito umano universale vuol dire collegarsi con una visione che è una visione del messaggio cristico, c'è poco da fare. Poi c'è l'ultimo, il più complesso, che è il senso dell'io. Noi quando incontriamo un'altra persona incontriamo sempre un io. L'io è l'essenza spirituale dell'altro, la sua essenza, la sua individualità profonda. E andare a comprendere l'essenza di quella persona, il suo compito nella vita, senza lasciarsi fuorviare da sentimenti di simpatia e di antipatia. Comprendere se parla una persona secondo verità e quindi se ci si può fidare o meno di lui, se si possono creare o meno rapporti sinceri con lui. Questo è avere un senso dell'io. Se no, se si lascia inchiappettare, vuol dire che non si è ancora sviluppato un senso dell'io. E io quante volte mi sono lasciato inchiappettare perché non avevo sviluppato correttamente un senso dell'io. Potrei anche fare i nomi. Quando nei confronti del prossimo riusciamo ad usare il nostro senso dell'io, siamo come il direttore di un'orchestra che riesce a dirigere con vero interesse l'attenzione alla vera essenza di quello dell'io che ho di fronte a me, e ho tutte le mie scusate, ho la mia orchestra, il mio essere totalmente concentrato per la comprensione dell'io che ho di fronte, se dice verità oppure se mente, in modo più o meno elaborato. Ci sforziamo di capire se lui sta dietro quelle parole, se le pensa realmente o se sta dicendo delle puttanate e sta mentendo. Quindi sperimentiamo la sua essenza come un essere buono, spiritualmente positivo, o un essere demoniaco, un traditore di una causa. È importante il senso dell'io, porca troia, per evitare cappelle fondamentali nella nostra vita. E quanto poco noi tutti abbiamo senso dell'io, l'abbiamo limitatamente, cazzo. Per incontrare l'io dell'altro è necessario il senso del tatto, guarda caso, uno dei primi sensi, che ci dà con precisione il limite entro cui io mi posso muovere fino all'incontro con il limite dell'altro, per poi arrivare a superare quel limite e anche a fondermi con lui, no? E questo è l'ultimo senso, il senso più elevato, il senso dell'io. Il senso dell'udito ve lo dirò invece domenica 5, chi ha voglia, ore 17, a Villa Bembo, in via Marti della Libertà 59 a Dolo, appena superato il centro di Dolo venendo da Padova, 2 chilometri dopo sulla sinistra. Va bene, leggiamo questo bellissimo messaggio di Michele che dice: gentilissimo Paolo, dalla diagnosi della mia malattia la mia vita è profondamente cambiata. confermo la perdita di interesse per il mondo materiale, la corporeità e l'instaurarsi del desiderio interiore di una spiritualità più elevata. Ciò è stato ed è profondamente liberatorio. Bellissima, Michele, bellissima, perché questo è esattamente è riassunto dell'antroposofia, perché lo stai vivendo, cazzo. Sai quanti studiano antroposofia e non capiscono un cazzo e sono lì a farsi a gonfiarsi come dei palloni gonfiati, che Steiner ha detto, Steiner ha fatto, Steiner qua, Steiner là, e non hanno nessuna esperienza di vita. Tu ce l'hai, tu puoi parlare, tu hai una vera conoscenza antroposofica perché l'hai applicata nella tua vita in modo pratico, e stai abbandonando, grazie alla tua malattia, e ripeto, grazie alla tua malattia, stai abbandonando la visione materialistica e stai comprendendo che le cose importanti nella vita non sono quelle materiali. Grande, Michele, grande, bella. Ciao, so che non vi sono simpatici, ma anche i Geova dicono che l'uomo non è stato un'evoluzione delle scimmie. Perfetto, iscriviti Stefano ai Geova e te sei a posto. Bella lezione Paolo, di sicuro, però mi sorge un dubbio sul fatto dell'equilibrio, dell'essere dritti nel camminare e della regolarità, diciamo, della persona, l'onestà che dicevi tu. Prova a pensare a quelli che facevano il passo dell'oca più diritti di loro. Un abbraccio. No, non sono diritti, quella è un'altra roba. Qui è un'altra roba, amico mio. Qui è il passo dell'oca, è proprio un'altra roba. E qui è la riduzione dell'uomo a un automa, con movimenti automatici e obbligati, è un'altra cosa. Buongiorno dottore, sulla trasmissione di Elisir Rai 1 c'è con un medico, ha detto chiaramente che il vaccino Covid ha reso molte persone sorde perché infiamma i nervi dell'orecchio e non si torna indietro. Ciao, buona giornata Enrico. Sì, la verità viene fuori, ma non pagherà nessuno, questo è il punto, non pagherà nessuno, è chiaro, perché la cosa è stata talmente grossa che, e questo è così. Però è importante che venga presa conoscenza e venga presa coscienza di quel disastro, di quel omicidio di massa che è stato il Covid. Un omicidio di massa, un assassinio di migliaia e migliaia di persone, concepito, voluto, organizzato e pianificato lucidamente, perché era un progetto militare, e chi si è opposto ha pagato, senza ombra di dubbio. Ciao Paolo, molto interessante. È possibile avere il titolo di un libro che parli di questi 12 sensi in modo semplice, come stai facendo tu, Vanna? Guarda, c'è il libro che io, da cui ho preso i miei appunti, è il libro, appunto si chiama I 12 sensi, porte dell'anima, ed è di Albert, è scritto Soesman, ripeto, Albert Soesman, Natura e cultura editrice, I 12 sensi. Questo te lo consiglio, sicuramente è un bel libro e penso ti possa interessare. Non è scritto in modo particolarmente complesso, però insomma richiede uno studio, dai, è una cosa abbastanza, ci si deve concentrare. Elogio agli alberi, se puoi ascoltarlo, certo. Sì, l'elogio agli alberi, ci mancherebbe di non fare l'elogio agli alberi. Uno dei motivi, per esempio, una cosa che gli ultimi minuti che ho, ve lo voglio dire, una delle cose che hanno portato negli ultimi 50 anni a un obiettivo aumento della temperatura anche di 10 gradi, non è stato certo l'inquinamento antropico dell'uomo, che non c'entra assolutamente nulla. C'entra invece, per esempio, soprattutto in pianura padana, la deforestazione, cioè l'eliminazione completa di quantità di alberi in maniera incommensurabile. Voi non avete idea, io che sono vissuto in campagna l'ho visto, è stata una roba che dalla fine degli anni 60 e primi anni 70 in poi è stata una decimazione completa di tutte le piante, che hanno cominciato in tutti i modi a essere eliminate, tagliate, perché per fare spazio all'agricoltura intensiva, perché disturbavano, perché era cambiata la mentalità della gente sempre più cogliona, fino a farle sparire anche dalla città, ovviamente, e a questo punto la sparizione degli grandi alberi in città sostituiti da piccoli alberelli con cespuglietti del cazzo, perché? Perché il messaggio della 5G e delle antenne per essere ben recepito dai telefoni dentro i condomini deve eliminare gli alberi dalle grandi chiome, e quindi le città diventano forni crematori, e la pianura padana, che ha subito una deforestazione pazzesca, una decimazione di tutte le piante, di tutta la componente vegetale, adesso la pianura padana, che è un catino che è contornato da montagne su tre lati, su quattro, adesso paga le conseguenze di questo. Ma siamo dei coglioni, ed è giusto che sia così. Tutti i maestri hanno sempre detto: uccidi il tuo maestro, metaforicamente. Sì, saluti Paolo, buona giornata. Ok, strano che Og abbia detto a Elisir, perché Mirabea, il presentatore, gli era un fautore della puntura con l'Elisir, sì, ma de breve vita, Daniele. Ma sì, Daniele, in televisione tutti quanti doveva essere fautori dell'Elisir, se no te ve casa e non te c'appi più i migliaia di euro al mese, capisci? Ma non ormai, se che venduto il culo, ma pagano, sta tranquillo che c'è assolutamente. L'unica soddisfazione è che c'è un pagamento di queste cose qua. Non puoi per me, hai scelto la materialità, la vita comoda, il denaro, un pseudo potere, lo sfruttamento degli altri per il tuo interesse personale. Tranquillo, tranquillo, te paghi, non sta a preoccuparti. Aspetta che sentiamo il Magna Brocche da RDM. Ciao RDM.
1: Ciao Girotto.
0: Ciao Magna Brocche.
1: A proposito della forestazione, che sarebbe altri argomenti, ma te parlo intanto di questo. Ieri sera Radio Rai. Mm. Io purtroppo a televisione non la vedo, e forse c'è anche un bene. Allora, che c'è stato un certo esperto che ha detto quanto segue. Allora, intanto sul riscaldamento climatico, guarda caso, è solo nel continente europeo, nel continente africano tutto normale, in America tutto normale, in tutti i paesi è normale amministrazione, nel continente europeo che abbiamo il surriscaldamento. E il Gank spiega il perché. Allora, la cementa, faccio breve, Girotto.
0: Sì, fa breve perché devo scadere il tempo. Dimmi.
1: La grande cementificazione. Poi abbiamo, come a Milano, per esempio, Milano, i mega palazzi da 15 a 20 piani, che hanno facciate di vetro, quindi materiale riflettente che aumenta la temperatura del sole, dei raggi solari, e soprattutto la deforestazione.
0: Certo.
1: Ma dai.
0: Ma pensati,
1: che novità che avevamo scoperto.
0: Oh, ragazzi.
1: E adesso?
0: E il problema, sai dove che sei? Che né mi né ti saremo mai in posizione di comando. Nelle posizioni di comando ci saranno sempre i figli di Troia. Questo è il grosso problema, che ti copio RDM.
1: Esatto,
0: tutto qua.
1: quei figli di Troia. Che inizio anni 90, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, anzi più che altro Giovanni Falcone, ti ricordi l'omicidio del giudice Chinnici?
0: Dai, figurati se non lo so, certo.
1: E il giudice Chinnici, quel giorno che si sta coppando sulla strada, deve andare a incontrare Giovanni Falcone per consegnargli gli atti finali per poi entrare al Palazzo Chigi e arrestare tutti.
0: Ehi, va bene, dai.
1: Ciao
0: RDM, un abbraccio. Ciao, stammi bene.
1: Ciao, Girotto.
0: Ciao,
1: caro.
0: Adesso vi lascio con questa canzone del maggio di De André, perché oggi è andato di De André, e se vedemo a giovedì prossimo. Ciao a tutti, e domani sera ricordatevi l'incontro sulle costellazioni familiari insieme a Silvia Lupano. Sarò qui con lei alle 20:40 in sede radio domani sera. Ciao a tutti.
2: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

aprirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: in compagnia di Silvia Lupano, perché domani sera, che fa 3, giusto? Perché sì, dopo il 2 c'è il 3, giusto Silvia? Esatto. Me lo ricordi? E abbiamo la serata con Silvia di libero accesso, sì, per chi vuole provare, sperimentare un attimino anche sul personalmente, o comunque sì, ascoltando Silvia, che direttamente approfondirà un attimo il discorso sulle costellazioni familiari, personali, insomma, chiamiamoli certo, come vuoi, giusto Silvia? Come volevi, pensavi di impostare poi un pochettino la serata, eccetera?
1: Allora, quello che mi sento di dirti è che andremo con una piccola introduzione per chi magari non ha avuto occasione di seguire queste puntate che abbiamo fatto qui grazie alla tua presenza.
0: Sì.
1: E in realtà faremo proprio pochi minuti introduttivi, sì, dopodiché la serata prevederà una piccola meditazione di, come dire, riallineamento a noi stessi, perché siamo sempre un
0: energetico,
1: po' fuori da noi stessi, quindi semplicemente con delle semplici parole, ma nulla di ipnotico, nulla di, cioè, di marcatamente PNL, semplicemente diremo alle persone di sentirsi libere, sentirsi a loro agio,
0: e fare un po' di concentrazione,
1: sentirsi in contatto con il loro corpo, quindi tutte cose che normalmente si dovrebbero sempre fare
0: e che non si fanno mai,
1: ed è raro che le persone lo facciano, sì, molto molto raro, e si nota, no? Poi no, anche nella società che
0: sempre
1: viviamo
0: di più, sempre di più.
1: E dopodiché, dopo questa piccola meditazione iniziale, partiamo proprio con il lavoro, quindi ci sono già delle persone che hanno scritto, che avrebbero delle cose di cui che vorrebbero
0: sapere,
1: valutare,
0: conoscere, sì.
1: Però io mi baso su quello che in effetti è un po' lo standard, ma secondo me è uno standard sano, bello, di sentire qual è la questione che in qualche modo fa bene a, non dico a tutte, ma almeno alla gran maggioranza delle persone presenti, perché a volte lo senti proprio se una persona in realtà porta un tema che fa bene a tutte oppure no, con l'esperienza, con le cose, cioè
0: sì, con quello che ti sei,
1: cose,
0: con l'esperienza che ti sei fatta, ovviamente,
1: esatto. E poi
0: quindi sarai in grado di scegliere tu anche chi vale, sì, la pena di approfondire,
1: esatto,
0: poter
1: però
0: fare.
1: Esatto, quelle persone che hanno un tema da portare e magari dicono voglio avere la garanzia che sarà trattato il mio tema, a queste persone dico non temete che attraverso anche il tema di un'altra persona si possa risolvere molto del vostro.
0: Vengono fuori le cose.
1: Sì, io ho fatto da rappresentante perché in questi anni ho voluto approfondire tanto come ci si sente da rappresentante, anche quando ho già concluso la mia formazione. Ho voluto proprio continuamente approfondire con colleghi queste cose.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo.
1: Così.
0: Poi spegnerlo, tranquilla. Non c'è problema. Sì, è un aspetto questo che va ovviamente tenuto ben conto, perché va considerato molto le necessità personali, e tu che hai esperienza di queste cose qua, è chiaro che se uno viene con tragedie personali, magari non è il momento di poter affrontarlo in una serata di presentazione e un po' di informazione iniziale di quello che è un argomento,
1: sì,
0: e quello può essere approfondito poi direttamente con te in vari modi, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Poi comunque resta il fatto che come esseri umani siamo tutti talmente connessi che anche dovesse diciamo esserci qualcosa che ha creato molta sofferenza a una persona, in realtà il fatto proprio del potere del gruppo è molto lenitivo, quindi la stessa cosa viene vista sotto tutt'altra luce, no? Quindi in quel caso, ed è come se perdesse, no, la propria gravità, nel senso, non voglio dire mal comune mezzo gaudio, però alla fine gira le situazioni che ci mettono fortemente alla prova, noi pensiamo che riguardino solo noi, ma l'esperienza umana, io mi sono accorta che è tanto tanto tanto simile, nel senso,
0: cioè,
1: no?
0: Vale per tutti, vuoi dire,
1: esatto,
0: cioè ne tirano hanno un vantaggio un po' tutti quanti,
1: e hanno comunque vantaggio. Certo che noi faremo un ambiente protetto, nel senso che ci sarà proprio quello, sarà il mio compito di far sì che le persone entrino in questo cerchio, no, di questo cerchio di guarigione, io lo chiamo,
0: sì,
1: con tutta la ricerca scientifica che dimostra che è così. E fatto questo, vorrei che dopo che hanno completato queste esperienze e tornano a casa, siano molto più sereni, molto più felici, molto più comunque consapevoli consapevoli di alcuni aspetti, se non altro di quei pochi aspetti che tratteremo in quel contesto, mm-hmm. ma che possono

0: aiutare molto. E
1: cosa ti volevo chiedere io, così giusto per, non avendo una conoscenza diretta, cosa accade in realtà con la, cosa accade, cioè cosa si muove, tu sei riuscita a capirlo? Perché sì, no, ci sono questi elementi positivi, ok, d'accordo, ma in realtà che idea ti sei fatta di che tipo di situazioni si creano?
0: Che bella domanda, Paolo. Allora, la mia personale interpretazione di quello che accade è magia pura, nel senso che si entra in una connessione profonda con gli altri, anche senza fare, cioè anche se non si è molto portati per questo, si entra in contatto gli uni con gli altri, quindi attraverso il campo costellativo, che è una cosa anche, ti accorgi dopo che ne hai fatto, anche dopo che l'hai fatto una sola volta, ti accorgi che è profondamente connaturata a noi. E praticamente si crea proprio una sorta di entrata verso qualcosa che dovrebbe essere tipica degli esseri umani, ma ci siamo un po' dimenticati, ma fa parte di noi. Adesso mi viene in mente, immagina, non so, un corpo umano che sia stato tenuto sempre dentro una specie di incubatrice e viene alimentato, insomma è vivo, fa tutte le sue cose, ma ripensa, lavora anche se vogliamo, certo, ma non ha mai, non so, ricevuto una carezza o un abbraccio o qualcosa del genere. Nel momento in cui riceve una carezza o un abbraccio è proprio strutturato per dire: ah sì, questa è una cosa che mi riguarda. E quindi praticamente le costellazioni in realtà sono qualcosa che ci aiuta a entrare in una dimensione che è comunque tipicamente umana, non è nulla di esterno.
1: Quindi,
0: scusami,
1: potrebbe essere, si potrebbe considerare un risveglio dell'empatia che dovremmo avere ognuno di noi?
0: Guarda, io penso che il risveglio dell'empatia potrebbe essere anche il titolo di un libro sulle costellazioni, giusto per dire quanto è giusto quello che hai detto. Certo che sì, perché è proprio l'empatia, in realtà è quella funzione interiore umana che ci consente di sentire il sentimento dell'altro.
1: Quello che era molto più sviluppato una volta e che si è progressivamente perduto con lo sviluppo di una società materialistica individualista, sì, al massimo, no?
0: Sì.
1: E quindi ci siamo chiusi ognuno dentro di noi stessi, dentro, sì, noi stessi, andando, si chiama campo morfico.
0: Sì. Campo morfogenetico, campo morfico, di Rupert Sheldrake, che ne ha parlato.
1: Io lo chiamerei in altro modo, in antroposofia, voglio dire, chi adesso l'ha scritto, ognuno poi ha i nomi che vuole. Resta il fatto che è un campo di energie, attraverso in cui siamo immersi tutti,
0: sì, sì,
1: ma noi ci illudiamo di, in realtà, di non esserlo, perché il nostro processo di individualizzazione egoistica, sì, ci ha fatto credere che siamo noi il centro dell'universo, no? Col nostro ego basso, sì, e che tutti gli altri siano competitori nei nostri, sì, riguardi. Quindi la famosa lotta, sai, quello che, sì, ci hanno messo in testa fin da bambini,
0: sì,
1: la legge di Darwin, che poi Darwin, sì, non ha mai detto questo, ma non importa, che è la legge del più forte, no?
0: Sì. Oppure l'homo homini lupus,
1: sì,
0: oppure
1: tutte quelle stronzate lì, sì,
0: bravo,
1: che è il sistema esatto per creare una distruzione sociale,
0: sì,
1: non una costruzione positiva, perché di fatto, infatti, stiamo andando su quella strada lì e i risultati li abbiamo, mi pare, abbastanza evidenti davanti, sì, agli occhi di tutti quanti. Quello,
0: sì,
1: che sta succedendo in questi anni, beh, io insomma, bene o male, ho appena compiuto 39 anni, come sai, no? E non ho mai visto nulla di così disumano come in questi ultimi 2-3 anni.
0: Sì, sì,
1: una,
0: sì,
1: cosa, una cosa terribile.
0: Sì, sì, c'è
1: un'esacerbazione
0: della situazione, ed effettivamente siamo tutti molto molto preoccupati. Io mi rendo conto che è proprio necessario questo, cioè creare queste occasioni, no, di benessere, tant'è che anche tutti i miei colleghi adesso stanno uscendo allo scoperto, anche le persone più timide stanno facendo podcast, stanno facendo cose. Io
1: si stanno aprendo, vuoi dire,
0: che non sono proprio molto portata per fare questo tipo di divulgazione, ho cominciato a divulgarlo in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché oggettivamente c'è proprio bisogno, cioè si sta proprio anche sentendo una sorta di desiderio forte di andare un po' in controtendenza rispetto a tutta questa deriva verso l'isolamento, verso la sfiducia, verso l'odio addirittura, direi, no?
1: Sì. Perché vedi, Dario dice ci vediamo domani sera, sono troppo curioso di queste costellazioni, ciao da Dario, quindi
0: grazie,
1: va bene
0: Dario,
1: domani sera ci vediamo. Ma l'elemento fondamentale è proprio quello che stavi dicendo, cioè quello che noi non chiamiamo mai, perché vedi, nella nostra ipocrisia, perché quando io continuo a dire che sarebbe il caso che ognuno di noi si mettesse davanti allo specchio e avesse il coraggio di guardare se stesso in maniera obiettiva, vorrebbe anche dire che certamente ognuno di noi ha i propri punti di forza, i propri talenti, ci mancherebbe, certo. Ma è anche uno stronzo, cioè ha le proprie componenti egoistiche che non vuole in nessun modo tirar fuori perché sono dolorose.
0: È doloroso, certo.
1: E dire che tu per esempio hai sentimenti di odio, cioè, io no, scherzi, io non odio mica, non è vero un cazzo, tu odi dalla mattina alla sera. Una critica, diceva il mio maestro Rudolf Steiner, una critica se, gratuita, sei quella veloce, così è una forma di odio, solo che non fa piacere dirlo naturalmente,
0: non te ne accorgi, perché per noi, te è giusta, no, mentre già, la dici, cioè, ti senti
1: se ci pensi la nostra società è immersa nell'odio.
0: Sì.
1: Dopodiché si arriva ovviamente a Gaza, ma senza arrivare a questo, cioè ogni giorno, tu pensa solo al lavoro oggi che hanno gli avvocati. Gli avvocati di fatto cos'è? È il braccio armato, cioè non con le pistole, ma di fatto è il braccio armato di una società che si odia.
0: Altro che.
1: Ma cazzo?
0: Altro che. E poi non è difficile rendersene conto, però è bellissimo. Nel senso, può essere doloroso quanto ti pare, può essere fastidioso il processo, può essere veramente qualcosa che preferiresti evitare, ma nel momento in cui riesci a osservare quella che la filosofia orientale chiama la parte, l'oscurità fondamentale, no? Che abita ciascun essere vivente, ciascun essere umano in particolare, no? Che quindi siamo proprio dominati a volte, no? Da qualcosa di che lo sentiamo pure magari in quel momento lì, che fa male a noi e agli altri, no? Ce ne accorgiamo pure, però è come se fossimo trascinati da questa cosa.
1: Però io sono fatto così, sai?
0: Anche.
1: Ma io sono fatto così,
0: esatto, come
1: cazzo.
0: Se fossimo pietre, invece siamo esseri vivi in grado di cambiare, di imparare, di trasformare. Anche a 100 anni uno può cambiare. Io ho avuto persone che vengono ai corsi, quelli di che facciamo nell'ambito del progetto Relazione Amoci. Loro vengono praticamente anche a, noi abbiamo un allievo Giovanni, credo che abbia un po' più di 80 anni e ha iniziato ora il suo percorso, quindi voglio dire, ed è bravissimo, perché è molto molto,
1: anche perché si aggiunge un po' di esperienza di vita e di saggezza, cose, certo. Che magari a 30 anni non hai, no?
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: hai maturato,
0: sì.
1: E vuoi giustamente, in effetti si impara fino all'ultimo respiro, come sì. Se si vuole,
0: se uno desidera farlo, esatto. Infatti la discriminante qui si dice nel mio campo che è il desiderio oppure la volontà di essere allenabili, no? Cioè di mettersi in uno stato di allenabilità, perché voglio dire, nel momento in cui tu dici io vado benissimo così, non devo cambiare, oppure non posso cambiare perché ormai questo è il
1: mio percorso, certo.
0: Pace, cioè sarà veramente difficile che qualcosa ti cambi, però ti perdi tutta la parte veramente gioiosa della vita, cioè mi verrebbe da dirti, perché le persone che io ho conosciuto, che in realtà sono molto coerenti con se stesse, no? Dicono, no, vabbè, ma io sono stato così tutta la vita, allora devo essere così anche da adesso in poi. Una sorta di quasi fedeltà a se stessi o fedeltà a come si è sempre stati.
1: Sì, ma però è una comodità più che una fedeltà. È una comodità di tipo egoistico.
0: Sì, e ti inchioda lì, cioè certo. Ti sta a fare fermo, e la gioia lì è difficile che una persona viva in uno, cioè si svegli gioioso e vada a dormire gioioso quando è in quelle situazioni. Perché
1: no, perché sei dentro una bara rigida.
0: Esatto.
1: E non riesci a entrare in empatia con gli altri, quindi ti illudi per una vita. No, sai, per esempio, il classico, pensavo anche in certi lavori, no? Quando uno magari ha una posizione di responsabilità,
0: sì.
1: Ed è in realtà è un debole, ma si costruisce tutta una corazza, sì. Esterna per far vedere che lui invece e non si muove di un millimetro, proprio perché è debole e non ha nessuna capacità di relazionarsi in maniera spontanea con l'altro, no?
0: Perché gli manca quel coraggio lì.
1: E allora cosa fa? Si è costruito questa corazza e rimane sempre quella.
0: Esatto.
1: E guai al mondo di proporre di un cambiamento, perché sì, si brucia la vita di fatto, cioè riduce moltissimo quello che il karma che la sua esistenza gli porta incontro per crescere.
0: Sì. Poi c'è anche tutto il tema, per esempio, della paura del giudizio degli altri, no? Perché
1: enorme.
0: Questo in realtà, quando tu hai paura che gli altri ti giudichino, è come se ancora non hai avuto questo grande regalo che la vita può farti, di farti sperimentare come la tua vulnerabilità di fatto è ciò che ti mette in connessione con gli altri. C'è un video che ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni, di cui adesso mi sfugge il nome della la persona che l'ha fatto, questa donna che l'hanno chiamata Vulnerability Woman, cioè la donna della vulnerabilità.
1: Vulnerability.
0: Esatto. E lei praticamente ha fatto una un TED Talk, dove un TED Talk sarebbe una trasmissione che viaggia su YouTube, spesso la trovi, e si chiama TED, come TED, TED Talk, come vabbè, basta cercare TED. E lei in questa trasmissione ha dichiarato che ha avuto un esauriamento nervoso, insomma, ha dichiarato delle,
1: ha
0: cose,
1: delle cose
0: abbastanza
1: sì,
0: normali,
1: vita,
0: voglio
1: sì.
0: dire, io non so quanti di noi non abbiano avuto perlomeno qualcosa di simile a un esauriamento nervoso, visto
1: certo.
0: le pressioni, no, di
1: sì,
0: questa
1: sì.
0: società, di come viviamo. E praticamente è molto buffa lei, perché racconta anche poi questa esperienza, però in tutti i suoi contributi successivi viene fuori come è proprio quello che ti consente di connetterti agli altri, anche quello di un po' accogliere, voler bene anche le tue fragilità, no? Le tue parti più bisognose, no? Magari di essere protette.
1: Nel momento in cui le riconosci.
0: Esatto, è il momento in cui più che altro decidi che vuoi liberarti da questo stato, da questa bolla autocostruita in cui vivi, che ti separa dal resto del mondo e che ti separa dalla gioia di vivere. Perché spesso ti dice vabbè, ma non ha sofferto abbastanza. A me sembra abbastanza vera questa cosa, nel senso che molto spesso le persone esitano a mettersi in discussione perché bene o male tutto regge, no?
1: Sì,
0: cos'è
1: certo.
0: che ci sono alcune persone sì. tipo me in cui la sofferenza era troppa già prima sì. dei 10 anni, sì, quindi in qualche modo ho avuto una fortissima spinta a mollare tutto quello che pensavo fosse e cercare delle strategie, delle soluzioni diverse. Altre persone paradossalmente sembrano più fortunate, no? Perché dici vabbè, ma gli è sempre andato tutto bene, non hanno affrontato la povertà, non hanno affrontato la malattia, non hanno affrontato la solitudine, l'abbandono e questo e quell'altro, i lutti clamorosi eccetera. Sembrano fortunati, ma poi alla fine questa fortuna gli ha consentito di restare incastrati.
1: Si può ritorcersi
0: castrati.
1: Contro, può ritorcersi contro, perché sì. determinate esperienze non le fanno. Va bene che ti posso anche dire che da un punto di vista di destino può essere che loro non debbano fare determinate esperienze, semplicemente, cioè che sì. le incarnazioni sai che non sono casuali, voglio dire, non è
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Il fatto che tu abbia avuto questo fin da bambina ti ha messo a nudo immediatamente, ti ha costretto a fare una sì. velocissima crescita, mettendo in discussione un po' tutto,
0: sì.
1: Che sicuramente in questa incarnazione è stato un dono di Dio che ti porta naturalmente a un cambiamento radicale rispetto a prima.
0: Sì.
1: Altri apparentemente hanno incarnazioni, diciamo, di relax, si fa per dire, relax. Comunque incarnazioni in cui probabilmente avanzano meno. Intanto lo dovranno fare dopo, cioè,
0: o magari sono già avanti prima, basta per l'importante,
1: sì, però erano già avanti
0: che...
1: prima,
0: esatto.
1: Cioè, aspetta, volevo solo dirti questo,
0: sì, sì.
1: erano già avanti prima sicuramente, perché se no non avrebbero avuto un'incarnazione in cui non hanno problemi di fame, non hanno problemi di affettività, sì. Va abbastanza tutto bene, però se questo li addormenta in quell'incarnazione e anziché dargli un'ulteriore spinta per andare avanti, la pagheranno la successiva, naturalmente, cioè è come fare un giro dell'oca in cui torni indietro sì. di alcune caselle, non so
0: sì.
1: come
0: sì sì sì certo è del tutto come dire logica, no? Sì. questa cosa che però se vai a guardare anche le persone che sembra che siano tanto tanto tanto bene, se poi vai a scavare, io poi
1: non sono
0: una...
1: poi tanto bene, vuoi dire,
0: non so, mi sembra di che a me finora, cioè, ho avuto modo di dialogare profondamente, no? Proprio per il tipo di lavoro che faccio, vedrai, io anche se vado in autobus passo sopra, poi passo oltre, poi vado subito al discorso quelli sì, ma qual è lo scopo della tua vita,
1: così leggeri, insomma, così.
0: Cioè di solito
1: ha vinto il Milan o l'Inter, più o meno così, insomma.
0: Poi li vedi scendere dall'autobus e chiamano un taxi pur di non fare il viaggio con me.
1: Scappano a casa di chi è sta qua, è una matta sicuramente.
0: E così, però effettivamente se guardi, poi se dialoghi profondamente con le persone, poi gira è vero che le sfide, le cose sfidanti, no? Le cose che ti mettono alla prova, bene o male, magari non hai la povertà, la malattia e la solitudine, ma ti è venuta la, che ne so, hai vissuto tutta la vita nel terrore di perdere quello che hai, piuttosto che in altre comunque sensazioni magari altrettanto se non anche più spiacevoli, no? Perché non vuol dire, perché questa vita ti forgia, e se tu vivi tutta la vita da forgiato, nel senso che ti crei, li scopri, gli individui, gli strumenti che ti consentono di tirare fuori una grandissima forza, un grandissimo coraggio di fronte anche alle sfide più grosse che capitano, a quel punto te ne vai in giro con una sensazione, ok, qualsiasi cosa capita ho la forza di affrontarle, perché l'ho dimostrato più volte, perché ho trovato degli strumenti adatti che questa forza me la rinnovano e me la rinfrescano ogni mattina, me la rinvigoriscono, no? Magari. E altra cosa magari è una vita in cui magari sembra che tutto vada bene, ma magari non è così, perché alla fine tutti abbiamo sfide da affrontare.
1: Ma assolutamente,
0: no?
1: Pensa solo all'interno delle cosiddette famiglie, no? In cui si scopre inevitabilmente, dopo che ti sei messo insieme o sposato addirittura con una persona, scopri nel giro di un po' di tempo che ovviamente le caratteristiche e le intime nature della persona che hai a fianco sono diverse da quelle che avevi capito.
0: Scherzi.
1: O avevi intuito solo una parte, sì, e non il resto.
0: Ma...
1: E lì inizia difficilissimo gioco del trovare un equilibrio nuovo e avere la capacità di andare avanti lo stesso, ma sì, spesso si preferisce non affrontare la questione, no?
0: Sì.
1: E si va avanti su un finto, su un duro equilibrio di non verità,
0: sì,
1: in cui si può andare avanti anche nella vita.
0: Certo.
1: No? Questo sì, te lo dico per esperienza, proprio intanto per esperienza personale, sì, primo, e certamente io non l'ho risolto nel modo migliore, o forse sì, non lo so, ma anche per, proprio recentemente con amici che ho avuto, per esempio una malattia grave,
0: sì,
1: ha portato a un momento di verità che nell'ambito della vita di coppia non avevano mai avuto prima.
0: Sì.
1: No?
0: Sì, sì,
1: e questo,
0: sì,
1: ti ha detto, ti dico tutto quello che dovevo dirti e non ti ho mai detto, ma con assoluta verità. Questa è una crescita notevolissima.
0: Sì.
1: No?
0: Sì, sì.
1: È un momento di costellazione familiare pazzesco.
0: Sì.
1: O no?
0: Certo che sì, certo che sì. E, oltretutto, a me viene da dire anche che siamo molto poco educati, proprio l'educazione e la cultura che ci porta a comprendere cosa succede mettendosi in coppia. Perché, per esempio, chi lavora nel mio campo, si trova, diciamo, il 95% delle questioni che di solito ci portano per prima è quelle della relazione, no? Magari relazione con i figli o con i genitori, però quasi sempre relazione di coppia.
1: Certo,
0: e non siamo cioè nel senso è come se mancassero il libretto di istruzioni, perché non ci informano che nel momento in cui ti metti in coppia c'è l'innamoramento, ci sono varie fasi eccetera, e c'è sicuramente l'occasione di calpestarsi i piedi da sole, di andare proprio a rivoltare la lama nelle ferite dell'altro, perché se c'è qualcosa che ha il potere di andare poi a individuare le nostre ferite profonde, è la relazione proprio di coppia, no? Che noi possiamo creare.
1: È proprio lì.
0: È lì che si gioca il tutto, tra
1: certo,
0: l'altro si gioca molto la nostra crescita, e spesso e volentieri si dice vabbè, ma chiedo il divorzio, ignari del fatto che va anche bene, cioè in certi contesti va bene ovviamente, ma di solito quello che una persona deve fare è individuare in se stesso come mai questa persona appena parla a me viene il lupo mannaro, o come mai appena parla dice una cosa o fa un comportamento mi si apre la terra sotto i piedi, io mi sento disperato. È davvero l'altra persona o è qualcosa che comunque è connaturato alla mia vita, no? Allora in quel caso lì si può lavorare su molto bene, e lì le coppie per esempio ne hanno un beneficio pazzesco, perché nel momento in cui individuano dentro di sé la causa della propria sofferenza o della propria rabbia o del proprio disagio, anziché riversarlo sull'altro, la coppia stessa fiorisce molto di più e molto prima, e tutto fila diversamente. Chiaramente inizia un lavoro su di sé che comporta l'affrontarle, prendersi la totale responsabilità dei nostri stati d'animo e delle nostre questioni. E te lo dice una che è rimasta zittella volontariamente per 10 anni, perché io mi ero un po' accorta che se mi relazionavo era un po'
1: difficile,
0: un po' complicatino per me.
1: E quindi così. Sai di cosa parli?
0: So bene di cosa parlo, e quindi il lavoro che va fatto, adesso nel mio caso ero veramente un caso da manuale, per cui non credo che alle persone servano 10 anni, però a volte magari prendersi, magari anche stando in coppia, mica, tanto voglio dire, non cambia niente, non è che non lo puoi fare il percorso di avanzare verso la tua felicità, anche stando in coppia, prendersi però la briga di farsi carico di ciò che ti riguarda personalmente e di questa cosa cominciare a comprendere proprio quali altre esperienze hanno creato questa cosa, quali credenze profonde e mai messe in discussione dentro di te, e quindi ci serve un po' di determinazione di andare nella totale assunzione di responsabilità di sé. E fatto questo, cioè il momento in cui uno decide, ok, io se sto con questa persona mi crea queste sensazioni, la domanda è semplicissima che invito anche i nostri ascoltatori che magari hanno un problema di coppia, è quella di dire: ma siamo davvero sicuri che sia proprio la persona in sé
1: il problema,
0: o magari davvero ho un gancio io interiore pronto ad agganciarsi a qualsiasi cosa sia minimamente simile a questo, e magari questo gancio lo posso, con dolcezza, con i giusti metodi, trasformarlo in qualcosa che non aggancia più. Quindi quella persona mi può dire quello che gli pare, fare quello che gli pare, io resto in asse, resto me.
1: Il problema è spesso è collegato anche a quanto tempo hai lasciato passare nella formazione di tensioni di coppia senza affrontare in modo corretto, no? Perché poi ci sono situazioni che raggiungi un limite dove diventa forse molto difficile poter tornare indietro comunque, no? Perché ci si è fatti quindi dipende molto se riesce ad affrontare andrebbe affrontato velocemente, sì, una cosa di questo tipo.
0: Sì, allora è chiaro,
1: avere un aiuto
0: è come la macchina,
1: giusto,
0: no? Se la ripari quando c'ha solo la cinghia un po' allentata e le gomme un pochino sgonfie, certo, è un conto. Se vai avanti con le gombe completamente a terra ti rompe, cioè diventa, chiaro, poi la riparazione diventa più complessa, certo. Però dal mio punto di vista non impossibile, nel senso che se anche hai proprio spappolato una relazione facendo danni, non è mica detto, cioè quel famoso, a me piace tantissimo adesso mi sfugge il nome di quel vaso che è giapponese, se non erro, quello che è fatto con i filamenti d'oro,
1: sì,
0: che
1: nelle rotture.
0: Quando è rotto
1: loro ci mettono, esatto, l'aggiustano con una cosa che assomiglia a oro, non è,
0: esatto,
1: che sia proprio oro.
0: E per identificare che è ancora più bello, cioè una volta rotto ma aggiustato è ancora, diventa ancora più prezioso, perché, certo, si è riusciti a rimettere insieme i cocci, no? Quindi non vuol dire, cioè secondo me quello che fa la differenza intanto è la nostra profonda determinazione a creare valore, cioè creare felicità per noi e per l'altro, perché se ci accorgiamo che l'altro non ne vuole più sapere, oppure ne so, la relazione per lui è interrotta, non, è chiaro, non ha nemmeno senso. Ma se c'è un, come dire, se c'è un amore che lega, se ci sono esperienze, se ci sono figli, se c'è qualcosa che in realtà lega ed entrambi sono d'accordo a vedere dove si può effettivamente creare questo vaso con le giunture dorate, no? Comunque belle a vedersi, che
1: si può fare,
0: si può anche
1: in questo
0: vedere.
1: Senso la costellazione fa questo? Domanda,
0: ecco,
1: no, perché tornando alla serata,
0: sì,
1: che abbiamo domani, insomma,
0: sì,
1: era...
0: Allora, per chi verrà quindi domani sera qui in sede a trovarci, in realtà ha molto a che vedere con le costellazioni, perché poi cos'è che viene fuori? Che quando noi siamo stati anche spietati apparentemente col nostro compagno o compagna, di fatto o anche fratelli, amici, cioè non c'entra, diciamo, in qualsiasi relazione sia andata, diciamo, storta, molto molto molto spesso in realtà non era nemmeno qualcosa di così nostro, ma era qualcosa magari che ci eravamo trascinati dietro da vite precedenti nostre, piuttosto che dai nostri antenati, dalla nostra mamma, dalla nostra nonna. Sono famosissime le storie di donne che ce l'hanno a morte con gli uomini, perché la loro nonna era stata super maltrattata dal proprio marito, e la donna si sposa un uomo dolcissimo, carinissimo, gentile, con i suoi difetti ovviamente, ma fondamentalmente un bravo uomo, e lo tratta come se fosse
1: come
0: un carnefice. Questo non è dovuto né alla donna né al marito, ma è dovuto al fatto che questa donna si è trascinata a sé, proprio le sono arrivate addosso, anche e si è stabilito a livello proprio genetico, tutte le frustrazioni della nonna. Una volta capito semplicemente che non è roba sua, ma che, perché la costellazione aiuta tantissimo in questo, aiuta a capire di chi è cosa, capito di chi è, già lì tutto si, già lì è il 95% del lavoro l'hai fatto, perché voglio dire, se non il 100% in certi casi, no? Perché se hai capito che è la tua nonna che è stata maltrattata e tu ce l'hai dentro di te sta cosa e la riversi su tutti gli uomini che ti capitano a tiro, è chiaro che poi non ti viene più voglia di riversarla su chi ti capita a tiro, ma magari ti viene voglia di rassicurare la nonna, dire guarda nonna, ci sono anche uomini bravi, guarda me come mi trattano, anche per te sarò felice, anche per te.
1: Sì, certo. Quindi riesci in qualche modo ad avere una, a prendere una distanza e a comprendere tutto.
0: E a comprendere, sì. E anche il marito poi comprende, perché lì non ce la può neanche più avere tanto con la propria moglie se vede, no, qual era l'origine vera di tutto questo magari astio, che poi può essere in questa vita stessa, può essere nelle ferite dell'infanzia, può essere ovunque, no? Però quello che io mi sento di dirti, Paola, è che nel momento in cui una persona si comporta male, sinceramente io ho quasi 60 anni, non mi è mai capitato di non trovare un valido motivo per questo comportamento. Nel senso, ho lavorato con carcerati, con gente che ha fatto del male a vecchiette lasciate da sole, questi se erano andati lì a rapinarle. Cioè voglio dire, ho avuto a che fare con gente veramente apparentemente del tutto di fuori, che tu dici vabbè, ma questa persona, l'essere, questo essere umano, se l'umanità se non ce l'ha, cioè se l'ha messa sotto i piedi, non l'ha mai avuta. In realtà, di fatto, ti accorgi che se vai a indagare sul le cause profonde, quindi se riesci a individuare le cause profonde che determinano questo comportamento e riesci in qualche modo ad agganciarti invece alla parte non oscurata, ma la parte bella, diciamo, di questa persona che tutti noi abbiamo, si trasforma l'universo, cioè si trasforma tutto, non il mondo, non, secondo me pure degli altri pianeti, se ci sono altri esseri viventi, sono felici per noi, nel senso che si trasforma proprio tutto il tuo cuore, perché poi questa persona qui vedendosi riconosciuta nella sua parte bella e in quello che, in tutta quella enorme sofferenza che gli fa fare quello che gli fa fare, automaticamente la sua parte bella si risana, cioè diventa ancora più vista e quindi si può esprimere meglio. E qui avrei da dirti migliaia di cose riguardo alle costellazioni, l'esperienza che si è fatta, perché non c'è dubbio, cioè chiunque ha sperimentato a fondo queste cose, chiunque lavorato anche con i criminali più efferati, tipo se l'ha fatto appunto mettendosi da un punto di vista di sfidarsi, di vedere ma dov'è che questa persona ha smesso di usare la propria umanità fino in fondo, cos'è accaduto, cioè cos'è che fa sì che questo si comporti così, a quel punto lì quella stessa persona potrebbe sacrificare la tua vita per te, nel senso diventa una persona totalmente diversa. E qui ci pensavo, guarda Paolo, venendo qui in macchina oggi, io ho avuto questa esperienza perché ero una persona ferita, vedevo negli altri dei nemici, gli altri erano tutti cattivi, brutti, antipatici.
1: Questa persona che hai avuto?
0: No, qui parlo di una mia esperienza personale. Nel mio caso, io quando ero molto giovane avevo diciamo dentro di me un astio, una cosa verso l'umanità di cui non ero consapevole, perché per me era normale, la dicevano nei telegiornali, dicevano che erano tutti brutti, cioè io praticamente ero cascata in questa trappola in cui tuttora molti di noi sono, i film del terrore, queste cose qui, per cui praticamente l'umanità, ci sono delle persone assolutamente da buttare via, cioè invece di cosa mi sono accorta? A un certo punto, a son di lavorare su di me, io mi sono accorta proprio che era come se mi fossi svegliata su un pianeta Terra che non era più la Terra, nel senso ho detto vabbè, ma qui hanno sostituito con dei cloni, con delle persone però completamente più buone, completamente più amorevoli, così quelli che prima erano delle schifezze di essere umano. Perché è successo questo? Ma perché avevo trasformato così profondamente il mio modo di fare, il mio modo tiravo fuori il peggio degli altri. Mm-hmm. Quando io ho cominciato a pormi verso gli altri con totale rispetto, con totale attenzione a quello che erano davvero e rivolgendomi alla loro parte bella, sempre e comunque, non c'è stata volta in cui le persone non mi abbiano sconvolta da quanto diventavano buone. Infermieri che trattavano male le persone e sembrava le volessero praticare l'eutanasia, addirittura ne parlavano. E altro, quando ci parli a cuore, poi tutto ti accorgi che poi quella persona
1: erano
0: cambia.
1: Persone ferite comunque.
0: Sì, cambia. Ma anche nel giro addirittura capita anche nel giro di pochi minuti di conversazione. Per quello dovremmo fare lo sforzo di attivarci tutti per arrivare a questo, perché a volte noi semplicemente diciamo vabbè, ma questo allora ci lotto, come dire, lo cerco di distruggerlo, cerco di mandarlo via, no? Per esempio nei gruppi dove sono ora, come uno un attimo fa qualcosa che gli altri non torna, vai, chiuso, butta fuori. Tutti i gruppi in cui io sono litigano tra loro in maniera pazzesca, cioè sì, proprio certo. Continuano a mandare a quel paese uno è con verissimo. L'altro, ma in maniera strepitosa, e questo fa sì che non si arrivi da nessuna parte. Yeah. Invece allenarci in questo è una cosa che secondo me va fatta bene e soprattutto porta dei risultati a tutti i livelli, anche pratici, impressionanti, molto positivi.
1: Richiede molta forza comunque una cosa di questo tipo, diciamo, no, non è una cosa superficiale, devi essere molto centrato per
0: sì,
1: farlo.
0: Più che altro anche sforza, sicuramente sì, coraggio, perché poi devi confrontarti con le tue parti interne, perché quando scacci via l'altro che ti sta incredibilmente antipatico, spesso e volentieri devi confrontarti con quelle stesse cose qui che tu hai in te stesso, oppure comunque con cose non proprio piacevolissime da affrontare. Ma quello che tu puoi comunque su cui tu puoi focalizzare la tua attenzione è nutrire te stesso con cose diverse. Io per esempio sono circa 30 anni che non guardo la TV e leggo libri di un certo tipo, scelgo, no? Libri di un certo tipo, scelgo, guardo per esempio anche video, cose, ma di formatori oppure di esperienze che raccontate, no?
1: le selezioni
0: non so, ascolto di tutto, poi da persone belle di tutte le estrazioni, sì, di tutte le culture, tutte le religioni eccetera, e cerco di approfondire questo nel tempo libero, no? E considera che mi confronto a volte con degli amici che magari non vedo per 5 anni e nel frattempo si sono guardati 18 serie TV da 40 puntate ciascuno, in cui l'unico modo per l'altro era farlo fuori, cioè la soluzione era prendere e sparargli,
1: diciamo.
0: Allora
1: che
0: questi mi fanno dei discorsi, ragazzi, ma siamo ancora noi? Cioè, ma vi rendete conto in che direzione avete portato la vostra vita? Perché è subdola la cosa, ti passa piano piano e non te ne accorgi che è tutto è un negare l'umanità vera e non ti accorgi che la negano un po' dappertutto, ed è pericolosa.
1: Questa è una regia occulta ben precisa, naturalmente, da parte ovviamente della disinformazione ufficiale.
0: Può essere, sì.
1: Casuale non è, figurati. Anche perché l'obiettivo è chiaramente la distruzione dell'umanità, quindi è chiarissimo, cioè sì. Solo che sono menti sopraffine e demoniache che hanno un'intelligenza stratosferica e sanno benissimo come muoversi,
0: sì,
1: nel male, naturalmente,
0: sì,
1: perché hanno abbracciato consapevolmente il male,
0: sì.
1: Questo è il punto.
0: Esatto, però anche lì io ho avuto l'esperienza della preghiera. Se tutti noi, anziché dire questi sono i cattivi che ci vogliono distruggere, cominciassimo a pregare perché loro trovino, no, la loro bellezza e riscoprono la gioia, e pregare per la loro felicità. Cosa tu dici? Vabbè, ma io prego per la felicità di uno che mi vuole far fuori. Se tu riesci a fare questo, anche se non ci credi profondamente, ma riesci a fare così,
1: non mandi l'odio tutto in giro, non mandi odio in giro.
0: E gli arriva, ascolta Paolo, io non te lo posso dimostrare,
1: credo,
0: ma te lo potrei giurare sulla mia vita che gli arrivano le tue preghiere.
1: Certo.
0: Nel senso che poi uno può fare la preghiera cattolica, la preghiera Namioreng che ho, può fare l'oponopono, può fare come gli pare. Ma il potere immenso della preghiera esiste, ed è ormai addirittura della meditazione. Hanno fatto degli esperimenti dove effettivamente cambiano le cose se tante persone cominciano a semplicemente concentrarsi sulla bellezza, sulla gioia e sulla guarigione.
1: Solo su sentimenti negativi.
0: Sì.
1: Sì, chiaro, certo, è una grande. Ripeto, richiede forza, richiede un lavoro fatto prima, non puoi farlo così ad cazzo.
0: Va costruita.
1: Devi prepararti
0: sì,
1: gradatamente. È proprio per questo che certamente.
0: Sì.
1: Vuoi aggiungere qualcosa per completare? Ho visto che avevi vari appunti, tu non so.
0: Sì, un'altra cosa che è venuta in mente da dire, che volevo dirvi oggi, è il potere di queste cose che sembrano aria fritta. Molti, no? Molti dei nostri ascoltatori diranno vabbè, ma parole, poi alla fine c'ho un problema, chi me lo risolve? Oppure, non so, ci sarà sicuramente qualche obiezione. E quello che mi sento di dire, che a cui mi aggancio molto volentieri, perché è tutta la vita che lo faccio, è agganciarmi alla parte anche della vera scienza, cioè quella che va proprio a individuare nella ricerca scientifica fatta bene le dimostrazioni di quello di cui parliamo. E qui adesso c'è questo medico che si chiama Ada, che spero che appunto avremo modo di avere magari anche qui in radio. Lei è una dottoressa che va spesso a frequentare dei seminari in tutto il mondo di Joe Dispenza. Joe Dispenza, con la Z finale, Joe Dispenza, è semplicemente una persona normale che si è circondato di uno staff di oltre 1000 medici specializzati nelle più disparate discipline, e fanno delle TAC, delle PET, delle analisi del sangue, analisi diagnostiche di vario tipo.
1: Prima
0: È venuto in Europa più volte, ma in Italia che io sappia ancora no.
1: Lui dove bazzica allora?
0: Lui bazzica soprattutto, vabbè, Stati Uniti, a volte appunto viene anche in Europa, però diciamo sono eventi a cui partecipano 5000 persone per volta. Ha fatto un lavoro veramente enorme, di cui ovviamente nessuno parla, perché è strepitoso, e butta a gambe all'aria tutto ciò che sappiamo sulla nostra capacità di guarigione, no? E per esempio hanno fatto degli esperimenti, cui ha partecipato anche Ada, perché Ada ha fatto richiesta di entrare nello staff medico essendo medico lei da 40 anni, ha fatto questa richiesta, quindi lei frequenta comunque queste come dire eventi. E lei diceva praticamente che ha visto proprio con i suoi occhi questa cosa. E cosa succede? Per esempio, mi raccontava in un esempio, una persona era stata messa al centro di un cerchio di altre 6 persone, quindi erano in 7 in totale, uno che aveva una malattia in centro e le altre intorno a lui che lo in qualche modo dentro di sé desideravano la sua guarigione, cioè proprio si concentravano sulla sua guarigione. Questa malattia, stiamo parlando leucemie gravi che stavano degenerative, che le avrebbero portato alla morte nel giro di poco tempo, cioè cose molto gravi. Sì, non parliamo di malattie tipo il raffreddore gravi, allergico, oppure che ne so, un'altra roba. Cose molto molto gravi. E hanno scoperto che non solo la persona guariva, non solo guarisce con l'intento di guarigione delle persone intorno a lui, ma guarisce pure se c'è qualche malattia nella persona che si pone tra quelle che vogliono guarire, cioè tra le 6 che mandano energia di guarigione al soggetto, guarisce pure la persona che ha mandato energia di guarigione, perché è una cosa che in qualche modo poi si diffonde, no? Lì. Quindi ne vengono coinvolte le persone
1: stesse.
0: Quindi
1: non dobbiamo parlarne, perché altrimenti chiudono gli ospedali sostanzialmente.
0: Io in realtà adesso questo non te lo so dire cosa comporta.
1: No, però è interessante. Aspetta che ascoltiamo questo ascoltatore. Sì, pronto? Pronto?
2: Sì, parla Radio Gamma 5.
1: Sì, dimmi.
2: Volevo chiedere se si poteva parlare con la signora che è in diretta.
1: Dimmi. Ma magari non. È qua che ti ascolta, dimmi.
2: Ah, ecco, io volevo chiedere, siccome ho una nipote di 12 anni e mezzo che è molto ribelle, molto difficile da gestire, eccetera, volevo chiedere come poter fare con questi mezzi che lei conosce.
0: Certo,
1: va bene. Ascolta per radio, va bene?
2: Sì, grazie.
1: Ok, prego. Lo hai capito, no?
0: Sì. Allora, intanto ringrazio questa zia o nonna di aver messo nel suo cuore l'attenzione per questa nipote di 12 anni. E, a me viene da dire questo: quando ci sono ribellioni, quando è difficile gestire, quando non si sa come intervenire, quello che si può fare è vedere che il resto del nucleo familiare, perché chiaramente siamo tutti connessi, quindi a volte un cambiamento di una, senza a volte, il cambiamento profondo di una persona influenza poi tutto il nucleo familiare.
1: Certo.
0: Quindi questa nostra ascoltatrice può valutare casomai se ce la fa e se se la sente di venire venerdì, quindi domani.
1: Sì, anche domani sera. Esatto. Se questa signora può venire, può passare, intanto si rende conto di cosa stiamo parlando.
0: Esatto.
1: In modo più approfondito.
0: Esatto. Ed eventualmente si può appunto capire, mettere la dinamica in famiglia, che cos'è che sta creando una necessità di ribellione. Mm-hmm. E da lì vedere poi che cos'è, perché a volte può essere veramente qualsiasi cosa, nel senso, ora mi vengono in mente tante situazioni simili, però ogni situazione è diversa, quindi va chiaramente analizzata, va vista.
1: Beh, ovvio. Quindi intanto l'invito, non so se hai capito, è se fai un salto domani sera alle 20:40 qui in sede radio, noi ci troviamo con Silvia Lupano e un altro che mi scrive: è possibile contattare la persona che sta parlando di queste cose interessanti? Si può sapere il suo nome, Silvia Lupano, e il suo numero di telefono. Vai, Silvia.
0: Sì. Allora, sì, il mio numero, in realtà trovate tutto, posso dire il sito,
1: certo,
0: così si fa
1: dirlo.
0: Prima
1: sì.
0: Allora, se andate sul sito www.costellazioniedintorni.it,
1: tutto attaccato,
0: esatto, è lì c'è anche indicato il mio recapito. È possibile anche scrivere attraverso il modulo dei contatti, potete insomma mettervi in contatto con me lì. Quindi è una modalità.
1: Costellazioni e dintorni, tutto attaccato, .it.
0: Per chi magari non ha internet, perché insomma so che alcune persone non vanno volentieri su internet, il numero è 333-649-4977. Quindi so che Paolo mi chiederà di ripeterlo.
1: Vai.
0: Allora, 333-649-4977.
1: Perfetto. E Silvia Lupano quindi vi può rispondere direttamente in questo modo. E diceva Paola: ma invitare anche Netanyahu domani sera sarebbe proprio il caso? Saluti, grazie.
0: No, aspetta, non ho capito.
1: Ma invitare anche Netanyahu domani sera. Allora sarebbe proprio il caso?
0: Sì. Allora, una delle cose che stiamo facendo un po' tutti i costellatori, tutte le persone che si occupano di facilitare le costellazioni e tutte le persone che conosco, c'è un fortissimo impegno per la pace adesso, forte, forte, forte. E quindi io raccomanderei, nei confronti, partendo anche da raggi concentrici, quindi occhio a creare buone relazioni col vicino, col nostro, no, con la persona con cui lavoriamo, con il titolare o col collega o col dipendente, con via via, no? Sì. Con i politici che abbiamo in questo momento in casa, cioè cercare di sfidarsi, di creare relazione anche quando questo sembra impossibile, cioè andare al di là di ciò che sembra impossibile.
1: Chiaro.
0: La pace si manifesta nel momento in cui noi realizziamo la pace nei nostri cuori e riusciamo a fare questo anche guidando. Mi è venuto in mente che le persone non si rendono conto che spesso ci sono persone molto anziane che guidano e che hanno bisogno di poter guidare, magari per portare qualcosa alla moglie che è ricoverata.
1: Lo devo ricordare ogni mattina quando esco in macchina. Sì. Faccio grande fatica, ma anche non è solo l'anziano, è anche il trentenne, è quello che mi fa incazzare ancora di più, perché dice: ma zio cane, come sei messo geneticamente? Invece non è, capito?
0: Magari è un trentenne che soffre di attacchi d'ansia,
1: esatto,
0: che ha il terrore della velocità.
1: Questo io non riesco a vedere, perché in realtà ho odio, non c'è un cazzo da fare. Ma è vero, perché anche per esempio non lo riconoscevo, ma in macchina è odio puro, cazzo. Cioè quando vai fanculo, vai, accelera, odio, cioè cos'è? Tu dici: no, ma non è odio. No, è odio alla grande. Manco un minuto e 40.
0: Sì.
1: Allora Silvia, intanto ricordiamo che noi domani sera Silvia Lupano sarà in nostra compagnia a parlare di costellazioni familiari, domani sera alle 20:40. In sede radio, ci sarò anch'io ovviamente, e per tutti coloro che vorranno approfittare di questa occasione, Silvia andrà ovviamente, darà anche una dimostrazione pratica di cosa vuol dire fare costellazione familiare.
0: Certo, ne faremo spero più di una,
1: esatto,
0: nel senso
1: in modo tale che ognuno si metta alla prova, no? E possa intuire. Questo può dare, sperimentare, esatto, e questo può già dare degli aiuti oggettivamente a una persona.
0: Altro
1: no?
0: che, altro che. Ecco. Anche semplicemente se si è assiste, perché ci sarà chi porta il proprio tema, chi lo rappresenta, cioè aiuta gli altri a metterlo, diciamo, in scena, come si dice, cioè metterlo visibile. Mm-hmm. E quindi si presterà magari a fare, se lo desidera e se la sente,
1: e dopo spiegherai tu come,
0: esatto,
1: fare.
0: Lo vedremo. Mm-hmm. Comunque venite tranquilli, perché non vi forziamo a fare nulla. Siete, certo, proprio, sentitevi a vostro agio.
1: È proprio un'esperienza che possiamo fare tutti insieme, sì, ed è una grande opportunità che Silvia ci dà, naturalmente gratuitamente, sì, ed è una possibilità che poi, se a qualcuno convince, naturalmente piace, e ulteriori approfondimenti saranno una cosa molto, molto bella da fare.
0: Certo, potremmo anche ripetere qui altre serate, se vediamo che piacciono possiamo fare un ciclo.
1: Se si vuole avere anche contatto con Silvia, costellazioniedintorni.it, tutto attaccato, sì, oppure si manda un messaggio al 333 64. No, no, tu l'hai fatto diversamente. Allora, 333-6494-976.
3: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi. Sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo,

all'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso.

venuto in pace. È un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, e ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, e ho imparato a pescare con le bombe a mano che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano. Con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

0: sfumiamo Coda di Lupo di Fabrizio De André, perché abbiamo in linea con noi Alfredo Bellucco. Alfredo, ciao, mi senti?
1: Sì, certo, ciao a tutti.
0: Dimmi, Alfredo.
1: Di Radio Gamma 5. Niente, domani sera organizzato e sponsorizzato da Radio Gamma 5, ci sarà un convegno in Piazza Liberazione 1, ripeto, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò alle 20:30, sul tema che gli amici che mi hanno ascoltato prima, perché ne ho parlato dalle 10 a mezzogiorno, solo di questo tema, disegno di legge 9/7/2023, ignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, rilievi di illegittimità costituzionale, aspetti di illegittimità costituzionale. Sarà relatore il professor Trabucco,
0: costituzionalista,
1: che è stabile, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, e ci sarò io, presidente Veneto, vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Chi vuole ulteriori informazioni al mio numero 346 36 14469. Ecco, ci sarà la diretta Facebook, perché purtroppo abbiamo una sala che conterà un centinaio di persone, quindi farò anche la diretta Facebook, perché chi magari viene da lontano potrà optare per questa soluzione. E invito già da ora di sintonizzarsi e condividere con i propri amici, in modo tale che sia diffusa questa cosa qua, perché io la folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa e soprattutto incostituzionale disegno di legge che prevede, come ho detto, la discussione diretta dei presunti crediti da parte degli avvocati senza...
0: Bene, allora Alfredo, ripeti, dov'è domani sera, dov'è?
1: Allora, in Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò.
0: Perfetto. Ci sarà il professor Trabucco e ci sarà naturalmente Alfredo Bellucco. Va bene?
1: Certamente.
0: Perfetto.
1: Ti ringrazio molto, Paolo.
0: Grazie a te.
1: Ciao,
0: stammi
1: ciao,
0: bene. Ciao.
2: Respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

Chissà come mai, ma questa canzone, con questa canzone mi sento sempre in notevole sintonia. Soprattutto, come si fa a non essere così coglioni da non capire che non esistono poteri buoni? E non esistono. Il potere è comunque un elemento coercitivo che ha la funzione, in questa società naturalmente, non è che ci devono essere dei poteri, ci devono essere, ma quando questi poteri sono totalmente sbilanciati, come nella nostra società appunto, non possono esistere poteri buoni, perché questi poteri vanno a limitare, e hanno l'unica funzione di limitare sempre di più, in maniera sempre più massiccia, la libertà individuale. E la libertà individuale, se deve invece essere sempre più sottolineata e riaffermata con forza da ognuno di noi. Il problema qual è? Che noi siamo stati forse l'ultima generazione che ha potuto ricevere uno stimolo verso la libertà individuale di massa. Poi naturalmente chi più, chi meno, poi i coglioni c'erano anche nella nostra generazione, e tanti naturalmente, ma dopo di noi i nostri figli sicuramente hanno cominciato a subire un vero e proprio lavaggio del cervello fin dall'età infantile per essere proni e uniformati al potere che di volta in volta poteva essere dell'insegnante, dall'asilo alle elementari alle medie, che non solo non voleva in nessun modo che si stimolasse il libero pensiero autonomo e individuale, ma che voleva si ripetesse pedissequamente il pensiero e le opinioni dell'insegnante, che allora in questo caso il ragazzo veniva premiato ampiamente, se non lo faceva veniva pesantemente punito e redarguito e bullizzato dallo stesso insegnante. In questo modo si è venuto a formare nei decenni una generazione di, naturalmente sto parlando in generale, una generazione di coglioni che si accontentano di eseguire gli ordini, di eseguire, di rispettare le regole in maniera passiva. E questo non è con questo io non sto sostenendo che non si devono rispettare nessuna regola, naturalmente. Io sto sostenendo che ogni individuo e ogni persona di normale sviluppo psicologico, emotivo e di maturità dovrebbe avere una capacità di discernimento tra le cose che comunque le regole e le cose che comunque vanno rispettate e quelle che non ha alcun senso rispettare. In realtà invece, se uno da bambino viene tirato su soltanto che tutte le regole che uno incontra deve pedissequamente, meccanicamente, in maniera acritica, deve uniformarsi a queste regole e viene premiato dalla società, allora quello lì è un adulto che non ha nessuna possibilità di sviluppare libertà e che condizionerà in maniera sempre più marcata anche la libertà degli altri, impedendola. Ed è quello che la società è, un po' una fotografia della società che stiamo vivendo noi adesso. Vi leggo la poesia di Roby Lalpin, che mi manda e dice: noi siamo la vita, e la dedica a me. Allora, grazie Roby. Nessuna creatura evoluta è paragonabile a noi umani, nemmeno se ha la super tecnologia e volasse a bordo di tante belle astronavi, perché solo l'uomo ha dentro di sé la luce eterna e divina, che è la forza riproduttiva della vita. Se solo ci svegliassimo dall'incantesimo del solito potere che ci vuole succhiare le vene, si strapperebbe il velo della menzogna, permettendo a tutto il mondo di vedere che noi siamo la vita e siamo stanchi di essere usati ogni giorno come una stupida batteria. Un abbraccio, alla vita.

fatalità Roby. Non l'avevo letta prima, per cui adesso che l'ho letta è esattamente il senso di quello che ho detto io in questo momento, ed è il senso nella mia ora di libertà, della canzone ovviamente del grande Fabrizio De André nell'album Storia di un impiegato, nella mia ora di libertà. E ecco, di questo questa è una cosa che volevo dirvi. Oggi volevo anche parlarvi di questo. Noi domani sera siamo quindi con Silvia Lupano in sede radio a provare questa esperienza interessante di parlare e di sperimentare le costellazioni familiari, dove ognuno può, volendo, portare un caso personale o può semplicemente assistere e vedere cosa accade, con Silvia, che è esperta counseling da una vita e che lo fa da tanto tempo, e che è una persona che conosco da anni, molto equilibrata e di animo buono, e quindi è la persona più adatta per poter gestire e avere la regia di queste cose. E anche ho detto che chi volesse intanto informarsi un po' su chi è Silvia e quello che si fa può andare su costellazionieddintorni.it. Il sito è costellazionieddintorni.it, tutto attaccato naturalmente. E Silvia Lupano ha anche un telefono per mandare un messaggio, che è il 333 64 94 977. Benissimo. Allora, io oggi volevo cambiare argomento e dirvi: domenica invece nel pomeriggio, credo sia verso sera, insomma verso le 17 se non sbaglio, dopo casomai lo sento direttamente, ci troveremo a Villa Bembo, presso l'associazione Villa Bembo, con il dottor Caggiano e con la dottoressa Anna Paola Lazzari, per parlare, per approfondire. Stanno trattando, ad ogni stagione trattano un senso, i sensi, no? Si parla dei sensi, i sensi che ci hanno insegnato a scuola, quindi innanzitutto il tatto, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, sono quelli, no? I cinque sensi. C'è qualcuno che mette in dubbio? No, ci mancherebbe, sono quelli, no? Nessuno li mette in dubbio. E domenica ci sarò anch'io, intanto per il piacere di andare a ascoltare due medici che da una vita si sforzano di mantenere la loro umanità e la loro capacità di andare incontro ai pazienti con intuizione, interesse, empatia. E, beh, non è così diffuso ormai, lo sappiamo, no? E in più ogni tanto si documentano e fanno, con l'associazione Villa Bembo appunto, chi vuole può venire e iscriversi, con 15 euro si fa l'iscrizione, lì appunto a Villa Bembo, dicevo, come si dice, l'argomento che loro trattano sono appunto i cinque sensi. Naturalmente lo affronto in maniera molto ampia e molto approfondita. Dirò anch'io due cosine, perché mi hanno invitato a fare un minimo di approfondimento dal punto di vista ovviamente dell'antroposofia. Steiner, in realtà sappiamo che nel mondo materiale, come viene studiato dalla scienza naturale, viene esclusivamente considerata la realtà fisico-materiale e nient'altro. Esiste in realtà ampie forze non materiali, che sono proprio esattamente quelle che poi creano la materia, e sono appunto forze non materiali, che sono forze spirituali. Ma chi l'ha capito l'ha capito, chi non l'ha capito si attacca al cazzo, che va bene lo stesso. E il problema qual è? Che proprio di questo parla la scienza dello spirito, o antroposofia, scienza dello spirito, né più né meno, dà gli strumenti per poterlo comprendere. Quindi abbiamo detto la scienza ufficiale, dalle elementari abbiamo imparato tutti che esistono i cinque sensi, li abbiamo detti, no? E sono indispensabili nel nostro procedere nel mondo, ovviamente, sono indispensabili, sono riconosciuti come elementi, sensi fisico indispensabili per la conoscenza e per il nostro vivere dal punto di vista fisico-materiale. Ed è indiscutibile. Qual è il punto? Che il grande maestro Rudolf Steiner
attraverso un lungo percorso di studio, di riflessione, di meditazione, riuscì alla fine poi di tutto un percorso verso la fine della sua vita addirittura, a indicare il fatto che in realtà i sensi sono più numerosi, solo che non sono immediatamente rilevabili, perché ovviamente uno che ha una visione modello Pierino Angela non ce la fa a rilevarle, solito discorso, dai, se sei un superficiale ti limiti ai cinque sensi, che cazzo me ne frega, no? Bene. In realtà lui diceva, i sensi, oltre a quelli che abbiamo studiato a scuola, e ci mancherebbe, ce ne sono di più, e sono in realtà 12, guarda caso, numero 12, no? E lui diceva, esistono sensi più legati alla fisicità e alla materialità, è un gruppo di 4, ne esiste un secondo gruppo più legato alla struttura sensoriale animica, quindi al mondo dei sentimenti, della brama, dei sentimenti, di tutta la componente emotiva, e ce n'è un terzo gruppo che invece è strettamente legato all'elemento spirituale. Perché? Perché ovviamente sapete bene che Steiner aveva sempre sostenuto che l'essere umano è costituito di 3 componenti: corpo fisico materiale, e fin qua siamo tutti d'accordo, anima, e fin qua anche la Chiesa Cattolica è convinta, e poi terzo elemento che la Chiesa Cattolica abolì nel Concilio di Costantinopoli dell'869, la componente spirituale, l'elemento spirituale. L'uomo è un essere triarticolato, non a caso si parla di trinità, sono 3 forze spirituali che dal mondo spirituale hanno creato nella materia un essere umano che è costituito di 3 componenti fondamentali: una fisica, per forza di cose, perché non saremo qua, se no non saremo qua, qualcuno dice anche magari, ma purtroppo è così, una componente d'anima, quindi mondo di brame, sentimenti, passioni, eccetera, eccetera, simpatia, antipatia e compagnia bella, e il terza componente, la componente spirituale più pura, che sono appunto i pensieri, ma non i pensieri legati a adesso che ho da invidare una lampadina, perché quello non è propriamente un pensiero spirituale, ma sono quelle intuizioni meravigliose che ognuno di noi ha nella vita, certo chi più frequentemente, chi meno, chi mai, ma comunque ci sono, che vengono da realmente, sono folgorazioni così belle che poi improvvisamente sentiamo che sono pensieri belli, giusti, buoni, che condividiamo, che sentiamo stupendi e che cerchiamo in tutti i modi poi di trasformare in un'azione concreta nella realtà fisico-materiale, no? Questo è un processo triarticolato, quindi. Allora, esiste il gruppo dei sensi materiali, con Ennio, con il dottor Ennio Casano, con la dottoressa Anna Paola Lazzari, abbiamo già parlato, il primo senso è stato considerato il tatto, e infatti il tatto è nel primo gruppo di 4 sensi che sono i sensi così più legati all'elemento fisico materiale. Steiner dice che c'è il tatto, sì certo, però poi ci sono altri 3 sensi che proprio non sono considerati, e lui li considera fisico materiali, quindi molto bassi, che è il senso della vita, il senso del movimento, del proprio movimento, e il senso dell'equilibrio, e sono chiamati organi di senso corporei o fisici. Poi esiste un secondo gruppo di 4 sensi che lui identifica nell'olfatto, nel gusto, nella vista e, udite udite, nel senso del calore, temperatura, calore del corpo, che è legato più al gruppo dei sensi animici o legati al mondo del sentimento, del sentire. Il terzo gruppo è quello dei sensi più spirituali in assoluto, in cui si mette l'udito, l'udito, di cui parleremo proprio domenica 5 luglio, saremo lì in sede a Villa Bembo, chi vuole può venire, e parleremo proprio di questo. Senso poi altro della parola, senso del pensiero o della rappresentazione,
e senso dell'io. Quindi sono 12 i sensi. E Novalis diceva, per esempio, col senso del tatto, che è il primo senso, diceva che toccare è separazione e collegamento nello stesso tempo. E quindi questi tre gruppi di sensi danno il completo, se riuscissimo a rifletterci profondamente, ci danno una visione, e naturalmente siamo in grado di poterlo fare, basta saperlo, basta che qualcuno ci passi la comunicazione, perché se finché non lo fa è difficile, no? Ma dicevo, se noi riflettiamo su questi sensi, ci rendiamo conto di averli in realtà, di avere questa componente, solo che nessuno mai ce l'ha detto. Il tatto, diceva Novalis, quindi partiamo dal tatto, che sono i sensi, quelli che Steiner raggruppa nei primi quattro sensi fisici o sensi corporei: tatto, senso della vita, senso del movimento e senso dell'equilibrio. Allora, nel tatto, diceva Novalis, sosteneva, ripeto, è molto bella questa frase, che toccare è separazione e collegamento nello stesso tempo. Allora, negli appunti che io avevo scritto, il tatto, tra i mille stimoli, riesce a determinare i limiti della mia corporeità, i confini del mio corpo rispetto al mondo esterno. Nulla ci dice di per sé dell'esterno, ma ci permette di divenire coscienti della mia corporeità, che un po' alla volta si muove e arriva a contatto col mondo esterno. Infatti, pensateci, se noi fossimo in una stanza totalmente buia, senza, e provassimo a immaginare di non avere nessun altro senso, né dell'udito né dell'olfatto, nessun senso, avessimo solo il tatto, in una stanza buia senza riferimenti, il tatto cosa consiglierebbe di fare? Semplicemente io rileverei rispetto al mio corpo, che mi dà la sensazione tattile, rileverei dei limiti, no? Perché prima o dopo vado a sbattere contro qualcosa, o il tavolino, o la sedia, che non so essere sedia, che non so essere tavolino, sto facendo un'ipotesi per estremo, no? E quindi il tatto mi dà il senso di conoscere il mondo esterno, ma nulla mi dice della natura del corpo che mi viene incontro. Sento se è duro, se è molle, se è appuntito, se è liscio, questo sì, ma non, altro non posso dire, no? Se fossi in uno stato di buio totale, senza altri sintomi, senza altri sensi attivi. Il tatto quindi ci permette di sentire il nostro sé, cioè il mio corpo, che è altro rispetto al mondo esterno, quindi al cosmo intero da cui siamo stati espulsi a suo tempo. Il toccare qualcosa è nello stesso tempo quindi separazione, perché io so di essere altro rispetto a quella cosa che tocco in quel momento, ma anche collegamento, perché mi mette in contatto e mi dice che c'è dell'altro al di fuori di me. E quindi il senso del tatto può essere definibile come il grande maestro che ci fa sentire che noi siamo altro e separati rispetto a tutto il mondo esterno, cioè al cosmo. Delimito i miei contorni col tatto. E fin qua direi che tutto sommato anche Pierino Angela potrebbe arrivarci. C'è poi il senso della vita, e lì già, ragazzi, il senso della vita. Cazzo è il senso della vita? Eppure lo viviamo tutti, soltanto che non ci hanno spiegato che è un senso. Quando stiamo bene, abbiamo dormito una notte meravigliosamente, senza rotture di coglioni, ci siamo addormentati profondamente, ci siamo riposati, ci alziamo pieni di energie, e quando cavolo mai, ma insomma, vabbè, pieni di energie, e soprattutto quando siamo giovani, no? Una notte ristoratrice, ci alziamo pieni di energie e di forza. Beh, ci sentiamo bene, no? Quello è un senso della vita.
siamo carichi di energie, quando in realtà ci svegliamo dopo una notte insonne o quasi, stiamo male, abbiamo mal di testa, non, o comunque senza avere dolore particolare non ci sentiamo bene, siamo scarichi, peggio di una pila da buttare. Anche quello è il senso della vita, c'è un malessere, no? E questo ci viene dato, tra l'altro la fisica, la medicina ufficiale l'ha identificato. Cos'è che ci dà questa sensazione di benessere o di malessere? Il sistema nervoso autonomo e il sistema cannabinoide, quello che abbiamo, non quello che si fa le canne. Il sistema cannabinoide è un sistema che abbiamo noi naturalmente, che ci dà la base per un sano sviluppo. Il senso della vita normalmente è sepolto in modo incosciente, naturalmente, e ci viene alla luce in maniera evidente quando, appunto, stiamo, per esempio, quando stiamo male, o quando una parte del nostro corpo ha dolore, ha un dolore, per esempio, o mal di pancia. Io normalmente in condizioni normali non penso neanche di, in condizioni normali non so neanche di avere uno stomaco o un fegato o un rene. È quando c'è il dolore che mi si risveglia la sensazione, capisco dove ho il dolore e mi rendo conto che c'è qualcosa, una parte precisa del mio corpo che non funziona, ho male e mi sento. Questo è il senso della vita. Quando ci ammaliamo, perdendo quindi vitalità e quindi anche interesse per il mondo, è una chiarissima percezione che il mio senso della vita si sta risvegliando, perché sto perdendo capacità, energie, interesse, vitalità. È una percezione che è diffusa in tutto il corpo, e questo è più sviluppato naturalmente in alcune persone rispetto ad altre. Ci sono ci sono quelli che hanno una particolare e notevole sensibilità e anche per karma e destino hanno una maggiore instabilità vitale e quindi spesso hanno dei malanni, digeriscono poco bene, non stanno tanto bene. In quel caso lì il senso della vita in queste persone è particolarmente sviluppato. E poi ci sono quelli che io chiamo i suini, e che senza offesa per i suini sono quelli che cazzo mangiano, sbracano, sbevono mi sto bene. Oh, e sta ben sempre in ogni caso, oh, anche quello è karma naturalmente, ma hanno sicuramente un minore senso della vita degli altri. Quando abbiamo fame e sete ci rendiamo conto di cosa sia il senso della vita. Va molto oltre, per esempio, quando c'è il dolore, ma anche semplicemente quando il medico, ammesso che ormai ci siano ancora medici che lo chiedono, dice come sta? Come sta? Per rispondere alla domanda come sta, uno deve avere un senso della vita. Sto ben oppure stavo male? E perché sto male? Perché ho un dolore qua, ho un dolore là, mi fa male qua, mi fa male là. Questo è strettamente collegato al senso della vita. Naturalmente il continuo sopprimere il dolore attraverso i farmaci, che conseguenze ha? Che senza il dolore in realtà non sarebbe possibile vivere, perché non ci sarebbe il sistema d'allarme che ci consente di modificare le nostre azioni e il nostro stile di vita per salvaguardarci, no? Imbottendosi di sostanze chimiche, prima o dopo questo diventa deleterio per il senso della vita. Il dolore coincide con la vita ed è un avvertimento. Se io lo sopprimo sistematicamente, come oggi la medicina ufficiale la fa ad ogni piede sospinto, minimo mal di testa, prendiamo subito il farmaco che ti fa passare mal di testa. Ma se hai mal di testa, magari ci sarà una causa, no? E questa causa non sarebbe il caso di approfondirla? No, perché non ho tempo, non ho soldi, non posso modificare i ritmi della mia esistenza, perché sennò sto facendo magari un lavoro di merda che non mi piace, non mi interessa, e quindi eccetera eccetera eccetera, e quindi meglio prendo la pastiglia e ho risolto il problema. In realtà l'ho solo procrastinato e l'ho solo aggravato, perché attutisco e non risveglio e blocco il mio senso della vita.
E Novalis dice sempre: si dovrebbe essere orgogliosi del dolore. Ogni dolore è un ricordo della nostra origine superiore. Vabbè. E questa è filosofia pura, no? Quindi il senso della vita è importantissimo, ma rientra in uno dei sensi basilari, nel primo gruppo, che sono quelli più legati alla corporeità e alla fisicità. E uno dice: ma no, non è vero, che senso ha? E come no? Se io non ho il senso della vita, e che in questo caso vi ho detto stare bene, stare male, dolore, non dolore, eccetera, questi sono elementi essenziali per la mia sopravvivenza. E quindi è giusto che sia così. Poi c'è il terzo senso, chiamiamolo così, del primo gruppo, che è il senso del movimento. E sembra una banalità, no? Ognuno è cosciente del proprio movimento, sa che il movimento del proprio corpo è determinato da lui stesso, logicamente. Io posso osservare il movimento degli altri, ma in realtà sono padrone e conosco soltanto con precisione soltanto i movimenti, tutti i movimenti del mio corpo. Nella scienza dello spirito di Steiner il movimento è sempre collegato al corpo astrale ed è posseduto sia dagli animali oltre che dall'uomo. Perché? Perché io mi muovo, sono dotato di movimento perché mi muovo per esempio, cercare da mangiare. Mi muovo per cercare di riprodurmi. Quindi mi muovo perché c'è un pericolo. Mi muovo alla ricerca del cibo, ma anche per evitare un pericolo, eccetera, eccetera, eccetera. Il movimento quindi è collegato al sentimento della vita, al sentire fame, riproduzione, pericolo, eccetera, eccetera, eccetera. Le piante non lo possiedono, e così nemmeno i minerali. Il movimento è possibile solo quando c'è già un progetto di movimento che si traduce poi in movimento vero e proprio, cioè, ed è vi faccio un esempio: devo prendere la mela che ho davanti a me, ovviamente per frazioni di secondo ho già pianificato tutto nella mia mente e come ultima azione c'è il movimento del braccio e della mano che va a prendere la mela, ovvio. Quindi c'è prima un progetto. La vita di ognuno è condizionato, poi i propri movimenti oltre che da se stesso sono condizionati dal mondo esterno e dagli altri. Naturalmente la vita di ognuno è determinata dalla interazione con quella degli altri e sono gli altri che condizionano i miei movimenti in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Pensateci. Nella mia vita, pensateci, nelle cose fondamentali della vostra esistenza, in eventi anche molto importanti che vi sono accaduti, che vi ha portato a fare certe cose, vi ha obbligato a muovervi in una certa direzione, condizionati da altri, da situazioni o da persone direttamente o da situazioni create da altre persone, no? Altri che incontro naturalmente attraverso il mio destino, attraverso il mio karma personale. Io ho raccontato come, per esempio, nella mia scelta scolastica di scuola superiore sia stato fondamentale l'incontro con la madre di un mio compagno di classe. I miei genitori avevano scelto un certo indirizzo scolastico, l'incontro con questa, che dice: ma ciao, come va, come non va, Paolo cosa sta facendo? Ma Paolo l'ho iscritto a una certa scuola. E lei dice: ma come? Ma no, io ho iscritto i miei figli a quest'altra, ma iscrivilo anche loro, erano già compagni di scuola prima, ma dai, non scherzi, per Paolo può fare questa strada qua e compagnia bella. Morale: il percorso della mia vita è cambiato radicalmente con questo, per l'intervento di altre persone naturalmente.
e queste altre persone rientravano nel mio karma personale. Ecco allora che il mio movimento, che poi crea la mia biografia personale, è un senso del movimento che è determinato dalla relazione con gli altri esseri umani, ma non ne abbiamo mai pensato. Io prendo una certa cosa, mi metto a correre, il mettersi a correre, il mio movimento è collegato, prima prevede che ci sia una causa che è un pensiero, un sentimento, un'emozione, e quindi poi una corsa per prendere del cibo, una corsa per prendere dell'acqua, una corsa per evitare una frana, non so, sto dicendo, no, sono dotato di movimento perché che io attuo sotto una spinta, direi quasi spirituale, anzi no, senza quasi, spirituale, perché prima c'è un pensiero e poi c'è un sentimento. Quindi se il mio braccio va a prendere il bicchiere, questo avviene perché una forza, diceva Steiner, e questo è il punto, una forza muove dal bicchiere verso la mia mano e di conseguenza si muove la mia mano verso il bicchiere. Questa forza risiede nella profondità della mia anima e quindi del mio destino. Cerchiamo di capirci. Io vi ho fatto l'esempio prima della mela, la stessa roba. Perché io vado e mi prendo la mela? Ma dice Steiner, guardate che è la mela che vi attira. Ma perché la mela vi attira? No? Ma vi attira perché stimola nella profondità della mia anima la volontà di poterne mangiare un boccone per avere la gratificazione di un certo tipo, o semplicemente perché ho una fame boia. Non so se mi spiego. Quindi risiede nella profondità della mia anima la spinta, ma c'è stata una forza di attrazione che l'oggetto stesso fa, e nel soddisfare quel movimento io divento, creo il mio destino. Può anche essere definito spirito vitale, che risiede nel profondo della mia anima e che guida sempre in modo preciso i passi fondamentali della mia vita. Senso quindi del movimento. Se poi l'ultimo senso del primo gruppo di quelli fisici che riguardano il fisico e il corporeo, che è il senso dell'equilibrio. Beh, insomma, ragazzi, non ci abbiamo mai pensato, ma scusate, qual è l'unico essere umano che ha l'equilibrio? Siamo solo noi. Solo l'essere umano è in equilibrio. Dice, anche i simie, non per un cazzo. Le scimmie e gli scimmioni, da cui noi non deriviamo, altra cosa fondamentale, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio. E tutta la storia della cosiddetta evoluzione per quanto riguarda l'uomo, non in generale, è sbagliata. La storia dell'evoluzione è corretta, cioè l'evoluzione di specie che avviene sotto la pressione selettiva è in realtà una giusta osservazione che ha fatto Darwin. Ma Darwin non si è mai lanciato a parlare dell'evoluzione dell'essere umano, primo perché era profondamente credente in Dio e non l'avrebbe mai fatto, e è stato il suo cognato testa di cazzo Dalton che ha tirato fuori questa puttanata, questa balla colossale che poi non è mai stata dimostrata, non so se lo sapete. Quando ci dicono che i nostri antenati erano il Neanderthal e il Cro-Magnon, anzi prima il Cro-Magnon e poi il Neanderthal, è assolutamente indimostrabile. Sono scheletri trovati di scimmioni con cui l'uomo non ha nulla a che fare, che l'Homo sapiens non ha nulla a che fare, perché si è incarnato sostanzialmente nella struttura ossea così com'è già quando è stata ora. Non era uno scimmione evoluto. Questo lo dice con chiarezza Steiner. E Dalton cosa fece, il testa di cazzo? Per tentare di sostenere questa cosa, disse di avere trovato uno scheletro residuo, e fece praticamente, aveva trovato la parte superiore del cranio sostanzialmente di un uomo e la mandibola di uno scimpanzé che fatalità si conformava perfettamente con quella, e disse eccolo qua, questo è l'anello di congiunzione tra lo scimmione e l'uomo. Naturalmente venne portata come prova in Inghilterra, a Londra,
poi venne smascherato, ma naturalmente uno così, se fosse stato non fosse stato un massone di primo livello appartenente ai gruppi di comando già allora, sarebbe stato arrestato, ma mandato a fanculo e messo in galera. A lui non successe nulla, fecero finta di nulla, e noi da bambini nelle scuole ci hanno fatto il lavaggio del cervello dell'evoluzione di Darwin, cioè del fatto che l'uomo è evoluto dalla scimmia. Cagata mostruosa, ma vabbè, non importa, ma andiamo avanti così. L'uomo è l'unico a avere il senso di... Lo scimmione non ha il senso dell'equilibrio. Perché? Perché si appoggia continuamente con gli arti anteriori. Ha un equilibrio instabile, non ha verticalità. L'uomo ce l'ha ed è l'unico essere vivente ad averla. Si apprezza proprio nel suo movimento, nell'enorme complessità di azioni che l'equilibrio ci consente di avere come nessun altro essere vivente. Tutto nasce naturalmente da cosa? Dalla forza di gravità, ovviamente, e dalla possibilità di appoggiare su un qualcosa di solido. Senza questi due fattori non potrebbe mai esistere equilibrio. La verticalità dell'essere umano, quindi, è una linea immaginaria che va dalla... è proprio una, si può, se aveste uno schemino di un essere umano, andrebbe dalla articolazione della caviglia fino al centro del capo. È una linea, cazzo, proprio una linea diretta, perfetta, ed è la posizione addirittura dell'attenti del soldato, no? È la verticalità assoluta. E l'equilibrio come ottenuto passa attraverso, guarda caso, sono 7 punti, passa attraverso l'articolazione della mascella, articolazione della mascella, ed è quindi della mandibola, articolazione della spalla, articolazione del gomito, dell'anca, poi della mano, ginocchio e caviglia. Pensatevi a un uomo inattenti, no? E vi fate questa linea che passa attraverso l'articolazione della mascella, spalla, gomito, anca, mano, ginocchio, caviglia. L'organo fisico totale dell'uomo è quindi, ha la funzione precisa di mantenere l'equilibrio e quindi di mantenere questa linea ideale che passa attraverso tutte le 7 articolazioni. E questo che è interessante, anche altra cosa fondamentale, e sono i 3 canali semicircolari che sono perpendicolari, quelli che dell'orecchio medio, che sono perpendicolari l'uno all'altro nelle 3 direzioni dello spazio, che mantengono l'equilibrio. 3 canali semicircolari, uno perpendicolare all'altro nelle 3 direzioni, alto, basso, destra, sinistra, nelle 3 articolazioni dello spazio. L'equilibrio è anche collegato anche alle nostre qualità interiori, però anche in queste qualità interiori, qualità d'anima, ci deve essere equilibrio, ed è collegato alla nostra stazione verticale, al mio andare incontro al prossimo con la schiena dritta, per esempio. Se io sono una merda, se sono un leccaculo, un venduto, un raccomandato, uno che ha fregato il posto a un altro che valeva 10 volte più di me, ma gliel'ho fregato, io vado incontro a un altro, non vado con la schiena dritta, vado con la posizione del leccaculo. Pensateci. Mantengo il mio equilibrio perché mi allargo, mi espando, mi allargo spiritualmente nello spazio in cui mi trovo, che sia una stanza, che sia una sala, che sia una valle, che sia all'aperto, non ha importanza. Mi muovo nel mondo e il mio equilibrio mantiene la mia verticalità, perché sono una persona che ha anche un'interiorità e una moralità e ho raggiunto un equilibrio. Se sono una persona che si è completamente sbalinata dal punto di vista morale e interiore, non ho questo modo di camminare. Provate a osservare la camminata di tante persone oggi. Noi siamo una società malata, no? È chiaro, siamo una società sempre più malata. Eppure, e punto, guardate, pochissime persone camminano in maniera retta e verticale. Sono piegati, ingobbiti, con camminata ondulante, piegati su se stessi molto spesso. Perché la vita li ha piegati, perché hanno dovuto moralmente degenerare per poter sopravvivere. Quindi questo è il primo gruppo, per cui
dopo la pausa vi cucchetto tutto il resto. Allora vi rimetto questa canzone che a me piace tanto, tanto a voi non piacerà magari, ma insomma io ve la metto nella mia ora di libertà. Fabrizio De Andrea.

spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto...

carne di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

0: fame, ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, dobbiamo avere con noi il dottor Ennio Caggiano. Ci sei, Ennio?
2: Ci sono.
1: Ciao Ennio, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ascolta Ennio, allora, siccome stavo parlando dei sensi, secondo ovviamente Rudolf Steiner, l'antroposofia, che sai che sono 12 e non 5, però tu con l'associazione Villa Bembo hai iniziato già da un bel po' a parlare. Abbiamo cominciato col senso del tatto, naturalmente, no? Poi hai fatto il senso
2: la
1: vista, eccetera.
2: La vista. Sì, quest'anno il programma della nostra associazione è dedicato ai 5 sensi, quelli considerati.
1: Esatto. Domenica pomeriggio, a che ora?
2: Domenica pomeriggio alle 5 ci troviamo in Villa Bembo e parliamo del terzo incontro, parleremo dell'udito.
1: Udito, che è un senso molto particolare anche in antroposofia.
2: Sì, certo, anche perché vedremo la differenza tra ascoltare, udire, sentire, urliare, cioè non è così
1: non è così scontato.
2: Così scontato, sì. E cosa serve l'udito, e perché ce l'abbiamo, e perché, come diceva Zenone di Cipro, abbiamo due orecchie e solo una bocca, perché si impara di più ad ascoltare che a parlare. È più importante, sì.
1: Beh, non è male questa.
2: Dovremmo usare di più e dovremmo imparare a parlare anche poco, in maniera sintetica, in maniera chiara, in modo da farci capire. Questo è rivolto ai politici e in parte anche ai medici, tutti coloro che hanno a che fare con il pubblico, i giornalisti dovrebbero imparare bene, visto che usano una platea che deve ascoltarli, dovrebbero stare un po' attenti a quello che dicono, perché non se ne può più davvero
1: di cagate,
2: perché oggi pare che basta dare un telecomando a una persona e la rendi libera di scegliere di ascoltare quello che crede di essere libera, invece no, è solo libera di ascoltare quello che qualcuno ha deciso
1: di fargli ascoltare.
2: Stavo vedendo che adesso l'AI, l'intelligenza artificiale, chiamiamola come vogliamo, è entrata anche negli apparecchi acustici.
1: Oh, che bello!
2: E quindi, che bello, ti faranno, decideranno loro quali frequenze, come, cosa.
1: ti parlerà direttamente loro in maniera diversa, certo, da come ti parla un altro.
2: Certo. E a proposito di apparecchi acustici, c'è anche da dire come mai c'è tutto questo consumo, questo utilizzo, questi centri di apparecchi acustici, perché i vecchi sono tutti vecchi, persone relativamente anziane, ma non tanto, sono tutti ormai sorde o con grave ipoacusia.
1: E secondo te perché, Ennio?
2: Sicuramente è colpa. Allora c'è una tabella e ne parleremo, per esempio, uno dei parametri più importanti per la salute del suono sono i decibel. Che è il volume del suono.
1: Sì.
2: Basta pensare che una discoteca, per esempio, raggiunge i 120 decibel e quindi è tollerata per qualche minuto, la gente passa serata in discoteca.
1: Figurati. Oltre qualche minuto, cosa succede?
2: E succede che hai dei danni permanenti, hai le famose ipoacusie, che non sono più quelle dell'orecchio esterno, ma sono quelle di tipo neurotrasmissivo, e per le quali non è che c'è tanta soluzione, se no appunto può essere l'apparecchio acustico. Ma teniamo presente che se ci sono tutti questi sordi, ci sono farmaci che sono ototossici, ci sono rumori ai quali siamo stati esposti, che sono appunto.
1: Ci sono farmaci ototossici, ricordiamocelo.
2: Alcuni antibiotici, basta pensare ai bambini come cicli antibiotici che fanno da piccoli.
1: Sì.
2: Quindi sono alcuni vaccini.
1: Chiaro.
2: Insomma, dobbiamo chiederci come mai la gente è sorda adesso. E dopo c'è anche un risvolto di tipo che ha proprio un significato un po' più profondo: siamo sordi perché non c'è più niente di bello da sentire, quindi cosa dobbiamo fare?
1: Anche questo è un dato di fatto, oggettivamente, insomma.
2: E dopo daremo qualche consiglio di tipo appunto naturale, per vedere se c'è qualcosa nel settore omeopatico, antroposofico, naturale o comportamentale, per vedere di tutelarlo questo udito, ricordando sempre appunto che se abbiamo due orecchie il motivo c'è, abbiamo una sola bocca, più ascoltare che parlare, quindi prima di parlare uno deve pensare.
1: Ennio, ricorda solo, domani, cioè domenica 5 alle ore 17 saremo lì, e Villa Bembo si trova dove?
2: In Riviera Martire Libertà 59, insomma, lo trovate superato Dolo, andando verso Mira sulla sinistra, e facciamo il solito incontro dove tutti sono invitati a partecipare, non solo ad ascoltare ma anche a intervenire con la loro esperienza, e dopo ci fermiamo a mangiare la pizza là, siamo un po' assieme, insomma.
1: Certo, un po' simile alla Barchessa lì, insomma, dai. Ok, sì. Perfetto, Ennio, era così, volevo sentire questa cosa qua, che tu lo dicessi, saremo in compagnia, ci sarò anch'io, che potrò parlare anche di questo aspetto dell'udito, appunto, dal punto di vista della scienza dello spirito, e insomma, sono spunti di riflessione, ovviamente.
2: Infatti, impariamo a usarli bene, questi sensi, invece che lasciare che gli altri li usino per noi, perché vediamo quello che vogliono mostrarci, ascoltiamo quello che vogliono farci sentire, mangiamo quello che vogliono farci mangiare, tocchiamo quello che vogliono farci toccare, ormai no, siamo in balia davvero.
1: Si chiamerebbe esercizio di libertà, che ormai non sappiamo più usare, questo è il problema.
2: Sono nostri, ci servono per progredire, per evolvere, per imparare, per tutelarci, per difenderci, e dobbiamo imparare a utilizzarli.
1: Perfetto, grazie Ennio. Allora noi ci vediamo domenica sì, al 5 alle ore 17 in Villa Bembo, che è appunto in via Martiri della Libertà 59, a Dolo. Quindi appena dopo Dolo, venendo da Padova, sì, insomma, dai. Ok. Un abbraccio, stammi bene, Ennio. Ciao, saluto Paola. Ciao. Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato appunto di questo, perché ci troveremo appunto ad approfondire questo. Allora, eravamo arrivati al secondo gruppo di sensi, quelli che sviluppano nell'anima giudizi molto molto precisi. E cosa sono? L'olfatto, il gusto, la vista e il calore. Allora, olfatto, gusto e vista li abbiamo imparati a scuola, giusto? Nessuno dice sono fisici, cazzo, e, a parte il calore, no? In realtà, se ci pensiamo, sviluppano nella nostra anima, giudizi molto precisi. Pensate all'olfatto, pensate al gusto e alla vista, e come sono elementi di condizionamento animico, d'anima, molto molto più forti, d'anima, di sentimento prima ancora. Per quello che guardate cosa stanno facendo sugli alimenti, la colorazione delle merendine per i bambini è fondamentale. Con la vista tu prendi quella più colorata, con colori di un certo tipo, e non l'altra che magari 10.000 volte più buona anche in termini qualitativi, ma vai a prenderti quella con i colori forti, no? Giusto? Allora, l'olfatto nell'uomo è il senso che in realtà è il senso più pervasivo, in quanto non ha limiti. Cosa vuol dire non ha limiti? Se noi entriamo nell'ambito di un'area con un odore particolarmente forte, non c'è nulla da fare, ce lo cucchiamo tutto, non siamo in grado di limitarlo, perché dobbiamo respirare, e nello respirare ovviamente l'olfatto mi pervade completamente, no? Appunto perché è collegato a quello, dobbiamo siamo costretti ad attivarlo, non possiamo difenderci. Se entriamo in un'area, un ambiente con odore particolarmente forte e sgradevole, lo percepiamo subito, ma dobbiamo restare lì pochi minuti, va ben, sopportiamo. Ma se dobbiamo restare lì a lungo, ci abituiamo. Per esempio, io mi ricordo benissimo quando uno degli odori più gli odori pesanti sono quelli di allevamenti intensivi, soprattutto di suini. Se si arriva in zone, io mi ricordo perché ci andavo anche come studente, no? Se arrivi in zone vicino all'allevamento, dici: ma porca troia, senti che odore, che roba, come cazzo fanno questi poveretti ad abitare qua con questo odore? All'inizio sicuramente stavano male, dopodiché ci abituiamo, perché non possiamo sottrarci a questo odore. Ci perdiamo nell'odore, e l'odore non ci fa urtare contro qualcosa come nel caso del tatto, ma ci riempiamo di questo odore fino alla saturazione completa, e non siamo neanche più in grado poi di rilevare il cattivo odore. E solo uscendo da quella zona odorosa e poi rientrandoci dentro rileviamo di nuovo l'odore, altrimenti no, ci siamo abituati. Questo senso, questo dell'olfatto appunto è poco e anche male sviluppato nell'uomo rispetto agli animali. E basta pensare che noi abbiamo una mucosa olfattiva di circa 5 cm quadrati, un cane pastore ce l'ha di circa 150 cm quadrati, non so se vi rendete conto. Quindi una capacità olfattiva che arriva anche a un milione di volte superiore a quella dell'uomo, perché l'animale conosce il mondo soprattutto attraverso l'elemento olfattivo, ed è che è molto sviluppato nei mammiferi, ovviamente soprattutto nei mammiferi rispetto agli altri animali meno evoluti, e avendo addirittura sviluppato anche un piccolo lobo cerebrale che è deputato solo alla funzione che ben si distingue dagli altri lobi cerebrali, quello quello olfattivo. Nel cane si vede benissimo, per esempio. Negli animali inferiori non c'è un lobo olfattivo vero e proprio distinto. Per loro l'elemento olfattivo è una parte basilare, dove l'olfatto coincide praticamente con l'istinto di sopravvivenza. Senza l'olfatto non potrebbero andare avanti. Grazie all'olfatto che ricevono le indicazioni principali per vivere nel mondo, specie meno evolute. Nell'uomo allora il lobo olfattivo è molto ridotto, tanto che non riusciamo neanche a dare un nome agli odori, ma siamo costretti a ricorrere a paragoni. Per esempio, profuma come una rosa, oppure puzza di formaggio fermentato, ma noi non riusciamo a dare un nome agli odori, non è molto sviluppata la nostra capacità olfattiva. Al massimo possiamo definire un odore buono o cattivo, ma in questa generica e superficiale distinzione è molto collegato al nostro sentimento, quindi alla nostra moralità. Da bambini abbiamo sentito tante volte i genitori fare apprezzamenti sulla base dell'odore, quindi trarre da questo indicazioni positive o negative, e questo è un elemento molto utile a noi poi in età adulta, ci consente infatti di distinguere situazioni positive e da situazioni meno positive sulla base proprio delle caratteristiche olfattive. Qualcosa ci puzza, oppure sento puzza di bruciato, no? Sono modi di dire. Attraverso l'olfatto riusciamo a sperimentare qualcosa nella vita, ciò che è ripugnante oppure ciò che è buono. Attraverso la via degli odori nasce anche il contatto morale dell'uomo. Da un certo tipo di odore ci rendiamo anche conto della situazione generale di un uomo. Un uomo sporco che puzza è un uomo che... no? Bene. È importante notare che solo l'uomo ha il naso, mentre gli animali sostanzialmente ne sono privi, perché il naso è inglobato nel loro muso, mentre noi abbiamo proprio una protuberanza specifica rispetto al nostro viso, no? E loro hanno il lobo, ho già detto, un lobo olfattivo collegato al cervello, ma non hanno il naso. Quindi l'olfatto collegato alla propria capacità di sentire gli odori, sviluppa il giudizio di bene e male all'interno della nostra anima cosciente. Ogni azione ed esperienza che l'uomo vive in un certo momento deve essere valutata

Il gusto è un senso che ci mette in contatto diretto invece con la sostanza o con la materia. Non è come l'olfatto che crea un rapporto intenso. Il gusto è limitato. Qui prima di tutto la materia deve entrare dentro di noi, perché altrimenti come cazzo facciamo a sentire il gusto? Poi il rapporto che creiamo è prolungato come una specie di dialogo che usa la saliva, la lingua, gli elementi che permettono una intima, e quindi poi il dente, che permette una intima relazione con ciò che abbiamo introdotto in noi. La lingua può essere considerata come il quasi il guardiano della soglia tra il macrocosmo naturale esterno, quindi il cibo che io introduco dall'esterno dentro di me, e appunto il mio microcosmo, che è il mio corpo, che deve trasformare e individualizzare il cibo. Nella bocca cosa abbiamo? Abbiamo intanto si fondono in qualche modo il senso del gusto, il senso del calore e il senso anche della vita. Io mangiando qualcosa di buono, di nutriente, di naturale, io incremento il mio senso della vita, apprezzo quel gusto, imparo a conoscerlo e imparo anche ad alimentarmi in maniera sana. Se io fin da bambino mangio Nutella, il mio senso della vita lo distruggo subito, cazzo, perché poi da bambino, è quello che stiamo vivendo tutti, ci abbuffiamo di dolciumi artificiali che ci fanno male. Ma perché? Perché ci hanno abituato fin da bambini. E questo è il punto. Il gusto è fondamentale, l'educazione del gusto, no? Insieme al gusto sento anche il calore, che è sempre un senso del secondo gruppo, perché sviluppa nell'anima, è importantissimo il calore. Se è un cibo gelato, un cibo caldo, un cibo tiepido, cambia molto la mia sensazione di quell'alimento, naturalmente. Allora che io devo incominciare a sentire questo elemento, questa unione, no? Il gusto insieme nella bocca, ho anche il senso del calore e anche il senso della vita. La lingua in fondo è un organo che mi dà in qualche modo un organo tattile, mi fa sentire la consistenza di quel cibo, è una specie di tatto che io ho verso il cibo. Il gusto è il primo mezzo attraverso il quale facciamo una distinzione tra il buono e il cattivo, quindi se possiamo poi accoglierlo o meno nel nostro corpo, e possiamo dire se il cibo è sano o meno nel mio corpo, sano o non sano, sono le prescrizioni esterne che ci viene data dal gusto. Poi, oltre a questo, nel gustare posso sapere esattamente quanto mi serve ancora e anche quanto è troppo, imparo il limite. Qui si associa, mi può aiutare anche il senso della vita. Sono pieno come un uovo, si dice, no? Comincio a star male, mi fermo. Naturalmente il senso dell'essere pieno come un uovo cambia molto da persona a persona. Se il suino, che prima di avere un senso di pienezza, anzi, che si sente che non ha proprio, infatti gli pesa 150 kg, no? La distinzione tra sano e non sano è la caratteristica principale data dal senso del gusto ed è collegato all'anima, all'aspetto affettivo, e quindi anche qui c'è un elemento morale, è legato strettamente all'elemento morale, anche come d'altronde lo è l'olfatto, perché ci dice la qualità dei sapori che riusciamo a individuare molto meglio rispetto, lo riusciamo a individuare molto meglio rispetto agli odori, naturalmente, ma ci dà anche un equilibrio nelle mie scelte. I sapori, ho il sapore salato, ho il sapore acido, aspro, ho il sapore dolce, ho il sapore amaro. Assumiamo poco salato e amaro, ma ne abbiamo però bisogno. Il dolce è collegato a quella parte dell'anima che tende più al piacere e alla comodità, è un qualcosa di non cosciente, per quello che ci stiamo abbuffando tutti di dolci. Non a caso il dolce si dà ai bambini prima di tutto, poi l'acido e con molta gradualità il salato, con attenzione, perché il salato è pericoloso nel neonato. E addirittura il salato aiuta il processo di pensiero ed è per questo che non va dato a un neonato, va dato più avanti. La sua funzione nel cibo dovrebbe essere solo di esaltatore di sapore, non coprire il gusto, ma mettere

in rilievo. Il sale, da questo punto di vista, coincide quasi con il pensare, e l'uomo deve ricorrere al sale in quanto essere pensante. Noi nei processi di pensiero abbiamo un processo di salificazione nel cervello, questo ci dice Steiner. Ed è per questo che alla fine di un'esistenza spesso abbiamo la teresina, non solo perché ci intossichiamo in 3000 modi, ma perché abbiamo per esempio avuto un'intensa attività di pensiero che ci ha prosciugato, ci ha fatto degenerare il cervello in maniera molto, ci ha salinizzato il cervello. In definitiva, il gusto ci consente di entrare nel mondo esterno, di far entrare il mondo esterno dentro di noi, e ci permette anche di valutare se è sano oppure no. È un po' il guardiano della soglia tra il macrocosmo esterno e il nostro microcosmo. Poi abbiamo altra cosa, c'è un grande elemento tra, c'è una bella differenza nel nostro linguaggio tra le parole, tra il nutrimento fisico e quello spirituale. Il gusto ci collega sempre alle esperienze della vita, dolce, amara, un'esperienza dolce della vita, un'esperienza amara della vita, un'esperienza indigesta, ed è un vero e proprio processo di fecondazione che ci connette al mondo esterno e ci consente di fare esperienza. C'è poi la vista, il senso della vista, no? Abbiamo detto olfatto, gusto, vista. Il senso della vista è il senso che consente il nostro risvegliarsi al mondo. La vista ci permette di vedere spazi e limiti esterni, ci permette di vedere il fluire dentro di noi attraverso due fessure o spazi. Senza la vista può essere solo possibile grazie alla luce. Senza la luce non si svilupperebbe un occhio, come dimostrano gli animali poco evoluti che vivono nelle caverne e al buio. Il processo di formazione dell'occhio è molto diverso da quello che forma gli altri sensi. Infatti, per gli altri sensi c'è un punto della pelle che si specializza e si trasforma per consentire la percezione, in una sostanziale continuità con il resto dei tessuti, mentre per l'occhio si inizia in epoca embrionale con due vere e proprie protrusioni del cervello stesso che crescono verso la pelle, cioè verso l'esterno. A quel punto la pelle si introflette e forma quelle che poi diventeranno le lenti, ma naturalmente solo con quelle non si può vedere. È la porta del cervello che si estroflette che permette la vera e propria vista. È l'incontro con la luce che dà il colore ai nostri occhi, secondo la teoria dei colori di Goethe. Infatti l'iride può essere di qualsiasi colore e ciò non impedisce la vista. Il colore è una caratteristica individuale e spirituale. Se la luce vince sull'oscurità, abbiamo colori attivi come il rosso, l'arancio, il giallo. Se invece l'oscurità prevale sulla luce, avremo colori passivi, azzurro, violetto, in diverse tonalità. Solo con l'osservazione dei colori è possibile rilevare il cosiddetto cerchio dei colori. In pratica, l'ultimo colore da me osservato può sfumare nel primo che ho osservato. Esempio, il violetto può passare attraverso il porpora, il magenta, e diventare rosso. Solo con i colori questo è possibile. Questo fenomeno è comprensibile su base elettromagnetica, come dice Newton. Quando osserviamo un colore a lungo, poi ci distogliamo lo sguardo e per un breve momento questo si sovrappone alla nuova immagine di colore che magari è opposto nel cerchio di colori. C'è poi il senso del calore, e qui anche questo è un senso fondamentale, è un processo che insieme alla luce ci dona il sole. Il calore è fondamentale, ce lo dà il sole, ma luce e calore sono processi polari dal punto di vista della vitalità. Nella luce tutto è immobile. Il calore invece porta movimento e trasformazione continua. Pensatevi a una pentola che bolle, tanto l'acqua che bolle, no? Col calore trasforma, c'è il vapore, c'è di tutto, si trasforma il cibo che ci sto mettendo dentro. Il calore crea movimento e trasformazione continua. Più il calore è forte, tanto maggiore è la velocità di trasformazione. Il calore si espande e si allarga. Beh, insomma, in questi giorni l'avete vissuto tutti, no? Cosa fa il calore? Cazzo, ti scioglie, ti allarga, no?
Il calore riesce a modificare lo stato della materia, che da solida addirittura può diventare fluida, fino addirittura ad evaporare. È i tre stati dell'acqua, tanto per dire, da ghiaccio, no? Liquido e poi vapore. La materia sotto l'azione del calore perde i propri confini, tende a tornare verso il sole, viene superata ogni separazione. Il calore può essere accolto, accumulato, conservato e ancora ridonato. Il calore è il presupposto della vita sulla Terra. Senza il calore non ci potrebbe essere vita. Questo è il senso che è più legato all'attività del nostro corpo astrale, della nostra anima, la nostra anima che vive nei sentimenti, dove tutto, se ci fosse solo ghiaccio e buio, noi che cazzo di sentimenti avremmo? Non avremmo neanche una stimolazione di sentimenti vera e propria. Quindi è il calore che è collegato alla nostra astralità che ci sviluppa sentimenti. Non è a caso che sia nel periodo estivo con il caldo noi abbiamo uno sviluppo, una stimolazione sensoriale e d'anima molto più forte che non nel periodo invernale. Solo grazie alla spinta del mio corpo astrale, della mia emotività, mi muovo e agisco nel mondo, e questo mi permette di generare e mantenere calore nel mio corpo. Non a caso il nostro sangue è rosso come i nostri muscoli volontari, perché il rosso è il colore dell'azione e del calore. Nel vegetale invece prevale il verde, che è calmante, e che, perché? Perché è proprio privo di movimento e mi calma. Non a caso la camminata in un bosco calma, perché cammino in mezzo al verde, in mezzo a una temperatura decisamente più fresca, e mi immergo nelle forze eteriche e vitali della pianta, che mi calma, perché non ha movimento. Il calore stimola i processi di germinazione, di germogliazione, di fioritura, di maturazione. Il calore porta ad attivare la vita nel vegetale, ma deve essere associata ovviamente alla luce, perché è la forza in grado di condensare, di preparare le sostanze nutritive che poi l'uomo e gli animali trovano nel vegetale. Per esempio l'acido carbonico con l'aggiunta di acqua porta alla formazione del carboidrato, no? La temperatura dell'ambiente tra i 18 e i 20 gradi è quella che non rileviamo, stiamo bene, non potremo sopportare una variazione continua della temperatura. L'acqua della doccia deve essere circa 37 gradi come quella corporea, mentre i cibi e le bevande, per sentirle calde o fredde, devono trovarsi o verso i 50 gradi o molto fredde tra i 4 e i 6. Quando dormiamo ci facciamo avvolgere da un manto caldo a temperatura costante. L'anima ha bisogno dei nervi dell'interesse, cioè ciò che ci viene incontro lo sperimentiamo soprattutto come senso di calore, e così questo ci può stimolare un'azione. Ci sentiamo accolti e ci preoccupiamo del prossimo come reazione a un accoglimento caldo. Se invece abbiamo un accoglimento gelido, ci chiudiamo in noi stessi e non ci muoviamo, non reagiamo, non parliamo. È l'organo di senso archetipico collegato col nostro provare interesse per il mondo e empatia per le persone. E qui avremo finiti i sensi collegati all'anima, no? Poi ci sono, quello che vi ho detto all'inizio, i quattro sensi più spirituali, più legati all'elemento spirituale. E allora, prima però, vi voglio lasciare questa canzone, Il Bombarolo, che oggi sarebbe impensabile, uno verrebbe arrestato se fa un testo del genere in una canzone. Io ve lo voglio ricordare perché Fabrizio De André è sempre un grande. Allora sentite Il Bombarolo e poi facciamo gli ultimi quattro sensi dei 12 sensi umani.

odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al pritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile parente.

Prendere le scale, ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore.

Lo vide a ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali.

0: E va bene, dai, abbiamo fatto anche il bombarolo. Allora, il senso dell'udito non ve lo faccio, perché lo faccio domenica, così vi invito a venire ad ascoltare. Facciamo il senso della parola o del linguaggio, il senso del pensiero e il senso dell'io. Sono tre sensi che sono apparentemente, dice, che cazzo c'entrano. Michele, grazie del tuo messaggio, che voglio, li leggo poi verso la fine, no? Perché è molto bello. Allora, senso della parola o del linguaggio è questo. Questo senso consente di ascoltare e comprendere un linguaggio e quindi crea un senso di contatto col prossimo, di comunicazione in qualche modo, no? Il linguaggio, come poi diceva prima Ennio Caggiano, non è però ascolto, come nel caso della musica. È qualcosa di completamente diverso. Un discorso che io faccio, che uno ascolta, che io ascolto, è completamente diverso dall'ascolto di un pezzo musicale. Ogni lingua ha un ritmo e ha anche una cadenza musicale, i veneti lo sanno bene, ma non è musica. Con il linguaggio ascoltiamo cosa viene detto, mentre nella musicalità ascoltiamo come viene detto. Quindi nel linguaggio io ascolto di preciso cosa viene detto, nella musicalità di un linguaggio ascolto come viene detto. Nella lingua usiamo una sequenza di consonanti e vocali, come sappiamo bene, con tonalità diverse che non possono mai dare la musica. Sarebbe come suonare una nota con diversi strumenti musicali, non si potrebbe mai ottenere armonia musicale. Le consonanti creano la struttura della lingua, mentre le vocali sono più influenzate dall'aspetto emozionale. La lingua è una creazione data da esseri cosmici, dice Steiner, cioè dai cosiddetti arcangeli. Sono loro che danno forma ai gruppi linguistici di persone con cui veniamo educate. Ovviamente la lingua tedesca è ben diversa da quella italiana, la francese è una via di mezzo, l'inglese è ancora molto diversa, il norvegese non ne parliamo, l'africano ancora di più. E lì c'è la componente animica, c'è una componente spirituale. È molto diversa la personalità di uomini in cui, per esempio, nella lingua prevalgono le consonanti rispetto a una lingua dove prevalgono le vocali. Pensate all'arabo e all'italiano, per esempio. Possiamo dire che il linguaggio va anche a forgiare le caratteristiche di un essere umano. È fondamentale. E questo, quindi, il senso della parola o senso del linguaggio è un senso molto forte quando noi incontriamo persone, soprattutto persone che parlano anche lingue diverse, non solo con la nostra. C'è poi il senso del pensiero. Oltre ad ascoltare, io devo comprendere o capire concretamente cosa viene detto, senza fraintendimenti. Comprendere il concetto o intuire non è un qualcosa di esprimibile a parole. Ma una volta che ho compreso il concetto, è chiaro che devo esprimerlo nel linguaggio. Allora il senso del linguaggio è una cosa, ma il senso del quello che vi sto parlando, cioè il senso del pensiero, è un altro. La vera comprensione del concetto o del pensiero si ha però nel silenzio, cioè quando andiamo oltre alle parole espresse, e quindi cancellando il linguaggio perveniamo dentro alla, ci facciamo una, interiormente, una rappresentazione di pensiero dell'altra persona. Questo è il senso del pensiero. Quella persona che stava parlando, alla fine, che sensazione mi ha dato? Che persona era? Questo richiede un'elaborazione di pensiero da parte mia, che va al di là di quello che lui ha detto. Va, casomai, va a incidere su come l'ha detto, se vogliamo. Ma vado a tirar fuori ancora di più, mi faccio una rappresentazione di pensiero mia dell'altra persona. Chi era? Che persona era che mi ha parlato? Le idee non hanno nulla in comune con lo stato della vita fisica o materiale, quindi sono in un ambito, nel senso del pensiero, in un ambito totalmente spirituale, non materiale. Per arrivare al mondo delle idee o dei pensieri dobbiamo avere ben sviluppato il senso della vita attraverso le nostre fatiche, le nostre sofferenze, perché se abbiamo un'esperienza di vita profonda, anche soprattutto dolorosa, con sofferenze superate, ho anche un notevole aumento della mia capacità pensante, della mia capacità intuitiva, della mia sensibilità, della mia capacità empatica nei confronti delle persone. Altrimenti sono un coglione che resto nel mio piccolo mondo, degli altri non me ne frega un cazzo e mi accontento di quattro puttanate. Guardo la televisione dalla mattina alla sera, vado la domenica ai centri commerciali, mi compro la macchinetta nuova, il motorino nuovo, la televisione nuova, il vestitin e passo una vita da cazzo così. Perché? Perché non ho un senso del pensiero, perché la mia vita fin da bambino non ha passato grandi problemi o grandi sofferenze, tutto sommato sono rimasto in un tran tran così, banale, e non sono cresciuto interiormente e non posso avere un senso del pensiero perché non mi interessa averlo, a me non interessa quello che dicono gli altri. Si deve educare il bambino anche appositamente cercando degli impegni faticosi, delle attese, delle mancate risposte. Deve sviluppare la pazienza per lottare e conquistarsi qualcosa. Ciò crea una base feconda per lo spirito. Per questo le generazioni di una volta erano più sviluppate dal punto di vista spirituale e avevano maggiori capacità, perché non erano viziate, perché non gli si dava tutto subito, senza un attimo di attesa. E subito la risposta a tutto, e, per carità che non faccia fatica, vuole il motorino, subito motorino, qualunque roba. Comprendere lo spirito umano universale vuol dire collegarsi con una visione che è una visione del messaggio cristico, c'è poco da fare. Poi c'è l'ultimo, il più complesso, che è il senso dell'io. Noi quando incontriamo un'altra persona incontriamo sempre un io. L'io è l'essenza spirituale dell'altro, la sua essenza, la sua individualità profonda. E andare a comprendere l'essenza di quella persona, il suo compito nella vita, senza lasciarsi fuorviare da sentimenti di simpatia e di antipatia. Comprendere se parla una persona secondo verità e quindi se ci si può fidare o meno di lui, se si possono creare o meno rapporti sinceri con lui. Questo è avere un senso dell'io. Se no, se si lascia inchiappettare, vuol dire che non si è ancora sviluppato un senso dell'io. E io quante volte mi sono lasciato inchiappettare perché non avevo sviluppato correttamente un senso dell'io. Potrei anche fare i nomi. Quando nei confronti del prossimo riusciamo ad usare il nostro senso dell'io, siamo come il direttore di un'orchestra che riesce a dirigere con vero interesse l'attenzione alla vera essenza di dell'io che ho di fronte a me, e ho tutte le mie scusate, ho la mia orchestra, il mio essere totalmente concentrato per la comprensione dell'io che ho di fronte, se dice verità oppure se mente, in modo più o meno elaborato. Ci sforziamo di capire se lui sta dietro quelle parole, se le pensa realmente o se sta dicendo delle puttanate e sta mentendo. Quindi sperimentiamo la sua essenza come un essere buono, spiritualmente positivo, o un essere demoniaco, un traditore di una causa. È importante il senso dell'io, porca troia, per evitare cappelle fondamentali nella nostra vita. E quanto poco noi tutti abbiamo senso dell'io, l'abbiamo limitatamente, cazzo. Per incontrare l'io dell'altro è necessario il senso del tatto, guarda caso, uno dei primi sensi, che ci dà con precisione il limite entro cui io mi posso muovere fino all'incontro con il limite dell'altro, per poi arrivare a superare quel limite e anche a fondermi con lui, no? E questo è l'ultimo senso, il senso più elevato, il senso dell'io. Il senso dell'udito ve lo dirò invece domenica 5, chi ha voglia, a ore 17, a Villa Bembo, in via Marti della Libertà 59 a Dolo, appena superato il centro di Dolo venendo da Padova, 2 chilometri dopo sulla sinistra. Va bene, leggiamo questo bellissimo messaggio di Michele che dice: gentilissimo Paolo, dalla diagnosi della mia malattia la mia vita è profondamente cambiata, confermo la perdita di interesse per il mondo materiale, la corporeità e l'instaurarsi del desiderio interiore di una spiritualità più elevata. Ciò è stato ed è profondamente liberatorio. Bellissima, Michele, bellissima, perché questo è esattamente l'essenza, è riassunto dell'antroposofia, perché lo stai vivendo, cazzo. Sai quanti studiano antroposofia e non capiscono un cazzo e sono lì a farsi a gonfiarsi come dei palloni gonfiati, perché Steiner ha detto, Steiner ha fatto, Steiner qua, Steiner là, e non hanno nessuna esperienza di vita. Tu ce l'hai, tu puoi parlare, tu hai una vera conoscenza antroposofica perché l'hai applicata nella tua vita in modo pratico, e stai abbandonando, grazie alla tua malattia, e ripeto, grazie alla tua malattia, stai abbandonando la visione materialistica e stai comprendendo che le cose importanti nella vita non sono quelle materiali. Grande, Michele, grande, bella. Ciao, so che non vi sono simpatici, ma anche i Geova dicono che l'uomo non è stato un'evoluzione delle scimmie. Perfetto, iscriviti, Stefano, ai Geova e te sei a posto. Bella lezione, Paolo, di sicuro, però mi sorge un dubbio sul fatto dell'equilibrio, dell'essere dritti nel camminare e della regolarità, diciamo, della persona, l'onestà che dicevi tu. Prova a pensare a quelli che facevano il passo dell'oca più diritti di loro. Un abbraccio. No, non sono diritti, quella è un'altra roba. Quella è un'altra roba, amico mio. Il passo dell'oca è proprio un'altra roba. E qui è la riduzione dell'uomo a un automa, con movimenti automatici e obbligati, è un'altra cosa. Buongiorno dottore, sulla trasmissione di Elisir Rai 1 c'è con un medico, ha detto chiaramente che il vaccino Covid ha reso molte persone sorde perché infiamma i nervi dell'orecchio e non si torna indietro. Ciao, buona giornata Enrico. Sì, la verità viene fuori, ma non pagherà nessuno, questo è il punto, non pagherà nessuno, è chiaro, perché la cosa è stata talmente grossa che, e questo è così. Però è importante che venga presa conoscenza e venga presa coscienza di quel disastro, di quel omicidio di massa che è stato il Covid. Un omicidio di massa, un assassinio di migliaia e migliaia di persone, concepito, voluto, organizzato e pianificato lucidamente. Perché era un progetto militare. E chi si è opposto ha pagato, senza ombra di dubbio. Ciao Paolo, molto interessante. È possibile avere il titolo di un libro che parli di questi 12 sensi in modo semplice come stai facendo tu, Vanna? Guarda, c'è il libro che io, da cui ho preso i miei appunti, è il libro, appunto si chiama I 12 sensi, porte dell'anima, ed è di Albert, è scritto Soesman, ripeto, Albert Soesman. Natura e cultura editrice, I 12 sensi. Questo te lo consiglio, sicuramente è un bel libro e penso ti possa interessare. Non è scritto in modo particolarmente complesso, però insomma richiede uno studio, dai, è una cosa abbastanza, ci si deve concentrare. Elogio agli alberi, se puoi ascoltarlo, certo. Sì, l'elogio agli alberi, ci mancherebbe di non fare l'elogio agli alberi. Uno dei motivi, per esempio, una cosa che gli ultimi minuti che ho, ve lo voglio dire, una delle cose che hanno portato negli ultimi 50 anni a un obiettivo aumento della temperatura anche di 10 gradi, non è stato certo l'inquinamento antropico dell'uomo, che non c'entra assolutamente nulla. C'entra invece, per esempio, soprattutto in pianura padana, la deforestazione, cioè l'eliminazione completa di quantità di alberi in maniera incommensurabile. Voi non avete idea, io che sono vissuto in campagna l'ho visto, è stata una roba che dalla fine degli anni 60 e primi anni 70 in poi è stata una decimazione completa di tutte le piante, che hanno cominciato in tutti i modi a essere eliminate, tagliate, perché per fare spazio all'agricoltura intensiva, perché disturbavano, perché era cambiata la mentalità della gente sempre più cogliona, fino a farle sparire anche dalla città ovviamente, e a questo punto la sparizione degli grandi alberi in città sostituiti da piccoli alberelli con cespuglietti del cazzo, perché? Perché il messaggio della 5G e delle antenne per essere ben recepito dai telefoni dentro i condomini deve eliminare gli alberi dalle grandi chiome, e quindi le città diventano forni crematori, e la pianura padana, che ha subito una deforestazione pazzesca, una decimazione di tutte le piante, di tutta la componente vegetale, adesso la pianura padana, che è un catino che è contornato da montagne su tre lati, su quattro, adesso paga le conseguenze di questo. Ma siamo dei coglioni, ed è giusto che sia così. Tutti i maestri hanno sempre detto: uccidi il tuo maestro, metaforicamente. Sì, saluti Paolo, buona giornata. Ok, strano che Yoga abbia detto a Elisir, perché Mirabea, il presentatore, gli era un fautore della puntura con l'Elisir, sì, ma de breve vita, Daniele. Ma sì, Daniele, in televisione tutti quanti doveva essere fautori dell'Elisir, se no te ve casa e non te c'appi più i migliaia di euro al mese, capisci? Ma non è ormai, se che venduto il culo, ma pagano, sta tranquillo che c'è assolutamente. L'unica soddisfazione è che c'è un pagamento di queste cose qua, non puoi per me, hai scelto la materialità, la vita comoda, il denaro, un pseudo potere e lo sfruttamento degli altri per il tuo interesse personale. Tranquillo, tranquillo, te paghi, non sta a preoccuparti. Aspetta che sentiamo il Magna Brocche di RDM. Ciao RDM.
1: Ciao Girotto.
0: Ciao Magna Brocche.
1: A proposito della forestazione, che sarebbe altri argomenti, ma te parlo intanto di questo. Ieri sera Radio Rai. Io purtroppo la televisione non la vedo, e forse c'è anche un bene. Allora, che c'è stato un certo esperto che ha detto quanto segue. Allora, intanto sul riscaldamento climatico, guarda caso, è solo nel continente europeo, nel continente africano tutto normale, in America tutto normale, in tutti i paesi è normale amministrazione, nel continente europeo che abbiamo il surriscaldamento. E il Gank spiega il perché. Allora, Girotto.
0: Sì, fa breve perché devo scadere il tempo.
1: Dimmi. La grande cementificazione. Poi abbiamo, come a Milano, per esempio, Milano, i mega palazzi da 15 a 20 piani, che ha le facciate di vetro, quindi materiale riflettente che aumenta la temperatura del sole, dei raggi solari, e soprattutto la deforestazione.
0: Certo.
1: Ma dai.
0: Ma pensati,
1: Esatto. Ma che novità che abbiamo scoperto.
0: Oh, ragazzi.
1: E adesso?
0: E il problema, sai quello che sei? Che né mi né ti saremo mai in posizione di comando. Nelle posizioni di comando ci saranno sempre i figli di Troia. Questo è il grosso problema, che ti copio RDM.
1: Esatto, tutto qua. quei figli di Troia. Inizio anni 90, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, anzi più che altro Giovanni Falcone, ti ricordi l'omicidio del giudice Chinnici?
0: Dai, figurati se non lo so, certo.
1: E il giudice Chinnici, quel giorno che si stacco sulla strada, deve andare a incontrare Giovanni Falcone per consegnare gli atti finali, per poi entrare al Palazzo Chigi e arrestare tutti.
0: Ehi, va bene, dai.
1: Ciao
0: RDM, un abbraccio. Ciao, stammi bene.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao, caro.
0: Adesso vi lascio con questa canzone del maggio di De André, perché oggi è andato di De André, e se vedremo a giovedì prossimo. Ciao a tutti, e domani sera ricordatevi l'incontro sulle costellazioni familiari insieme a Silvia Lupano. Sarò qui con lei alle 20:40 in sede radio domani sera. Ciao a tutti.
2: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente.

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in...

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5. In questo abbiamo due oggi, sì, 2 luglio, abbiamo cominciato anche il luglio, e domani siamo in compagnia di Silvia Lupano, perché domani sera, che fa 3, giusto? Perché sì, dopo il 2 c'è il 3, giusto Silvia? Esatto. Me lo ricordi? E abbiamo la serata con Silvia di libero accesso, sì, per chi vuole provare, sperimentare un attimino anche sul personalmente, o comunque sì, ascoltando Silvia che direttamente approfondirà un attimo il discorso sulle costellazioni familiari, personali, insomma, chiamiamoli certo, come vuoi, giusto Silvia? Come volevi, pensavi di impostare poi un pochettino la serata, eccetera?
1: Allora, quello che mi sento di dirti è che andremo con una piccola introduzione per chi magari non ha avuto occasione di seguire queste puntate che abbiamo fatto qui grazie alla tua presenza,
0: sì,
1: e in realtà faremo proprio pochi minuti introduttivi, sì, dopodiché la serata prevederà una piccola meditazione di, come dire, riallineamento a noi stessi, perché siamo sempre un po' fuori da noi stessi, quindi semplicemente con delle semplici parole, ma nulla di ipnotico, nulla di, cioè, di marcatamente PNL, semplicemente diremo alle persone di sentirsi libere, sentirsi a loro agio,
0: e fare un po' di concentrazione,
1: sentirsi in contatto con il loro corpo, quindi tutte cose che normalmente si dovrebbero sempre fare
0: e che non si fanno mai,
1: ed è raro che le persone lo facciano, sì, molto molto raro, e si nota, no? Poi no, anche nella società che
0: sempre
1: viviamo
0: di più, sempre di più.
1: E dopodiché, dopo questa piccola meditazione iniziale, partiamo proprio con il lavoro, quindi ci sono già delle persone che hanno scritto, che avrebbero delle cose di cui che vorrebbero
0: volevo sapere,
1: valutare,
0: conoscere, sì.
1: Però io mi baso su quello che in effetti è un po' lo standard, ma secondo me è uno standard sano, bello, di sentire qual è la questione che in qualche modo fa bene a, non dico a tutte, ma almeno alla gran maggioranza delle persone presenti, perché a volte lo senti proprio se una persona in realtà porta un tema che fa bene a tutte oppure no, con l'esperienza, con le cose, cioè
0: sì, con quello che ti sei,
1: cose,
0: con l'esperienza che ti sei fatta, ovviamente,
1: esatto. E poi
0: quindi sarai in grado di scegliere tu anche chi vale, sì, la pena di approfondire,
1: esatto,
0: poter
1: però
0: fare.
1: Esatto, le persone che hanno un tema da portare e magari dicono voglio avere la garanzia che sarà trattato il mio tema, a queste persone dico non temete che attraverso anche il tema di un'altra persona si possa risolvere
0: vengono fuori le cose.
1: Sì, io ho fatto da rappresentante perché in questi anni ho voluto approfondire tanto come ci si sente da rappresentante, anche quando ho già concluso la mia formazione, ho voluto proprio continuamente approfondire con colleghi queste cose.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo.
1: Così.
0: Puoi spegnerlo, tranquilla. Non c'è problema. Sì, è un aspetto questo che va ovviamente tenuto ben conto, perché va considerato molto le necessità personali, e tu che hai esperienza di queste cose qua, è chiaro che se uno viene con tragedie personali, magari non è il momento di poter affrontarlo in una serata di presentazione e un po' di informazione iniziale di quello che è un argomento,
1: sì,
0: e quello può essere approfondito poi direttamente con te in vari modi, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Poi comunque resta il fatto che come esseri umani siamo tutti talmente connessi che anche dovesse diciamo esserci qualcosa che ha creato molta sofferenza a una persona, in realtà il fatto proprio del potere del gruppo è molto lenitivo, quindi la stessa cosa viene vista sotto tutt'altra luce, no? Quindi in quel caso, ed è come se perdesse, no, la propria gravità, nel senso, non voglio dire mal comune mezzo gaudio, però alla fine gira le situazioni che ci mettono fortemente alla prova, noi pensiamo che riguardino solo noi, ma l'esperienza umana io mi sono accorta che è tanto tanto tanto simile, nel senso
0: che,
1: no?
0: Vale per tutti, vuoi dire,
1: esatto,
0: cioè ne tirano hanno un vantaggio un po' tutti quanti,
1: e hanno comunque vantaggio, certo che noi faremo un ambiente protetto, nel senso che sarà proprio quello, sarà il mio compito di far sì che le persone entrino in questo cerchio, no, di questo cerchio di guarigione, io lo chiamo, mm-hmm, sì, con tutta la ricerca, sì, scientifica che dimostra che è così. E fatto questo, vorrei che dopo che hanno completato questa esperienza e tornano a casa, siano molto più sereni, molto più felici, molto più comunque consapevoli di alcuni aspetti, se non altro di quei pochi aspetti che tratteremo in quel contesto, mm-hmm, ma che possono portare molto.
0: Cosa ti volevo chiedere io, così giusto per, non avendo una conoscenza diretta, cosa accade in realtà con la, cosa accade, cioè cosa si muove, tu sei riuscita a capirlo? Perché sì, no, ci sono questi elementi positivi, ok, d'accordo, ma in realtà che idea ti sei fatta di che tipo di situazioni si creano?
1: Che bella domanda, Paolo. Allora, la mia personale interpretazione di quello che accade è magia pura, nel senso che si entra in una connessione profonda con gli altri, anche senza fare, cioè anche se non si è molto portati per questo, si entra in contatto gli uni con gli altri, quindi attraverso il campo costellativo, che è una cosa anche, ti accorgi dopo che ne hai fatto, anche dopo che l'hai fatto una sola volta, ti accorgi che è profondamente connaturata a noi. E praticamente si crea proprio una sorta di entrata verso qualcosa che dovrebbe essere tipica degli esseri umani, ma ci siamo un po' dimenticati, ma fa parte di noi. Adesso mi viene in mente, immagina, non so, un corpo umano che sia stato tenuto sempre dentro una specie di incubatrice e viene alimentato, insomma è vivo, fa tutte le sue cose, ma ripensa, lavora anche, se vogliamo, certo, ma non ha mai, non so, ricevuto una carezza, o un abbraccio o qualcosa del genere. Nel momento in cui riceve una carezza o un abbraccio, è proprio strutturato per dire: ah sì, questa è una cosa che mi riguarda. E quindi praticamente le costellazioni in realtà sono qualcosa che ci aiuta a entrare in una dimensione che è comunque tipicamente umana, non è nulla di esterno.
0: Quindi, scusami, si potrebbe considerare un risveglio dell'empatia che dovremmo avere ognuno di noi?
1: Guarda, io penso che risveglio dell'empatia potrebbe essere anche il titolo di un libro sulle costellazioni, giusto per dire quanto è giusto quello che hai detto. Certo che sì, perché è proprio l'empatia, in realtà è quella funzione interiore umana che ci consente di sentire il sentimento dell'altro.
0: Quello che era molto più sviluppato una volta e che si è progressivamente perduto con lo sviluppo di una società materialistica individualista, sì, al massimo, no? Sì. E quindi ci siamo chiusi ognuno dentro di noi stessi, dentro, sì, noi stessi, andando, si chiama campo morfico.
1: Sì, campo morfogenetico, campo morfico, beh, di Rupert Sheldrake, che ne ha parlato.
0: Io lo chiamerei in altro modo, in antroposofia, voglio dire, chi adesso l'ha scritto, ognuno poi ha i nomi che vuole. Resta il fatto che è un campo di energie, attraverso in cui siamo immersi tutti, sì, sì, ma noi ci illudiamo in realtà di non esserlo, perché il nostro processo di individualizzazione egoistica, sì, ci ha fatto credere che siamo noi il centro dell'universo, no? Col nostro ego basso, sì, e che tutti gli altri siano competitori nei nostri, sì, riguardi. Quindi la famosa lotta, sai, quello che, sì, ci hanno messo in testa fin da bambini, sì, la legge di Darwin, che poi Darwin non ha mai detto questo, ma non importa, che è la legge del più forte, no?
1: Sì, oppure l'homo homini lupus, sì, oppure
0: tutte quelle stronzate lì, sì, che è il sistema esatto per creare una distruzione sociale, sì, non una costruzione positiva, perché di fatto, infatti, stiamo andando su quella strada lì e i risultati li abbiamo, mi pare, abbastanza evidenti davanti, sì, agli occhi di tutti quanti. Quello, sì, che sta succedendo in questi anni, beh, io insomma, bene o male, ho appena compiuto 39 anni, come sai, no? E non ho mai visto nulla di così disumano come in questi ultimi 2-3 anni.
1: Sì, sì,
0: una cosa terribile.
1: C'è un'esacerbazione della situazione, ed effettivamente siamo tutti molto molto preoccupati. Io mi rendo conto che è proprio necessario questo, cioè creare queste occasioni, no, di benessere, tant'è che anche tutti i miei colleghi adesso stanno uscendo allo scoperto, anche le persone più timide stanno facendo podcast, facendo cose. Io
0: si stessa, stanno aprendo,
1: che non,
0: vuoi dire?
1: Che non sono proprio molto portata per fare questo tipo di di divulgazione, ho cominciato a divulgarlo in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché oggettivamente c'è proprio bisogno, cioè si sta proprio anche sentendo una sorta di desiderio forte di andare un po' in controtendenza rispetto a tutta questa deriva verso l'isolamento, verso la sfiducia, verso l'odio addirittura, direi.
0: Perché vedi, Dario dice: ci vediamo domani sera, sono troppo curioso di queste costellazioni, ciao da Dario. Quindi
1: grazie,
0: va bene Dario, domani sera ci vediamo. Ma l'elemento fondamentale è proprio quello che stavi dicendo, cioè quello che noi non chiamiamo mai, perché vedi, nella nostra ipocrisia, perché quando io continuo a dire che sarebbe il caso che ognuno di noi si mettesse davanti allo specchio e avesse il coraggio di guardare se stesso in maniera obiettiva, vorrebbe anche dire che certamente ognuno di noi ha i propri punti di forza, i propri talenti, ci mancherebbe, ma è anche uno stronzo, cioè ha le proprie componenti egoistiche che non vuole in nessun modo tirar fuori perché sono dolorose.
1: È doloroso, sì.
0: Certo, e dire che tu per esempio hai sentimenti di odio, cioè, io no, scherzi, io non odio mica, non è vero un cazzo, tu odi dalla mattina alla sera. Una critica, diceva il mio maestro Rudolf Steiner, una critica cioè, gratuita, sei quella veloce, così è una forma di odio, solo che non fa piacere dirlo naturalmente,
1: non te ne accorgi, perché per
0: noi,
1: te è giusta, no? Mentre la dici, cioè,
0: ma
1: ti senti
0: se ci pensi, la nostra società è immersa nell'odio.
1: Sì.
0: Dopodiché si arriva ovviamente a Gaza, ma senza arrivare a questo, cioè ogni giorno, tu pensa solo al lavoro oggi che hanno gli avvocati. Gli avvocati di fatto cos'è? È il braccio armato, cioè non con le pistole, ma di fatto è il braccio armato di una società che si odia.
1: Altro che.
0: Ma cazzo?
1: Altro che. E poi non è difficile rendersene conto, però è bellissimo. Nel senso, può essere doloroso quanto ti pare, può essere fastidioso il processo, può essere veramente qualcosa che preferiresti evitare, ma nel momento in cui riesci a osservare quella che la filosofia orientale chiama la parte, l'oscurità fondamentale, no? Che abita ciascun essere vivente, ciascun essere umano in particolare, no? Che quindi siamo proprio dominati a volte, no? Da qualcosa di che lo sentiamo pure magari in quel momento lì, che fa male a noi e agli altri, no? Ce ne accorgiamo pure, però è come se fossimo trascinati da questa cosa.
0: Però io sono fatto così, sai?
1: Anche.
0: Ma io sono fatto così,
1: esatto, come
0: cazzo.
1: Se fossimo pietre, invece siamo esseri vivi in grado di cambiare, di imparare, di trasformare. Anche a 100 anni uno può cambiare. Io ho avuto persone che vengono ai corsi, quelli di che facciamo nell'ambito del progetto Relazione Amoci, loro vengono praticamente anche noi abbiamo un allievo Giovanni, credo che abbia un po' più di 80 anni e ha iniziato ora il suo percorso, quindi voglio dire, ed è bravissimo, perché è molto molto,
0: anche perché si aggiunge un po' di esperienza di vita e di saggezza che cose che magari a 30 anni non hai, no?
1: Sì.
0: Quindi hai maturato e vuoi giustamente, in effetti si impara fino all'ultimo respiro, come se si vuole,
1: se uno desidera farlo. Esatto. Infatti la discriminante qui si dice nel mio campo che è il desiderio oppure la volontà di essere allenabili, no? Cioè di mettersi in uno stato di allenabilità, perché voglio dire, nel momento in cui tu dici io vado benissimo così, non devo cambiare, oppure non posso cambiare perché ormai questo è
0: il mio percorso, certo.
1: Pace, cioè sarà veramente difficile che qualcosa ti cambi, però ti perdi tutta la parte veramente gioiosa della vita, cioè mi verrebbe da dirti, perché le persone che io ho conosciuto, che in realtà sono molto coerenti con se stesse, no? Dicono, vabbè, ma io sono stato così tutta la vita, allora devo essere così anche da adesso in poi. Una sorta di quasi fedeltà a se stessi o fedeltà a come si è sempre stati.
0: Sì, ma è una comodità più che una fedeltà. È una comodità di tipo egoistico.
1: Sì, e ti inchioda lì, cioè ti sta a fare fermo, e la gioia lì è difficile che una persona viva in uno, cioè si svegli gioioso e vada a dormire gioioso non quando è in quelle situazioni. Perché
0: no, perché sei dentro una bara rigida.
1: Esatto.
0: E non riesci a entrare in empatia con gli altri, quindi ti illudi per una vita. No, sai, per esempio, il classico, pensavo anche in certi lavori, no? Quando uno magari ha una posizione di responsabilità ed è in realtà è un debole, ma si costruisce tutta una corazza esterna per far vedere che lui invece e non si muove di un millimetro proprio perché è debole e non ha nessuna capacità di relazionarsi in maniera spontanea con l'altro, no?
1: Perché gli manca quel coraggio lì.
0: E allora cosa fa? Si è costruito sta corazza e rimane sempre quella.
1: Esatto.
0: E guai al mondo proporre di un cambiamento, perché si brucia la vita di fatto, cioè riduce moltissimo quello che il karma, che la sua esistenza gli porta incontro per crescere.
1: Sì. Poi c'è anche tutto il tema, per esempio, della paura del giudizio degli altri, no? Perché enorme. Questo, in realtà, quando tu hai paura che gli altri ti giudichino, è come se ancora non hai potuto, avuto questo grande regalo che la vita può farti, di farti sperimentare come la tua vulnerabilità di fatto è ciò che ti mette in connessione con gli altri. C'è un video che ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni, di cui adesso mi sfugge il nome della la persona che l'ha fatto, questa donna che l'hanno chiamata Vulnerability Woman, cioè la donna della vulnerabilità.
0: Vulnerability.
1: Esatto. Mm. E lei praticamente ha fatto una un TED Talk, dove un TED Talk sarebbe una trasmissione che viaggia su YouTube, spesso la trovi, e si chiama TED, come TED, TED Talk, come vabbè, basta cercare TED. E lei in questa trasmissione ha dichiarato che ha avuto un esauriamento nervoso, insomma, ha dichiarato delle cose abbastanza normali, vita, voglio dire, io non so quanti di noi non abbiano avuto perlomeno qualcosa di simile a un esauriamento nervoso, visto le pressioni, no, di questa società e di come viviamo. E praticamente è molto buffa lei, perché racconta anche poi questa esperienza, però in tutti i suoi contributi successivi viene fuori come è proprio quello che ti consente di connetterti agli altri, anche quello di un po' accogliere, voler bene anche le tue fragilità, no? Le tue parti più bisognose, no? Magari di essere protette.
0: Nel momento in cui le riconosci.
1: Esatto, è il momento in cui più che altro decidi che vuoi liberarti da questo stato, da questa bolla autocostruita in cui vivi, che ti separa dal resto del mondo e che ti separa dalla gioia di vivere. Perché spesso ti dice vabbè, ma non ha sofferto abbastanza. A me sembra abbastanza vera questa cosa, nel senso che molto spesso le persone esitano a mettersi in discussione perché bene o male tutto regge, no? Cos'è che ci sono alcune persone tipo me in cui la sofferenza era troppa già prima dei 10 anni, quindi in qualche modo ho avuto una fortissima spinta a mollare.

0: E il fatto che tu abbia avuto questo fin da bambina ti ha messo a nudo immediatamente, ti ha costretto a fare una velocissima crescita, mettendo in discussione un po' tutto, che sicuramente in questa incarnazione è stato un dono di Dio che ti porta naturalmente a un cambiamento radicale rispetto a prima.
1: Sì.
0: Altri apparentemente hanno incarnazioni, diciamo, di relax, si fa per dire, relax. Comunque incarnazioni in cui probabilmente avanzano meno, intanto lo dovranno fare dopo, cioè,
1: o magari sono già avanti anche prima, basta sapere. Per l'importante,
0: sì, erano già avanti prima, esatto. Cioè, aspetta, volevo solo dirti questo,
1: sì.
0: Erano già avanti prima sicuramente, perché se no non avrebbero avuto un'incarnazione in cui non hanno problemi di fame, non hanno problemi di affettività, va abbastanza tutto bene. Però se questo li addormenta in quell'incarnazione, e anziché dargli un'ulteriore spinta per andare avanti, la pagheranno la successiva, naturalmente. Cioè, è come fare un giro dell'oca in cui torni indietro, sì, di alcune caselle, non so come.
1: Sì, sì, sì, certo. È del tutto, come dire, logica, no? Questa cosa. Che però, se vai a guardare anche le persone che sembra che siano tanto tanto tanto bene, se poi vai a scavare, io poi
0: non sono
1: una...
0: poi tanto bene, vuoi dire,
1: non so, mi sembra di che a me finora, cioè, ho avuto modo di dialogare profondamente, no, proprio per il tipo di lavoro che faccio, vedrai, io anche se vado in autobus passo sopra, poi passo oltre, poi vado subito al discorsi quelli, sì, ma qual è lo scopo della tua vita,
0: così leggeri, insomma, così,
1: cioè, di come solito
0: ha vinto il Milan o l'Inter, più o meno così, insomma.
1: Poi li vedi scendere dall'autobus, si chiamano un taxi pur di non fare il viaggio con me.
0: Scappano a casa di chi è sta qua, è una matta
1: sicuramente. E così, però effettivamente se guardi, poi se dialoghi profondamente con le persone, poi gira, è vero che le sfide, le cose sfidanti, no? Le cose che ti mettono alla prova, bene o male, magari non hai la povertà, la malattia e la solitudine, ma ti è venuta la, che ne so, hai vissuto tutta la vita nel terreno di perdere quello che hai, piuttosto che in altre comunque sensazioni magari altrettanto, se non anche più spiacevoli, no? Perché non vuol dire, perché questa vita ti forgia, e se tu vivi tutta la vita da forgiato, nel senso che ti crei, scopri gli individui, gli strumenti che ti consentono di tirare fuori una grandissima forza, un grandissimo coraggio di fronte anche alle sfide più grosse che capitano, a quel punto te ne vai in giro con una sensazione, ok, qualsiasi cosa capita ho la forza di affrontarle, perché l'ho dimostrato più volte, perché ho trovato degli strumenti adatti che questa forza me la rinnovano e me la rinfrescano ogni mattina, me la rinvigoriscono, no? Magari. E altra cosa magari è una vita in cui magari sembra che tutto vada bene, ma magari non è così, perché alla fine tutti abbiamo sfide da affrontare.
0: Ma assolutamente,
1: no?
0: Pensa solo all'interno delle cosiddette famiglie, no? In cui si scopre inevitabilmente, dopo che ti sei messo insieme o sposato addirittura con una persona, scopri nel giro di un po' di tempo che ovviamente le caratteristiche e l'intime natura della persona che hai a fianco sono diverse da quelle che avevi capito.
1: Scherzi.
0: O avevi intuito solo una parte, sì, e non il resto.
1: Ma...
0: E lì inizia difficilissimo gioco del trovare un equilibrio nuovo e avere la capacità di andare avanti lo stesso, ma sì, spesso si preferisce non affrontare la questione, no?
1: Sì.
0: E si va avanti su un finto, su un duro equilibrio di non verità,
1: sì,
0: in cui si può andare avanti anche nella vita.
1: Certo.
0: No? Questo sì, te lo dico per esperienza, proprio intanto per esperienza personale, sì, primo, e certamente io non l'ho risolto nel modo migliore, o forse sì, non lo so, ma anche proprio recentemente con amici che ho avuto, per esempio una malattia grave,
1: sì,
0: ha portato a un momento di verità che nell'ambito della vita di coppia non avevano mai avuto prima,
1: sì.
0: No?
1: Sì, sì,
0: e questo, sai, ti ha detto: ti dico tutto quello che dovevo dirti e non ti ho mai detto, ma con assoluta verità. Questa è una crescita notevolissima,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: È un momento di costellazione familiare pazzesco,
1: sì,
0: o no?
1: Certo che sì, certo che sì. E, oltretutto, a me viene da dire anche che siamo molto poco educati, proprio l'educazione, la cultura che ci porta a comprendere cosa succede mettendosi in coppia. Perché, per esempio, chi lavora nel mio campo, si trova, diciamo, il 95% delle questioni che di solito ci portano per prima è quelle della relazione, no? Magari relazione con i figli o con i genitori, però quasi sempre relazione di coppia.
0: Certo,
1: e non si

0: siamo formati, cioè nel senso è come se mancassero le libretto di istruzioni, perché non ci informano che nel momento in cui ti metti in coppia c'è l'innamoramento, ci sono varie fasi eccetera, e c'è sicuramente l'occasione di calpestarsi i piedi da sole, di andare proprio a rivoltare la lama nelle ferite dell'altro, perché se c'è qualcosa che ha il potere di andare poi a individuare le nostre ferite profonde, è la relazione proprio tra di coppia, no? che noi possiamo creare.
1: È proprio lì.
0: È lì che si gioca il tutto, tra l'altro si gioca molto la nostra crescita, e spesso e volentieri si dice vabbè, ma chiedo il divorzio, ignari del fatto che va anche bene, cioè in certi contesti va bene ovviamente, ma di solito quello che una persona deve fare è individuare in se stesso come mai questa persona appena parla a me viene il lupo mannaro, o come mai appena parla dice una cosa o fa un comportamento mi si apre la terra sotto i piedi e io mi sento disperato. È davvero l'altra persona o è qualcosa che comunque è connaturato alla mia vita, no? Allora in quel caso lì si può lavorare su molto bene, e lì le coppie per esempio ne hanno un beneficio pazzesco, perché nel momento in cui individuano dentro di sé la causa della propria sofferenza o della propria rabbia o del proprio disagio, anziché riversarlo sull'altro, la coppia stessa fiorisce molto di più e molto prima, e tutto fila diversamente. Chiaramente inizia un lavoro su di sé che comporta l'affrontarle, prendersi la totale responsabilità dei nostri stati d'animo e delle nostre questioni. E te lo dice una che è rimasta zittella volontariamente per 10 anni, perché io mi ero un po' accorta che se mi relazionavo era un po' complicatino per me.
1: E quindi così. Sai di cosa parli?
0: So bene di cosa parlo, quindi il lavoro che va fatto, adesso nel mio caso ero veramente un caso da manuale, per cui non credo che alle persone servano 10 anni, però a volte magari prendersi anche stando in coppia, tanto voglio dire, non cambia niente, non è che non lo puoi fare il percorso di avanzare verso la tua felicità, anche stando in coppia, prendersi però la briga di farsi carico di ciò che ti riguarda personalmente, e di questa cosa cominciare a comprendere proprio quali altre esperienze hanno creato questa cosa, quali credenze profonde e mai messe in discussione dentro di te, e quindi ci serve un po' di determinazione di andare nella totale assunzione di responsabilità di sé. E fatto questo, cioè il momento in cui uno decide ok, io se sto con questa persona mi crea queste sensazioni, la domanda è semplicissima, che invito anche i nostri ascoltatori che magari hanno un problema di coppia, è quella di dire: ma siamo davvero sicuri che sia proprio la persona in sé
1: il
0: problema, o magari davvero ho un gancio io interiore pronto ad agganciarsi a qualsiasi cosa sia minimamente simile a questo, e magari questo gancio lo posso con dolcezza, con i giusti metodi trasformarlo in qualcosa che non aggancia più, quindi quella persona mi può dire quello che gli pare, fare quello che gli pare, io resto in asse, resto me.
1: Il problema è spesso è collegato anche a quanto tempo hai lasciato passare nella formazione di tensioni di coppia senza affrontare in modo corretto, no? Perché poi ci sono situazioni che raggiungi un limite dove diventa forse molto difficile poter tornare indietro comunque, no? Perché ci si è fatti quindi dipende molto se riesci ad affrontare andrebbe affrontato velocemente, sì, una cosa di questo tipo.
0: Sì, allora è chiaro,
1: avere un aiuto giusto,
0: è come la macchina,
1: giusto,
0: no? Insomma, se la ripari quando c'ha solo la cinghia un po' allentata e le gomme un pochino sgonfie, certo, è un conto. Se vai avanti con le gombe completamente a terra diventa più complessa, certo. Però dal mio punto di vista non impossibile, nel senso che se anche hai proprio spappolato una relazione facendo danni, non è mica detto, cioè quel famoso, a me piace tantissimo mi sfugge il nome di quel vaso che è giapponese, se non erro, quello che è fatto con i filamenti d'oro,
1: sì,
0: che
1: nelle rotture.
0: Quando è rotto
1: loro ci mettono, esatto, l'aggiustano con una cosa che assomiglia a oro, non è,
0: esatto,
1: che sia proprio oro,
0: e per identificare che è ancora più bello, cioè una volta rotto ma aggiustato è ancora, diventa ancora più prezioso, perché, certo, si è riusciti a rimettere insieme i cocci, no? Quindi non vuol dire, cioè secondo me quello che fa la differenza intanto è la nostra profonda determinazione a creare valore, cioè creare felicità per noi e per l'altro, perché se ci accorgiamo che l'altro non ne vuole più sapere, oppure non so, la relazione per lui è interrotta, non, è chiaro, non ha nemmeno senso. Ma se c'è un, come dire, se c'è un amore che lega, se ci sono esperienze, se ci sono figli, se c'è qualcosa che in realtà lega e che ed entrambi sono d'accordo a vedere dove si può effettivamente creare questo vaso con le giunture dorate, no? Comunque belle a vedersi,
1: Si
0: che
1: può fare.
0: si può
1: In
0: anche
1: questo
0: vedere.
1: senso la costellazione fa questo? Domanda.
0: Ecco, la
1: No, perché tornando
0: costellazione
1: alla
0: qui,
1: serata che abbiamo domani,
0: sì.
1: insomma, era.
0: Allora, per chi verrà, quindi domani sera qui in sede a trovarci, in realtà ha molto a che vedere con le costellazioni, perché poi cos'è che viene fuori? Che quando noi siamo stati anche spietati apparentemente col nostro compagno o compagna, di fatto, o anche fratelli, amici, cioè non c'entra, diciamo, in qualsiasi relazione sia andata, diciamo, storta, molto, molto, molto spesso in realtà non era nemmeno qualcosa di così nostro, ma era qualcosa magari che ci eravamo trascinati dietro da, da
1: Vite precedenti.
0: vite precedenti nostre, piuttosto che dai nostri antenati, dalla nostra mamma, dalla nostra nonna. Sono famosissime le storie di donne che ce l'hanno a morte con gli uomini, perché la loro nonna era stata super maltrattata dal proprio marito, e la donna si sposa un uomo dolcissimo, carinissimo, gentile, con i suoi difetti ovviamente, ma fondamentalmente un brav'uomo, e lo tratta come se
1: Come
0: fosse
1: una
0: un
1: merda.
0: carnefice. Questo non è dovuto né alla donna né al marito, ma è dovuto al fatto che questa donna si è trascinata a sé, proprio le sono arrivati addosso, anche e si è stabilito a livello proprio genetico, tutte le frustrazioni della nonna. Una volta capito semplicemente che non è roba sua, ma che, perché la costellazione aiuta tantissimo in questo, aiuta a capire di chi è cosa. Capito di chi è, già lì tutto si, già lì è il 95% del lavoro l'hai fatto, perché voglio dire, se non il 100% in certi casi, no? Perché se hai capito che è la tua nonna che è stata maltrattata e tu ce l'hai dentro di te sta cosa, e la riversi su tutti gli uomini che ti capitano a tiro, è chiaro che poi non ti viene più voglia di riversarla su chi ti
1: Su
0: capita a
1: altri,
0: tiro, ma
1: dire.
0: magari ti viene voglia di rassicurare la nonna, dire: guarda nonna, ci sono anche uomini bravi, guarda me come mi trattano, anche per te, sarò felice anche per te.
1: Sì, certo. Quindi riesci in qualche modo ad avere a prendere una distanza e a comprendere
0: E
1: tutto
0: a
1: sommato.
0: comprendere, sì. E anche il marito poi comprende, perché lì non ce la può neanche più avere tanto con la propria moglie, se vede, no, qual era l'origine vera di tutto questo magari astio, che poi può essere in questa vita stessa, può essere nelle ferite dell'infanzia, può essere ovunque, no? Però quello che io mi sento di dirti, Paola, è che nel momento in cui una persona si comporta male, sinceramente, io ho quasi 60 anni, non mi è mai capitato di non trovare un valido motivo per questo comportamento. Nel senso, ho lavorato con carcerati, con gente che ha fatto del male a vecchiette lasciate da sole, questi se erano andati lì a rapinarle. Cioè, voglio dire, ho avuto a che fare con gente veramente apparentemente del tutto
1: Sì,
0: di fuori,
1: sciobata
0: che
1: che ne ha
0: tu dici:
1: fatti tutti i
0: vabbè, ma
1: dolori.
0: questa persona, questo essere umano, l'umanità, se non ce l'ha, cioè se l'ha messa sotto i piedi, non l'ha mai avuta. In realtà, di fatto, ti accorgi che se vai a indagare le cause profonde, quindi se riesci a individuare le cause profonde che determinano questo comportamento, e riesci in qualche modo ad agganciarti invece alla parte non oscurata, ma la parte bella, diciamo, di questa persona che tutti noi abbiamo, si trasforma l'universo, cioè si trasforma tutto, non il mondo, non, secondo me, pure degli altri pianeti, se ci sono altri esseri viventi, sono felici per noi, nel senso che si trasforma proprio tutto il tuo cuore, perché poi questa persona qui vede, e se, vedendosi riconosciuta nella sua parte bella e in quello che, in tutta quella enorme sofferenza che gli fa fare quello che gli fa fare, automaticamente la sua parte bella si risana, cioè diventa ancora più vista e quindi si può esprimere meglio. E qui avrei da dirti migliaia di cose riguardo alle costellazioni, l'esperienza che si è fatta, perché non c'è dubbio, cioè chiunque ha sperimentato a fondo queste cose, chiunque ha lavorato anche con i criminali più efferati, tipo, se l'ha fatto appunto mettendosi da un punto di vista di sfidarsi, di vedere: ma dov'è che questa persona ha smesso di usare la propria umanità fino in fondo? Cos'è accaduto? Cioè, cos'è che fa sì che questo si comporti così? A quel punto lì quella stessa persona potrebbe sacrificare la tua vita per te, nel senso diventa una persona totalmente diversa. E qui ci pensavo, guarda Paolo, venendo qui in macchina oggi, io ho avuto questa esperienza perché ero una persona ferita, vedevo negli altri dei nemici, gli altri erano tutti cattivi, brutti, antipatici.
1: Questa persona che hai avuto?
0: No, qui parlo di una mia esperienza personale. Nel mio caso, io quando ero molto giovane avevo diciamo dentro di me un astio, una cosa verso l'umanità di cui non ero consapevole, perché per me era normale, la dicevano nei telegiornali, dicevano che erano tutti brutti, cioè io praticamente ero cascata in questa trappola in cui tuttora molti di noi sono, i film del terrore, queste cose qui, per cui praticamente l'umanità, ci sono delle persone assolutamente da buttare via, cioè invece cosa mi sono accorta? A un certo punto, sono di lavorare su di me, io mi sono accorta proprio che era come se mi fossi svegliata su un pianeta Terra che non era più la Terra, nel senso ho detto vabbè, ma qui hanno sostituito con dei cloni, con delle persone però completamente più buone, completamente più amorevoli, così, quelli che prima erano delle schifezze di essere umano. Perché è successo questo? Ma perché avevo trasformato così profondamente il mio modo di fare, il mio modo tiravo fuori il peggio degli altri. Quando io ho cominciato a pormi verso gli altri con totale rispetto, con totale attenzione a quello che erano davvero e rivolgendomi alla loro parte bella sempre e comunque, non c'è stata volta in cui le persone non mi abbiano sconvolta da quanto diventavano buone. Infermieri che trattavano male le persone e sembrava le volessero praticare l'eutanasia, addirittura ne parlavano. E altro, quando ci parli a cuore, poi tutto ti accorgi che poi quella persona
1: erano
0: cambia.
1: Persone ferite comunque.
0: Sì, che cambia. Ma anche nel giro addirittura capita anche nel giro di pochi minuti di conversazione. Per quello dovremmo fare lo sforzo di attivarci tutti per arrivare a questo, perché a volte noi semplicemente diciamo vabbè, ma questo allora ci lotto, come dire, lo cerco di distruggerlo, cerco di mandarlo via, no? Per esempio nei gruppi dove sono ora, come uno un attimo fa qualcosa che gli altri non torna, vai, chiuso, butta fuori. Tutti i gruppi in cui io sono litigano tra loro in maniera pazzesca, cioè continuano a mandarsi a quel paese uno con l'altro, ma in maniera strepitosa. E questo fa sì che non si arrivi da nessuna parte. Invece allenarci in questo è una cosa che secondo me va fatta bene e soprattutto porta dei risultati a tutti i livelli, anche pratici, impressionanti, molto positivi.
1: Richiede molta forza comunque una cosa di questo tipo, diciamo, no, non è una cosa superficiale, devi essere molto centrato per farlo.
0: Più che altro anche sforza, sicuramente sì, coraggio, perché poi devi confrontarti con le tue parti interne, perché quando scacci via l'altro che ti sta incredibilmente antipatico, spesso e volentieri devi confrontarti con quelle stesse cose qui che tu hai in te stesso, oppure comunque con cose non proprio piacevolissime da affrontare. Ma quello che tu puoi, comunque su cui tu puoi focalizzare la tua attenzione è nutrire te stesso con cose diverse. Io per esempio sono circa 30 anni che non guardo la TV e leggo libri di un certo tipo, guardo per esempio anche video, cose, ma di formatori oppure di esperienze che raccontate,
1: le selezioni.
0: Le selezioni, non so, ascolto di tutto, poi da persone belle di tutte le estrazioni, di tutte le culture, tutte le religioni, eccetera. E cerco di approfondire questo nel tempo libero, no? E considera che mi confronto a volte con degli amici che magari non vedo per 5 anni e nel frattempo si sono guardati 18 serie TV da 40 puntate ciascuno, in cui l'unico modo per l'altro era farlo fuori, cioè la soluzione era prendere e sparargli,
1: diciamo.
0: Allora
1: che
0: questi mi fanno dei discorsi: ragazzi, ma siamo ancora noi? Cioè, ma vi rendete conto in che direzione avete portato la vostra vita? Perché è subdola la cosa, ti passa piano piano e non te ne accorgi che è tutto, è un negare l'umanità vera e non ti accorgi che la negano un po' dappertutto, ed è pericolosa.
1: Questa è una regia occulta ben precisa, naturalmente, da parte ovviamente della della disinformazione ufficiale.
0: Può essere, sì.
1: Casuale non è, figurati. Anche perché l'obiettivo è chiaramente la distruzione dell'umanità, quindi è chiarissimo. Cioè, sì. Solo che sono menti sopraffine e demoniache che hanno un'intelligenza stratosferica e sanno benissimo come muoversi,
0: sì,
1: nel male, naturalmente.
0: Sì.
1: Perché hanno abbracciato consapevolmente il male.
0: Sì.
1: Questo è il punto.
0: Esatto, però anche lì io ho avuto l'esperienza della preghiera. Se tutti noi, anziché dire questi sono i cattivi che ci vogliono distruggere, cominciassimo a pregare perché loro trovino, no, la loro bellezza e riscoprono la gioia, e pregare per la loro felicità. Cosa tu dici? Vabbè, ma io prego per la felicità di uno che mi vuole far fuori. Se tu riesci a fare questo, anche se non ci credi profondamente, ma riesci a fare così,
1: non mandi l'odio in giro, non mandi odio in giro.
0: E gli arriva, ascolta Paolo, io non te lo posso dimostrare, ma te lo potrei giurare sulla mia vita che gli arrivano le tue preghiere.
1: Certo.
0: Nel senso che poi uno può fare la preghiera cattolica, la preghiera Namioreng che ho, può fare lo pono, può fare come gli pare. Ma il potere immenso della preghiera esiste, ed è ormai addirittura della meditazione. Hanno fatto degli esperimenti dove effettivamente cambiano le cose. Se tante persone cominciano a semplicemente concentrarsi sulla bellezza, sulla gioia e sulla guarigione,
1: solo su sentimenti negativi.
0: Sì.
1: Sì, sì, chiaro, certo, è una grande. Ripeto, richiede forza, richiede un lavoro fatto prima, non puoi farlo così ad cazzo.
0: Va costruita,
1: devi prepararti gradatamente. È proprio per questo che certamente.
0: Sì.
1: Vuoi aggiungere qualcosa per completare? Ho visto che avevi vari appunti, tu non so.
0: Sì, un'altra cosa che mi è venuta in mente da dire, che volevo dirvi oggi, è il potere di queste cose che sembrano aria fritta. Molti, no? Molti dei nostri ascoltatori diranno vabbè, ma parole, poi alla fine c'ho un problema, chi me lo risolve? Oppure non so, ci sarà sicuramente qualche obiezione. E quello che mi sento di dire, che a cui mi aggancio molto volentieri, perché è tutta la vita che lo faccio, è agganciarmi alla parte anche della vera scienza, cioè quella che va proprio a individuare nella ricerca scientifica fatta bene le dimostrazioni di quello di cui parliamo. E qui adesso c'è questo medico che si chiama Ada, che spero che appunto avremo modo di avere magari anche qui in radio. Lei è una dottoressa che va spesso a frequentare dei seminari in tutto il mondo di Joe Dispenza. Joe Dispenza, con la Z finale, Joe Dispenza, lui è semplicemente una persona normale che si è circondato di uno staff di oltre 1000 medici specializzati nelle più disparate discipline, e fanno delle TAC, delle PET, delle analisi del sangue, analisi diagnostiche di vario tipo.
1: È venuto
0: in Europa più volte, ma in Italia che io sappia ancora no.
1: Lui dove bazzica allora?
0: Lui bazzica soprattutto, vabbè, Stati Uniti, a volte appunto viene anche in Europa, però diciamo sono eventi a cui partecipano 5.000 persone per volta. Ha fatto un lavoro veramente enorme, di cui ovviamente nessuno parla, perché è strepitoso, e butta a gambe all'aria tutto ciò che sappiamo sulla nostra capacità di guarigione, no? E per esempio hanno fatto degli esperimenti, cui ha partecipato anche Ada, perché Ada ha fatto richiesta di entrare nello staff medico essendo medico lei da 40 anni, ha fatto questa richiesta, quindi lei frequenta comunque queste eventi. E lei diceva praticamente che ha visto proprio con i suoi occhi questa cosa. E cosa succede? Per esempio, mi raccontava in un esempio, una persona era stata messa al centro di un cerchio di altre 6 persone, quindi erano in 7 in totale, uno che aveva una malattia in centro e le altre intorno a lui che lo in qualche modo dentro di sé desideravano la sua guarigione, cioè proprio si concentravano sulla sua guarigione. Questa malattia, stiamo parlando leucemie gravi che stavano degenerative, che le avrebbero portato alla morte nel giro di poco tempo, cioè cose molto gravi.
1: Questo che era in mezzo.
0: Sì, sì, sì, non parliamo di malattie tipo il raffreddore gravi, allergico, oppure che ne so, un'altra roba. Cose molto molto gravi. E hanno scoperto che non solo la persona guariva, non solo guarisce con l'intento di guarigione delle persone intorno a lui, ma guarisce pure se c'è qualche malattia nella persona che si pone tra quelle che vogliono guarire, cioè tra le 6 che mandano energia di guarigione al soggetto, guarisce pure la persona che ha mandato energia di guarigione. perché è una cosa che in qualche modo poi si diffonde, no? Lì. Quindi ne vengono coinvolti le persone
1: quindi
0: stesse.
1: Non dobbiamo parlarne perché altrimenti chiudono gli ospedali sostanzialmente.
0: Io in realtà adesso questo no, non te lo so dire no, cosa che... comporta.
1: No, però è interessante. Aspetta che ascoltiamo questo ascoltatore. Sì, pronto? Pronto?
2: Sì, parla Radio Gamma 5.
1: Sì, dimmi.
2: Volevo chiedere se si poteva parlare con la signora che è in diretta.
1: Dimmi, ma magari non, è qua non... che ti ascolta, dimmi.
2: Ah, ecco, io volevo chiedere, siccome ho una nipote di 12 anni e mezzo che è molto ribelle, molto difficile da gestire, eccetera, volevo chiedere cosa, come poter fare con questi mezzi che lei conosce.
1: Mm.
0: Certo.
1: Va bene. Ascolta, ascolta per radio, va bene?
2: Sì, grazie.
1: Ok, prego. Lo hai capito, no?
0: Sì, sì. Allora, intanto ringrazio questa zia o nonna di aver, di aver fatto, di aver messo no, nel suo cuore l'attenzione per questa nipote di 12 anni. E, a me viene da dire questo: quando ci sono ribellioni, quando è difficile gestire, quando non si sa come intervenire, quello che si può fare è vedere che il resto del nucleo familiare, perché chiaramente siamo tutti connessi, quindi a volte un cambiamento di una, senza a volte il cambiamento profondo di una persona influenza poi tutto il nucleo familiare.
1: Certo.
0: Quindi questa nostra ascoltatrice può valutare casomai se ce la fa e se se la sente di venire venerdì, quindi domani.
1: Sì, anche domani sera. Esatto. Se questa signora può venire, può passare, intanto si rende conto di cosa stiamo parlando.
0: Esatto.
1: In modo più approfondito.
0: Esatto. Ed eventualmente si può appunto capire, mettere la dinamica in famiglia, che cos'è che sta creando una necessità di ribellione. E da lì vedere poi che cos'è, perché a volte può essere veramente qualsiasi cosa, nel senso, ora mi vengono in mente tante situazioni simili, però ogni situazione è diversa, quindi va chiaramente analizzata, va vista.
1: Beh, ovvio. Quindi intanto l'invito, non so se hai capito, è se fai un salto domani sera alle 20:40 qui in sede radio, noi ci troviamo con Silvia Lupano e un altro che mi scrive: è possibile contattare la persona che sta parlando di queste cose interessanti? Si può sapere il suo nome, Silvia Lupano, e il suo numero di telefono? Vai, Silvia.
0: Sì. Allora, sì, il mio numero, in realtà trovate tutto, posso dire il sito,
1: certo,
0: così si fa
1: dirlo.
0: Prima
1: sì.
0: Allora, se andate sul sito www.costellazioniedintorni.it,
1: tutto attaccato,
0: esatto, è lì c'è anche indicato il mio recapito. È possibile anche scrivere attraverso il modulo dei contatti, potete insomma mettervi in contatto con me lì. Quindi è una modalità.
1: Costellazioni e dintorni, tutto attaccato, punto it.
0: Per chi magari non ha internet, perché insomma so che alcune persone non vanno volentieri su internet, il numero è 333-649-4977. Quindi so che Paolo mi chiederà di ripeterlo.
1: Vai.
0: Allora, 3-3-6-4-9-4-9-7-7.
1: Perfetto. E Silvia Lupano quindi vi può rispondere direttamente con questi, in questo modo. E diceva Paola, ma invitare anche Netanyahu domani sera sarebbe proprio il caso. Saluti, grazie.
0: No, aspetta, non ho capito.
1: Ma invitare anche Netanyahu domani sera. Allora sarebbe proprio il caso.
0: Sì. Allora, una delle cose che stiamo facendo un po' tutti i costellatori, tutte le persone che si occupano di facilitare le costellazioni e tutte le persone che conosco, c'è un fortissimo impegno per la pace adesso, forte, forte, forte. E quindi io raccomanderei, nei confronti, partendo anche da raggi concentrici, quindi occhio a creare buone relazioni col vicino, col nostro, no, con la persona con cui lavoriamo, con il titolare o col collega o col dipendente, con via via, no? Con i politici che abbiamo in questo momento in casa, cioè cercare di sfidarsi, di creare relazione anche quando questo sembra impossibile, cioè andare al di là di ciò che sembra impossibile.
1: Chiaro.
0: La pace si manifesta nel momento in cui noi realizziamo la pace nei nostri cuori e riusciamo a fare questo anche guidando. Mi è venuto in mente che le persone non si rendono conto che spesso ci sono persone molto anziane che guidano e che hanno bisogno di poter guidare, magari per portare qualcosa alla moglie che è ricoverata.
1: Lo devo ricordare ogni mattina quando esco in macchina. Sì. Faccio grande fatica, ma anche non è solo l'anziano, è anche il trentenne, è quello che mi fa incazzare ancora di più, perché dice: ma zio cane, come sei messo geneticamente? Invece non è, capito?
0: Magari è un trentenne che soffre di attacchi da ansia,
1: esatto,
0: che ha il terrore della velocità.
1: Questo io non riesco a vedere, perché in realtà ho odio, non c'è un cazzo da fare. Ma è vero, perché anche per esempio non lo riconoscevo, ma in macchina è odio puro, cazzo. Cioè, quando vai fanculo, vai, accelera, odio, cioè, cos'è? Tu dici no, ma non è odio, no, è odio alla grande. Manca un minuto e 40. Sì. Allora Silvia, intanto ricordiamo che noi domani sera Silvia Lupano sarà in nostra compagnia a parlare di costellazioni familiari, domani sera alle 20:40 in sede radio, ci sarò anch'io ovviamente, e per tutti coloro che vorranno approfittare di questa occasione, Silvia andrà ovviamente, darà una dimostrazione pratica di cosa vuol dire fare costellazione familiare.
0: Certo, ne faremo spero più di una,
1: esatto,
0: nel senso
1: in modo tale che ognuno si metta alla prova, no? E possa intuire, questo può dare, sperimentare, esatto, e questo può già dare degli aiuti oggettivamente a una persona,
0: altro,
1: no?
0: altro che. Ecco. Anche semplicemente si assiste, perché ci sarà chi porta il proprio tema, chi lo rappresenta, cioè aiuta gli altri a metterlo, diciamo, in scena, come si dice, cioè metterlo visibile, mm-hmm. e quindi si presterà magari a fare, se lo desidera e se se la sente,
1: e lo spiegherai tu come,
0: esatto,
1: fare,
0: lo vedremo, mm-hmm. Comunque venite tranquilli, perché non vi forziamo a fare nulla, siete certo. Proprio sentitevi a vostro agio,
1: è proprio un'esperienza che possiamo fare tutti insieme, sì. Ed è una grande opportunità che Silvia ci dà naturalmente gratuitamente, sì. Ed è una possibilità che poi, se qualcuno convince, naturalmente piace, e ulteriori approfondimenti saranno una cosa molto, molto bella da fare.
0: Certo, potremmo anche ripetere qui altre serate, se vediamo che piacciono possiamo fare un ciclo.
1: Se si vuole avere anche contatto con Silvia, costellazionieddintorni.it, tutto attaccato, sì. Oppure si manda un messaggio al 33364. No, tu l'hai fatto diversamente. Allora 333 6494 976.
3: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani, e da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo,

Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse: il numero è chiuso.

ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascia. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. È un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, e ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, ho imparato a pescare con le bombe a mano che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano. Con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

0: Sfumiamo coda di lupo di Fabrizio De André, perché abbiamo in linea con noi Alfredo Bellucco. Alfredo, ciao, mi senti?
1: Sì, certo, ciao a tutti.
0: Dimmi, Alfredo.
1: Di Radio Gamma 5. Niente, domani sera organizzato e sponsorizzato da Radio Gamma 5, ci sarà un convegno in Piazza Liberazione 1, ripeto, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò alle 20:30, sul tema che gli amici che mi hanno ascoltato prima, perché ne ho parlato dalle 10 a mezzogiorno, solo di questo tema, disegno di legge 978/2023, ignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, rilievi di illegittimità costituzionale, aspetti di illegittimità costituzionale. Sarà relatore il professor Trabucco,
0: costituzionalista,
1: che è stabile, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. E ci sarò io, presidente veneto, vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Chi vuole ulteriori informazioni al mio numero 346 36 14469. Ecco, ci sarà la diretta Facebook, perché purtroppo abbiamo una sala che conterà un centinaio di persone, quindi farò anche la diretta Facebook, perché chi magari viene da lontano potrà optare per questa soluzione. E invito già da ora di sintonizzarsi e condividere con i propri amici, in modo tale che sia diffusa questa cosa qua, perché io la folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa e soprattutto incostituzionale disegno di legge che prevede, come ho detto, la riscossione diretta dei presunti crediti da parte degli avvocati senza...
0: Bene, allora Alfredo, ripeti, dov'è domani sera, dov'è?
1: Allora, in Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò.
0: Perfetto. Ci sarà il professor Trabucco e ci sarà naturalmente Alfredo Bellucco. Va bene?
1: Certamente.
0: Perfetto.
1: Ti ringrazio molto, Paolo.
0: Grazie a te. Stammi bene. Ciao, ciao.
2: Respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

giorni di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va.

Chissà come mai, ma questa canzone, con questa canzone mi sento sempre in notevole sintonia. Soprattutto, come si fa a non essere così coglioni da non capire che non esistono poteri buoni? E non esistono. Il potere è comunque un elemento coercitivo che ha la funzione, in questa società naturalmente, non è che ci devono essere dei poteri, ci devono essere, ma quando questi poteri sono totalmente sbilanciati, come nella nostra società appunto, non possono esistere poteri buoni, perché questi poteri vanno a limitare e hanno l'unica funzione di limitare sempre di più, in maniera sempre più massiccia, la libertà individuale. E la libertà individuale, se deve invece essere sempre più sottolineata e riaffermata con forza da ognuno di noi. Il problema qual è? Che noi siamo stati forse l'ultima generazione che ha potuto ricevere uno stimolo verso la libertà individuale di massa. Poi naturalmente chi più, chi meno, poi i coglioni c'erano anche nella nostra generazione, e tanti naturalmente, ma dopo di noi i nostri figli sicuramente hanno cominciato a subire un vero e proprio lavaggio del cervello fin dall'età infantile per essere proni e uniformati al potere che di volta in volta poteva essere dell'insegnante, dall'asilo alle elementari alle medie, che non solo non voleva in nessun modo che si stimolasse il libero pensiero autonomo e individuale, ma che voleva si ripetesse pedissequamente il pensiero e le opinioni dell'insegnante, che allora in questo caso il ragazzo veniva premiato ampiamente, se non lo faceva veniva pesantemente punito e redarguito e bullizzato dallo stesso insegnante. In questo modo si è venuto a formare nei decenni una generazione di, naturalmente sto parlando in generale, una generazione di coglioni che si accontentano di eseguire gli ordini, di eseguire, di rispettare le regole in maniera passiva. E questo non è con questo io non sto sostenendo che non si devono rispettare nessuna regola, naturalmente. Io sto sostenendo che ogni individuo e ogni persona di normale sviluppo psicologico, emotivo e di maturità dovrebbe avere una capacità di discernimento tra le cose che comunque le regole e le cose che comunque vanno rispettate e quelle che non ha alcun senso rispettare. In realtà invece, se uno da bambino viene tirato su soltanto che tutte le regole che uno incontra deve pedissequamente, meccanicamente, in maniera acritica, deve uniformarsi a queste regole e viene premiato dalla società, allora quello lì è un adulto che non ha nessuna possibilità di sviluppare libertà e che condizionerà in maniera sempre più marcata anche la libertà degli altri, impedendola. Ed è quello che la società è, un po' una fotografia della società che stiamo vivendo noi adesso. Vi leggo la poesia di Roby Lalpin, che mi manda e dice: noi siamo la vita, e la dedica a me. Allora, grazie Roby. Nessuna creatura evoluta è paragonabile a noi umani, nemmeno se ha la super tecnologia e volasse a bordo di tante belle astronavi, perché solo l'uomo ha dentro di sé la luce eterna e divina, che è la forza riproduttiva della vita. Se solo ci svegliassimo dall'incantesimo del solito potere che ci vuole succhiare le vene, si strapperebbe il velo della menzogna, permettendo a tutto il mondo di vedere che noi siamo la vita e siamo stanchi di essere usati ogni giorno come una stupida batteria. Un abbraccio, Roby Lalpin. Fatalità, Roby. Non l'avevo letta prima, per cui adesso che l'ho letta è esattamente il senso di quello che ho detto io in questo momento, ed è il senso nella mia ora di libertà, della canzone ovviamente del grande Fabrizio De André nell'album Storia di un impiegato, nella mia ora di libertà. E, ecco, di questo... Questa è una cosa che volevo dirvi. Oggi volevo anche parlarvi di questo. Noi domenica
Domani sera siamo quindi con Silvia Lupano in sede radio a provare questa esperienza interessante di parlare e di sperimentare le costellazioni familiari, dove ognuno può, volendo, portare un caso personale o può semplicemente assistere e vedere cosa accade, con Silvia, che ha è esperta counseling da una vita e che lo fa da tanto tempo e che è una persona che conosco da anni, molto equilibrata e di animo buono, e quindi è la persona più adatta per poter gestire e avere la regia di queste cose. E anche ho detto che chi volesse intanto informarsi un po' su chi è Silvia e quello che si fa può andare su costellazionieddintorni.it. il sito è costellazionieddintorni.it, tutto attaccato naturalmente. E Silvia Lupano ha anche un telefono per mandare un messaggio, che è il 333 64 94 977. Benissimo, allora io oggi volevo cambiare argomento e dirvi: domenica invece nel pomeriggio, credo sia dalle verso sera, insomma verso le 17 se non sbaglio, dopo casomai lo sento direttamente, ci troveremo a Villa Bembo, presso l'associazione Villa Bembo, con il dottor Caggiano e con la dottoressa Anna Paola Lazzari, per parlare, per approfondire. Stanno trattando, ad ogni stagione trattano un senso, i sensi, no? Si parla dei sensi, i sensi che ci hanno insegnato a scuola, quindi innanzitutto il tatto, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, sono quelli, no? I cinque sensi. C'è qualcuno che mette in dubbio? No, ci mancherebbe, si fa, sono quelli, no? Nessuno li mette in dubbio. E domenica ci sarò anch'io, intanto per il piacere di andare a ascoltare due medici che da una vita si sforzano di mantenere la loro umanità e la loro capacità di andare incontro ai pazienti con intuizione, interesse, empatia. E, beh, non è così diffuso ormai, lo sappiamo, no? E in più ogni tanto si documentano e fanno, con l'associazione Villa Bembo appunto, chi vuole può venire e iscriversi, con 15 euro si fa l'iscrizione, lì appunto a Villa Bembo, dicevo, come si dice, l'argomento che loro trattano sono appunto i cinque sensi. Naturalmente lo affronto di maniera molto ampia e molto approfondita. Dirò anch'io due cosine, perché mi hanno invitato a fare un minimo di approfondimento dal punto di vista ovviamente dell'antroposofia. Steiner, in realtà sappiamo che nel mondo materiale, come viene studiato dalla scienza naturale, viene esclusivamente considerata la realtà fisico-materiale e nient'altro. Esiste in realtà ampie forze non materiali, che sono proprio esattamente quelle che poi creano la materia, e sono appunto forze non materiali, che sono forze spirituali. Ma chi l'ha capito l'ha capito, chi non l'ha capito si attacca al cazzo, che va bene lo stesso. E il problema qual è? Che proprio di questo parla la scienza dello spirito, o antroposofia, scienza dello spirito, né più né meno, dà gli strumenti per poterlo comprendere. Quindi abbiamo detto la scienza ufficiale, dalle elementari abbiamo imparato tutti che esistono i cinque sensi, li abbiamo detti, no? E sono indispensabili nel nostro procedere nel mondo, ovviamente sono indispensabili, sono riconosciuti come elementi, sensi fisico indispensabili per la conoscenza e per il nostro vivere dal punto di vista fisico materiale, ed è indiscutibile. Qual è il punto? Che il grande maestro Rudolf Steiner, attraverso un lungo percorso di studio, di riflessione, di meditazione, riuscì alla fine poi di tutto un percorso, verso la fine della sua vita addirittura, a indicare il fatto che in realtà i sensi sono più numerosi.
solo che non sono immediatamente rilevabili, perché ovviamente uno che ha una visione modello Pierino Angela non ce la fa a rilevarle, solito discorso, dai, se sei un superficiale ti limiti ai cinque sensi, che cazzo me ne frega, no? Bene. In realtà lui diceva, i sensi, oltre a quelli che abbiamo studiato a scuola, e ci mancherebbe, ce ne sono di più, e sono in realtà 12, guarda caso, numero 12, no? E lui diceva, esistono sensi più legati alla fisicità e alla materialità, è un gruppo di 4, ne esiste un secondo gruppo più legato alla struttura sensoriale animica, quindi al mondo dei sentimenti, della brama, dei sentimenti, di tutta la componente emotiva, e ce n'è un terzo gruppo che invece è strettamente legato all'elemento spirituale. Perché? Perché ovviamente sapete bene che Steiner aveva sempre sostenuto che l'essere umano è costituito di 3 componenti: corpo fisico materiale, e fin qua siamo tutti d'accordo, anima, e fin qua anche la Chiesa Cattolica è convinta, e poi terzo elemento che la Chiesa Cattolica abolì nel Concilio di Costantinopoli dell'869, la componente spirituale, l'elemento spirituale. L'uomo è un essere triarticolato, non a caso si parla di trinità, sono 3 forze spirituali che dal mondo spirituale hanno creato nella materia un essere umano che è costituito di 3 componenti fondamentali: una fisica, per forza di cose, perché non saremmo qua se no non saremmo qua, qualcuno dice anche magari, ma purtroppo è così, una componente d'anima, quindi mondo di brame, sentimenti, passioni, eccetera eccetera, simpatia, antipatia e compagnia bella, e il terza componente, la componente spirituale più pura, che sono appunto i pensieri, ma non i pensieri legati a adesso che ho da invidare una lampadina, perché quello non è propriamente un pensiero spirituale, ma sono quelle intuizioni meravigliose che ognuno di noi ha nella vita, certo chi più frequentemente, chi meno, chi mai, ma comunque ci sono, che vengono da realmente, sono folgorazioni così belle che poi improvvisamente sentiamo che sono pensieri belli, giusti, buoni, che condividiamo, che sentiamo stupendi e che cerchiamo in tutti i modi poi di trasformare in un'azione concreta nella realtà fisico-materiale, no? Questo è un processo triarticolato, quindi. Allora, esiste il gruppo dei sensi materiali, con Ennio, con il dottor Ennio Caggiano, con la dottoressa Anna Paola Lazzari, abbiamo già parlato, il primo senso è stato considerato il tatto, e infatti il tatto è nel primo gruppo di 4 sensi, che sono i sensi così più legati all'elemento fisico-materiale. Steiner dice che c'è il tatto, sì certo, però poi ci sono altri 3 sensi che proprio non sono considerati, e lui li considera fisico-materiali, quindi molto bassi, che è il senso della vita, il senso del movimento, del proprio movimento, e il senso dell'equilibrio. E sono chiamati organi di senso corporei o fisici. Poi esiste un secondo gruppo di 4 sensi che lui identifica nell'olfatto, nel gusto, nella vista e, udite udite, nel senso del calore, temperatura, calore del corpo, che è legato più al gruppo dei sensi animici o legati al mondo del sentimento, del sentire. Il terzo gruppo è quello dei sensi più spirituali in assoluto, in cui si mette l'udito, l'udito, di cui parleremo proprio domenica 5 luglio, saremo lì in sede a Villa Bembo, chi vuole può venire, e parleremo proprio di questo. Senso poi altro della parola, senso del pensiero o della rappresentazione e senso dell'io. Quindi sono 12 i sensi. E Novalis diceva, per esempio, col senso del tatto, che è il primo senso, diceva che toccare è
separazione e collegamento nello stesso tempo. E quindi questi tre gruppi di sensi danno il completo, se riuscissimo a rifletterci profondamente, ci danno una visione, e naturalmente siamo in grado di poterlo fare, basta saperlo, basta che qualcuno ci passi la comunicazione, perché se finché non lo fa è difficile, no? Ma dicevo, se noi riflettiamo su questi sensi, ci rendiamo conto di averli in realtà, di avere questa componente, solo che nessuno mai ce l'ha detto. Il tatto, diceva Novalis, quindi partiamo dal tatto, che sono i sensi, quelli che Steiner raggruppa nei primi quattro sensi fisici o sensi corporei: tatto, senso della vita, senso del movimento e senso dell'equilibrio. Allora, nel tatto, diceva Novalis, sosteneva, ripeto, è molto bella questa frase, che toccare è separazione e collegamento nello stesso tempo. Allora, negli appunti che io avevo scritto, il tatto

e provassimo a immaginare di non avere nessun altro senso, né dell'udito, né dell'olfatto, nessun senso, avessimo solo il tatto, in una stanza buia senza riferimenti, il tatto cosa consentirebbe di fare? Semplicemente di, io rileverei rispetto al mio corpo, che mi dà la sensazione tattile, rileverei dei limiti, no? Perché prima o dopo vado a sbattere contro qualcosa, o il tavolino, o la sedia, che non so essere sedia, che non so essere tavolino, sto facendo un'ipotesi per estremo, no? E quindi il tatto mi dà il senso di conoscere il mondo esterno, ma nulla mi dice della natura del corpo che mi viene incontro. Sento se è duro, se è molle, se è appuntito, se è liscio, questo sì, ma non, altro non posso dire, no? Se fossi in uno stato di buio totale, senza altri sintomi, senza altri sensi attivi. Il tatto quindi ci permette di sentire il nostro sé, cioè il mio corpo, che è altro rispetto al mondo esterno, quindi al cosmo intero da cui siamo stati espulsi a suo tempo. Il toccare qualcosa è nello stesso tempo quindi separazione, perché io so di essere altro rispetto a quella cosa che tocco in quel momento, ma anche collegamento, perché mi mette in contatto e mi dice che c'è dell'altro al di fuori di me. E quindi il senso del tatto può essere definibile come il grande maestro che ci fa sentire che noi siamo altro e separati rispetto a tutto il mondo esterno, cioè al cosmo. Delimito i miei contorni col tatto. E fin qua direi che tutto sommato anche Pierino Angela potrebbe arrivarci. C'è poi il senso della vita, e lì già, ragazzi, il senso della vita. Cazzo è il senso della vita? Eppure lo viviamo tutti, soltanto che non ci hanno spiegato che è un senso. Quando stiamo bene, abbiamo dormito una notte meravigliosamente, senza rotture di coglioni, ci siamo addormentati profondamente, ci siamo riposati, ci alziamo pieni di energie, e quando cavolo mai, ma insomma vabbè, pieni di energie, e soprattutto quando siamo giovani, no? Una notte ristoratrice, ci alziamo pieni di energie e di forza. Beh, ci sentiamo bene, no? Quello è un senso della vita. Siamo carichi di energie. Quando in realtà ci svegliamo dopo una notte insonne o quasi, stiamo male, abbiamo mal di testa, non, o comunque senza avere dolore particolare, non ci sentiamo bene, siamo scarichi, peggio di una pila da buttare, anche quello è il senso della vita. C'è un malessere, no? E questo ci viene dato, tra l'altro, la fisica, la medicina ufficiale l'ha identificato. Cos'è che ci dà questa sensazione di benessere o di malessere? Il sistema nervoso autonomo e il sistema cannabinoide, quello che abbiamo, non quello che si fa le canne. Il sistema cannabinoide è un sistema che abbiamo noi, naturalmente, e che ci dà la base per un sano sviluppo. Il senso della vita normalmente è sepolto in modo incosciente, naturalmente, e ci viene alla luce in maniera evidente quando, appunto, stiamo, per esempio, quando stiamo male, o quando una parte del nostro corpo ha un dolore, per esempio, o mal di pancia. Io normalmente in condizioni normali non penso neanche di, in condizioni normali non so neanche di avere uno stomaco o un fegato o un rene. È quando c'è il dolore che mi si risveglia la sensazione, capisco dove ho il dolore e mi rendo conto che c'è qualcosa, una parte precisa del mio corpo che non funziona. Ho male e mi sento, questo è il senso della vita. Quando ci ammaliamo, perdendo quindi vitalità e quindi anche interesse per il mondo, è una chiarissima percezione che il mio senso della vita si sta risvegliando, perché sto perdendo capacità, energie, interesse, vitalità. È una percezione che è diffusa in tutto il corpo, e questo è più sviluppato naturalmente in alcune persone rispetto ad altre. Ci sono

0: li chiamo, ci sono quelli che hanno una particolare e notevole sensibilità e anche per karma e destino hanno una maggiore instabilità vitale e quindi spesso hanno dei malanni, digeriscono poco bene, non stanno tanto bene. In quel caso lì il senso della vita in queste persone è particolarmente sviluppato. E poi ci sono quelli che io chiamo i suini.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
6: Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Con il patrocinio della radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Ster, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 14469. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
8: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20:45 all'ora in sede Radio Gamma 5 via Antoniana 66 vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
1: AF
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Che senza offesa per i suini sono quelli che cazzo mangiano, sbracano, sbevono e di chi mi sto bene. Oh, e sta bene sempre in ogni caso, oh, anche quello è karma naturalmente, ma hanno sicuramente un minore senso della vita degli altri. Quando abbiamo fame e sete ci rendiamo conto di cosa sia il senso della vita. Va molto oltre, per esempio, quando c'è il dolore, ma anche semplicemente quando il medico, ammesso che ormai ci siano ancora medici che lo chiedono, dice come sta? Già, come sta? Per rispondere alla domanda come sta, uno deve avere un senso della vita. Sto ben oppure stavo male? E perché sto male? Perché ho un dolore qua, ho un dolore là, mi fa male qua, mi fa male là. Questo è strettamente collegato al senso della vita. Naturalmente il continuo sopprimere il dolore attraverso i farmaci che conseguenze ha? Che senza il dolore in realtà non sarebbe possibile vivere, perché non ci sarebbe il sistema d'allarme che ci consente di modificare le nostre azioni e il nostro stile di vita per salvaguardarci, no? Imbottendosi di sostanze chimiche, prima o dopo questo diventa deleterio per il senso della vita. Il dolore coincide con la vita ed è un avvertimento. Se io lo sopprimo sistematicamente, come oggi la medicina ufficiale la fa ad ogni piede sospinto, minimo mal di testa, prendiamo subito il farmaco che ti fa passare mal di testa. Ma se hai mal di testa, magari ci sarà una causa, no? E questa causa non sarebbe il caso di approfondirla. No, perché non ho tempo, non ho soldi, non posso modificare i ritmi della mia esistenza, perché sennò sto facendo magari un lavoro di merda che non mi piace, non mi interessa, e quindi eccetera eccetera eccetera, e quindi meglio prendo la pastiglia e ho risolto il problema. In realtà l'ho solo procrastinato e l'ho solo aggravato, perché attutisco e non risveglio e blocco il mio senso della vita. E Novalis dice sempre: si dovrebbe essere orgogliosi del dolore. Ogni dolore è un ricordo della nostra origine superiore. E questa è filosofia pura, no? Quindi il senso della vita è importantissimo, ma rientra in uno dei sensi basilari, nel primo gruppo, che sono quelli più legati alla corporeità e alla fisicità. E uno dice: ma no, non è vero, che senso ha? E come no? Se io non ho il senso della vita, e che in questo caso vi ho detto stare bene, stare male, dolore, non dolore, eccetera, questi sono elementi essenziali per la mia sopravvivenza. E quindi è giusto che sia così. Poi c'è il terzo senso, chiamiamolo così, del primo gruppo, che è il senso del movimento. E sembra una banalità, no? Ognuno è cosciente del proprio movimento, sa che il movimento del proprio corpo è determinato da lui stesso, logicamente. Io posso osservare il movimento degli altri, ma in realtà sono padrone e conosco soltanto con precisione soltanto i movimenti, tutti i movimenti del mio corpo. Nella scienza dello spirito di Steiner il movimento è sempre collegato al corpo astrale ed è posseduto sia dagli animali oltre che dall'uomo. Perché? Perché io mi muovo, sono dotato di movimento perché mi muovo per esempio cercare da mangiare, mi muovo per cercare di riprodurmi quindi mi muovo perché c'è un pericolo, mi muovo alla ricerca di cibo ma anche per evitare un pericolo, eccetera eccetera eccetera. Il movimento quindi è collegato al sentimento della vita, della, scusate, il movimento al sentimento, al sentire fame, riproduzione, pericolo, eccetera eccetera eccetera. Le piante non lo possiedono e così nemmeno i minerali. Il movimento è possibile solo quando c'è già un progetto di movimento che si traduce poi in movimento vero e proprio, cioè, ed è vi faccio un esempio: devo prendere la mela che ho davanti a me, ovviamente per frazioni di secondo ho già pianificato tutto nella mia mente e come ultima azione c'è il movimento del braccio e della mano che va a prendere la mela, ovvio. Quindi c'è prima un progetto. La vita di ognuno è condizionato, poi i propri movimenti oltre che da se stesso sono condizionati dal mondo esterno e dagli altri, naturalmente. La vita di ognuno è determinata dalla interazione con quella degli altri e sono gli altri che condizionano i miei movimenti in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Pensateci nella mia vita, pensateci nelle cose fondamentali della vostra esistenza, in eventi anche molto importanti che vi sono accaduti, che vi ha portato a fare certe cose, è stato, vi ha obbligato a muovervi in una certa direzione, condizionati da altri, da situazioni o da persone direttamente o da situazioni create da altre persone, no? Altri che incontro naturalmente attraverso il mio destino, attraverso il mio karma personale. Io ho raccontato come per esempio nella mia scelta scolastica di scuola superiore sia stato fondamentale l'incontro con la madre di un mio compagno di classe. I miei genitori avevano scelto un certo indirizzo scolastico, l'incontro con questa che dice: ma ciao, come va, come non va, Paolo cosa sta facendo? Ma Paolo l'ho iscritto a una certa scuola. E lei dice: ma come? Ma no, io ho iscritto i miei figli a quest'altra, ma iscrivilo anche loro, erano già compagni di scuola prima, ma dai, non scherzi, per Paolo può fare questa strada qua e compagnia bella. Morale: il percorso della mia vita è cambiato radicalmente con questo, per l'intervento di altre persone, naturalmente. E queste altre persone rientravano nel mio karma personale. Ecco allora che il mio movimento, che poi crea la mia biografia personale, è un senso del movimento che è determinato dalla relazione con gli altri esseri umani. Ma non ci abbiamo mai pensato. Io prendo una certa cosa, mi metto a correre. Il mettersi a correre, il mio movimento è collegato, prima prevede che ci sia una causa che è un pensiero, un sentimento, un'emozione e quindi poi una corsa per prendere del cibo, una corsa per prendere dell'acqua, una corsa per evitare una frana, non so, sto dicendo, no, sono dotato di movimento perché che io attuo sotto una spinta direi quasi spirituale, anzi no, senza quasi, spirituale, perché prima c'è un pensiero e poi c'è un sentimento. Quindi se il mio braccio va a prendere il bicchiere, questo avviene perché una forza, diceva Steiner, e questo è il punto, una forza muove dal bicchiere verso la mia mano e di conseguenza si muove la mia mano verso il bicchiere. Questa forza risiede nella profondità della mia anima e quindi del mio destino. Cerchiamo di capirci. Io vi ho fatto l'esempio prima della mela, la stessa roba. Perché io vado e mi prendo la mela? Ma dice Steiner, guardate che è la mela che vi attira. Ma perché la mela vi attira? No? Ma vi attira perché stimola nella profondità della mia anima la volontà di poterne mangiare un boccone per avere la gratificazione di un certo tipo, o semplicemente perché ho una fame boia. Non so se mi spiego. Quindi risiede nella profondità della mia anima la spinta, ma c'è stata una forza di attrazione che l'oggetto stesso fa, e nel soddisfare quel movimento io divento, creo il mio destino. Può anche essere definito spirito vitale, che risiede nel profondo della mia anima e che guida sempre in modo preciso i passi fondamentali della mia vita. Senso quindi del movimento. Se poi l'ultimo senso del primo gruppo di quelli fisici che riguardano il fisico e il corporeo, che è il senso dell'equilibrio. Beh, insomma, ragazzi, non ci abbiamo mai pensato, ma scusate, qual è l'unico essere umano che ha l'equilibrio? Siamo solo noi. Solo l'essere umano è in equilibrio. Anche i simie, non per un cazzo. Le scimmie e gli scimmioni, da cui noi non deriviamo, altra cosa fondamentale, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio. E tutta la storia della cosiddetta evoluzione per quanto riguarda l'uomo, non in generale, è sbagliata. La storia dell'evoluzione è corretta, cioè l'evoluzione di specie che avviene sotto la pressione selettiva è in realtà una giusta osservazione che ha fatto Darwin. Ma Darwin non si è mai lanciato a parlare dell'evoluzione dell'essere umano, primo perché era profondamente credente in Dio e non l'avrebbe mai fatto, e è stato il suo cognato testa di cazzo Dalton che ha tirato fuori questa puttanata, questa balla colossale che poi non è mai stata dimostrata, non so se lo sapete. Quando ci dicono che i nostri antenati erano il Neanderthal e il Cro-Magnon, anzi prima il Cro-Magnon e poi il Neanderthal, è assolutamente indimostrabile. Sono scheletri trovati di scimmioni con cui l'uomo non ha nulla a che fare, che l'Homo sapiens non ha nulla a che fare, perché si è incarnato sostanzialmente nella struttura ossea così com'è già quando è stata ora. Non era uno scimmione evoluto. Questo lo dice con chiarezza Steiner. E Dalton cosa fece, il testa di cazzo? Per tentare di sostenere questa cosa, disse di avere trovato uno scheletro residuo, e fece praticamente, aveva trovato la parte superiore del cranio sostanzialmente di un uomo e la mandibola di uno scimpanzé che fatalità si conformava perfettamente con quella, e disse eccolo qua, questo è l'anello di congiunzione tra lo scimmione e l'uomo. Naturalmente venne portata come prova in Inghilterra, a Londra. Poi venne smascherato, ma naturalmente uno così, se fosse stato non fosse stato un massone di primo livello appartenente ai gruppi di comando già allora, sarebbe stato arrestato, mandato a fanculo e messo in galera. A lui non successe nulla, fecero finta di nulla, e noi da bambini nelle scuole ci hanno fatto il lavaggio del cervello dell'evoluzione di Darwin, cioè del fatto che l'uomo è evoluto dalla scimmia. Cagata mostruosa, ma vabbè, non importa, ma andiamo avanti così. L'uomo è l'unico a avere il senso lo scimmione non ha il senso dell'equilibrio. Perché? Perché si appoggia continuamente con gli arti anteriori. Ha un equilibrio instabile, non ha verticalità. L'uomo ce l'ha ed è l'unico essere vivente ad averla. Si apprezza proprio nel suo movimento, nell'enorme complessità di azioni che l'equilibrio ci consente di avere come nessun altro essere vivente. Tutto nasce naturalmente da cosa? Dalla forza di gravità, ovviamente, e dalla possibilità di appoggiare su un qualcosa di solido. Senza questi due fattori non potrebbe mai esistere equilibrio. La verticalità dell'essere umano, quindi, è una linea immaginaria che va dalla, è proprio una, si può, se, se aveste un, uno schemino di un essere umano, andrebbe dall'articolazione della caviglia fino al centro del capo. È una linea, cazzo, proprio una linea di, diretta, perfetta, ed è la posizione addirittura dell'attenti del soldato, no? È la verticalità assoluta. E l'equilibrio come ottenuto passa attraverso, guarda caso, sono sette punti, passa attraverso l'articolazione della mascella, articolazione della mascella, ed è quindi della mandibola, articolazione della spalla, articolazione del gomito, dell'anca, poi della mano, ginocchio e caviglia. Pensatevi a un uomo inattenti, no? E vi fate questa linea che passa attraverso l'articolazione della mascella, spalla, gomito, anca, mano, ginocchio, caviglia. L'organo fisico totale dell'uomo è quindi, ha la funzione precisa di mantenere l'equilibrio e quindi di mantenere questa linea ideale che passa attraverso tutte le sette articolazioni. E è questo che è interessante, anche altra cosa fondamentale, e sono i tre canali semicircolari che sono perpendicolari, quelli che dell'orecchio medio, che sono perpendicolari l'uno all'altro nelle tre direzioni dello spazio, che mantengono l'equilibrio. Tre canali semicircolari, uno perpendicolare all'altro nelle tre direzioni, alto, basso, destra, sinistra, nelle tre articolazioni dello spazio. L'equilibrio è anche collegato anche alle nostre qualità interiori, però anche in queste qualità interiori, qualità d'anima, ci deve essere equilibrio, ed è collegato alla nostra stazione verticale, al mio andare incontro al prossimo con la schiena dritta, per esempio. Se io sono una merda, se sono un leccaculo, un venduto, un raccomandato, uno che ha fregato il posto a un altro che valeva 10 volte più di me, ma gliel'ho fregato, io vado incontro a un altro, non vado con la schiena dritta, vado con la posizione del leccaculo. Pensateci. Mantengo il mio equilibrio perché mi allargo, mi espando, mi allargo spiritualmente nello spazio in cui mi trovo, che sia una stanza, che sia una sala, che sia una valle, che sia all'aperto, non ha importanza. Mi muovo nel mondo e il mio equilibrio mantiene la mia verticalità, perché sono una persona che ha anche un'interiorità e una moralità, e ho raggiunto un equilibrio. Se sono una persona che si è completamente sbalinata dal punto di vista morale e interiore, non ho questo modo di camminare. Provate a osservare la camminata di tante persone oggi. Noi siamo una società malata, no? È chiaro, siamo una società sempre più malata. Eppure, e punto, guardate, pochissime persone camminano in maniera retta e verticale. Sono piegati, ingobbiti, con una camminata ondulante, piegati su se stessi molto spesso, perché la vita li ha piegati, perché hanno dovuto moralmente degenerare per poter sopravvivere. Quindi questo è il primo gruppo, per cui dopo la pausa vi cucchetto tutto il resto. Allora vi rimetto questa canzone che a me piace tanto, tanto a voi non piacerà magari, ma insomma io ve la metto nella mia ora di libertà. Fabrizio De Andrea.

spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto...

Bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano, che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta, per diventare così coglioni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

0: Eccoci, eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, dobbiamo avere con noi il dottor Ennio Caggiano. Ci sei, Ennio?
1: Ci sono.
0: Ciao Ennio, buona giornata.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Ascolta Ennio, allora, siccome stavo parlando dei sensi, secondo ovviamente Rudolf Steiner, l'antroposofia, che sai che sono 12 e non 5, però tu con l'associazione Villa Bembo hai iniziato già da un bel po' a parlare. Abbiamo cominciato col senso del tatto, naturalmente, no? Poi hai fatto il senso
1: la
0: vista, eccetera.
1: La vista. Sì, quest'anno il programma della nostra associazione è dedicato ai 5 sensi, quelli considerati.
0: Esatto. Domenica pomeriggio, a che ora?
1: Domenica pomeriggio alle 5 ci troviamo in Villa Bembo e parliamo del terzo incontro, parleremo dell'udito.
0: Udito, che è un senso molto particolare anche in antroposofia.
1: Sì, certo, anche perché vedremo la differenza tra ascoltare, udire, sentire, urliare, cioè non è così
0: non è così scontato.
1: È così scontato, sì. E cosa serve l'udito, e perché ce l'abbiamo, e perché, come diceva Zenone di Cipro, abbiamo due orecchie e solo una bocca, perché si impara di più ad ascoltare che a parlare. È più importante, sì.
0: Beh, non è male questa.
1: Dovremmo usare di più e dovremmo imparare a parlare anche poco, in maniera sintetica, in maniera chiara, in modo da farci capire. Questo è rivolto ai politici e in parte anche ai medici, tutti coloro che hanno a che fare con il pubblico, i giornalisti dovrebbero imparare bene, visto che usano una platea che deve ascoltarli, dovrebbero stare un po' attenti a quello che dicono, perché non se ne può più davvero
0: di cagate,
1: perché oggi pare che basta dare un telecomando a una persona e la rendi libera di scegliere di ascoltare quello che crede di essere libera, invece no, è solo libera di ascoltare quello che qualcuno ha deciso
0: di fargli ascoltare.
1: Stavo vedendo che adesso l'AI, l'intelligenza artificiale, chiamiamola come vogliamo, è entrata anche negli apparecchi acustici.
0: Oh, che bello!
1: E quindi, che bello, ti faranno, decideranno loro quali frequenze, come, cosa.
0: ti parlerà direttamente loro in maniera diversa, da come ti parla un altro.
1: Certo. E a proposito di apparecchi acustici, c'è anche da dire come mai c'è tutto questo consumo, utilizzo questi centri di apparecchi acustici, perché i vecchi sono tutti vecchi, persone relativamente anziane, ma non tanto, sono tutti ormai sorde o con grave ipoacusia.
0: E secondo te perché, Ennio?
1: Sicuramente è colpa. Allora c'è una tabella e ne parleremo, per esempio, uno dei parametri più importanti per la salute del suono sono i decibel. Che è il volume del suono.
0: Sì.
1: Basta pensare che una discoteca, per esempio, raggiunge i 120 decibel e quindi è tollerata per qualche minuto, la gente passa serata in discoteca.
0: Figurati. Oltre qualche minuto cosa succede?
1: E succede che hai dei danni permanenti, hai le famose ipoacusie, che non sono più quelle dell'orecchio esterno, ma sono quelle di tipo neurotrasmissivo, e per le quali non è che c'è tanta soluzione, se no appunto può essere l'apparecchio acustico. Ma teniamo presente che se ci sono tutti questi sordi, ci sono farmaci che sono ototossici, ci sono rumori ai quali siamo stati esposti, che sono appunto...
0: Ci sono farmaci ototossici, ricordiamocelo.
1: Alcuni antibiotici, basta pensare ai bambini, come i cicli antibiotici che fanno da piccoli. Quindi sono alcuni vaccini. Insomma, dobbiamo chiederci come mai la gente è sorda adesso. E dopo c'è anche un risvolto di tipo che ha poi un significato un po' più profondo: siamo sordi perché non c'è più niente di bello da sentire, quindi cosa dobbiamo fare?
0: Anche questo è un dato di fatto, oggettivamente, insomma.
1: E dopo daremo qualche consiglio di tipo appunto naturale, per vedere se c'è qualcosa nel settore omeopatico, antroposofico, naturale o comportamentale, per vedere di tutelarlo questo udito, ricordando sempre appunto che se abbiamo due orecchie il motivo c'è, cioè abbiamo una sola bocca,
0: già.
1: Di più ascoltare che parlare, quindi prima di parlare uno deve pensare.
0: Ennio, ricorda solo, allora, domani, cioè domenica 5 alle ore 17 saremo lì, e Villa Bembo si trova dove?
1: Insomma, in Riviera Martire Libertà 59, insomma, lo trovate superato Dolo, andando verso Mira sulla sinistra, e facciamo il solito incontro dove tutti sono invitati a partecipare, non solo ad ascoltare ma anche a intervenire. con la loro esperienza, e dopo ci fermiamo a mangiare la pizza là, siamo un po' assieme, insomma.
0: Certo, un po' simile alla barchessa lì, insomma, dai. Ok, sì. Perfetto, Ennio, era così, volevo sentire questa cosa qua, che tu lo dicessi, saremo in compagnia, ci sarò anch'io, che potrò parlare anche di questo aspetto dell'udito, appunto, dal punto di vista della scienza dello spirito, e insomma, sono spunti di riflessione, ovviamente.
1: Infatti, impariamo a usarli bene questi sensi, invece che lasciare che gli altri li usino per noi, perché vediamo quello che vogliono mostrarci, ascoltiamo quello che vogliono farci sentire, mangiamo quello che vogliono farci mangiare, tocchiamo quello che vogliono farci toccare, ormai no, siamo in balia davvero.
0: Si chiamerebbe esercizio di libertà, che ormai non sappiamo più usare, questo è il problema.
1: Sono nostri, ci servono per progredire, per evolvere, per imparare, per tutelarci, per difenderci, e dobbiamo imparare a utilizzarli.
0: Perfetto, grazie Ennio, allora noi ci vediamo domenica sì, al 5 alle ore 17 in Villa Bembo, che è appunto in via Martiri della Libertà 59 a Dolo. Quindi appena dopo Dolo, venendo da Padova, sì, insomma, dai. Ok. Un abbraccio, stammi bene, Ennio. Ciao, saluto Paola. Ciao. Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato appunto di questo, perché ci troveremo appunto ad approfondire questo. Allora, eravamo arrivati al secondo gruppo di sensi, quelli che sviluppano nell'anima giudizi molto molto precisi. E cosa sono? L'olfatto, il gusto, la vista e il calore. Allora, olfatto, gusto e vista li abbiamo imparati a scuola, giusto? Nessuno dice sono fisici, cazzo, e, a parte il calore, no? In realtà, se ci pensiamo, sviluppano nell'anima, nella nostra anima, giudizi molto precisi. Pensate all'olfatto, pensate al gusto e alla vista. E come? Sono elementi di condizionamento animico, d'anima, molto molto più forti, d'anima, di sentimento prima ancora. Per quello che guardate cosa stanno facendo sugli alimenti, la colorazione delle merendine per i bambini è fondamentale. Con la vista tu prendi quella più colorata, con colori di un certo tipo, e non l'altra che magari 10.000 volte più buona anche in termini qualitativi, ma vai a prenderti quella con i colori forti, no? Giusto? Allora, l'olfatto nell'uomo è il senso che in realtà è il senso più pervasivo, in quanto non ha limiti. Cosa vuol dire non ha limiti? Se noi entriamo nell'ambito di un'area con un odore particolarmente forte, non c'è nulla da fare, ce lo cucchiamo tutto, non siamo in grado di limitarlo, perché dobbiamo respirare, e nello respirare ovviamente l'olfatto mi pervade completamente, no? Appunto perché è collegato a quello. Dobbiamo siamo costretti ad attivarlo, non possiamo difenderci. Se entriamo in un'area, un ambiente con odore particolarmente forte e sgradevole, lo percepiamo subito, dobbiamo restare lì pochi minuti, va bene, sopportiamo, ma se dobbiamo restare lì a lungo ci abituiamo. Per esempio, io mi ricordo benissimo quando uno degli odori più certamente gli odori pesanti sono quelli di allevamenti intensivi, soprattutto di suini. Se si arriva in zone, io mi ricordo perché ci andavo anche come studente, no? Se arrivi in zone vicino all'allevamento, dici: ma porca troia, senti che odore, che roba, come cazzo fanno questi poveretti ad abitare qua con questo odore? All'inizio sicuramente stavano male, dopodiché ci abituiamo, perché non possiamo sottrarci a questo odore. Ci perdiamo nell'odore. E l'odore non ci fa urtare contro qualcosa, come nel caso del tatto, ma ci riempiamo di questo odore fino alla saturazione completa, e non siamo neanche più in grado poi di rilevare il cattivo odore. E solo uscendo da quella zona odorosa e poi rientrandoci dentro rileviamo di nuovo l'odore, altrimenti no, ci siamo abituati. Questo senso, questo dell'olfatto appunto, è poco e anche male sviluppato nell'uomo rispetto agli animali. E basta pensare che noi abbiamo una mucosa olfattiva di circa 5 cm quadrati, un cane pastore ce l'ha di circa 150 cm quadrati, non so se vi rendete conto. Quindi una capacità olfattiva che arriva anche a un milione di volte superiore a quella dell'uomo, perché l'animale conosce il mondo soprattutto attraverso l'elemento olfattivo, ed che è molto sviluppato nei mammiferi, ovviamente soprattutto nei mammiferi rispetto agli altri animali meno evoluti, e avendo addirittura sviluppato anche un piccolo lobo cerebrale che è deputato solo alla funzione che ben si distingue dagli altri lobi cerebrali, quello quello olfattivo. Nel cane si vede benissimo, per esempio. Negli animali inferiori non c'è un lobo olfattivo vero e proprio distinto. Per loro l'elemento olfattivo è una parte basilare, dove l'olfatto coincide praticamente con l'istinto di sopravvivenza. Senza l'olfatto non potrebbero andare avanti. Grazie all'olfatto che ricevono le indicazioni principali per vivere nel mondo, specie meno evolute. Nell'uomo allora il lobo olfattivo è molto ridotto, tanto che non riusciamo neanche a dare un nome agli odori, ma siamo costretti a ricorrere a paragoni. Per esempio, profuma come una rosa, oppure puzza di formaggio fermentato, ma noi non riusciamo a dare un nome agli odori, non è molto sviluppata la nostra capacità olfattiva. Al massimo possiamo definire un odore buono o cattivo, ma in questa generica e superficiale distinzione è molto collegato al nostro sentimento, quindi alla nostra moralità. Da bambini abbiamo sentito tante volte i genitori fare apprezzamenti sulla base dell'odore, quindi trarre da questo indicazioni positive o negative, e questo è un elemento molto utile a noi poi in età adulta, ci consente infatti di distinguere situazioni positive e da situazioni meno positive sulla base proprio delle caratteristiche olfattive. Qualcosa ci puzza, oppure sento puzza di bruciato, no? Sono modi di dire. Attraverso l'olfatto riusciamo a sperimentare qualcosa nella vita, ciò che è ripugnante oppure ciò che è buono. Attraverso la via degli odori nasce anche il contatto morale dell'uomo. Da un certo tipo di odore ci rendiamo anche conto della situazione generale di un uomo sporco che puzza è un uomo che no? Bene. È importante notare che solo l'uomo ha il naso, mentre gli animali sostanzialmente ne sono privi, perché il naso è inglobato nel loro muso, mentre noi abbiamo proprio una protuberanza specifica rispetto al nostro viso, no? E loro hanno il lobo, ho già detto, un lobo olfattivo collegato al cervello, ma non hanno il naso. Quindi l'olfatto collegato alla propria capacità di sentire gli odori sviluppa il giudizio di bene e male all'interno della nostra anima cosciente. Ogni azione ed esperienza che l'uomo vive in un certo momento deve essere valutata coscientemente e liberamente, che essa abbia o meno un valore morale, cioè se è morale o immorale. Questo è tipico del periodo che stiamo vivendo, cioè responsabilità morale è collegata all'olfatto, incredibilmente. Oggi le forze, chiamiamole così, di ostacolo sono concentrate sull'obiettivo di distruggere il sentimento morale dell'uomo, che è sempre individuale e ci porta alla piena responsabilità. L'olfatto quindi è un qualcosa che attraverso la via degli odori nasce il contatto morale dell'uomo. È molto interessante. Il gusto è un senso che ci mette in contatto diretto invece con la sostanza o con la materia. Non è come l'olfatto che crea un rapporto intenso. Il gusto è limitato. Qui prima di tutto la materia deve entrare dentro di noi, perché altrimenti come cazzo facciamo a sentire il gusto? Poi il rapporto che creiamo è prolungato come una specie di dialogo che usa la saliva, la lingua, gli elementi che permettono una intima, e quindi poi il dente, che permette una intima relazione con ciò che abbiamo introdotto in noi. La lingua può essere considerata come il quasi il guardiano della soglia tra il macrocosmo naturale esterno, quindi il cibo che io introduco dall'esterno dentro di me, e appunto il mio microcosmo, che è il mio corpo, che deve trasformare e individualizzare il cibo. Nella bocca cosa abbiamo? Abbiamo intanto si fondono in qualche modo il senso del gusto, il senso del calore e il senso anche della vita. Io, mangiando qualcosa di buono, di nutriente, di naturale, io incremento il mio senso della vita, apprezzo quel gusto, imparo a conoscerlo e imparo anche ad alimentarmi in maniera sana. Se io fin da bambino mangio Nutella, il mio senso della vita lo distruggo subito, cazzo, perché poi da bambino, è quello che stiamo vivendo tutti, ci abbuffiamo di dolciumi artificiali che ci fanno male. Ma perché? Perché ci hanno abituato fin da bambini. E questo è il punto. Il gusto è fondamentale, l'educazione del gusto, no? Insieme al gusto sento anche il calore, che è sempre un senso del secondo gruppo, perché sviluppa nell'anima, è importantissimo il calore. Se è un cibo gelato, un cibo caldo, un cibo tiepido, cambia molto la mia sensazione di quell'alimento, naturalmente. Ok, allora che io devo incominciare a sentire questo elemento, questa unione, no? Il gusto insieme nella bocca, ho anche il senso del calore e anche il senso della vita. La lingua in fondo è un organo che mi dà, in qualche modo, un organo tattile, mi fa sentire la consistenza di quel cibo, è una specie di tatto che io ho verso il cibo. Il gusto è il primo mezzo attraverso il quale facciamo una distinzione tra il buono e il cattivo, quindi se possiamo poi accoglierlo o meno nel nostro corpo, e possiamo dire se il cibo è sano o meno nel mio corpo, sano o non sano, sono le prescrizioni esterne che ci viene data dal gusto. Poi, oltre a questo, nel gustare posso sapere esattamente quanto mi serve ancora e anche quanto è troppo, imparo il limite. Qui si associa, mi può aiutare anche il senso della vita. Sono pieno come un uovo, si dice, no? Eh già, comincio a star male, mi fermo. Naturalmente il senso dell'essere pieno come un uovo cambia molto da persona a persona. Che se il suino, che prima di avere un senso di pienezza, anzi, che se sente che non ha proprio, infatti gli pesa 150 kg, no? La distinzione tra sano e non sano è la caratteristica principale data dal senso del gusto ed è collegato all'anima, all'aspetto affettivo, e quindi anche qui c'è un elemento morale, è legato strettamente all'elemento morale, anche come d'altronde lo è l'olfatto, perché ci dice la qualità dei sapori che riusciamo a individuare molto meglio rispetto, lo riusciamo a individuare molto meglio rispetto agli odori, naturalmente, ma ci dà anche un equilibrio nelle mie scelte. I sapori, ho il sapore salato, ho il sapore acido, aspro, ho il sapore dolce, ho il sapore amaro. Assumiamo poco salato e amaro, ma ne abbiamo però bisogno. Il dolce è collegato a quella parte dell'anima che tende più al piacere e alla comodità, è un qualcosa di non cosciente, per quello che ci stiamo buffando tutti di dolci. Non a caso il dolce si dà ai bambini prima di tutto, poi l'acido e con molta gradualità il salato, con attenzione, perché il salato è pericoloso nel neonato. E addirittura il salato aiuta il processo di pensiero, ed è per questo che non va dato un neonato, va dato più avanti. La sua funzione nel cibo dovrebbe essere solo di esaltatore di sapore, non coprire il gusto, ma metterlo in rilievo. Il sale, da questo punto di vista, coincide quasi con il pensare, e l'uomo deve ricorrere al sale in quanto essere pensante. Noi nei processi di pensiero abbiamo un processo di salificazione nel cervello, questo ci dice Steiner, ed è per questo che alla fine di un'esistenza spesso abbiamo la teresina, non solo perché ci intossichiamo in 3000 modi, ma perché abbiamo per esempio avuto un'intensa attività di pensiero che ci ha prosciugato, ci ha fatto degenerare il cervello in maniera molto, ci ha salinizzato il cervello. In definitiva, il gusto ci consente di entrare nel mondo esterno, di far entrare il mondo esterno dentro di noi, e ci permette anche di valutare se è sano oppure no. È un po' il guardiano della soglia tra il macrocosmo esterno e il nostro microcosmo. Poi abbiamo altra cosa, c'è un grande elemento tra c'è una bella differenza nel nostro linguaggio tra le parole, tra il nutrimento fisico e quello spirituale. Il gusto ci collega sempre alle esperienze della vita, dolce, amara, un'esperienza dolce della vita, un'esperienza amara della vita, un'esperienza indigesta, ed è un vero e proprio processo di fecondazione che ci connette al mondo esterno e ci consente di fare esperienza. C'è poi la vista, il senso della vista, no? Abbiamo detto olfatto, gusto, vista. Il senso della vista è il senso che consente il nostro risvegliarsi al mondo. La vista ci permette di vedere spazi e limiti esterni, ci permette di vedere il fluire dentro di noi attraverso due fessure o spazi. Senza la vista può essere solo possibile grazie alla luce. Senza la luce non si svilupperebbe un occhio, come dimostrano gli animali poco evoluti che vivono nelle caverne e al buio. Il processo di formazione dell'occhio è molto diverso da quello che forma gli altri sensi. Infatti, per gli altri sensi c'è un punto della pelle che si specializza e si trasforma per consentire la percezione in una sostanziale continuità con il resto dei tessuti, mentre per l'occhio si inizia in epoca embrionale con due vere e proprie protrusioni del cervello stesso che crescono verso la pelle, cioè verso l'esterno. A quel punto la pelle si introflette e forma quelle che poi diventeranno le lenti, ma naturalmente solo con quelle non si può vedere. È la porta del cervello che si estroflette che permette la vera e propria vista. È l'incontro con la luce che dà il colore ai nostri occhi, secondo la teoria dei colori di Goethe. Infatti l'iride può essere di qualsiasi colore e ciò non impedisce la vista. Il colore è una caratteristica individuale e spirituale. Se la luce vince sull'oscurità, abbiamo colori attivi come il rosso, l'arancio, il giallo. Se invece l'oscurità prevale sulla luce, avremo colori passivi, azzurro, violetto, in diverse tonalità. Solo con l'osservazione dei colori è possibile rilevare il cosiddetto cerchio dei colori. In pratica, l'ultimo colore da me osservato può sfumare nel primo che ho osservato. Esempio, il violetto può passare attraverso il porpora, il magenta, e diventare rosso. Solo con i colori questo è possibile. Questo fenomeno è comprensibile su base elettromagnetica, come dice Newton. Quando osserviamo un colore a lungo, poi ci distogliamo lo sguardo e per un breve momento questo si sovrappone alla nuova immagine di colore che magari è opposto nel cerchio di colori. C'è poi il senso del calore, e qui anche questo è un senso fondamentale, è un processo che insieme alla luce ci dona il sole. Il calore è fondamentale, ce lo dà il sole, ma luce e calore sono processi polari dal punto di vista della vitalità. Nella luce tutto è immobile. Il calore invece porta movimento e trasformazione continua. Pensatevi a una pentola che bolle, tanto l'acqua che bolle, no? Col calore trasforma, c'è il vapore, c'è di tutto, si trasforma il cibo che ci sto mettendo dentro. Il calore crea movimento e trasformazione continua. Più il calore è forte, tanto maggiore è la velocità di trasformazione. Il calore si espande e si allarga. Beh, insomma, in questi giorni l'avete vissuto tutti, no? Cosa fa il calore? Cazzo, ti scioglie, ti allarga, no? Il calore riesce a modificare lo stato della materia, che da solida addirittura può diventare fluida, fino addirittura ad evaporare. È i tre stati dell'acqua, tanto per dire, da ghiaccio, no? Liquido e poi vapore. La materia, sotto l'azione del calore, perde i propri confini, tende a tornare verso il sole, viene superata ogni separazione. Il calore può essere accolto, accumulato, conservato e

sviluppa una stimolazione sensoriale e d'anima molto più forte che non nel periodo invernale. Solo grazie alla spinta del mio corpo astrale, della mia emotività, mi muovo e agisco nel mondo, e questo mi permette di generare e mantenere calore nel mio corpo. Non a caso il nostro sangue è rosso come i nostri muscoli volontari, perché il rosso è il colore dell'azione e del calore. Nel vegetale invece prevale il verde, che è calmante, e che, perché? Perché è proprio privo di movimento e mi calma. Non a caso la camminata in un bosco calma, perché cammino in mezzo al verde, in mezzo a una temperatura decisamente più fresca, e mi immergo nelle forze eteriche e vitali della pianta, che mi calma perché non ha movimento. Il calore stimola i processi di germinazione, di germogliazione, di fioritura, di maturazione. Il calore porta ad attivare la vita nel vegetale, ma deve essere associata ovviamente alla luce, perché è la forza in grado di condensare e di preparare le sostanze nutritive che poi l'uomo e gli animali trovano nel vegetale. Per esempio l'acido carbonico con l'aggiunta di acqua porta alla formazione del carboidrato, no? La temperatura dell'ambiente tra i 18 e i 20 gradi è quella che non rileviamo, stiamo bene, non potremo sopportare una variazione continua della temperatura. L'acqua della doccia deve essere circa 37 gradi come quella corporea, mentre i cibi e le bevande, per sentirle calde o fredde, devono trovarsi o verso i 50 gradi o molto fredde tra i 4 e i 6. Quando dormiamo ci facciamo avvolgere da un manto caldo a temperatura costante. L'anima ha bisogno dei nervi dell'interesse, cioè ciò che ci viene incontro lo sperimentiamo soprattutto come senso di calore, e così questo ci può stimolare un'azione. Ci sentiamo accolti e ci preoccupiamo del prossimo come reazione a un accoglimento caldo. Se invece abbiamo un accoglimento gelido, ci chiudiamo in noi stessi e non ci muoviamo, non reagiamo, non parliamo. È l'organo di senso archetipico collegato col nostro provare interesse per il mondo e empatia per le persone. E qui avremo finiti i sensi collegati all'anima, no? Poi ci sono, quello che vi ho detto all'inizio, i quattro sensi più spirituali, più legati all'elemento spirituale. E allora, prima però, vi voglio lasciare questa canzone, Il Bombarolo, che oggi sarebbe impensabile, uno verrebbe arrestato se fa un testo del genere in una canzone. Io ve lo voglio ricordare perché Fabrizio De André è sempre un grande. Allora sentite Il Bombarolo e poi facciamo gli ultimi quattro sensi dei 12 sensi umani.

che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fra.

Prendere le scale, ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me, senza lezione, vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore.

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali.

0: E va bene, dai, abbiamo fatto anche il bombarolo. Allora, il senso dell'udito non ve lo faccio perché lo faccio domenica, così vi invito a venire ad ascoltare. Facciamo il senso della parola o del linguaggio, il senso del pensiero e il senso dell'io. Sono tre sensi che sono assolutamente, apparentemente, dice, che cazzo c'entrano. Michele, grazie del tuo messaggio che voglio, li leggo poi verso la fine, no? Perché è molto bello. Allora, senso della parola, del linguaggio è questo. Questo senso consente di ascoltare e comprendere un linguaggio e quindi crea un senso di contatto col prossimo, di comunicazione in qualche modo, no? Il linguaggio, come poi diceva prima Ennio Caggiano, non è però ascolto, come nel caso della musica. È qualcosa di completamente diverso. Un discorso che io faccio, che uno ascolta, che io ascolto, è completamente diverso dall'ascolto di un pezzo musicale. Ogni lingua ha un ritmo e ha anche una cadenza musicale, i veneti lo sanno bene, ma non è musica. Con il linguaggio ascoltiamo cosa viene detto, mentre nella musicalità ascoltiamo come viene detto. Quindi nel linguaggio io ascolto di preciso cosa viene detto, nella musicalità di un linguaggio ascolto come viene detto. Nella lingua usiamo una sequenza di consonanti e vocali, come sappiamo bene, con tonalità diverse che non possono mai dare la musica. Sarebbe come suonare una nota con diversi strumenti musicali, non si potrebbe mai ottenere armonia musicale. Le consonanti creano la struttura della lingua, mentre le vocali sono più influenzate dall'aspetto emozionale. La lingua è una creazione data da esseri cosmici, dice Steiner, cioè dai cosiddetti arcangeli. Sono loro che danno forma ai gruppi linguistici di persone con cui veniamo educate. Ovviamente la lingua tedesca è ben diversa da quella italiana. La francese è una via di mezzo, l'inglese è ancora molto diversa, il norvegese non ne parliamo, l'africano ancora di più. E lì c'è la componente animica, c'è una componente spirituale. È molto diversa la personalità di uomini in cui, per esempio, nella lingua prevalgono le consonanti rispetto a una lingua dove prevalgono le vocali. Pensate all'arabo e all'italiano, per esempio. Possiamo dire che il linguaggio va anche a forgiare le caratteristiche di un essere umano. È fondamentale. E questo, quindi, il senso della parola o senso del linguaggio è un senso molto forte quando noi incontriamo persone, soprattutto persone che parlano anche lingue diverse, non solo con la nostra. C'è poi il senso del pensiero. Oltre ad ascoltare, io devo comprendere o capire concretamente cosa viene detto, senza fraintendimenti. Comprendere il concetto o intuire non è un qualcosa di esprimibile a parole. Ma una volta che ho compreso il concetto, è chiaro che devo esprimerlo nel linguaggio. Allora il senso del linguaggio è una cosa, ma il senso del quello che vi sto parlando, cioè il senso del pensiero, è un altro. La vera comprensione del concetto o del pensiero si ha però nel silenzio, cioè quando andiamo oltre alle parole espresse e quindi, cancellando il linguaggio, perveniamo dentro alla, ci facciamo una, interiormente, una rappresentazione di pensiero dell'altra persona. Questo è il senso del pensiero. Quella persona che stava parlando, alla fine, che sensazione mi ha dato? Che persona era? Questo richiede un'elaborazione di pensiero da parte mia, che va al di là di quello che lui ha detto. Va, casomai, va a incidere su come l'ha detto, se vogliamo. Ma vado a tirar fuori ancora di più, mi faccio una rappresentazione di pensiero mia dell'altra persona. Chi era? Che persona era che mi ha parlato? Le idee non hanno nulla in comune con lo stato della vita fisica materiale. Quindi sono in un ambito, nel senso del pensiero, in un ambito totalmente spirituale, non materiale. Per arrivare al mondo delle idee o dei pensieri dobbiamo avere ben sviluppato il senso della vita attraverso le nostre fatiche, le nostre sofferenze, perché se abbiamo un'esperienza di vita profonda, anche soprattutto dolorosa, con sofferenze superate, ho anche un notevole aumento della mia capacità pensante, della mia capacità intuitiva, della mia sensibilità, della mia capacità empatica nei confronti delle persone. Altrimenti sono un coglione che resto nel mio piccolo mondo, degli altri non me ne frega un cazzo e mi accontento di quattro puttanate. Guardo la televisione dalla mattina alla sera, vado la domenica ai centri commerciali, mi compro la macchinetta nuova, il motorino nuovo, la televisione nuova, il vestitino e passo una vita da cazzo così. Perché? Perché non ho un senso del pensiero, perché la mia vita fin da bambino non ha passato grandi problemi o grandi sofferenze, tutto sommato sono rimasto in un tran tran così, banale, e non sono cresciuto interiormente e non posso avere un senso del pensiero perché non mi interessa averlo, a me non interessa quello che dicono gli altri. Si deve educare il bambino anche appositamente cercando degli impegni faticosi, delle attese, delle mancate risposte. Deve sviluppare la pazienza per lottare e conquistarsi qualcosa. Ciò crea una base feconda per lo spirito. Per questo le generazioni di una volta erano più sviluppate dal punto di vista spirituale e avevano maggiori capacità, perché non erano viziate, perché non gli si dava tutto subito, senza un attimo di attesa. E subito la risposta a tutto, e per carità che non faccia fatica, vuole il motorino, subito motorino, qualunque roba. Comprendere lo spirito umano universale vuol dire collegarsi con una visione che è una visione del messaggio cristico, c'è poco da fare. Poi c'è l'ultimo, il più complesso, che è il senso dell'io. Noi quando incontriamo un'altra persona incontriamo sempre un io. L'io è l'essenza spirituale dell'altro, la sua essenza, la sua individualità profonda. E andare a comprendere l'essenza di quella persona, il suo compito nella vita, senza lasciarsi fuorviare da sentimenti di simpatia e di antipatia. Comprendere se parla una persona secondo verità e quindi se ci si può fidare o meno di lui, se si possono creare o meno rapporti sinceri con lui. Questo è avere un senso dell'io. Se no, se si lascia inchiappettare, vuol dire che non si è ancora sviluppato un senso dell'io. E io quante volte mi sono lasciato inchiappettare perché non avevo sviluppato correttamente un senso dell'io. Potrei anche fare i nomi. Quando nei confronti del prossimo riusciamo ad usare il nostro senso dell'io, siamo come il direttore di un'orchestra che riesce a dirigere con vero interesse l'attenzione alla vera essenza di dell'io che ho di fronte a me, e ho tutte le mie scusate, ho la mia orchestra, il mio essere totalmente concentrato per la comprensione dell'io che ho di fronte, se dice verità oppure se mente, in modo più o meno elaborato. Ci sforziamo di capire se lui sta dietro quelle parole, se le pensa realmente o se sta dicendo delle puttanate e sta mentendo. Quindi sperimentiamo la sua essenza come un essere buono, spiritualmente positivo, o un essere demoniaco, un traditore di una causa. È importante il senso dell'io, porca troia, per evitare cappelle fondamentali nella nostra vita. E quanto poco noi tutti abbiamo senso dell'io, ne abbiamo limitatamente, cazzo. Per incontrare l'io dell'altro è necessario il senso del tatto, guarda caso, uno dei primi sensi, che ci dà con precisione il limite entro cui io mi posso muovere fino all'incontro con il limite dell'altro, per poi arrivare a superare quel limite e anche a fondermi con lui, no? E questo è l'ultimo senso, il senso più elevato, il senso dell'io. Il senso dell'udito ve lo dirò invece domenica 5, chi ha voglia, ore 17 a Villa Bembo, in via Marti della Libertà 59 a Dolo, appena superato il centro di Dolo venendo da Padova, 2 chilometri dopo sulla sinistra. Va bene, leggiamo questo bellissimo messaggio di Michele che dice: gentilissimo Paolo, dalla diagnosi della mia malattia la mia vita è profondamente cambiata. confermano la perdita di interesse per il mondo materiale, la corporeità e l'instaurarsi del desiderio interiore di una spiritualità più elevata. Ciò è stato ed è profondamente liberatorio. Bellissima, Michele, bellissima, perché questo è esattamente è il riassunto dell'antroposofia. Perché lo stai vivendo, cazzo. Sai quanti studiano antroposofia e non capiscono un cazzo e sono lì a farsi a gonfiarsi come dei palloni gonfiati, perché Steiner ha detto, Steiner ha fatto, Steiner qua, Steiner là, e non hanno nessuna esperienza di vita. Tu ce l'hai, tu puoi parlare, tu hai una vera conoscenza antroposofica perché l'hai applicata nella tua vita in modo pratico, e stai abbandonando, grazie alla tua malattia, e ripeto, grazie alla tua malattia, stai abbandonando la visione materialistica e stai comprendendo che le cose importanti nella vita non sono quelle materiali. Grande, Michele, grande, bella. Ciao, so che non vi sono simpatici, ma anche i Geova dicono che l'uomo non è stato un'evoluzione delle scimmie. Perfetto, iscriviti Stefano ai Geova e te sei a posto. Bella lezione Paolo, di sicuro, però mi sorge un dubbio sul fatto dell'equilibrio, dell'essere dritti nel camminare e della regolarità, diciamo, della persona, l'onestà che dicevi tu. Prova a pensare a quelli che facevano il passo dell'oca più diritti di loro. Un abbraccio. No, non sono diritti, quella c'è un'altra roba. Quella c'è un'altra roba, amico mio. Il passo dell'oca è proprio un'altra roba. E qui c'è la riduzione dell'uomo a un automa, con movimenti automatici e obbligati, è un'altra cosa. Buongiorno dottore, sulla trasmissione di Elisir Rai 1 c'è con un medico, ha detto chiaramente che il vaccino Covid ha reso molte persone sorde perché infiamma i nervi dell'orecchio e non si torna indietro. Ciao, buona giornata Enrico. Sì, la verità viene fuori, ma non pagherà nessuno, questo è il punto. Non pagherà nessuno, è chiaro, perché la cosa è stata talmente grossa che, e questo è così. Però è importante che venga presa conoscenza e venga presa coscienza di quel disastro, di quel omicidio di massa che è stato il Covid. Un omicidio di massa, un assassinio di migliaia e migliaia di persone, concepito, voluto, organizzato e pianificato lucidamente. Perché era un progetto militare. E chi si è opposto ha pagato, senza ombra di dubbio. Ciao Paolo, molto interessante. È possibile avere il titolo di un libro che parli di questi 12 sensi in modo semplice come stai facendo tu, Vanna? Guarda, c'è il libro che io, da cui ho preso i miei appunti, è il libro, appunto si chiama I 12 sensi, porte dell'anima, ed è di Albert, è scritto Soesman, ripeto, Albert Soesman, Natura e cultura editrice, I 12 sensi. Questo te lo consiglio, sicuramente è un bel libro e penso ti possa interessare. Non è scritto in modo particolarmente complesso, però insomma richiede uno studio, dai, è una cosa abbastanza, ci si deve concentrare. Elogio agli alberi, se puoi ascoltarlo, certo. Sì, l'elogio degli alberi, ci mancherebbe di non fare l'elogio degli alberi. Uno dei motivi, per esempio, una cosa che gli ultimi minuti che ho, ve lo voglio dire, una delle cose che hanno portato negli ultimi 50 anni a un obiettivo aumento della temperatura anche di 10 gradi, non è stato certo l'inquinamento antropico dell'uomo, che non c'entra assolutamente nulla. C'entra invece, per esempio, soprattutto in pianura padana, la deforestazione, cioè l'eliminazione completa di quantità di alberi in maniera incommensurabile. Voi non avete idea, io che sono vissuto in campagna e l'ho visto, è stata una roba che dalla fine degli anni 60 e primi anni 70 in poi è stata una decimazione completa di tutte le piante, che hanno cominciato in tutti i modi a essere eliminate, tagliate, perché per fare spazio all'agricoltura intensiva, perché disturbavano, perché era cambiata la mentalità della gente sempre più cogliona, fino a farle sparire anche dalla città ovviamente, e a questo punto la sparizione degli grandi alberi in città sostituiti da piccoli alberelli con cespuglietti del cazzo, perché? Perché il messaggio della 5G e delle antenne per essere ben recepito dai telefoni dentro i condomini deve eliminare gli alberi dalle grandi chiome, e quindi le città diventano forni crematori, e la pianura padana, che ha subito una deforestazione pazzesca, una decimazione di tutte le piante, di tutta la componente vegetale, adesso la pianura padana, che è un catino che è contornato da montagne su tre lati, su quattro, adesso paga le conseguenze di questo. Ma siamo dei coglioni, ed è giusto che sia così. Tutti i maestri hanno sempre detto: uccidi il tuo maestro, metaforicamente. Sì, saluti Paolo, buona giornata. Ok, strano che Og abbia detto a Elisir, perché Mirabea, il presentatore, gli era un fautore di appuntura con l'Elisir, sì, ma de breve vita, Daniele. Ma sì, Daniele, in televisione tutti quanti doveva essere fautori dell'Elisir, se no te ve casa e non te c'appi più i migliaia di euro al mese, capisci? Ma non ormai, se che venduto il culo, ma pagano, sta tranquillo che c'è. C'è, assolutamente, l'unica soddisfazione è che c'è un pagamento di queste cose qua. Non puoi per me, hai scelto la materialità, la vita comoda, il denaro, un pseudo potere, lo sfruttamento degli altri per il tuo interesse personale. Tranquillo, te paghi, non sta a preoccuparti. Aspetta che sentiamo il Magna Brocche di RDM. Ciao RDM.
1: Ciao Girotto.
0: Ciao Magna Brocche.
1: A proposito della forestazione, che sarà altri argomenti, ma te parlo intanto di questo. Ieri sera Radio Rai. Io purtroppo a televisione non la vedo, e forse c'è anche un bene. Allora, che c'è stato un certo esperto che ha detto quanto segue. Allora, intanto sul riscaldamento climatico, guarda caso, è solo nel continente europeo, nel continente africano tutto normale, in America tutto normale, in tutti i paesi è normale amministrazione, nel continente europeo che abbiamo il surriscaldamento. E anche spiega il perché. Allora, la cemente, faccio breve, Girotto.
0: Sì, fa breve perché devo scadere il tempo. Dimmi.
1: La grande cementificazione. Poi abbiamo, come a Milano, per esempio, i mega palazzi da 15 a 20 piani, che hanno facciate di vetro, quindi materiale riflettente che aumenta la temperatura del sole, dei raggi solari, e soprattutto la deforestazione.
0: Certo.
1: Ma dai.
0: Ma pensati, eh?
1: Esatto. Ma che novità che abbiamo scoperto.
0: Oh, ragazzi.
1: E adesso?
0: Il problema, sai dove che sei? Che né mi né ti saremo mai in posizione di comando. Nelle posizioni di comando ci saranno sempre i figli di Troia. Questo è il grosso problema, che ti copio RDM.
1: Esatto, tutto qua. quei figli di Troia. Che inizio anni 90 Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, anzi più che altro Giovanni Falcone, ti ricordi l'omicidio del giudice Chinnici?
0: Dai, figurati se non lo so, certo.
1: E il giudice Chinnici quel giorno che si stacco sulla strada deve andare a incontrare Giovanni Falcone per consegnargli gli atti finali per poi entrare al Palazzo Chigi e arrestare tutti.
0: Ehi, va bene, dai.
1: Ciao
0: RDM, un abbraccio. Ciao, stammi bene.
1: Ciao, caro.
0: Adesso vi lascio con questa canzone del maggio di De André, perché oggi è andato di De André, e se vedemo a giovedì prossimo. Ciao a tutti, e domani sera ricordatevi l'incontro sulle costellazioni familiari insieme a Silvia Lupano. Sarò qui con lei alle 20:40 in sede radio domani sera. Ciao a tutti.
2: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente.

arrivate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciando

musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5. In questo abbiamo due oggi, sì, 2 luglio, abbiamo cominciato anche il luglio, e domani siamo in compagnia di Silvia Lupano, perché domani sera, che fa 3, giusto? Perché sì, dopo il 2 c'è il 3, giusto Silvia? Esatto. Me lo ricordi? E abbiamo la serata con Silvia di libero accesso, sì, per chi vuole provare, sperimentare un attimino anche sul personalmente, o comunque sì, ascoltando Silvia, che direttamente approfondirà un attimo il discorso sulle costellazioni familiari, personali, insomma, chiamiamoli certo, come vuoi, giusto Silvia? Come volevi, pensavi di impostare poi un pochettino la serata, eccetera?
1: Allora, quello che mi sento di dirti è che andremo con una piccola introduzione per chi magari non ha avuto occasione di seguire queste puntate che abbiamo fatto qui grazie alla tua presenza.
0: Sì.
1: E in realtà faremo proprio pochi minuti introduttivi, sì, dopodiché la serata prevederà una piccola meditazione di, come dire, riallineamento a noi stessi, perché siamo sempre un
0: energetico,
1: po' fuori da noi stessi, quindi semplicemente con delle semplici parole, ma nulla di ipnotico, nulla di, cioè, di marcatamente PNL, semplicemente diremo alle persone di sentirsi libere, sentirsi a loro agio,
0: e fare un po' di concentrazione,
1: sentirsi in contatto con il loro corpo, quindi tutte cose che normalmente si dovrebbero sempre fare
0: e che non si fanno mai,
1: ed è raro che le persone lo facciano, sì, molto molto raro, e si nota, no? Poi no, anche nella società che
0: sempre
1: viviamo
0: di più, sempre di più.
1: E dopodiché, dopo questa piccola meditazione iniziale, partiamo proprio con il lavoro, quindi ci sono già delle persone che hanno scritto, che avrebbero delle cose di cui che vorrebbero
0: sapere,
1: valutare,
0: conoscere, sì.
1: Però io mi baso su quello che in effetti è un po' lo standard, ma secondo me è uno standard sano, bello, di sentire qual è la questione che in qualche modo fa bene a, non dico a tutte, ma almeno alla gran maggioranza delle persone presenti, perché a volte lo senti proprio se una persona in realtà porta un tema che fa bene a tutti oppure no, con l'esperienza, con le cose, cioè
0: sì, con l'esperienza che ti sei fatta, ovviamente,
1: esatto. E poi
0: quindi sarai in grado di scegliere tu anche chi vale, sì, la pena di approfondire,
1: esatto, poter però fare. Esatto, le persone che hanno un tema da portare e magari dicono voglio avere la garanzia che sarà trattato il mio tema, a queste persone dico non temete che attraverso anche il tema di un'altra persona si possa risolvere
0: vengono fuori le cose.
1: Sì, io ho fatto da rappresentante perché in questi anni ho voluto approfondire tanto come ci si sente da rappresentante, anche quando avevo già concluso la mia formazione, ho voluto proprio continuamente approfondire con colleghi queste cose.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo.
1: Così.
0: Puoi spegnerlo, tranquilla. Non c'è problema. Sì, è un aspetto questo che va ovviamente tenuto ben conto, perché va considerato molto le necessità personali, e tu che hai esperienza di queste cose qua, è chiaro che se uno viene con tragedie personali, magari non è il momento di poter affrontarlo in una serata di presentazione e un po' di informazione iniziale di quello che è un argomento,
1: sì,
0: e quello può essere approfondito poi direttamente con te in vari modi, insomma.
1: Sì.
0: No?
1: Poi comunque resta il fatto che come esseri umani siamo tutti talmente connessi che anche dovesse diciamo esserci qualcosa che ha creato molta sofferenza a una persona, in realtà il fatto proprio del potere del gruppo è molto lenitivo, quindi la stessa cosa viene vista sotto tutt'altra luce, no? Quindi in quel caso, ed è come se perdesse, no, la propria gravità, nel senso, non voglio dire mal comune mezzo gaudio, però alla fine gira le situazioni che ci mettono fortemente alla prova, noi pensiamo che riguardino solo noi, ma l'esperienza umana io mi sono accorta che è tanto tanto tanto simile, nel senso
0: che
1: no?
0: Vale per tutti, vuoi dire,
1: esatto,
0: cioè ne tirano hanno un vantaggio un po' tutti quanti,
1: e hanno comunque vantaggio. Certo che noi faremo un ambiente protetto, nel senso che ci sarà proprio quello, sarà il mio compito di far sì che le persone entrino in questo cerchio, no, di questo cerchio di guarigione, io lo chiamo,
0: sì,
1: con tutta la ricerca scientifica che dimostra che è così.
0: E
1: E fatto questo, vorrei che dopo che hanno completato queste esperienze e tornano a casa, siano molto più sereni, molto più felici, molto più comunque consapevoli di alcuni aspetti, se non altro di quei pochi aspetti che tratteremo in quel contesto, mm-hmm. ma che possono portare molto.
0: Cosa ti volevo chiedere io, così giusto per non avendo una conoscenza diretta, cosa accade in realtà con la cosa accade, cioè cosa si muove, tu sì. sei riuscita a capirlo? Perché sì. no, ci sono questi elementi positivi, ok, d'accordo, ma in realtà che idea ti sei fatta di che tipo di situazioni si creano?
1: Che bella domanda, Paolo. Allora, la mia personale interpretazione di quello che accade è magia pura, nel senso che si entra in una connessione profonda con gli altri, anche senza fare, cioè anche se non si è molto portati per questo, si entra in contatto gli uni con gli altri, quindi attraverso il campo costellativo, che è una cosa anche ti accorgi dopo che ne hai fatto, anche dopo che l'hai fatto una sola volta, ti accorgi che è profondamente connaturata a noi. E praticamente si crea proprio una sorta di entrata verso qualcosa che dovrebbe essere tipica degli esseri umani, ma ci siamo un po' dimenticati, ma fa parte di noi. Adesso mi viene in mente, immagina, non so, un corpo umano che sia stato tenuto sempre dentro una specie di incubatrice e viene alimentato, insomma è vivo, fa tutte le sue cose, ma ripensa, lavora anche se vogliamo, sì. ma non ha mai, non so, ricevuto una carezza o un abbraccio o qualcosa del genere. Nel momento in cui riceve una carezza o un abbraccio è proprio strutturato per dire ah sì, questa è una cosa che mi riguarda. E quindi praticamente le costellazioni in realtà sono qualcosa che ci aiuta a entrare in una dimensione che è comunque tipicamente umana, non è nulla di esterno.
0: Quindi, scusami,
1: a noi.
0: Potrebbe essere, si potrebbe considerare un risveglio dell'empatia che dovremmo avere ognuno di noi?
1: Guarda, io penso che risveglio dell'empatia potrebbe essere anche il titolo di un libro sulle costellazioni, giusto per dire quanto è giusto quello che hai detto. Certo che sì, perché è proprio l'empatia, in realtà è quella funzione interiore umana che ci consente di sentire il sentimento dell'altro.
0: Quello che era molto più sviluppato una volta e che si è progressivamente perduto con lo sviluppo di una società materialistica individualista, sì. al massimo, no?
1: Sì.
0: E quindi ci siamo chiusi ognuno dentro di noi stessi, andando, si chiama campo morfico.
1: Sì. Campo morfogenetico, campo morfico. Beh, di Rupert Sheldrake, che ne ha parlato.
0: Io lo chiamerei in altro modo, in antroposofia, voglio dire, chi adesso l'ha scritto, ognuno poi ha i nomi che vuole. Resta il fatto che è un campo di energie attraverso in cui siamo immersi tutti,
1: sì, sì.
0: ma noi ci illudiamo di non esserlo, perché il nostro processo di individualizzazione egoistica sì. ci ha fatto credere che siamo noi il centro dell'universo, no? Col nostro ego basso, sì. e che tutti gli altri siano competitori nei nostri riguardi,
1: sì.
0: quindi la famosa lotta, sai, quello che sì. ci hanno messo in testa fin da bambini,
1: sì.
0: la legge di Darwin, che poi Darwin non sì. ha mai detto questo, ma non importa, che è la legge del più forte, no?
1: Sì. Oppure l'homo homini lupus,
0: sì.
1: oppure
0: tutte quelle stronzate lì, sì.
1: Bravo.
0: Che è il sistema esatto per creare una distruzione sociale,
1: sì.
0: non una costruzione positiva, perché di fatto infatti stiamo andando su quella strada lì e i risultati li abbiamo, mi pare, abbastanza evidenti davanti agli occhi di tutti quanti, quello
1: sì.
0: che sta succedendo in questi anni. Beh, io insomma, bene o male, ho appena compiuto 39 anni, come sai, no? E non ho mai visto nulla di così disumano come in questi ultimi 2-3 anni,
1: sì, sì,
0: una cosa
1: sì,
0: terribile.
1: C'è un'esacerbazione della situazione, ed effettivamente siamo tutti molto molto preoccupati. Io mi rendo conto che è proprio necessario questo, cioè creare queste occasioni, no, di benessere, tant'è che anche tutti i miei colleghi adesso stanno uscendo allo scoperto, anche le persone più timide stanno facendo podcast, stanno facendo cose. Io
0: si stanno aprendo, vuoi dire,
1: che non sono proprio molto portata per fare questo tipo di divulgazione, ho cominciato a divulgarlo in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché oggettivamente c'è proprio bisogno, cioè si sta proprio anche sentendo una sorta di desiderio forte di andare un po' in controtendenza rispetto a tutta questa deriva verso l'isolamento, verso la sfiducia, verso l'odio addirittura, direi, no?
0: Sì. Perché vedi, Dario dice ci vediamo domani sera, sono troppo curioso di queste costellazioni, ciao da Dario. Quindi
1: grazie,
0: va bene
1: Dario,
0: domani sera ci vediamo. Ma l'elemento fondamentale è proprio quello che stavi dicendo, cioè quello che noi non chiamiamo mai, perché vedi, nella nostra ipocrisia, perché quando io continuo a dire che sarebbe il caso che ognuno di noi si mettesse davanti allo specchio e avesse il coraggio di guardare se stesso in maniera obiettiva, vorrebbe anche dire che certamente ognuno di noi ha i propri punti di forza, i propri talenti, ci mancherebbe, certo. Ma è anche uno stronzo, cioè ha le proprie componenti egoistiche che non vuole in nessun modo tirar fuori perché sono dolorose.
1: È doloroso, certo.
0: E dire che tu per esempio hai sentimenti di odio, cioè, io no, scherzi, io non odio mica, non è vero un cazzo, tu odi dalla mattina alla sera. Una critica, diceva il mio maestro Rudolf Steiner, una critica cioè, gratuita, sei quella veloce, così sì. È una forma di odio, solo che non fa piacere dirlo naturalmente,
1: sì, non te ne accorgi, perché per noi, te è giusta, no, mentre la dici, cioè, ti senti
0: se ci pensi, la nostra società è immersa nell'odio,
1: sì.
0: Dopodiché si arriva ovviamente a Gaza, ma senza arrivare a questo, cioè ogni giorno, tu pensa solo al lavoro oggi che hanno gli avvocati. Gli avvocati di fatto cos'è? È il braccio armato, cioè non con le pistole, ma di fatto è il braccio armato di una società che si odia.
1: Altro che.
0: Ma cazzo?
1: Altro che. E poi non è difficile rendersene conto, però è bellissimo. Nel senso, può essere doloroso quanto ti pare, può essere fastidioso il processo, può essere veramente qualcosa che preferiresti evitare, ma nel momento in cui riesci a osservare quella che la filosofia orientale chiama la parte, l'oscurità fondamentale, no? Che abita ciascun essere vivente, ciascun essere umano in particolare, no? Che quindi siamo proprio dominati a volte, no? Da qualcosa di che lo sentiamo pure magari in quel momento lì, che fa male a noi e agli altri, no? Ce ne accorgiamo pure, però è come se fossimo trascinati da questa cosa.
0: Però io sono fatto così, sai?
1: Anche.
0: Ma io sono fatto così,
1: esatto, come
0: cazzo.
1: Se fossimo pietre, invece siamo esseri vivi in grado di cambiare, di imparare, di trasformare. Anche a 100 anni uno può cambiare. Io ho avuto persone che vengono ai corsi, quelli di che facciamo nell'ambito del progetto Relazione Amoci. Loro vengono praticamente anche a, noi abbiamo un allievo Giovanni, credo che abbia un po' più di 80 anni e ha iniziato ora il suo percorso, quindi voglio dire, ed è bravissimo, perché è molto molto,
0: anche perché si aggiunge un po' di esperienza di vita e di saggezza, cose certo. Che magari a 30 anni non hai, no?
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: hai maturato,
1: sì.
0: e vuoi giustamente, in effetti si impara fino all'ultimo respiro, come sì. Se si vuole,
1: se uno desidera farlo,
0: esatto.
1: Infatti la discriminante qui si dice nel mio campo che è il desiderio oppure la volontà di essere allenabili, no? Cioè di mettersi in uno stato di allenabilità, perché voglio dire, nel momento in cui tu dici io vado benissimo così, non devo cambiare, oppure non posso cambiare perché ormai questo è il
0: mio percorso, certo.
1: Pace, cioè sarà veramente difficile che qualcosa ti cambi, però ti perdi tutta la parte veramente gioiosa della vita, cioè mi verrebbe da dirti, perché le persone che io ho conosciuto, che in realtà sono molto coerenti con se stesse, no? Dicono, no, vabbè, ma io sono stato così tutta la vita, allora devo essere così anche da adesso in poi. Una sorta di quasi fedeltà a se stessi o fedeltà a come si è sempre stati.
0: Sì, ma però è una comodità più che una fedeltà. È una comodità di tipo egoistico.
1: Sì, e ti inchioda lì, cioè certo. Ti sta a fare fermo, e la gioia lì è difficile che una persona viva in uno, cioè si svegli gioioso e vada a dormire gioioso quando è in quelle situazioni. Perché
0: no, perché sei dentro una bara rigida.
1: Esatto.
0: E non riesci a entrare in empatia con gli altri, quindi ti illudi per una vita, no, sai, per esempio il classico, pensavo anche in certi lavori, no? Quando uno magari ha una posizione di responsabilità,
1: sì.
0: Ed è in realtà è un debole, ma si costruisce tutta una corazza, sì. Esterna per far vedere che lui invece e non si muove di un millimetro, proprio perché è debole e non ha nessuna capacità di relazionarsi in maniera spontanea con l'altro, no?
1: Perché gli manca quel coraggio lì.
0: E allora cosa fa? Si è costruito questa corazza e rimane sempre quella.
1: Esatto.
0: E guai al mondo di proporre di un cambiamento, perché sì, si brucia la vita di fatto, cioè riduce moltissimo quello che il karma che la sua esistenza gli porta incontro per crescere.
1: Sì. Poi c'è anche tutto il tema, per esempio, della paura del giudizio degli altri, no? Perché
0: enorme.
1: Questo in realtà, quando tu hai paura che gli altri ti giudichino, è come se ancora non hai avuto questo grande regalo che la vita può farti, di farti sperimentare come la tua vulnerabilità di fatto è ciò che ti mette in connessione con gli altri. C'è un video che ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni, di cui adesso mi sfugge il nome della la persona che l'ha fatto, questa donna che l'hanno chiamata Vulnerability Woman, cioè la donna della vulnerabilità.
0: Vulnerability.
1: Esatto. E lei praticamente ha fatto una un TED Talk, dove un TED Talk sarebbe una trasmissione che viaggia su YouTube, spesso la trovi, e si chiama TED, come TED, TED Talk, come vabbè, basta cercare TED. E lei in questa trasmissione ha dichiarato che ha avuto un esauriamento nervoso, insomma, ha dichiarato delle,
0: ha
1: cose,
0: delle cose
1: abbastanza
0: sì,
1: normali,
0: vita,
1: voglio
0: sì.
1: dire, io non so quanti di noi non abbiano avuto perlomeno qualcosa di simile a un esauriamento nervoso, visto
0: certo.
1: le pressioni, no, di
0: sì,
1: questa
0: sì.
1: società e di come viviamo. E praticamente è molto buffa lei, perché racconta anche poi questa esperienza, però in tutti i suoi contributi successivi viene fuori come è proprio quello che ti consente di connetterti agli altri, anche quello di un po' accogliere, voler bene anche le tue fragilità, no? Le tue parti più bisognose, no? Magari di essere protette.
0: Nel momento in cui le riconosci.
1: Esatto, è il momento in cui più che altro decidi che vuoi liberarti da questo stato, da questa bolla autocostruita in cui vivi, che ti separa dal resto del mondo e che ti separa dalla gioia di vivere. Perché spesso ti dice vabbè, ma non ha sofferto abbastanza. A me sembra abbastanza vera questa cosa, nel senso che molto spesso le persone esitano a mettersi in discussione perché bene o male tutto regge, no?
0: Sì,
1: cos'è
0: certo.
1: che ci sono alcune persone sì. tipo me in cui la sofferenza era troppa già prima sì. dei 10 anni, sì, quindi in qualche modo ho avuto una fortissima spinta a mollare tutto quello che pensavo fosse e cercare delle strategie, delle soluzioni diverse. Altre persone paradossalmente sembrano più fortunate, no? Perché dici vabbè, ma gli è sempre andato tutto bene, non hanno affrontato la povertà, non hanno affrontato la malattia, non hanno affrontato la solitudine, l'abbandono e questo e quell'altro, i lutti clamorosi eccetera. Sembrano fortunati, ma poi alla fine questa fortuna gli ha consentito di restare incastrati.
0: Si può ritorcersi
1: castrati.
0: Contro, può ritorcersi contro, perché sì. determinate esperienze non le fanno. Va bene che ti posso anche dire che da un punto di vista di destino può essere che loro non debbano fare determinate esperienze, semplicemente, cioè che sì. le incarnazioni sai che non sono casuali, voglio dire, non è
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: Il fatto che tu abbia avuto questo fin da bambina ti ha messo a nudo immediatamente, ti ha costretto a fare una sì. velocissima crescita, mettendo in discussione un po' tutto,
1: sì.
0: Che sicuramente in questa incarnazione è stato un dono di Dio che ti porta naturalmente a un cambiamento radicale rispetto a prima.
1: Sì.
0: Altri apparentemente hanno incarnazioni, diciamo, di relax, si fa per dire, relax. Comunque incarnazioni in cui probabilmente avanzano meno. Intanto lo dovranno fare dopo, cioè,
1: o magari sono già avanti prima, basta per l'importante,
0: sì, però erano già avanti
1: che...
0: prima,
1: esatto.
0: Cioè, aspetta, volevo solo dirti questo,
1: sì, sì.
0: erano già avanti prima sicuramente, perché se no non avrebbero avuto un'incarnazione in cui non hanno problemi di fame, non hanno problemi di affettività, sì. Va abbastanza tutto bene, però se questo li addormenta in quell'incarnazione e anziché dargli un'ulteriore spinta per andare avanti, la pagheranno la successiva, naturalmente, cioè è come fare un giro dell'oca in cui torni indietro sì. di alcune caselle, non so
1: sì.
0: come
1: sì sì sì certo è del tutto come dire logica, no, questa cosa che però se vai a guardare anche le persone che sembra che siano tanto tanto tanto bene, se poi vai a scavare, io poi
0: non sono
1: una...
0: poi tanto bene, vuoi dire,
1: non so, mi sembra di che a me finora, cioè, ho avuto modo di dialogare profondamente, no, proprio per il tipo di lavoro che faccio, vedrai, io anche se vado in autobus passo sopra, poi passo oltre, poi vado subito al discorso quelli sì, ma qual è lo scopo della tua vita,
0: così leggeri, insomma, così.
1: Cioè di solito
0: ha vinto il Milan, l'Inter, più o meno così, insomma.
1: Poi li vedi scendere dall'autobus e chiamano un taxi pur di non fare il viaggio con me.
0: Scappano a casa di chi è sta qua, è una matta sicuramente.
1: E così, però effettivamente se guardi, poi se dialoghi profondamente con le persone, poi gira è vero che le sfide, le cose sfidanti, no? Le cose che ti mettono alla prova, bene o male, magari non hai la povertà, la malattia e la solitudine, ma ti è venuta la, che ne so, hai vissuto tutta la vita nel terrore di perdere quello che hai, piuttosto che in altre comunque sensazioni magari altrettanto, se non anche più spiacevoli, no? Perché non vuol dire, perché questa vita ti forgia, e se tu vivi tutta la vita da forgiato, nel senso che ti crei, scopri gli individui, gli strumenti che ti consentono di tirare fuori una grandissima forza, un grandissimo coraggio di fronte anche alle sfide più grosse che capitano, a quel punto te ne vai in giro con una sensazione: ok, qualsiasi cosa capita, ho la forza di affrontarle, perché l'ho dimostrato più volte, perché ho trovato degli strumenti adatti che questa forza me la rinnovano e me la rinfrescano ogni mattina, me la rinvigoriscono, no? Magari. E altra cosa magari è una vita in cui magari sembra che tutto vada bene, ma magari non è così, perché alla fine tutti abbiamo sfide da affrontare.
0: Ma assolutamente,
1: no?
0: Pensa solo all'interno delle cosiddette famiglie, no? In cui si scopre inevitabilmente, dopo che ti sei messo insieme o sposato addirittura con una persona, scopri nel giro di un po' di tempo che ovviamente le caratteristiche e le intime nature della persona che hai a fianco sono diverse da quelle che avevi capito.
1: Scherzi.
0: O avevi intuito solo una parte, sì, e non il resto. E lì inizia difficilissimo gioco del trovare un equilibrio nuovo e avere la capacità di andare avanti lo stesso, ma sì, spesso si preferisce non affrontare la questione, no?
1: Sì.
0: E si va avanti su un finto, su un duro equilibrio di non verità,
1: sì,
0: in cui si può andare avanti anche nella vita.
1: Certo.
0: No? Questo sì, te lo dico per esperienza, proprio intanto per esperienza personale, sì, primo, e certamente io non l'ho risolto nel modo migliore, o forse sì, non lo so, ma anche proprio recentemente con amici che ho avuto, per esempio una malattia grave,
1: sì,
0: ha portato a un momento di verità che nell'ambito della vita di coppia non avevano mai avuto prima.
1: Sì.
0: No?
1: Sì, sì,
0: e questo,
1: sì, sai,
0: ti ha detto: ti dico tutto quello che dovevo dirti e non ti ho mai detto, ma con assoluta verità. Questa è una crescita notevolissima.
1: Sì.
0: No?
1: Sì, sì.
0: È un momento di costellazione familiare pazzesco,
1: sì,
0: o no?
1: Certo che sì, certo che sì. E, oltretutto, a me viene da dire anche che siamo molto poco educati, proprio l'educazione e la cultura che ci porta a comprendere cosa succede mettendosi in coppia. Perché, per esempio, chi lavora nel mio campo, si trova, diciamo, il 95% delle questioni che di solito ci portano per prima è quelle della relazione, no? Magari relazione con i figli o con i genitori, però quasi sempre relazione di coppia.
0: Certo,
1: e non siamo cioè, nel senso, è come se mancassero il libretto di istruzioni, perché non ci informano che nel momento in cui ti metti in coppia c'è l'innamoramento, ci sono varie fasi, eccetera, e c'è sicuramente l'occasione di calpestarsi i piedi da sole, di andare proprio a rivoltare la lama nelle ferite dell'altro, perché se c'è qualcosa che ha il potere

0: È davvero l'altra persona o è qualcosa che comunque è connaturato alla mia vita, no? Allora, in quel caso lì si può lavorare su molto bene e lì le coppie, per esempio, ne hanno un beneficio pazzesco perché nel momento in cui individuano dentro di sé la causa della propria sofferenza o della propria rabbia o del proprio disagio, anziché riversarlo sull'altro, la coppia stessa fiorisce molto di più e molto prima. E tutto fila diversamente. Chiaramente inizia un lavoro su di sé che comporta l'affrontarle, prendersi la totale responsabilità dei nostri stati d'animo e delle nostre questioni. E te lo dice una che è rimasta zittella volontariamente per 10 anni, perché io mi ero un po' accorta che se mi relazionavo era
1: Un po' più
0: un po'
1: difficile.
0: complicatino per me.
1: E
0: E
1: quindi
0: così
1: sai di cosa parli?
0: so bene di cosa parlo, e quindi il lavoro che va fatto, adesso nel mio caso ero veramente un caso da manuale, per cui non credo che alle persone servano 10 anni, però a volte magari prendersi, magari anche stando in coppia, mica, tanto voglio dire, non cambia niente, non è che non lo puoi fare il percorso di avanzare verso la tua felicità, anche
1: Assolutamente.
0: stando in coppia, prendersi però la briga di farsi carico di ciò che ti riguarda personalmente e di questa cosa, cominciare a comprendere proprio quali altre esperienze hanno creato questa cosa, quali credenze profonde hai mai messo in discussione dentro di te, e quindi ci serve un po' di determinazione di andare nella totale assunzione di responsabilità di sé. E fatto questo, cioè nel momento in cui uno decide, ok, io se sto con questa persona mi crea queste sensazioni. La domanda è semplicissima, che invito anche i nostri ascoltatori che magari hanno un problema di coppia, è quella di dire: ma siamo davvero sicuri che sia proprio la persona in sé o
1: Il problema.
0: il problema, o magari davvero ho un gancio io interiore pronto ad agganciarsi a qualsiasi cosa sia minimamente simile a questo, e magari questo gancio lo posso con dolcezza, con i giusti metodi, trasformarlo in qualcosa che non aggancia più. Quindi quella persona mi può dire quello che gli pare, fare quello che gli pare, io resto in asse,
1: Lascia scorrere.
0: resto me.
1: Il problema è spesso è collegato anche a quanto tempo hai lasciato passare nella formazione di tensioni di coppia senza affrontare in modo corretto, no? Perché poi ci sono situazioni che raggiungi un limite dove diventa forse molto difficile poter tornare indietro comunque, no? Perché ci si è fatti. Quindi dipende molto se riesci ad affrontare andrebbe affrontato velocemente una cosa di questo
0: Sì,
1: tipo.
0: allora è chiaro,
1: Avere un aiuto
0: è
1: giusto
0: come
1: al
0: la
1: momento
0: macchina,
1: giusto,
0: no? Se
1: insomma,
0: la
1: sì.
0: ripari quando c'ha solo la cinghia un po' allentata e le gomme un pochino sgonfie, è un
1: Certo.
0: conto. Se vai avanti con le gomme completamente a terra, ti rompe, cioè
1: È
0: diventa poi la
1: chiaro,
0: riparazione
1: diventa
0: diventa più
1: molto più difficile,
0: complessa.
1: certo.
0: Però dal mio punto di vista non impossibile, nel senso che se anche hai
1: No,
0: proprio
1: certo.
0: spappolato una relazione facendo danni, non è mica detto, cioè quel famoso, a me piace tantissimo, adesso mi sfugge il nome di quel vaso che è giapponese, se non erro, quello che è fatto con i filamenti d'oro,
1: Sì, nelle rotture. Sì.
0: quando è
1: Quando è
0: rotto
1: rotto, loro ci mettono,
0: esatto.
1: l'aggiustano con una cosa che assomiglia a oro, non è che sia proprio
0: Esatto.
1: oro.
0: E per identificare che è ancora più bello, cioè una volta rotto ma aggiustato, diventa ancora più prezioso perché
1: Sì.
0: si è riusciti a rimettere insieme i cocci, no? Quindi non vuol dire, cioè secondo me quello che fa la differenza intanto è la nostra profonda determinazione a creare valore, cioè a creare felicità per noi e per l'altro, perché se ci accorgiamo che l'altro non ne vuole più sapere, oppure ne so, la relazione per lui è interrotta, non, è chiaro, non
1: Va
0: ha
1: bene.
0: nemmeno senso. Ma se c'è un, come
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20 e 30, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Stern, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. profili

0: di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni, 346-36-14469. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
2: Cari amici di Radio Gama 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gama 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gama 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

Cavalieri nella tempesta, in questa casa siamo nati, in questo mondo siamo stati gettati come un cane senza un osso. Un attore dato in prestito, cavalieri della tempesta. C'è un assassino sulla strada, il suo cervello si sta contorcendo come un rospo. Prenditi una lunga vacanza, fai giocare i bambini. Se dai un passaggio a quest'uomo, una dolce memoria morirà. C'è un assassino sulla strada, eh sì. Ragazza, devi amare il tuo uomo, prendilo per mano, fagli capire che il mondo dipende da te, che la nostra vita non finirà mai. Devi amare il tuo uomo, oh sì.

Bentrovati mattinieri del venerdì, il 3 luglio 71 moriva Jim Morrison, icona del rock, leader dei Doors. È incarnato la contestazione giovanile del 68, scoppiata dall'Ateneo di Berkeley, sulla baia di San Francisco, e giunta poi in tutta Europa, che ha trovato il suo sbocco politico nelle contestazioni pacifiste contro la guerra del Vietnam. Profeta della libertà, ha pagato con la vita i suoi eccessi, abuso di alcol e droghe. Autoproclamatosi re lucertola, icona sessuale evocante Dioniso, divinità delirante senza regole, Jim Morrison è stato anche un poeta, con due raccolte di versi di discendenza beat, ancora oggi lette e apprezzate non solo dai suoi fan, ma anche da una certa critica senza paraocchi. L'inizio della sua ribellione allo status borghese avviene a San Francisco, nella libreria del poeta beat Lawrence Ferlighetti, che dal 58 Jim frequenta assiduamente. E nel 64 taglia i ponti con la famiglia, tanto che arriverà a dichiarare di essere rimasto orfano, ormai votato all'alcol e alla vita bohemienne. L'incontro con Ray Manzarek porta alla nascita dei Doors, le sue esibizioni scandalizzano i gestori dei locali, Jim canta e interpreta in modo molto spinto, creando una comunione intensa e talvolta scandalosa con il pubblico presente, con l'impatto lisergico della sua voce, mai perfetta, spesso esclusivamente baritonale, ma enormemente carismatica. In breve si ritaglia la fama di istigatore di folle, provocatore ribelle. Durante i suoi concerti non dà freno a nulla, spesso ubriaco e sotto effetto di droghe, invita la gente a salire sul palco, provoca le forze dell'ordine, fa l'equilibrista sul palcoscenico, si tuffa tra il pubblico, simula orgasmi con la voce, a volte causando la fila improvvisa delle sessioni dal vivo. A Miami Morrison esagera e il concerto genera una vera e propria sommossa. Il cantante viene accusato di aver mostrato i genitali al pubblico. Disfatto da alcol e droghe, nel 71 se ne va a Parigi con l'intento di dedicarsi alla poesia e di ripulirsi da ciò che lo stava travolgendo, ma il 3 luglio muore nella sua abitazione in circostanze mai chiarite, trovato senza vita nella vasca da bagno, ed è seppellito al cimitero degli artisti Père Lachaise assieme a Rimbaud, Oscar Wilde e molti altri, e c'è qualcuno a Parigi che oggi ancora gli porta i fiori. E saluto il Marco, il clandestin, che dice: anche in Vespa ti ascolto con auricolare, grande clandestin. E poi abbiamo l'Andrea Sceriffo, il nostro amico camionista di Verona, dice: ben arrivato, buona trasmissione a te, in attento ascolto da Milano. Ah, oggi sei a Milano, bene bene, bravo Andrea. La nostra Stefania, presente anche lei, buongiorno Paolo, Radio Gamma 5. Stefania dal mare di Sottomarina presente. Ah, vedi, sei già al mare, benissimo, buona trasmissione, dalle musiche capisco che ci sei. Esatto, beh, perché io ho delle scalette un po' originali, diciamo così, che non sono proprio così così di massa, diciamo così. E dopo essermi licenziato dal lavoro per una telefonata nata male col grande capo, torno all'accampamento a Wona, dove Chris e Joe stanno studiando l'antico progetto di creare un nuovo gruppo di pesca indipendente. Siamo in Costa d'Avorio. Secondo loro, con un certo investimento iniziale è possibile metterlo insieme, questo gruppo, avvalendosi dell'esperienza accumulata durante gli anni trascorsi al servizio di Aciu, il proprietario della piroga e della rete che attualmente sta pescando a Tabù, una città che è vicino la Liberia. Ma pescare in mare, come sanno fare sicuramente, e far funzionare tutte le componenti che un gruppo del genere comporta non è la stessa cosa. Così freno il loro entusiasmo
e prendo tempo per riflettere sulla questione. Tre sere dopo, Chris e Joe tornano alla carica accompagnati da un intagliatore di piroghe che sta giusto completandone una molto grande per Alaba. La signora Fanti, già proprietaria di reti da pesca e di un'altra barca a motore, che dal porto della pesca di San Predò esce regolarmente in mare. Il tipo è di etnia Didà, dall'occhio sveglio e la parlata facile. Notato il colore della mia pelle, spara una cifra a cui non do eccessivo peso, probabile che sia il doppio del valore reale. Ciò che più conta è che mi fornisce una serie di informazioni e precisazioni che cercavo in un ambito a me sconosciuto. Conferma che riguardo la rete e accessori vari bisogna per forza recarsi ad Abidjan. Sembra che una di medie dimensioni, completa di tutto, pronta a essere calata in mare, si aggira sui $2,000. Se poi aggiungiamo il costo della piroga, trasporti e tutto il resto, si va a sfiorare i 5,000. Lo ringrazio della chiacchierata, mi lascia un recapito, non si sa mai, anche se so già che non è con gente del genere che si possono ottenere accordi vantaggiosi. Pur sapendo che i prezzi che ha sparato sono certamente gonfiati, non sono comunque cifre che posso permettermi di spendere a cuor leggero, così mi prendo tutto il tempo per rifletterci su. Nonostante l'entusiasmo e le ripetute rassicurazioni di Chris, continuo a dubitare che lui possa sbrigarsela da solo. Joe è di sicuro un bravo tipo, si potrà rendere utile in molti modi, ma è incostante. Passa con facilità da periodi di grande impegno e serietà ad altri in cui si lascia andare seminando zizzania, soprattutto se comincia a bere. È l'inatteso rientro di De Gaulle, dopo un periodo trascorso col gruppo di Echu che sta operando vicino a Tabù, che sembra arrivare a proposito per superare la mia indecisione. Nel piccolo accampamento le voci corrono. Non ci vuole molto per venire a conoscenza del fermento che Chris sta alimentando da qualche tempo. La mia stima verso De Gaulle è di lunga data, tanto è vero che quando giunse il momento di partire per il Camerun assieme a Yaya, viaggio mai avvenuto per l'esodo forzato dei molti stranieri originari dai paesi del Golfo di Guinea residenti all'epoca in Nigeria, dopo sofferta riflessione furono lui e la sua famiglia gli eredi designati a occupare la mia capanna. Quando è venuto a salutarmi per una visita di cortesia, è come se si fosse accesa una luce. Mi è sembrato di vedere in lui il tassello mancante del complicato puzzle che sembra essere questa azzardata iniziativa. De Gaulle possiede proprio le caratteristiche che potrebbero completare quelle di Chris. Mi sono detto, ripensando all'intera faccenda: esperienza, carisma, capacità comunicativa, pacatezza e pazienza. Nei giorni che precedono il mio rientro in Italia maturo la convinzione che insieme possono costituire la giusta combinazione. Comincio già a immaginare scene che molto concedono alla fantasia. Me li figuro già all'opera assieme a Joe e a Yao, e se tutto andrà bene come previsto anche le Gro e Mate ne faranno parte, al momento impegnati col gruppo di Tabù. Torna a farsi strada l'antico pensiero romantico di riunire il gruppo originario di amici su una base di lavoro inedita, su un rinnovato entusiasmo, perché ai sogni non bisogna mai rinunciare del tutto a credere. Sospinto da una serie di circostanze, sono giunto a sperare che un'eventualità del genere si possa realizzare davvero. Se davvero volete ordinare una piroga, non sarà pronta prima di alcuni mesi, ci informa Kojo Banafo, il capo degli intagliatori di Gran Berebì,
che ha ridimensionato di molto le sue pretese dopo che De Gaulle ha intercettato una fuga di notizie dalla cerca di Alaba, che ha rivelato i prezzi correnti per questo genere di imbarcazioni ricavate da un singolo fusto di Samba. Avendo imparato a mie spese a conoscere il senso relativo del tempo in generale e la puntualità delle consegne dei manufatti in particolare, stimo che la frase «alcuni mesi» può corrispondere a una data imprecisata che potrebbe facilmente protrarsi fino in autunno. Così, prima di rientrare in Italia, vado a salutare Carlo, un amico italiano che lavora per una segheria locale. Gli accenno l'idea della pigroga, si associa subito con simpatia. Coincidenza, sta ricevendo tronchi proprio da una concessione forestale dalle parti di Gran Berebì. «Ne hai abbastanza di legname e vuoi metterti a fare il pescatore adesso?» replica scherzosamente invitandomi a sedere nel piccolo ufficio della segheria. «Non lo faccio per me, do una mano a degli amici di lunga data che pescano di professione. Se non hai fretta, un tronco di sambà delle dimensioni che mi hai descritto prima o poi salta fuori», mi assicura alla fine della conversazione. «Per guadagnare tempo, visto che io non sarò di ritorno prima di Natale, stabiliamo subito dove lo dovrà scaricare. Nel quartiere di Coggio Banafò, dove si trovano i suoi intagliatori di piroghe. Rimaniamo d'accordo così. Ci diamo appuntamento per l'anno nuovo. Ho la quasi certezza che tornerò. D'ora in poi, non avendo più impegni di lavoro, posso disporre di tutto il tempo a mio piacimento». Una volta sceso bruscamente dal privilegiato piedestallo su cui mi sono issato per un periodo, passato l'impatto destabilizzante del primo momento, ho comunque ritrovato tutto il resto, compresa la mia libertà. È una sensazione di grande respiro, dove la voglia di vivere aumenta a dismisura.

Tornato in Italia, al paese, ritrovo Nilo su di giri come non mai. Per tutta l'estate seguita a perorare come un martello un piano segreto che trama da anni. Provare almeno una volta l'emozione di una traversata del Sahara. I racconti della prima avventura assieme a Fabio lo hanno fatto fantasticare a lungo. Sono la prova vivente che è possibile farlo, un'esperienza unica a cui non vuole rinunciare. Adesso che non ho più limiti di tempo né impegni di lavoro, ai suoi occhi non ho più scuse. Se ero d'accordo di fargli da guida, nel periodo di Natale si sarebbe preso un periodo extra di ferie. Nel frattempo si dava da fare per recuperare un'auto di seconda mano più o meno adatta al percorso. Su questo bisognava essere flessibili per non spendere una fortuna. Da una parte o dall'altra qualcosa trovo di certo, mi garantisce con fare sicuro, come sempre ottimista, ormai lusingato come un bambino che vede prendere forma all'orizzonte della sua immaginazione il coronamento di un sogno a lungo perseguito. Detto fatto, nel giro di 2 settimane mi porta a casa, solo in prova, tiene a precisare, una grossa Chevrolet Station Wagon piuttosto datata, ma non quanto la Land Rover a passo corto con cui attraversammo il deserto assieme a Fabio. La carrozzeria sembra in buone condizioni, come certe auto nostrane a trazione integrale che nella loro carriera hanno avuto poche occasioni di inserire le 4 ruote motrici. Confortevole, spaziosa, silenziosa, servo sterzo, servo freno, promette un viaggio in prima classe con aria condizionata e tutte le comodità. Ha un unico atroce difetto: gli 8 cilindri del motore a benzina assorbono carburante come uno scarico fognario. Un'emorragia inarrestabile. Non sarà di alcun aiuto l'impianto GPL in paesi come l'Algeria, né quelli più a sud. Un'operazione piuttosto costosa per un veicolo destinato a un percorso di sola andata. Sono bastati pochi giorni per rendermi conto di tutto ciò, così la riconsegno in tutta fretta prima di farmi dissanguare a morte e la rispediamo al legittimo proprietario, che ha provato persino ad abbassare il prezzo, ma ormai è stata inesorabilmente bocciata sull'aspetto cruciale, quello dei consumi. Per un tragitto così lungo bisogna trovare qualcosa di più economico, gli faccio notare, perché Nilo, sulle ali dell'entusiasmo, sembra aver perso il contatto con certi aspetti pratici basilari. È un fattore da tenere presente, magari anche rinunciando a qualche comodità, suggerisco per meglio orientare la ricerca singolare. Giunti ormai a fine estate, quando la gente normale è tornata al lavoro, Nilo si imbatte su una singolare coincidenza che sembra promettere bene: una Simca 1100 furgonata destinata a una prematura demolizione. Perché prematura? Perché, a quanto afferma il proprietario, non è affatto da buttare, anzi, il motore Renault è stato revisionato da poco e con esso una parte della carrozzeria. Perché rotamarla allora? Interrogo Nilo, che mi sta fornendo tutti i dettagli durante il tragitto per andarla a visionare. È presto detto. È intestata alla ditta dell'ingegner Tagliaferro, un suo conoscente con cui ha avuto dei rapporti di lavoro. Possiamo quasi dire un amico, perché Nilo, dopo un paio di volte che ha conosciuto qualcuno, lo tratta subito come un vecchio amico. Questo signore sulla 60, giacca e cravatta e capelli brizzolati, girovita importante, espressione gioviale, è recente titolare di una concessionaria Fiat Iveco nel Ferrarese. I meccanici della grande officina meccanica l'hanno utilizzata a lungo come auto di servizio e lo sarebbe stata ancora, ma il nuovo marchio di recente acquisizione la rendeva improvvisamente inadeguata. Ecco spiegato il triste destino a cui la modesta vettura è votata, ma uno ancora più imprevisto e glorioso l'attende.
La troviamo parcheggiata in un angolo in apparenza dimesso del grande piazzale all'aperto, verniciata di un bianco anonimo. Appena la intravedo da lontano, un lampo intuitivo si fa largo in me, quasi fosse proprio lei che cerchiamo da mesi, e solo lei, un coup de foudre che non lascia spazio a dubbi di sorta. «Questa va bene», pronuncio sicuro, rivolto a Nilo puntando l'indice sul retro dell'auto, senza badare a qualche frammento di vernice parzialmente scrostata attorno alle luci posteriori. «Se davvero il motore è in buone condizioni, per il resto ci arrangeremo». «Ma cosa dovete farne esattamente?» sento l'ingegner Tagliaferro interrogare Nilo con la sua tipica affabilità e gentilezza, mentre io faccio una rapida ispezione sui sedili davanti e nell'ampio spazio sgombro posteriore. Ha cominciato a subodorare anche lui che si tratti di una transazione del tutto speciale. «Andiamo ad attraversare il deserto del Sahara», ribatte il mio socio con estrema sicurezza e candore, come se fosse una qualsiasi località dietro l'angolo. Il buon uomo trasale, attonito, pensando a uno scherzo, perché Nilo è uno che ama sempre lanciare battute, talvolta volutamente esagerate e grottesche, come se volesse tracciare di continuo strapazzate caricature della realtà. Poi scuote la testa sorridendo, si accende l'ennesima MS dal pacchetto bianco oro. «Dici sul serio?» e guarda anche me allibito, come se fossimo una coppia di pazzi. «Se è vero che volete attraversare il Sahara con questa», e la indica col palmo della mano come se si trattasse di uno strano animale, «beh, allora non mi resta che regalarvela. Anzi, per essere in qualche modo partecipe di questa impresa, vi preparo anche il passaggio di proprietà». E scoppia finalmente a ridere, non riuscendo a capacitarsi di un proposito tanto ambizioso, se non addirittura temerario. Quel Nilo, che conosce solo da qualche tempo, riesce sempre a sorprenderlo con tutte le sue bizzarrie. Andiamo a ritirarla la settimana seguente. Una volta sbrigati i documenti e una puntigliosa messa a punto voluta fermamente dal nostro ingegner Tagliaferro, a questo punto divenuto una specie di anonimo sponsor di un'impresa che rimarrà per sempre sconosciuta ai più, mi fa trovare in dotazione anche due ruote di scorta. Non si sa mai. Dopo qualche giorno, per testarne la tenuta sulle lunghe distanze, faccio un viaggetto di prova in Val d'Intelvi, al confine con la Svizzera, per far ritorno tre giorni dopo. Il veicolo passa l'esame con la sufficienza piena. Anche i consumi sono molto contenuti. Lo saranno con più quando ci troveremo nei lunghi rettilini dell'Algeria, penso tra me. Ormai è deciso che sotto Natale, giorno più giorno meno, si parte. Mancando più di un mese, ne approfitto per operarmi il timpano bucato dell'orecchio destro, lacerato da una forte otite trascurata l'anno precedente. Nilo naturalmente conosce qualcuno anche in questo campo, un vecchio compagno di scuola, Ottorino, stimato chirurgo padovano. L'intervento è di semplice routine, senza complicazioni, solamente ho alcune medicazioni da fare nell'orecchio interno a distanza di una settimana una dall'altra. L'ultima è fissata per il giorno stesso della partenza. Nilo non vuole perdere neanche un giorno della preziosissima ferie. Mi accompagna lui stesso all'interno dello studio per salutare l'amico e gli chiede di darmi una scorta di quelle gocce per la prossima medicazione da portare con noi. «Perché?» lo interroga il chirurgo incuriosito, al corrente delle sue bizzarrie. «Dove andate di bello?» «In Africa», replica lui con noncuranza, sapendo di interpretare al meglio la sua parte di personaggio imprevedibile fuori dagli schemi. «In Africa», ribatte l'altro scuotendo la testa guardando me. «Ma lui non può prendere l'aereo con un timpano appena ritoppato?» «Non prendiamo mica l'aereo», rilancia con finta aria innocente. «Ci andiamo in macchina». «In macchina», sale di tono l'altro sbuffando di sorpresa, uscendo per un istante dalle maniere professionali che lo hanno contraddistinto in tutti gli incontri avuti prima con lui. E Nilo, sempre più divertito di stupire il vecchio amico: «Sì, ce l'abbiamo qua fuori in strada. Praticamente siamo già partiti.
e indica la piccola Simca furgonata stracarica di tutto parcheggiata sotto la finestra dello studio. Gli spiega in due parole l'itinerario del viaggio, abbastanza scontato fino a Trapani, per il resto tutto da definire. L'altro lo sta a sentire sempre più divertito, mentre fuga in un armadietto di medicinali, mi consegna lesto una boccettina di gocce, mi esorta a farmi delle medicazioni periodiche durante il tragitto, con particolari raccomandazioni di proteggere l'orecchio dalla polvere. Ne assecondo ogni consiglio senza fiatare. Non sarebbe la prassi di una convalescenza normale, conclude semiserio prima di lasciarci andare, ma con tipi come voi dobbiamo per forza improvvisare.

L'auto è davvero stracarica. La sera prima, quando sono passato da Nilo per definire gli ultimi dettagli della partenza, l'entrata di casa sua era ingombrata da un cumulo di articoli confezionati del supermercato: roccoli di carta igienica in confezioni da 10, barattoli di salviettine rinfrescanti, uno scatolone da 12 panettoni natalizi con canditi e uvette, pacchi di pasta, di riso, scatolette di carne, di tonno, mais in salamoia, pasta di olive, due barattoli da un chilo di dado in polvere, buste di zuppe e minestre liofilizzate, una confezione da 6 di saponette neutre, due flaconi di bagnoschiuma, salsa di pomodoro in cartone, più altri piccoli articoli rimasti sepolti sotto il mucchio selvaggio. Dietro, in disparte, sotto l'attaccapanni d'ingresso, una tanica da 20 litri di vino rosso, del solito che beviamo insieme. «È troppo! È un'enormità!» sbuffo tra me, lasciandomi cadere le braccia. Di primo acchito ho provato a lamentarmi dell'esagerazione, ma Nilo, con un filo di eccitato nervosismo, mi fa notare che in mezzo al deserto del Sahara è sempre meglio avere qualcosa in più che in meno, e insiste di caricare tutto. È come se la traversata dovesse durare chissà quanto. Poi c'è da aggiungere una tanica per l'acqua e due per la benzina, che a tempo debito dovranno essere riempite. Non bisogna appesantire troppo la piccola sinca furgonata nel caso dovessimo piantarci nella sabbia da qualche parte, perché è sprovvista di trazione integrale. È vero che stavolta prendiamo una via più facile rispetto al primo viaggio con Fabio, quella che da Tamaranset punta dritto verso il Niger, in tutto 400 km di sabbia, sempre un tratto di tutto rispetto che può riservare più di una sorpresa. Non glielo faccio presente, naturalmente, c'è ancora troppa strada che ci separa da quell'area completamente vuota, che per il momento mi limito a visualizzare in silenzio osservando la cartina Michelin. In un viaggio del genere non va mai dato nulla per scontato, neppure di poter compiere veramente l'intero tragitto. Anche questa considerazione la tengo per me. Impossibile prevedere le possibili varianti che possono subentrare strada facendo, perciò meglio non anticipare niente. Percorrendo lo stivale in direzione sud, nei 3 giorni impiegati ad arrivare a Trapani abbiamo fatto tappa a casa di suoi amici dell'università, la prima a Pescara, poi in un paesino in provincia di Cosenza e infine a Milazzo, dove ho approfittato per alleggerire con discrezione il veicolo, liberandolo da derrate in eccesso, non di primissima necessità, creando sufficiente spazio qualora giunga il momento di riempire i bidoni di scorta. Le conoscenze di Nilo non si limitavano alla nostra penisola. Anche ad Annaba aveva un contatto, Kadur, un ragazzo algerino, prima laureato in lettere all'Università di Padova, in seguito assunto come insegnante in una scuola professionale. Lo avevo incrociato anch'io un paio di volte a casa di un'amica di Nilo, perfettamente integrato, a suo agio nel nostro ambiente, disinibito, festaiolo, si beveva la birra insieme, a tutti gli effetti uno di noi. Poi è tornato a casa per sposarsi, secondo il costume tradizionale, a Annaba, appunto, di cui oggi siamo ospiti quanto mai graditi, ma si è capito subito che qualcosa in lui è cambiato. Rivisto nel suo ambiente di origine, è apparso tutt'altra persona rispetto al brillante giovane Kadur che ho conosciuto solo alcuni anni addietro. Ora vive in un dignitoso appartamento alla periferia della città, ci ha presentato la giovane moglie che indossa una lunga tunica azzurra fino alle caviglie, testa e spalle avvolte da un velo grigio chiaro. Una mise piuttosto elegante per una casalinga, noto con sorpresa, probabile che fosse al corrente che saremmo passati.
Dopo averci stretto formalmente la mano con un affettato sorriso di circostanza, si è relegata in cucina mentre noi tre ci siamo ritirati nella stanza attigua a consumare uno spuntino a base di polpettine di carne di montone accompagnate da grandi foglie di insalata e menta fresca in cui vengono avvolte. Tra un gustoso bocconcino e l'altro, i due amici approfondiscono gli ultimi sviluppi della vita dell'uno e dell'altro. «Cosa si beve qua?» esclama a un certo punto Nilo, senza nemmeno prendere in considerazione la bottiglia di Coca-Cola, formato famiglia che giace in disparte su un angolo della tovaglia distesa sul pavimento di mattonelle, dalla quale nessuno ha osato servirsi. «Non ho niente di buono qui», sottolinea Cadura malincuore, volgendo uno sguardo furtivo in direzione della porta della cucina dove si trova la moglie. E Nilo, con aria complice, «In macchina abbiamo due fiaschette di rosso ancora da aprire», rilancia tutto sommesso il vecchio compagno di bisboccia, che già si è reso conto della frustrazione dell'amico a dover giocare un certo ruolo di capofamiglia che poco gli si addice. «E quanto sia cambiato da quando è tornato tra la sua gente?» Kadur, senza aggiungere parola, assume un'aria circospetta, si porta l'indice alle labbra, mi allunga una bottiglia vuota di plastica facendomi segno con la mano di andare a prendere il vino. In breve torna dalla missione segreta con la bottiglia imboscata dentro una borsa assieme ad altre vettovaglie. «Meglio che lei non veda», abbassa il tono di voce Kadur riempiendo a metà i tre bicchieri. L'atmosfera è del tutto simile a quella di un gruppetto di collegiali quando tramano una bravata di nascosto dai superiori. Senza clamori, brindiamo la salute di tutti. «Al tuo avvenire, allora», azzardo io alzando il bicchiere. «Speriamo bene», replica lui strabuzzando gli occhi, giocando ormai a carte scoperte. «Era proprio necessaria questa soluzione?» rilancia Nilo in tutta onestà nei confronti dell'amico, cogliendo una certa insoddisfazione di fondo dell'attuale situazione, come fosse stato in qualche modo costretto a certe scelte. Infatti lo ha preso in pieno. Kadur, oltre ai genitori, ha altri due fratelli maggiori, tutti benestanti, possiedono dei grandi magazzini commerciali in città. Se non voleva perdere la sua quota di capitale, gli viene chiesto di essere ben presente e parte attiva della loro azienda, oltre che trovare una moglie come si deve, che per lui il periodo di apprendistato era finito. «Cosa dovevo fare?» conclude il sintetico racconto con aria amareggiata. «Buttare via tutto?» Nilo aggrotta la fronte inalando un profondo respiro. «Magna sta minestra o salta sta finestra», traduce in dialetto veneto che l'altro capisce perfettamente. Rassegnato. «Esatto», ammette a denti stretti. Forse scrolla via un pensiero che chissà quante volte gli si è presentato davanti. Io alzo le spalle senza aggiungere parola. È un aspetto troppo personale per poter esprimere un parere. È chiaro che uno deve fare una scelta. Kadur, evidentemente, ha fatto la sua.

Eccolo qua, abbiamo chiuso qua questa per oggi, la lettura finisce qua e c'è anche Stefania che dice ho viaggiato insieme a voi, dice sono stata ad Annaba, partita da Tunisi in taxi perché non c'erano voli per Annaba nel 2000, c'era l'embargo. Benissimo, allora sai un po', conosci già quella strada, tu abbiamo food, io, la, noi l'abbiamo fatta negli anni 90. Nell'anno 90, ma comunque non credo che sia tanto cambiata quella strada là di costiera là. Benissimo, Stefania. E poi ci abbiamo Michele e Michela. Sono qua tutti e due, i nonni rock di Mestre. Buona trasmissione, buon ascolto a voi allora. Adesso sono rimasto verso la fine e mando le iniziative col flauto pazzo, naturalmente, di sostegno.

Siamo con le iniziative di Radio Gamma 5, presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani, consulente esperto di informatica legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri o a potenziali gruppi terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per mostrare la portata dell'aviazione, dei diritti in atto. Quindi una figura pazzesca, martedì 7 luglio, ecco, prossimo, alle ore 21:30 in sede radio ci sarà Snowden presentato, il Cine Gamma 5.

Ah, poi c'è la creazione di un gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale per poter pubblicare altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. Le varie competenze riguardano grafica, illustrazioni, editing, vale a dire correzione e preparazione testi, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Potete inviare una mail a turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, oppure potete chiamare il numero WhatsApp 347 715 9717 per questa iniziativa con il nostro Fabio Turin, che è un esperto di questo caso editrici e quello che ha praticamente organizzato tutto quanto per l'edizione del nostro libro del 50°. Questo per quanto riguarda. Vi do ancora il numero di telefono 347 715 97.

E poi abbiamo le vibrazioni del sapere, che organizza viaggi esperienziali nel 2026, quella delle piramidi bosnia che sta avendo luogo in questi giorni, e poi ce ne sarà anche una dal 22 al 29 agosto, e poi in Sardegna la Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta, condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it.

Ah, si è unita a noi anche Lucia, la saluto, grazie Lucia del tuo ascolto. E adesso abbiamo un'altra, una, diciamo così, un appello. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra, con due interventi alle spalle, più chemio e radioterapia, necessita un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa possibilità, per cui deve rivolgersi a Malaga, altrove. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare al Banco Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza, e vi do anche l'IBAN. Purtroppo non vedo numeri di telefono o altri modi per potersi collegare, c'ho solo questo IBAN, IT94Y 083 276 296 70, di fila, 801 515. Questo è per Fabio Romano.

0: film, no?
1: E poi il 5 per 1000, è possibile quest'anno versare la parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo, il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Sostegno è per noi un'importanza solare, contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 0

0: 1 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
5: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Ancora insieme per la seconda parte di questa trasmissione e oggi ci abbiamo anche un ospite che di solito non può ascoltare le trasmissioni del venerdì perché sta lavorando, ma oggi invece è qua in studio addirittura.
1: Eccomi, buongiorno, buona estate a tutti.
0: Avete riconosciuto la voce del Koala naturalmente che è qui con noi, che si chiama molto queste trasmissioni su Osho che facciamo il venerdì pomeriggio e allora...
1: E allora una splendida occasione per sentirle dal vivo.
0: Esatto. Ottimo, ottima scelta. Ecco, allora prima di commentare la nuova storiella Zen, Osho oggi si sofferma sull'importante distinzione tra amore e attaccamento, che a volte se ne parla spesso nell'insegnamento di queste cose, e quindi oggi ne parla in maniera approfondita e dice così: uno dei più grandi problemi di fronte al quale si trovano tutti coloro che hanno intrapreso il viaggio spirituale è quello di fare una netta distinzione tra amore e attaccamento. Possono sembrare la stessa cosa, ma non lo sono. Sembrano uguali, ma non lo sono affatto. Anzi, si può dire che perfino l'odio è più simile all'amore che non l'attaccamento. L'attaccamento è esattamente il suo opposto. Dà un'immagine d'amore, ma nasconde una realtà di odio. E in verità non fa altro che uccidere l'amore. Niente è così velenoso come l'attaccamento, come la possessività. Perciò cercate prima di capire questo fenomeno e poi entreremo in questa bellissima storia che si intitola Il Buddha dal naso nero, ma adesso per il momento la lasciamo da parte perché lui si vuole concentrare su questo aspetto qua. È accaduto a molta gente e lo stesso sta accadendo anche a te, perché la mente fa una tale confusione tra amore e attaccamento. E coloro che guardano le cose dal di fuori diventano sempre vittime di questa confusione. L'attaccamento viene preso per amore. E una volta che hai preso l'attaccamento, la possessività per amore, continuerai a perdere la cosa reale. Hai scelto una moneta falsa ed ora non cercherai più quella vera perché pensi di averla già trovata, ma sei stato imbrogliato. La possessività, l'attaccamento sono delle false forme di amore. L'odio è molto meglio, perché perlomeno è vero, perlomeno è un fatto reale. E l'odio può anche diventare amore un giorno o l'altro, ma la possessività non potrà mai diventare vero amore. Se vuoi scoprire l'amore, devi lasciarla cadere, abbandonarla del tutto. Non ci sono alternative. Ma perché l'attaccamento somiglia tanto all'amore? E qual è invece la differenza? È un meccanismo molto sottile. Amore vuol dire che tu sei pronto a dissolverti nell'altro. È come una morte. È la morte più profonda che ci sia. L'abisso più profondo che sia possibile. Dove tu cominci a cadere e cadi, cadi, cadi senza fermarti mai. È un abisso senza fine, non c'è punto di arrivo. È un'eterna caduta dentro l'altro. Amare significa che l'altro è diventato così importante che tu puoi anche perdere te stesso. Amore è resa, è arrendersi all'altro incondizionatamente. Perché se vi è anche la più piccola condizione, allora vuol dire che tu sei importante, non l'altro. E se il centro sei tu, allora l'altro è soltanto un oggetto. Tu lo stai soltanto usando, lo stai sfruttando, stai cercando le tue soddisfazioni, le tue gratificazioni attraverso l'altro. Ma tu continui ad essere il fine. E l'amore dice che devi fare dell'altro il tuo fine e dissolverti, immergerti in lui. È un fenomeno che assomiglia a un lento morire. è un processo di morte. Ecco perché la gente è così impaurita di fronte all'amore. Magari ti piace parlarne, forse ami comporre delle canzoni in suo nome, ma nel tuo profondo hai paura dell'amore e non gli hai mai permesso di penetrarti. Tutte le poesie, tutte le tue canzoni d'amore sono solo dei sostituti attraverso i quali puoi continuare a cantare l'amore senza mai entrarci dentro, attraverso i quali riesci a sentirti innamorato senza mai amare. E l'amore è un bisogno talmente profondo che non puoi farne a meno. Vero o falso, ma qualcosa è necessario, almeno un sottoprodotto. Magari questo sostituto sarà una cosa assolutamente falsa, ma almeno per un po', per il tempo che dura, ti darà la sensazione di essere innamorato, finalmente di poter amare. E tu puoi godere, puoi riuscire a gioire anche di questo falso amore. Poi un giorno capirai che era falso, ma allora non cambierai il tuo falso amore in vero. Allora ti limiterai a cambiare il tuo amante o la tua amante. Ci sono solo due possibilità. Quando giungi a capire che questo amore è falso, tu puoi cambiare, abbandonare questo tuo falso modo di amare e diventare un vero amante. L'altra possibilità invece è di cambiare partner. E questo è il modo in cui funziona la tua mente. Ogni volta che provi una sensazione tipo questo amore non mi ha dato la felicità promessa, al contrario, mi ha reso sempre più miserabile, tu in casi come questi cominci a pensare che l'altro ti abbia ingannato e non pensi mai che forse sei tu che lo stai ingannando. Nessuno può ingannarti eccetto te stesso. E tu invece credi che sia stato l'altro a ingannarti perché il responsabile è sempre l'altro. E così cambi moglie, cambi marito, cambi maestro, cambi Dio, passi dai tempi di Buddha a quello di Mahavir, cambi la tua religione, cambi le tue preghiere, non vai più alla moschea, ora vai in chiesa. E continui sempre a cambiare l'altro. E così per un po' avrai ancora la sensazione di essere innamorato oppure di essere in preghiera, ma presto o tardi il falso si rivelerà ancora una volta, perché non potrà mai soddisfarti. Puoi anche prendere in giro te stesso, ma per quanto tempo uno può riuscirci? Poi dovrai cambiare ancora una volta, sempre l'altro naturalmente. Se arrivi a capire che il problema non è l'altro, ma che è il tuo amore che è falso, tu non hai fatto altro che parlare, ma non hai mai fatto nulla per entrarci dentro, perché hai paura e sei spaventato da morire. Perché l'amore è come la morte, e finché tu hai paura della morte, avrai sempre anche paura dell'amore. Poiché nella morte solo il tuo corpo muore, l'ego, che è la parte essenziale o almeno quella che a te sembra la fondamentale, resta salvo. La mente, che ti sembra la cosa più importante, viene portata altrove, in un'altra vita. La tua identità interiore rimane la stessa e solo l'esterno cambia d'abito. Si cambia e si trasforma attraverso la morte. La morte non è mai molto profonda, è solo un fenomeno superficiale. E se hai paura della morte, come puoi essere disposto a entrare nell'amore? Perché nell'amore non è solo il tuo abito che cambia e muore, non è solo il corpo che ti ospita, ma sei tu che muori. È la mente, è il tuo ego che muore. Questa paura della morte diventa paura dell'amore, e la paura dell'amore diventa paura della preghiera, della meditazione, e anche la strada che devi prendere è la stessa. E se non hai mai amato, non sarai capace di pregare, non sarai mai capace di entrare in meditazione, e se non hai mai amato né meditato, ti perderai del tutto la straordinaria esperienza della morte. Se hai amato, allora la morte sarà un'esperienza così meravigliosa e intensa che non potrai paragonarla a nient'altro nella vita. La vita non potrà mai essere così profonda come la morte, perché la vita si estende lungo un arco di 70-80 anni. La morte accade in un solo istante, talmente intenso, e la vita non potrà mai conoscere una tale intensità. E la morte è il culmine, non è la fine. È il culmine, l'autentico picco. Tutta la tua vita non è stata altro che uno sforzo per giungere a questo picco. E pensa che stupidità. Quando finalmente stai per raggiungerla, ti fai prendere dalla paura. Ti vengono le vertigini. Allora chiudi gli occhi e ti spaventi al punto tale che diventi totalmente inconscio. La gente muore, ma muore in uno stato di incoscienza, e perdono questa bellissima esperienza. È così che l'amore può essere d'aiuto, perché ti prepara alla morte, e l'amore è anche una preparazione alla meditazione. Nella meditazione devi abbandonarti, devi perderti. Ora l'altro non c'è più, devi semplicemente perdere te stesso. L'amore è un fenomeno più profondo della morte, e la meditazione è perfino più profonda dell'amore, perché nell'amore vi è ancora la presenza dell'altro. Hai qualcosa ancora a cui aggrapparti, e quando hai la possibilità di aggrapparti, qualcosa di te sopravvive sempre. Ma nella meditazione l'altro non c'è più.

Sfumo questo pezzo che sarà sicuramente piaciuto ai nonni rock di Mestre. Questo è una specie di rock jazz un po' sì, jazzato. E adesso Osho qui parla della meditazione in senso radicale. Dice: ecco perché Buddha, Mahavir e Lao Tzu negavano l'esistenza di Dio. Sapevano benissimo che Dio esiste, ma negavano la sua esistenza in modo che tu non abbia nessun sostegno durante la meditazione. Se c'è un altro lì, la tua meditazione potrà diventare al massimo una forma di amore, di devozione, ma non avrai ancora fatto l'esperienza della morte totale. La morte dell'ego, naturalmente. La morte totale è possibile solo quando non c'è l'altro e tu semplicemente ti dissolvi, evapori. Poiché non vi è nessuno a cui aggrapparti, e in questo momento una grande estasi accade. La parola estasi è davvero molto bella e carica di significati. Qui adesso si sente il professore che entra in gioco. Estasi significa che sei morto del tutto e te ne stai al di fuori di te stesso osservando questa morte, come se tutta la tua esistenza appartenesse ad un altro. Sei un osservatore proprio di ciò che accade in te e tu ne sei uscito fuori, e mentre stai guardando la tua stessa morte, ecco che la suprema beatitudine accade. Se io ti dicessi che in fondo tu sei alla ricerca della morte suprema, ti spaventeresti, ma è proprio quello che stai cercando. Tutto il senso della religione è di creare un'arte per imparare come morire. Amore vuol dire morte, ma l'attaccamento non è la morte. Amore significa che l'altro è diventato talmente importante che tu puoi anche scomparire. Hai talmente fiducia nell'altro che non hai più bisogno di conservare la tua mente. Puoi benissimo abbandonarla. Ecco perché la gente dice che l'amore è pazzo, che l'amore è cieco. Lo è. Non è che i tuoi occhi non vedono più, ma quando metti da parte il tuo ego, quando metti da parte la tua mente, agli occhi degli altri sembrerai cieco e pazzo. Questo è uno stato di follia. Non stai più pensando per conto tuo, perché hai talmente fiducia nell'altro che ora non c'è nemmeno più bisogno di pensare. È necessario pensare quando ci sono dei dubbi. È il dubbio che crea il pensiero. Ma se non riesci più a dubitare, i pensieri si fermano. E se non puoi più pensare, dove va a finire l'ego? Come potrà sopravvivere? Ecco perché l'ego dubita sempre di ogni cosa e non conosce fiducia. E se tu hai fiducia, l'ego se ne va, l'ego muore. Ed è per questo che tutte le religioni insistono molto sul fatto che solo attraverso la fede, la fiducia, l'amore potrai entrare nel tempio divino. Ma non vi è nessuna porta. Attraverso il dubbio non potrai mai raggiungere il divino, perché nel dubbio tu continui ad esserci, non ti abbandoni. Invece nella fiducia ti perdi. Amore è fiducia, è il dissolversi dell'ego. Il tuo centro si sposta nell'altro. L'altro diventa più importante della tua stessa vita, più del tuo stesso essere. Non hai più un attimo di dubbio. È così bello, c'è una tale pace, quando non ti è rimasta nemmeno la più pallida ombra di dubbio, nemmeno un mormorio nella mente. La fiducia è totale, perfetta. In questa completa fiducia c'è beatitudine e felicità. Prova a pensarci un attimo e avrai un'intuizione di che cosa si tratta, di quanto può essere dolce. Ma se la vivi, se la provi, è terribile. Non c'è niente di simile. Allora l'ego ha creato un trucco per imbrogliarti. Al posto dell'amore, l'ego ti dà l'attaccamento, la possessività.
L'amore dice dissolviti nell'altro, e invece l'ego fa che l'altro si aggrappi a te, costringilo a diventare tuo, non concedergli la minima libertà, fallo diventare la tua ombra. L'amore dà vita all'altro, ma la possessività, l'attaccamento uccidono l'altro, gli tolgono la vita. Ecco perché gli amanti, i cosiddetti amanti, si uccidono sempre a vicenda, sono velenosi uno per l'altro. Guarda a moglie e un marito, una volta erano amanti, o almeno pensavano di amarsi, poi hanno cominciato a distruggersi l'uno con l'altro. Ora sono due cadaveri, due persone morte. Attraverso l'amore, il cosiddetto amore, voi non fate altro che uccidervi l'uno con l'altro. Altrimenti perché questo mondo sarebbe così brutto? Ci sono tanti di quegli amanti, amano tutti. Il marito ama la moglie il marito, i genitori i figli, i bambini amano i genitori, e poi ci sono gli amici, i parenti, un sacco di altra bella gente, tutto il mondo è in amore. E allora da dove viene tutta questa bruttura, tutto questo squallore e questa miseria? Ci deve essere qualcosa di sbagliato da qualche parte. L'errore è proprio alle radici, perché quando non è amore, perché questo non è amore, altrimenti ogni paura sarebbe scomparsa, perché più ami meno hai paura. Quando l'amore perviene alla sua totalità non vi è più nessuna paura, ma con la possessività la paura cresce sempre di più, perché quando possiedi una persona hai sempre paura che magari ti lasci, che forse un giorno se ne andrà. Vi è sempre questo dubbio da qualche parte. Il marito sospetta che la moglie ami qualcun altro. Cominciano a spiarsi l'un l'altro e si privano reciprocamente di ogni libertà. Ma se ti privi della libertà, se tagli via la possibilità di volare verso lo sconosciuto, la vita diventa stantia, morta. Ogni cosa diventa piatta, inutile, monotona, noiosa. E più questo accade, più diventi possessivo. Quando la vita inizia il suo declino, quando l'amore se n'è andato, quando ogni cosa comincia a sfuggirti dalle dita, tu diventi sempre più possessivo. Cominci ad attaccarti a tutto e ti crei altri muri, altre prigioni. È un circolo vizioso. Più prigioni ci sono, meno vita ci sarà. Sarai sempre più preoccupato che possa succedere qualcosa e l'amore sta scomparendo. Perciò tu crei una prigione ancora più grande. Ma così l'amore scomparirà ancora più in fretta, e poi ti servirà una prigione ancora più grande, e così via. E ci sono tanti di questi modi molto sottili per creare queste prigioni. La gelosia, una gelosia continua, e una possessività portata a tali estremi che l'altro non è più una persona. L'altro finisce col diventare solo una cosa, un oggetto, perché un oggetto non può essere posseduto più facilmente di un essere umano. Un oggetto, sì, certo, può essere posseduto molto più facilmente che un essere umano. Una cosa non può ribellarsi, non può disobbedire, non può andarsene senza il tuo permesso, non può innamorarsi di qualcun altro. Quando ti accorgi che l'amore è destinato a trasformarsi in frustrazione, e non potrebbe essere diversamente perché questo non è amore, allora a poco comincerai ad amare le cose. Prova a osservare la gente quando puliscono la loro macchina, come rimangono incantati ad ammirarla. I loro occhi luccicano quando guardano la loro automobile, sono innamorati delle loro belle macchine, specialmente in Occidente, dove l'amore è stato ucciso completamente. La gente ha cominciato ad amare le cose, oppure gli animali, cani, gatti, canarini, macchine, case. Amare una cosa o un animale è molto più facile, perché un cane è più fedele di qualsiasi moglie,
Non esiste animale più fedele del cane. Ti seguirà sempre, non c'è pericolo. Un marito sì che è pericoloso. Può lasciarti e andarsene in ogni momento, e allora non c'è più niente da fare. E quando se ne va, tutto il tuo ego va a pezzi. Ti senti molto ferito. Per evitare di essere ferito in questo modo, cominci a distruggere tua moglie o tuo marito in modo da farti diventare come due degli oggetti, delle macchine, delle cose morte. Questa è la miseria di tutta la situazione, che quando possiedi una persona, questa diventa una cosa, un oggetto. Ma tu sotto sotto vorresti amare una persona, non una cosa. Una cosa può essere posseduta, ma certo non può comprenderti. Tu forse la puoi anche amare, ma questa cosa non può rispondere al tuo amore. Puoi anche abbracciare la tua macchina, ma lei non potrà restituire il tuo abbraccio. Puoi anche baciarla, ma lei non può baciare te.

0: Abbiamo anche qualche WhatsApp da parte vostra. C'è la nonna Laura, eccola qua, che dice la nonna Laura: ciao caro, anche oggi trasmissione molto importante, lo dicevo sempre ai miei figli e adesso ai miei nipoti, che l'attaccamento non è amore. Io mi reputo una persona abbastanza saggia in questo, in quanto l'età. Un saluto alla tua cara ospite, un abbraccio a tutti, Lana ci manda i cuoricioni.
1: Grazie Laura, ricambio di cuore benissimo. I tuoi saluti.
0: Benissimo. E abbiamo anche Emma, dice buongiorno, da dove scaturiscono queste bellissime parole, da quale scritti puoi scriverlo per cortesia. Questo è un libro che raccoglie delle storie zen commentate da Osho. Il libro è tradotto in italiano, si chiama Osho 10 storie zen, lo zen spiegato con lo zen, edizioni mediterranee. Ecco, sto leggendo da un po' di tempo, il venerdì mattina, questo tipo di letture qua, e oggi parlavo appunto della differenza tra attaccamento e amore, cercava di darci un po' degli spunti se vogliamo migliorare la qualità delle nostre emozioni. Questo era un po' quello che... Grazie Emma. E poi abbiamo anche adesso riprendo subito, così perché c'è ancora, non riuscirò a leggere la storia zen oggi forse, ma dopo vediamo se ce la faccio. E dice ancora Osho: com'è possibile che una cosa morta restituisca i tuoi baci? Questa è la miseria della situazione. Se hai deciso di possedere una persona, finirai per ucciderla. E quando ci sarai riuscito, ogni bellezza, ogni gloria sarà andata perduta, perché ora l'altro non è più in grado di rispondere. L'altro può rispondere solo se è libero. Ma tu non hai voluto lasciargli la sua libertà, perché in realtà non lo ami. L'amore non è mai possessivo, non può esserlo per la sua vera natura. E tutto questo non accade solo quando ami un uomo o una donna. Anche se cominci ad amare un Buddha, non farai altro che ripetere la stessa identica storia. Cercherai di possedere anche lui, anche il Buddha. Ecco perché sono stati creati tutti questi templi e tutte queste chiese. Nient'altro che possessività. I cristiani pensano che Cristo appartenga solo a loro. Cristo non appartiene a nessuno, eppure i cristiani credono che appartengano a loro. I maomettani invece pensano che Maometto sia unicamente loro. Non puoi nemmeno disegnare un ritratto di Maometto, altrimenti vieni trascinato in tribunale. Questo qui lui parla dal punto di vista dell'India, naturalmente. Non puoi fare una statua, perché i maomettani non te lo permettono. Ma chi sono questi maomettani? Come fanno a diventare i padroni di Maometto? Hanno semplicemente ridotto il loro profeta in una cosa morta. Nessuno può possedere Maometto, nessuno può possedere Cristo. Sono così grandi e le tue mani sono così piccole. Nemmeno l'amore può essere posseduto. È una forza talmente vitale, talmente infinita, e tu sei così piccolo, così minuscolo, non puoi possederlo. Ma i cristiani hanno il loro Cristo, i maomettani il loro Maometto, gli induisti il loro Krishna, i buddhisti il loro Buddha. Ma amanti o falsi amanti che siano, sono solo dei possessori, non degli innamorati. Concetti come questi sono entrati così in profondità in tutte le religioni che la religione, invece di diventare una benedizione per il mondo, ha dato prova di essere una cosa molto pericolosa. Attraverso queste forme di possessività la religione si è trasformata in una setta, e quindi continui ad adorare questi idoli morti e non succede niente alla tua vita, e cominci a pensare che c'è qualcosa di sbagliato nella religione. Ma non c'è niente di sbagliato nella spiritualità. ma Avire avrebbe potuto davvero trasformarvi. Krishna avrebbe potuto inondarvi della sua luce, ma voi non glielo avete permesso. Cristo avrebbe potuto essere veramente il vostro salvatore, ma voi non glielo avete permesso. Gli ebrei lo hanno crocifisso e voi l'avete mummificato nelle vostre chiese. Ora l'avete ridotto a una cosa morta, buona da adorare, buona da possedere. Ma com'è possibile che un Cristo morto ti trasformi? E i preti lo sanno benissimo, ecco perché non ho mai incontrato un prete che fosse un vero credente. I preti, in fondo, non credono a nulla, perché sanno benissimo come sta tutta la storia. Sanno che Cristo è morto e quando lo pregano è soltanto una posa, tanto per fare una scena. Una volta è accaduto, è un fatto storico, che nell'anno 999, l'ultimo giorno di dicembre, correva la diceria in ogni parte del mondo e soprattutto tra le comunità cattoliche che fosse prossima la fine del mondo, che il primo gennaio dell'anno 1000 sarebbe stato l'ultimo giorno di vita di questo pianeta, che il giudizio universale era alle porte, che il mondo intero sarebbe scomparso e ognuno si sarebbe trovato la faccia a faccia col divino per il proprio conto finale. Così il 31 dicembre dell'anno 999 tutti i cristiani ogni parte del mondo chiusero i negozi, chiusero gli uffici. Ci fu perfino gente che si mise a distribuire tutti gli averi, perché alla mattina del primo gennaio sarebbe stata la fine del mondo. La gente si abbracciava e si baciava per le strade, si recavano persino dai loro nemici per chiedere il loro perdono e c'era un'atmosfera, un mondo totalmente diverso quella notte. Tutti decisero di finirla con queste sciocchezze, perché non ci sarebbero stati più domani, perché così, perché avere degli nemici, perché non amarsi, perché non gioire in questo momento. La gente festeggiava, celebrava in ogni luogo, la fine del mondo era alle porte. Ovunque i cristiani chiusero le loro attività, solo gli uffici del Vaticano a Roma rimasero aperti, perché il Papa sapeva benissimo, e anche i preti lo sapevano bene, che non sarebbe successo niente di niente, che erano solo delle sciocche superstizioni, l'avevano creata loro tutta questa storia. E guarda caso, il Papa non si mise a distribuire nessuno dei suoi averi. I preti lo sanno bene che Cristo è morto, che voi siete tutti scemi a star lì a pregare una cosa morta, ma non possono dirtelo, perché è un segreto professionale. Ed è solo così che è possibile sfruttarvi. E poi va anche a loro vantaggio, perché se Cristo fosse morto, essi non potrebbero fare i suoi rappresentanti. Un Cristo vivente verrebbe da te direttamente, non autorizzerebbe nessun mediatore, nessun sensale. Non lo permetterebbe assolutamente. Cristo non permetterebbe a nessuna parte, da nessun prete, di venirsi a piazzare lì tra lui e i suoi amanti. Li guarderebbe direttamente negli occhi. Ecco perché un Cristo vivente sarebbe davvero pericoloso per tutti questi preti. A loro va bene solo un Cristo morto. I preti non hanno mai amato Mahavir. Qui quando parla di preti, naturalmente parla di qualsiasi religione in generale, non è che parla solo dei preti qua. I preti non hanno mai amato Mahavir quando era vivo, non hanno mai amato Buddha quando era vivo, sono sempre stati contro questa gente finché era viva, ma quando muoiono cominciano immediatamente a creare un'organizzazione intorno a loro, cominciano a costruire templi, chiese per sfruttare le masse. I preti furono sempre contro Mahavir, Buddha, Krishna, ma sanno anche che dopo morti, il loro nome potrà essere sfruttato. Devi sempre tenere presente che il tuo amore, le tue preghiere, la tua venerazione cominciano a uccidere quando diventano possessive. E così uccidi Krishna, come potrà poi trasformarti se lo uccidi? Come potrà guidarti verso la coscienza di Krishna?

0: concludiamo, siamo verso la fine, però volevo comunque leggervi prima di concludere qual è la storia di Zendy di oggi, che però non la sentiamo soltanto la lettura della storiella, il commento lo faremo venerdì, tra due venerdì. Il Buddha dal naso nero, dice, una monaca alla ricerca dell'illuminazione si costruì una statua di legno raffigurante il Buddha e la ricoprì di un sottile strato d'oro. Era molto graziosa e lei se la portava dietro ovunque andasse. Passarono gli anni e sempre col suo Buddha dietro la monaca si era stabilita nel tempio di un piccolo villaggio dove vi erano molte statue di Buddha, ciascuno col suo altarino davanti. Tutti i giorni la monaca bruciava dell'incenso davanti al suo Buddha d'oro, ma poiché non amava l'idea che il profumo del suo incenso giungesse fino alle altre statue, ideò un piccolo imbuto attraverso il quale il fumo dell'incenso si dirigeva soltanto sulla sua statua. Questo annerì il naso del Buddha nero, del Buddha d'oro, e lo rese incredibilmente brutto. Questa è la storiella. Naturalmente ci saranno varie cose che avranno a che fare anche con l'attaccamento e il discorso dell'amore che ha fatto oggi, però i commenti li sentiamo tra due settimane, esattamente il venerdì 17 luglio, sempre qui in mattinata, dove ci sarà questo commento, e poi io ci sarò anche il 12 luglio dalle alle 18:21, dove Mingyur Rinpoche parlerà dei quattro pensieri che trasformano la mente. Il primo l'abbiamo già fatto, che è quello della preziosa nascita umana, e ci saranno gli altri tre che vedremo la prossima volta. Ecco, vi saluto tutti quanti, saluto anche Diego da Trento, che dice: spesso quando passo vicino alla mia auto la ringrazio e le dico che le voglio bene. Per fortuna non ho aspettative che lei mi risponda. Molto bella. E dice: totalmente dissacrante e disarmante, gettiamo le armi dell'ego che si impossesse di tutto e di tutti. Grazie Paolo, grazie a te Diego. E Marco da Treviso dice: cadrebbe a fagiolo, oggi non ci abbiamo tempo per questo pezzo qua Marco, comunque grazie che sei in ascolto e che stai apprezzando questi temi. E la grazie anche alla Stefania che ha ascoltato fino alla fine, e ringraziamo anche il Koala che oggi non abbiamo avuto modo di fare tanti commenti.
1: No, infatti, c'era perché era bello ascoltare, il tempo era poco veramente.
0: E quindi ti ringrazio di questa partecipazione.
1: E grazie a te dell'ospitalità qui, che come dico sempre, sentire dal vivo è sempre una bella esperienza.
0: È così che anche oggi abbiamo chiuso la nostra piccolo angolino di riflessione, e l'appuntamento appunto è tra due settimane, dopo anche se chi ci sarà domenica 12 luglio ci saremo anche con i quattro pensieri.
1: E un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie tante.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Bonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5 via Antoniana 66 vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

0: questo cielo sempre più bruciato, tutti quanti.
1: Chi beve un bicchiere?
0: E anche oggi? Facciamo un po' di baldoria. Per modo di dire. Riprendendo un argomento che vorrei fare fino in fondo, riguardante il surriscaldamento del pianeta, il problema del buco dell'ozono e di alcuni dati che sono comunque scientifici, ufficiali, seri, non certo cose

0: Quattro mesi di tenebre, il ritorno del sole nel cielo dell'Antartico è l'occasione di grandi festeggiamenti per tutti coloro che hanno dovuto sopportare l'inverno. La luce illumina delle nuvole che si sono formate nella stratosfera, ma queste nuvole apparentemente innocue possono rivelarsi delle assassine. E le vittime possono trovarsi a migliaia di chilometri, ignare del pericolo in agguato. Per salvarle, gli scienziati stanno lanciando nel cielo dell'Antartico dei laser potentissimi. Nuvole assassine, laser giganti, bikini, sembrano i personaggi della trama di un terribile film di fantascienza. Ma non per Steven Wood, scienziato atmosferico. Per lui quello che li accomuna è l'ozono.
1: L'ozono è un elemento fondamentale perché rappresenta l'unica molecola capace di assorbire nel suo campo di azione i raggi ultravioletti. Considerevolmente dannosi per la vita e le cose sulla Terra, è l'unica difesa che abbiamo dai raggi ultravioletti.
0: L'ozono è un eroe dalle caratteristiche curiose che, se respirato direttamente, è tossico. Ma tra i 10 e i 50 km al di sopra della superficie terrestre, crea un fragile schermo protettivo. La vita, così come la conosciamo, non esisterebbe senza questo strato di ozono. Ma ogni volta che in primavera sorge il sole sull'Antartico, lo strato di ozono sovrastante si riduce, lasciando un buco incolmabile nelle nostre difese cosmiche. Ciò espone tutti coloro che vivono vicino a questo buco a possibili danni causati dalle radiazioni solari, come il rischio di pericolosissime mutazioni del nostro delicato DNA, in altre parole, il cancro della pelle. I nemici peggiori dell'ozono sono gli agenti chimici.
1: La presenza di questi agenti chimici nell'atmosfera è dovuta fondamentalmente alle sostanze gassose prodotte dall'uomo. I gas maggiormente pericolosi sono i clorofluorocarburi.
0: I clorofluorocarburi, o CFC, sono stabili e inoffensivi a livello terrestre, ma quando raggiungono la stratosfera si modificano, rilasciando una clorina altamente reattiva. La clorina ha un appetito insaziabile per l'ozono. E ogni atomo di clorina può distruggere decine di centinaia di molecole di ozono. Ma al puzzle manca una tessera importantissima. Dov'è che si trovano i CFC stabili che scindendosi producono la clorina affamata di ozono? I sospetti ricadono sulle splendide nuvole della stratosfera polare, o più esattamente quelle sottilissime particelle di ghiaccio che le costituiscono. Lanciando dei potenti laser verso le nuvole, il gruppo di lavoro ha potuto provare un collegamento tra la densità delle particelle di ghiaccio e la quantità di clorina nell'atmosfera.
1: Le superfici delle particelle di queste nuvole forniscono ambiti di reazione per il verificarsi di altrettante reazioni chimiche. Ma l'effetto principale è di trasformare la clorina dal suo stato stabile ad uno stato molto reattivo.
0: Benché alcune emissioni di CFC siano state bloccate, ne rimane ancora una grande quantità nell'atmosfera e le nuvole dell'Antartico continueranno ad alimentare la formazione del buco dell'ozono per molti decenni. Sono segni che dimostrano la diffusione di questo cancro del cielo. Nel mese di febbraio 2002 lo strato di ozono sull'Europa era del 30% più sottile del solito. Questi buchi di ozono sono nel nord, molto più piccoli rispetto a quelli presenti nel sud del pianeta, ma sono sempre più frequenti. I problemi constatati nell'Antartico potrebbero presto riproporsi a livello globale.

certo che quando si toccano questi argomenti, si toccano queste cose qui, c'è da da farsi da sotto, perché non è che hai queste grandi difese, e purtroppo quando il pianeta viene attaccato da questi problemi naturali, chiamiamoli così, non è che abbiamo queste grandi difese, no? Assolutamente. Comunque, vabbè, andiamo avanti, siamo stati troppo seri, diamo un taglio diverso alle cose, andiamo a fare qualcosa che magari ci può fare una risata, sì, ci può fare una risata un pochino, un pochino, ecco, un pochino diversa, tanto per arrivare alla chiusura di questa trasmissione così, che ne ho meglio.

0: L'ho visto il giorno e stamattina soccorso a Torme vestito moro dal funerale.
1: Ha detto che l'ho visto mangiare un po' male. Lei un po' male.
2: Ma che c'è mai?
1: No,
2: vedi che c'è, insomma,
1: non sia.
2: Torna a volare per la peta.
1: Adesso se calmo lei già. Secondo voi fa bene?
2: Che domanda è amorosa?
1: Cosa vuoi dire? Ma io non è sia.
2: Sì, ma non che sappi parlare perché.
1: No, che sia.
2: Una che sia.
1: Bueo. No, bueo.
2: Al diso non è giri bueo.
1: No,
2: che una persona che è più. Viene più ammirata, una persona
1: che. No, Vito.
2: E che non è una normale.
1: Sì.
2: Bueo.
1: Sì.
2: Ma se mi dice, vuoi? Quello di oggi.
1: E
2: io.
1: Che
2: sai
1: che è mio? E
2: fai tocchi buei.
1: Ma no! Le dio nasce, non dico fatto un discorso,
2: Un discorso che conosco, perché mi ho fatto di lavori Franco, sa, a notte era pure il Franco Terseno, si lo conoscevo anche, che abita a
1: Ma che scusa, sotto il tendone si può trovare una donzella? Quasi, che le dio non te capisci cosa che le dio.
2: Mi, se nella mia vita Franco sa.
1: Ma se un camionaro ti fuori a notte?
2: Guarda notturna, Franco lo sa, perché se lo dimmo che ora è tornato giovane. Andava in giro, sì, da qua andava, andava. E mi vedeva la sera, no? E sa che mi ha fatto un lavoro. Guarda di notte.
1: Sì.
2: E di notte ti hanno visto tutti i colori. E io ora, facendo un ragionamento, mi ho detto, chi è meglio? E bue, come dice io, e trovi, sì. Come far piacere? E aiutare la gente che non è e non mai.
1: Discorso che femmine ha, qua? Se più pronte, più disponibili, che non tante altre.
2: Che non tante altre?
1: Questo te
2: gai. Ma che sia quello che è ore, se riesce a vorrei bene una persona, è seguita.
1: Basta.
2: E se potrei fare le note se vuoi bene una persona? No, ma è quello che è un lavoro.
1: Mi hai capito te fuori.
2: Ah, te dici che cosa che vuoi bene, tu la sera, la fuori, se il discorso che hai detto ma tu non hai avuto trovare una tua serie una trova
1: no bueo
2: è come un magabino
1: ma ti dice la grande amicizia che te è così te giorno ti trovi ma si che ti dice mi vuoi trovare
2: che sei molto
1: e sei meglio
2: e sei pure ma sei la fuori
1: ma è un amico che io che trova che hai detto che sei
2: che ausi piuttosto e sei meglio come dovremmo
1: sei meglio qui che te conosco tira una in
2: cielo che era una rotta che quasi non sai che non può
1: dare
2: che Rio quello devo dire
1: una che fa bueo se è più brava ma è Rio che una normale
2: che età? Roma va
1: schietto, capito la storia che
2: no, ma... oh, schei!
1: Se lui che ha la mantiglia,
2: io che mantiglia lui! È normale, uno che si sembra un uomo, si ha di aiutare vicina!
1: Scusa un attimo, se ti giocati una femmina,
2: sì.
1: Ti cosa ti domandai? Che mestiere che faceva, cosa che fai?
2: No!
1: Vuoi domandare cosa vuoi?
2: No!
1: Cosa ti interessa a te?
2: Ma ti chiedo se tu conoscessi ora?
1: Ma insomma, se ti hai detto che eri in strada, capisci no?
2: Ma che tu è no?
1: Non te hai capito!
2: Vuoi mandare una mano o no?
1: Ancora. È che ha fatto una vita in strada a fare la guardia notturna.
2: Sì, io conosco tra tutte morte. Ne sarà due che ha fatto una figliolina. Cosa intendo a tirare fuori? Ma dici no se mi dici?
1: Venivo bene la vostra col titolo.
2: No, non te devo parlare su quel campo. Io mi ho fatto una domanda ben precisa. Se sei abbaio
1: appunto non
2: su perché sui posteggi ne sei abbaio sì sui posteggi sì mi ho la capita adesso se macchine mi ha detto che mi ha detto tutto.
3: Voi magari non ci credete, ma guarda che questa roba, gente, giuro, è tutta vera, tutta roba originale, non costruita, fatta, uscita così.
4: Questo è l'umorismo di Alvise, se volete, che è una cosa straordinaria. Ma è una cosa straordinaria, veramente. Vai con Hurricane.

Io magari ne approfitto per farvi sentire una musica, visto che siamo quasi alla fine, una musica straordinaria, vecchissima, una di quelle che piacciono comunque di più. Difatti, io non so che la metto e mi chiedono ma che titolo ha, che era uno. E dunque Canon è il titolo di Johann Pachelbel, tutta da ascoltare.

questo nostro cielo che è sempre più blu, con questa dolcissima musica, per portarvi dentro un argomento di quelli che la scienza, dal mio punto di vista, lascia molto, tanto, tanto, tanto a desiderare. Voi sapete che per gli scienziati è il cervello che pensa, la normalità nelle persone che ragionano è il cervello che pensa. Io continuo a dire che il cervello non può pensare, il cervello è un organo, è come dire un ginocchio, è come dire un fegato, è come dire quello che volete, quindi non può pensare. È sicuramente lo strumento che serve per far funzionare perfettamente tutto il nostro corpo, ma non può pensare, e non è il cervello che pensa, e non può esserlo in nessun modo. Chi va a sviluppare il pensiero è la nostra mente, ma non c'entra niente col cervello. Su questo argomento un bel documento, fatto bene, una robetta da 16 minuti circa, compreso, tutto compreso IVA, e spero che vi piaccia, dai.

un po' più serie. Ho tirato fuori qui una cosina di quelle che dovrebbero aiutare a pensare. Anzi, metteteci un po' di calma e fate attenzione alle cose che adesso devo dire. Salto la prima parte, però vado direttamente alla sostanza della cosa. Riguarda l'uso della nostra mente. Attenzione, quando io parlo di mente, è molto importante per capirci, non intendo il cervello, come dice la scienza. Il cervello è un organo, uno strumento per far funzionare il nostro corpo. Io parlo della mente, cioè dove viene nell'uomo prodotto il pensiero. Dove viene elaborato il pensiero? Dove possiamo mettere in moto tutte le nostre idee, le nostre illusioni, se volete, la nostra vita? La mente, che attenzione, non è il cervello. Sentite.

c'è una grande verità che dice: si può acquisire la realtà, si può acquisire l'essere attraverso la mente. Comprendere qualcosa significa porvi attenzione, conoscere e infine comprendere. Cosa porre attenzione? Porre attenzione al proprio egoismo, ai propri limiti, agire secondo ciò che la vita di ogni giorno ci spinge ad agire, secondo i nostri limiti, senza fare cose per le quali non abbiamo le forze, senza illuderci di essere dei missionari in terra di missione, ma conoscendo noi stessi, i nostri limiti, le nostre forze, e riuscire a dirsi: io non do tutto quello che ho ai miei simili, perché so che soffrirei di questa privazione. Ma porre attenzione a questo sentire egoistico, e cioè dire: io non do questo perché se donassi lo farei per guadagnarmi un premio eterno, e questo è l'unico motivo, solo questo, l'unico motivo per cui non lo faccio. Ma nello stesso tempo essere consapevoli della propria natura, cioè la natura in sé dell'uomo, che è una natura egoistica, fa parte quindi di quello che siamo noi. Della propria mancanza di fede nella divina provvidenza. Questo dovete e potete fare. Cosa dite, gente? Lo ripeto perché va abbastanza dentro, non è che si ferma lì in superficie, ti scava dentro, ti mette davanti a te stesso, mi mette davanti a me stesso, mi vede, mi mostra i miei confini, i miei limiti, mi mostra le mie capacità, mi mostra la mia natura, che è quella egoistica. È inutile che mi inventi di essere non egoista, mi mostra la mia natura, che è quello che è. Riprendo. C'è una grande verità che dice: si può acquisire la realtà, l'essere, l'anima, chiamatela come volete, attraverso la mente. Comprendere significa porvi attenzione, significa conoscere, e infine significa comprendere, quindi porre attenzione. Il porre attenzione è un processo, non lo si impara così, è un processo che va per gradi. Cosa? È semplice: porre attenzione al proprio egoismo, ai propri limiti, agire secondo ciò che la vita di ogni giorno ci spinge ad agire, secondo i nostri limiti, senza fare cose per le quali non abbiamo le forze, senza illuderci di essere dei missionari in terra, che, scusatemi se vi pare poco, ma parlo di me, mi è capitato molto spesso di sentirmi missionario in terra, soprattutto magari nei momenti in cui credi di essere un bravo ragazzo e ti metti a fare politica convinto di avere la verità. Cos'è la politica se non il credere di essere dei missionari in terra? Conoscendo noi stessi, i nostri limiti, le nostre forze, riuscire a dirsi: io non do tutto quello che ho ai miei simili, perché so che soffrirei di questa privazione. Ma porre attenzione a questo sentire egoistico, e cioè dire: io non do questo perché se lo donassi, se donassi
lo farei con uno scopo, e se donassi lo farei magari per guadagnarmi un premio eterno, unicamente per questo. Ecco la più bella invenzione che è stata fatta nella storia dell'uomo: il paradiso, il diavolo, l'inferno, il purgatorio, il limbo. Ah no, il limbo non c'è più. Il Papa dice: contro la guerra e gli uomini che sono responsabili di queste morti, Dio li castigherà, saranno puniti. Pensate, un Papa rappresentante di Dio che dice che Dio, amore assoluto, punirà. Ma pensate, e chi gli ha fatto fare a suo Dio di perdere il suo tempo di costruire questo ambaradan qua per punire le sue creature? Pensa ai discorsi che fa uno che si crede Papa, oppure che è Papa, per carità. Ripeto, io non do questo perché se donassi lo farei magari per guadagnarmi un premio eterno, e unicamente per questo. Torno a fare il serio, ma nello stesso tempo essere consapevoli della nostra, della propria, di quello che abbiamo natura, cioè quella egoistica, che è la natura dell'uomo, della propria mancanza di fede nella divina provvidenza, cioè di quello che ci dà la vita, traducetela così che è più facile. Questo dovete e potete fare. Sembra poco, io vi dico in verità che basterebbe questo poco per trasformare entro breve tempo umanità tutta per quella legge divina, possiamo dirlo, secondo la quale la comprensione giunge dall'accettazione alla consapevolezza, dall'accettazione la consapevolezza. Conoscere se stessi significa proprio questo. Queste sono parole che, se volete, non dicono granché, io però le ho sperimentate sulla mia pelle, vi giuro gente, le ho sperimentate sulla mia pelle. È importantissimo capire questo concetto, non è semplice, bisogna trovarsi dentro le cose, ci vuole l'esperienza, ci vuole la vita, ci vogliono le bastonate in testa, bisogna camminare a gobbi, bisogna respirare, bisogna che ti manchi il fiato, che non dormi, che stai male, e arrivi a capire che c'è un processo dopo, che non è un processo cattolico di manifestazione di una cosa, no, è un'accettazione interiore, è un'accettazione profonda, è un'accettazione vera, dentro, intima, non è traducibile, è l'accettazione, non si può tradurre, non si può spiegare, non si può dire con le parole, la potete solo provare voi, non la può provare nessun altro, ed è vero, è proprio così. Dall'attenzione alla consapevolezza. Dalla consapevolezza alla comprensione. È proprio così, gente. È proprio così. Ma non bastano le parole per spiegare sta roba qua. Sto facendo il serio, Voi non sapete mai se io dico le cose per ridere o meno. Però in questo momento sto facendo solo ed esclusivamente, ma veramente il serio. Comprensione giunge dall'attenzione alla consapevolezza. Dall'attenzione alla consapevolezza. Quindi il nostro compito è quello di mettere in moto la nostra attenzione, tirando la telecamera di qua, dentro. Nel momento in cui, concludo, attraverso l'attenzione, l'uomo riesce a conoscere i propri limiti, attenzione, egli trascende questi limiti. Attraverso questo processo di concentrazione, di spietata e veritiera introspezione, l'uomo può passare da un modo di vivere illusorio, qual è il divenire, ad un modo di esistere reale, qual è l'essere. Sfido qualsiasi papa, qualsiasi teologo di mettere giù delle parole così belle, così semplici, così vere, così mistiche, così piene di
di buon senso. Se mai esistito un solo papa che possa aver pensato una cosa del genere. Lo ripeto, perché non sono parole, sono pensieri. Dovete prenderle queste cose qui. Prenderle, non solo leggerle, ma bisogna viverle, altrimenti non si possono capire. Non sono traducibili. Nel momento in cui, attraverso l'attenzione, l'uomo riesce a conoscere i propri limiti, egli trascende questi limiti e attraverso questo processo di concentrazione dispietata e veritiera introspezione, l'uomo può passare da un modo di vivere illusorio, quale il divenire, ad un modo di esistere reale, quale l'essere. Le parole non servono assolutamente a niente. Basta così.

un violino speciale, una musica speciale. E naturalmente musica popolare, altrimenti non sarebbe bella. E tutta la musica è sempre di derivazione popolare, sempre. Sempre arriva dai rumori della natura, dei rumori che ci sono in mezzo ai campi, dalle feste, ma tutta la musica deriva sempre dalla natura. Ci avete mai pensato? E pensate che un po' di costruzione ha avuto negli anni, nel tempo? Purtroppo da noi i violini così, questo tipo di violino così semplice, folk, popolare, non ha più senso, non suona più nessuno, è uno strumento troppo difficile, non è più di moda. Ma tipo l'Inghilterra, la Scozia, eccetera, gli Stati Uniti stessi, il violino è ancora importantissimo, soprattutto nelle famiglie contadine, nelle famiglie agrarie, nelle famiglie dove vivono in mezzi campi tranquilli. La musica se la fanno in particolar modo proprio con i violini, con queste ballate che credo siano di origine comunque anglosassone sicuramente. Peccato però che mi è finita, io non faccio altro che tirare indietro il disco, andare avanti un attimo, perché mi serve per presentare quella cosa che devo andare su adesso, che non ho mai fatto, una cosa completamente nuova. Forse l'avrete già sentita magari da Gigi, perché è una cosa personalissima di Gigi. Io lo posso fare solo a distanza di tempo. È una, lo dico, una storia d'amore. Una storia d'amore che poi finisce anche, pur essendo di una storia d'amore, finisce con una tragedia. È una bellissima storia d'amore che però finisce con una tragedia. Siccome è di proprietà di Gigi, io ho chiesto copyright, da passato tanto tempo e penso che non ci siano problemi, per farvi sentire questa storia d'amore, di un amore duro, difficile, bello, lacrimoso, paziente, ma con tante spine. È la prima volta che facciamo una storia d'amore in questo modo, per radio. Cioè, questa l'abbiamo già fatta perché è una cosa di Gigi che lui avrà fatto sentire. Però se chi, o se c'è qualcuno che non l'ha sentita, è questa storia qua. È commovente, prendetevi un fazzoletto, uno Scottex,

E questa una dolcissima storia. La storia di un amore in una piattaforma d'amore. Tra due persone che non avevano mai conosciuto l'amore, ma trovandosi in un ambiente particolare, da soli, e senza le impronte della civiltà moderna, del traffico, dei clacson, delle suocere, dei McDonald's, di Berlusconi, di Prodi. Avevano trovato la loro semplicità, la loro tranquillità in una piattaforma, la piattaforma d'amore. Ve la voglio raccontare così com'è nata, come si è sviluppata, come è cresciuta, perché poi c'è stata anche una tragedia all'interno di questa storia, ma il lieto finale farà superare anche la tragedia. Nella vita ci sono sempre le tragedie. Se nella vita non ci sono le tragedie, la vita sarebbe senza tragedie. Questa è la storia di Hubert e Pernigotta. Pernigotta, detta anche dal dolce sapore di cioccolata, ma erano divisi da un mondo di lavoro, di sofferenza, di stress e di telefonini. Loro si messaggiavano sempre, si dicevano tante cose meravigliose, ma mai avevano avuto il coraggio di dirsi il ti amo famoso, quello che cementa, quello che fortifica, quello che ti fa sentire la passione, l'amore, l'emozione, la sensazione, il desiderio, la forza, la vita, l'amore, tutto. Ma ve la voglio raccontare dall'inizio, questa storia.

ragazzo simpatico, dolce, bravo, poetico, innamorato della vita, della natura e delle cose semplici. Aveva avuto una donna qualche anno prima, però da questa donna era stato lasciato perché lei si era innamorata di un imbiacchino. Lui aveva provato con altre donne, ma era sempre stato molto deluso. Era deluso perché queste donne portavano gli occhiali, quelli grandi. Avevano tutte il telefonino, quello piccolo, e ce l'avevano sempre in mano. E avevano sempre la sigaretta in bocca. Sono le tre cose che Hubert odiava. E così decise di andarsi a fare un lavoro lontano dalla società, distante, fuori, in una piattaforma in mezzo al mare. In questa piattaforma doveva passare moltissimo tempo da solo. Lui, le onde, il mare, i gabbiani, la schiuma delle onde, la canna da pesca per prendersi qualche pesce. D'estate tanto sole, d'inverno tanto freddo, ma lui è il mare. Aveva chiuso i rapporti col mondo. Un giorno, non si sa come, non si sa chi, non si sa per qual motivo, nella vita di Hubert appare Perrigotta, dal dolce sapore di cioccolata. Si conobbero, ebbero immediatamente una fortissima attrazione per i due, ma c'era un qualcosa che li divideva. Non hanno mai capito il perché, però c'era un qualcosa che li divideva e non potevano assolutamente avvicinarsi di più. Era un periodo in cui Hubert era a casa, dal mare, stava facendo un periodo di riposo, ma era già stanco e voleva ripartire per la sua piattaforma. E così salutò anche la dolce Perrigotta, la dolce sapore di cioccolata, e tornò nel suo lavoro in mezzo al mare e cominciarono a mandarsi dei messaggi, qualche email, qualche racconto, qualche storia, ma mai si dissero nient'altro. Il lavoro doveva andare avanti e purtroppo mancava personale, per cui Hubert cominciò a passare qualche mese su questa piattaforma e Perrigotta non poteva dimenticare quell'incontro di quell'uomo meraviglioso, di quegli occhi profondi, pieni di vita e di sensazioni strane per lei. Per lei è un eufemismo, ma diciamo per lei. Allora Perrigotta un giorno pensa a una cosa, dice: voglio farti una sorpresa. Può darsi che... E siete zitta. Andò al porto, parlò con vari capitani di mare e seppe che c'era una nave che poteva uscire e passava vicino alla piattaforma una volta alla settimana. Chiese quanto volevano per un passaggio, si accordò e il sabato mattina partì montando su questa motonave e si fece trasportare su questa piattaforma. Hubert la vide arrivare questa piccola nave, questa imbarcazione. Da questa imbarcazione scese Perrigotta dal dolce sapore di cioccolata, lo guardò e si avvicinò ad Hubert. Lui rimase semplicemente esterrefatto, impietrito. Si bevette una birra piena, birra gialla, piena di schiuma, di quelle da un litro, ma si beve tutta. Non dissero una sola parola fino a sera. Si sedettero sul ponte di questa piattaforma senza parlare tutto il giorno e sedettero lì a guardare il mare in silenzio, qualche gabbiano che ogni tanto passava e il rumore meraviglioso che le onde che arrivavano e passavano sotto questa piattaforma.
E così la notte andarono a letto, naturalmente in due camere diverse. Tanto spazio se n'era tantissimo in quella piattaforma, ma nessuno dei due riusciva a dormire. Non chiedetemi perché, ma fu così. Un mattino dietro, fatti i soliti lavoretti, Hubert affrontò Pernigotta e gli disse: Pernigotta, perché sei venuta qui? Pernigotta abbassò gli occhi. Stette con gli occhi guardando sempre verso terra. Non aveva coraggio di alzarli. Quando finalmente alzò quegli occhi, alzò il suo viso, Hubert poté vedere negli occhi di Pernigotta, dal dolce sapore di cioccolata, una lacrima. Non ci furono più parole. Hubert prese Pernigotta, la abbracciò in un abbraccio dolcissimo, infinito e meraviglioso, di sentimento, di amore, di gioia, e vissero quel momento nella più totale felicità. Ma, ahimè, come sempre accade in tutte le favole, arrivò da lontano, si vedeva abbastanza bene, il periscopio di un sottomarino giallo, targato Treviso. E questo sottomarino si avvicinava alla piattaforma, ma non si avvicinava troppo, ma aveva sempre il periscopio puntato su questa piattaforma. E poi sparì. Si domandarono cosa fosse, cosa non fosse, ma troppo presi dalla loro storia, vissero tutto quello che vivevano in quella giornata, finché andarono a letto, fecero l'amore, fecero tutta una serie di cose, le cose più belle che potevano fare due persone innamorate che non hanno avuto coraggio di dirsi ti amo tutto quel tempo. Ma verso pomeriggio ancora tornò quel sottomarino giallo, targato Treviso, con scritto

0: e passarono così 8 giorni, sempre insieme, sempre insieme, e sempre con questo sottomarino giallo che andava su e giù per controllare. Arrivò un giorno che il sottomarino si avvicinò molto di più, si avvicinò molto di più, ancora di più alla piattaforma, si avvicinò ancora di più alla piattaforma, venne fuori dall'acqua questo sottomarino, giallo, targato Treviso, si aprì il boccaporta, quando era proprio sotto la piattaforma, Hubert e Pernigotta dal dolce sapore di cioccolata guardarono giù, si aprì il bocchettone, uscì una persona conosciuta di Treviso che di mestiere fa il pasticcere, con berretto da marinaio con scritto sopra Caordino. Hubert, preso dal rancore, dalla rabbia, aveva una pietra da 130 kg sopra la piattaforma, la prese, aveva una forza enorme, l'alzò e la buttò sopra il sottomarino, centrò in pieno il Caordino, lo centrò in pieno, prese il sottomarino affondò e Caordino morì sott'acqua annegato assieme al suo sottomarino. E fu così che andarono avanti e vissero naturalmente sempre felici e contenti, Uber dalla sua piattaforma d'amore, Pernigotta dal dolce sapore di cioccolata, e vissero talmente felici e contenti sempre, facendo naturalmente tanti bambini felici. Questa è la storia.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?

0: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Ve lo posso giurare, di Uber e per Nicotta, e chissà che magari possa esservi anche piaciuto.

bene così con questa commedia, questo racconto di storia vera vissuta, di questa tragedia. E possiamo salutarci perché anche oggi il cielo è sempre più blu e col nostro cielo blu naturalmente. Un abbraccio, un ciao, ciao a tutti quanti.

sempre più, sempre, sempre più veloce. Ciao a tutti. Tanto per non dimenticarlo, per dire qualcos'altro magari, anche questa cosa che stiamo facendo oggi. Ciao gente, ciao a tutti.

Allora, prendendomi una cosa che ho fatto tempo fa, è una roba molto seria, una roba che dà speranza, una roba che però non illude su quello che è il presente, su quello che è il futuro. È un messaggio meraviglioso delle guide del Cerchio Firenze 67, una robetta che ha circa 30 anni, non mi ricordo bene, però è quello che è la realtà di quello che stiamo vivendo e quello che sta venendo avanti, che non può essere sicuramente rosea, anzi. Però dopo verrà avanti tutto un altro tipo di mondo, ma quando? Quando deve scattare un meccanismo, qualcosa, che riguarda un po' tutti noi. Sì, ci riguarda tutti, gente. Allora, sentite un po', perché la cosa è veramente bellina.

Allora, questo è un documento che è legato a tutti gli argomenti che abbiamo tirato fuori oggi. Diciamo che sono quattro pagine che vi devo leggere, ma lo devo fare perché è strettamente collegato con gli argomenti che ho tirato fuori oggi, con quello che è il presente, ma ancora di più, e credo sia ancora più importante, quello che è e che sarà il nostro futuro. Questo è un documento che ha circa 28-29 anni, forse anche 30, e sta parlando di epoca, di periodo storico. Credo che questi telefoni, come al solito, credo che se tirate un po' le orecchie troverete delle cose molto molto interessanti. Poi, naturalmente, per tutti quelli che lo vogliono, basta che me lo diciate, non c'è nessun problema, via email posso mandarlo a chiunque, come sempre carraro.f@gmail.com. Il titolo è Il ritorno del Cristo. Come si spiega questo momento di crisi che si estende a tutto il mondo, quasi trascinando gli uomini? Infatti, se noi guardiamo la realtà di oggi, vediamo che è sparito il cuore, è sparito l'uomo, è sparito l'uomo nelle sue capacità migliori. Sembra di essere tanti rimbambiti con i telecomandi, con i televisori, i partiti politici che sono la sintesi massima della corruzione, dello schifo umano, una chiesa che è più attenta a salvaguardare i violentatori di bambini che non a portare avanti un messaggio di un Cristo o del Cristo. Poi aggiungetevi quello che volete, perché i rapporti tra le persone sono ormai diventati solo odi e basta, per non parlare poi naturalmente delle cose peggiori, tipo droga, prostituzione, miserie, carestie, problemi naturalmente dell'acqua potabile che verranno avanti, e di tutto quello che sta presentando in un mondo sempre più distaccato, sempre più controllato da multinazionali e sempre meno dei bisogni e dei poteri della gente. Allora, credo che ne vale la pena se ne avete voglia, altrimenti non c'è problema, voglio dire, potete sempre sintonizzarvi su Radio Cooperativa per sentire qualche stupidità che mi pare che stanno abbondando a nastro. Partiamo.

il ritorno del Cristo, come si spiega che questo momento di crisi si estende a tutto il mondo, quasi trascinando gli uomini? Questo è il titolo. In questo momento particolare c'è una situazione di cambiamento generale e sembra di grande confusione. Anche le tribù più isolate, quelle più nascoste, le società primitive, non riescono a tenersi isolate o staccate e risentono dell'atmosfera di ciò che si sta producendo sulla Terra. L'atmosfera psichica, ne abbiamo già parlato un'altra volta di questo argomento, cosa che sicuramente potrò tornarci sopra più avanti. L'atmosfera psichica che crea attorno a sé, a comporre e costruire un'atmosfera psichica appunto, che, attenzione, dagli occultisti, questa atmosfera psichica dagli occultisti è chiamata l'anima della Terra. Essa unisce tutte le menti degli uomini e le indirizza verso quello che è l'interesse comune. È come una sorta di tentazione, qualcosa che trascina. Naturalmente sono più trascinati quelli che hanno una volontà più debole, che sono sospinti a fare quello che la maggior parte degli uomini fa. È chiaro che la mente più debole è ancora legata, diciamo, ai concetti di partito, ai concetti della religione come viene presa oggi. È molto più, diciamo, coinvolta all'interno di questo tipo di psichismo, se volete chiamarlo così, e si fa trascinare ovviamente dentro questa cosa che abbiamo detto, la chiamano gli occultisti l'anima della Terra. Si spiegano con essa, ad esempio, le varie mode, che non possono essere basate esclusivamente su segni esteriori, ma che si giustificano e si comprendono solo, appunto, se si ammette una sorta di psichismo generale che trascina e indirizza la volontà degli uomini. Modelli ne avete quanti ne volete, basta aprire la televisione su qualsiasi canale e guardare le donne che ci sono dentro nei programmi televisivi. Ditemi voi se non sembrano fatte tutte con lo stesso stampo. Come, dice qui, quello che alcuni contribuiscono a creare è poi captato da altri che recepiscono le idee nuove e ne rimangono soggiogati. Tutto questo potrebbe far pensare ad una sorta di fatalismo, a qualcosa di superiore che spinga gli uomini a determinati comportamenti, mentre diventa più comprensibile allorché si tiene conto che lo scopo di ogni individuo, attraverso, attenzione, le sue incarnazioni, è di trovare dentro di sé un sentire, una coscienza tale da resistere agli stimoli provenienti dall'ambiente.

suo pensare, un suo desiderare, un suo porsi ad essere nel mondo, un suo sentire, non viene certamente trascinato dall'atmosfera psichica collettiva. La coscienza che egli ha sviluppato attraverso le varie incarnazioni lo rende uomo nel vero senso della parola, lo rende intimamente maturo. Così che non si farà schivo, non si farà schiavo dell'anima del mondo, ma sarà uno di quegli esseri che finalmente possono veramente indirizzare da sé medesimi la loro vita. Questo decondizionamento esterno, sarebbe molto bello amplificarla oltre questa lettura che sto facendo, ma lo faremo in altri momenti. Altri invece che ancora non hanno questa coscienza sviluppata, seguiranno ovviamente tutte le correnti, ma seguirle costituisce solo uno stimolo però che è tale che inevitabilmente urtando ora in questa, ora in quella esperienza, rafforza il loro essere interiore, cioè il loro modo di crescere, di evolversi, è quello di andare in giro a prendere pacche dappertutto. Lo spoglia ovviamente questa esperienza di certi veli e di certi involucri, ne fa fiorire l'essenza più intima e più vera. In altre parole, fa sì che l'intimo sentire si accresce. E anche l'uomo, che non aveva abbastanza coscienza, si trova, attraverso tutte queste esperienze, in tal modo, ad essere maturato, ad avere sviluppata e costituita la propria coscienza. Si parla dell'inizio della nuova era. Vediamo un po' di capirci. Eccoci qua, di capirci un po' meglio. Si parla quindi dell'inizio di questa nuova era. Che cosa significa esattamente? C'è una verità vecchia come il tempo, ma che essendo adeguata alle limitazioni che l'uomo ha nei primi stadi della sua evoluzione, è stata posta da parte, è stata messa da parte questa verità. L'uomo l'ha conosciuta, ma non l'ha compresa. E per tanti secoli è rimasta un insieme di parole che non hanno suscitato nell'uomo nessun riscontro interiore. Questa è la verità che parla del mondo intimo dell'uomo ed è la verità che predomina, che caratterizza tutta l'epoca che voi vivete, da ora in poi. Il periodo, di talune chiamato dello spirito, è il periodo in cui l'uomo sposterà la propria attenzione, questo periodo, dal mondo attorno a lui per concentrarla nell'intimo suo. E alla luce di questo nuovo osservare, tutto quanto accade acquista un significato vero, reale, perché è il significato che sta dietro ad ogni cosa. È la realtà delle cose, è ciò che è e non ciò che appare. L'uomo finché non è tanto evoluto, non ha questa grande evoluzione, e ferma la sua attenzione non nella realtà che è, ma in una realtà che appare. Quindi è sempre condizionato, a seconda dell'evoluzione che ha, da quel mondo esterno che è intorno a lui. Questa verità che caratterizzerà tutta l'epoca, attenzione, tutta l'epoca, è quella che finalmente può dare la chiave che apra alla società una realizzazione di opere che fino ad oggi sono state a volte l'ideale dei pochi, a volte le utopie dei popoli. Questo periodo quindi, questa epoca nella quale ci stiamo mettendo dentro, è un'epoca che porterà l'uomo inevitabilmente a guardarsi dentro, è un'epoca che sarà l'ideale, quello che è stato l'ideale dei pochi, ma che a volte è stato anche l'utopia dei popoli. Parlare del mondo intimo dell'uomo significa parlare della sua realtà, della sua essenza, e non ci stancheremo mai di stimolarvi e che la vostra attenzione si rivolta a questo mondo intimo, a scavare sotto quanto accade nella vostra società, dove risiedono le vere ragioni
che spingono gli uomini a muoversi, ad agire, rappresentando tutti quegli atti che potete osservare. Vi sono detti per notizia, che in effetti non sono altro che una rappresentazione esteriore, a volte ingannevole, di ciò che sta invece nell'intimo, nel segreto, nel nascosto. Quando l'uomo avrà compreso che è importante cambiare l'intimo suo, avrà anche compreso che fino ad oggi tutto quanto è stato fatto, anche ciò che rappresenta il livello più elevato di una società, come le opere umanitarie, gli incontri fra i popoli per migliorare i reciproci rapporti, le leggi esistenziali e tutto il resto, non è, in effetti, che una prigione, un cammino forzato, che l'uomo si è voluto creare. Egli uomo scoprirà che volgendo la propria attenzione all'intimo suo, cercando di trovare in questo suo intimo ciò che da solo può supplire tutte le istituzioni della società, egli avrà demolito queste prigioni, questi cammini forzosi. Ben vengano certo gli accordi, le istituzioni sociali, le leggi assistenziali e tutto quello che voi volete, ma venga soprattutto quell'intimo sentire per cui ogni legge, ogni istituzione, ogni forma di assistenza che richiami un dovere dell'individuo diviene inutile. Soprattutto ben venga questo intimo sentire dell'uomo, che da solo è capace di portare la pace fra l'umanità, è capace di cambiare totalmente la società umana senza bisogno di riforme o peggio ancora di rivoluzioni. Voi che avete avuto il dono di conoscere questa eccezionale verità, sappiate applicarla. Fatene vostra norma di vita, poiché io vi dico che l'intenzione è quella che conta, e per intenzione non intendiamo quel qualcosa di cui si dice sia lastricato l'inferno. Per intenzione intendiamo la vera ragione che anima un uomo, la verità dell'essere suo. Per intenzione intendiamo ciò che molte volte l'uomo nasconde a se stesso, per non apparire ai suoi stessi occhi quello che in realtà è. E per intenzione intendiamo in poche parole l'essenza, la realtà dell'uomo. Mi pare che queste parole sono pesanti come macigni. Basta solo avere un po' di voglia di capirle e di andarci dentro e di farle passare dentro di noi. Sì. Naturalmente le capiamo veramente, perché altrimenti non serve a niente. Ma io dico e sono sicuro che con un poca buona volontà ce la facciamo tutti quanti, e sarà inevitabile. Possano le vostre intenzioni essere, non c'è bisogno che io dica le più alte, le più nobili, ma le più fraterne, amorose, premurose, nei riguardi dei vostri simili. Possiate parlare, agire e anche tacere nei confronti della vostra realtà. L'azione non ha importanza, animati sempre dall'intenzione di essere utili ai vostri fratelli, all'intenzione di aiutarli, di rasciugare ogni loro lacrima prima che il sole la rasciughi. Sono di qualcuno queste parole qui, se vi ricordate. La scienza esoterica, la verità ultima, Dio stesso e tutto quanto il più elevato e divino possa esistere, non è patrimonio di qualche società occulta o di qualche organizzazione segreta, ma è racchiuso in poche parole, in questo concetto, in questa verità che, come tante altre, è stata sempre alla portata di tutti, ma che occorre comprendere per poterne godere, per essere da essa liberati. Stiamo parlando sempre del conoscere te stesso. È nell'intimo vostro la spiegazione e la ragione di ogni cosa, è nell'intimo vostro il perché di voi stessi, ed è a questo intimo che dovete volgere l'attenzione, ed è a questo intimo che dovete dapprima prestare orecchio per conoscere poi, e poi prestare opera per agire. Come si può parlare di nuova era oggi in un momento in cui ogni valore è in crisi?
Sembra che ogni valore definitivo, fate attenzione, ok, ogni valore definitivo sia in crisi. Sembra che quanto costituiva un punto di riferimento e di appoggio per gli uomini di ieri sia travolto, che il destino di confusione e di grande caos venga all'umanità. Questa situazione ha molte ragioni di essere, tra cui quella di far comprendere agli uomini che cosa non hanno compreso, ed un'altra, che non è meno importante, che è quella di far trovare a coloro che sono pronti per capire, in se stessi e solo in se stessi, la forza di avere una vita retta, giusta, aperta verso gli altri. Fino ad oggi si è cercato in vari modi e non solo di sfruttare gli uomini, ma anche di tenerli soggiogati, o con la paura dell'inferno, mica sono tutta scomunica, o con la paura di un castigo umano, a seconda di quale tipo di potere si parli. D'ora in poi l'uomo deve svincolarsi da ogni forma di suggestione e di assoggettamento, e deve trovare la propria coscienza individuale, deve imparare ad essere uomo nel senso vero del termine, senza paura dell'inferno o del potere che non agisca umanitariamente. Deve imparare a camminare da solo, con la sola forza del suo essere e con la sua coscienza di uomo. Questa è naturalmente una meta da raggiungere, attenzione importante, non è lì, è una meta, ma è la meta che attende l'umanità di oggi, la meta che attende l'umanità di oggi. È molto difficile saper camminare senza grucce, senza punti di appoggio, senza sussidi, senza aiuti o supposti tali. È molto difficile. Se l'uomo non avesse avuto bisogno di un aiuto, di un sostentamento, di una gruccia, non sarebbero esistiti poteri ecclesiastici o poteri temporali. Ognuno avrebbe trovato in se stesso la legge giusta. Ma proprio per un fatto evolutivo, l'uomo è inizialmente come smarrito e ha bisogno che qualcuno, mediante la paura, gli indichi un modo di agire e di comportarsi. Ecco la spiegazione di questa realtà delle chiese che esistono in giro per il mondo. L'evoluzione è ora tale che l'uomo deve liberarsi da queste gabbie, che non sono state in certa misura necessarie nel passato, ma che sarebbero oggi dannose. Attenzione, sono dannose queste gabbie. Allora, religione, politica, mettiamo pure calcio, gnocca, eccetera, chiaro? È necessario che la sua coscienza individuale sia liberata da queste influenze, da tutti i condizionamenti e le imposizioni provenienti da rimasugli di sistemi che ormai sono superati. E qui è bello, eh? Voi che ci ascoltate siete all'avanguardia di questa nuova fase dell'evoluzione che attende l'umanità. Siate perciò consci e profondamente consapevoli di voi stessi e di quello che dovete fare, non solo nei riguardi degli altri, ma anche nei riguardi del vostro essere interiore. Siate consci che la vita non può ridursi ad un continuo divertimento, ma deve essere qualcosa di più importante, di più costruttivo, e con questo non intendo dire che il divertimento, lo svago, non siano in certa misura necessari, anzi, per riportare poi l'equilibrio, per sollevare dalla stanchezza, per interrompere la monotonia, ma dico che tutto deve essere fatto con temperanza. Come c'è il tempo per svagarsi, per rilassarsi, così ci deve essere il tempo per dedicarsi agli altri e il tempo per dedicarsi al proprio intimo, cercando le ragioni vere delle azioni che risiedono nell'intimo di ciascuno. Vi auguro che le vostre comunicazioni vi siano utili a questo fine. Questo è lo scopo vero per il quale avvengono. Andiamo verso l'ultima fase. Se sono all'opera i maestri, oggi per quale futuro che aspetta l'umanità? Questa è la visione un po' antropomorfa, cioè non bisogna pensare che le guide, si parla delle guide dell'umanità, che assistono l'umanità appunto, durante tutta l'evoluzione in senso lato siano più attive in certi periodi e meno attive in altri. Tutto si attua attraverso una legge mirabile di armonia. Tutto quindi viene applicato con
con una certa armonia, tutto. Bello questo passaggio. Sarebbe come se tu dicessi che la legge di gravità in certi periodi vige, in altri vige meno. È sempre costante quest'opera, questa legge sublime, che tutto guida e che guida le sorti degli uomini, ed è sempre costantemente presente e attiva. Piuttosto, per chi assiste dal di fuori, può sembrare che in determinati periodi ci sia più necessità di assistenza, ma questa, ripeto, è una visione romantica che viene da un occultismo, direi all'antica, ormai superato, che ha fatto la sua epoca.

legge sublime di armonia che tutto coordina e fa procedere le sorti dell'uomo, secondo ben preciso programma, è sempre vigente e operante in egual misura. C'è però un cambiamento che è nella stessa legge. Mentre in passato vi erano certe figure carismatiche che rappresentavano la condensazione delle varie saggezze, dei vari saperi, ora invece è in atto quella che i maestri chiamano l'iniziazione generale, che sta a significare che tutto rinasce dall'intimo dell'uomo. Infatti, che cosa assistiamo? Assistiamo ad un interesse generale di tutta l'umanità che si attua mediante la cultura, mediante i mezzi di comunicazione e il contatto che c'è fra tutti gli uomini, perché una volta vi era molto più isolamento. Questo stretto contatto dell'uomo con l'uomo certo può portare all'esasperazione, ma anche questo fa parte di un piano meraviglioso di accelerazione dell'esperienza, perché è indubbio che vivendo a contatto con relazioni così strette c'è un modo di vivere più intenso, più sentito, più diretto, e questo di là, al di là, e questo dà la misura di quanto i tempi sono cambiati. Devo correre. Per esempio, tutti si aspettano da un momento all'altro che possono nascere delle guide che vengano a salvare l'umanità. E questo è vero, ma non in assoluto, perché quello che può cambiare l'umanità è quello che deve nascere dall'intimo di ogni uomo. Si parlava all'inizio del ritorno del Cristo. Del resto, rifacciamoci pure alle tradizioni orali degli antichi occultisti, essi appunto dicevano che il Cristo sarebbe tornato, ecco qua, dall'intimo di ogni uomo. Nell'intimo di ogni uomo, simbolizzando il Cristo come la divinità, come l'armonia, simbolizzandolo come la divinità e l'armonia, e oggi c'è veramente, attraverso questo maggiore, più accelerato esperire, una maggiore conquista di coscienza da parte di ogni uomo, e sarà questo che muterà le sorti dell'umanità. Per chiudere, il futuro dell'umanità. Vedo che siete preoccupati della situazione del mondo, che pare non prometta nulla di buono. In effetti ci sono da passare dei momenti molto molto molto difficoltosi, e queste difficoltà, quando si lineare, finisce che vanno come una valanga che cresce e cresce. Così le persone, quando vedono, sentono e sentono concretizzarsi delle difficoltà, finisce che si impressionino e le vedono più grandi di quelle che in effetti sono. Ora voi immaginatele più grandi di quelle che sono, cercate di vederle nella giusta luce e pensate sempre che tutto questo dovrà passare, ed anche queste difficoltà passeranno. Non pensate che sia la catastrofe, altrimenti non contribuirete a far passare questo momento difficile. Vi sono più avanti degli anni molto belli anche per questa umanità. E allora, specialmente per voi in Europa e diciamo anche in tutto il mondo, vi saranno dei momenti di patimento e di preoccupazione, ma sono, ripeto, un momento transitorio. Quella che voi considerate la guerra mondiale, che tutto dovrebbe devastare, non c'è, e questo vuol dire già moltissimo. Su questo della guerra mondiale è stato detto, all'inizio, quasi 30 anni fa, ed è finito qui. Chi lo vuole questo messaggio, chiunque, carraro.f@gmail.it.

0: spero veramente che questa roba vi sia piaciuta.
1: Un ciao a tutti quanti.
0: Fermatela, ciao, spero che veramente vi sia piaciuta, perché sono quelle cose che ne vale veramente la pena, gente. Ne vale la pena, soprattutto se si comincia a ragionare da un certo punto di vista, si cominciano a mettere le cose nel modo giusto, nei posti giusti. Vedrete che tutto quadra. Richiesta assolutamente generale, importantissima, ancora, e devo farlo, la scuola Cantorum. Sono quelle cose che non possono mancare. Sì, è un classico ormai. Oh signore, ho capito, qui c'è un problema di disco, gente.

0: roba molto molto seria e una bella musica come quella della Scuola Cantorum. Adesso mi viene adesso qualcosa che in teoria dovrebbe far ridere, in teoria è una cosa di Grillo e parla della ricerca farmaceutica, strettamente legato ad alcuni problemi che stiamo seguendo, ma vabbè, Peppe Grillo, no?
1: Scienza tira fuori farmaci, ogni tanto ne sbaglia qualcuno, il Lipobay. Il Lipobay è un farmaco contro il colesterolo fatto da un'azienda che si chiama Bayer. Bisognerebbe anche dire chi è la Bayer. C'è qualche articolo che vi ha informato a dire chi è la Bayer? La Bayer è una costola di una grande società che si chiamava IG Farben, quella che faceva i gas nei famosi mattatoi di sterminio nazisti. I gas li faceva questa azienda, dalla quale si è scorporata poi un sacco la Hirsch, la Heineken e la Bayer, e adesso la Bayer ha fatto questo piccolo dettaglio, inquisita per una cazzata, perché noi dovremmo sapere quello che mettiamo su. Quindi io mi chiedo perché la Bayer non denuncia tutti questi cazzoni. Noi dobbiamo sapere che la carcinina insieme alla Zipo 3 col gluconol causa una disquisizione ghiandolare con l'iposoma del X. Mi fa sì, è vero. Noi ci dovremmo fare una transaminasi un giorno sì, un giorno no. Noi dobbiamo conoscere. Beh, la Bayer, qual è il farmaco più venduto che ha inventato la Bayer? No, vedete, guardate l'informazione, la ricerca, cazzo, l'aspirina, sapete come l'hanno inventata? La ricerca, quando si parla di ricerca, automaticamente, guarda l'immagine com'è forte, la parola non serve, l'immagine, quando si parla di ricerca, ti arriva subito come una bomba, uno in camice bianco che guarda il mio microscopio. È sempre quello lì, ci avrà 92 anni, non ce la fa più. Ha detto, non so più che cazzo ricercare, non c'è più niente da ricercare. Mi sto guardando ai coglioni. Me li sto ricercando, va bene? Allora, la ricerca, ma guardate che non ve lo dico io, un comico, l'ha detto Alfred Gellman, premio Nobel, quello vero che ha preso insieme alla Montalcini. Ora, dovrebbe dirlo la Montalcini, questa signora Nobel di 90 anni, a 90 anni signora, uno può permettersi di dire tutto. Noi avevamo Montanelli, lui aveva capito cos'era la vecchiaia, era il passepartout per dire quello che potevi volere, c'era anche l'intelligenza, quindi diceva un sacco di cose, ma ti puoi permettere a 90 anni di dire come va il mondo? Cazzo, invece la Montalcini cosa fa? Uno spot per la Telecom, per un'altra associazione a delinquere che finanziava Milosevic. Fai uno spot per se cazzo di aziende qui? Cosa ha inventato la Montalcini? Porca puttana! Una nuova lacca per capelli, c'ha sti cazzo di capelli, che la signora è una dilettante al confronto. C'è la lei, quella pettinatura, e Moira Orfei si è scoperto quando l'ha ricoverata al pronto soccorso per un incidente. Dentro i capelli li ha trovati un cerco piteco e una coppia di nani che non trovavano più dal 54. Allora, Alfred Gellman prende il Nobel per la proteina G, si alza e dice, signori, io sono l'ultimo dei ricercatori puri. La ricerca non esiste, esiste una ricerca finalizzata e finanziata dalle case farmaceutiche. Nelle università si ricerca solo quello che permette il finanziatore, che è la casa farmaceutica. Punto! L'aspirina, il ricercatore cosa ha fatto? Si vedeva ogni tanto che nel gregge di pecore c'era qualche pecora che stava male, peggio delle altre. Camminava un po' così. Si avvicinava a un salice. Mangiava un po' di questo salice e stava benissimo, nel silenzio totale, senza rompimenti di coglioni. Era un gregge, aspetta, era un gregge calmo. Allora, il ricercatore vide questa cosa, vide la pecora, seguì la pecora, strappò una foglia del salice, la portò in laboratorio e diventò ricercatore. E scoprì che c'era questa sostanza, l'acido salicilico, che mischiato con l'aceto diventava acido acetil salicilico, che faceva bene, disinfiammava. Ma la Bayer, il farmaco più venduto della Bayer, che è il farmaco in assoluto più venduto nel mondo, non è la penicillina, l'aspirina, è l'eroina. La Bayer inventò, distribuì e promuove l'eroina come un calmante per la tosse. E funzionava, cazzo che funzionava. La tosse si placava, ma avevi un'estrana espressione che continuava. Io vi faccio ridere, ma la verità, un errore si può fare, ma la storia dell'errore bisognerebbe farla conoscere sempre. Cazzo! E allora questa gente qui ci propone dei farmaci contro il colesterolo. Bene, non c'è una prova scientifica, una prova della scienza cosiddetta con le palle, che il colesterolo faccia male. Anzi, c'è la prova scientifica che fa bene. Del contrario, uno studio degli svedesi su 37.000 pazienti, gli hanno fatto mangiare a certi burro, tutto il giorno burro. Burro, foche, una foca, un orso bianco tritato, hai capito? Ferrara, Giuliano Ferrara, gliel'hanno spremuta l'osso. Agli altri 37.000, fettina insalata, fettina insalata, fettina insalata. Ci vuole un po' d'olio? Dai, vai via, fa il culo, l'olio. Il risultato, sono morti tutti quelli con la fettina, quelli con gli orsi tritati, stavano da Dio. Questi ecoterroristi terribili. Questi adesso, ci sono delle dichiarazioni che stanno venendo fuori che non si capisce bene se sono vere, false. Non voglio entrare nel merito. È stata una disgrazia per tutti che accadesse una cosa così a Genova. Per tutti. Vergognosamente per tutti. Però adesso escono delle cose. Di Gennaro, il questore Gennaro va a Canale 5. Intervistato da Mentana e dice: le cose si sono risolte molto bene, nessun cittadino è stato messo in pericolo di vita. Cioè, o si buca, perché? E allora assistiamo, ci sono resoconti e testimonianze. Il medico delle carceri toglieva i piercing, sai, quegli anelli dal naso, così, e qua, arca puttana. Il battaglione Tuscolana dei carabinieri guastatori, perché i carabinieri ci vuole un genio, li prendi i carabinieri e li fai anche guastatori, cazzo, ci vogliono dei geni, non interviene perché non sono intervenuti, non perché erano più bravi, ma perché avevano sbagliato strada, ma porca puttana. Allora è chiaro che questo episodio, che non è servito a nessuno a farci conoscere nel mondo, perché adesso se parli di pesto alla genovese si toccano i coglioni. Allora, il discorso è che qui abbiamo avuto una cosa preventiva. Lo sapevamo già. Dove sono gli amici di San Fruttuoso, cazzo? Noi cosa facevamo con i rompicoglioni quando venivano i rompicoglioni in piazza Martinez a San Fruttuoso? Quando arrivava uno che non era della compagnia, un G2 o un G3 del cazzo, che arrivava lì a insegnare le cose a noi di piazza, noi lo stavamo a sentire, ci mettevamo tutti d'accordo. Andavamo tutti lì, a un 1, 2, 3, mentre parlava, scappavamo. Via, e lui rimaneva. Si chiamavano le rovine. Era da farli a questi qua. Falli arrivare tutti, 18.000 poliziotti schierati, container, zona rossa, verde, grigia, trattato di Schengen, tutti a sesti, sulla spiaggia così. E allora blindi, blindi, contro blindi, riblindi, metti i contare e pensi che non ci sia la violenza, ma quando tu non hai scappatoie, che vuoi protestare per qualcosa, l'animo umano cosa ti dice? Quando sei incazzato, che ti fanno girare i coglioni tutti, cosa fai? Il gesto dell'uomo qual è, signora? il gesto di protesta è l'intifada. È l'intifada, cioè prendere qualcosa e scagliarla contro un carro armato, contro un... prendere qualcosa e tirarlo. Ora, i palestinesi ce la fanno perché sono pieni di macerie. Ma noi, a Genova, che cazzo tiriamo? Se è tutto asfaltato, l'asfalto ha rovinato tutte le rivoluzioni. Allora uno tira un vigile, un estintore, un amico. Inglese, qual è?
0: No, fermo io, ho fatto donare due perché è simpatico veramente. E merita sicuramente. Beppe Grillo. Allora, un altro amore mio, come sempre. Un gabber dannata. Mm.

0: vizio dell'adolescente non si cancella con l'età, e negli adulti stranamente.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

questo dolce monosillabo innocente è fatale che diventi dilagante.

0: guarda, che è arrivata una telefonata. È arrivata una telefonata.
1: E una detto, sola? Sì. E arrivano 50 miliardi tutta lì?
0: No, è arrivata una telefonata che hanno detto quelli di Genova che ti vengono a trovare.
1: Io a catarmi?
0: Sì.
1: Ancora? Ma chi dice no? Io mi ho messo su un paio di
0: via. Ti devono spiegare meglio questa storia.
1: Cosa? No, che non voglio vedere le compagnie come quelle, meglio perderle che catarmi.
0: Beh, io te l'ho detto in ogni modo, cos'è che vengono a fare?
1: Ah, Vitto, e no, per piacere!
0: Vabbè, se lo dici tu, allora 17:16 siamo sempre qua.
1: Avanti.
0: Gino intanto si disvia come.
1: Gino! Scondi i pensieri! Ciao Gino! Gino!
0: Allora, Gino proprio oggi si è mangiato bene, sì, sì. Facciamo subito. Facciamo subito gli indovinelli, dai.
1: Ecco. Capiamo, caro che saissimo, cosa che sei da dire, cane massa e cane. Basta una.
0: Lo sanno di là che basta una?
1: Sì.
0: E poi là capisco come è duro come è solito.
1: Dio!
0: Allora ne basta una.
1: Desgraziati! Avete capito bene?
2: Boom!
0: Ne basta una parola.
1: Sì.
0: Va bene? Ripeti le parole da indovinare.
1: Desgraziati? No, desgraziati no. Cane vaccia e cane va.
0: Oh.
1: Oh.
0: Poi il premio. Quello della Siemens come al solito un...
1: Abbiamo il premio anche un po' e...
0: Della Siemens.
1: Uno.
0: Ti ricorda i sughi, quella roba lì?
1: Tutto,
0: funghi trufolati.
1: Sì, ci avete. Voi ci avete, le ci avete. Noi li abbiamo già fatto, le ci avete. E non ci chiamerete, le ci avete.
0: Altrimenti?
1: Vediamo le sbadilate sui denti.
0: Aulino, ti ricordi più cos'è quelli di oggi che mi hai raccontato che ti è successo, non so a chi?
1: No, io adoro meglio qui.
0: La puoi raccontare qui adesso?
1: No, dai. Non sei moderno?
0: No, racconta.
1: Sai, tu dici a Pascolo, no?
2: La cura delle porti.
0: Si dice.
2: La cosa che per...
0: Si dice una malattia venerea.
1: E quando che va a urinare fa male, ecco.
0: Dove?
1: Non si può dire solo cosa, solamente no. Maschile.
0: Ah, beh. Raccontiamo
1: scientificamente
0: un po'.
1: Insignificatamente tu hai il tuo sesso, io il mio.
0: Non fare discorsi difficili adesso, ecco. Fammi fuori, non cominciare con un insomma.
1: E siccome che ne faceva male in sull'urinare e ora ne è andato dal medico.
0: Ah. Dopo non fare discorsi difficili, per favore, fai un discorso.
1: E ha fatto tutti gli esami.
0: Cioè,
1: il sangue, tutto.
0: Comincia dall'inizio perché non si è già capito niente di quello che dice come al solito. Comincia da.
1: No, vai, sì, ti che non te capisci, io un'ostia.
0: Parla dall'inizio, spiega bene, dai.
1: Da lì comincio.
0: Vai, dai.
1: Avanti.
0: Vai.
1: Vedemo mia. Vai. Tutto che sia permesso. Gabi a Don Romeo.
0: Sì.
1: Lui e lì. Quando che egli andava il lui, no? Ecco.
0: Mm.
1: E allora. E stava mai!
0: Ci siamo dimenticati di dire una cosa, perché vedo che telefono, no? Ecco, quindi non è chi indovina vince sto premio. Chi indovina poi faremo la finale. Eh?
1: Ecco.
0: Poi vai avanti adesso.
1: E lui, sì, lui, è nato dal medico.
0: Insomma, spiegati bene, sto prete. È andato dal dottore perché gli faceva male fare la pipì. Dai.
1: Ecco. Oh.
0: Cioè aveva preso una malattia.
1: Ma capita!
0: Aveva preso una malattia da qualche
1: e
0: donna.
1: E poi già parla anche in osteria.
0: Lui, insomma, no.
1: L'è andato lui là.
0: Non si può prendere
1: là.
0: In osteria.
1: E ora lei, caro dottore, non si può dire scoio, ha preso quella malattia.
0: Olino, parla bene, non nominare certe cose, va bene.
1: E le fa male e cosa dell'urinale. Ma non lo cai la piso.
0: Sai come si dice?
1: No.
0: Gonococco. Gonococco. Gonococco,
1: è per una fortaia qualcosa.
0: Certo che è una frittata, mica tanto male.
1: No, una fortaia sì,
0: Gonococco, dai. No, per
1: diciamo
0: che è una malattia.
1: Che ne devi fuori un groppo?
0: Di quelle che si prendono, di solito, si prendono quando si va con le donne di malaffare.
1: Che devi
0: fuori. Hai capito che donne sono?
1: E puttane?
0: Si dice donne di malaffare.
1: Vabbè, femmine insomma, ecco. No, fatela lui è femmine. E se quella, glielo va quella.
2: Il sangue non...
0: diceva Don Romeo, eh?
1: Eh?
0: Lo dice ancora o no?
1: Ed è per quello che Dio non fa per le luie.
2: Ah.
0: Perché ha preso le malattie?
1: No, aspetta che ti spiega, non le gatti ha parito subito, ti deve pensare mai.
0: Scusa, se...
1: Come chi se n'ha in gita a cosa? Cosa dire? A Madonna, no, del Lourdes.
0: Al monte, al monte della Madonna.
1: Monte della Madonna.
0: Ah, al monte della Madonna.
1: Ecco. Chi si è nato in gita e quando chi si è tornato in Rio, e che ha detto al dottore, così mi ha contato la mia, chi si è tornato in Rio, gli si era fermato per la strada. E io che correva da urinare,
0: a fare la pipì,
1: e le nava di Rio un camion.
0: Sì.
1: E la ruota di Rio Rossano. Dentro
0: sulla ruota,
1: ecco,
0: cioè è Don Romeo o chi?
1: Sì, lui no, il dottore, dottore
0: allora Don Romeo ha fatto la pipì,
1: ecco, dentro la ruota del camion.
0: Vai.
1: E allora fatto cosa lei, lui
0: Don Romeo,
1: ecco, si è malato,
0: ha preso questo cronoco,
1: è scollo,
0: non devi dire quella parola lì.
1: Sì, si è scarlato, io.
0: Le malattie che si prendono andando con le
1: donne. Ma pensa in fuori, bruschi cosa che l'hai ormai? Avanti a.
0: No, sta dentro.
1: E ora il dottore.
0: Guarda che non si possono prendere certe malattie.
1: Così. Le fortaie.
0: No, andando a fare la pipì.
1: Le, ecco. Ma perché scherza qui urdigna, piso? Insomma, il medico ha detto, e lei cusita con la e su eso mi pare per fin possibile. Non crede con prete.
0: Ma
1: lui che è il mandante del Signore.
0: In poche parole, sto
1: che,
0: prete, ecco, ha preso sta malattia.
1: Perché no, non è andato come
0: è
1: che
0: andato.
1: Dice il dottore che ti ha detto a cattivo.
0: È
1: maligno.
0: È nato dal medico.
1: Poi è tetanolo che capisci sempre mai.
0: Ma spiegami un po', è nato dal medico.
1: A parte curare qui a Genova chi ha la tintoria, qui pure.
0: Lascia che parli io.
1: Parla, sbocchisano, avanti, parla!
0: Allora è andato dal medico, gli ho detto, io ho preso questa malattia.
1: Ecco, ho preso questa malattia. Bene. Ma bene, male.
0: Cioè, io sono malato, gli ha detto.
1: Ecco,
0: io sono malato,
1: se io sto male.
0: E dove il medico gli ha detto dove hai preso questa malattia?
1: Oh, meno male!
0: Il prete.
1: Lui menava bene per dire la verità.
0: Il prete, Don Romeo, gli dice, guarda, io non l'ho presa perché non ci vado a quelle donne lì, perché
1: bene.
0: Non ci vado.
1: Ecco, bene, così.
0: Ecco. Si è detto così.
1: Così è successo.
0: E allora il medico gli ha detto, dove hai preso questa malattia?
1: Io sono a ruota di un camion.
0: Don Romeo ha detto, quando ho fatto la pipì vicino a un camion, mi sono preso questa malattia.
1: Ecco, vito che tenga più.
0: È finita qua?
1: No! Era il dottore che ha ordinato il collirio. Do io se a giorno paroccio.
0: Solo il colirio?
1: Sì. Ma che pastiglia, ma più avanti che quella finì a cura il colirio.
0: Ah, prima il colirio, poi pastiglie, magari punture anche.
1: Le punture
0: e
1: tutto.
0: Tante punture di penicillina.
1: Sì, che era un scatolo là.
0: Insomma, hai ordinato queste punture di penicillina.
1: Il colirio anche.
0: Ma anche il colirio?
1: Sì.
0: Questo conococco.
1: Ma cosa mi serve? Ho detto il colirio.
0: Il colirio,
1: sì. E devo curare io oggi.
0: Adesso scusa, ma sei sicuro che gli ha ordinato il colirio?
1: Dico, mi colirio, cosa è colirio? Qui fai oggi.
0: Il colirio dove lo vuoi mettere dove? Si mette sugli occhi?
1: È dovuto mettere i suoi emorroide, no?
0: Scusa, allora come fa ad ordinargli il colirio?
1: E ordina il colirio, dottore.
0: Ah,
1: perché hai detto? Se lui mi scambia la mona e la femmina per la rua con un camion, bisogna che cure io.

0: che se qui sarebbe successo a Don Romeo. E dopo lui se prende con quelli di Genova.
1: Sì, non fate le lui femmine, alleluia, lui non le fatele.
0: C'è ancora su con quella.
1: Aspetta, e adesso basta, non viene picco Ordoni e camion.
0: Come?
1: La batta non vuoi neanche più vedere picco Ordoni e camion, capito?
0: E perché?
1: Perché che ti fai malattieno?
0: Allora lui è ancora convinto che sia stato...
1: È colato!
0: Don Romeo, non è che magari andando al mare con la Bempia...
1: No.
0: Tutti i soldini...
1: Amica, mai mi pisare!
0: Sei sicuro? Sei sicuro, sicuro?
1: E io mi?
0: Ma intanto come ci vai con la Bempia insieme?
1: In novembre del triennio
0: no,
1: fa.
0: No, dai, non fare furbo. Dai, quanto tempo è che non ci...
1: Ma da conti affari mi, sai caro?
0: Se hai detto che non ti fa male...
1: Ma perché no? Basta!
0: Allora dimmi quanto tempo che non ci vai.
1: Dall'ultima volta.
0: Ti vergogni dirlo, eh?
1: Ma non ti interessa ti? Sai caro io che non...
0: Dillo.
1: No! Ti dimmi quando ti sino a ti.
0: No, aspetta che arriva Janser così...
1: No, Janser non c'entra. Domani è usi che fa male.
0: Ah sì, perché c'è lo scambio anche tra te e Janser, eh? Anche se non lo volete dire. Come stanno i bambini di Janser?
1: Mi cuore, avanti zio.
0: Quelli che hanno il cognome di Janser.
1: Va bene.
0: Sì, Ti chiamano zio o papà?
1: Zio.
0: Ti vogliono bene, vero?
1: Ma qua papà, zio li mettiamo e basta.
0: E Janser viene chiamato papà?
1: Zio.
0: Zio che lui?
1: E mi qui, io. Uno che sono io, adoro mio. Oggi però.
0: Sì, perché lo si è messo il colirio?
1: Sì.
0: Va bene, 17:27. Hai capito? Allora ripetiamo la domanda di prima, perché magari qualcuno non l'ha
1: sentita. Cosa è la carne bassa e cosa è la...
0: Cosa?
1: È la canava!
0: Allora, la carne bassa e la canava. Due parole, basta una indovinare, no?
1: Sì.
0: Per entrare in finale e per...
1: E dopo con i colli tenete i lumbari e dopo...
0: E dopo faremo la finale.
1: Tango.
0: Dopo faremo la finale.
1: Sì.
0: Va bene. All'ultima festa avete
1: fatto. Ha vinto che sì, e col veterinario che mi aspetta.
0: Alle 6 in punto.
1: Sì.
0: Quindi bisogna...
1: Venire 2 minuti prima.
0: Devi andare al veterinario. Cosa hai da fare?
1: Con colombaro come fa mai?
0: Non è che per caso devi andare dal medico.
1: No, va che vanno con colombaro come fa mai.
0: Sei sicuro?
1: Sì.
0: Non è che devi andare a prendere il colombaro.
1: Ma vinto e no, per piacere.
0: Non devi prendere
1: colombaro. Salamò mia, voglio contarti tutti gli affari miei.
0: Di la verità, Olindo.
1: Ha vinto e no, per piacere.
0: E non ha ragione.
1: Avanti che tocca adesso.
0: Dai che non sarebbe neanche...
1: Contami, di quando ti sinà l'ultima volta.
0: Dai che non sarebbe
1: neanche... Cosa chi ti ordina, la tenda da mangiare, per se muì.
0: Ma io non mi vergogno.
1: Dai, brutto, vuoi perché ti fai il furbo.
0: Guarda che il colirio te l'hanno dato anche quella volta.
1: No, che colirio a me non me lo dà nessuno, ah. Oh.
0: Ma il colirio, il punturi penicillina.
1: Sì. No!
0: Quella volta che sei andato lì a Monselice in casa, lì di
1: no,
0: quella signora.
1: Ecco, no.
0: Di la verità.
1: I mega da e cose e a polvere per le piattole, cosa i mega da?
0: Cos'è che ti hanno dato?
1: Per le pignatole, per le piattole, le pettole.
0: A proposito, anche oggi che mi hai raccontato quella storia lì delle piattole che quella volta che te le sei preso tu, che sei andato a curarti da quel dottore, che c'era quel signore che se le curava, com'è quella storia Olindo? Quello lì che se le curava, non te le ricordi?
1: Guarda!
0: Dai, allora fai furbo.
1: Insomma, voglio contarti i casi miei, no?
0: No, è quello lì che è successo all'altro.

0: Ho capito, non la vuoi raccontare, va bene, non la vuoi raccontare quella lì.
1: No e no!
0: È troppo
1: delicata!
0: Una cosa che non si può dire quella.
1: No.
0: Vabbè, ma visto che avevi raccontato quella delle malattie, ormai potevi dire anche.
1: No.
0: Allora quella lì la lasci stare perché.
1: Domanque.
0: No, meglio di no allora.
1: Meglio no.
0: Ora racconti subito. Oh guarda chi è qua, ma... tuo parente.
1: Ma io sento! Ma io Guido! Che non ti sento neanche a ciaguare, va bene, per piacere!
0: Aspetta che lasciamo il posto a Dino che si sente. Si siede.
1: Guido, guarda che non ti stanchi parlare! Va bene!
0: Oh. Un attimo di calma, neanche apro bocca.
1: Sa che c'è un stromuso?
0: No, ce la sono ancora da, ce la sono ancora da ieri.
2: Me l'ha detto,
1: ha guito e no, che non vedete, c'è solo le tante la vio. Ha guito, bene, fa piacere. Ora che ti mando fuori.
2: Sa tu cosa hai fatto?
0: Aspetta, gira un po' quella fare di là.
1: Gira che bocca.
0: No, no, metti in mezzo.
1: Deve parlare io ora, mi ha detto io adesso.
0: Si ha detto cos'è?
1: Ma lì è mia la sua trasmissione.
0: Dai, parla. Non capisco niente.
1: Ah, per piacere.
0: Non capisco niente, parla
1: di. Ma è mia o sua? Fai parlare io adesso.
0: E sentiamo cosa deve dire.
1: Oh no, sì, la sentimo.
2: Pensa che magari ha figli.
1: Ma è tua
2: avanti con stropeo perché non arriva. E che ne fa? Tu dico io lì che ne fa.
0: Perché? Perché Olino, cos'è che gli hai fatto?
1: E lì ha rua avanti con stropeo.
0: E perché? No, perché? Dimmi adesso.
1: Ma che è la trasmissione mia, io quando ieri, quando che eravamo in della capitale di Atene, mi chiamava tutte le fighe meglio.
0: No, adesso spiegami meglio quello che hai detto perché non ho capito niente, guarda.
1: Quando che eravamo in te la capitale di Atene?
2: Moira!
1: Parli tu zia adesso.
2: Parla tia!
1: Alla zia, è la tua trasmissione.
0: Vuoi stare calmo un attimo?
1: Oh no, stia stavo calmo!
2: E lì tarau!
1: No, te lo niente! Ma voi no che la potete vedere, c'è solo che cambia!
0: Gira un po' quel microfono!
1: Avanti un po'!
2: No. Che non so neanche a chi che me la mandare!
1: Moira, non te lo dico, è anche per morte morire!
2: Mi amanito?
1: No!
0: No, guarda, io solo adesso che mi ricordo era una ragazza che...
2: Ecco, Guido!
1: No, Guido, no! Te si sposato qui, zio, e non te vergogni! Quei putei cara che sigue a papà pane, te si qua che te perdi tempo!
2: Dimmi!
1: A ti che sarea?
2: E se non ti ho sentito?
1: Sto io te è chiaro, tia mi!
2: Ma dimmi!
1: Mio so inde, mi so che ho sempre fatto margine io!
0: Vai avanti col discorso della Grecia di prima che ora non me lo ricordo. Non ho capito bene questo discorso.
1: Quando che eravamo in te la capitale di Atene.
0: Lui... la capitale di Atene cos'è?
1: Eravamo dietro fare i soldati.
0: La capitale della Grecia.
1: Di Atene.
0: La capitale di Atene. Qual è la capitale?
1: Quando che eravamo in te la capitale di Atene.
0: Qual è la capitale?
1: Eravamo di... all'estero. Lui mi chiamava tutte le più belle rotose.
0: Ma qual è?
1: E a me me la sa tutti i pigrosi rugli.
0: Cos'è sta capitale di Atene?
2: Atene! E voilà!
0: Ma sta capitale, non esiste la capitale di Atene!
1: Spio! Ieri mi è capitale di Atene!
2: Cia!
0: Allora!
1: E ora, ieri mi è la capitale di Atene!
0: Ma qual è sta capitale di Atene?
2: Che voglio fare, guarda no! Fai granello di sabbia!
0: Ho capito! Insomma, non
2: so. Tanti ieri impegnati il pastore e gli asso per gli assarotto!
1: Visto
2: che non te sente.
1: Ma quale giovane non l'hai neanche vista io.
2: Ma non che sia giovane anche quello.
1: E allora sì, no, 30 anni?
2: 30?
0: No, spiegami un po' adesso.
1: Oh, gli animo soldati lui era ancora in sollevalle di chissà chi.
2: Adesso i soldati porta e i calciti non hanno chi mi pesce a piedi.
0: Ma insomma ad Atene là vi siete divertiti?
1: In della capitale di Atene. Con un tocco di pane le decorrevano dietro tutte.
2: E era perché mancava il pane?
1: Non parlate in maniera.
0: E voi il pane glielo lavate?
2: Non avremmo neanche noi altri?
1: Io promettivo.
2: Tutte
1: e per quello che la possiamo scampare e siamo tornati in Rio.
0: E com'è che facevate allora per andare insieme a questa ragazza?
2: Sei curioso che l'hai
1: detto? Come sai? Della capitale di Atene. Metto contare che ti vuoi all'interno. Non si può ancora che roba.
2: Ecco, sarebbe mia.
1: Se te stai in casa non viene meglio.
0: Ma da dove?
2: È il veterinario a
1: essere. Ne andremo tollo là, avanti il veterinario. Brucia urinare, Così ti impari.
0: Ma com'è?
1: Io ho visto, frena, non te l'ho visto e ora. Mi sa che te parai di basso per la carruara.
0: È vero che ti fa male lì.
2: Cosa?
0: A fare la pipì. Anche a te.
2: È l'uno che attacca, che ti appaia,
1: No!
0: a tutto il paese.
2: Sì. Per le paesi e gli hanno.
1: Sì. Sto salvando. E va, che deve pagare per chiamarlo.
2: E va, da Catti sotto c'è uno.
1: Sì, caro, sì.
2: Sì, perché da 300 lire non le può marcare, hanno. Spendi poco, ma devi in casa.
1: Sì, caro, te ne ricordi che ho già. E le nana a Ieia, e gli ha già mai piatto, E un po' con lei a dirgli che gli ha già mai piatto, e ha risposto, ma 300 lire, voi te la siamo con chi, ma venite.
0: No, bisogna raccontarla bene questa qui, bisogna raccontarla bene perché non l'ho capita. Ripetila un po' tutta quanta, dai.
1: Elena, vai,
2: hai detto che ti attasi?
1: Io sono Dio mio,
2: che sei un sabotatore.
1: No, sabotatore, ma te a sabotare in soli campi e cose, che c'è tutto il campo a sabotare sotto sopra.
0: No, raccontami questa storia della Ieia, cos'è che ha fatto lui?
1: Moia, tia, che non ti ho capito che non devi venire qua.
0: Vai avanti con questa storia.
2: E all'interno
1: no, niente. Ne ho capito.
0: Voglio sentire questa storia, questa Ieia, cosa ha fatto lui.
2: E bisogna che ti tiri su, rabbia da attaccare al
1: mio. Moia. Perché... E sappiamo, anzi, è che non andarsi a fare un altro mille in spiaia.
0: Cos'è che ha fatto?
2: Cosa che hai messo in testa qua?
0: Ma cosa è sta
2: storia? Tu carenti di sabbia da qua e...
1: 4 metri e sabbia e non mi ispira.
0: Sì, 4 metri.
2: Dombreoni.
1: Come stai, paipì, moglie?
2: Perché, il gaito no. Sto anno, il gaito, ho mandato ben più al mare, il gaito no. Perché è a furia gli altri.
1: Qua è a furia?
2: Sto anno che viene,
1: gaito. Vieni, furbite di.
2: No. Furbo. Sto anno che viene, no, caglio le sabbia, attacca l'albio e a furia umite.
1: No,
0: caro. No, lasciamo... Adesso, beh, questa qui avevo già sospettata, questa cosa qua. Però vai avanti col discorso della Ieia.
1: No, adesso vi racconto, mi sporca. Ma sì, come sì. Andrà però, no, che te vieni dopo dirmi a me piangere cose te a fare.
2: Alla tasare.
1: Moia. E là sotto c'è un... E là insomma che ha combinato per 300 lire che volta. E ha fatto una roba svelta. E là ha fatto presto d'aria, insomma,
0: ma svelta. È andato a combinare cosa?
1: Combinare.
2: Vamo,
1: per piacere,
0: Ma mi vuoi dire cosa
1: combinare? E combinare! Insomma, hai capito i suoi bisogni a fare a carua!
0: Ma combinare cosa?
1: Quella femmina! Panarvi insieme,
0: Per fare cosa?
1: I casi sui,
0: Ho capito, vabbè. Poi?
1: Insomma! E io ho fatto preso, insomma, a combinarlo, per 300 lire. La roba svelta, insomma, sveltina.
2: Moia!
1: Sta senta. E là! Quale torna a casa? Dopo due lì e sei in corto che aveva tutte le bestioline rosse e camminava per tutto.
2: Dai era rosse.
1: Moia, no! Comunista!
2: Dai era rosse!
1: No, consigliere!
2: Dai era rosse!
1: No! Cosa lì sembra rosette che cammina, hai capito? Perché adesso lo so, russa da qualche parte. E ho detto lei, io ho detto una bella roba, te che hai fatto?
0: A chi è sta. A sta.
1: Sì.
0: A sta ragazza?
1: Sì. Ho sento cose che te hai combinato, hai capito? Spiegano, mi so quello che veniva altro di su e no? Ah sì, ha detto, mi ricordo. Beh, ha detto, te mi hai attaccato il piatto.
0: Ha detto lui?
1: Sì,
0: a lei.
1: E lei ha risposto, e per 300 lire cosa ho avuto che te l'hanno con chi è mantenente.
0: Certo che ci deve essere rimasto male.
1: Contentati, ha detto, sai caro. E ora ne andava al medico.
0: Sì.
1: E io vai in fassà duro.
2: No, è davvero.
1: Sì, questa prima sposarte che ti hai fatto sta roba.
2: Questa tigre che hai passato, mi brava la spolvarina.
1: No,
2: sì, claro, sì.
1: Questa prima sposarte che ti è successo.
2: E gli ha detto la vai in frequente e spolvarina.
1: Ma qua spolvarina.
2: Sì.
1: Col tamiglio te ti ho spolvari. Ma de moro taico però, che non spuccia e non se lava mai.
0: Anche questo.
1: Sì, che figure che mi fa fare. Insomma, e in greia da sposarsi da un po' tu dico, vai in fasà. E dito cosa ne conto dimmi. E Guido fa manco contare niente, ha costruito contare a bimbia, non a bimbia, a Rosina. Come la nasce che io muore, no, e no che finisce il romanzo, va avanti.
0: Ma come che lui muore?
1: No, la nasce che va avanti il discorso.
2: Oiga,
1: tia, che mi so tutto. E allora, è nato in camera.
0: Lui era tutto fasciato?
1: Sì, qua.
0: Sì.
1: Mi baso e sto meno, insomma.
0: Sì, va bene, ho capito.
1: E era in fasà. Ma non a capanza, solo là.
0: Sì.
1: Non in fortaia, qui era sani ancora.
0: Ho capito.
1: Ecco, solo là.
0: Sì, sì.
1: E là, insomma, io si era spogliato. Aspettava, voi a sapere, questa prima notte come che era. E vuoi a vedere?
0: Rosina, la moglie.
1: Sì, e vuoi a vedere a lui? Moria. Sì, tutto quanto, moglie, tia, per piacere.
0: Va bene.
1: E ora è il doito e tornionzole. Queste cose se puoi dire tete, no?
0: Sì.
1: Ecco, e l'ho tenuto solo che partia, detto. Non era mai toccato nessuno, qualche volta solo che ti.
2: Moglie.
1: Tia, per piacere.
0: Come hai detto, qualche volta l'hai toccata solo tu.
1: Qualche volta i corbessoli qua.
0: Qualche volta l'hai toccata solo tu.
1: Solo tu.
0: Qualche volta.
1: Qualche volta.
0: Vabbè.
1: Gli altri li toccava tutti, io qualche volta.
2: Moglie
1: per piacere,
0: Ho capito, hai detto.
1: Qualche volta. Ehi, tu hai vedito sta robetta qua, caro.
0: A lui, sì. E gli ha fatto vedere cosa?
1: Una roba.
0: Ho capito.
1: Che dentro spane e più basso sto.
0: Va bene, ho capito.
1: E allora hai detto, questa ha detto, chi non ti ha mai toccato? Proprio perché voglio che ti ha toccato lì che sei
0: tu.
1: Daimo.
0: Tu.
1: Io no, gli altri sempre, ma io no.
2: Moglie.
1: Per piacere,
2: Cosa
0: che ti fa con te cazzo? Sì. Ho capito io, cosa ti farà.
1: E allora, io che non sai a cosa rispondere, E se girava dalla parte verso la finestra, no, ma fortuna che io anche guardavo. No. E ora io se gli ho risposta, sento cosa gli ha risponduto.
0: Lui a lei?
1: Sì.
0: Dopo che lei gli ha detto tu
1: no. Ma io non sai a cosa dire che gli era tutti in fasano.
0: Ah sì, cosa hai detto?
1: E me l'ha detto quasi tutto che ti dica di mi vara, e mio le ho ancora in bagaglia, che ha detto.
2: Sto pacco di omini.
0: Cioè lei
1: Moglie per piacere,
0: Lei voleva farsi vedere che nessuno mai l'aveva toccato.
1: Mai.
0: Allora
1: lui a lei.
0: Allora lui può far vedere che.
1: Sì, perché dopo quando che lo aveva sbagliato.
0: Sì.
1: E che ha detto no e vai a metterlo. Non che ne più, io ho messo sotto un braccio.
0: Certo che sono cose.
1: E che ha misurato Freve. 37,2 aveva,
0: vero? Ma se non poteva perché appunto aveva quella malattia, mica poteva fare.
1: Povero disgraziato! Disgraziato! Le robe a fare questo!
0: Ma tu la conoscevi la Rosina?
1: Dopo
0: prima?
1: Perché hai impestato mesi in su tutto quanto? E io ho impestato i miei anche!
0: Beh, tu mi sa che hai impestato tutto quanto.
1: No, non ho impestato nessuno.
0: Ma lo dice niente.
1: Ah, io puoi dire quello che vuoi, perché non sa difendersi.
0: Lo so, io. È così o no? È lui che ha impestato il paese?
1: No.
2: Devo salvarlo. E vada sempre gli affari di altri.
1: Sì. Ma che ti guardi di me? Ci toccate a tenere le vacche.
2: Ci toccate.
1: Ma mica ieri qua, o sai che non ieri qua?
2: Ma cosa hai detto ieri qua?
1: O ti interessa a te?
2: Non potessimo fare un dip a Roma?
1: No.
2: Ci più importante.
1: Ah, tia. E tio, sai tu che le può... Io non sai anche che io abbia contribuito alla festa dell'Ua del Qua Petrarca, domenica.
0: E cosa hai fatto? Cosa hai fatto per contribuire a questa festa?
1: Io là, è Ricchio d'Oro.
0: Cos'è che gli hai messo a disposizione?
1: Il primo premio, un Ricchio d'Ua Oro.
2: Un Ricchionte è la
1: tua. No, Ricchionte sare ti.
2: E si ti un Ricchionte?
1: Moia, Ricchionte si ti levorato esilio.
0: Va, ho capito com'è.
1: No, capito l'ostia.
0: Sì, appunto, non si è capito proprio.
3: Venite tutti a Qua Petrarca domenica, la sagra della festa dell'uovo.
0: Va, vedremo. C'è questo...
1: A Granarigio di Ua primo premio.
0: Marca oro.
1: De oro, no marca oro.
0: Ah, di oro.
1: Ostia!
0: Ma quale oro?
2: Un regione.
1: No, regione testi. Altra sera, io ho detto qui, la sera cosa che ha fatto. Ligati a paio a sborsettare sul muso.
2: Vito che salvare lo che te sì.
1: Te sai che non ti sparagno. Rispondi no.
2: No che non rispondo.
1: No, è meglio se.
0: Insomma, quando è che gli darai sta lettera?
1: Se non me dà una sborsettata sul muso.
0: Quando è che gli darai sta
2: lettera? Ma ecco a me cosa che te fa con te del
1: capo. E a Redmorro.
2: E ti hai detto che te andavi al consorzio invece ti seguivano per le guagre.
1: Al consorzio sono...
2: Ti hai detto che...
1: E invece sono al consorzio, Vito.
2: Asea che ascolta il Boccarolo,
1: ma
2: ecco battolo.
1: Ma ho girato l'ancetta.
0: Cos'è che hai fatto?
1: Ho girato l'ancetta.
0: Dell'orologio.
1: E a radio.
0: Ah, gli hai spostato.
1: Sì.
0: Tanto lei non si accorge.
1: No, se non sappia io.
0: Perché tu ne capisci qualcosa della radio dove.
1: No, ma ho girato, con la menà su e lo.
0: Così non può sentire.
1: Spero.
0: Vabbè.
2: Adesso vediamo, è umido.
1: Ma è di che resta la mente che ma.
0: Ma è ancora lì vicino a casa Oreste?
1: Sì.
0: Adesso torniamo al discorso della Rosina. Tu la conoscevi prima che lei si sposasse con...
1: Sì, no?
0: La conoscevi?
1: Parente casa mia.
0: Ah, è nata lì vicino?
1: Io stavo a capo parte di altri campi che ho strapiantati da ricchi e anche al Formento.
2: E Leomi?
0: Dove è?
1: Distante.
0: Dove sono i campi di lavorato?
1: Sì, del lavorato e dell'esilio. Dove finisce a Ponta, il mio finisce a Ponta. Sì. Dalla banda è qui il lavorato, è stato qui esilio.
0: E poi di là sta lui.
1: E ladrillo i campi, esilio, lavorato, sta lui.
0: Ho capito, ho capito. Ma com'era sta ragazza prima di sposarsi, non so?
1: Bella tracagnotta.
0: Come bella tracagnotta?
1: Ma io scagliavo a cui ho buso.
0: Ma dove l'hai vista quando andava a prendere su l'insalata?
1: No, quando andava a lavare in suoi.
0: Dove?
1: Sul fosso.
0: Ah.
1: Sì.
0: E tu l'hai conosciuta là, pure la conoscevi da piccola?
1: Sì, quando andavo a spassisare a domenica.
0: E come mai si è sposato Gnansara con questa ragazza?
1: Ho ido da gatto mio, un bravo toro.
0: Ah, ho capito.
1: Io che dentro a lei,
0: ma come mai non ti sei sposato tu con la Rosina?

0: questo cielo sempre più blu, ciao a tutti quanti.
1: Chi beve un bicchiere?
0: E anche oggi? Questo è un po' di baldoria. Per modo di dire. Riprendendo un argomento che vorrei fare fino in fondo, riguardante il surriscaldamento del pianeta, il problema del buco dell'ozono e di alcuni dati che sono comunque scientifici, ufficiali, seri, non certo cose inventate noi.

0: Quattro mesi di tenebre, il ritorno del sole nel cielo dell'Antartico è l'occasione di grandi festeggiamenti per tutti coloro che hanno dovuto sopportare l'inverno. La luce illumina delle nuvole che si sono formate nella stratosfera, ma queste nuvole apparentemente innocue possono rivelarsi delle assassine. E le vittime possono trovarsi a migliaia di chilometri, ignare del pericolo in agguato. Per salvarle, gli scienziati stanno lanciando nel cielo dell'Antartico dei laser potentissimi. Nuvole assassine, laser giganti, bikini, sembrano i personaggi della trama di un terribile film di fantascienza. Ma non per Steven Wood, scienziato atmosferico. Per lui quello che li accomuna è l'ozono.
1: L'ozono è un elemento fondamentale perché rappresenta l'unica molecola capace di assorbire nel suo campo di azione i raggi ultravioletti. Considerevolmente dannosi per la vita e le cose sulla Terra, è l'unica difesa che abbiamo dai raggi ultravioletti.
0: L'ozono è un eroe dalle caratteristiche curiose che, se respirato direttamente, è tossico. Ma tra i 10 e i 50 km al di sopra della superficie terrestre, crea un fragile schermo protettivo. La vita, così come la conosciamo, non esisterebbe senza questo strato di ozono. Ma ogni volta che in primavera sorge il sole sull'Antartico, lo strato di ozono sovrastante si riduce, lasciando un buco incolmabile nelle nostre difese cosmiche. Ciò espone tutti coloro che vivono vicino a questo buco a possibili danni causati dalle radiazioni solari, come il rischio di pericolosissime mutazioni del nostro delicato DNA, in altre parole, il cancro della pelle. I nemici peggiori dell'ozono sono gli agenti chimici.
1: La presenza di questi agenti chimici nell'atmosfera è dovuta fondamentalmente alle sostanze gassose prodotte dall'uomo. I gas maggiormente pericolosi sono i clorofluorocarburi.
0: I clorofluorocarburi, o CFC, sono stabili e inoffensivi a livello terrestre, ma quando raggiungono la stratosfera si modificano, rilasciando una clorina altamente reattiva. La clorina ha un appetito insaziabile per l'ozono. E ogni atomo di clorina può distruggere decine di centinaia di molecole di ozono. Ma al puzzle manca una tessera importantissima. Dov'è che si trovano i CFC stabili che scindendosi producono la clorina affamata di ozono? I sospetti ricadono sulle splendide nuvole della stratosfera polare, o più esattamente, quelle sottilissime particelle di ghiaccio che le costituiscono. Lanciando dei potenti laser verso le nuvole, il gruppo di lavoro ha potuto provare un collegamento tra la densità delle particelle di ghiaccio e la quantità di clorina nell'atmosfera.
1: Le superfici delle particelle di queste nuvole forniscono ambiti di reazione per il verificarsi di altrettante reazioni chimiche. Ma l'effetto principale è di trasformare la clorina dal suo stato stabile ad uno stato molto reattivo.
0: Benché alcune emissioni di CFC siano state bloccate, ne rimane ancora una grande quantità nell'atmosfera e le nuvole dell'Antartico continueranno ad alimentare la formazione del buco dell'ozono per molti decenni. Sono segni che dimostrano la diffusione di questo cancro del cielo. Nel mese di febbraio 2002 lo strato di ozono sull'Europa era del 30% più sottile del solito. Questi buchi di ozono sono nel nord, molto più piccoli rispetto a quelli presenti nel sud del pianeta, ma sono sempre più frequenti. I problemi constatati nell'Antartico potrebbero presto riproporsi a livello globale.

E qua, gente, ci va di mezzo il pianeta. Spazio 5. Ciao a tutti.

certo che quando si toccano questi argomenti, si toccano queste cose qui, c'è da da farsi sotto, perché non è che hai queste grandi difese, e purtroppo quando il pianeta viene attaccato da questi problemi naturali, chiamiamoli così, non è che abbiamo queste grandi difese, no? Assolutamente. Comunque, vabbè, andiamo avanti, siamo stati troppo seri, diamo un taglio diverso alle cose, andiamo a fare qualcosa che magari ci può fare una risata, sì, ci può fare una risata un pochino, un pochino, ecco, un pochino diversa, dai. Tanto per arrivare alla chiusura di questa trasmissione così, che andiamo meglio.

0: e Johnny stamattina soccorso a Torme vestito moro per il funerale.
1: Ha detto che avevo visto mangiare un po' male. Lei ci fa male, no?
2: Lei
1: ci fa male, sai?
2: Ma che ci fa male? Non viene giù,
1: no?
2: No, no, vedi che c'è, insomma, va male.
1: Non sei,
2: ma tu ma volare per capeta.
1: Non sei,
2: ma... Capito, sì,
1: ma sei, testa nel nasoccio.
2: Non capito.
1: No, lui non so, adesso se calma morai già. Secondo voi fa bene...
2: Che tua madre è amorosa?
1: Sai cosa vuoi dito? Che se lui dire
2: che... Ma
1: è
2: amorosa? Beh, insomma, se cerchiamo... Vediamo...
1: Ma io vedo una sia...
2: Sì, ma non che sa di parare, perché...
1: No, no, no, che sia...
2: Una che sia...
1: Bueo,
2: bueo.
1: No, bueo, no, bueo. Bueo, insomma.
2: Al diso non vai giri bueo.
1: No, conosce...
2: Certo, che è una persona che c'è più... Se ne pure mi grande, una
1: persona che... No, vedo.
2: E che non vedo. È una normale...
1: Sì. Ueo, sì.
2: Ma se tu mi dici, se vuoi... Quello di oggi...
1: E io... Che sai che è il mio? E si... E si... E
2: si... Ma tu che buei?
1: Ma no! Le dio nasce, non ha fatto un discorso, non ti avevo capito.
2: Ha fatto un discorso che conosco, perché mi ho fatto di lavori Franco Sa, e notte era fuori Franco Terseno, si lo conoscevo anche che abita a
1: Ma che scusa, sotto il tendone si può trovare una donzella?
2: Ah sì, che le dio non te capisci cosa che le dio dice. Mi, se ne ha mai vita Franco Sa.
1: Ma se un camionaro ti viene fuori a notte?
2: Ma no!
1: Notturna.
2: Vediamo, guardi notturna, Franco lo sa, perché se lo venimmo di ora ieri tornato giovane.
1: Ah, ho detto che
2: andava in giro, sì, da qua andava, andava. E mi vedeva la sera, no? E sa che mi hanno fatto un lavoro, l'ora di notte.
1: Sì.
2: E di notte, che non ho visto tutti i coni. E io, facendo un ragionamento, mi ho detto, chi è meglio? E bue, come dice lui, trovi, come far piacere? E aiutare la gente che non è e non mai.
1: No, io ho detto il discorso che femmine ha, se più pronte e più disponibili, che non tante altre.
2: Che non tante altre?
1: Questo te che hai
2: detto. Ma no, no, sì, no, ma che sia quello che è ore, se riesce perché bene una persona, è seguita.
1: Basta.
2: Cosa bisogna fare le notte se che vuoi bene una persona? No, ma è quello il lavoro.
1: Mi hai capito te fuori.
2: Ah, te dici che... Ma non sai che vuoi bene, tu la stella, va fuori, non è la stella da solo.
1: Ma se me...
2: Sul discorso che hai detto, ma se non hai detto, trovi una tua serie, una tua...
1: No, bueo.
2: E come
1: mi
2: capisci?
1: Ma ti dici, la grande amicizia che te è colui, di giorno ti devi trovare...
2: Ma sì, ti dici...
1: Ma
2: io
1: ti
2: dico,
1: mi vuoi trovare...
2: No, che sei molto...
1: E sei meglio,
2: e sei pure, ma sei una fuori...
1: Ma è un amico che lui dove trova, che hai detto che è...
2: Che ausi, piuttosto, e sei meglio, come vorremmo...
1: Sei meglio qui, che te conosco, ti dico una
2: che c'è... Che era una marotta, che quasi non lo sai, che lo poteva
1: fare.
2: Che Rio, quello devo dire.
1: Sono
2: morto.
1: Te cazzi, una che fa bueo, se è più brava, ma è Rio che una normale.
2: Che età? Roma, guarda.
1: Chi ha capito la storia che mi ho detto?
2: No, ma... Oh, okay.
1: Se lui che ha la mantiglia,
2: io voglio che mantiene lui. È normale, uno che si dice un uomo, si ha di aiutare vicina.
1: Scusa un attimo, sentite che è una femmina.
2: Sì.
1: Ti cosa ti domandai? Che mestiere che faceva, cosa che fai?
2: No.
1: Vuoi domandare cosa vuoi?
2: No.
1: Cosa ti interessa a te?
2: Ma ti chiedo se tu conoscessi ora.
1: Ma insomma, se ti hai detto che gli eri in strada, capisci no?
2: Ma che tu
1: hai
2: no?
1: Non te che hai capito. Vabbè, hai detto che hai capito.
2: Vuoi dare la mano o no?
1: Ancora, è che ha fatto una vita in strada a fare la guardia notturna.
2: Sì, io conosco tra sé tutte morte. Ne sarà due che ha fatto una figliolina. Cosa intendo a tirare fuori? Ma dici no se mi dici?
1: Vediamo bene la volta col titolo.
2: No, te che lavorare su quel campo. Io mi ho fatto una domanda ben precisa.
1: Dio
2: buono. Io mi ho fatto
1: la prima buea pagione.
2: Io
1: bueo,
2: te ne avete trovato su Sarabaio?
1: Appunto non.
2: Su perché? Sui posteggi di Sarabaio, sì? Sui posteggi si mi va a capire adesso se macchine.
1: culo!
3: Voi magari non ci credete, ma guarda che questa roba, gente, giuro, è tutta vera, tutta roba originale, non costruita, fatta, uscita così.
4: Questo è l'umorismo di Alvise, se volete, che è una cosa straordinaria. Ma è una cosa straordinaria, veramente. Vai con Hurricane.

Io magari ne approfitto per farvi sentire una musica, visto che siamo quasi alla fine, una musica straordinaria, vecchissima, una di quelle che piacciono comunque di più. Difatti, io so che la metto e mi chiedono ma che titolo ha? E dunque Canon è il titolo di Johann Pachelbel, tutta da ascoltare.

questo nostro cielo che è sempre più blu, con questa dolcissima musica, per portarvi dentro un argomento di quelli che la scienza, dal mio punto di vista, lascia molto, tanto, tanto, tanto a desiderare. Voi sapete che per gli scienziati è il cervello che pensa, la normalità nelle persone che ragionano è il cervello che pensa. E io continuo a dire che il cervello non può pensare, il cervello è un organo, è come dire un ginocchio, è come dire un fegato, è come dire quello che volete, quindi non può pensare. È sicuramente lo strumento che serve per far funzionare perfettamente tutto il nostro corpo, ma non può pensare, e non è il cervello che pensa, e non può esserlo in nessun modo. Chi va a sviluppare il pensiero è la nostra mente, ma non c'entra niente col cervello. Su questo argomento un bel documento, fatto bene, una robetta da 16 minuti circa, compreso io, e spero che vi piaccia, dai.

cose un po' più serie. Ho tirato fuori qui una cosina di quelle che dovrebbero aiutare a pensare. Anzi, metteteci un po' di calma e fate attenzione alle cose che adesso devo dire. Salto la prima parte, però vado direttamente alla sostanza della cosa. Riguarda l'uso della nostra mente. Attenzione, quando io parlo di mente, è molto importante per capirci. Non intendo il cervello, come dice la scienza. Il cervello è un organo, uno strumento per far funzionare il nostro corpo. Io parlo della mente, cioè dove viene nell'uomo prodotto il pensiero.

0: c'è una grande verità che dice: si può acquisire la realtà, si può acquisire l'essere attraverso la mente.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
10: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
12: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
13: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
12: Con guida!
10: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
12: Fino a sciopare!
10: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri.

0: Porteve da mangiare al sacco.
1: Per info e prenotazioni
2: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
3: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
1: Ode.
3: Allora, sabato 15 agosto tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota.
1: Se no capì capì, a me mi piace baccalà e a grigliata.

0: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
1: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e in via del tutto eccezionale oggi trasmetto in questa fascia oraria il mio programma Storie della Gente. Tra l'altro oggi senza anche sigla, proprio perché siamo in edizione speciale, che normalmente poi il mio programma va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 3 luglio e staremo in compagnia fino alle 18. Potete inviare i vostri messaggi normali o WhatsApp al 334-7102-672. Lo ripeto, al 334-7102-672. Parto con una domanda che è: per voi cos'è la fede? Voi pensate di aver fede? Sentite che avete fede? Ecco, ne proviamo a capirlo, dare un significato, ecco, a questa parola con la nostra ospite. E voi intanto mandate pure i messaggi che poi li leggiamo.
2: Pronto?
3: Sì, ciao Fabio, buongiorno.
2: Ciao Viola, buongiorno a te. Ecco.
3: E ciao, eccoci.
2: Grazie di aver accettato l'invito e benvenuta a Radio Gamma 5 in questa trasmissione.
3: Grazie a te per l'invito.
2: Ecco, no, grazie a te. Ti presento agli radioascoltatori e allora abbiamo con noi Viola Dettori, giusto?
3: Dettori.
2: Dettori, lo sapevo. Sembra costruita.
3: Esatto.
2: Dettori, ok. Ah,
3: tranquillo, che tanto, guarda, lo sbagliano tutti. Quindi.
2: No, ma lo sapevo. Devo avere un'impostazione che tipo, se mi do un'indicazione nel cervello, faccio l'incontrario, vabbè.
3: Esatto.
2: Allora, il motivo per cui ti ho invitato, proprio perché questa trasmissione si chiama Storie della Gente e mi piace condividere con i radioascoltatori le esperienze delle persone, che poi possono essere esperienze magari, che ne so, popolari, piuttosto che, diciamo, di persone che hanno fatto cose conosciute, oppure anche di persone comuni che però hanno qualcosa da dire. Ecco, nel tuo caso ho percepito che tu avessi qualcosa da dire perché ti seguo nei social e proprio per questo motivo ti ho chiesto di venire in trasmissione, di essere intervistata, e perché sei molto particolare, quindi insomma mi piaceva condividere la tua storia con i nostri ascoltatori, ecco.
3: Grazie, grazie veramente per l'interesse, la stima anche.
2: E allora cominciamo dal principio. questo viaggio
3: inizia sempre da lì.
2: Sì, sì, esatto. Allora, questo viaggio dell'eroe, no, anzi dell'eroina in questo caso, dalla Sardegna a Padova, perché tu sei originario della Sardegna. E
3: sì, esatto.
2: Lo sai che la maggior parte delle persone fa il viaggio inverso, giusto?
3: Sì, esatto, soprattutto in questo periodo dell'anno, penso.
2: Ecco, sì, sì, esattamente. No, tra l'altro, sì. Insomma, bellissimo luogo di origine, veramente un paradiso.
3: È stupenda, guarda, la Sardegna è bellissima, sì.
2: Sì, io ho avuto la fortuna di andarci due volte e spero di ritornarci presto. E anche e soprattutto ho trovato un popolo molto accogliente da scoprire, molto semplice anche nella sua genuinità, e molto affascinante, ecco. Ma ti chiedo, ma cosa ti ha portato qui a Padova?
3: questa è una bellissima domanda, secondo me, alla quale iniziare. Guarda, ti dico, io in realtà prima di venire qua a Padova sono andata a Roma. E ci sono andata un po' per una serie di circostanze che si sono incastrate nella vita, perché avevo al tempo un mio ex fidanzato che era appunto di Roma. E quindi insomma mi sono trasferita lì quasi senza programmarlo, diciamo. E poi però mi sono resa conto dopo un po' di anni, insomma, in cui sono stata lì, che Roma non era il mio posto. Cioè io non mi sentivo a casa. E nonostante comunque la Sardegna sia un posto meraviglioso, veramente bellissimo, però neanche lì io mi sentivo veramente a casa. E quindi ero un po' in cerca del mio posto. Poi contemporaneamente a questo momento volevo fare un'attività di volontariato e guarda caso l'ho trovata proprio a Padova. E Padova mi è sembrato un posto che poteva piacermi anche tanto, il Veneto in generale. E quindi, non so, era un momento in cui volevo andarmene da Roma, non sapevo dove andare. Padova sembrava una bellissima città, e infatti, quando poi sono arrivata qua mi sono innamorata. Mi sono innamorata e mi sono sentita, penso, per la prima volta proprio a casa mia.
2: Ma dai, è strana questa cosa qua, veramente.
3: Sì, lo so, è strana, infatti quando ne parlo le persone mi dicono: ma cavolo, una sarda che va a Padova, com'è possibile?
2: Che si innamori perché, sai, no, Padova è molto affascinante, però questi ciottoli, questa nebbia, questa, a volte questa un po' chiusura di mentalità, soprattutto da chi viene in posti di scogliere, di sole, di mare, di turismo. Non è proprio così scontato, evidentemente, fra i vari ciottoli e i vari vicoli, tu hai trovato, insomma, quello che magari cercavi.
3: Assolutamente sì, penso che sia un po' un classico quando una persona vive in un posto, magari non riesce a vedere alcune cose, magari tende a vedere le cose un po' più negative, ecco. Quindi sì, penso che sia un po' un classico in realtà.
2: Eh sì, ma quanti anni avevi quando ti sei trasferita? Beh,
3: Quando mi sono trasferita a Padova?
2: prima quando sei venuta a Roma.
3: Quando sono andata a Roma, oddio,
2: Circa.
3: più o meno forse avevo 22 anni,
2: Giovanissimo.
3: 21, 22, adesso onestamente non me lo ricordo con precisione, ma all'incirca eravamo lì.
2: Sì, quindi insomma anche un bel a livello insomma di età, sei insomma molto giovane, lo sei anche adesso rispetto a me, ma comunque insomma un bel viaggio da affrontare da sola, anche proprio nella scelta di trasferirti a Padova e quant'altro, no?
3: Sì, diciamo che a me viaggiare piace tantissimo, l'idea di trasferirmi in un posto nuovo mi dava un senso di libertà, ecco, era un po' quello che cercavo la mia dimensione, il mio posto, e quindi non l'ho vissuta in realtà come una sfida, però poi tante persone negli anni mi hanno effettivamente detto, diciamo che ho avuto un bel coraggio, ma io non l'ho
2: Certo.
3: percepita così, per me era un piacere, devo essere sincera.
2: Ma che poi questa è una mia impressione, mi dà, cioè, ho come la percezione che tu comunque, anche se adesso hai trovato, diciamo, fisicamente e materialmente, forse anche spiritualmente, il tuo posto. Però da un punto di vista di questo viaggio dell'eroe, la tua ricerca probabilmente interiore è ancora in corso, giusto? Perché
3: Sì.
2: io quello che mi ha colpito anche del tuo modo di comunicare, anche nella tua originalità, è che i tuoi post spesso sono volti a raccontare attraverso la tua esperienza di vita i tuoi stati d'animo, anche quelli dolorosi, anche quelli molto particolari, molto intimi, che però a differenza di quello che noto quando leggo altri post in giro di altre persone, non sono fini a se stessi, cioè non è un monologo, ecco, mettiamola così, però i tuoi hanno sempre una sorta di insegnamento, di condivisione, di consiglio, come se dessi la possibilità agli altri di utilizzare, diciamo, la tua esperienza di vita per poterne trarre qualche beneficio. Ecco, questa è un po' la mia
3: Sì.
2: impressione.
3: Sì, diciamo che penso che il mio viaggio interno non finirà mai, nel senso che comunque sono sempre stata così, sono sempre stata alla ricerca magari di un significato più profondo dietro alle cose che vivevo, che mi succedevano, e poi di fatto lo scrivere è una cosa che io ho iniziato a fare per me stessa sin da quando ero piccola, in realtà, perché io praticamente scrivo da quando ho imparato a scrivere. E
2: infatti c'è una citazione all'inizio del tuo profilo che dice: mi piace scrivere ciò che imparo dalla mia esperienza.
3: Esatto, sì, penso che possa racchiudere molto bene in effetti cosa significa per me scrivere, perché in sostanza, come ti dicevo, io di base scrivo per me stessa, cioè scrivo perché mi piace scrivere, e scrivere mi dà la possibilità di immergermi in me stessa ancora più profondamente di quanto già non faccia, ecco, in maniera naturale, spontanea.
2: Certo.
3: E poi di base mi piace condividere perché penso che tante persone possano ritrovarsi magari in certi stati d'animo, certi punti specifici del percorso della nostra vita, quindi
2: e tu hai avuto riscontro con le persone che magari a seguito di, perché è un po' come se tu ti esplorassi profondamente poi per metterti al servizio appunto degli altri, no? Per supportarli. E sì, parte sempre magari la scrittura, lo dico anch'io, poi da scrittore scrivo, diciamo, inizialmente per me stesso, per una mia esigenza che può essere un'esigenza emotiva, ma può essere anche proprio un'esigenza di dell'azione stessa dello scrivere, cioè quasi fosse una cosa terapeutica.
3: E assolutamente sì.
2: Poi consapevole in questo caso, perché poi si acquisisce questa consapevolezza che l'atto della scrittura, nel momento in cui assolve a questo compito di far del bene a me o di appunto risolvere quello che può essere la motivazione iniziale, sicuramente si rivolge agli altri, quindi passa attraverso di me, ma poi la direzione è sempre verso gli altri, perché siamo consapevoli che chi ci legge in qualche modo può utilizzare le nostre parole, insomma, ecco.
3: Sì, esatto. Sì, mi è capitato tante volte in realtà di magari avere un feedback positivo da parte di persone che mi leggevano. E questa cosa in realtà mi lascia sempre quasi stranita, cioè non riesco a concettualizzare che effettivamente quello che io scrivo poi possa effettivamente essere utile, però a quanto pare succede, quindi bene così.
2: Sì, credo che sia la magia della scrittura, sai, perché a me è capitato soprattutto questa cosa qui nelle prime pubblicazioni, che qualcuno poi dei lettori, insomma, che avevano letto il testo, mi venissero a dire cose che io non avevo concepito, non avevo avuto quelle intenzioni nello scrivere determinate frasi o dei pensieri, e loro invece hanno colto delle cose addirittura che, ripeto, non erano nemmeno dentro di me, e questo mi ha fatto appunto capire quant'è magica la scrittura, perché è proprio questo impulso che viene da dentro, ma certe volte è una sorta anche di cappare delle energie che ci girano intorno quando uno è particolarmente sensibile, e metterle nero su bianco attraverso l'inchiostro, insomma, ecco. Quindi sì, avvengono delle cose particolari, quindi non sicuramente i tuoi testi, i tuoi post hanno colpito me, sicuramente hanno colpito tantissime altre persone, ma soprattutto quello che ha suscitato maggiore curiosità e anche una, passami il termine, una tenerezza, ma tenerezza in senso positivo di ammirazione, il fatto che tu citi il Vangelo, cioè tu leggi testi religiosi, la vita di Gesù, cioè praticamente hai una fede incrollabile, ecco, che è una cosa molto rara da cogliere oggi, insomma, ecco. Da dove proviene questa tua fede incrollabile?
3: Da dove proviene? Anche questa bellissima domanda. Ma allora proviene dalla diretta esperienza in sostanza, cioè io premetto che vengo comunque da una famiglia prevalentemente cioè, insomma atea, quindi non sono stata indottrinata, non so se così quindi, vogliamo dire.
2: Quindi
3: cioè,
2: scusa,
3: non ho
2: apro
3: avuto...
2: una piccola parentesi, quindi sì. Dalla tua famiglia atea tu eri la pecora nera in quanto
3: diciamo lo sono figlia. Stata dopo, nel senso che in un primo momento, nel senso i primi anni comunque della mia vita, fino diciamo ai primi anni dell'adolescenza, io un po' mi sono adattata, e mi piace proprio usare questa parola adattata, perché col senno di poi è quello che io ho fatto, perché in realtà io ho proprio dei ricordi di quando ero piccolina, molto molto piccola, che comunque sentivo un richiamo verso Dio. L'ho sempre sentito, ma in qualche modo, sai, quando sei piccolo comunque non riesci a spiegarti certe cose, non riesci a capire bene, non riesci magari a dare una forma. Poi vivendo in una famiglia appunto atea, e non dico che ci sia qualcosa di male, però semplicemente non ho avuto gli strumenti adatti per magari prendere coscienza da prima di certe cose. Poi a un certo punto, ovviamente lo racconto in una maniera un po' sintetica, però c'è stato un momento proprio rivelatore, estremamente importante, che è stato un momento di forte crisi. Io comunque diciamo che ho vissuto magari delle cose nella mia vita in maniera molto intensa, e delle cose molto forti, e che mi hanno portata a sperimentare anche degli stati insomma molto dolorosi, soprattutto appunto per una certa fase della mia vita. E c'è stato un giorno che io ricordo con estrema chiarezza, in cui ho proprio toccato il fondo, come si suol dire. E quel giorno, senza nessuna spiegazione apparente, io ricordo proprio di aver sentito Dio, la classica rivelazione, la classica chiamata, esatto. E non è che ci stessi pensando, e non sapevo nemmeno di stare cercando Dio, ma sostanzialmente quello che è successo, cioè io in un momento di fortissima disperazione ho sentito la sua chiamata e mi sono sentita salva. In sintesi, da quel momento ovviamente tutta la mia vita poi è cambiata di conseguenza.
2: Ma infatti questa è una cosa molto particolare, perché in un libro che si intitola proprio Ci siamo dimenticati di Dio, no? Fa capire quanto, diciamo, al di là che poi ognuno come si può dire, il suo percorso spirituale lo possa trovare in varie forme, perché comunque c'è chi può trovarlo in una religione, c'è chi può trovarlo in un cammino spirituale, anche nella meditazione o in qualsiasi cosa, e soprattutto può chiamare Dio in tanti altri modi. Però al di là di questo, c'è comunque una diffusa perdita di questa fede, ecco. E a maggior ragione se tu provieni da una famiglia atea, che quindi in un certo modo non ti hanno dato, come dicevi tu, gli strumenti, ma neanche le risposte, ma neanche un confronto, quindi evidentemente appunto sei dovuta andare a cercare dentro di te e poi all'esterno. E però insomma, ecco, credo che sia una cosa molto singolare insomma, questo tuo percorso, perché la maggior parte dei giovani, ecco, vengono tra virgolette indottrinati a un certo tipo di fede fin da piccoli, ma perché fanno un certo tipo di percorso, non perché lo sentano, ecco, sostanzialmente. Poi invece sentirlo è tutta un'altra cosa, ecco.
3: Assolutamente sì, infatti penso che anche la fede proprio sia un qualcosa che si può spiegare fino ad un certo punto, nel senso che o a un certo punto senti la chiamata, secondo me, oppure è difficile riuscire a sentire qualcosa che non senti, cioè non si possono, secondo me, forzare più di tanto le cose. E nonostante questo, comunque, io conosco tante persone atee che magari in un certo modo vivono una vita in modo cristiano, diciamo, se vogliamo rimanere in questo linguaggio, però senza credere, che è una cosa particolare, però accadono, per esempio, io a volte sento magari racconti, storie di amici, amiche, che mi sembrano proprio, magari anche nelle loro scelte di vita, degli atti di fede inconsapevoli ma pur sempre presenti. Quindi poi penso che Dio riesca comunque a raggiungerci veramente anche quando noi non riusciamo a magari a vederlo, a percepirlo.
2: Sì, infatti.
3: È come se ci fosse sempre la sua mano poi dietro, nascosta, ecco.
2: Sì, sì, sono convinto anch'io che tantissimi esprimano una sorta di cristianità inconsapevole. Addirittura io l'ho percepita anche, visto che siamo in Veneto, in sproloqui e parolacce. Visto che noi e cioè il Veneto e la Toscana sono famosi anche per un certo tipo di linguaggio, ok? Non proprio cristiano.
3: Che conosciamo bene, ecco. Vivendo tutti e due in Veneto.
2: Sì, esatto. Però ecco, questa è una cosa particolare che secondo me la differenza la fa proprio anche il livello di consapevolezza e di coscienza, perché un conto è dire ok, ce l'hai dentro, magari anche involontariamente ti comporti come un buon cristiano, fai delle opere di bene, sei altruista e via dicendo, ma un conto è proprio anche poi invece sentirlo e rendersene conto, perché credo che la differenza sia veramente sempre nella volontà di fare un certo tipo di percorso e nella consapevolezza di farlo, ecco, perché altrimenti secondo me è un po' come passeggiare attorno, c'hai gli alberi di tiglio, c'hai gli alberi in fiore, c'hai la vegetazione, c'hai un paesaggio mozzafiato, ma se tu guardi per terra, questo tuo percorso, diciamo, ti priva di tanta bellezza, insomma, ecco.
3: Assolutamente, sono molto d'accordo con quello che dice, come se diciamo ti garantisse una sorta proprio di guida, di direzione, mm-hmm. che cambia completamente proprio tutto l'ordine della tua vita. Sì.
2: Sì. Ma infatti tu hai anche scritto, perché ho letto sempre in un tuo post che a un certo punto ti sei messo sei messa sotto una statua di Prato della Valle e hai letto le cinque ferite e come guarirle. E, però poi sempre in un altro post ho letto che tu pensi che qualsiasi malessere dipenda dalla mancanza di Dio. Ok, quindi
3: assolutamente sì.
2: Anche questi due concetti mi piacciono, che comunque tu esplori, perché non ti precludi delle conoscenze anche a livello di lettura, quindi tu comunque leggi anche appunto un libro che parla appunto di ferite emotive o di altro, ma poi comunque fai ritorno a quella che è la tua fede dicendo ok, possiamo capirne le cause, possiamo esplorare, però qualsiasi malessere dipende dalla mancanza di Dio secondo questa tua concezione, no?
3: Sì, allora diciamo che secondo me questi due aspetti, che poi sarebbero fondamentalmente il corpo e il nostro spirito, la nostra anima, secondo me vanno sempre tenuti insieme, in equilibrio, secondo me, ma non solo chiaramente secondo me, è qualcosa da tenere in equilibrio, cioè... Io penso che Dio sia veramente un pilastro che può sostenerci e aiutarci veramente di fronte a ogni cosa. È chiaro che noi comunque viviamo questa esperienza terrena, e in questa esperienza terrena c'è tutto quello che deve essere preso in considerazione, quindi dove siamo nati, in quale famiglia, che cosa abbiamo imparato, quali sono le nostre convinzioni più profonde, positive e negative che siano, quindi tutti i nostri condizionamenti, quindi ci deve essere secondo me insieme al lato spirituale, quindi alla ricerca e al contatto con Dio, anche sempre un lavoro diciamo psicologico. Questi due aspetti secondo me devono proprio andare di pari passo. Questo è il motivo per cui poi io scavo tantissimo dentro me stessa, ma sempre ricordandomi di guardare anche su in alto, non so come dire, e cerco di tenere insieme questi due poli, perché altrimenti ci si perde o troppo in alto o troppo in basso.
2: Beh, anche perché poi c'è quella famosa frase come in alto come in basso, no? Quindi c'è una sorta di connessione, dove io poi personalmente sono convinto che questa nostra sia una esistenza esperienziale, quindi comunque noi siamo venuti apposta qui per fare un certo tipo di esperienza, e queste esperienze siano strettamente connesse ai mondi spirituali, quindi c'è una sorta di nutrimento reciproco, questa mia visione, insomma, ecco. Però questa, volevo chiederti, questa tua fede comunque, perché tu adesso sei alla soglia dei meravigliosi 30 anni, no?
3: Sì, ne sto per fare 29, dai, concedimi ancora un altro anno.
2: Ok, sei a un passetto, dai. ma questa tua fede, voglio dire, ti ha reso la vita più facile o più difficile rispetto ai tuoi coetanei?
3: Allora, è una bella domanda. Non è facile rispondere, nel senso che io, anche dopo aver comunque trovato appunto questa dimensione di fede, ho sperimentato comunque tanti altri momenti dolorosi per tante situazioni della mia vita, quindi non è che con la fede il dolore poi scompaia, però sicuramente il fatto di sapere che c'è il padre è come se ti facesse sentire che qualsiasi cosa tu puoi vivere nella vita non è la fine, ecco, c'è una salvezza, e la salvezza è lui, ma non un domani, è lui proprio qui e adesso. Io, guarda, proprio ieri parlavo con una mia amica che stava vivendo un momento estremamente difficile per via di tutta una serie di difficoltà che si sono incastrate in questo momento della mia vita, della sua vita, e lei non crede, non, insomma, è assolutamente lontana da questo tipo di concetto. E io vedo che quei momenti dolorosi lei comunque poi riesce ad attraversarli, perché è una ragazza intelligente, è una ragazza forte, però è come se le mancasse poi sempre un tassello, cioè lei in quella disperazione rischia di perdersi. Io nella disperazione sono già stata salvata, quindi non so come dire, non è che i momenti dolorosi si annullino, ma comunque sì, penso che la fede ti renda la vita un po' più facile, assolutamente sì, soprattutto se insomma riesci a fare un certo tipo di lavoro, che poi è un lavoro di ascolto della parola di Gesù, e che però non è sempre così facile, lo sappiamo, penso.
2: Certo. Ma ok, ma invece per quanto riguarda il rapporto con i coetanei, da questo punto di vista, cioè nel senso, ti senti da questo punto, proprio perché molti giovani comunque appunto non hanno lavoro, cioè non hanno valori, piuttosto che non c'è questa uniformità, ecco, nella fede, perché come ho detto prima ci sono mille sfumature, quindi sicuramente, diciamo, se tu ti presenti leggendo i versetti del Vangelo o con testi come la vita di Gesù, come ti guardano i tuoi coetanei? Era questo un po' la mia curiosità.
3: Ma anche questa è una domanda molto interessante, nel senso che dipende. Cioè, ci sono alcune persone che sono indifferenti, alcune persone che invece ne sono affascinate, magari anche incuriosite, mi fanno delle domande. e altre che magari mi vedono come un'aliena, però diciamo che non è qualcosa che mi preoccupa, ecco.
2: Ok, però la percepisci, voglio dire, una certa, non dico diffidenza, ma appunto come se fosse per loro un qualcosa di sconosciuto ancora?
3: Beh, da quelli che insomma non credono, sì, assolutamente, cioè comunque ci sono un po' dei luoghi comuni che sono un po' instillati, secondo me, nel pensiero comune, per l'appunto, soprattutto di moltissimi giovani, e che è un pensiero che si sposta da quella che è la fede, che è un discorso, alla Chiesa, che poi è un altro discorso, e adesso certo. Sarebbe anche un discorso lungo da affrontare, però capisci che cioè, ci sono tanti pregiudizi che un po' allontanano anche dalla sola possibilità di essere curiosi, di conoscere Dio.
2: Certo.
3: Quindi insomma, però ti dico che comunque in realtà poi ho scoperto anche piacevolmente che ci sono anche tanti giovani, per fortuna, interessati e curiosi, quindi
2: No, ma
3: infatti sono andati anche oltre le mie aspettative.
2: Sì, no, ma infatti io la domanda era un po' provocatoria, ma tendo a avere una smisurata fiducia nell'essere umano, ma soprattutto nei giovani, e io normalmente infatti sono molto positivo e propositivo, e credo anch'io che ci siano invece tantissimi giovani con tanti valori, perché poi sai, ci propinano quello che vogliono farci vedere in televisione o nei giornali, e quando appunto sembra che sia tutto un po' allo scatafascio e violenza e perdizione a gogo, ma in realtà ci sono tantissimi ragazzi che appunto fanno volontariato, che aiutano. Io, guarda, questa cosa qua l'ho proprio percepita, mi sposto un attimo dal tema, ma l'ho percepita quando 2 anni fa un mio amico mi ha chiamato perché c'era stata l'alluvione in Emilia Romagna e mi ha detto: Fabio, andiamo? Ok, siamo partiti.
3: Che bello.
2: E io sono rimasto, guarda, estasiato, perché c'era una marea di ragazzi, ma c'era una marea di ragazzi che erano lì immersi nel fango, entravano nelle case senza sapere chi fossero, via dicendo, e davano una mano, e guarda, io veramente ho avuto una sensazione di un'iniezione di fiducia, ecco, assurda, ecco, e poi in tantissimi altri casi anche lavorativi e via dicendo, insomma, quindi credo molto nei giovani. E poi un'altra cosa che a me ha colpito, anzi, prima di parlare di un'altra cosa che mi ha colpito, così facciamo uno stacchetto un po' di superficialità, visto i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Allora, leggo sempre dal tuo profilo: cose che ti danno gioia, ascoltare Mina in qualsiasi ora della giornata. Ok, ma lì ti posso capire, perché io ho tutti i suoi CD, quindi
3: ecco,
2: insomma,
3: quindi ci capiamo benissimo.
2: Sì. Sia anche io, è una musica, una
3: canzone. No, ma per me lei è proprio, non è neanche un essere umano, è proprio una dea.
2: Sì. Pensa che
3: una
2: io,
3: dea, veramente.
2: Nella mia agenda mi segno i compleanni delle persone a me care, insomma, giusto perché non mi piace dimenticarmi, un messaggino sentito di auguri lo faccio sempre volentieri, e ho inserito anche il compleanno di Mina, che lei è una ariete.
3: Bellissimo.
2: Sì. E quindi insomma, ecco, dopo ti dedicherò una canzone, la mettiamo su in onda. E
3: grazie.
2: Poi sempre cose che ti danno gioia: i temporali estivi, qua invece dissento.
3: Guarda, io
2: o
3: so
2: meglio,
3: che ci
2: una
3: sono
2: volta forse
3: diverse correnti di pensiero, ma cioè, col caldo che fa qua, diciamo che quando arriva un temporale, sì, magari sono dispiaciuta, perché poi so che comunque i temporali creano anche dei danni, quindi questo mi dispiace, devo dirlo, però un po' po' di pioggia.
2: No, diciamo a livello concettuale sono d'accordo con te, a livello concreto per quello che sto vedendo negli ultimi anni, sì, ogni volta che vedo una nuvola grigia mi vengono i brividi, quindi
3: è un po' un casino.
2: Sì, se fosse la classica pioggia estiva che porta frescura, dico sì, sì, però insomma capisco, la licenza poetica va bene, insomma, ecco, i temporali estivi ci stanno.
3: E poi, quella, dai, ce la facciamo passare.
2: Sì, sì. Poi il cielo la notte, ma il cielo di notte oppure il cielo e la notte?
3: Tutte e due le cose, guarda.
2: Ok, quindi sempre perché tu sono... metti lo sguardo in alto, giusto?
3: Assolutamente sì. Cioè, c'è stato, guarda, un periodazzo che ho vissuto e io ti giuro che aspettavo la notte, cioè io proprio vivevo la mia giornata aspettando il momento della notte in cui finalmente potevo sedermi in giardino, alzare lo sguardo e guardare il cielo, stare in silenzio.
2: Che bello, meraviglioso. Vabbè, sono fa parte secondo me sempre di quella bellezza che ci è stata donata, un po' come la canzone di quella rifatta dei Negramaro, che bisogna guardarsi intorno, insomma, guarda cosa ti ha creato Dio, ecco,
3: mare, bravo, infatti, l'autore. È una canzone tra l'altro che è bellissima, mi piace tanto.
2: Sì. Modugno, giusto, dovrebbe essere l'originale.
3: Sì, sì, esatto, sì, okay. Sì.
2: Sì, scusa un po' il lapsus.
3: Ma è stata fatta una cover, sì, anche dei Negramaro, quindi c'è il peso.
2: No, ma è che insomma mi dispiaceva non citare l'autore originale, insomma è un patrimonio, della canzone italiana.
3: Peccato.
2: E poi un'altra cosa che invece mi ha fatto morire da ridere, chiacchierare con gente a caso che non conosco.
3: Guarda, questa è una cosa che, cioè, non è solo che mi piace, proprio mi ha salvato la vita, cioè è una cosa che io adoro. Siccome io faccio un lavoro a contatto col pubblico e quindi mi capita continuamente di parlare con tante persone, ed è una cosa stupenda, perché quando hai un'interazione con le persone veramente si aprono mondi infiniti, è bellissimo. Quindi mi piace tantissimo, tipo anche quando sono, magari mi capita a volte, che so, sono alla fermata del tram o non so, sto aspettando qualcosa, sto passeggiando, capitano queste chiacchierate completamente senza senso e la trovo una cosa stupenda.
2: No, quella del nonsense è bellissimo. No, guarda, ti capisco, perché nella versione da scrittore invece io proprio ogni tanto sento l'esigenza di mettermi all'interno di una situazione dove c'è un susseguirsi di persone, tipo stazione dei treni o quant'altro, e osservare il via vai delle persone. Questo mi piace proprio osservare, per farmi poi immaginare anche, diciamo, le loro vite e quant'altro, ma questa poi la porto nella parte appunto di scrittura, insomma, ecco. Però mi piaceva a questo punto chiacchierare con gente a caso così senza senso.
3: No, ma è bellissimo veramente l'interazione umana in generale, certo, è qualcosa veramente di speciale.
2: Sono completamente d'accordo. Ma invece qua adesso passiamo all'angolo le stranezze, o meglio i connubi improponibili. Allora, da una parte abbiamo la tua fede incrollabile, ok, di cui abbiamo parlato, e dall'altra i tarocchi. Allora, quando ho visto i tarocchi ho detto, ma come fa a conciliare la fede, questa fede incrollabile, con i tarocchi? Ecco, quindi sono riuscito a farti questa domanda, ecco.
3: Sì, ma allora, diciamo che per me, allora, nella mia vita sono entrati prima i tarocchi rispetto a Dio, per il quale comunque già abbiamo detto che sentivo comunque un richiamo, ma non era ancora definito, ecco. Quando io ho iniziato a studiarli e a farli, a leggerli, ecco, io in realtà mi sono avvicinata tantissimo a Dio. Perché devo dire che su questo sono stata molto fortunata, ho trovato un libro che parlava, cioè è stato proprio il primissimo libro che io ho letto sui tarocchi, ed è stato, diciamo, il libro maestro, e parlava dei tarocchi come strettamente collegati a Dio e a tutta la simbologia cristiana. Quindi poi di fatto quando mi sono avvicinata a Dio, io non ho sentito una frattura, l'ho sentita nel giudizio delle persone, nel pregiudizio delle persone, però io dentro di me non ho sperimentato questa cosa, perché li ho visti già come due mondi assolutamente legati.
2: Ma quindi allora ti chiedo, sì, proprio per, sì, esplorare la tua risposta, cosa sono i tarocchi per te?
3: Cosa sono i tarocchi per me? Allora, per me sono uno strumento di indagine, e okay, io, come ti ho detto, sono una che scava tanto, okay. Cioè a me piace andare a fondo nelle cose. Mi piace proprio il fatto di indagare nell'inconscio di una persona, nelle sue profondità, e arrivare sempre a qualcosa di più profondo, anche magari da un problema, da una difficoltà. Mi piace proprio il fatto di andare più a fondo, perché è andando più a fondo che in realtà, appunto, sembra che lo dica apposta, ma non è organizzato, in realtà troviamo Dio. Cioè è andando nelle nostre profondità che riusciamo ad elevarci e quindi ad avere un contatto migliore anche con lui. Quindi a me scavare piace tantissimo. I tarocchi per me sono uno strumento che serve a questo, serve a capire meglio certi aspetti di me in primis, perché io li leggo, insomma, anche a me stessa, e poi di altre persone che magari hanno bisogno, mi chiedono.
2: Mi piace questa visione, sai, solitamente anche in molte culture, no, c'è anche il saluto la divinità che è in te, no? Come nel riconoscerla. Ma in realtà, mentre tu parlavi, mi sono immaginato che tu andassi a trovare Dio negli altri, soprattutto quando magari loro stessi non ne sono consapevoli, come a dirgli: guarda che c'è anche Dio dentro di te, insomma.
3: Ed è esattamente quello che succede, perché la cosa bellissima dei tarocchi è proprio questa, cioè che portandoti a vedere più in profondità di te stesso, perché qua chiaramente apro una piccola parentesi, non stiamo parlando del leggere le carte per sapere se l'ex tornerà. Questo deve essere chiaro, cioè, perché altrimenti non riusciamo a parlare di niente.
2: Certo, assolutamente sì.
3: Ok, bene. Ma so che lo sai, però lo specifico, no, perché altrimenti magari... Ecco. E dicevo, la cosa bella è proprio che portandoti in profondità ti fanno vedere i tuoi punti d'ombra e quindi anche di luce, cioè portano luce, come porta luce la verità, come può portare luce una conversazione con una persona che ti fa capire qualcosa. Cioè fondamentalmente sono uno strumento come tanti altri strumenti, e che se usato in un certo modo ti può avvicinare a Dio invece che allontanarti, come purtroppo pensano alcuni, ma come, per carità, alcune persone magari li leggono in un modo che in effetti ti possono in un certo senso allontanare. Però ecco, uno strumento è uno strumento, poi come viene usato è tutto un altro discorso.
2: Esatto, concordo pienamente sul fatto che tantissime cose, tantissime discipline, tantissimi sono tutti strumenti, e la differenza la fa sempre come tu li utilizzi e la motivazione che ti porta a utilizzarli. Ma proprio per questo, sempre rimanendo in tema di motivazione o di dell'utilizzo di questi strumenti, ma vista questa tua propensione, quindi quello che ci hai raccontato, no? Questa visione che tu hai di Dio, questa che si unisce anche allo star bene nel momento in cui tu lo riconosci in te stessa e negli altri, e anche in questa tua capacità di utilizzare in questo caso lo strumento dei tarocchi, ma non hai mai pensato proprio per questa tua adesso predisposizione che partendo dal fatto che tu hai toccato il diciamo il basso, il fondo, e ne sei risalita e quindi diciamo in un certo senso hai portato benessere nella tua vita grazie a questa tua ricerca e a trovare Dio. Non hai mai pensato di farlo come percorso professionale, cioè quindi diciamo sì, insomma farlo in maniera un po' più strutturata, sempre per mettere gli altri nelle condizioni di star bene?
3: Allora, guarda, sì, l'ho pensato per tantissimo tempo in realtà, è una cosa sicuramente per cui oggettivamente sono portata, nel senso che è proprio quello che naturalmente mi viene da fare. Perché non l'ho ancora fatto? Perché sostanzialmente tu giustamente hai usato una parola fondamentale che è strutturato, perché non so bene come strutturarlo, sono ancora diciamo in una fase della vita in cui sto cercando di capire come voglio fare certe cose, però sì, è un'idea che comunque ho preso in considerazione tantissime volte e in realtà mi è stato anche detto tantissime volte, cioè le persone che mi conoscono mi dicono ma tu perché non lo fai? Perché non lo stai già facendo? Quindi chissà.
2: Guarda, io sì, sono convinto che vabbè, non entro nei dettagli perché non voglio parlare di me, ma credo comunque che ci sia in ogni persona una sorta di patto spirituale che debba essere diciamo in qualche modo svelato e o lo scopri da sola o te lo appunto diciamo magari ti possono aiutare gli altri, e ogni persona nel momento in cui appunto capisce il motivo esatto per cui è qui, e quindi sostanzialmente tradotto in termini pratici è il proprio talento, quel talento deve essere messo a disposizione degli altri, cioè nel senso deve essere rivolto a all'esterno proprio per dare modo che si manifesti in tutta la sua magnificenza, insomma, ecco, questa è un po' la mia convinzione dei meccanismi che ci sono, quindi sì, ti invito a trovarla prima possibile questa struttura.
3: Ti ringrazio, guarda, ti ringrazio perché è qualcosa che mi riporta a qualcosa di importante, quindi grazie per questo invito, lo accolgo ti terrò aggiornato comunque.
2: Grazie, grazie. E allora, per concludere, visto che l'hai chiesto agli altri, qual è il film che non ti stancheresti mai di guardare?
3: Guarda, l'ho visto proprio ieri.
2: Per la centesima volta.
3: Ed è Mangia prega ama.
2: Ah, ok.
3: Non so se lo conosci.
2: Julia Roberts.
3: Esatto, è il mio film preferito, l'avrò visto credo una ventina di volte e ieri l'ho rivisto dopo tantissimo tempo.
2: Beh, un po' richiama in un certo senso anche al tuo percorso, no? Ti ci rivedi?
3: Ovviamente, sì, certo, cioè, infatti, e poi pensa che comunque avevo conosciuto quel film, insomma, già tanti anni fa, quindi sì.
2: Bene, bene. Ok, io direi che hai risposto a tutte le mie domande, ecco, magari non hai ancora trovato le tue risposte, ma insomma le mie le hai trovate, ecco, quindi...
3: Bene, siamo già ad un ottimo punto di partenza, direi.
2: Ma quindi voglio dire adesso, giusto per anche aiutarti in quella struttura di cui parlavamo prima, cioè se le persone sentissero questo, una sorta di, chiamiamolo, richiamo, ecco, o anche diciamo avessero curiosità o comunque interesse a avere a che fare con te anche per quanto riguarda i tarocchi o anche semplicemente una conversazione, visto che ti fermi a parlare con gli sconosciuti, a questo punto possiamo ampliare anche i radioascoltatori, cioè in qualche modo ampliamo. Possono comunque cercarti nei social o da qualche parte e tu hai questa disponibilità. O in questo momento sei ancora in una tua fase più intimista e lasci che le cose avvengano senza.
3: Allora, no, possono assolutamente, insomma, contattarmi se, insomma, possono essere interessati, quindi c'è comunque la possibilità. Io sui social mi chiamo molto semplicemente col mio nome e cognome, quindi mi trovano praticamente subito. E condivido prevalentemente su Facebook e sì, diciamo che comunque mi capita ancora adesso, anche se non mi sto pubblicizzando, ma c'è un giro di conoscenze che appunto sa quello che faccio e magari alcune persone invece che mi scoprono e mi chiedono magari una conversazione o una lettura di tarocchi e io comunque sono magari non ancora strutturata appieno, però ci sono. Quindi sono a disposizione, al
2: Allora,
3: servizio, ecco.
2: indipendentemente da dove mettete l'accento, quindi la potete trovare nei social come Viola De Tori, giusto?
3: Bravissimo, bravissimo.
2: Ok, mi sono un'ora, ma ci sono riuscito. E la trovate principalmente in Facebook, giusto?
3: Sì, esatto, sì.
2: Ok, e, perché insomma credo che sia anche. Per tutti, insomma, io, allora, ognuno secondo me deve un po' trovare il proprio percorso ed è giusto che, come ho detto prima, anche a livello esperienziale c'è chi lo trova nell'arte, c'è chi lo trova nei viaggi, c'è chi lo trova in tante altre, in una filosofia piuttosto che in una religione o in un percorso spirituale, in uno sport, in qualsiasi cosa. E, però ecco, chi sente, chi ha sentito qualcosa o quel brividino mentre parlavi. E appunto ha voglia di seguirti, anche semplicemente appunto anche solo seguire la tua pagina, seguire i bellissimi post che fai, le condivisioni e
3: Grazie.
2: via dicendo, e se vuole magari avere un sano confronto oppure avere anche una lettura, in questo caso dei tarocchi, perché no? Ecco.
3: Ringrazio veramente.
2: Allora, grazie a te intanto e bene, insomma, penso che sia stato molto piacevole. Allora, per me lo è stato, per i
3: Sì.
2: radioascoltatori lo spero, ma credo molto di sì. E anche probabilmente, insomma, non credo che sarà l'ultima volta che ci sentiremo qui in radio.
3: Dai, guarda, per me è stata veramente una bellissima, bellissima conversazione, proprio una chiacchierata che mi è veramente molto piaciuta e quindi volentieri anche per una prossima volta, molto, molto volentieri, davvero.
2: Bene. Allora, grazie della
3: Grazie
2: disponibilità, grazie a te e poi mando anche in onda una canzone di Mina, ma la scelgo io.
3: mille. Fantastico, bene, sorprendimi allora.
2: Va bene, va bene. Allora, un abbraccio e alla prossima volta, allora.
3: Grazie Fabio, anche a te, alla
2: Ciao,
3: prossima.
2: ciao Viola, ciao ciao.
3: Ciao, ciao, grazie.
1: Eccoci qua. Beh, innanzitutto mi scuso ancora per l'amnesia nei confronti di Domenico Modugno e quindi mea culpa. E nel frattempo sono arrivati dei messaggi per quanto riguarda la tematica. E, beh, intanto saluto comunque Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Fabio, buongiorno e buongiorno alla tua gentile ospite di cui non so il nome, ero giù dal camion, mi sono perso l'inizio. Buona trasmissione, grazie mille Andrea, un abbraccio a te. L'ospite si chiama Viola De Tori e la potete trovare anche in Facebook e come avete capito, insomma, è una persona che ha questa fede molto intensa, legge testi sacri, insomma, esplora, è una grande esploratrice sia di se stessa che di anche delle persone che incontra e c'è questo connubio molto interessante che ho cercato un po' inizialmente di esplorare con i tarocchi, ovviamente nella loro parte di esplorazione, quindi questa sorta di in un certo senso

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
5: E non so perché quello che ti voglio dire

0: Rieccoci tornati in diretta a 94 MHz. Questa era la grande mina. Oggi ho deciso che metterò in onda un po' di canzoni sue, insomma, ecco. Adesso siamo in attesa di un altro ospite e nel frattempo vedo i vostri messaggi. Adesso appena poi li leggo tutti. Buongiorno Massimo.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, intanto grazie di aver accettato l'invito
1: Grazie a
0: e
1: voi.
0: benvenuto a Radio Gamma 5. Giusto per presentarti come si deve ai nostri radioascoltatori, se posso, allora spiego un po' chi sei. Allora, Mao Massimo Valpiana è una delle figure più autorevoli della non violenza in Italia, è presidente del movimento Non Violento e membro dell'esecutivo della rete italiana Pace e Disarmo. È stato anche direttore della rivista Azione Non Violenta, fondata addirittura nel 1964 a Perugia da Aldo Capitini come organo mensile del movimento Non Violento. Nel suo lungo impegno come attivista ha partecipato a diverse campagne e iniziative finalizzate al contrasto della guerra e alla promozione della cultura della pace nel mondo, fra cui nel 1972 quella per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. È stato segretario nazionale della Lega Obiettori di Coscienza e le sue posizioni mettono insieme religiosità laica e rifiuto totale di ogni forma di violenza politica istituzionalizzata. In questo contesto si inserisce la sua posizione contro il nucleare, che assume una dimensione, oltre che ambientalista, di lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa. Quindi grazie per essere qui, Massimo.
1: Grazie a te. È anche troppo lungo, taglia se vuoi, fermate.
0: No, insomma, è giusto, con tutto il tuo impegno è giusto ri riconoscere, insomma, tutto quello che hai fatto, ecco. Vuoi parlarci anche un po' di questo tuo movimento, così lo facciamo conoscere a chi
1: Sì,
0: non lo conosce?
1: inizialmente questo, e poi soprattutto abbiamo una campagna in atto che si chiama Un'altra difesa è possibile, su cui stiamo raccogliendo le firme per presentare una legge di iniziativa popolare su questo tema. E magari parliamo anche di
0: Assolutamente sì,
1: questo.
0: hai carta
1: Bene.
0: bianca e
1: Bene, va bene.
0: microfono acceso. Ok, ti ascoltiamo allora.
1: Sì, beh, intanto buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te.
1: Il movimento non violento in Italia ha una lunga storia, come hai accennato, muove i primi passi con Aldo Capitini proprio nell'immediato dopoguerra, in particolare con il primo caso in Italia di obiezione di coscienza, cioè di rifiuto del servizio militare da parte di Pietro Pinna. Siamo nel 1949,
0: Caspita.
1: quindi questo giovane Pietro Pinna rifiuta il servizio militare perché, avendo assistito ai disastri della seconda guerra mondiale, i bombardamenti, i morti, la povertà, la fame procurate dalla guerra, aveva giurato a se stesso, essendo vittima proprio di un bombardamento. Questo allora giovane ragazzo era rimasto sotto delle macerie in un bombardamento a Ferrara, nella città di Ferrara, e lì scrive poi nel suo diario, che successivamente venne pubblicato, che giurò di non voler mai far parte di quell'orrendo meccanismo che prepara e poi realizza la guerra, perché la guerra non è un evento naturale che cade dal cielo, ma viene preparata, viene finanziata, viene organizzata, viene studiata,
0: Certo.
1: e quindi è frutto di un'attività umana che vede la collaborazione, il coinvolgimento di tante persone, quindi ognuno ha la propria responsabilità. E lui disse: io non voglio far parte di questo meccanismo, quindi rifiuterò il servizio militare. Così avviene, subirà una serie di processi, di incarcerazioni, perché allora appunto appunto siamo negli anni 49, 50, 51, 52, non c'era ancora la legge. E proprio dal caso Pinna parte appunto questo movimento con Aldo Capitini e altri collaboratori, che si diede l'obiettivo di legalizzare, di far riconoscere il fenomeno dell'obiezione di coscienza, che nel frattempo era in crescita in vari ambienti culturali, sia ambienti anarchici ma anche ambienti cattolici. Infatti qualche anno dopo, nel 65, arriverà la bella testimonianza di Don Lorenzo Milani con il suo scritto L'obbedienza non è più una virtù, e appunto a conclusione, come frutto positivo di questa lunga campagna e di tante testimonianze di obiettori di coscienza che rifiutavano il servizio militare, sì, ma si dicevano anche comunque disponibili invece a svolgere un servizio di utilità alla comunità. E così finalmente nel 1972 il Parlamento italiano ha approvato la legge che riconosce l'obiezione di coscienza e ha istituito il servizio civile.
0: Guarda, intanto,
1: che da allora in poi... Sì, dimmi.
0: No, scusa, continua che dopo ti dico una cosa.
1: Che da allora in poi, dal 72 in poi, ha visto l'adesione di tante generazioni di giovani, si calcola che siano più di 1 milione
0: infatti...
1: di giovani che negli anni hanno svolto il servizio civile, prima alternativo, oggi come si sa è un servizio volontario, perché nel frattempo, questo mi interessava mettere in evidenza, nel frattempo la Corte Costituzionale, esaminando il caso proprio dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, che inizialmente veniva vissuto come una sorta di punizione, cioè i giovani che facevano servizio civile svolgevano molti mesi in più, 2 anni di servizio civile, mentre il servizio militare era limitato ai 12 mesi. E c'è stato un ricorso, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che lo svolgimento del servizio civile è un modo di ottemperare al dovere costituzionale della difesa, cioè si difende il paese o facendo servizio militare, disse la Corte, o facendo servizio civile, e quindi le ha equiparati sia nei tempi di svolgimento, 1 anno per tutti, parificazione, sia nei diritti, nel riconoscimento, nella paga che i giovani prendevano, ma soprattutto dal punto di vista culturale e quindi giuridico, la Corte Costituzionale e poi anche 2 sentenze del Consiglio di Stato hanno riconosciuto che il servizio civile e quindi il metodo della non violenza è un modo per ottemperare alla difesa della patria, cioè la difesa della patria non si fa solo con le armi, ma si può fare anche la non violenza. Questo ha aperto una prospettiva naturalmente molto interessante dal punto di vista proprio culturale e delle idee nel nostro paese, sulla quale stiamo lavorando ancora.
0: Ma infatti, intanto io ti ringrazio di cuore, perché adesso so chi ringraziare, perché io sono uno di quelli che appunto ha scelto di fare il servizio civile. Io sono classe 1975 e grazie alla storia che mi hai raccontato adesso so insomma che ho potuto farlo, perché io l'ho fatto poi in una biblioteca, in una biblioteca da Bono Terme, e quindi insomma c'è stata questa grande possibilità, insomma, ecco.
1: Sì, questa possibilità, come l'hai svolta tu e tantissimi altri giovani che ancora lo stanno facendo, stanno scegliendo di svolgere il servizio civile, che vorrebbero farlo, sono circa 100.000 giovani all'anno oggi in Italia, ragazzi e ragazze, e anche giovani stranieri, perché vengono anche loro, sempre grazie alla Corte Costituzionale, ammessi a questo istituto. Però ne partono, cioè lo svolgono poi effettivamente, purtroppo solo la metà. Perché? Perché il governo mette a disposizione fondi molto limitati. L'istituto oggi si chiama Servizio Civile Universale, che vuol dire aperto a tutti quelli che chiedono di farlo. Purtroppo solo la metà delle domande vengono accolte, perché questi ragazzi ricevono un rimborso di 430 euro al mese per questo servizio, che dura un anno, che svolgono presso enti assistenziali, culturali, enti locali e così via, appunto dentro a progetti in questi settori utili alla società. Ne partono purtroppo solo la metà, ma questo per dire che c'è ancora una forte sensibilità nel mondo giovanile. Troppo spesso si dice i giovani non hanno voglia di far niente, sono distratti, non sono interessati alla politica. No, non è vero, non è affatto vero. I giovani, se gli viene offerta l'opportunità, le sanno cogliere.
0: No, è che forse preferiscono spostare i fondi verso altre cose, tipo appunto le armi che poi spediscono.
1: Questo è il tema di fondo. E proprio su questo tema noi adesso abbiamo avviato appunto questa campagna che si chiama Un'altra difesa è possibile, proprio per dare piena realizzazione ai principi pronunciati dalla Corte Costituzionale e che sono scritti nella Costituzione, la quale dice l'articolo 52 che la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino. E quindi, se leggiamo bene questo articolo, dice due cose importanti, fondamentali. Parla di difesa della patria e non specifica difesa militare o difesa armata, dice solo difesa della patria. Quindi si presuppone che ci siano molti modi di interpretare e realizzare questa difesa. Certo. E soprattutto dice che è affidata al cittadino, non la affida all'esercito, non la affida alle armi, affida la Costituzione, articolo 52, la difesa del nostro paese al cittadino. E questa difesa naturalmente va interpretata e vista alla luce del precedente articolo 11, quello famoso, che dice che l'Italia ripudia la guerra. Quindi bisogna trovare una forma di difesa del paese, che vuol dire difesa dei cittadini, difesa della vita, difesa del territorio,
0: anche prendersi cura dell'Italia, insomma, voglio dire, no, dal punto di vista culturale,
1: difesa della solidarietà, cioè di tutti quei valori che sono scritti nella Costituzione. Questa è la comunità italiana, questo è il popolo italiano.
0: Certo.
1: Si possono fare con questi strumenti della non violenza e di ripudio della guerra. Però, e qui è il punto centrale, diciamo, di buona politica, questi principi vengono enunciati, ma poi i finanziamenti reali per la difesa militare, in questo caso del paese, vanno tutti ed esclusivamente a finanziare la struttura militare, appunto l'esercito, le armi, l'acquisto di armi, la produzione di armi italiane, l'acquisto di armi all'estero, eccetera. Sono 35 miliardi nella finanziaria del 2026 che vanno esclusivamente nella direzione della difesa militare del paese. Allora noi abbiamo detto, ma qui c'è un errore, ma qui c'è una mancanza. La volontà della Costituzione è quella che invece dobbiamo organizzare, e quindi abbiamo bisogno anche di finanziamenti, organizzare nel nostro paese forme e strutture e istituzioni, come dice Papa Leone, è stato molto chiaro, ha detto: per fare la pace ci vogliono istituzioni di pace, cioè la pace non viene dall'alto come la guerra, ma viene costruita, deve essere organizzata, pensata, ci vuole una strategia, ci vogliono anche delle istituzioni. È per questo che noi abbiamo presentato questa proposta di legge che si intitola Istituzione e finanziamento del Dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Vuol dire che vogliamo una struttura nell'organizzazione dello Stato che metta insieme tutti quegli elementi che già oggi esistono, non ci inventiamo niente, perché mettiamo insieme il servizio civile, che è una struttura dello Stato preposta appunto alla difesa civile del paese, la protezione civile, che è un istituto dello Stato preposta alla difesa del territorio del nostro paese, e poi altre due istituzioni, i corpi civili di pace, e infine un istituto di ricerche sulla risoluzione non violenta dei conflitti, cioè, per dirla in breve, come ci sono le accademie militari o i centri studi militari, anche la pace ha bisogno di studio, di organizzazione, di previsione,
0: diplomazia.
1: Quindi chiediamo di diplomazia, certo, di cooperazione internazionale, chiediamo che anche in Italia, come esiste già, esistono già in molti paesi europei, un istituto statale, nazionale, per la pace e il disarmo, dove si possano appunto fare questi studi, dove possano accedere gli addetti alla diplomazia, alla cooperazione internazionale e così via. Allora, questi quattro pilastri che ho detto, servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e istituto di pace e disarmo, andrebbero a essere organizzati da un unico dipartimento, cioè da un'unica struttura, da una regia comune che finalmente incomincerebbe a far funzionare e a mettere insieme nel nostro paese questi elementi di difesa civile non armata, non violenta. Perché la chiamo così e uso questa lunga locuzione? Perché è quella che esiste già nell'ordinamento giuridico italiano. Il legislatore ha già riconosciuto che il servizio civile, dice proprio l'articolo 1 della legge istitutiva, è uno strumento di, e dice così, difesa civile non armata, non violenta, cioè una difesa basata sui cittadini, civile, non armata, che non usa le armi, e con i metodi della non violenza. Questa legge ci metterebbe finalmente al pari, diciamo, con il volere costituzionale. Dopo 80 anni, finalmente, noi realizzeremo pienamente l'articolo 52 alla luce dell'articolo 11. Stiamo raccogliendo le firme, ce ne vogliono 50.000 per presentare questa legge di iniziativa popolare, che verrebbe poi incardinata al Senato e finalmente discussa nelle sedi opportune, cioè nel Parlamento. Ma dobbiamo raccogliere le firme entro il 15 settembre, per cui anche gli ascoltatori di Gamma 5 che lo vorranno potranno dare il loro contributo.
0: Dove
1: firmare
0: può...
1: è facile. Si va sulla piattaforma preposta dal governo per la raccolta delle firme, come si è fatto per il referendum o per altre iniziative, ma comunque una scorciatoia, se gli ascoltatori vogliono prendere carta e penna, è facile, se lo scrivono, basta andare nel nostro sito, che è www.difesacivilenonviolenta, tutta una parola, difesacivilenonviolenta.org. Si entra nella pagina e in grande vedi scritto firma, si clicca lì e poi si accede o con lo SPID o con la carta d'identità elettronica. No, siamo già a un quarto, abbiamo già raccolto il 25% delle firme necessarie, però da qui a settembre dobbiamo raccoglierne anche altre migliaia. E quindi abbiamo bisogno dell'aiuto, del sostegno di tutti.
0: No, ma continueremo anche poi a ripeterlo. Ma ti chiedo anche questo, proprio perché a volte ci sono questi intanto bellissimo e bellissime iniziative, bellissimo progetto, anche perché poi ogni tanto c'è questo meccanismo subdolo dove da una parte la Costituzione mi garantisce la libertà di scelta, no? Parlo anche in ambito scolastico, medico, eccetera, eccetera, però fatalità, se voglio prendere l'alternativa devo pagarmela o subire delle conseguenze, quindi mi trovo bellissimo questo progetto che va a tutelare effettivamente concretamente una mia eventuale appunto scelta di difendere la patria in maniera pacifica. E a questo proposito ti chiedo, cioè a livello, almeno tu insomma, che sono tanti anni che ti fai portavoce di questo movimento, c'è partecipazione? Perché tutti aspirano alla pace o tutti dicono sì, viva la pace, ma poi c'è effettivamente partecipazione quando si raccolgono le firme, quando c'è qualche manifestazione? situazione da questo punto di vista?
1: Sì, allora intanto c'è da dire che questa proposta di legge e questa campagna è frutto di tanti anni di lavoro, di discussioni, di ragionamenti, di proposte fatte all'interno della gran parte, direi, del terzo settore italiano, cioè delle ONG, delle associazioni, in pratica della società civile. Abbiamo moltissime associazioni che sono riunite nella rete italiana Pace e Disarmo, sia grandi e piccole, ma anche associazioni di massa, penso alle ACLI, ai sindacato CGL, all'ARCI, all'AMPI, o associazioni come Beati Costruttori di Pace, Pax Christi, Movimento Non Violento, la GESH, gli Scout e così via, che hanno aderito a questa proposta, che la stanno facendo proprio. In questi giorni abbiamo anche molti testimoni nazionali, li chiamiamo così, che ci hanno messo la faccia, cioè che sui loro social hanno messo la loro fotografia con la scritta "anch'io ho firmato, fallo anche tu". Giornalisti come Gad Lerner o Marco da Milano, attori come Alessandro Bergonzoni o Ascanio Celestini, musicisti come Capossela, i Modena City Ramble e tanti altri, insomma il fisico Carlo Rovelli, la filosofa Donatella di Cesare, insomma tutte persone che hanno colto la novità e soprattutto direi la costruttività. La nostra non è una proposta contro, cioè non diciamo solo no, certo diciamo no alle armi, ma nel contempo mettiamo sul tavolo una proposta finalmente costruttiva, certo. Una buona pratica, una buona politica, come si dice. E quindi è un fenomeno, sì, che è diffuso. Per rispondere alla tua domanda, io direi sì, siamo contenti e soddisfatti di come sta andando. C'è bisogno di più perché abbiamo un grosso problema, è quello dell'informazione di massa. Naturalmente ringrazio moltissimo il tuo lavoro e la radio. Grazie. E altre radio di questo tipo che ci danno spazio, ma sui grandi giornali o sui talk show televisivi naturalmente è vietato, c'è una sorta di censura, certo, di parlare di queste cose e di dimostrare che c'è un'alternativa concreta alle armi. Purtroppo sai qual è il problema? Che le armi e la guerra costa molto e quindi c'è chi fa tanti affari.
0: Certo.
1: La pace invece costa poco e quindi quelli che fanno affari ci guadagnano poco e quindi non ci mettono al naso.
0: C'è sempre un interesse
1: e c'è l'interesse. Allora invece tocca a noi cittadini, a chi poi è effettivamente la vittima prima, perché la guerra ancora prima di scoppiare e di ammazzare la gente e distruggere le case, come stiamo vedendo a Gaza, in Ucraina o ahimè in altri luoghi dove c'è la guerra, ci impoverisce già. Noi tutti oggi siamo molto più poveri, anche in Italia, anche nel nostro Veneto, perché abbiamo questo flusso continuo e in continuo aumento di spese militari. Addirittura adesso l'Europa ci sta costringendo alla spesa addirittura del 5% delle spese del PIL in spese militari, che significa acquistare dagli Stati Uniti d'America nuove armi, come se ne avessimo bisogno, come se non avessimo già abbastanza della nostra produzione italiana. E questo è un impoverimento, perché sono tutti fondi sottratti alle spese sanitarie, sottratti all'istruzione, sottratti alla ricerca e soprattutto sottratti al futuro dei giovani. Allora questa proposta, se la vediamo anche da questo punto di vista economico, capiamo la sua importanza. E poi lasciami dire un'altra cosa, bravissimo. Nella proposta di legge abbiamo introdotto un meccanismo che io considero molto interessante, che è il 6 per 1000, cioè l'opzione fiscale. Prevediamo che nella dichiarazione dei redditi, se viene approvata la legge, verrà inserito anche un 6 per 1000 per la difesa civile non armata non violenta. Questo significa che ogni anno, compilando la dichiarazione dei redditi, il cittadino avrà la possibilità di dire: ma i miei soldi preferisco metterli nelle armi o preferisco che un 6 per 1000 del mio reddito vada a favore della difesa civile non violenta, cioè a favore della pace. E quindi avremo ogni anno una sorta di referendum, capiamo la volontà del popolo italiano, dei cittadini, dei contribuenti italiani, e i fondi così raccolti andranno a costituire appunto un fondo specifico per la pace, per la difesa civile. Quindi non togliamo, non è un nuovo carrozzone, diciamo, che deve prevedere nuove tasse o nuovi balzelli per il cittadino contribuente, ma semplicemente vogliamo spostare una parte di fondi oggi destinati alla difesa armata e appunto trasferirli, metterli pari pari nella difesa civile non armata, non violenta.
0: Fantastico, ma ti chiedo anche questa è una mia curiosità, visto che siamo aggiungo purtroppo in un contesto europeo, da questo punto di vista come si stanno muovendo appunto dei movimenti o associazioni negli altri paesi europei per far crescere questa volontà di poter vivere in pace o di comunque non sfruttare la guerra come interesse economico?
1: Sì, la tendenza purtroppo, come sappiamo, è quella a una militarizzazione dell'Europa. C'è una campagna in atto ormai evidente che punta sulla paura, che punta sul nemico, che punta su attenti, sta per arrivare la guerra, dobbiamo prepararci, dobbiamo difenderci, e tutto questo per motivare, per giustificare appunto questo riarmo Europe, questo riarmo dei paesi europei. Nonostante questo, però, in molti paesi, anche in Germania per esempio, esistono delle esperienze diverse, esperienze alternative. In Germania c'è proprio un corpo specifico a cui possono accedere i giovani, che sono sostanzialmente i corpi di pace, i corpi civili di pace, che vengono preparati, formati a interventi civili di questo tipo. Oggi, che è il 3 luglio, sì, forse lo ricorderai, è l'anniversario della morte 31 anni fa di Alexander Langer. Mm-hmm. Alexander Langer, noto esponente ambientalista pacifista, era anche parlamentare europeo, e proprio 30 anni fa il suo ultimo atto politico all'Unione Europea fu quello di presentare una proposta di legge per istituire i corpi civili di pace. Era il 1995.
0: Caspita.
1: Cioè delle strutture, un'organizzazione di personale preposto, addestrato e formato per questa attività, che potesse andare nei luoghi a rischio conflitto per fare un'opera preventiva di pacificazione. La non violenza funziona soprattutto se è preventiva, se riusciamo a evitare la guerra, certo, se riusciamo a evitare che le tensioni si trasformino in conflitto armato. La storia non si fa con i se, ma proviamo a immaginare se i corpi civili di pace proposti da Langer nel 1995 fossero stati approvati e messi in atto e avessero quindi potuto operare in quell'area difficile dell'Ucraina, che è il Donbass, già nel 2014 o nel 2016, quando ci furono le prime tensioni, che invece poi sono state lasciate andare, e nel 2022 si è arrivati allo scoppio del conflitto, all'invasione da parte della Russia in Ucraina. Ecco, un intervento di corpi civili di pace probabilmente avrebbe saputo pacificare o comunque diminuire il conflitto, e probabilmente la storia sarebbe andata in modo diverso, perché questo tipo di interventi cerca anche le soluzioni alternative. Potrebbe essere stata in quel caso una maggiore autonomia territoriale o lo svolgimento dei referendum prima, o comunque ci sarebbe stata un'attenzione da parte anche della diplomazia, che invece, non facendo niente e lasciando che le cose andasse sempre più alla deriva, alla fine siamo arrivati a un conflitto che è un conflitto straziante, è un conflitto dentro al cuore dell'Europa, un conflitto che ha avuto già 2 milioni di morti, 2 milioni di morti, e una regione come quella dell'Ucraina dissanguata, sono più di 800.000 i giovani maschi ucraini che sono scappati dal paese proprio per evitare la guerra, quindi è un paese sostanzialmente dipendente dall'Europa, ridotto alla fame, riempito di armi. Ecco, tutto questo perché non c'è stato un intervento preventivo per appunto mettere in atto tutte quelle attività necessarie per evitare il conflitto. La nostra proposta di legge vuole lavorare su questo terreno.
0: Ma infatti la vostra proposta di legge è tanto interessante e anche soprattutto molto logico e ben preparata nell'evidenziare questi quattro punti, perché è proprio la sinergia tra questi quattro punti, tra il servizio civile, la protezione civile, i corpi civili di pace, la risoluzione diplomatica, che di fronte a una determinata situazione si lavora su più fronti appunto per l'obiettivo comune di risolvere anticipatamente una situazione insomma un po' problematica, ecco, e non sperare che invece sfoci un conflitto perché poi c'è qualcuno che ci guadagna, insomma, o strategicamente o economicamente, insomma, ecco. Quindi guarda, noi vi appoggiamo al 100% tutti i nostri radioascoltatori, e tra l'altro chiederò anche al CDA se possiamo magari metterlo negli annunci, anche la possibilità di firmare, e ricordo allora, visto che me lo sono scritto, che si può entrare dentro la piattaforma del governo dove apporre la propria firma per questa campagna Un'altra difesa è possibile, oppure si può andare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org, giusto?
1: Esatto. Poi c'è anche, se uno vuole approfondire di più anche i contenuti, leggere il testo eccetera, può andare proprio nel sito nostro del Movimento Non Violento, che è facile, movimentononviolento.it, e lì nel settore della campagna trova anche materiali di studio, di approfondimento, di ricerca. Perfetto. Sono temi molto interessanti che ci riguardano da vicino, perché è il nostro futuro. Se avremo un futuro di guerra o avremo un futuro di pace dipende anche da noi, da ciascuno di noi. Ognuno è chiamato a fare la propria parte.
0: Assolutamente sì, sono d'accordo, e non bisogna aspettare che sia poi troppo tardi per dire ok, facciamo la manifestazione quando hanno già lanciato le bombe, ecco.
1: Bravo, esatto. Noi vogliamo un pacifismo attivo, un pacifismo concreto, non solo un pacifismo ideologico, che appunto è utile, è sempre bello manifestare per la pace, ma bisogna farlo quando si è ancora in tempo a cambiare la situazione.
0: Certo.
1: Un pacifismo solo di protesta rischia poi di avere un riflusso, una delusione, cioè uno si illude e poi viene deluso. Questo invece è il momento io la chiamo il programma costruttivo, è un termine che usava il Mahatma Gandhi, la sua non violenza la definiva proprio un programma costruttivo.
0: Bellissimo.
1: Sai, c'è gente che passa tutta la vita, o scienziati che passano tutta la vita a costruire armi, a pianificare armi. Le armi terribili che noi vediamo oggi, i droni, i missili balistici e così via, sono stati costruiti 5, 6, 8, 10 anni fa, sono stati finanziati, sono stati progettati, ci sono ingegneri che passano la vita a costruire queste cose. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario, dedicare il nostro tempo, tutte le nostre arti, ognuno nel suo settore, a costruire la pace.
0: Sì,
1: e
0: vero.
1: Questa proposta è una delle tante fattibili, ma insomma, però questa è quella che oggi abbiamo sul tavolo e che possiamo e noi vogliamo assolutamente realizzare, anche per aprire un dibattito nel mondo politico e quindi un dibattito pubblico su questi temi. Non è possibile che si parli sempre solo di guerra anche nei dibattiti pubblici, e non ci sia spazio invece per una visione diversa. Questa è un'occasione che abbiamo per entrare nel dibattito pubblico. Cosa significa oggi sicurezza? Cosa significa difesa? Noi cittadini ci sentiamo più sicuri perché abbiamo nel Veneto le basi atomiche a Viano o a Ghedi, o ci sentiamo più sicuri se il nostro figlio ha una bella borsa di studio per poter fare della ricerca, o se gli stipendi degli insegnanti sono un po' aumentati perché possono fare con dignità il loro lavoro? Queste sono le cose concrete che costruiscono un futuro sicuro, un futuro amico. Quando andiamo negli ospedali o vediamo i disastri che ci sono nei pronti soccorso perché i pochi medici che ci sono hanno un carico di lavoro enorme e non hanno spesso strutture adeguate, quello crea insicurezza. Quella sicurezza anche sanitaria contribuisce alla creazione della pace. Dobbiamo spostare proprio le risorse dalle armi alle strutture civili. Questo dobbiamo farlo.
0: Ma anche perché se qualcuno mi dimostrasse che la guerra in qualche modo è stata utile a qualcuno o a un paese dove si è svolta, dico, insomma, la storia ce lo insegna. È che noi purtroppo da questo punto di vista soffriamo di Alzheimer, evidentemente, perché non impariamo dalla storia in generale, non noi che ovviamente vogliamo la pace, noi come nazione, come chi ci governa, e purtroppo ogni volta dobbiamo si ripresenta, insomma, ecco, qualche situazione di questo tipo.
1: Abbiamo sotto gli occhi un'evidenza: la guerra in Ucraina. Ci avevano detto che in una settimana sarebbe finita, da una parte e dall'altra, da parte della Russia e da parte dell'Ucraina si è dichiarato subito: vogliamo la vittoria, la risolviamo subito con le armi, facciamo. E sono 4 anni ed è peggio di prima. Cioè nessuno ha vinto, hanno perso tutti, perché ha perso la Russia, ha perso l'Ucraina, perso territorio, hanno perso sangue, hanno perso una generazione di giovani.
0: Tra l'altro, guarda, mi diceva...
1: dov'è questa vittoria? E poi cosa si vince?
0: Tra l'altro mi diceva una ragazza russa che ho intervistato qui in radio che uno dei grandi problemi del futuro sarà, sia da una parte che da un'altra, quindi sia dall'Ucraina che dalla Russia, tutte queste persone, questi uomini che sono andati in guerra, nel loro reintegro sociale, perché è una generazione che, ha detto lei, già devastata da 3 o 4 anni di restrizioni, quando c'è stata tutta la fase Covid, e adesso, diciamo, la guerra. Quindi c'è una generazione di giovani che praticamente non ha mai vissuto la sua giovinezza, chiamiamola così, e questi, mi diceva lei, quando si reintegreranno nella società saranno reduci di guerra, saranno persone che in qualche modo presenteranno anche dei disturbi a livello mentale, di equilibrio, eccetera eccetera, insomma. Quindi è una devastazione su tutti i livelli, insomma.
1: Certo. Una delle attività che noi facciamo, non facciamo solo la campagna, ma se possibile, immagino, facciamo molto altro, ma un'attività che facciamo è quella di sostenere, proprio rispetto a quello che stavi dicendo tu, che condivido molto, di sostenere quei giovani, sia russi che ucraini, così anche come stiamo facendo dalla parte israeliana e dalla parte della Palestina, sostenere quei giovani che oggi in quei luoghi stanno facendo la scelta dell'obiezione di coscienza. Noi abbiamo raccolto dei fondi, li sosteniamo, nel senso che gli garantiamo dei fondi per potersi pagare la difesa, l'avvocato, per sostenersi anche dal punto di vista umanitario con le loro famiglie e così via, perché pensiamo che di fronte alla guerra il primo atto da fare è sottrarsi. Cioè, per far finire la guerra bisogna che qualcuno inizi a non farla. Bellissimo. E questi giovani, e ce ne sono tanti, sia in Russia sia in Ucraina, anche se anche in questo caso sui giornali se ne parla molto poco, ma ci sono tanti giovani che vogliono sottrarsi e che hanno bisogno di solidarietà. Cioè fanno quello che dicevo all'inizio dell'intervista, in Italia ha fatto Pietro Pinna nel 1949.
0: Ah, certo.
1: Quindi da lì in poi si è sviluppato tutto un movimento e oggi noi abbiamo il dovere di aiutare e sostenere questi giovani, specialmente in Russia, Ucraina e in Israele, ce ne sono tanti e stanno pagando veramente in modo duro la loro scelta, con pene pesanti di carcere, anche isolamento sociale totale. In Israele perdono proprio anche o il posto di lavoro o vengono espulsi dall'università. Penso. Questi giovani che comunque insistono e fanno la scelta dell'obiezione di coscienza, si rifiutano cioè di combattere, di partecipare a quel massacro che sta avvenendo a Gaza. Ecco, questo è un altro aspetto di una non violenza concreta,
0: sì.
1: Una non violenza vissuta sul terreno. Sosteniamo i giovani obiettori, renitenti alla leva, anche i disertori che fuggono dalla guerra e sono quindi i primi che non la vogliono fare. È solo moltiplicando, diciamo, queste testimonianze si riuscirà a svuotare l'istituto della guerra e costruire finalmente le strutture di pace.
0: Sono d'accordo e oltre a ringraziarti ti faccio anche un applauso perché, per quello che fate, ecco, assolutamente sì.
1: Grazie a te.
0: Bene, allora, Massimo.
1: Grazie a voi.
0: No, grazie. E allora io cercherò anche di, ripeto, fare in modo che l'annuncio, in maniera da farlo ascoltare, insomma, ecco, anche più fasce orarie a tutti i radioascoltatori, e perché è importante, insomma, ecco, andiamo a firmare tutti per questo, insomma, per questa campagna Un'altra difesa è possibile, e anche per sostenere il movimento non violento di Massimo e tutte le loro attività, come avete sentito, che sono proprio utili e si occupano anche di tante situazioni, non solo qui nel territorio italiano ma anche internazionale. Ecco.
1: Bene, grazie a voi.
0: Massimo, è stato un piacere, ti ringrazio. Grazie ancora, buona continuazione.
1: Grazie. Ciao. Buon lavoro a te. Ciao.
0: Eccoci qua, siamo tornati, cioè siamo... È stata una bellissima intervista e con molti temi fondamentali, insomma, ecco. E rispondo anche a questo proposito a Stefano che mi chiedeva: ciao, spero siate in diretta. Il business della guerra rispetto alla pace fa ricordare l'affare vaccino anti-Covid rispetto al sangue dei guariti di De Donno. Allora guarda Stefano, sì, ma l'ho detto anche un po' prima, nel senso, a mio avviso c'è questo meccanismo un po' perverso, un po' ipocrita, no? Perché è sancito dalla Costituzione il mio diritto a una libertà di scelta terapeutica piuttosto che di istituzione, di istruzione, quindi poter scegliere magari un percorso scolastico, piuttosto, appunto, come sono riuscito a fare io ai miei tempi, di poter fare l'obiettore di coscienza e quindi di non voler avere nulla a che fare con guerre e nemmeno con il concetto proprio neanche di prepararmi, perché già nel momento in cui io vado a fare il militare in qualche modo comunque è come diceva Massimo, è come un predisporre, un pianificare, cioè voglio dire, io non devo neanche pensarci a quell'evenienza, nel senso che non devo nemmeno non devo dargli forza, non devo nutrire quel tipo di atteggiamento pronto a belligerare. E poi, appunto, invece, se è sancito dalla Costituzione e mi permette di fare questa scelta, poi però, diciamo, questa scelta va a mio discapito, perché se scelgo un percorso scolastico diverso devo rivolgermi a un'istituzione privata, perché non ci sono strutture alternative sovvenzionate dallo Stato, ma devo pagare io con i miei soldi ed è difficile avere anche un rimborso. Se appunto scelgo di curarmi con l'omeopatia piuttosto che con altri percorsi di medicina alternativa, devo pagarmeli tutti, mentre invece se vado a chiedere dei farmaci sono passati dal Servizio Sanitario Nazionale. Cioè, sono tutte cose un po' assurde, e lo stesso, appunto, come diceva Massimo, relativamente alla scelta tra obiettare e prepararsi a una guerra, insomma, ecco, assolutamente. E, il 460 finale, allora buongiorno, per favore può ripetere il sito dove si possono trarre informazioni sulla firma del servizio appena trasmesso? Grazie Paolo. Allora sì, per andare a fare la, cioè per poter mettere la firma di questa campagna legata appunto alla proposta di legge che hanno fatto, quindi un'altra difesa è possibile, e lo potete fare nel, facilmente nel sito www.difesacivilenonviolenta.org. E se invece volete approfondire delle informazioni su tutte le attività che svolge il movimento, è www.movimentononviolento.it. Ecco, però come diceva Massimo, servono 50.000 firme entro il 15 di settembre, più o meno sono arrivati a già un quarto, e quindi insomma c'è bisogno del, che tutti noi insomma, ecco, andiamo in questo caso a firmare, perché è il nostro futuro insomma, oltre che il nostro presente. E quindi lo ripeto ancora, è www.difesacivilenonviolenta.org. Ok, e poi ci sono, beh, allora Sonia ringrazia per la bella interpretazione di Mina di prima della canzone di Alex Britti, Mina Suprema. Infatti adesso allora ne metto un'altra di Mina e poi ci risentiamo prima della pubblicità, e poi nella terza ora parleremo di altro, e poi leggo anche tutti gli altri messaggi che sono arrivati. A fra poco.

0: Eccoci qua. Allora, leggo anche questo messaggio. Beh, allora, prima leggo questo di Beppi 300, top Mina, grande Fabio, ragazza giovane ma molto preparata e sì, fai riferimento sempre a Viola, che assolutamente, che abbiamo intervistato alla prima ora. E poi c'è anche un altro messaggio che volevo leggere, ma lo leggo dopo la pubblicità, relativo sempre a quello che aveva espresso Viola in merito alla fede. E invece il 3-4-3 finale è Enrico. Allora, ciao Enrico, credo che la canzone di Ivano Fossati, Il disertore, sia appropriata. Grazie, ciao Enrico. Guarda, me la segno, però sì, concordo con te che sicuramente, ma anche altre, diciamo, sicuramente sono appropriate rispetto al tema della pace, sottolineato da Massimo. Però l'ho anticipato a inizio trasmissione che oggi volevo proprio dedicarla a Mina, alle canzoni di Mina, ne ho selezionate alcune, e proprio perché non so se sei riuscito ad ascoltare la prima ora che ho intervistato Viola e appunto parlava della sua fede e di questa comunque insomma anche smisurata passione per Mina. Quindi, per onorare lei, insomma, l'intervista, ho deciso di trasmetterne un po'. Nel frattempo, prima che subentri il secondo blocco pubblicitario, allora lo ricordo, c'è questa campagna, Un'altra difesa è possibile, dove è stata presentata questa proposta di legge che unisce servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica e servono 50.000 firme entro il 15 settembre, proprio per avere, diciamo, anche quei finanziamenti che servono a creare una struttura di questo tipo che possa intervenire per pianificare la pace anziché pianificare la guerra. Quindi potete entrare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org e porre la vostra preziosa firma. Va bene. Grazie intanto, ci risentiamo fra pochissimo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: 8 a Campo Fontana, Verona.
1: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
3: con guida.
4: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
4: Euro 20.
0: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
2: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Rieccoci tornati in diretta a 94 MHz dai microfoni di Radio Gamma 5. Ricordo a chi si è messo in ascolto oggi che in via del tutto eccezionale il mio programma Storie della Gente va in onda questa settimana anche oggi, appunto dalle 15 alle 18 in sostituzione, e però poi mi tornerà, diciamo, nella sua programmazione consueta, e quindi ogni martedì da mezzogiorno alle 3, quindi dalle 12 alle 15. Allora, Faustino da Cavarzere: ciao Fabio, pensavo fosse una registrazione del martedì, invece con sorpresa ti trovo in diretta. Ecco, appunto, lo stavo proprio dicendo. Volevo farti i complimenti perché a distanza di pochi mesi sei già diventato una voce familiare della radio e hai portato una trasmissione davvero di qualità a Gamma 5. Grazie mille, Faustino. Guarda Faustino, io sono sempre onorato di queste parole, di tutto quello che mi esprimete. Come ho detto più volte, mi ricordo sempre le parole di Lorenzo Speed, che mi diceva: guarda Fabio, è incredibile l'affetto che poi si riceve dai radioascoltatori, da tutto il popolo di Radio Gamma 5, e quindi ne sono avvolto. Quindi grazie di cuore. Io cerco di fare il bene della radio, insomma, ecco, di portare quello che posso portare, e proprio per questo, insomma, sempre nella visione anche un po' di allargare gli ascolti, di coinvolgere magari anche tramite gli ospiti a loro volta i loro contatti, cerco di avere anche tanti ospiti e di variare anche tanti argomenti, e possono essere appunto sia delle persone comuni e anche di persone che magari ricoprono un ruolo o sono magari popolari per qualche motivo, insomma. Quindi cerco di fare questo, e grazie mille, un abbraccio, perché fanno sempre piacere queste parole. E poi, ancora prima, sempre riferito all'intervista di Viola, allora il 772 finale: ho acceso Radio Gamma e vi ascolto volentieri, con la tua ospite condivido l'approdo alla fede cattolica. Dopo molte esperienze di spiritualità sono ritornato alla casa del padre, ho ripreso le sacre scritture, le vite di santi martiri, mistici, cristiani. Prego intensamente, ogni momento è buono, prego soprattutto il rosario, una preghiera semplice per i semplici che cambia la vita. Un saluto affettuoso, Franz. E guarda, un saluto affettuoso a te, ma credo che sia un tema molto interessante, che probabilmente con Viola lo svilupperò ancora, perché in realtà sono molto d'accordo con il fatto che sono consapevole che molte persone ritrovano il proprio benessere proprio nel momento in cui riscoprono Dio. Ma io adesso, diciamo, senza entrare in argomenti che in questa terza ora volevo dedicare ad altro, perché ognuno poi lo chiama in varie forme, c'è appunto chi ha una connessione con i mondi spirituali attraverso un approccio piuttosto che un altro, c'è chi fa meditazione, ognuno deve trovare un po' la sua strada, però il concetto è sempre quello, cioè nel senso di comunque non considerarci semplicemente un incidente biologico o comunque, insomma, un fatto scientifico e basta, dove la nostra vita è cominciata con la nostra nascita e finirà con la nostra morte, e condurre in questo modo, condurre un'ottica della serie: si vive solo una volta e quindi me ne frego di tutto quello che può essere il prima e il dopo, e spesso anche il durante, no? E quindi credo che invece entrare in un'ottica più elevata, indipendentemente, ripeto, da come uno poi lo chiama, porta tutta
realtà una serie di benefici, anche di atteggiamenti diversi nei confronti della vita, del prossimo e quant'altro. Poi è ovvio che insomma, in certe scritture, in certi testi più elevati, più spirituali, si possono anche avere concretamente degli strumenti, un supporto rispetto a viverla così inconsapevolmente, perché qui non si parla di comportarsi bene o male o fare la buona azione quotidiana, non è questo, è proprio una connessione, quindi a quel punto lì diventa inevitabile anche rispettare gli animali, rispettare la natura, oltre che il prossimo, come insomma, perché era tutto un po' in tema anche il credere fortemente e pianificare anche la pace, come abbiamo sentito prima, e quindi insomma è tutta una serie, una dinamica che si innesca, che assolutamente conferma che invece le persone che in un certo senso hanno un grande malessere, piuttosto che vivono male, probabilmente questa fede non l'hanno trovata, ecco, non hanno trovato questa connessione con Dio, con i mondi spirituali e anche con se stessi, evidentemente, insomma, ecco, quindi sono d'accordo sul concetto che esprimeva Viola, nel senso che che l'origine del malessere è proprio la mancanza di Dio, e quindi anche quello che poi ho detto, che spesso ci siamo dimenticati di Dio, ecco, e non è un discorso religioso, è proprio un discorso più intimo, più profondo e che è insomma un po' più elevato, ecco. Comunque grazie dei messaggi e anche dei ringraziamenti, che poi ripeto, ne sono arrivati tanti verso Viola e anche verso Massimo. E allora leggo intanto un po' di annunci, così poi ci sono anche delle cose interessanti da dire. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 8090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20 e 08327 6242 7 volte 0 22 35 15. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Snowden, ritratto personale e affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Se volete guardare questa pellicola insieme, in buona compagnia, ricordatevi per appunto il filone di Cine Gamma 5 di venire qui in radio martedì 7 luglio alle ore 21:30 in sede, quindi qui a Campodarsego, e si può anche arrivare prima e ci sono anche dei manicaretti da poter stuzzicare.
Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga, a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana in provincia di Verona, poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in malga con questo menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e tagliere, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329-00-38988. PS, per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Poi, e qua ne parleremo anche in quest'ora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione, preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni opere, supporto vendita delle opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, quindi li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. C'è un annuncio approvato dal CDA: cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco al 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026 oppure dal 22 al 29 agosto. Sardegna energetica ed esoterica invece dal 5 al 12 settembre. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349-7780-167, posti limitati, quindi prenotazione obbligatoria. Poi, sempre un altro annuncio, Michele Levorato. Buongiorno, sono un operatore socio-sanitario dipendente di un'azienda sanitaria del 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione.
Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo, in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato, Liban è IT41C030 62342, 6 volte 0 30 60 322, causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal a michelelevo72@gmail.com. Se volete potete contattarmi al numero 348 923 4852, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele. Poi vi ricordo sempre di visitare o approfondire tutti gli annunci anche sul sito di ciaobei.org. Vi leggo anche questi ultimi due annunci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Poi l'ultimo, allora, Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiede un aiuto, si può versare con Aliban IT94Y08327 629 7 volte 0 801515, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. E vi ricordo poi che questa sera, venerdì 3 luglio alle ore 20:30, c'è il convegno per il disegno di legge 978-2023, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di illegittimità costituzionale, con Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico Roma, e Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. Il tutto si svolge in piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova, in sala Rigoni Stern al primo piano. L'ingresso è libero, per informazioni al 346 361 4469. Ecco, adesso vi mando in onda un'altra canzone di Mina e poi ritorniamo qua in diretta.

Allora, rieccoci qui. Tra l'altro, vi avviso che ne ho ancora due nella selezione che ho fatto di Mina che devo riuscire a incastrare e inserire in quest'ultima mezz'ora che rimaniamo assieme. E, nel frattempo, saluto anche il grande Max Ungaro e un abbraccio forte a te. Tra l'altro, la lettura che adesso, come avevo promesso, ho finito un po' tutte le cose che stavo sistemando, a cui mi dedicherò. Proprio la settimana prossima sarà in Aquilone sugli anelli di Saturno, in maniera tale che poi, magari terminata l'estate o sul finire dell'estate, avrò il piacere di intervistare, se mi concederà questa intervista, insomma, il nostro Max Ungaro. E, allora, leggo questo messaggio di, anzi, vi ricordo tra l'altro che se volete inviare un messaggio in quest'ultima mezz'ora, per inviare un messaggio SMS o WhatsApp, potete farlo al 334-7102-672. Allora, è un mio omonimo, Fabio, buongiorno. Tutte le scritture sono opera dell'uomo. Non può esistere alcun Dio cosiddetto assoluto che si metta carta e calamaio a scrivere per dettare le leggi. Le scritture di tutte le religioni portano da sempre a qualcosa che si chiama guerra. Amen. Allora, guarda, intanto grazie per il tuo messaggio, Fabio. Voglio insomma, confrontarmi un attimo su quello che hai scritto. Dividerei in due parti il tuo messaggio. Allora, sulla seconda siamo d'accordo perché tu in questo caso scrivi religioni e le religioni, appunto, arrogandosi il diritto di avere la verità assoluta e quindi di dettare determinate leggi, queste poi, portano inevitabilmente, insomma, la storia ci insegna. A conflitti e quant'altro, ma perché comunque non tanto per la religione in sé, ma perché per l'interpretazione che uno dà a quella scrittura o anche al fatto, diciamo, di dover umanizzare a proprio piacimento un testo per definirlo legge e con le sue conseguenze nefaste. Per quanto riguarda invece la prima parte, non sono d'accordo, perché tu scrivi tutte le scritture sono opera dell'uomo. Immagino che tu dica scritture sacre in questo caso e lì non voglio contestare, però mi piaceva l'idea di darti questa mia interpretazione, proprio perché io scrivo. Lavoro nell'ambito appunto editoriale, ma nasco e spero un giorno di morire da scrittore con la penna in mano. E quindi ti dico, a me capita questo tipo di meccanismo, e cioè il fatto che le intuizioni che mi vengono, che siano pensieri che poi io pubblico oppure scrivo, ci sono stati anche dei periodi di forte creatività quasi incontrollabile, dove avevo in qualsiasi tasca della camicia o della giacca, post-it in qualsiasi punto io mi trovassi, che fossi in macchina o in casa, dentro l'armadio, nei comodini e via dicendo, perché quando mi venivano, anche magari nel dormiveglia, mentre mi stavo addormentando, un pensiero, un'illuminazione, sia per quanto riguarda magari romanzi da scrivere, testi da scrivere, piuttosto che semplici frasi così da esternare, e per paura poi di dimenticarmele, perché erano proprio dei flash e me li scrivevo tutti, no? E allora io poi nel tempo ci ho anche pensato, ho detto, ma alla fine, voglio dire, questi pensieri da dove vengono? Cioè vengono da dentro di me, o come invece poi ho cercato di capire e penso di aver compreso? Io la vedo più come una sorta di fare da, come diceva Gustavo Roll, fare da grondaia a questo tipo di energia che sicuramente viene dall'alto, in alcuni casi può avere anche un'altra origine, ma in questo caso la vedo come un'energia che viene dall'alto e che io semplicemente riesco a captare e riesco poi in qualche modo a decifrare e a inserirla in un foglio, quindi tradurla in parole, in un linguaggio, diciamo,
comprensibile agli esseri umani. Ma il tutto parte, te lo assicuro, come una sorta di vibrazione, di energia che io percepisco sulla mia pelle, perché è impossibile, non sento come se fossero dei pensieri, anche quando sono delle battute piuttosto che delle parti di testo che inserisco nei libri, non vengono da dentro, vengono da dentro quando invece ci ragiono, quando io sono lì davanti a un progetto letterario oppure devo aiutare un autore, e allora in quel caso ci sto ragionando, sto, diciamo, utilizzando il mio stile narrativo piuttosto che il mio gusto e via dicendo. Ma io parlo proprio di quello che è quella che si può definire un'intuizione, e ti dico, aggiungo, che anche durante tutta la fase di preparazione del libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, gliel'avevo confidato anche a Paolo Girotto questa cosa qui, è avvenuto più o meno lo stesso meccanismo, cioè è avvenuta una sorta di stato quasi ipnotico dove io sentivo di avere energie che non erano solamente le mie, perché io mi svegliavo la mattina, non vedevo l'ora di, mi fiondavo sul computer per andare avanti con le trascrizioni, con le interviste, con la sistemazione del testo e via dicendo, e le ore trascorse non erano normali, non erano da considerarsi, diciamo, energie normali, che, perché per un libro di quel tipo ci sarebbero voluti, insomma, tantissimi mesi in più, e invece è stato fatto così proprio perché secondo me ci sono dei momenti in cui si riescono a captare delle energie. A questo proposito c'è anche chi ci ride sopra, 040 finale, vengono dall'alto e fa le faccine ridendo. Allora, adesso magari mi sono espresso male, magari tu la chiami in un altro modo, io comunque credo che ci siano delle l'intuizione sia proprio riuscire a captare queste energie, che un po' come la musica quando chi la compone, e in qualche modo, diciamo, trasformare quel tipo di energia che tu hai recepito, che tu hai accolto, che tu sei riuscito, come ripeto, una grondaia a far fluire, e la trasformi in qualcosa di, in questo caso, nel mio caso, in qualcosa di scritto. Ecco, comunque accetto anche la tua risata, ci mancherebbe, a quest'ora fa anche bene, insomma, ridere. E poi Teresa mi scrive, anzi, c'è scritto Teresa su, comunque è il 644 finale. Allora, buongiorno Fabio, che bella trasmissione, oggi i vari argomenti mi hanno dato pace e serenità, ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori, da Resi. Guarda Resi, un grandissimo abbraccio da parte mia, ma anche da parte di tutti i radioascoltatori, e sono molto felice che i contenuti di oggi ti abbiano messo questo stato, ti abbiano aiutato in questo bellissimo stato d'animo che spero duri il più a lungo possibile. Allora, ciao Fabio, sempre belle le tue trasmissioni, peccato che non le intercetto tutte, anzi, ma dovrò organizzarmi con i podcast, grazie e buona serata. Guarda, a questo proposito, Francesco, intanto ti ringrazio del messaggio e ne sono lusingato. Io comunque, allora, per quanto riguarda la trasmissione, il mio programma Storie della Gente va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15 e poi va in replica nel notturno, sempre di martedì, e quindi all'incirca da mezzanotte fino alle 8 del mattino successivo, a seconda di chi riprende poi il mercoledì mattina le trasmissioni in diretta. E però tu puoi trovare tutte le registrazioni a partire dal 17 febbraio, quando ho cominciato, le puoi trovare nel sito di Gamma 5, quindi www.radiogamma5 con numero.it, e dentro c'è scritto nuovo podcast, e poi si aprono tutta una serie di cartelline e all'interno trovi il mio nome con suddiviso, diciamo, per le date delle registrazioni. Stavo controllando una cosa perché non vorrei aver detto una cavolata. Sì, ho detto una cavolata, mi correggo immediatamente. Quindi allora, il sito di Radio Gamma 5 non è con il numero,
scusa, è con la, in lettere, quindi www.radiogamma5.it, in lettere, quindi non con il numero. In ogni caso, se tu vuoi, puoi trovare le mie registrazioni suddivise anche per ospite, dove ovviamente per motivi di copyright anche, diciamo, non c'è la musica e quant'altro, le puoi trovare anche nel mio canale YouTube, quindi Fabio Turin, Storie della Gente, basta che digiti così e in YouTube lo trovi, e lì sono divise, diciamo, semplicemente per ospite o contenuto. E in più le puoi trovare anche su Telegram, il canale è gabrielart.com, oppure cerchi Fabio Turin Fabio, insomma, e mi trovi, ecco. E allora, Fabio, ti ringrazio per la specifica. Ora avrò tempo per pensare e continuare a scrivere con un bagaglio di pensieri che lasciano in pace Dio e tutti gli uomini. Ciao. Beh, grazie a te, insomma, per l'accoglienza della mia risposta, e quindi, insomma, è sempre bello confrontarsi in maniera, indipendentemente da come la pensa uno, quindi assolutamente. E vi lascio ascoltare anche questa di Mina, così poi andiamo a concludere con un'ultima cosa che vi devo dire, poi intanto buon ascolto.

Allora, rieccoci tornati qui in diretta e a questo punto ne manca solo una della mia selezione che ho fatto oggi, delle canzoni di Mina, e cerco di quindi muovermi per dirvi una cosa. Allora, relativamente, intanto una piccola anticipazione che martedì prossimo io non ci sarò, quindi ci risentiamo il 14 luglio con il consueto palinsesto del mio programma, quindi ogni martedì dalle 12 alle 15. E intanto anche vi ringrazio anche per oggi per l'attenzione, per le domande, per l'ascolto. L'anticipazione è questa, che come sapete nel mio programma, all'interno del mio programma, abbiamo istituito la rubrica, grazie a Luca Castaldello, quindicennale della pedagogia del cuore, dove si parla appunto di pedagogia steineriana, ma comunque anche in generale di tutto ciò che concerne la pedagogia. E ecco, l'intenzione è quella di innescare, quindi di creare un'ulteriore rubrica, anche questa probabilmente quindicinale, non ho ancora individuato la data giusta per partire, ma lo farò a breve, poi comunque magari appena la so ve la comunico, che riguarda il movimento poetico italiano. Avrò il piacere in questa rubrica di ospitare un ragazzo talentuoso che vi presenterò nel momento opportuno, ed è un piacere ascoltare la sua grandissima conoscenza proprio della storia, della poesia, della letteratura e quant'altro, e quindi avremo modo, insomma, ecco, di approfondire questa tematica, insomma, oltre a tutte le altre che ci portano i nostri preziosi ospiti. E guarda, velocemente dico questo relativo all'annuncio che sentite spesso, insomma, leggere dai vari conduttori relativamente alla creazione di questo gruppo editoriale. Allora, una delle domande che ho ricevuto, insomma, più spesso in questi ultimi giorni riguarda l'aspetto economico, cioè mi chiedono, anzi, insomma, partono tutti entusiasti, poi mi chiedono a un certo punto: ma quanto si guadagna? E allora gli dico: ma guarda che nell'annuncio è ben specificato che si tratta di volontari, quindi è tutto pro bono per il bene della radio, e allora senti tu, ecco, quindi spariscono. Allora, adesso, a parte la battuta, ma ci tengo a specificare che nel momento in cui abbiamo ideato questo progetto, che come tante altre cose che avvengono qui in radio, dagli eventi alle conferenze e via dicendo, insomma, si fa per il bene di Radio Gamma 5, e vi faccio, io ho un altissimo rispetto del tempo altrui, proprio perché nella mia vita, tra virgolette, molte persone hanno cercato di farmelo perdere, e per cui ho una considerazione del tempo altrui al massimo livello, e quindi anche il fatto che, diciamo, giustamente nella normalità venga valorizzato questo tempo altrui, ma qui si tratta di entrare nell'ottica di Radio Gamma 5. Allora, se uno riesce a entrare nell'ottica di Radio Gamma 5, capisce che noi conduttori siamo volontari. Quando c'è un evento come quello che c'è stato il sabato scorso, dove un Danilo Leo Lazzarini viene con i Cini del Sole a fare uno spettacolo teatrale, cioè loro hanno un cachet, voglio dire, di un certo rilievo, e sono venuti qui in forma amicale proprio per il ricordo di Mara, per onorare la memoria di Mara. E così come Luca Bassanese, cioè, ha un cliché da migliaia di euro, è una personalità del mondo musicale ormai conosciuta a livello internazionale, ed è venuto qui proprio in amicizia della radio, ma soprattutto per svolgere una serata così. C'è un addetto alle luci, un addetto
addetto al suono, ci sono delle persone che accompagnano le persone, chi arriva a parcheggiare, c'è chi ha tenuto attivo il servizio bar con la ristorazione, c'è chi poi ha pulito e via dicendo, chi c'è che ha preparato il palco e tutta una serie di cose che normalmente, se basta, insomma, voglio dire, basta pensarci, tutte queste persone qui nella normalità vengono pagate, cioè vengono retribuite dal cantante a tutto ciò che è il supporto in termini di lavoratori. Ma questo anche quando si va a fare una semplice gita, come siamo andati in motonave, avere una guida la paghi, piuttosto che qualsiasi cosa che avvenga, ripeto, qui in radio, una conferenza, piuttosto che... Quindi se si entra nell'ottica, nella mentalità di Radio Gamma 5, quelle persone hanno fatto tutto il servizio di volontariato. Perché l'hanno fatto? Per permettere a tutti quelli che sono venuti di dare eventuale contributo, perché c'era un'offerta libera a Radio Gamma 5, e così come noi magari quando parliamo proponiamo in radio, proponiamo dei contenuti in maniera tale da comunque tenervi compagnia, darvi le informazioni, fare intrattenimento, leggiamo gli annunci e via dicendo, e quest'anno c'è anche quel grande strumento che è il 5 per 1000, insomma tutto ciò che si fa per amore, perché il punto è proprio questo quando uno deve entrare nell'ottica di Radio Gamma 5, cioè nel momento in cui io do valore al tempo altrui, nel mio lavoro viene remunerata una persona che svolge un'attività sotto commissione, ecco, il massimo a cui può aspirare secondo me una persona è dare ancora più valore al proprio tempo, perché decidi tu di donarlo, quindi non ti viene prelevato, nessuno si approfitta di te, nessuno te lo fa perdere, ma decidi tu di prendere quel tuo tempo prezioso e di dare ancora più valore, perché lo trasformi in un dono che fai alla radio, in questo caso a beneficio appunto di questa magnifica realtà. Quindi l'idea di far crescere questo gruppo era perché ci sono dei progetti, diciamo, in via di sviluppo da un punto di vista letterario, quindi di pubblicazione. Vi ricordo che con l'occasione del libro abbiamo creato proprio il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, quindi questo annuncio che riguarda la creazione di un team di lavoro che appunto ognuno con le proprie competenze è volto a poter appunto lavorare e pubblicare delle altre opere che poi vanno a beneficio ovviamente di chi le ha scritte e anche della radio stessa, e lo si fa in pieno volontariato a partire da me, che poi farò da supervisore, proprio perché deve portare un beneficio alla radio in termini culturali, in termini di visibilità e via dicendo, perché bisogna, ripeto, portare tutti un giovamento a una realtà che ha sempre aiutato tutti, che ha sempre mantenuto per 50 anni la fedeltà a se stessa e all'idea di Franco Carraro, un solco tracciato, ripeto, da 50 anni senza padrini né padroni. Quindi è in quest'ottica che uno deve incanalarsi per ascoltare bene, ecco, quando si dice si cercano volontari. Deve essere una cosa ovviamente, diciamo, in piena coscienza e sapendo di avere delle caratteristiche, e non avrà una struttura ovviamente a livello commerciale o organizzativa come un'azienda oppure come quella che utilizzo io nel mio normale lavoro editoriale, ma sarà una cosa molto più amichevole, molto più da stare anche magari quando ci saranno quelle occasioni in compagnia, e senza, ripeto, una struttura, diciamo, un sistema del personale, ecco, mettiamola così, delle grandi aziende, tutto lì, ecco, va bene. Quindi approfondiremo, insomma, comunque in altre occasioni. Io adesso mando l'ultima della canzone della selezione di Mina, e poi se avanzeranno alcuni secondi poi vi saluto con gioia. Intanto buon ascolto.

0: Eccoci qua per i saluti finali. Allora, intanto vi ringrazio di cuore per tutta l'attenzione che avete riversato. Noi ci risentiamo quindi il 14 luglio, martedì, al consueto orario dalle 12 alle 15. Un buon proseguimento a tutti.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000.
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi

0: vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
5: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
6: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
7: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
8: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
9: Stavolta non farlo scappare.
8: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
10: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Allora, detto questo, vabbè, la prima ora avremo Davide Ferraro che ci parlerà della chiropratica, questa sconosciuta, per cui da sconosciuta andremo a conoscerla un po' meglio in questa prima ora. Poi avremo Gabriele Cornero, i 21 passi verso la nuova umanità. Fiorenzo Libero ci ritrasporterà nel mondo della macrobiotica con i cibi della stagione estate e anche le ricette, per cui prendete carta e penna che ci sarà da scrivere. Jana Duskova Madonna invece chiuderà il tutto con la comunicazione violenta e la comunicazione empatica. Andremo a conoscere questi due mondi per evitarne uno ed imparare.

0: a esercitare l'altro.
1: Mi raccomando, state fino alla fine perché è veramente interessante questa, esatto, questa intervista. Sono cose
0: adesso, prendetevi questa giornata, sì, 4 ore.
1: Queste 2-3 ore, dai.
0: E faremo il tutto.
1: Allora, intanto volevo informare che il 24, 25 e 26 luglio faremo questo viaggio alla Sagra di San Michele e la Torino Esoterica. Andremo a visitare anche il Museo Egizio a Torino. Sarà una bellissima gita di fine settimana, perché sarà dal venerdì mattina alla domenica pomeriggio, dove faremo questi luoghi. Andremo alla Sagra all'inizio, poi andremo a Torino, al Museo Egizio e altri posti molto interessanti, e poi a ritorno la domenica andremo alle piramidi di Montecchia, delle piramidi che sono qui in Italia, molto interessante, e saremo guidati da Luca Ronchi. Luca Ronchi è un esperto di questi luoghi, veramente una persona molto preparata, dove ci condurrà a questo viaggio, diciamo, tra l'energetico, l'esoterico e il magico. E perciò, se volete partecipare, ricordate il 24 luglio, 25 luglio e 26 luglio, sarà venerdì, sabato e domenica.
0: Sulle vibrazioni del sapere.it, sotto la voce viaggi e gite con noi, qualcosa del genere, gite viaggi, vabbè, sì, quella è la cosa lì,
1: gite viaggi.
0: Sì. Trovate tutte le informazioni relative, per cui basta che andate, c'è tutto il programma, cosa faremo, cosa visiteremo, e poi ci sono i nostri riferimenti per qualsiasi altra info organizzativa.
1: Chiamate e vi informiamo di tutto.
0: Esatto. Detto questo,
1: cominciamo.
0: Cominciamo la nostra prima intervista di quest'oggi. E lascerò un po' più spazio a Giorgio, dato che lo conosce di più. Davide Ferraro, intanto buonasera.
1: Buonasera Davide.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, Davide lo conosco da tantissimi anni. Non lo dico perché sennò mi sento più vecchio.
0: Lo conosci da un po'.
1: Da oltre 20 anni lo conosco.
0: Caspita.
1: E praticamente...
2: Minimo.
1: Sì, sì, 20 anni, perché andavamo alla scuola, Aurora aveva 5-6 anni.
2: Ma hanno 30 e 35 anni?
1: Le tue, no, meno, no, le mie a 27. È più piccola.
2: Esatto, parlo per te.
1: E praticamente, sì, l'ho conosciuto alla scuola steneriana Waldorf, proprio perché... lui faceva delle dimostrazioni dove spiegava, faceva vedere appunto come funziona la chiropratica, e dico la verità, 20 anni fa ero molto più giovane, avevo problemi alla schiena perché viaggiavo parecchio, e sono riuscito a ritornare in piedi, la mattina non riuscivo neanche a alzarmi, e poi vabbè, poi l'ho frequentato, ci conosciamo, siamo amici, e allora mi è venuto in mente, dico, ma si parla di tante tecniche oggi come oggi, e la chiropratica, diciamo, qui in Italia non è conosciuta magari come può essere conosciuta in altri luoghi, no? Per esempio so che in Spagna, in Inghilterra, in America dove è nata, e in Francia è molto più conosciuta rispetto qui in Italia, anche se qui in Italia ce ne sono tanti di chiropratici che operano. Allora, a sto punto ti chiedo, perché magari tanta gente non conosce, che cos'è la chiropratica? Cosa fa la chiropratica? Come nasce la chiropratica? E qui in Italia da quanti anni tu sei qua a fare chiropratica? Perché sono molti più di 20 anni.
2: Ok, allora intanto vorrei dire grazie per avermi qua oggi come ospite. È tanto che non vado in giro a parlare di... Ah, ma vostro caffè, io ne ho niente.
0: Niente.
2: Ok, vabbè.
0: Tu devi parlare.
2: Esatto, sto zitto. Ok, va bene.
1: Ti fermo un attimo perché mi ha arrivato un messaggio. È giusto, hai ragione, mi sono sbagliato. Montevecchia, no, Montecchia.
2: Ok, se c'è, vorrei dire anche, se c'è la possibilità durante questa intervista che arrivano delle domande dal pubblico, cioè, molto volentieri.
0: Sì, sì, sì.
2: Perché vedo c'è molta confusione su questo discorso qua. La chiropratica è nata nel 1895, è una cura naturale, chiro vuol dire mano, pratico vuol dire fatto con le mani, ok? E ormai è cresciuto, oggi siamo in circa 65-70 mila chiropratici nel mondo, e la cura naturale fuori dalla medicina allopatica più diffuso al mondo. Okay, la gente non sa questa cosa. In Italia c'è molto blocchi, diciamo, del governo, perché vedono che i risultati con la chiropratica, che lavora su equilibrio funzionale totale mente-corpo, dà talmente tanti risultati, il governo ha paura di far entrare i chiropratici. E questo è il motivo principale che ci sono solo 500-600 chiropratici laureati fuori paese. No. Perché tutt'oggi cerchiamo di avere un albo e una laurea a livello universitario e stiamo cercando di fare questa cosa da dopoguerra, da 75 anni. E tutt'oggi è tutto bloccato. Fatalità hanno aperto, e non si sa bene perché politicamente, hanno lasciato la via aperta di 25-30 scuole di osteopatia, che ha fatto crescere circa 10.000 osteopata. E magari più avanti vi spiegherò le differenze tra osteopatia e chiropratica, ok? Ma la chiropratica si usa principalmente le mani, ci sono anche degli strumenti che ho portato, un strumento con me, questa qua, è una piccola pistola che si stimola sempre i nervi. Ma la persona dice, ma questa, la chiropratica è una cura, cosa si cura? Okay? Si cura tutto e niente, nel senso che non si cura le ossa e i muscoli, si cura il sistema nervoso centrale, i nervi. E le persone rispondono, ma io non sono nervoso. Quindi dico, non serve che sei nervoso di andare da un chiropratico, è il sistema nervoso, ok? E quindi c'è una comunicazione tra cervello e cellule, tessuti, organi, muscoli, che viene gestita dalla comunicazione, dai nervi, e i nervi si chiudono da stress. Quindi i chiropratici aprono questi nervi a far passare l'informazione che arriva dal cervello, che va a riorganizzare e rigenerare tutte le funzioni del corpo. Questa è la chiropratica.
1: Beh, interessante anche perché è una cosa essenziale, no? Penso per il corpo, che le arrivino le informazioni chiare e passano in maniera fluida. Ciò fa
2: che le fa passare. Infatti, non voglio dire quando tu muori, però nell'ospedale sei in fin di vita, sei attaccato a varie macchine di solito. Quando non dai più segnale, sia che il battito cardiaco e il segnale cerebrale, vuol dire che sei morto. Quindi, è quella scintilla che fa gestire tutto.
1: Sì.
2: E questa è la magia della chiropratica, che entrerò un pochettino più in questo aspetto qua.
1: Come opera un chiropratico?
2: Ok, si opera, come dicevo prima, ci sono circa 100 tecniche nella chiropratica. Io studio ormai e faccio 20-25 tecniche. Ci sono delle tecniche che va bene un po' per tutto, però ci sono tecniche un po' specializzate, e dato che l'essere umano è molto complesso nella sua manifestazione, serve delle tecniche diverse di approcciare, applicare a diversi problematiche. E quindi questi nervi si chiudono. Per esempio, secondo voi a che età si chiudono i nervi di solito?
1: Ma anche da quello che so io, spoiler un po', anche appena nati.
2: Sì. Come fai a sapere se sono chiusi i nervi?
1: Vabbè, quello nessuno è un
2: chiuso. Tu, Valentino?
0: Cosa? No, io devo capire bene cosa significa i nervi chiusi.
2: Ok, allora, questi sono i nervi. Questa è la spina dorsale,
0: sì.
2: Lordosi, cifosi, ok? E lordosi qua giù. E ci sono 24 paia di nervi qua, che escono come nel centro linea.
0: Ok.
2: Tua vita in ogni aspetto dipende dalla trasmissione di questi nervi. 24 ore su 24 va. Ok? Quindi i nervi sono molto sensibili e vengono disturbati da pressione. Ok? Mettiamo che tu non bevi abbastanza acqua. Ok? Il corpo diventa rigido e cerca disperatamente di trattenere più fluidi è possibile, e possono creare più congestione, e questa congestione va a comprimere quel nervo che è molto molto sensibile. Okay. Ok? E omettiamo che non sei contento dal tuo lavoro, non ti senti realizzato, sei un po' arrabbiata per i soldi che fai o non fai, e ti sviluppa tensione allo stomaco e ti sviluppi anche gastrite, per esempio. Okay? Come fa uno stress emotivo a manifestarsi organicamente nei organi, ok, si accada attraverso i nervi. Quindi i tuoi pensieri diventano filtri, schemi che fa chiudere i nervi, che influiscono come funziona lo stomaco, gli acidi, tutto. Quindi puoi sviluppare problematica lì. Ma il problema, perciò si chiama l'assassino silenzioso, sì. Il fatto che quasi tutta la patologia che esiste tipicamente cominciano come problemi funzionali prima, anni prima, senza sintomi. Ok, questo è molto importante di sottolineare. Quindi la persona pensa: ma io sto bene, e poi vado a parlare e comincio ad avere piccoli segnali, perché la persona non sa come funziona il corpo. Il corpo accumula. Cosa accumula? Okay. Accumula stress chimico, meccanico e emotivo 24 ore su 24 e dalla nascita in poi. Quindi questo è un processo accumulativo nei anni, e il corpo accumula strati di accumulo. Okay. Più congestionato, rigida diventa il corpo, più chiuso a livello di cinque sensi, più cupi diventano i cinque sensi, e tu ti ingobbisce e diventi più lento. Quando tu vivi l'esperienza in questo stato più cupo, il cervello si spegne perché non riceve pienamente sensazione vibrante dall'ambiente a mantenere lui giovane, quindi tende di spegnersi. E questo ovviamente influisce concentrazione, memoria, eccetera, eccetera. E la persona pensa: ma io non ho tutto questo stress, ok? Lo stress può essere la perdita di una persona vicino, un trasloco, un divorzio, come può essere un mini stress accumulativo, ok? E certe volte certi tipi di stress stimola il corpo, come il digiuno intermittente. Tu stressi il corpo non mangiando e il corpo va ad autopulirsi per... E questo è uno stress che stimola. Se vai oltre quella soglia, che okay, cominci a non mangiare per una settimana, diventa più difficile se non sei abituato, no? Quindi vorrei dire che è più o meno 70% stress emotivo, è la causa della chiusura dei nervi, 20% stress meccanico e 10% stress chimico. E questi tre fattori vengono accumulati nel corpo subito. Perciò tutti i bambini vengono influenzati da questa cosa. Quindi già dalla nascita può darsi, quindi una alta percentuale di bambini nascono già con i nervi chiusi. Cosa sono i nervi chiusi? Adesso vi faccio vedere. Allora, questo è un modellino semplice. Sono due vertebre, il disco, questo è il midollo spinale e i nervi spinali. Questi qua si chiamano nervi spinali, che escono come una centrolinea, no? Allora, queste devono essere aperti e vibranti, come vedete. Ok? 24 ore su 24 il corpo sta guarendo costantemente. Ok? Quindi se tu stressi il corpo, litighi con qualcuno, non lo so, con tuo padre, si chiude. Ok? Ok? Nella chiusura del nervo può darsi che non avete fatto pace tu e tuo padre, e questo è accaduto, non lo so, 20-30 anni fa. Questi creano conflitti psicologici che diventano i semi della malattia 50 anni dopo. E questo è micidiale, perché la coscienza dell'uomo vuole liberarsi e evolversi verso Dio. Questa è mia opinione, ok? Viviamo in un progetto divino legato all'amore, ma io non sento tanto amore oggi. Sento tanto cattiveria, sì. Tanto menzogna, eccetera, eccetera. Per essere un ricevitore, un trasmettitore, ognuno deve lavorare su se stesso. Questa è la responsabilità anche karmica dell'anima. Quindi se non stai facendo questa cosa, cosa stai facendo? Vivi, vivi nell'ambiguità.
0: Sopravvivi.
2: Sopravvivi, bravo. E questa è la maggioranza della gente, purtroppo. Quindi questa situazione, quando vai a bilanciare la postura dal chiropratico, si apre questa trasmissione e si comincia di accelerare la riorganizzazione dei tessuti. Questo fa sì che si risparmia un sacco di energia. Questo risparmio energetico viene applicato di accelerare i processi di guarigione di anche qualsiasi cosa. Il fegato comincia di pulirsi e sorrisi. Ho avuto un paziente l'altro giorno, è venuto per psoriasi, è un dirigente, il venditore di vino, ah. E quindi mangia pasta, pane, vino a go go. Ho detto togliamo glutine intanto, togliamo il vino. Dopo 2-3 sedute la psoriasi è sparita 95%, e lui andava avanti con pomata, cortisonici, eccetera eccetera, no? Però è ancora importante di rendere cosciente la persona del danno che sta facendo. Viviamo che oh, non è mica colpa mia, vado a prendere la pastiglia. No, è colpa tua, e il corpo risponde più direttamente e più velocemente se i nervi sono aperti. Quindi perciò si dice che la chiropratica non è una terapia per sentire meglio, è una cura per meglio sentire. Ok? Questo è importantissimo, perché più sensibile diventa, come Giorgio ho notato stando insieme con lui, lui è molto sensibile all'energia, ok? Io per forza sono sensibile all'energia perché lavoro più di 40 anni, ho preso la laurea nell'83, sono venuto qui in Italia nell'84, ho cominciato a lavorare subito. E poi ho fatto crescere questo studio, però la cosa più importante per me è di rendere conto alla persona che c'è un processo di autoguarigione, il corpo sa guarire da solo, senza andare da chiropratico, senza fare niente, ma non deve fare danno, hai capito? Quindi c'è un ambiente esterno, giorno d'oggi, estremamente inquinato, non vorrei entrare nei particolari perché è tremendo quello che sta succedendo, questo è un momento epocale, ma c'è l'ambiente interno del corpo che fa sì che queste cellule non comunicano bene perché c'è inquinamento. Quindi se la persona cominci di essere più cosciente del fatto, viaggiare dentro, cominci di applicare cambiamenti perché ci vuole si è molto coraggio di farlo, si comincia di accelerare la sua guarigione. Quindi questi nervi, come vi ho fatto vedere, questo è lo stato della salute, questo è lo stato di alterazione, ok? No, a questo punto non sei più sano, ma non hai patologie, non hai disturbi. Hai 15 anni, 10 anni. Ok? Vai avanti. 20 anni, hai 3-4 di queste chiusure di solito. Ok? Quindi verso, questi si chiamano sublussazione vertebrale nel gergo chiropratica. Ok? Verso 30 anni, e 40 anni per gli uomini, perché siamo almeno fisicamente più resistenti, il sistema, cioè la spina dorsale, che lo lascio qua così la gente può vedere meglio, diventa pieno. A quel punto, quando il sistema nervoso è pieno di chiusura a 30-35 anni, sei vulnerabile a qualsiasi stress in più. Quindi quel stress in più che fa traboccare il vaso, si nasce l'inizio dei disturbi. Ok? Le donne tipicamente verso 30 anni, 35, uomini 40, 45. Cosa pensi alla persona? Non è colpa mia? Ho dormito male. Ho dormito male. Ho preso freddo. Ok? Ho mangiato troppo. Ho il ciclo mestruale. Ho preso aria. Ok? o il cambiamento di stagione.
1: C'è sempre una scusa.
2: C'è sempre una scusa esterna, ok?
1: Esterna, non è mai nostra personale.
0: Beh, se vai dal medico, poi ti dà la pastiglia 10. Di turno, oppure va a tentativi. Prova a prendere questo, se non ti passa,
2: esatto.
0: Entriamo in un circolo vizioso tremendo.
2: Esatto.
0: Ma allora. Fammi inquadrare un attimo la cosa.
2: Esatto, perché vedo che hai, vedo che hai delle scintille che escono dalla testa.
0: Il tiro pratico nel mio immaginario è
2: Tirossi.
0: Esatto, detto in gergo, cioè mi immagino sto qua che ti manipola. Tu invece stai facendo una panoramica molto completa.
2: Sì.
0: Per cui
2: bravo. Sei molto astuto.
0: È una tua prerogativa personale o proprio la chiropratica?
2: No, la
0: visione completa.
2: Adesso entreremo in un discorso un po' più ampio. Sì. È più particolare. Allora, la chiropratica non è mai stata una terapia per gli acciacchi,
0: okay.
2: Tipo mal di schiena, mai. Negli anni 50 e 60 è andata a diffondersi, è andata interpretata dal popolo. Oh, si va quando hai colpa della strega, si va quando hai mal di schiena, dolore al collo o mal di testa. Ma non è mai stata così. È stata basata su frequenza e vibrazione e tonicità. Il fondatore della chiropratica, dottor Parma, più di 125 anni fa, 1895, era un genio, una persona molto particolare, come Steiner. Lui vedeva cose che altri non vedevano, e anche suo figlio. Quindi lui era amico intimo di dottor Steele, osteopatia, fondatore dell'osteopatia. Erano amici. Quindi Palmer diceva, secondo me la causa di tutta la malattia dipende dai nervi. E Steele diceva, no, tutta la malattia dipende dal flusso sanguigno. Quindi c'erano disaccordo, si sono separati, diciamo. Uno ha fondato l'osteopatia, basato sul sangue, e l'altro ha fondato la chiropratica, basato sul sistema nervoso. Chi aveva ragione secondo voi?
0: Chi? Il sistema nervoso.
2: Sì, i nervi, non il sangue.
1: Sì.
2: Il sangue porta una specie di nutrimento.
0: Sì.
2: Quindi la chiropratica si è sviluppata un sacco di tecnica, l'osteopatia è andata in crisi totale perché volevano diventare dei medici. Quindi anni fa hanno spinto la politica, la legge a diventare dei medici. Quindi un osteopata in America oggi...
1: Un medico.
2: E un medico prescrive farmaci e può operare al cuore. Tu puoi fare un intervento al cuore da un osteopata da noi. Mentre in Italia, il meraviglioso paese dove è tutto permesso, ci sono tanti osteopata pompati da 25 scuole, non sanno operare tanto bene perché queste scuole sono nate da poco, fai corsi velocizzati su weekend. Quindi questi qui non prescrivono farmaci, non fanno chirurgia. Quindi cosa succederà quando si cerca di portare la legislatura dell'osteopatia qui in Europa? Sarà un casino. Okay? Quindi questo è un grossissimo problema. Però la chiropratica è tenuta sua via politica, giusto? Però 90% della scuola sono andate nel mondo di business, come fanno tanti per fare i soldi, per mantenere vivo la scuola, e sono entrate nel mondo più come una terapia per i dolori, sì, muscoloscheletrici,
1: quelli più comuni.
2: Ma è molto più di questa. Io ho avuto tanti altri chiropratici, cioè, ha avuto anche risultati con depressione, per esempio, con gastrite, con allergia, con tante altre cose. Quindi, però, noi non curiamo disturbi e non curiamo patologia. Cosa curiamo?
0: La comunicazione dei nervi.
2: Sì, che gestisce la funzionalità del corpo. Ok? Quindi la tiroide, i reni, il fegato funziona meglio se c'è la comunicazione.
1: Migliora la comunicazione.
2: Sì, però la funzionalità, questo è importante da ricordare, perché stress può influire la funzionalità, per esempio, dello stomaco e ti crea gastrite. Quindi, cosa non ben definito, tipo stress emotivo, anche di cose che la persona ha vissuto quando aveva 5 anni, che non si ricorda più. Quella memoria, c'è una memoria che mantiene disfunzione nel corpo.
1: Ma ci può essere anche un collegamento con la terapia, con la medicina germanica di Hammer, sulle le emozioni, come possono interferire sul nostro corpo e possono creare dei problemi?
2: Allora, Hammer era una persona straordinaria. Quello che è successo a suo figlio, lui era istruito come medico, quindi quando ha visto questo shock, questo stress può creare la malattia, si è aperto un orizzonte pazzesco e lui ha creato la medicina di Hammer. Poi è stata messa in galera, che qua, che sappiamo tutta la storia, però lui ha avuto il coraggio da dire no, c'è molto oltre. La salute non è basata su pasticche, okay? E chirurgia. Quindi tantissime volte una persona è malata senza sintomi già a 15, 20, 25 anni, senza sintomi. Okay? Poi si comincia ad avere segnali a 30, 40, okay? E dice, ma io forse ho preso freddo. Quella. Poi 50 diventa diabete, o 60 fa un infarto. Però quei nervi erano chiusi da 30, 40, 50 anni.
1: Come se...
2: Perché vai da un dentista? Perché porti il bambino dai dentisti quando hai 5-10 anni? Per fare un controllo dei denti, la posizione, se sono sani. Si dovrebbe essere così, in controllo della spina dorsale, che è molto più importante dei denti. E io avevo questo fuoco dentro di me quando sono venuto qui in Italia negli anni 80, che volevo andare su Maurizio Costanza Show, okay? Di andare lì a dire alla persona. Poi ho capito che il mondo è gestito da persone che non hanno il cuore aperto.
1: Da multinazionali.
2: Sì, la multinazionale.
1: Diciamolo chiaro e tondo.
2: Sì, esatto.
1: Che pensa solo al guadagno e basta, cioè vedono l'individuo come un qualcosa da sfruttare a livello di soldi e anche a livello di energia e anche a livello di manodopera.
2: Ok, vorrei questa è dalla costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ok? La salute è uno stato in cui è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza di malattia o di infermità.
1: È giusto nel principio.
2: Sì, questa è stata creata circa 50 anni fa. Io personalmente ho zero fiducia nell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Sì, ma...
2: però all'epoca credevo 40 anni fa, oh, un comitante di scienziati per il popolo, no?
0: Noi qui invitiamo solo gente che non ha fiducia nel...
2: Sì, esatto. Però la cosa triste, questo è il motivo che sono venuto qua oggi, che le persone deve curarsi molto prima che arrivano i sintomi. Sì. Perché 99,9% della mia prima visita che faccio nel mio studio vengono perché hanno disturbi.
0: Hanno
2: 5-6 disturbi, ma viene solo per uno che dà più fastidio. Okay? Quindi non devi curare i disturbi, devi curare la causa. È come uno curasse il dolore di mal di dente, ma non la caria.
0: Mm-hmm.
2: Quindi deve lavorare sulla causa. Poi il mio lavoro è di, che amo da fare, è di lavorare su stile di vita, cioè la causa della carie. Perché ti è venuta la carie? Non ti lavi i denti, filo interdentale, bla bla bla bla. Hai capito?
0: Sì. Beh, intanto rispondo. Buongiorno, scusate, c'è una diretta, e dove? Mi chiedono. Beh, vediamo chi è. No, non c'è il nome. Vabbè. E, no, c'è la diretta qui in radio. Poi questa intervista, come tutte le altre, le caricheremo sul canale YouTube delle Vibrazioni del Sapere, o anche sul canale Telegram. Poi trovate il link qua in settimana prossima. Ma allora tu, quando hai un paziente che ti arriva con un problemino, parti da quel problema e fai una panoramica della situazione?
2: No.
0: Non parti da quel problema?
2: No, perché non lavoro sui problemi.
0: Sì, ok.
2: Io lavoro su di te. Quindi io chiedo chi sei tu, dove stai andando e cosa vuoi. Okay? Se la persona dice, non mi interessa di mia salute, hai fatto un bel discorso, Davide, ma a me non me ne frega un tubo di questi nervi, voglio che tu mi fa passare sciatica. Benissimo. Okay. Da quel punto di vista ho l'obbligo, responsabilità di spiegare: senti, lo so che magari è fastidio, non riesci a guidare la macchina, ok? Però il problema è che i nervi sono chiusi. Sai perché hai emorroidi? Sai perché hai stitichezza? Sai perché hai la prostata ingrandita? È lo stesso nervo della sciatica. Quindi un nervo chiuso può creare una comitanza,
1: no, una caduta a sequenza di altri problemi.
2: Sì, una serie di altri problemi legato a quel nervo. Quindi se la persona è così, dico bene, allora questi sono cavoli tuoi, si dice in italiano, io farò di tutto di far passare il tuo dolore,
0: però non ti sto dando la soluzione.
2: Se non lavori sulla causa, cosa succede?
0: Tornerà. Magari anche peggio più avanti.
2: Ma io non ho voglia di fare ginnastica. Ma tu non capisci la mia vita. Io sopravvivo. Io lavoro 12 ore al giorno, sai. Bravo. Ma io dico sempre, nessuno ti darà una medaglia, no?
1: No, infatti.
2: E quindi la persona, pizza, tiramisù, qua, là, e litiga tutto il giorno al lavoro, qua. È ovvio che accumuli. Come ho detto prima, stress chimico, meccanico, psicologico, e circa più o meno stress psicologico è 70%, meccanico 20%, chimico 10%, ma giocano tra di loro. Più che io sono arrabbiato per la mia situazione, più che mangia cibo spazzatura.
0: Ah, sì. Sono concatenati.
2: Sì. E più che sei inquinato da cibo spazzatura, più che hai pensieri strani, sì. E più che sei arrabbiato e depresso.
1: Okay. È un cane che si morde la coda, no?
2: Sì, esatto, e questo è importantissimo. Quindi la persona che viene a 50-60 anni è distrutto, è cronica, con una serie di problemi. Io, per forza di cosa, un'altra cosa importante, che è la legge di tutt'uno. Ok? Quindi il corpo funziona tutt'uno e si guarisce tutt'uno. Ok? Tu puoi stimolare una parte lontana dal corpo e il corpo si riorganizza globalmente e il sintomo dall'altra parte sparisce. Quindi spessissimo c'è un problema di nervi chiusi sulla colonna e una mancanza di energia nel corpo. Quindi un calo energetico, la persona vive in riserva, quindi si butta sul caffè, come voi avete fatto in questo momento, perché che io vi ho visto prima di accendere questo microfono e tu, voi eravate normale, appena che è acceso, pimpante, siete vibranti, però siete andati subito tutti e due a bere un caffè. Perché? Abitudine.
0: L'abitudine, sì.
2: Ok, e ha bisogno di una spinta, ok?
0: Più che una spinta è psicologico, il contentino.
2: Sì, il contentino, esattamente. Quanti contentini la persona vive su questi contentini ogni giorno e fa danno così? Questo è.
0: Certo. Ma allora, una persona che viene che ha tante problematiche, un sessantenne, se vuole, è recuperabile?
2: Okay.
0: Questa, si decide di fare dei cambiamenti?
2: Questa è una bella domanda. Qui si entra lo spirito del corpo, ok? Perché certe persone a 70-80 anni hanno un spirito basso, la mia vita è difficile, ormai sono stanco, non ho più voglia di fare niente. Hai mai visto una persona a 70-80 anni che ha la mente svegliata? Ok, questo è lo spirito, ok?
0: Ne conosco qualcuno.
2: Sì, esatto. Esatto, quindi io dico sempre, la guarigione non ha età, se tu prepari il terreno, il corpo si riprende, l'ego della persona nella sua ignoranza pretende che sia così,
0: istantaneo,
2: solo Gesù fa così, capito? Quindi si può recuperare, però la persona deve avere il desiderio di vivere. Hai capito? Perché tante persone non vogliono più vivere, non vogliono fare ginnastica, non vogliono digiuno. Io insegno alle persone di fare digiuni, mi guardano come sono forse fuori di testa. O il perdono, Questi sono i miei 7 pilastri della salute.
0: Vai,
2: qua.
0: Vai. Leggiceli.
2: Ok. Nei anni ho capito che si deve curare corpo, mente, spirito, anima. Ok.
0: Okay.
2: Quindi buon sonno. Quante persone non dormono bene? O vanno a letto troppo tardi? Sì. Poi ginnastica. Serve solo 10-15 minuti, 2-3 volte alla settimana.
0: Ok.
2: Alimentazione sana, che oggi è sempre più difficile, deve avere veramente autocontrollo e disciplina. Disintossicazione, tipo digiuni, clistere, tisana, deve disintossicare il corpo. Spesso il corpo si riprende solo facendo questa, senza andare da un chiropratico. Il chiropratico fa velocizzare tutto, perché è basato sulla comunicazione. Anche le digestioni dipendono dai nervi. Poi c'è la meditazione. Poi c'è il perdono, che ti porta verso gratitudine, che è molto potente di aprire il cervello, lo stato di gratitudine, e preghiere, di lodare il fonte. Quindi se la persona facesse questi 7 pilastri, avrebbe poco o niente bisogno di me. E lo dico, cioè, se fai questa cosa, togli via il 90% della cura con me, ma io non ho voglia. Quindi preferiscono di pagare.
1: Beh, no, ma non è. Allora, considera che ci sta una distrazione di massa potente.
2: Sì.
1: Cioè, lo fanno in tutte le maniere.
2: Sì.
1: Dalla televisione, ai programmi, alle guerre, alla politica, a tutto.
2: Sì.
1: Alla paura, ai virus.
2: Sì, la programmazione.
1: C'è una marea di roba. Perciò...
0: E anche siamo sempre di corsa. Sempre.
1: Sì, sì, per il guadagno, per i soldi.
2: E
1: per
2: non c'è tempo. Sì, come diceva Valentino, sopravvivenza.
1: Sopravvivenza, sì. E perciò tutti quei valori là che tu dici vengono
2: questa tutti... è una bella cosa che devo dire. Basato su quello che hai detto prima, ma tu lavori su dolore, tu lavori sul problema. Ok, il corpo può avere 6, 7, 8 di questi chiusura. Quindi il corpo è globalmente malato, ok? La zona che si infiamma e crea disturbi per prima, il tendine d'Achille, è la zona più debole, più suscettibile. Ok? Quindi guardo, analizzo quella zona, è stato creato più chimicamente, o più meccanicamente, o più psicologicamente, o una combinazione, e do consigli mirati su quel punto debole. E la persona vuole tutto subito, quindi do una cosa da 2-3 minuti mirati di svegliare e rafforzare quel punto debole. Quando la persona comincia di avere più energia e meno dolore, ha più volontà di migliorare se stesso.
0: Lì si vede un risultato subito.
2: Sì, esatto. Sì, esatto, per stimolare la persona di amarsi. E poi piano piano nei anni ho capito che ci sono 3 A. I 3 A è l'accettazione di sé, accettarsi. Hai dei talenti, hai dei doni, hai dei difetti. Non guardare la negativa, guarda, scava dentro e trovi i tuoi talenti. Okay? Quindi deve accettarsi la diversità coesistente dentro di sé. Se non accetti questo, vivi nella polarità. Ok, la causa e la soluzione non è dentro qua, è fuori. È stata mia suocera, sai, hai capito tutto.
0: Sì,
2: questo
0: è colpa all'esterno. Sì.
2: Esatto, quindi questo è accettarsi. Secondo A è amarsi. Quindi quando cominci di capire quanto sei speciale e hai questa divinità, questa scintilla divina dentro di sé, cominci di rispettare il tuo tempio, per esempio di mangiare più sano, ok? Quindi abbiamo accettarsi, amarsi e applicarsi. Deve alzare il sedere e fai te, ok? E diventa più facile.
1: Certo. Questo, diciamo, la maggior parte della gente vuole la famosa, no, pillolina che risolve tutto, ecco perché tanti si bloccano oppure non vogliono fare pratiche, tecniche come può essere la chiropratica o altre, perché sono lavorare su se stessi e vedono tutto difficile. Invece, cioè, è quella la cosa importante, dobbiamo prenderci la responsabilità di noi stessi e, come dici te, applicarsi l'ultima regolina della...
2: Sì, sì.
0: Assolutamente. E non manca molto tempo, magari ci prenderemo un'altra occasione per continuare. E Gwenda ci chiede, Gwendalina, buonasera, che differenza c'è tra la chiropratica e la kinesiologia?
2: Ok.
1: Sono due cose
2: Ok, questa...
0: se lo chiede, puntualizziamo.
2: Ok, questa è una bella domanda. Allora, la parola kinesiologia è lo studio del movimento, ok? Quindi questa non è la kinesiologia applicata dei test muscolari, ok? Quindi la persona si confonde, la kinesiologia applicata, i test muscolari, con la chiropratica, ok? Adesso vi racconto il fondatore della kinesiologia applicata, chi ha inventato questa roba, dottor Goodhart. Ho fatto vari corsi con lui, lui non c'è più da 20 anni, sì, da 25 anni. Suo padre era un chiropratico, suo nonno era un chiropratico. Lui aveva una conoscenza del corpo micidiale, ok? Lui diceva sempre che il test muscolare è un modo di diagnosi, di trovare la causa, ma non apre i nervi. Deve aprire i nervi. Poi lui era indeciso di insegnare la kinesiologia applicata a tutti quanti. Ha deciso alla fine di farlo e tutti quanti fanno questo test muscolare, pensando che... Poi quando fai questo test muscolare e trovi le debolezze, che facevo questa cosa tantissimo 30 anni fa, e ti metto una vitamina B12, fai il test fortissimo, mio ego, oh wow, ho fatto io quello, e quindi operatore diventa molto pieno di sé di solito, che io posso trovare la soluzione di tutto. No, ok, sì, non è proprio così. Quindi deve tenere presente che questi test sono un modo di trovare i punti deboli e deve insegnare alla persona anche di curarsi, anche i nervi, cioè, questa è una cosa importantissima, perché quando trovi un muscolo debole è legato spesso a un nervo chiuso, è una mancanza di integratore o una chiusura linfatica o meridiano di agopuntura che non va, ok? Però c'è una grande differenza.
1: Ok.
0: Ok.
1: Altra domanda?
0: Allora, come individua la chiusura dei nervi di cui parlava prima? E una persona può anche capirlo da sola?
2: No. Buona domanda, chi l'ha fatto? Non puoi, perché il nervo può essere chiuso senza sintomi. Ok? Spesso atleti, artisti, anche i contadini che hanno un collegamento con la terra diventa sensibile a frequenza.
0: Ok.
2: Però è comunque impossibile da capire da solo che hai i nervi chiusi. I nervi creano alterazione, energia non è bilanciata, ok? Quindi c'è asimmetria nella postura. Quindi io guardo per esempio la lunghezza della gamba, ok? Tasto il tendine d'Achille a vedere se c'è una parte più tesa dell'altra. Questo mi dice dove hai i nervi chiusi. Guardo come stai respirando, perché la subluxazione vertebrale chiudono la diaframma, ok? Guardo la tonicità dei muscoli. Per esempio, i muscoli dorsali devono essere bilateralmente simmetrici. Se questo livello qua è molto più gonfio qua, dico qui dietro, è spesso legato al fegato, a congestione e grasso sul fegato. Quindi l'osservazione mia, poi posso testare i riflessi, posso testare anche i muscoli, ok?
0: Certo. Vabbè, dopo andremo in profondità magari in un'altra puntata, se sei disponibile.
2: Quando volete.
0: Complimenti al bravissimo ospite. Allora ci chiedono come si chiama e dove opera. Allora, come si chiama, possiamo dirlo noi,
2: Davide Ferraro a Padova.
0: Vai, dove? Chi vuole contattarti?
2: A Limena.
0: Come può fare?
2: A Limena, via Fratelli Cervi, numero 1, 049-658000.
0: Ok, poi metteremo in descrizione.
2: Comunque ho anche il mio sito, chiropraticaitalia.it.
0: Perfetto, chiropraticaitalia.it.
2: Chi ha bisogno delle chiropratiche secondo voi?
1: Tutti.
2: Chi?
0: Tutti.
2: Tutti.
0: Per fare un check.
2: A che età?
1: Qualsiasi.
0: Da come hai detto prima, fin da...
2: Ok, a che età devi curare i denti? Tutta la vita. Sì. A che età che devi curare il motore della macchina? Per tutta la vita. Ok, adesso vi prendo un po' in giro, posso?
0: Hai un minuto. Un minuto.
2: Ok, è meglio curare o prevenire?
1: Prevenire.
0: Prevenire?
2: No!
0: No?
2: No, sei, perché voi siete stati indottrinati dalla medicina a curare la patologia, quindi meglio prevenire prima che nasce il tumore.
0: Sì.
2: Però se hai l'indottrinamento di benessere, che non ho ancora spiegato che cos'è benessere, la salute è meglio di curare invece di prevenire. Si cura la salute.
0: Ah, in quel senso, okay.
2: Sì. Nel senso opposto.
0: Prendersi cura.
2: Sì, non devi curare patologie, devi curare, prendersi cura, esatto, infatti, la salute.
0: Curare sempre, prendersi cura, esatto.
1: Portare energie nuove alla nostra salute.
2: Che cos'è la salute secondo voi?
0: Sì.
2: Che
0: la
2: cos'è?
0: Salute.
2: Come fai a definire la salute?
0: L'hai definita prima con...
2: Quando il sistema nervoso centrale funziona al 100%.
0: Okay.
2: C'era un famoso vocabolario per i medici che scriveva la definizione della salute quando il sistema nervoso centrale funziona al 100%. L'ho letto io 45 anni fa, oggi l'hanno tolto.
0: Giusto.
2: E la salute è di non avere sintomi, hanno scritto, hai capito?
0: Sì.
2: Purtroppo è così.
0: Va bene, Davide, dobbiamo salutarci. Grazie intanto di essere stato qui, averci dato questi molti spunti di riflessione, e avremo l'opportunità sicuramente per continuare questa chiacchierata, anche perché è un po' incompleta adesso, mancano dei punti chiave.
2: Sì, potrebbe entrare nei dettagli di tante cose.
1: Sì.
2: E grazie a voi.
0: Dai,
2: grazie,
0: alla prossima.
2: Va bene, ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Ok, allora noi adesso andiamo diretti verso la pubblicità e ovviamente ci risentiamo subito dopo, perché abbiamo già Gabriella Cornero che ci sta per raggiungere. Per cui rimanete sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5.
1: A dopo.
0: A tra pochissimo.

0: Eccoci tornati in diretta sui 94 MHz e come vi avevo anticipato
1: e promesso,
0: è tornato a trovarci dopo non molto tempo Gabriele Accornero. Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabriele.
2: E salvo a tutti voi, Valentino e Giorgio. Grazie per avermi ancora salutato con quella parola in cui vi siete definiti degli schiavi per l'universo.
0: Siamo tuoi schiavi, Gabriele.
1: Ben trovato.
2: Ben ritrovati, ragazzi.
0: Ma abbi fiducia che ce la faremo un
1: piano
0: giorno.
1: Piano piano ce la facciamo, dai.
2: Vi capisco perché ci ho messo quasi 5 anni a liberarmi da quella parola, quindi è veramente difficile.
0: È insita nel vocabolario.
2: È la nostra abitudine quotidiana. Appena non sei presente a te stesso per un istante è sufficiente perché ti scappi, ma non è la cosa più grave del mondo. Ho messo alcuni punti ancora più importanti di quello. Infatti non è neanche nei 21 passi verso la nuova umanità, l'eliminazione del ciao. Quella l'ho già più scontata di base.
0: Allora, 21 passi verso la nuova umanità, che fa un po' seguito ai 100 giorni che dovrà attraversare l'Italia. Sono un po' collegati in qualche modo?
2: Sono assolutamente collegati. Perché nel momento in cui mi è stato comunicato veramente, e purtroppo i fatti che sono accaduti in questi giorni dimostrano che sono stato purtroppo profeta di accadimenti un po' sventurati, almeno per quelli che vi racconterò oltre i miei, perché purtroppo non è capitato solo a me determinate cose, però se c'è un periodo difficile, se tu hai già una strada, come quando devi fare le ferrate, no? Che tu devi fare arrivare in cima alla Sacra di San Michele, se tu hai già tutti i chiodi piantati, più facile fare la ferrata, se sai già dove ci sono i chiodi per arrampicarti. Allora, da quest'idea della ferrata di San Michele mi è venuto in mente, perché non diamo 21 chiodi in modo tale che le persone riescano a risalire dal, tra virgolette, dal baratro dove altre persone cercano di buttarci. E quindi anche grazie al suggerimento di Giorgio, quando parlo di vademecum mi ha detto ma questa parola vademecum mi risuona tantissimo, e quindi l'ho trasformato nei 21 passi verso la nuova umanità, un qualcosa che ho definito in realtà alle 3:30 di stamattina, quindi ho messo giù proprio, infatti leggerò alcune cose perché arrivano da questa scrittura fatta alle 3:30 di stamattina, dove ero sicuramente molto più connesso e molto più energetico dopo una giornata in giro agli ospedali di oggi di come sono attualmente. Quindi ho fatto bene mettere nero su bianco stamattina alle 3:30, quando ero in uno stato di lucidità e connessione totale. E ma prima di sviscerarli vorrei dire le cose come stanno accadendo, perché ci sono dei punti da unire. Faccio una bellissima conferenza con Lamberto Rimondini, nella quale, guarda caso, come accennavo l'altra volta, le cose raccontate da lui.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Poenta e baccarà, c'era il piatto dei cuoretti ed essa al ristorante a Selmo con le preti.
5: Poenta e baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
6: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
7: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
5: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
8: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
9: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
5: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
7: Con guida!
6: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
7: Fino a sciopar! Boom!
6: Euro 20.
8: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
7: Per info e prenotazioni
10: 3 2 9

0: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Dal punto di vista storico vanno a coincidere esattamente con le cose che avrei raccontato io dalla lettura dei registri acaciti della storia d'Italia.
2: Sì.
1: E dopo questa straordinaria conferenza Raimondini fa un annuncio in video di essere stato minacciato di morte, e potete trovare su YouTube la sua denuncia. Io dovevo fare questa conferenza con Gabriele Sannino, in cui avrei ripreso questi argomenti e li avrei ampliati, e incredibilmente a questa conferenza non ci arrivo, perché sapete bene gli incidenti che mi hanno occorso e che mi hanno totalmente bloccato. Ma la cosa più inquietante, sento stamattina che Gabriele Sannino mi dice: mi hanno oscurato, mi hanno messo in shadow ban tutti i miei canali social. Ora ragazzi, se, come diceva il buon Sherlock Holmes, la prima vittima è un caso, la seconda vittima è un caso, quando ci sono tre vittime c'è un serial killer, e quindi siamo già alla terza vittima. Quindi tutto questo perché siamo in guerra, ragazzi. Cioè, se qualcuno continua a parlare della guerra prossima, della terza guerra mondiale, non ha capito che la terza guerra mondiale è già in atto da parecchi anni. Però c'è un campo di battaglia che la gente forse non conosce. Il campo di battaglia è il nostro inconscio collettivo. E quindi io adesso devo spiegare, dal mio punto di vista, come mi è stato spiegato, il funzionamento dell'inconscio collettivo, affinché noi cominciamo in un qualche modo a vincere questa battaglia. Anche perché, se sono arrivati a questo punto a cercare di eliminare qualche pezzo sulla scacchiera, vorrei vincere questa partita prima di essere uno dei pezzi eliminati. E quindi direi che cominciamo a capire. Voi immaginate una piramide in cui c'è una punta del 10% e il famoso iceberg, il 90% sotto l'acqua. Quindi tutto ciò che è manifesto su questo pianeta Gaia in terza dimensione è frutto della manifestazione di noi, che siamo gli unici attori e registi di questi accadimenti. Queste famose entità di cui la gente è molto preoccupata non hanno nessun potere di creazione, perché non hanno quella monade scintilla animica con la quale noi siamo stati creati e generati su questo pianeta. Quindi noi siamo gli unici protagonisti. Allora come fanno a creare un mondo che non è quello che noi desideriamo, ma è un mondo purtroppo di dolore e sofferenza? Agendo su quel 90% dell'iceberg che è sommerso, il nostro inconscio che non conosciamo. Quindi loro proiettano all'interno di quel 90% immagini, simboli, archetipi. Ci conoscono da più di 2000 anni, quindi sanno esattamente. E guardate caso, questi mondiali del calcio sono l'apoteosi di tutti questi archetipi, questi messaggi subliminali che vengono inviati al nostro inconscio. Quindi loro in questo modo riescono a proiettare la realtà che ci circonda secondo la loro volontà, e non secondo la nostra, che desideremo un mondo di pace, amore, benessere e prosperità. Quindi questa è la veramente la prima cosa importante da fare, è capire con quale segnale, no? Perché vi ricordate nel film Neo parlavano del famoso segnale che veniva mandato dalla Matrix? Ma esiste un segnale mandato dalla Matrix, si chiama televisore. Quello è il segnale mandato dalla Matrix. Quindi tramite tutto ciò che è veicolato sul televisore, in quanto il primo passo delle 21 passi sarà: spegnete questo televisore, deve stare spento, ma neanche per ascoltare, non dico il tema, ma neanche la pubblicità, niente, il televisore, perché è il segnale base della Matrix che spara verso l'universo. Quindi primo processo. Secondo grandissimo strumento, Hollywood. Ragazzi, Hollywood è veramente il capolavoro della manipolazione inconscia delle persone. Sappiamo che ogni film che viene fatto, ultimamente l'abbiamo visto con Disclosure, l'abbiamo visto con tutto quello che è successo prima dell'11 settembre, ma lo vediamo con il proliferare. Ma perché d'estate

0: i film d'orrore vanno per la Madonna. Ma vi siete mai chiesto come mai? Io non mi sono mai chiesto come mai i film d'orrore d'estate vanno alla Madonna. Tutti si guardano i film dell'orrore d'estate. La gente è appassionata di film horror quando principalmente d'estate. Perché? Perché ragazzi, d'estate c'è più luce, quindi loro devono abbassarla di più la vibrazione dell'essere umano. E cosa c'è di meglio di un bel film horror per abbassare la vibrazione di un essere umano? Ragazzi, vi siete fatti queste domande? Cioè, è inquietante come noi non ci accorgiamo che quando ci sediamo davanti alla televisione e tranquilli vediamo un tranquillo weekend di paura, per citare un film, che ha un titolo inquietante, in realtà un film pure bello, che racconta però una disavventura successa appunto degli americani che decidono di farsi una gita in montagna. Però ragazzi, quante immagini di orrori, di violenza ci sono all'interno di quel film? E voi pensate che il vostro 90% di il nostro inconscio registra ogni istante, ogni secondo degli accadimenti intorno a noi, che noi lo vogliamo oppure no. Quindi automaticamente la tua proiezione del giorno dopo, non credere che la tua vita il giorno dopo che ti sei visto un film dell'orrore, il giorno dopo che ti svegli ti succederanno delle cose belle.
1: No,
0: Ci
1: no,
0: avete, questa cosa qua non ci avete mai riflettuto? Magari non vorrei che ci sia qualcuno appassionato di cinema horror in questo momento che sta tirando su, cioè sta cambiando canale, non voglio farvi perdere del tempo.
1: no, no, beh, ma
0: Però
1: allora.
0: adesso è una battuta, però è una cosa sulla quale ho riflettuto e ne ho visto purtroppo la prova provata da quando infatti io ho cominciato a eliminare certi tipi di film di troppa violenza, anche io perché ero appassionato ovviamente di film di fantascienza. Da quando ho eliminato certi film con troppa violenza e troppo horror, la qualità della mia vita è migliorata sensibilmente. E qui avviniamo un attimino la qualità della mia vita. Allora, mi sono accorto proprio alle 3:30 di stanotte di due cose interessanti. Uno, faccio il militare nel genio trasmissioni e scopro che il santo patrono del genio trasmissioni è San Gabriele.
1: Coincidenza.
0: Secondo, scopro che la mia conferenza più vista in assoluto è I paracadutisti dell'anima, fatta con Zainz qualche anno fa, quella che ha avuto più visualizzazioni nel web. Quindi da allora porto questo messaggio che noi siamo paracadutisti discesi in zona di guerra per aiutare questo pianeta in una transizione epocale, e scopro che il patrono dei paracadutisti, sapete qual è? San Michele. Cioè, allora ditemi se può essere un caso che San Michele e San Gabriele mi affiancano nella mia vita, cioè, dal primo momento. Quindi veramente mi sto accorgendo che è stato il mio percorso, questo che ho attraversato nella mia vita, per essere pronto quando? Qui ed ora, perché tutto quello che ci siamo messi nella cassetta degli attrezzi in questi anni, tiratelo fuori perché è fondamentale utilizzarlo in questo momento dei famosi 100 giorni, perché è il momento del fare. Come ha detto l'Arcangelo Michele, avete imparato quello che dovevate imparare, va bene ancora fare conferenze, ascoltare queste bellissime cose che fa anche in radio per accendere un po' di coscienza nelle persone, ma poi con queste armi cominciate a fare. Come abbiamo cercato di fare anche io e Lamberto Rimondini in queste conferenze. E a tal proposito, vi racconto anche un episodio simpatico. Vorrei salutare i signori della Digos che sicuramente sono in ascolto, dicendogli che quel vostro collega che avete mandato alla conferenza con Rimondini, a cui la moto non è più partita, non è stata manomessa da noi, perché noi vi vogliamo le nostre conferenze, però magari presentatevi perché non c'è nulla da nascondere, ma è stato un chiaro segnale dell'Arcangelo Michele che non vi ha fatto più partire la moto per farvi passare un messaggio che forse qualcuno vi vuol far capire che quello che stiamo facendo sta dalla parte esattamente vostra, cioè noi stiamo lavorando per la luce, e siccome questo San Michele Arcangelo è patrono anche non solo del gruppo di paracadutisti e anche di altre forze armate, vorrei che ci rifletteste sul fatto che quando venite alle nostre conferenze, vi presentate, ci salutiamo e magari cominciamo a pensare che insieme possiamo risvegliare questo DNA italico. Anche perché io sono convinto che con la manifestazione del 13, tutte quelle bandiere italiane, tutto quel movimento energetico che c'è stato proprio legato alla simbologia della bandiera italiana, non può essere frutto del caso, è un seme potente che è stato messo, guarda caso, proprio poco dopo l'inizio dei mondiali che abbiamo detto iniziati l'11 giugno, che disgraziatamente danno il via a questi famosi 100 giorni, chiamiamoli esatto, i 100 giorni di passione, perché io sono convinto che ne usciremo migliorati, ne usciremo rinforzati, ma soprattutto ne usciremo vincenti. E quindi ho parlato di 21 punti, allora adesso mi sono preparato. Cominciamo
1: I
0: con
1: 21
0: i punti. Allora, innanzitutto, ragazzi, una domanda: come si vincono le guerre? Come sono state vinte le guerre più interessanti che ci sono state?
1: Con la
0: Un'idea.
1: strategia.
0: Con la strategia sicuramente, ma con la cosa più importante, tagliando gli approvvigionamenti al nemico.
1: Ah,
0: Allora, io vi
1: giusto.
0: faccio gli esempi più pratici. La Russia non ha mai perso una guerra, perché a Napoleone gli ha tagliato tutti gli approvvigionamenti con la tecnica della terra bruciata,
1: Sì.
0: quindi loro non attaccavano l'esercito, distruggevano tutto quanto, perché ogni principio di attacco alla Russia si basa sul fatto che non puoi creare una catena di approvvigionamenti in una regione così lontana per arrivare a San Pietroburgo, ma quindi pensi che vado lì, comincio a nutrirmi
1: Saccheggiare.
0: degli animali di fattoria, depredo, no, niente, i russi terra bruciata. Vincono con Napoleone, vinto con Hitler, con la stessa tecnica, hanno vinto con uno, dico, vinciamo terra bruciata. Come hanno fatto a liberare l'America nella guerra di indipendenza? Attaccavano le navi inglesi che portavano i rifornimenti all'esercito inglese. Ha sempre funzionato così la guerra. La guerra è stata vinta da chi ha capito con la strategia, bravo Vale, come abbattere i rifornimenti che non arrivavano alle truppe. Quindi le truppe inesorabilmente, senza rifornimenti, perdono morale, perdono energia, perdono fiducia. E quindi ragazzi, noi cosa dobbiamo fare? Togliere gli approvvigionamenti al sistema. Quindi adesso ci sono le 21 cose da fare per togliere questo approvvigionamento. Perché ragazzi, allora io vi faccio questo esempio. Questa è una piccolo cerchio, questo è un grande cerchio. Allora, come funziona il sistema? Il piccolo cerchio sono quei 5% di persone che determinano e controllano il sistema mondo. Noi siamo il 95%. Questi cerchi hanno un ingranaggio. Quindi il piccolo cerchio, per poter drenare energia, deve far sì che il grande cerchio giri e lo agganci. Quindi in questo modo drena energia. Quindi se noi riusciamo a fermare questo grande cerchio, cioè noi il 95% riusciamo a non fare più quelle azioni che si concatenano con il piccolo cerchio che gli drena energia e se li risucchia, il
1: Sì.
0: piccolo cerchio si muove e si paralizza. E quindi noi il 95%, come cantava quella bella canzone in americano, che adesso non voglio riportare perché è molto simpatica ma anche un po' maleducata, diciamo che noi siamo il 95%, e voi fottuto 5%, non fate niente se noi facciamo bloccare il meccanismo. Quindi ragazzi, cominciamo
1: Sì,
0: a
1: no.
0: bloccare il meccanismo.
1: Comunque, giusto, il sistema, questa tecnica lo conosce, mi viene da ridere perché il famoso sciopero dei camionisti qualche anno fa in Canada, che Trudeau l'ha sgomberato proprio bloccando i conti correnti dei camionisti che non potevano più fare benzina. Cioè, anche il sistema sa questa
0: Bloccati gli
1: tecnica.
0: approvvigionamenti, bravo. Certo. Sono mica scemi, cioè, conosco bene come vincere la guerra, anche perché purtroppo, se vogliamo osservare la realtà, stanno vincendo loro. Quindi è il caso di fare il ribaltone e giocarci veramente tutte le carte. Quindi la prima cosa da fare, come dicevo, spegnere assolutamente il televisore. Cerchiamo in qualche modo di far sì che il segnale di Matrix non ci arrivi più a modificare come archetipi, immagini e tutto quel mondo dell'inconscio, in modo tale da cambiare la manifestazione della realtà e cercare sempre di più di manifestare in noi la realtà che desideriamo per i nostri figli, per i nostri amici e tutti quanti. Usare solo il denaro contante, ovviamente, come ci siamo detti, questo è quello più banale in assoluto. Ragazzi, 10 euro di carta vanno al panettiere, 10 euro del caro del panettiere vanno al fornitore del panettiere che gli dà la farina, 10 euro di carta del fornitore che va della farina vanno a quello che gli ha venduto i semi per seminare il grano, e rimangono sempre 10 euro. Quella stessa transazione fatta con denaro elettronico parte da 10 euro, diventa 9,95,95, 9,90, no? E quindi ragazzi, già solo con una banalità di questo genere vi rendete conto che quel 10 euro di carta, se voi lo lasciate di carta rimane. Se lo trasformate in denaro elettronico, solo per il frutto della transazione si polverizza.
1: Ma tu non capisci che così fermiamo l'evasione?
2: I più grandi evasori non
0: Esatto.
2: usano questa tecnica, usano altre tecniche. Guarda Elon Musk, guarda Bezos, non usano tecniche di evasione classiche.
0: Però, come dice il buon Vale, la usano come strategia per
1: Sì,
0: far credere all'uomo
2: certo.
0: medio che stanno facendo qualcosa per lui. Però c'è una frase fantastica, scusate, di qui divento volgare, però bellissima, che mi disse una persona il motivo per cui il denaro contante non sarà mai eliminato al 100%. Mi disse: finché droga e puttane bisogna pagarle in contante, tranquillo che i politici italiani non ti faranno sparire il denaro contante, perché sono i primi clienti. Quindi capite bene che non aveva fatto un ragionamento sbagliato.
1: No, no,
0: Quindi
1: no.
0: il Esatto, affidiamoci, speriamo che qualcuno non si inventi un modo di far pagare con le carte di credito questi due sani prodotti del mercato italiani, per cui così almeno i politici italiani continuano a mantenere quel minimo di circolazione di denaro contante che gli serve per potersi approvvigionare di questi servizi. Ecco, quindi ovviamente spegniamone anche in prodotti, questo sfondo una porta aperta con voi, noi avete i GAG, no? Quelle
1: Gas,
0: società con...
1: gas.
0: Gas, scusa, gas, quindi assolutamente spesi però in negozi di prossimità in modo tale che continuano a nutrire il territorio, perché un altro dei grandi problemi che noi purtroppo abbiamo è che tantissimo denaro, anche contante in questo caso, viene drenato dal nostro territorio verso paesi esteri, ad esempio da una certa comunità chiusa di cui non faccio il nome, di persone che fanno circolare solo il denaro all'interno della loro rete e che guarda caso usano solo denaro contante perché sono svici, l'hanno capito questo tipo di comunità, e che ogni mese fa partire migliaia e migliaia di euro in denaro contante verso la Cina, drenando completamente energie e risorse alla nostra Italia. Quindi attenzione a questo aspetto. Fare benzina alle pompe bianche degli imprenditori italiani, perché vi svelo che ci sono dei distributori, l'avete visto, nella vostra zona ce n'è qualcuno, ad esempio a me ce n'è una a Sangano, che è una pompa
1: Certo.
0: bianca degli imprenditori italiani, l'avete visto in zona? Ce ne sono da
2: Sì,
0: voi?
2: sì, sì, sì, sì, ce ne
0: Perfetto.
1: sono.
0: Ok, non comprare prodotti sul web se non al massimo servizi tipo biglietti aerei, treni, che quelli ovviamente non vanno a incidere sul mercato quotidiano dell'acquisto solidale, diciamo, sul territorio, ma ovviamente ogni volta che fate un acquisto sul web in qualche modo avete messo la parola fine a un'attività sul territorio, perché le risorse sappiamo che sul web hanno sicuramente realtà completamente diverse. Allora, comprare prodotti italiani di negozi di prossimità, l'abbiamo detto, ma soprattutto bevete l'acqua di casa vostra. Cioè, magari con un bel depuratore, perché vi mettete un bel depuratore, la bevete sana. Ragazzi, avete idea della circolazione dell'acqua, quanto danno produce a questo
1: Sì.
0: pianeta? Ci sono camion che girano pieni d'acqua in tutta Italia, gasolio che consumano, inquinamento. Ma per cosa? Ma perché tu dal Veneto devi bere l'acqua delle fonti di vinaglio di Cuneo e io da qua devo bere la chiesa levissima che arriva magari dalle montagne venete? Ma sempre acqua, ragazzi. Ma qual è il senso di andare a cercare un'acqua? Rubinetto di casa, microfiltrata, vi togliete i metalli pesanti, vi bevete un'acqua sanissima e questo le fate il bene del pianeta, l'inquinamento
1: Che
0: del
1: poi
0: pianeta.
1: dopo i viaggi che si fa sulle bottiglie di plastica in camion, cioè i valori che vediamo
0: Bravissimo.
1: sull'etichetta sono quelli alla fonte, non quelli con i quali arriva a casa nostra. Sì.
0: Tutti gli elementi dannosi che la plastica rilascia durante il periodo di viaggio a causa del calore, ce ne vogliamo parlare, infatti, quindi guadagna anche in salute. Punto 8, allora no, 7, comprate macchine GPL, ma non elettriche, questo credo che sia abbastanza lampante, non vado nel particolare, perché poi quelli più avanti diventano più interessanti. Usate mezzi di trasporto pubblico oppure mezzi di auto condivise, quindi ci sono ad esempio delle applicazioni, adesso hanno inventato le applicazioni, dove tu ti iscrivi e dici io devo fare questo viaggio tutti i giorni per il lavoro, andare da Trana a Torino. Perché non trovo qualcun altro che faccia questa stessa strada? Dividiamola magari. Adesso ci sono delle app che ti consentono di trovare, al di là di quelle classiche che conosciamo, tipo di car sharing famose, ma ce ne sono anche app più locali di gente che si è inventato questo processo proprio per rendere più fluido la possibilità di condividere le vetture. Questo mi piace tantissimo. C'è stato il conto corrente, usate solo le PostePay Evolution. PostePay Evolution mette a disposizione un conto per poter ricevere soldi, per poter fare bonifici e un numero di carta di credito per fare acquisti online. Tutto quello di cui avete bisogno. Quindi togliamo denaro ai signori delle banche. Quindi quel famoso, vedete come sta rallentando? Lo vedete che, cioè, man mano che dico queste cose, quel drenaggio, come rallenta il drenaggio.
1: Ok.
0: Adesso arriviamo alle cose invece. Queste erano cose più fisiche, invece arriviamo alle cose emotive che per me sono importanti. Allora, quando un'emozione negativa entra nel tuo campo di consapevolezza, fermati in silenzio e non farti sopraffare. Questo è un aspetto energetico veramente molto importante, perché vi ricordo di cosa si nutrono questi signori, famosi meccanismi: depressione, ansia, paura del futuro. Quella che stanno seminando a piene mani, perché la stanno seminando? Perché è esattamente quello di cui loro si nutrono. Quindi, quando questo tipo di emozioni entrano nel vostro campo di consapevolezza, ve ne accorgete, perché il vostro stesso fisico a un certo punto si irrigidisce, perché Non dico dagli sfogo sarebbe la cosa peggiore, perché tanto insultare un altro che vi suona al clacson, al semaforo, vi girate, gli bestemmiate addosso, non credo che avete ottenuto risultato, ma soprattutto avete nutrito quell'entità. Quindi 1, 2, 3, come si diceva all'antica, conta fino a 10, conta fino a 10. Questo lo dicevano gli antichi, sto ripetendo solo delle cose talmente lampanti. Identificate un aspetto della vostra vita che non è in coerenza con la vostra verità e cambiatelo. Questo è un esercizio potentissimo. Quindi, un esempio, una relazione tossica, un lavoro che ormai non ti soddisfa, ti rendi conto che c'è qualcosa di incoerente nella tua vita? Scegline uno, e dico uno solo perché è un famoso effetto domino. Quando comincerai a farli con uno, la tua vita si raddrizza un domino dopo l'altro, nel senso che tutti gli aspetti in dissonanza rispetto alla tua verità vanno in allineamento. Però comincia da quello che magari è più facile, non fare magari come me che subito mi sono incasinato la vita partendo, licenziandomi e cambiando completamente, forse sono un po' eccessivo, magari cominciamo da qualcosa di più leggero, però scegliete un aspetto della vostra vita che non vi piace, un'uscita dalla vostra zona di comfort e applicatela con consapevolezza.
1: Sì,
0: Questo perché?
1: che
0: Perché
1: comunque l'atto coraggioso che hai fatto non è da demonizzare, cioè a volte è meglio tentare e magari fare un errore che
0: certo.
1: rimanere statici e sai che perdi il 100% delle battaglie che non combatti, cioè, per cui non saresti chi sei adesso.
0: Bravo, io ti ringrazio di questa palla che mi hai lanciato. Io faccio subito la schiacciata, nel senso che mi sono reso conto che pur avendo attraversato ben 3 anni di disoccupazione, quindi potete immaginare che in 3 anni mi sono dovuto inventare la qualunque per pagare il mutuo di casa e quant'altro, oggi col senno di poi dico benedetta quella scelta, anche se pensa che con quell'azienda io nel 2024 sarei andato in pensione, perché non lo voglio dire, ma con quella tipologia di contratto esiste un contratto che, guarda caso, quello dei giornalisti italiani, che con 35 anni di lavoro vanno in pensione. Pensate che privilegio, che la gente non sa che esistano. Quindi io sarei andato, visto che ho un contratto di questo
1: I
0: genere,
1: politici ti
0: andavo in
1: battono.
0: pensione. Vi dirò di più che in quell'azienda c'erano a lavorare diversi figli di politici. E lo chiamavano, come battuta, era il nostro pensionificio. Quindi i figli dei politici venivano messi in quell'azienda in modo tale che a 35 anni andavano in pensione, capito? Il pensionificio. E io penso che l'universo mi aveva messo a lavorare in un pensionificio, io neanche mi ero reso conto della fortuna che avevo, e nel 2024 sarei stato in pensione, quindi 2 anni fa. Però, come dice Valentino, non sarei qui oggi con voi a essere forgiato per attraversare la grande tribolazione, perché sarei rimasto nella mia zona di comfort, non avrei patito, sofferto, non avrei urlato e combattuto con le unghie e con i denti. E a proposito di urla, avete visto, ho rispolverato un video recente del 2021 in Piazza Castello, e devo dire che urlavo abbastanza, quindi avevo effettivamente quel vocione che forse non avrei avuto se continuavo a stare nella mia zona di comfort. Quindi benedetta la scelta, però, come ripeto, non è per tutti. Quindi attenzione, prima di abbandonare la zona di comfort, abbiate chiaro quali sono i vostri talenti, quali sono le vostre opportunità, perché se poi non arriva più la pagnotta, tutto diventa più difficile. Quindi, però, se porti in giro la parola espavo, è proprio grazie a quel tipo di esperienza che ho fatto. Perché cosa vuol dire? Prendete in mano la responsabilità, ma non solo della vostra, tra virgolette, salute, uscendo da un luogo insano che vi fa ammalare ogni giorno, perché se ti svegli tutte le mattine e vai a lavorare in un posto dove non ti piace, ragazzi, prima o poi ti ammali, ma soprattutto deve essere responsabilità della benessere psicofisico, quindi salute a 360 gradi, ma soprattutto della tua prosperità. E quella è la lezione che ho imparato in questi 5 anni. Facendo quel salto nel buio, non avevo considerato la prosperità, la fortuna che avevo vivendo nella prosperità di quell'azienda che mi ha sempre garantito lo stipendio voluminoso, mi ha sempre garantito premi, una macchina aziendale, e quindi la prosperità me la sono dovuto riconquistare con le unghie e con i denti. Però sappiate che una prosperità da, tra virgolette, persona che ha attraversato l'inferno e è uscito fuori, ti dà quel tipo di sicurezza di sapere che anche se un giorno riaccade, come è successo tempo fa, che quella garanzia economica mensile non ce l'avevo più, so adesso di avere le risorse per riuscire a ritrovarla, altrimenti. Quindi, per poter realizzare questo, cosa devi? Devi essere un filo a piombo tra ciò che pensi, che deve corrispondere a quello che dici, ma che deve corrispondere a quello che fai. Adesso vi faccio vedere una carta interessante.
1: Semplicemente
0: che si chiama la carta della casa.
1: Coerenza.
2: Coerenza assoluta.
1: Diciamo.
0: Coerenza su tutti i livelli, però. Tu pensa che mentre in un momento di crisi, era uno di questi un mesetto fa, dove i soldi non arrivavano come dovevano arrivare, le cose si inclinavano, di nuovo ero a dover trovare il modo per riuscire a venire a fare conferenze in Veneto perché manco c'avevo i soldi per poter mettere il GPL per arrivarci, pesco questa carta che è chiamata, si vede, la carta della Cascia, delle donne meravigliose di un locale di Torino, Donna Rosa e Giancarla, adesso mi scappa il nome della sua collega, comunque è un locale di Torino in via Sacchi, vi consiglio di andare a trovare, dove parlano proprio della Cascia, quella che io ormai leggo, grazie a Dio, quotidianamente, e le hanno inventate loro queste carte e me la regalano, fa pesca una carta e gli faccio un regalo delle carte della Cascia. Ragazzi, questa carta rappresenta l'allineamento delle tre cose di cui ho detto. Cioè questa, no, non so se si vede bene, sono tre centri
1: Sì.
0: che sul biglietto che c'era scritto nella Cascia diceva: tu riuscirai a realizzare quello che dovrai realizzare solo nel momento in cui metti veramente a fila piombo queste tre energie, quello che pensi, quello che dici e quello che fai. Praticamente non devo essere un famoso prete che predica bene e razzola male, ma devo stare ogni giorno con i miei passi a confermare le cose che vi sto dicendo in radio, perché quello che io emetto verso l'esterno deve essere confermato, se no l'universo da lassù dice: stai facendo il furbetto, magari una di queste regole non le racconti in radio, però poi non le segui. Allora aspetta che ti arriva la trambata, che non è l'incidente con la macchina, ma in realtà sono altre le trambate. Abbiamo detto di scegliere un qualcosa da cambiare, ma scegli anche un'azione giornaliera, ad esempio il cucinare, ed esercitala ogni giorno nella totale presenza di sé, del qui e ora, come se fosse l'atto più importante della tua giornata. Cioè, quindi concentrati una cosa al giorno, decidi di farla in totale presenza, come ad esempio non dire più ciao. Prenditi la responsabilità nella giornata di dire: io una cosa faccio, quando saluto, saluto con Alegre, che è Alegre, il saluto che ho scoperto qui a Coazze, è bellissimo, in questi paesani, hanno un saluto loro che si chiama Alegre, cioè che io lo trovo meraviglioso, cioè stai allegro, cioè, ma che più bel saluto del mondo, ma perché ciao? Alegre. Quindi fatti questo impegno, se non è quello di cucinare in presenza, e dire: io oggi durante la giornata, ogni volta che incontro una persona per salutare, dico Alegre. E quindi, ragazzi, è tanta roba. Siamo al punto 15, Valentino. Ora ce n'è ancora, eh?
1: Sì,
0: Ti
1: sì,
0: vedo
1: sì.
0: preoccupato. Smetti di cercare di convincere gli altri della tua visione e manifesta nella tua vita di ogni giorno ciò che sei, affinché gli altri ti chiedano come tu faccia ad essere così felice, così sereno, così in salute e prosperità, in modo di essere quel famoso faro immobile del messaggio che è arrivato sempre dall'Arcangelo Michele, che diceva in questi 100 giorni di essere dei fari immobili. Quindi, mentre c'è la tempesta intorno, non andate in giro a cercare di convincere le persone, ma siate fermi sulle vostre posizioni, dimostrate agli altri che la vostra realtà manifesta è veramente un qualcosa che è una luce in quel buio, e quella luce arriverà fino a chi deve arrivare, e soprattutto solo a chi deve arrivare, perché ricordiamoci sempre quel discorso che ho fatto anche nell'intervista precedente, che la frase "non date le perle ai porci", affinché loro non ingoiano, conoscendone il valore, soffocando, è veramente fondamentale in questo periodo. Cioè, le conoscenze devono arrivare a chi è pronto a riceverle,
1: Esatto.
0: perché sennò rischiamo di fare più danni che altro.
1: No,
0: Ok,
1: sì,
0: quindi
1: ma
0: punto 6.
1: a volte è la frustrazione perché quando cerchi di convincere gli altri non ci riesci mai. Invece, come dici te, se tu fai il faro e arrivano loro, hanno un'altra attitudine, sono pronti all'ascolto ed è più
0: Già
1: facile
0: pronti
1: che
0: all'ascolto.
1: gli fai capire o
0: Bravissimo.
1: comunque gli dai quello che gli serve in quel momento. Sì.
0: Bravissimo. Hai colto il punto. Sono più pronti all'ascolto. Invece io quando mi intestardivo veramente andavo a parte che diventi fastidioso poi,
1: Sì.
0: cioè diventi qua, io mi ricordo che a un certo punto 10 anni fa gli amici non mi invitavano neanche più a cena perché partivo subito con tutti i complotti, 10 anni fa vedo complotti dappertutto. Cioè, adesso mi viene anche da ridere a pensare al me di 10 anni fa che parlavo delle scie chive. No, ma c'è buca, c'è veleno, no, ma cosa mangi? Cioè,
1: Ma
0: capito che poi c'ho degli amici
1: l'entusiasmo,
0: che
1: la voglia di
0: scrivono.
1: cambiare il mondo.
0: Esatto, bravissimo. Però deve essere limitato questo entusiasmo. Da quando invece ho capito, no, chi è pronto, tanto in un qualche modo l'universo te lo fa arrivare che è pronto ad ascoltarti. È inevitabile. Cioè, noi non siamo qua per fare proseliti, perché ci sono sicuramente energie più grandi, più importanti di noi per cambiare i macrosistemi. Noi dobbiamo cambiare il nostro microsistema, cioè quindi la realtà che ci circonda quotidianamente. E stai tranquillo, Valentino, che se ti vedono con quel sorriso, vedono che tu vai in radio, sei positivo, cioè la gente prima o poi ti verrà così: ma come cazzo fa Valentino che non è miliardario, non c'ha tutte le fighe che gli corrono dietro, anche se magari con questo fascino un po' così
1: Ma
0: da intellettuale alternativo, secondo me fa stragi di
1: molto
0: cuore, ma non lo
1: alternativo.
0: dice. E Giorgio, tu che sei più informato,
2: Non posso
0: facci
2: parlare.
0: delle
2: Non
0: news
2: posso
1: sull'argomento.
2: parlare.
1: Ha firmato la privacy.
0: Si appella al quinto emendamento alla
2: Sì,
0: facoltà di non rispondere. Allora, visto che abbiamo parlato dei soldi di Valentino, diciamo che se tu, Valentino, hai denaro superiore alle tue necessità, quindi hai così tanti soldi che non sai cosa farcene, usala per la comunità. Cioè, il denaro deve circolare. Se lo accumuli senza usarlo a fin di bene, per te e per gli altri, l'universo, ascoltate questa frase che veramente, credetemi così, l'universo fermerà il flusso di denaro verso la tua vita e non vivrai nella rettitudine. Perché l'universo si dice, ma se non ne ha bisogno, che lo mette da parte, lo mette in banca e compra l'oro e mette i lingotti sotto il letto, allora che cosa gli mando dell'altro denaro? Il denaro deve circolare, il denaro è energia. Ogni volta che il denaro si ferma, fa una specie di stasi energetica che allontana il resto del denaro dalla vostra vita. Cioè, io i periodi in cui ho accumulato più soldi, sono arrivato ad avere 40.000 euro in banca, sono stati periodi che 40.000 euro me li sono volatilizzati in tempo zero dopo qualche anno per delle scelte sbagliatissime. Poi ho capito che io devo girare col conto corrente a zero. I tanti soldi che mi arrivano, come è successo in Veneto, avevo 6 euro sul portafoglio e poi sono riuscito a venire a fargli 20 euro. Perché il denaro deve circolare, ragazzi. È un'energia circolante. Infatti, c'è anche un termine per parlare proprio della circolazione del denaro. Quindi se lo facciamo stagnare, quel ristagno allontana, come l'esempio del portafoglio. Ragazzi, tenete vuoto il portafoglio. Cioè, io vedo gente che nel portafoglio tiene biglietti da visita, informazioni, tesserine. Cioè, ragazzi, ma secondo voi se il portafoglio è pieno, come fa l'universo a farvi arrivare i soldi? Se è pieno il portafoglio. Cioè, quindi, ragazzi, non sto scherzando, io l'ho insegnato a un amico che l'ha svuotato l'altro giorno, mi ha detto: cazzo, ma avevi ragione, mi ha svuotato il portafoglio di tutte le cartacce, avevo un portafoglio stracolmo di biglietti, e ho cominciato ad arrivare più soldi nella mia vita. Adesso Valentino sta andando a controllare sul portafoglio com'è
2: Sì, stavo
0: per
2: guardando.
0: vedere
2: Era vuoto.
0: quanta carta c'è dentro. Ma ragazzi, no, è una legge energetica: dove c'è il vuoto l'universo riempie. Quindi nel momento in cui il portafoglio è già pieno di cartacce e di altre cose, l'universo non ti manda il denaro, quindi svuotate il portafoglio. Esci dalla zona di comfort se ti tiene prigioniero in cambio di uno stipendio o di una rendita e diventa padrone del tuo tempo dedicandoti a progetti e idee per creare la nuova umanità con un po' di sale in zucca, come dicevo prima, ok? Se vedete che avete dei talenti, vedete delle opportunità, delle occasioni, utilizzate, però non fate salti nel buio, che non voglio che qualcuno poi venga alla mia porta a bussare e mi dice: adesso la minestra di ogni giorno me la paghi tu perché io non ho più un soldo. Perché capisco che qualcuno. Quindi, però, se riuscite a essere padroni del tempo, entrate nella quarta dimensione, che è Deimos Cronos. Cosa faceva Cronos? Divorava i loro figli. Quindi, in realtà, il primo sintomo di libertà è l'uscita dal tempo, cioè il fatto che siete padroni del vostro tempo, quindi non siete più schiavi di Cronos. Quindi, è importante per il salto verso la quinta dimensione. Se non passate attraverso la quarta, quella di diventare padroni sul vostro tempo, quando sarà ora di saltare in quinta, non ce la fate saltare in quinta. Siamo quasi alla fine. 19. La spiritualità non è distaccata dalla materia, ma usala creando con le parole motivanti e manifestanti la nuova realtà, smettendo di sentirti una vittima delle circostanze e sentiti creatore del tuo destino. Cioè, tu devi sentire dentro di te che sei un potente creatore, perché nel momento in cui entri in questo tipo di vibrazione, diventi un manifestatore. In me mago agere. Cosa vuol dire questa frase? Immaginazione è la traduzione di in me mago agere. Quindi mettete in azione tramite l'immaginazione il mago che c'è dentro di voi e create la realtà che desiderate, da quel famoso 10% che espandendolo sempre di più con l'analisi del vostro inconscio, quindi avrete sempre meno proiezioni del vostro inconscio che proietta cose che non conoscete, ma sempre più cose che immaginate voi con la vostra immaginazione e attivate il mago in voi manifestando la realtà. Identifica una tua risorsa e un tuo talento e offrilo senza lucro economico, ma con l'unico scopo di costruire qualcosa insieme seguendo il significato della parola Ubuntu. Non so se voi conoscete il significato africano della parola Ubuntu, che in africano vuol dire praticamente che questi ragazzi africani li avevano messi a correre per raggiungere un premio e i primi che arrivavano avevano diritto a questo premio. E questi ragazzi africani sono arrivati con calma, nessuno correva per arrivare primo. E alla fine si sono presi tutti i premi insieme e li hanno divisi. E quando gli occidentali gli hanno chiesto: ma scusate, ma noi vi abbiamo creato una competizione, e voi cosa fate? Perché? Gli hanno risposto: ma perché io potrei essere felice mangiando questa cosa vedendo che il mio vicino non la mangia? Io non riuscirei a essere felice. Per me essere felice vuol dire sharing, condividere. Quindi sono felice io se è felice il mio vicino. Capite? Quello mi ha sconvolto. Cioè, questi ragazzini di poveri africani che hanno questo concetto e noi che abbiamo tutto occidentali facciamo competizione su tutto. Cioè, piuttosto hai un pacchetto di noccioline, ti arriva l'amico e ti dice: dai, una noccioline, gliela dai, o la sigaretta, la famosa sigaretta. Il fumatore che ti chiede la sigaretta e tu gliela dai con quel nervoso che ti dice: ma sai, ho smesso di fumare. E la risposta classica del fumatore: sì, hai smesso di pagare le sigarette, non di fumare, perché fumi quelle degli altri. Questo è il concetto di sharing che abbiamo noi occidentali e loro africani che non hanno nulla, Ubuntu. Come faccio a essere felice se il mio vicino di casa è triste, amici ragazzi? Cioè, solo sulla parola Ubuntu vorrei fare un'intera conferenza, perché quando l'ho scoperta 15 anni fa, tra l'altro in modo da ridere, perché Ubuntu l'ho scoperto da una Coca-Cola ecosolidale, hanno fatto una Coca italiana
2: Sì.
0: ecosolidale e l'hanno chiamata Ubuntu. E io quel giorno ho chiesto: ma che è questo Ubuntu? E infatti era forse è stato addirittura quello di Italy che l'ha inventato, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che arrivi proprio dal mondo di Italy, questa Ubuntu, questa Coca-Cola italiana, vero? Se non sbaglio.
2: Sembra di sì.
0: Siamo all'ultimo punto, quindi ragazzi, siete pronti? La vecchia energia che ti vuole schiavo all'interno della simulazione 3D di nome Gaia ti vuole virtuale. Tu invece devi essere più reale possibile, cercando di passare più tempo possibile nella natura a contatto con gli animali. Quindi essere nel verde, a contatto con gli animali, in una situazione reale, fisica, cioè toccate la terra, fate esercizi, che ne so, scavate un buco, fate un orto, fate delle cose che vi tengono connessi in questi 100 giorni alla terra, perché loro cercheranno di sconnetterci sempre di più dal mondo reale e farci vivere. Siccome creeranno una realtà virtuale, quindi un famoso film che ci verranno fatto vedere, qualcuno narra questo famoso 24 giugno della famosa partita Brasile-Scozia dove ci faranno vedere gli alieni, quindi è tutto virtuale, quindi invece non voi, piuttosto quel giorno zappate la terra invece che guardarvi Brasile-Scozia e siate più
2: No,
0: connessi.
2: completamente.
0: Perché essere la nuova umanità non è essere New Age e sentirsi olistico o migliore degli altri, ma è invece un esercizio di coerenza nella vita quotidiana che ti differenzia dalla massa ipnotizzata, con il massimo rispetto e compassione verso i fratelli che ancora non hanno iniziato un percorso di risveglio, magari perché sono anime giovani che devono ancora vivere migliaia di vite in terza dimensione prima di iniziare il percorso che abbiamo fatto noi, e in cui rinchiudo tutte e tre, noi anime antiche. Perché diciamocela tutta, per noi è molto più facile comprendere quello che sta accadendo, perché siamo anime antiche, perché io ogni tanto mi chiedo, cioè, è talmente lampante le cose che vedo che, e gli altri non capiscono, mi chiedono come fanno ad essere così, tra virgolette, stupidi. Non, e poi io li ho perdonati, non è così. Cioè, no, se tu sei un'anima che sei magari la terza, quarta volta che sei su questo pianeta, non hai ancora tutta la dimestichezza, cioè non hai vissuto l'Inquisizione, la distruzione della Biblioteca di Alessandria, tutto quello che noi anime antiche abbiamo sofferto e vissuto, e ci siamo fatti i famosi anticorpi animici. Quindi siamo stati preparati per essere qui e ora pronti per la famosa grande tribolazione, che detta così porta sfiga, ma non sarà, ragazzi, per tutti la grande tribolazione. La grande tribolazione sarà per chi non ha deciso di costruire un nuovo mondo, perché mentre cadranno i pezzi del vecchio mondo è l'opportunità, il momento migliore per creare i pezzi del nuovo mondo. E se non sbaglio, mi mancano pochissimi minuti e vorrei finire con lo scoop finale, perché io ieri ho chiesto come riuscirò a pagare la macchina, la riparazione della macchina, e
2: Sì. Siamo
0: l'universo mi ha risposto. Siete pronti alla risposta su
2: pronti.
0: come mi pagherà la macchina? Però sappiate
2: Ma
0: che dopo che
2: scusa,
0: avrò detto questo.
2: ci fai un cappello introduttivo per chi non sa, cioè hai fatto un
0: Sì.
2: incidente, qual è la situazione che
0: La
2: hai
0: situazione è che la
2: avuto?
0: macchina è distrutta, contorto, perché sono svenuto e mi sono schiantato contro il muro di una casa, quindi non ho la casco e nessuna assicurazione, nessuno mi potrà pagare quella macchina se non il
2: Ok.
0: sottoscritto. Siccome oggi 9.000 euro non ce li ho, ho chiesto gentilmente alle persone che conoscono la mia storia, che la battaglia che ho fatto in questi 5 anni per la libertà, se potevano darmi dei contributi per aiutarmi alla riparazione di questa macchina. Quindi sto creando questo salvadanaio virtuale. Infatti ho messo una PostePay che non uso io, cioè io la mia carta di credito, quella famosa PostePay Evolution di cui parlavo prima,
1: Ok.
0: messa a disposizione per chi vuol farmi delle donazioni, che poi se hai piacere di condividerla
1: Sì,
0: mi
1: che la
0: fai
1: mettiamo
0: anche un
1: in
0: favore.
1: descrizione al video anche.
0: Grazie. Però giustamente la gente in questo momento di difficoltà non è che ha tutti questi soldi da dare, quindi sono arrivati degli aiuti di cui ti ringrazio di tutto cuore, sono arrivati effettivamente degli aiuti, ma oggi sono ben lontano dal riuscire a ottenere i famosi 9.000 euro di riparazione. Quindi l'universo mi ha dato lo scoop, però preparatevi forte.
1: Dai.
0: Lo scoop è che io adesso dirò chi vincerà i mondiali di calcio col solo ricambio che voi quando andrete a scommettere alle scommesse e vincerete perché avete scommesso su chi vince i mondiali di calcio, il 10%, quindi la decima della vostra vincita, la donerete a Gabriele Cornero. Quindi, se vi sembra un patto lecito, coerente e responsabile, io adesso vi dirò chi vinceranno i mondiali di calcio. E questo
1: Capoverde.
0: scoop sarà
2: Ricana.
0: registrato per sempre nel caso che questa cosa si verifica. Quindi siete pronti a scrivere? Anzi, prima chiederò a voi, a uno all'altro, chi vincerà secondo voi il mondiale di calcio?
2: Beh, io sono fuori dal calcio, perciò non saprei.
0: Giorgio, non fai test, non
2: No.
0: sei,
2: No,
0: ok?
2: proprio il
0: Valentino,
2: calcio per me.
0: anche uguale,
1: No, beh,
0: va
1: ultimamente
0: bene.
1: non lo sto no, minimamente, sta deludendo sotto tutti i punti di vista. Chi può vincerlo? Non lo so. Vabbè, le più blasonate, c'è una buona Francia, c'è l'Argentina, vediamo se riesce a fare il double con Messi che ha fatto la
0: Sì.
1: tripletta all'ultima partita. E
2: Formato il ragazzo,
1: vedo i
0: Stavo per
1: risultati.
0: dire Giorgio, lui ha capito quali sono le migliori, però non ha capito quella che
2: Eh
0: vincerà.
2: sì. Ecco.
0: Però faccio una premessa: se poi scommettete e non dovesse accadere, non venite mai a cercare, perché a me questo è il messaggio che mi è arrivato questa notte. Finora devo dire che Valentino ha qualche prova provata nel passato, che delle cose che ho previsto quasi tutte si sono poi verificate. Quindi comunque potrebbe essere una possibilità. Per cui segnatevi Portogallo.
1: Ok.
0: Quindi, se scommettete sul Portogallo e il Portogallo vince il mondiale, io vi chiedo solo la cortesia e la gentilezza, visto che io domani mattina andrò a fare la scommessa, perché oggi tutto il giorno non ho trovato neanche un posto dove poter farla. Se il Portogallo vincerà i mondiali, vi chiedo poi un cortese ricambio del 10% di quello che avete guadagnato. In questo modo gli angeli mi hanno detto che mi arriveranno i soldi sufficienti per pagarvi. Quindi, facendo un voto per pieno, vorrebbe dire che tanti dei tuoi ascoltatori dovrebbero scommettere, perché se io devo guadagnare il 10% di tante vincite, vuol dire che ci dovranno essere tante vincite. Poi, se ciò accadrà, mi raccomando, vi chiedo di farmi fare una conferenza che vi spiegherò come mai
2: Vabbè, certo,
0: vincerà il Portogallo.
2: minimo.
0: Vi
2: Minimo.
0: faccio un bingo, Giorgio.
2: Sì.
0: Lì abbiamo poi la fila di gente alla conferenza dopo che il Portogallo ha vinto veramente il mondiale. Mettiamo anche dei biglietti d'ingresso perché a quel punto lì veramente abbiamo la fila di persone.
2: Comunque bastano 90
0: Però sappiate che
2: persone.
0: ci sono delle.
2: 90 persone a 100 euro, 90 persone a 100 euro a persona sono 9.000 euro. Bastano 90 persone. Non ci sono.
0: Esatto,
1: È
0: basta
1: quotato a
0: 90 persone.
2: 9. È quotato a 9?
1: Sì,
0: Sì,
1: dovrebbe.
0: Valentina è bravissima. Infatti, guarda, la cosa fantastica, tra l'altro, che quando questa cosa l'ho ricevuta era quotato a 8. Poi, siccome ha fatto un esordio di merda, e sono andato a vedere su internet, ha pareggiato 1-1 con una squadretta schifosa, hanno alzato le quotazioni 9, perché vuol dire che Portogallo sembrerebbe in una fase di crisi. Quindi andatelo anche a giocare in fretta, perché queste quotazioni cambiano da un giorno all'altro. Quindi la cosa incredibile è proprio quella che io oggi volevo andare assolutamente a farlo oggi, ma non ce l'ho fatta, perché ho visto passare da 8 a 9 la quotazione, quindi investendo 100 euro
2: Ne entrano
0: se ne
2: 900.
0: vince 800 e invece domani ne vinco 900. Quindi a questo punto direi che forse siamo anche nei tempi, sono stato nei famosi 50 minuti di cui ci siamo detti,
2: Sì, ci siamo.
0: quindi perfetto, e vi ringrazio dell'opportunità. Mi raccomando, non venite a cercare se poi il Portogallo non vince i mondiali, ma sappiate invece che ci concentriamo tutti insieme e creiamo questa egregora.
2: Sì.
0: Perché, cosa ho detto, chi sono i creatori dell'unica realtà possibile e immaginabile? Siamo solo noi. Quindi, ragazzi,
1: Nel
0: ci
1: bene.
0: focalizziamo tutti. Creiamo questa egregora insieme, win to share, quindi win-win, vincete
1: Sì.
0: voi scommettendo, vinco io con la decima e Facciamo vincere sto Portogallo che non ha neanche mai vinto un mondiale, gli facciamo anche felice, non è che sa.
1: Sì, così Cristiano Ronaldo completa la sua avventura calcistica
2: col mondiale.
0: Bravissimo, sarebbe una degna conclusione di effettivamente un fenomeno del calcio unico, credo che forse sia l'unico che può oscurare la figura di Pelé, perché credo che neanche Maradona è riuscito, tra virgolette, a diventare famoso come attualmente è Ronaldo, quindi diciamo che quello potrebbe anche essere uno dei motivi per cui questo accade. Io effettivamente i motivi reali li so, perché oltre al sogno ci sono stati, mi sono fatto poi dei riscontri, perché sennò di solo un sogno non vado a mettere la mia faccia in radio. Ho cercato dei riscontri esoterici, di cui però li rivelerò solo ed esclusivamente
2: Nella
0: in una
2: conferenza.
0: conferenza in presenza, non online, e solo nel momento in cui veramente si verificano questi significati esoterici.
1: Ok, che
0: Con
1: sarà
0: questo.
1: piena così, così ti chiederanno per i prossimi europei. Va
0: È vero. Va bene, ragazzi, ditemi voi se dobbiamo
2: d'accordo,
0: salutarci.
2: ancora
0: Io
2: manca
0: credo di
2: qualche
0: essermi
2: minuto.
0: organizzato nei 50 minuti che mi avete concesso per riuscire a dire tutto quello che pensavo
1: Sì,
0: fosse utile dire.
1: certo.
0: Vi ringrazio tantissimo del tempo che mi avete
2: Ti faccio
0: dedicato,
2: un'altra domanda.
0: dell'opportunità.
2: Ti faccio un'altra domanda, visto manca ancora qualche minuto, se hai tempo. E sulla rete
0: Oh, assolutamente sì, io era per loro.
2: mancano ancora 5 minuti. Sulla rete si parla che le uniche due squadre che non ci sono ai mondiali sono l'Italia e la Russia, di
1: Sì, di quelli
2: quelle
1: importanti.
2: importanti, logicamente. E questo qui ha un motivo, dicono.
1: Beh, l'aveva accennato lui la
2: Sì,
1: scorsa
2: l'hai detto anche
0: intervista.
2: te,
0: L'ho
2: no,
0: detto la
2: forse.
0: volta scorsa.
2: Sì, l'hai detto anche te.
0: Sì, lo darò, vero,
2: Ma lo
0: allora.
2: continua a
0: C'è
2: dire anche
0: stata questa
2: altri.
0: cerimonia. No, c'è stata questa cerimonia delle bandiere che li hanno portate all'interno del simbolo esagonale di Saturno. Ed è stato, durante la cerimonia dei mondiali, proprio una specie di atto di genuflessione di queste bandiere nei confronti di Saturno. E guarda caso, le uniche due nazioni che non c'erano erano la Russia e l'Italia, che Steiner profetizzò più di 100 anni fa che il risveglio delle coscienze d'Europa sarebbe venuto dove l'anima antica dell'Italia fosse riuscita a connettersi con l'anima giovane della Russia. Ascolta Steiner, potentissimo, cosa dici? Quindi la Russia è un'anima giovane, però ha la potenza animica in questo momento per cambiare le cose sul pianeta. L'anima antica invece è l'Italia, che ha preso con tutta la sua storia, e quindi è l'unica che può essere un faro, però per poterci riuscire deve avere l'alleato russo. E questo vi fa anche ragionare su quello che è accaduto negli accadimenti storici. Cosa hanno fatto quei signori? Cosa hanno fatto prima di tutto? Separare la Russia dall'Italia, ragazzi, l'embargo, tutto. Vi ricordate come la loro strategia in questi anni è stata di obbligare l'Italia ad allontanarsi dall'alleato russo? E guarda caso, tutti quelli che hanno tentato di fare qualcosa del contrario sono finiti in disgrazia. Berlusconi è finito in disgrazia, Salvini è finito in disgrazia. Quelli che hanno cercato di riallacciare i rapporti con l'alleato russo, o per un modo o per l'altro, guarda caso, in Italia sono finiti in disgrazia. Chiedetevi perché. Perché questi signori non è che Steiner l'hanno fatto fuori, ragazzi, lo sapete benissimo che Steiner non è morto di morte naturale. Quindi, se Steiner aveva profetizzato 100 anni fa che la grande madre russa sarebbe stata guidata dal faro dell'Italia per cambiare le sorti della Eurasia, l'idea era la creazione della Eurasia, che si sarebbe contrapposta a quello che Steiner vedeva come, diciamo, il mondo arimanico, quindi tutto il mondo della materialità statunitense, tutto quel mondo lì, e tutto il mondo invece luciferino, quindi tutta la falsa luce, quindi tutto il mondo New Age, di tutte quelle realtà che sono, tra virgolette, hanno creduto di scappare da una realtà materiale per in realtà finire in una prigione soltanto dalle grate differenti, perché la falsa spiritualità è, tra virgolette, sotto gli occhi di tutti, purtroppo, come tantissime persone del mondo New Age predicano: non fate nulla, state in pace, peace and love, grazie, certo, così non entrate in azione, diventate esattamente le pecore sacrificali perfette per chi in questo momento vi sta usando come pecore. Quindi, ragazzi, prendete in mano il vostro destino. Espavo, grazie per essere assunto il tuo potere.
1: Prima di espavarti definitivamente, Silvia da Verona dice: vincerà il Portogallo, è da mo' che lo sappiamo. Ed ecco qui la fonte esoterica di fiducia. L'hanno predetto anche i Simpson, che sappiamo che hanno predetto il futuro molte volte. Evidentemente sì, c'è.
2: Così dicono.
0: Giuro, non è questa la fonte esoterica da cui mi sono fornito. No, io, però, se lo dicono i Simpson, ragazzi, giocatevi il soldo, allora pigliamoci la decima. Perché no, se lo dicono i Simpson.
1: A parte gli scherzi, i Simpson avranno chissà dietro, hanno predetto molte cose.
0: Infatti, no, ma adesso che ho scoperto questa cosa, me la confermi ancora di più. No, i Simpson hanno previsto addirittura quella clamorosa e l'attentato nella maratona in America. Sì, ricordate, sì, sì, i Simpson? Lì è stato veramente clamoroso. Hanno azzeccato proprio il luogo di Boston, tutto qua. Okay. Dietro i Simpson c'è qualcuno, andremo, ovviamente, che sta cercando di comunicare. Sì. Se i Simpson hanno detto che in Portogallo sono molto più attendibili di Gabriele Cornero, però il 10% non dà per i Simpson, già che si
2: no.
0: Lì.
2: No.
0: Ringrazia Silvia, digli che se ha piacere di contattarmi sulla mia piattaforma e tutto, ho piacere di conoscerla, perché una persona così preparata che sa anche andare a leggere cose del genere, mi potrebbe fare molto piacere averla alle mie conferenze, anche perché io dico sempre, gli incontri e le interviste tutte quante sono belle, perché non c'è nessuno che insegna niente a nessuno, siamo in una comunità di persone consapevoli che condividono la loro conoscenza e tutti usciamo più arricchiti da queste occasioni, tutti quanti abbiamo delle informazioni nuove, perché è finito il tempo dei maestri. Certo. Sappiate che se qualcuno di voi cerca per strada un maestro, l'unico maestro che trova è la sua vita quotidiana, gli schiaffi che prende dal mattino alla sera dall'universo che lo mette in riga, ed è così. Okay. Saluti e baci
1: e Spavo.
0: Grazie di cuore.
2: E Spavo
0: tutti.
2: Ciao Gabriele. Ciao.
1: Alla
2: Spavo Gabriele.
1: Alla prossima,
2: Gabriele. Vedi, piano piano ci si arriva.
0: Pubblicità. Forza Portogallo. Forza Portogallo.
1: Forza Portogallo. Alla prossima.
2: Alla prossima.
1: Ok.

0: eccoci tornati per la nostra maratona su Radio Gamma 5. Sono le 20 e 11 minuti del venerdì 19 giugno 2026. Ah, come passa il tempo. Mi ricordo quando ero piccolino, l'anno 2000, siamo già al 2026. Vabbè, ma ciancio alle bande. Veniamo a noi perché cominciamo ufficialmente la terza intervista di quest'oggi e abbiamo il gradito ritorno ai nostri microfoni di Fiorenzo Libero. Ciao Fiorenzo.
1: Ciao a tutti, grazie a Valentino, a Giorgio di questa opportunità, grazie a Radio Gamma 5 che mi dà questa opportunità. Io sempre devo ringraziare questa grande famiglia di Radio Gamma perché è una radio alternativa del libero pensare, libero agire, per cui veramente chi approda a questa radio ha veramente un'apertura, io dico, mentale, di coscienza diversa da quello che è la normale visione che ti dà la scuola, l'università.
2: Una visione alternativa, dai. Visione alternativa. Vedere il mondo con occhi diversi.
1: Sì, io dico sempre che accedere a certe conoscenze ti attiva la coscienza.
2: Bravo, d'accordo.
1: Ti attiva la coscienza che puoi scegliere, no? Certo. Perché nella vita ormai c'è un miliardo di notizie, informazioni, di altre cose, cioè, no?
2: Un miliardo di notizie, informazioni veicolate che
1: bravissimo.
2: Non sono del tuo pensiero, della tua cultura, cioè, esatto. Adesso ci arriva di tutto.
1: Eh sì.
0: Comunque, ma allora,
1: per cui,
0: oggi,
1: la mia visione
0: macrobiotica,
1: macro, grande, bios, vita, sì. Qualità e longevità di vita, che ha un principio fondamentale che ha di più di 6.000 anni, che è lo yin e lo yang. Loro in Oriente hanno chiamato yin e yang, noi possiamo chiamarlo caldo e freddo, cielo e terra, radice e foglia, tutta una visione energetica di come queste due forze, queste due energie, la polarità di queste due forze crea la vita.
0: Certo.
1: Giorno e notte, attività e riposo crea la vita. Uomo e donna, l'attività crea la vita.
0: Sì, sì, sì.
1: Infatti nel mio libro proprio c'è il piatto dei semi con il simbolo proprio del Tao, che dentro un cielo nero c'è il puntino bianco della luna, metti, no? Perché l'ho chiamato il seme? Perché secondo me ritornare a mangiare il seme, che è l'origine della vita, tutto parte dal seme, se noi guardiamo
0: che
1: bene.
0: Abbiamo,
1: no?
0: La dentatura.
1: Noi abbiamo 20 molari e premolari per schiacciare semi. E per cui è l'unico cibo che si può conservare. Tutti gli altri cibi vanno in deperimento, se voi guardate bene, no?
0: Sì.
1: Vanno tutti in deperimento. Il seme è l'unico cibo che si può conservare.
2: E moltiplicare.
1: Che
2: è la cosa importante.
1: E allora, ci sono 8 passaggi nei semi.
0: Prima di passaggi ai semi, oggi dalla tua maglietta a maniche corte, dalle gocce di sudore sulla mia fronte, dobbiamo parlare dei cibi estivi.
1: I cibi dell'estate, oggi il programma dei cibi dell'estate, vedremo i cibi consigliati, i cibi da un po' da ridurre, poi vedremo
0: anche qualche ricetta pratica.
1: Assolutamente, qualche ricetta che si aspetta la gente, per cui prendete carta e penna in modo da...
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costo costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costi a sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
13: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 5

0: sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Scrivergli queste ricette, queste
6: carta e calamaio,
7: carta e calamaio.
5: Comunque domani io sarò qui al mercatino di Radio Gamma, per cui ho il banchetto in cui vendo il mio gommaggio, il mio triade, e troverete il mio libro Il Seme della Vita, per cui chi l'ha già letto, chi ha fatto i corsi con me, è un libro che porta la mia esperienza personale di quello che è questa grande filosofia. Perché l'ho chiamato Il Seme della Vita? Perché i semi sono 5 in natura. Il primo seme sono i cereali integrali. Osserviamo la natura, cos'è che maggiormente semina l'uomo nella terra? Sono i cereali, grano, sì, mais, orzo, farro, no? Sì. Per cui i cereali sono la base, le graminacee antiche erano, no? Sono i cereali. Dopo l'uomo ha scoperto il fuoco, il sale, da lì c'è stata l'evoluzione dell'umanità, con la scoperta dei cereali. Secondo seme sono i legumi. Per cui vedremo che i legumi, io li chiamo un po' le proteine della, come si dice, della carne, no? Per cui si dice i fagioli sono proprio il completamento dei cereali, no? Per cui poi vedremo i legumi da mangiare in estate. Poi abbiamo la frutta secca, per cui girasole, zucca,
6: senza abusarne,
5: bravo. Io ho diviso la frutta secca in due, la versione salata e la versione dolce. La versione salata da mettere, non so, nell'insalata, nelle verdure cotte, nella crema di riso. Uso più il gommasio, i semi di sesamo, il girasole, la zucca e le noci. Mentre nella versione dolce uso più la mandorla, la nocciola, gli anacardi, i pinoli. C'è, sì, questa distinzione diversa. Poi il quarto seme sono i semi officinali. Per cui il cumino, il finocchio, il fieno greco, il timo, anche questi sono dei semi da usare, io li uso molto nei decotti e nelle tisane. Quinto seme invece sono i semi da germogliare. In primavera io germoglio molto il crescione, l'alfa alfa, tutti i semi si possono, gli avanelli, la rucola,
6: sì, tutti.
5: Per cui vedete che
6: io ho scoperto, sì, cioè, ogni tanto su qualche video di cucina mi è capitato le lenticchie,
5: sì,
6: che non ci avevo mai ragionato,
5: assolutamente,
6: farle proprio germogliare diventano
5: fantastico,
6: più nutrienti, sì, più digeribili, sì. Solo che ne ho fatto germogliare un sacchetto, perché mi sono trovato che ho dovuto darle via,
7: ho mangiato anche io una settimana.
5: Diciamo che il momento del germoglio degli idee è la primavera,
6: sì,
5: per cui perché io osservo sempre la natura, ti dà

0: quella pianta, quella radice, quel frutto sempre nel momento che il tuo corpo ha bisogno. Non è a caso che il germoglio venga in primavera, perché deve, cambia il metabolismo, per cui cambia anche il, come si dice, il sangue deve depurarsi, no? Del fegato, della cistifelle, e ti dà il germoglio in primavera. C'è gente che fa germoglio tutto l'anno, io dico di no. Dobbiamo sempre seguire la natura.
1: Sì, i ritmi naturali.
0: Esatto, perché cos'è la malattia? Il sintomo è sempre una violazione delle leggi della natura. Ormai Valentina la sa questa frase.
1: Ho fatto overdose di Fiorenzo.
0: No, per cui secondo me io la ribadisco sempre, sì. Perché faccio sempre l'esempio del pomodoro, no? Adesso in estate c'è gente in autunno che mette via la passata di pomodoro. Per cui mangiare una passata di pomodoro a Natale non è la sua.
1: Perché la trovi sempre sui banconi del supermercato.
0: Diciamo che le due verdure, che non sono verdure, secondo me, più mangiate in Europa, nel mondo, sono patate e pomodori, se tu guardi bene.
2: Che sono frutti? Cosa sono?
0: Alla fine sono frutti, sì. La patata è una, è un amidaceo, sì. Che vedremo poi col principio yin e yang, che io la yanghizzo.
1: Che è molto meglio la batata.
0: È molto meglio la batata, infatti. Mentre col pomodoro, che è una cosa più estiva, andrò a mangiarlo, sì, li mangio anch'io qualche volta d'estate, però mangio il più yang, perché ogni categoria di cibi c'è il più yin e il più yang. Più grosso è un cibo, più yin è, perché ha più acqua e più zucchero. Più piccolo è,
1: più i datterini
0: e i ciliegini sono più yang dei quelli più grandi, sono più gustosi, costano anche di più.
2: Costano anche di più.
1: Bisogna coltivarseli, bisogna farsi loro.
0: Bravo, bravo.
2: Se vai a comprare i cuori di bue, che sono grandi, anche quelli costano.
0: Infatti. Perché le solanacee, gli unici germogli che non si possono germogliare sono le solanacee, perché sono tossiche, hanno un alcaloide, soprattutto nella buccia e nei semi, che creano veramente molta acidità nel sangue. Okay. Per cui sarebbe meglio.
1: Per cui melanzane, peperoni,
0: pomodori.
1: Cerchiamo di evitare.
0: Io, perché d'estate ci sono solo quelle, no? Adesso io conosco il principio yin e yang, le yanghizzo. Le yanghizzo con quattro elementi. Fuoco, le mangio sempre cotte.
1: Cotte. Zucchina cruda comincia a essere complicata.
0: Ma la zucchina non è una solanacea. Il peperone o la patata.
1: La melanzana
0: la metti sotto sale, no? Sì. Che spurga come il sale, vedi? Sì. Che butta fuori quell'azio, no? Allora, per yanghizzare questi quattro solanacee, io le mangio cotte, fuoco. Per cui posso mettere al forno o la piastra, per cui vado a bilanciare questa acidità che ha. Fuoco, sale, tempo e pressione. Sono quattro elementi che vanno a equilibrare questo eccesso di yin che hanno loro. Per cui infatti io osservo chi mangia carne, cerca sempre il pomodoro, la patata, la birra, il vino, no? Mangio concentrato di sodio, che è la carne, il pesce o le uova, e cerca sempre bilanciare l'opposto, che può essere la patata. Sì. Sodio e potassio, vedi? C'è sempre un equilibrio, no? Però un equilibrio squilibrato. Per cui la carne non è un cibo per l'uomo, io dico sempre. Però qualche volta si può mangiare, io non sono mente. Chi mi conosce sa che io dico sempre la trasgressione è il sale della vita.
2: Non sei estremista.
0: Assolutamente. Torniamo ai nostri cibi di oggi, i cibi dell'estate. Vabbè, prima volevo ribadire i quattro supermercati a cui io mi attingo. Li sai già, no?
1: Sì, vai.
0: I quattro supermercati che io mi attingo ogni giorno sono i campi, dove arrivano i cereali, i boschi o i prati, i fossi dove arrivano le erbe selvatiche, gli orti di casa nostra, e il quarto supermercato sai qual è?
1: I fossi?
0: No. Il mare.
1: Ah, il mare.
0: Dove le alghe. Dove le alghe, esatto. Dobbiamo attingere dal mare, che è la madre della terra. Non se fosse il mare non ci sarebbe il ciclo della vita, no? Per cui assolutamente il mare proprio dà quelle sostanze minerali.
1: Tutto è indispensabile tranne l'essere umano. Noi possiamo pure sparire, ma tutto il resto fa il suo.
0: Diciamo che l'essere umano è a capo degli altri regni, no? C'è il regno umano, il regno animale, il regno vegetale e il regno minerale. L'uomo è sopra e dovrebbe con coscienza valorizzare questi regni, invece li sfrutta, li inquina.
1: Stiamo asfaltando
0: in tutti i modi.
2: Ma ti volevo chiedere una cosa sulle alghe, siccome una volta io parlavo appunto delle alghe, perché lo puoi mettere nei legumi, che evita tante
0: situazioni, i legumi,
2: però dicono che le alghe sono nel mare,
0: sì,
2: il mare è inquinato.
0: Sì, tutto inquinato ormai.
2: Loro assorbono tante scorie, perché le alghe servono proprio.
0: Sì.
2: E perciò quando tu ti mangi queste alghe secche, ti assimili anche un po' di,
0: sì,
2: di queste cose, di questo inquinamento.
0: Addirittura anche nel sale ci sono materie plastiche. Lo dicevo l'altro giorno. Anche diciamo che l'alga andrebbe sempre cotta.
2: Ah, okay.
0: Io la guacamole, la kombu, la cucino almeno un quarto d'ora, la kombu anche di mezz'ora. Per cui il fuoco trasforma queste sostanze, sì. Per cui il fuoco io lo vedo un amico, tanti lo vedono come un distruttore, no? Io lo vedo come un amico che trasforma le in cose tossiche, che qualcosa, no?
2: Ma ho visto che esistono le alghe anche fini in polvere.
0: Sì, sì, le nori, che sono, come si dice, fiocchi di alghe.
2: Che quelle, essendo essiccate, magari perdono quelle sostanze.
0: Sì, diciamo di sì. Diciamo che l'inquinamento più potente che ha l'essere umano adesso è il nostro pensiero di paura. E quello è l'inquinamento più grosso.
2: Sono d'accordo.
0: Devi affidarti e cercare il meno possibile, no?
2: Non pensarci neanche. Cioè,
0: ma se... non pensarci. Dici, cerco di dire, ormai in questo contesto del 2026 devo, come si dice, con coscienza cercare di mangiare meno porcherie. Sì. Infatti la macrobiotica, nel corso degli anni, ormai sono 40 anni che la seguo, più vado avanti, più ritorno alla semplicità più pura. Eliminare tutte le cose processate, anche se sono biologiche, integrale, ritornare a mangiare i semi. Per cui meno pasta, meno pane, meno grissini, fette biscottate, piadine, pizze, taralli.
1: Ritornare... Deve essere l'eccezione.
0: Brava, l'eccezione. Sì. Ritornare a mangiare insieme, l'origine della vita, ritornare alla fonte delle cose.
2: Sì, cioè, mangiare un 10% del cibo, quello che hai detto te,
0: sì.
2: E il resto mangiare cibo.
0: Eh sì. Per buono. Cui avere io dico sempre fare questi due passaggi: cibo, coscienza. Mangio questa cosa. Cosa farà al mio corpo, al mio sangue, alle mie cellule, al mio fegato? Però per avere coscienza ci vuole conoscenza.
2: Bravo.
1: Sì, diciamo che più processato il cibo, meno vitalità ha e più rischi di mangiare sostanze che...
0: Diciamo che la trasformazione fa perdere, si chiama energia, sì. Cioè minerali, vitamine, grassi, aminoacidi, tutto, no?
1: Altra cosa, lavorazione non è come tu che fai il gomasio a mano.
0: Esatto.
1: Lavorazione sono macchinari industriali
2: che si surriscaldano e uccidono tutte le sostanze nutritive.
0: Esatto. Io lo so che è difficile, perché noi mangiamo tanto con la bocca, no? Mi piace. Mm. Mangiare con la coscienza è un passaggio. Passaggio molto sottile, no?
2: Evolutivo.
1: Beh, posso dire anche un'altra cosa, che spesso mangiamo per compensare quello,
0: esatto,
1: che non ci piace.
0: Beh,
1: nella
0: questo
1: vita.
0: Questo è vero, è vero.
1: Cioè, la frase tipo non mi resta altro, al manco lascia mangiare. Cioè, l'ho sentita più di qualche volta.
2: Quella è la scusa, è una scusa.
1: Dovremmo cercare l'equilibrio in tutti gli aspetti.
0: L'equilibrio è sempre dinamico.
1: Sì.
0: Per quello la conoscenza, io ho trovato questa grande filosofia che è la macrobiotica, che va proprio... a comprendere l'origine delle cose, no? Alla fonte, di tornare alla fonte. È un po' difficile, diciamo che è un processo che ogni individuo deve fare. Io non devo delegare il medico, il primario, l'omeopata, è un percorso individuale, personale, perché la mente crea delle resistenze, no? Non vuole cambiare. Mi piace sempre la frase, no? Che la mente è come un paracadute. Se non la apri al nuovo, ti schianti. Cosa vuol dire? Sofferenza, no?
1: Sì.
0: Io dico sempre che è il luogo più pericoloso della Terra, sapete qual è, no? L'ospedale.
1: Ah beh, grazie. Poi di questi tempi
0: ti fanno fuori e non ti mollano più, meno bisogno.
1: Allora, diciamo, ci sta il professionista,
0: sì,
1: che ha studiato, ma deve essere un ausilio per aiutarti a superare una situazione, non una figura al quale deleghi completamente la tua salute e che,
0: Valentino,
1: come ho visto, perché purtroppo vedo certi contesti con gli anziani,
0: sì.
1: Prova sta pastiglia, se non funziona ti do l'altra la settimana prossima.
0: Ma un medico che non comprende questa frase di Ippocrate, fai del cibo la tua medicina, fai la medicina il tuo cibo, non è un medico quello è un economista che deve alimentare solo le multinazionali dei farmaci, non c'è niente
2: che
0: da
2: sono
0: fare,
2: sono quelli che hanno inventato i protocolli,
0: ecco.
1: Sì, esatto.
2: Non esiste più il medico il medico, diceva Platone, non mi ricordo chi, è un artista nell'aiutare l'uomo a stare bene, è un artista, invece
0: artista.
2: Qui mi sembra che protocolli, cioè devi seguire quello che ti dicono le case farmaceutiche, e se fai diversamente sbagli.
0: Sì. Ma chi accede ai medici, beh, chi accede per emergenza è una cosa, perché anch'io posso avere bisogno e accedo per emergenza, è normale. Sì, però chi accede, non so, per un mal di gola, un mal di qualcosa che può benissimo guarire da solo. E le due forme di guarigione sapete quali sono, no?
1: Digiuno
0: e la preghiera.
1: E la preghiera
0: intesa come un dialogo interiore con te stesso, no? Dialoga con lo specchio e chiedi qual è l'origine, la causa del mio mal, del mie cervicali, del mio male lombare. E lì proprio devi lavorare sulle cause, che è lo stile di vita, che può essere tanti fattori, sì. Il cibo che mangi, sì, il lavoro che non ti piace, sono tanti fattori.
1: Comunque la penso quasi come te, però mi sto anche ricredendo, che hai detto l'ospedale va bene per emergenza.
0: Per emergenza.
1: Ho provato in degli episodi di emergenza e anche lì scricchiola.
0: Vero,
1: ho visto non sto qui a dire, però sì, vero, anche lì a volte
0: io
1: ho
0: lavorato 20 anni nel sociale come OSS e ho visto di tutto. Ricoveravo un anziano in ospedale, dopo una settimana ritornava a casa con delle piaghe pazzesche proprio. Ma non abbiamo tempo, sì, ma lasci una persona con la cacca addosso per una notte, due giorni,
1: sì.
0: Va bene, dai, comunque
1: siamo qui per dire cose belle. Anam ci chiede, sì. Dopo non so se lo dirai, facendo, potrebbe dare Fiorenzo delle ricette alternative al porridge di avena per la colazione? Grazie.
0: Sì. Beh, spiego subito. Intanto l'avena non è un cibo estivo, assolutamente. È un cibo più, io dico sempre, ho diviso un po' l'anno in sei mesi. Da metà ottobre fino a metà maggio useremo più i cereali invernali.
1: Come il grano saraceno.
0: Esatto. Da metà ottobre userò più il riso tondo e corto, userò più il miglio, più il saraceno, più l'avena, perché è un cereale grasso che va bene in un ambiente freddo, perché io sono sempre un prodotto dell'ambiente, l'ambiente esterno porto dentro di me. Devo sempre mettere in armonia con l'ambiente. Fuori è freddo, devo riscaldare, fuori è caldo, devo rinfrescare. Infatti l'avena non la mangiano gli africani, la mangiano i paesi anglosassoni, vedi? Perché com'è che si chiama sta ragazza? Silvia,
1: no, Anam.
0: Ecco, l'avena io ti sconsiglio adesso di rifinirla e poi fino a ottobre lasciare stare. Mangia più la crema di orzo, mangia più la crema di riso. La crema di riso è universale, anche qua c'è il riso lungo e fine, tipo ribe o basmati, da mangiare più in estate, in inverno più quello tondo e corto, insomma. Per cui poi io faccio anche la crema a volte di couscous, faccio la crema di mais, sì, tutte cose che vanno a rinfrescare, c'è questa visione energetica. Ritorniamo ai nostri cibi estivi, che è un po' il programma di oggi, no? Parliamo di bevande. Io consiglio tre bevande. Intanto, la prima bevanda è un'infusione con le erbe che adesso la natura ci dà. Allora, da metà maggio, ma anche prima, metà marzo fino a metà ottobre, io osservo la natura che l'energia va nelle foglie, nei fiori, nei frutti. Per cui andò a fare delle infusioni con tutto quello che è foglia, fiori e frutti. Questa è la visione energetica della macrobiotica. In pratica io faccio bollire dell'acqua, nella tazza metto una foglia di verbena, melissa, tarassaco, mortica, tiglio, biancospino, equiseto, tutte le foglie, e butto l'acqua sopra e lascio un'infusione. Questa è un'infusione a tisana che farò da metà marzo fino a ottobre. Per cui anche la passiflora, ce ne sono erbe, io uso molto l'equiseto sto periodo. Per cui lascio un'infusione 10-12 minuti e poi la filtro.
2: Può essere anche fresca la foglia o per forza secca?
0: Anche fresca, meglio fresca questo periodo qua. Meglio fresca. E la menta è proprio... Ecco, questa tisana io consiglio sempre di berla alla mattina a stomaco vuoto, perché ha doppio effetto. Dopo mangiato, chi conosce il tè cucchiaccia, io bevo sempre il tè cucchiaccia, che è un tè senza teina, pochissima teina. Più che la tisana lo sembro bere alla mattina, perché io dico a stomaco vuoto, pulisco un po' il pavimento, lo stomaco. Ecco, una cosa che consiglio sempre alle persone, che io ho fatto anche delle tecniche, un video delle tecniche di lunga vita, alla mattina appena alzata, noi ho la bocca tutta impastata e tutti i succhi gastrici vanno alla bocca e ho la patina sulla lingua, no? Ecco, io la mattina cerco sempre di fare dei gargarismi o col colluttorio oppure con l'acqua salata, in modo da queste tossine non ributtarle dentro, ma buttarle fuori. Questa è una pratica che io consiglio farla ogni mattina, proprio per non...
1: C'è anche il lavaggio della lingua.
0: Sì, lavaggio della lingua e anche l'archetto. Io ho fatto yoga parecchi anni, cioè l'archetto pulisci lingua.
2: Pulisci lingua, sì.
0: Però anche quello ti dice che usarlo sempre va un po' a le papille gustative.
1: Ah, ok.
0: Un po' a rovinare le papille gustative. Per cui una volta o due alla settimana si può fare netta lingua. Però come prassi proprio questi gargarismi di acqua e sale e di... colluttorio.
2: Cosa ne pensi te, quello invece di fare con i chiodi di garofano l'infusione,
0: sì, sì,
2: e poi farsi poi i sciacqui?
0: Allora, anche qua nelle spezie c'è lo yin e lo yang. Io ho sempre questa bussola che mi guida. D'altronde i vegani e i vegetariani non conoscono questo principio qua. Per me però è, come si dice, il principio educativo unico universale, perché mi metti sempre in armonia, certo, con l'ambiente, no? Ecco, i chiodi di garofano, la cannella, noce moscata, lo zenzero e la liquirizia sono più spezie invernali che portano dentro calore.
2: Okay.
0: Adesso è meglio usare più quelle che vi ho detto adesso,
1: sì,
0: compreso,
1: sì,
0: il limone anche, no? Per cui cerco sempre questa. Io ho compreso che proprio devo comprendere l'effetto che fa il cibo nel corpo, che non è una visione scientifica, è una visione energetica.
2: Okay.
0: Anche qua bisogna scegliere o la visione, perché tutti noi abbiamo la mente scientifica che è ferma a vitamine, minerali, grassi, zuccheri, no, aminoacidi. Questa, secondo me, crea sempre paura e non sai mai che fine fa, no? La visione energetica olistica dello yin e lo yang guarda il cibo a 360 gradi.
2: Quello che dicevo io, il colluttorio con i fiori, con i chiodi di garofano, non è una cosa che tu ingerisci,
0: sì, no,
2: la fai risciacqui, perché comunque, sì, è un antibatterico.
0: Sì, sì.
2: E poi lo sputi fuori, perciò se fai una cosa del genere va a influire il calore, sì, o meno.
0: Diciamo che le papille gustative assorbono le cose, sicuramente, però la butti fuori poi. Però i chiodi di garofano hanno delle proprietà incredibili,
2: infatti,
0: madonna,
2: sì,
0: infatti.
2: Ne hanno tante, cioè anche vermifughi, cioè ne hanno tante, antibatteriche.
0: Assolutamente, assolutamente. Per cui alla mattina fare questi gargarismi fa molto, molto bene. Per questa infusione la consiglio. Poi consiglio durante il giorno anche una bevanda dissetante con menta, fai bollire dell'acqua. Nella tazza metti delle foglie di menta, fai l'infusione di menta, poi ci metti una goccia di zenzero e 2-3 gocce di limone. Fa una bevanda meravigliosa, proprio.
2: Ma la menta bisogna farla per forza scaldare, perché io la faccio a freddo.
0: Perché rilascia gli oli essenziali, è meglio che ci sia il calore, perché a freddo non rilascia gli oli essenziali.
2: Però gli lascia quel gusto, cioè
0: sì,
2: un po'
0: sì,
2: rilascia.
0: Un po' sì, sì, sì, però serve meglio mettere nell'acqua bollente.
2: E lo zenzero in polvere?
0: Ma io lo grattugio, no, in polvere lascio stare, almeno io.
2: Sì, sì, no,
0: voglio cose vive.
2: In polvere intendevo...
0: Io ho una grattugina di ceramica che vendono in negozio,
2: sì,
0: io,
2: sì,
0: grattugio, poi prendo un po' di polpa e strizzo una goccia due.
2: Ah.
0: Proprio non deve bollire, il zenzero proprio deve essere fresco, ma basta una goccia due,
2: Eh sì, perché quello fa effetto poi.
0: E così il limone, insomma.
1: Okay.
0: E poi un'altra bevanda è il carcadè.
2: Carcadè.
0: Questo, queste cose di ibisco, ottimo, perché lo usano i beduini nelle cose, no? Per cui fare un carcadè che ha un bel colore, no? È un buono dissetante.
2: Ma bello freddo o caldo?
0: D'estate è meglio fresco,
2: okay,
0: ma non da frigo.
2: Sì, sì, temperatura ambiente.
0: Sì. Dimmi.
1: No, vai.
0: Io consiglio sempre, nella macrobiota si dice mai bere roba fredda, sì, mai, sempre a temperatura ambiente, sì, perché se io bevo roba fredda vado a raffreddare, toglie energia ai miei organi, sì, perché sì, un corpo a 35-38 gradi, no? Se io bevo roba fredda,
2: se la abbassi,
0: dopo i reni soprattutto, il fegato, devo riscaldare quest'acqua, no?
1: Mm-hmm.
0: Ecco, io ho sempre la frase di Gandhi che diceva: masticate i liquidi e bevete i solidi. Per me è una frase molto saggia, sì, che veramente porta a coscienza, no? Perché il, sì, corpo non accetta né le cose troppo calde né le cose troppo fredde. Per cui se io tengo in bocca e porto quei 10 secondi, anche meno, di salivare, no? Porto la temperatura giusta e dopo deglutisco.
2: Giusto.
0: Ancora una frase, secondo me, che porta a guarigione: la tua intenzione è porto questo liquido depurativo agli reni o al fegato. Perché il nostro pensiero segue l'energia, no?
2: L'intento, no?
0: È l'intento, cavoli, per cui è veramente una forma curativa.
2: Sì.
0: Noi abbiamo dei poteri di autoguarigione incredibili.
2: È un'informazione che tu dai e quell'informazione poi viaggia in tutto il tuo corpo.
0: Esatto, esatto. Come io ho avuto le infiammazioni, non so, al ginocchio, eh? Cosa faccio? Faccio un bolo di saliva. Dopo questa saliva, il mio pensiero col cervello destro mandava questa saliva, non so, al ginocchio, alle lombari. Questo monaco che mi ha, nel 2000 mi ha dato, che ho fatto un corso di massaggio al piede, Long Son Zhu,
1: sì,
0: mandava giù la saliva 72 volte al giorno, pensate, mandava giù la saliva per auto depurarsi, infatti.
1: Sì, sì, sì. Beh, comunque la saliva è quando una... dici di masticare tanto, che non è solo questione di spezzettare,
0: bravo,
1: il cibo, è proprio perché la saliva ha degli enzimi che all'interno dell'intestino non abbiamo, per,
0: esatto,
1: cui comincia una parte di digestione già in bocca,
0: sì.
1: È fondamentale, che non è la stessa cosa tritare, no, la roba, frullarla,
0: assolutamente,
1: e... assolutamente.
0: Per quello dico sempre, le macchine servono, le uso anch'io, il frullatore, però il frullatore nostro è la bocca, che è la sede della libertà, io dico, no?
1: Sì.
0: Per cui avere questa consapevolezza di masticare, di insalivare è fondamentale. Io dico sempre 32 volte, 32 denti, ogni dente è una masticata.
1: Anche perché?
0: 32 vertebre, 32 denti, vedi, non è a caso.
2: Eh no, il nostro corpo è perfetto, non ci sono numeri.
1: Ma a proposito di bevande invece,
0: sì, sì,
1: i fermentati,
0: ottimi,
1: kefir, kombucha...
0: Ottimi. C'è la Grazia che fa del kombucha, fa il kefir, ottimo d'estate, ottime bevande, perché hanno dei fermenti, hanno probiotici, hanno fermenti ottimi, ottimi veramente, fino a metà ottobre, poi io lascerei un po' stare un po' queste bevande.
1: È che hai le madri che poi ti muoiono, se,
0: sì,
1: le lasci...
0: Quando sì, però cominci... diciamo bere meno,
1: okay,
0: perché la visione macrobiotica è bere il meno possibile, sapete,
1: certo,
0: no? Poi
1: certo,
0: anche qua avrò sempre,
2: sì,
0: tante,
2: sì,
0: cose, no? Perché la visione macrobiotica è prendere i liquidi dai cibi che noi mangiamo, dai cereali, dai legumi, sai, sapete, quando io cucino un riso, che faccio un rapporto 1 a 2,5, 1 a 3, un chicco assorbe dal 60-80% di acqua, un cecio, un fagiolo assorbe il 90% di acqua. Per cui quando io mangio cereali, legumi e sempre la zuppa tutto l'anno, io mangio sempre la zuppa tutto l'anno, il brodo proprio...
1: D'estate, bel brodino caldo.
2: Calda.
0: Tutto l'anno. Perché
1: col brodo di gallina, giusto?
0: No, figurati. No. La pietanza base, io ho fatto la formazione in Francia, a Saint-Gaudens, mi dicevo che le due pietanze basi per guarire ogni essere umano, la zuppa di miso e la crema di riso col gommasio.
1: Allora,
0: sono cibi e medicina, io li chiamo cibi e medicina.
1: Silvana ci dice
0: Silvana:
1: un grande grazie alla trasmissione e al Libero.
0: Wow.
1: Ma le creme tipo riso,
0: sì,
1: eccetera, che sono stracotte,
0: sì,
1: mi fanno a me mi fanno nauseante solo il pensiero. ad ogni modo apprezzo tantissimi i consigli alimentari, grazie.
0: Wow,
1: cosa...
0: grazie Silvana. Allora, lì è ovvio che il mio stomaco, il corpo ha certe abitudini, e cambiare certe abitudini, certi gusti ci vuole un po' di tempo. Per cui io consiglio mangiare piccolissime quantità, masticarle bene, pian pianino entrare in questo concetto. Io consiglio sempre la colazione salata a base di crema di riso, che può essere dal chicco, dai fiocchi o dal semolino, che è semplicissimo. Del semolino, non so, tu fai bollire dell'acqua, un pizzico di sale, e a pioggia con il frustino fai un semolino, insomma. Per cui io metto di solito o il gommasio o il miso sciolto o la purea umeboshi o la salsa di soia, alterno sempre queste forme di condimenti, insomma. È ovvio che il corpo non è abituato, devi un po' entrare in un masticare,
1: sì,
0: insalivare, no? E ci vuole un po' di pazienza, e uno vedi ha delle resistenze dovute un po' a vite dalla mamma, il papà, i nonni, no? Che hanno avuto queste abitudini, questi gusti in sapore, no? È ovvio che bisogna un po' entrare nel concetto che il cibo diventa una medicina, però è ognuno ha il suo
1: certo
0: percorso, e deve essere graduale la cosa, non deve essere graduale.
1: Ma Anam ci dice che spero ci possa dare velocemente questa ricetta del porridge alternativo perché avevi cominciato il discorso forse.
0: Ah, il porridge alternativo lo puoi fare con i fiocchi di orzo, che è rinfrescante, con il porridge, con i fiocchi di orzo, o con il couscous, o col quinoa, con l'amaranto, o col bulgur, puoi fare anche il porridge. Con tutti i cereali puoi fare il porridge. E noi, è ovvio che sappiamo quello solo con l'avena, però possiamo fare con tutti i cereali, okay, con tutti i fiocchi. Infatti volevo parlare un po' dei i cibi che dobbiamo mangiare adesso, hanno queste modalità, queste caratteristiche. Sono ricchi di potassio intanto, crescono bene in clima caldi o tropicali, i cibi crescono velocemente. Infatti mi viene in mente adesso l'insalata, che io l'orto, viene in 30 giorni, 40 giorni. Una carota viene in 120 giorni, vedi la differenza. La foglia è un attimo, dai acqua e piove, che velocemente è molto in, no? E rinfresca la foglia. Mangiare un'insalata d'inverno non va bene, perché ti raffredda, vedi? C'è sempre una visione di...
1: D'inverno non c'è, cioè abbiamo i radicchi, abbiamo...
0: Sì, però nei negozi bio c'è insalata tutto l'anno, se tu guardi, o viene da sottoserre, no? Avere questa consapevolezza che il cibo ha un effetto nel corpo, i cibi crudi raffreddano. Infatti c'è il discorso del crudismo, no? Non so come fanno a mangiare robe crude d'inverno.
1: Qua ci sono le altre filosofie.
0: Hanno una visione che il fuoco rovina dopo 43 gradi, rovina le cose, no? E io, per me il fuoco è un amico, è calore, è vita il fuoco. Per vedere un fuoco vuol dire vita, calore. Per cui è ovvio che adesso stare vicino a un fuoco non hai tanto
2: come stiamo adesso noi qua,
1: i poveri, chi lavora nei forni in questo periodo,
0: infatti ho dietro magari un forno della pizza, cioè. Poi allora sono più grassi, sono molli, teneri e soffici, sono più ricchi d'acqua. Ecco, un cibo in avrà sempre più acqua, come una cipolla, no? Se è grossa ha più acqua dentro una cipolla piccola. Nel momento in quella terra, in quel pezzo di terra, ha avuto più acqua quella cipolla che nell'altra più piccola, no? Perché il cibo yang è piccolo, concentrato, come una mela, no? Se è piccola è concentrata, è come un uomo, più piccolo è concentrato, è più materiale, più pratico, mentre un uomo lungo e fine è più in, si dice, più testa, più tecnico, più scientifico.
2: sì.
0: È una visione anche questa, no? Allora, le foglie dei cibi sono più grosse, sono il profilo più lisce e si cucinano in fretta. Nutrienti dei cibi in, il corpo è più freddo, è più docile, più lento, più tenero, più dolce, e ha bisogno di più tempo per dormire. C'è un corpo in che è debole, come si dice, è un po' depresso, perché in, infatti lo in è anche lo zucchero, sono gli alcolici, sono tutto quello che va a espandere, no? E quello va a indebolire, non è una sera, ma settimane, giorni, anni, no? C'è gente che vedo che ha, io che faccio massaggi ai piedi, ha i piedi freddi, freddi proprio, sì, e si copre sempre freddo. Quello vuol dire che ha un intestino, i reni che non riscaldano il corpo, può vestirsi finché vuole ma va freddo, perché mangia cibi freddi, crudi. Per cui al contrario i cibi yang sono quelli che sono ricchi di sodio, crescono in inverno, perché sono forti al ghiaccio, no? Per cui sono al freddo, no? E crescono lentamente, sono più piccoli, più corti, più duri, più forti, hanno poca acqua, crescono sottoterra, capito, le radici sono più yang, perché noi abbiamo tre vegetali, no? La foglia, il frutto e la radice. Infatti il classico brodo si fa cipolla, carota e sedano, non è a caso, no?
2: Le radici.
0: La radice è dall'ombelico in giù. Il frutto lavora a questa zona qui. Infatti io dico sempre che sconsiglio mangiare tutti i zuccheri che sono trasformati, no? Dal miele, dallo zucchero bianco, dalla canna, dal succo d'agave, perché i zuccheri migliori si trovano nei vegetali tondi. Tipo quello che, perché è un giusto equilibrio yin e yang vegetale tondo, che può essere cipolla, la zucca, può essere la rapa, il finocchio.
1: La crema del sole?
0: Sì, la crema del sole, okay. Sì, è fatto tutto con la cosa arancione, con la zucca, con la carota, insomma. Si ricorda Valentino?
2: Si prepara quando
0: per cui i nutrienti, i cibi yang, il corpo diventa più caldo, più forte e ha meno bisogno di dormire. Un corpo che è yang dorme dalle 4-6 ore massimo, un corpo yin dorme 8, 9, 10 ore e fa fatica a alzarsi la mattina, vuol dire che ha un fegato un po' che non rinnova il sangue di notte,
1: di disintossicarsi,
0: c'è questa visione energetica. Boh, allora, cibi sconsigliati in estate. Abbiamo già detto, super alcolici, caffè, fumo, cioccolata, zucchero e bevande gasate, perché è ovvio che sono pieni di zucchero e altre cose, no?
1: Quelli li sconsiglierei sempre,
0: sempre proprio
1: occasionali, sempre il concetto del...
0: Perché io ho la visione, no, della legna. Una legna fina, tipo una cassetta di legno, ti dà un fuoco,
1: una vampata,
0: e lascia molta cenere e molto scorie, che sono tutti i cibi qua raffinati, processati. Invece se mangi un cereale, un legume, io lo chiamo, è come un ceppo, ti scalda ma ha una lenta assimilazione del calore del cereale, mentre anche una pasta è già un cibo trasformato, no? Che ha dei zuccheri che va subito in circolo, boom, così, no? Ed è un cibo più in, per cui c'è questa visione energetica. Attenzione, abbiamo già detto già dalle solanacee, ridurre molto in estate i prodotti da forno. Vabbè. Perché è un'energia di calore, non c'è niente da fare. Anche noi mangiamo la pizza, vedo le pizzerie piene ogni sera. Infatti dopo ti fa bere tanto, no? Vedo dei boccaloni di birra incredibili, no? La pizza è un cibo molto yang, prodotto da forno. Quando è che lo mangerò? Da metà ottobre in poi. Infatti si fanno le grigliate più in estate che d'inverno. Tutto il contrario, sarebbe a fare più le grigliate d'inverno e meno d'estate.
1: È perché sei all'aperto, sei all'aperto, ci si trova, sì.
0: Però sì. È un cibo, è ovvio che il fuoco subito nel, è ovvio.
2: Ma uno che mangia la pizza, allora che cosa dovrebbe prendere come?
0: Intanto ci può anche limitare l'uso, mangiare la pizza. Con una pizza magari integrale con pasta madre e tutta una fermentazione diversa, e riempirla con molte verdure in modo da bilanciare lo yang del prodotto da forno, che è la pasta molto al forno, no?
2: E la mozzarella è cos'è, yang e yang?
0: Allora dipende anche là, anche dei formaggi c'è l'yin e yang. Perché tu devi vedere una categoria di quella categoria, non puoi paragonare un formaggio alle verdure o alla carne o altre cose, certo. Dei formaggi, i formaggi più stagionati sono i più yang, perché sono più sale, più tempo per la stagionatura, no? Più passi, più in, più è morbido il formaggio, più in è.
2: Perché tipo, la mozzarella va bene,
0: sì, va bene, più d'estate andrebbe bene, sì, sì. Perché anche il, non so, il stracchino, tutti i formaggi molli, no? Ecco, i formaggi molli li deponi nella parte alta, polmoni e cuore. I formaggi stagionati pieni di sale, nella parte bassa, perché Valentino mi si dice, io dico sempre che nessun mammifero beve latte dopo svezzamento. Non è un cibo per
1: l'uomo. Noi.
0: A parte noi. Noi siamo figli del cielo e della terra. E il sole, l'acqua, il vento, dov'è che si imprime? Nei semi, nei vegetali, nei legumi. Per cui noi siamo figli del cielo e della terra con questi cibi.
2: Ma per esempio, visto che adesso vanno tanto di moda, cioè ce ne sono tante qualità, il formaggio fatto di legumi,
0: di riso, di questo,
2: di legumi, di mandorle, di anacardi, tutte queste,
0: molto meglio del formaggio di mucca o di capra. Okay. Molto meglio, sì sì. Per cui sì, è un trasformato anche quello. È meglio mangiare il legume originale. Capisci che lì sempre ritorniamo alla fonte di ogni vita.
2: Ma è un passaggio, sai, un passaggio dalla mozzarella a mangiare solo i semi, magari dalla mozzarella passi a un'altra mozzarella,
1: quella di anacardi,
0: sì, è vero,
2: o di mandorle, è buona.
0: Ci diciamo che l'uomo fa sempre un business di tutto, no?
2: Vabbè, certo.
0: Per cui io dico sempre, un supermercato anche biologico in tre metri potrebbe avere tutto.
1: Sì, ma
0: cereali, verdure e legumi in tre metri.
1: Sai anche una cosa che
0: è ovvio che c'ho.
1: Una cosa che mi fa ridere, va bene finché, diciamo, secondo me come transizione.
0: Transizione.
1: I cibi, diciamo, pseudo naturali che cercano di copiare, esatto, tipo il salume vegetale,
0: sì,
1: la mozzarella di riso. Perché devi andare a copiare quando...
0: Esatto.
1: Perché nasce tutto dal concetto psicologico che ci hanno, diciamo... Esatto.
0: Sì, è vero.
1: Abbiamo quegli alimenti come stereotipo.
0: Esatto.
2: C'hanno, fin da piccoli ce l'hanno fatti mangiare, prima che li dimentichi.
0: Sì, è vero. Parlando di legumi, anche qui, yin e yang. I legumi freschi, metti da metà maggio fino a metà ottobre, consumo legumi freschi, che possono essere tegoline, dal mio orto già le tegoline. Buone. Tegoline, può essere le taccole, sai, quelle larghe, sì. Taccole. Piselli, i fagioli freschi. le fave. Queste, poi vabbè, sarebbero d'estate quei più leggeri, sarebbero i cannellini, i fagioli all'occhio, che sono i più leggeri. Lenticchie rosse è un legume estivo. Poi da metà ottobre basta questi, stop, cominciamo a mangiare i legumi più young, più secchi, che può essere gli azuchi, i ceci, le lenticchie, i castelvici, quelle piccole, le cicerchie, tutto quello che è secco e più concentrato. Infatti lo cucino anche un'ora e mezza, anche due ore, un cece io. Pensate, sì, quanto fuoco è dentro quel cece. Vedi, c'è sempre una visione energetica. Il legume fresco, che è il legume fresco, è fra un vegetale e un legume, non è neanche un legume. È fra, infatti si cucina un fagiolo, si cucina in 20 minuti, in mezz'oretta.
2: E tutte quelle varie creme che si usano l'estate, di ceci, di fagioli.
0: Oh, va bene.
2: Vanno bene quelle.
1: Sì, l'humus.
0: Sì, va benissimo.
2: Di humus, di...
0: Diciamo che io più trasformo una cosa e più diventa in. Per cui dal cereale, dal chicco, abbiamo sei passaggi: chicco integrale, chicco semi-integrale, chicco bianco, pasta integrale, pasta semi-integrale e pasta bianca. Dalla più in alla più yang. Per cui mangiare un po' di pasta bianca d'estate, potrebbe anche una pasta fredda d'estate, potrebbe andare bene. Non è che noi, se sappiamo questo principio yin e yang, possiamo veramente mangiare,
1: dosare, trovare l'equilibrio.
0: Trovare l'equilibrio, cavoli, perché so che devo portare dentro calore un cibo che magari, però questo principio non è mai assoluto, Posso anche d'estate mangiare un grano saraceno, un miglio, non è se io ho un momento di debolezza, di depressione, ho freddo, mangio anche il miglio anche d'estate, non è la regola, è sempre in movimento, non c'è mai, perché mi dice tanti, ma sono più yin o più yang rispetto a cosa? No, ma anche noi, anch'io, tutti abbiamo dentro yin pasta maschile e femminile, no? Dipende di, c'è il momento che hai più il maschile, dipende più il femminile, è sempre un movimento continuo. Facciamo ora qualche ricetta, abbiamo solo 5 minuti.
2: Sì, sì,
1: dai,
2: sì.
1: Dai.
0: Facciamo. Allora, vabbè, cominciamo dai dolci.
1: Facciamo il contrario.
0: Facciamo il contrario, tanta gente piace i dolci. Allora, io consiglio due dolci.
1: Carta e penna e via.
0: Domani porterò al mercatino sto dolce qui, molto buono.
2: Dici.
0: Per cui alle 3 farò questa dimostrazione di questo che si chiama Canten di fragole.
2: Canten.
0: Canten vuol dire freddo. È una visione di, perché è proprio un cibo che rinfresca, no? È semplicissimo da fare. In pratica io ormai lo faccio con fragole, posso fare con le ciliegie, con le albicocche, con le nettarine, qualsiasi frutta. Allora prendo o faccio una tisana di finocchio anice o prendo del succo di mela. Sciolgo l'aga agar. Sciolendo l'aga agar, di solito ne va, in un litro ci va un grammo e mezzo, 4 grammi, sì, 4-5 grammi insomma. Lo sciolgo. E se in caso, perché ci sono vari addensanti, c'è l'aga agar oppure c'è anche il guar, non so, la radice di guar. Vabbè, allora parliamo dell'aga agar, tanti lo conoscono. La faccio bollire 2-3 minuti, la lascio raffreddare. Nel frattempo, io taglio a cubetti le fragole, le metto nelle coppette e butto dentro il succo di mela. Con l'aga agar dovrebbe addensarsi, gelatificare. Sì. Ah, ecco, nella bollitura dell'aga agar con la mela, col succo di mela, metto dei rametti di menta che dà quella freschezza. Io ho due menta a casa, la menta piperita e la menta glaciale, quella con le foglie larghe, non so se la conoscete, sì, e quella con le foglie piccole, che è fantastica.
2: Sì, cioè. È fantastica, sì, ce l'ho anche a casa.
0: Ce l'hai, buonissima. A questo punto lascio raffreddare un'oretta e mezza. Un'oretta e mezza, e poi ci metto qui a piacere della noce di cocco, delle scaglie di noce di cocco fresche, oppure posso mettere la granella di nocciole, di mandorle, insomma, quello che volete. Se non è tanto dolce, posso mettere il malto, il macrobiotica, il dolcificante che si usa maggiormente è il malto, che arriva dai cereali, che vengono prima germogliati poi cotti.
2: Malto d'orzo?
0: Sì, il malto di riso.
2: Malto di riso?
0: Sì, il malto d'orzo è molto, come si dice, un po' amarognolo. Sì, un
1: è,
0: po'.
1: Agglutine.
0: È agglutine. Anche, sì. C'è anche il sciroppo di riso che ha solo glutine, che non ha glutine, il sciroppo di riso. Un altro dolce che io consiglio di fare, che abbiamo fatto anche alla Spigadoro di Treviso, perché io collaboro molto con la Spigadoro di Treviso, abbiamo fatto i cibi dell'estate a Treviso, eravamo in 22-23 persone, insomma. È venuta anche gente di Radio Gamma 5 sulla. Il tiramisù con la Masake, chi conosce la Masake? Lo conosci, Valentina?
1: Ma per cui senza savoiardi, senza... Sì, sì, sì. Non è più un tiramisù?
0: No.
1: Cos'è? Spiegaci.
0: Allora, è un dolce, questo Amasake, che è una crema di riso fermentata, la vendono in negozi bio. Si chiama proprio Amasake, che c'è di riso, di miglio, anche di avena. Ve lo consiglio anche per i bambini, per svezzare un bambino. Questa crema di riso fermentata è fantastica. È una specie di budino, la vendono in vasetti. Lo apri, dura 3-4 giorni in frigorifero.
1: Si può fare o è troppo laborioso?
0: È troppo laborioso, sì. Okay. Sì. Meglio prendere.
2: Non l'hai già fatto.
0: Te lo pensi già fatto. Cioè. Ma in pratica io faccio un caffè d'orzo classico, no? Metto dei strati, intingo dei biscotti naturali, biologici, e metto strato di biscotti, strato di Amasake, biscotti, Amasake, biscotti, e sopra metto del cacao amaro. Metto in frigo, si inzuppa tutto, mi farò un tiramisù che non è col mascarpone, ovvio che non
1: è la crema.
2: Perciò la Masake fa la crema.
0: Esatto,
2: la crema fa, al cioccolato,
0: fa
2: la crema,
0: sì,
2: quello
0: sì,
2: che
0: sì,
2: è.
0: Esatto, ah, sì, sì.
2: Fai gli strati, ok.
0: Fai gli strati, bene, in frigo buonissimo proprio. Provate perché ha avuto un successone di qualcosa.
2: Proverò.
1: Ok.
2: Allora. Non ci deve essere zucchero, non ci deve essere niente qua.
0: Assolutamente.
2: Perché questa Amasake è già...
0: È stato dolcificante, sì, sì.
2: Ah, ok.
0: Amasake si chiama.
2: Amasake.
0: Sì, sì. Ci siamo?
1: Abbiamo un minuto e mezzo e ne approfitterei per rispondere...
0: Sì, beh, il prossimo perché ho tutte
1: continuiamo
0: le ricette.
1: Continuiamo con le ricette. Silvana dice, chiedo scusa, ma sì, da vegana è chiaro che ogni tanto prendo formaggi vegetali. Non va bene?
0: Allora, va tutto bene. Nella barcolata si può mangiare di tutto, l'importante è che non sia una cosa da mangiare tutti i giorni, esatto, perché dicevo prima, la visione macrobiota è ritornare alla fonte, al cibo della fonte, per cui se quel formaggio è fatto, non so, con i ceci, con l'anacardia, ritorniamo a mangiare gli anacardi piuttosto. Mm-hmm. Dopo ci sta un po' di formaggio ogni tanto.
1: Sì, però intanto l'eccezione classica.
0: Ritornate sempre che il cibo vitale è come la natura che l'ha fatto. La natura non ha fatto il formaggio, non ha fatto tutto quello che noi processiamo. Ritorniamo alla fonte.
2: Cioè, per esempio, qui faccio delle creme con gli anacardi, cioè prendo, sì, gli anacardi crudi, sì, e faccio delle creme senza fare cose complicate, è sì, buono lo stesso.
0: Sì, va bene lo stesso, però se tu mangi il chicco, il seme, ha già tutto dentro.
2: Sì, sì, sì, no.
0: Cerchiamoci di...
2: Adesso c'è il basilico, a me piace fare la crema con gli anacardi col basilico.
0: Sì, sì, va
2: che
0: benissimo.
2: È buonissimo.
0: Va benissimo, madonna, se si sta, sì, sì, madonna. No, io non discrimino niente, però il concetto è tornare all'origine, certo, tutto, esatto, qua. Buono, dai, grazie Valentino, grazie da 2,5.
2: Grazie.
0: Ci vedremo prossimamente, dai. Certo. Grazie a tutti e buona sera. Buonanotte.
2: Ciao. Grazie. Buonanotte, è vero, sono le 9.
1: Ok, ragazzuoli, allora grazie. Abbiamo pochi secondi, poi c'è la pubblicità e poi torniamo in diretta sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Per cui non fuggite, mantenete la vostra radio accesa e ci sentiamo tra pochissimo.
2: Rimaniamo qua.
1: Bentornati in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere. Io, prima di cominciare a intrufolarci in questo nuovo argomento, saluto come sempre Giorgio. Ciao Giorgio.
3: Ciao Valentino. Anche oggi siamo pronti per una bellissima intervista, molto interessante, perciò dico a tutti di seguirla fino alla fine perché è veramente interessante per tutti, non solo per
1: come
3: tutte, gli operatori.
1: Come
3: tutte.
1: Visto che proponiamo. Va bene, allora detto questo, abbiamo la nostra ospite che salutiamo, Jana Duskova Madonna. Buonasera.
4: Buonasera, grazie per questo invito, sono molto molto contenta di essere qui con voi, grazie.
1: Sì, anche se sono le 9:30 di mattina, però usciremo di sera, per cui...
4: Ah, okay. Sì, immaginavo.
1: Ok.
3: Buonasera, Jana.
4: Buonasera, Giorgio.
1: Oggi parleremo di comunicazione empatica. Vediamo un attimino, allora ci hai un attimo anticipato che di come la comunicazione influisce su di noi, anche sul nostro stato di salute e di benessere, detta in maniera spiccia, però adesso ci spiegherai bene. E tu, tra l'altro, sei operatrice in scienze biologiche integrate, mi piace questa definizione, ossia assistente alla connessione mente-corpo, perché purtroppo siamo in una società che non ci allena, non ci insegna a essere connessi, né con noi stessi né con gli altri, per cui dobbiamo impararlo per conto nostro. E insomma, figure come la tua fungono da collante in questo senso. Detto questo, parleremo anche di comunicazione violenta, perché spesso la facciamo, insomma, la mettiamo in atto senza accorgersene, anche con noi stessi, perché siamo a volte i giudici peggiori di noi stessi, e anche lì dobbiamo imparare qualcosa. Comunque, detto questo, io lascio subito la parola a te per introdurci un attimino più professionalmente nell'argomento. Grazie.
4: Sì, hai detto perfettamente, cioè la parte della comunicazione empatica mira a creare un po' di gentilezza, a spianare un attimino di quelli che sono gli angoli rispetto a quello che è il movimento violento, dove per violento non necessariamente implica proprio il gesto di moto di forza violenta come siamo così abituati a codificare, ma violento è tutto ciò che in qualche modo abusa di quelli che sono i nostri confini, quelli che sono i nostri paletti. Ogni volta che qualcosa o qualcuno entra oltre a quello che è il suo spazio per entrare nel mio senza rendersene conto o senza la responsabilità, no? Se vogliamo, di farlo, in qualche modo commette un atto di violenza. È proprio solo uno sfondare dei confini, dei paletti che vanno nel territorio più intimo dell'altro. Usiamo tantissimo la comunicazione violenta, cioè ci sembra che nessuno la usi, perché diciamo ma io sono sempre educato, dico sempre buongiorno, per favore, dico scusa, e poi non ci accorgiamo che dietro un semplice tu sei più un aggettivo in realtà si nasconde un velo di violenza. Si tratta proprio di ogni volta che io effettuo un giudizio su qualcuno, su qualcosa, e non mi rendo conto che dall'altra parte c'è una persona che ascolta quel giudizio, che racconta poi più della mia storia che lo esprimo che non di chi c'è dall'altra parte, in realtà io sto commettendo un micro atto di violenza. Quindi basta solo che leggiamo i post, vediamo dei video, vediamo quanto è intriso di violenza quella che è la nostra comunicazione. E nessuno ne è quasi mai consapevole, almeno che non si comincia proprio a mettere il naso su questa parte qua, cioè se non si comincia a conoscere, no, che cos'è la comunicazione non violenta. Poi se avete delle domande però fatemele, se no io vado a fiume.
1: Beh, allora ti interrompo subito, già che ci siamo. No, perché hai citato i post, a volte anche i social scatenano questa cosa, però bisogna dire che anche la violenza attira, perché anche in TV un programma dove educatamente conversano potrebbero dire le cose più interessanti di questo mondo, ma se si parlano dietro e si offendono, allora fa audience. Purtroppo siamo in questa società qui.
4: Sì, uno, perché la violenza è sdoganata, la violenza, la forza sono sdoganati laddove in qualche modo si punisce qualcuno definito cattivo dalla morale. Quindi se tu hai esci che viene detto di te che hai malmenato un gattino, allora io per punirti sono autorizzata a usare violenza e la forza, e io che uso la violenza e la forza su di te risulto simpatica perché ho punito qualcuno che moralmente viene definito possibile di una cattivazione, okay? Quindi c'è questa, ma lo vediamo anche nei film, quanto ci piace quando un buono arriva e prende a manate e sfalda completamente l'intera, spiana con un mitra un'intera società perché lo fa con la bontà. Quindi noi quanto le nostre icone cinematografiche o anche solo nei cartoni animati, quindi c'è anche quest'atto in cui la violenza, se è fatta con l'idea di punire un cattivo, ci piace. Ma il problema è chi è che definisce chi è il cattivo. Laddove ci sono dei lati oggettivi in cui in qualche modo un cattivo, qualcuno che fa del male, esiste dall'altra parte, e fino a prova contraria, chi è che definisce chi andrebbe punito, chi no. E quindi per questo è la cosa che ci piace: punire in qualche modo ci fa sentire degli eroi, accusare qualcuno di un'azione possibilmente cattiva ci mette una posizione in cui ci sentiamo dei gran fighi, ma l'informazione non è assolutamente oggettiva da questa parte qua, quindi ne siamo attirati per il ruolo che ci dà del un buono che punisce un cattivo, va bene, o che lo giudica o che lo fa diventare piccolo così, e ci dà proprio, ci fa acquolina, ci piace fermarci a sentire. Tra l'altro anche proprio in questi post, in questi video che si vedono di discussioni, c'è sempre un pochino di mezzo la morale, come se fosse qualcosa di eticamente sostenibile, qualcosa che attraverso la morale tu hai un hai anche la possibilità, non so se in qualche modo avallato, no, dagli altri, se giudichi attraverso l'occhio della morale. La comunicazione empatica ci dice che non c'è niente di violento più della morale, perché la morale ti mette, ti costringe a stare dietro a delle regole create, inventate da non sappiamo bene chi, una morale tra l'altro che cambia a seconda della posizione geografica in cui ti trovi, e che non ha delle regole precise, ma vergognati se qualcosa non hai fatto secondo i criteri, i principi della morale. Ma la morale non tiene conto di quella che è la persona, di quella che è la sua storia e di che cosa significhi per lei quell'atto che ha fatto. Io faccio anche solo l'esempio del rutto, pensate, dopo mangiato da noi, se pianti un rutto a fine pasto ti fanno due occhi così, vai in tutta una serie di paesi orientali in cui se non pianti un rutto a fine pasto non hai gradito, cioè è una sciocchezza, ok, si fa per ridere, ma vedete che già solo come ti sposti anche a livelli più profondi, a livelli anche più intensi, dalle spose bambine a quelle che sono relazioni, cambia totalmente la morale. Parla della storia con cui quel popolo si è creato, ma non prende l'individuo in sé, e soprattutto ti dice: se tu non ti attieni a questa morale, a queste regole tacitamente concordate da una storia, sei passibile di essere escluso. Vedete quanto è violenta questa roba qua? Cioè, se io non mi attengo a quel codice lì, vergognati, vieni messi fuori. Ma io dove sono in questo, però?
3: Questo è successo durante il Covid, no? Grazie ai telegiornali, ai politici, che loro sono i primi a fare comunicazione violenta e abituano anche la gente a questo tipo di comunicazione. Ecco perché tanti programmi, come diceva anche Valentino, che giudizio su giudizio, comunicazione violenta, vengono, no, stravisti. Io non lo guardo la televisione, ma da quello che so è così, e comunque poi viene fatto tutti i giorni. Quella più violenta in assoluto è stata proprio durante il Covid, dove qualcuno diceva, non mi ricordo chi, se non ti vaccini muori, se non ti vaccini uccidi ammazzi altre persone, cioè,
4: bravissimo.
3: Quella è una comunicazione da far arrestare.
1: Anche di peggio hanno detto, proprio
3: anche di peggio,
1: soprattutto sì. Contro i non vaccinati, che sarebbero stati, chi era che aveva detto, come Bava Beccari, se andavano sfamati col piombo, cioè robe in TV, robe, vabbè.
3: Ma tu cosa consigli, cosa dici di fare nel caso in cui vedi questo tipo di comunicazione violenta, nel senso, come ci possiamo...
5: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Diciamo, schermare da questo tipo di comunicazione che viene fatta poi tutti i giorni, basta che ascolti le notizie, ripeto, io non sento il telegiornale, ma guardando su internet le notizie ti arrivano, c'è poco da fare. E cosa consigli per poterci tutelare da questo tipo di comunicazione?
4: Allora, la comunicazione empatica è lo strumento per cui tu parti fortificando quella che è la tua presenza, la tua persona, la tua determinazione. Il primo passo che viene fatto è proprio quello di riconoscere che quello che è ogni volta che io ricevo un giudizio, un attacco, qualcosa che sento...

0: Good evening and buonasera, ladies and gentlemen. Ho il piacere di darvi il benvenuto ad Area 23.
1: Area 23, 21:10 di questo temperato 3 luglio, dopo che abbiamo passato giorni letteralmente roventi in questa estate, diciamo molto precoce e molto calda. Buonasera a tutti, bentornati ad Area 23. Saremo due ore insieme con tanta, come al solito, tanta bella musica. Intanto, per iniziare, vi ricordo i numeri di telefono per scriverci WhatsApp, SMS o quello che volete: 334-7102-672. Poi la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram, il nostro sito dove potete ascoltare la diretta e ascoltare i podcast che ancora non sono stati aggiornati. Prima o poi le farò. Sono veramente indecente.
2: Confidiamo in te.
1: Lo ammetto. E questa sera con me abbiamo Hardberto.
2: Sai cos'ha?
1: Buonasera. Sei pacato?
2: Non lo so.
1: Aspetta che ti alzo un attimo, perché sei troppo pacato.
2: In tipo 10 anni di radio, io quel numero di telefono lì non me lo ricorderò mai.
1: Ma neanche io.
2: Lo leggo ogni volta.
1: Ora che mi fai ricordare, ma io da quanto tempo è che sto facendo radio? Sono 2021. Sono 5 anni quest'anno.
2: Pensa a te come passa il tempo quando ci diverte.
1: Porca miseria ladra. Che bella cosa. Beh, come avete potuto capire, questa sera è serata Mix Em Up con Alberto, che ci farà sicuramente, ci farà.
2: Non mi distrarre. Giro la ruota e compro una vocale.
1: Con Alberto che ci farà ascoltare la sua bellissima playlist. Io ovviamente non ascolto prima, quindi sarà tutta una scoperta, la scopriremo insieme. Intanto Davide D'Alessiano ci scrive come al solito. Grazie Davide. Area 23, meno male che siete arrivati, continua a messaggiare a trasmissioni in replica. Comunque, mi dispiace, sì.
2: Davide, sei un figo. E mi piace un botto anche la tua icona, che c'è una sega circolare a mo' di disco in vinile. È una figata atomica come logo.
1: Effettivamente non posso, cioè è vero.
2: Ma sai che mi pare che ci sia stata una volta una band metal che ha fatto un'edizione del proprio vinile a forma di sega. Cioè era una
1: sega circolare, perché se lo fai a forma di sega.
2: Sì. Ma è ovvio che era circolare. Che cavolo.
1: L'ha messo in difficoltà,
2: cioè, l'hanno fatto mica a forma di segreto alternativo.
1: Che bella cosa. Che cosa meravigliosa.
2: Che bella cosa. Non c'è.
1: Ecco, siamo belli carichi questa sera. Merito del cinese di prima.
2: Esatto.
1: Allora, qua cominciamo già a sudare. Bene, allora, innanzitutto andiamo subito nella musica, perché le canzoni da ascoltare questa sera sono veramente, veramente tante. Quindi questa sera mettetevi comodi, Davide, stappati la birretta, anche due, perché le canzoni questa sera da ascoltare, due ore belle, piene di tanta bella musica che ci farà scoprire Albe. Intanto iniziamo, come di consueto, con le due nuove uscite, che sono dei Down to Ground con War. Allora, leggo: War è il nuovo brano inedito dei Down to Ground, che sancisce il ritorno sulle scene della band trevigiana dal sound internazionale. Il 19 giugno è uscito negli store digitali. Dopo tre album e diversi singoli e compilation, la band sentiva l'esigenza di raccogliere quanto fatto in 15 anni di militanza tra studi, locali e festival, tirare una linea e pensare ad un nuovo corso fatto di tante novità. Ma sai, Albe, interrompo un attimo, sai quante band fanno così? Nel senso che arrivano a un certo punto, dopo un po' di tempo, e dicono: ok, capitalizziamo, facciamo un po' di dreniamo un po' tutto quello che abbiamo fatto e buttiamolo su un disco, su qualcosa.
2: Ci sta, almeno fai un recap di tutto quanto e lo metti su qualcosa di tangibile, cioè sulla musica registrata.
1: Bene. Invece, poi, oltre ai Down to Ground, abbiamo i Mama in Inca, nome noto della Dischi Soviet Studio, che il singolo uscito il 26 giugno si chiama Tra le gambe scelte a caso. Dopo il singolo Cosa torna giù, pubblicato lo scorso maggio e primo tassello del nuovo lavoro in uscita all'inizio del 2027, i Mama in Inca tornano con Tra le gambe scelte a caso. Il nuovo brano segna il ritorno alle origini del power trio veneto, Quindi abbiamo due nuove uscite, tutte e due venete, quindi è una cosa che non capitava, non capita spesso, quindi sono molto contento di questo. Magari vediamo se riusciamo ad averle in radio. Un rock d'autore essenziale diretto, costruito attorno alle chitarre attraverso quella malinconia romantica che sempre caratterizza la struttura, la scrittura della band. Uscito il 26 giugno per Mama in Inca, per Dischi Soviet Studio. Bene, allora non perdiamo tempo, ce le andiamo ad ascoltare subitissimo. Iniziamo dai Down to Ground e subito dopo Mama in Inca.

0: Down to Ground e Mama in Inca con i loro nuovi singoli usciti ormai il mese scorso. E siamo qui tornati alle 23, 21 e 23.
1: Guarda caso.
0: E ci possiamo ora tuffare in quella che è la playlist che questa sera il nostro caro Hardberto ci ha preparato. Nel frattempo, dato che parliamo di Hardberto, abbiamo un messaggio di chi l'ha coniato questo termine, ovvero Davide il 625. Allora,
1: mamma mia, vai Ale, legge voce alta.
0: Eh sì, cavoli. Allora,
1: dai, vado io.
0: Vai.
1: Roditorna l'Alexandro a Reagno sul postificio in monopola o monopola. Calabruna il fine, non viene con l'aggrappetto di pezzi biodegradabili. Davide il 625, poeta pazzo.
0: Con la voce mi hai fatto venire i brividi.
1: Guarda, era tutto calcolato.
0: Mi hai fatto venire i brividi, ma proprio i brividini. Sai quelle proprio
1: e catarisso.
0: Allora, tema della puntata, Albe. Questa sera ho pensato.
1: È già qua.
0: Cazzo. Allora, ah, ma c'è. Aspetta, ha scritto altro perché non compare qui. Ah, ma c'è anche Barbara. Oddio, è bellissimo. È il mio nuovo nome sul coso. Ah, ma c'è anche Barberto aperto. Dai, aspetta, pazzo. Barberto, ti giuro, sì. È il tuo, Albe. Barberto, è belli. Grazie, Davide, grazie. Grazie, mi hai dato.
1: Davide,
0: è suo.
1: Davide,
0: è suo.
1: Me la pagherai
0: è
1: amaramente.
0: È suo, cazzo, Barberto.
1: Dai, Hardberto è più figo.
0: No, Barberto è tanta roba.
1: Le ragazze mi conosceranno per Hardberto.
0: No, per anche per Hardberto, secondo me. Comunque, dicevamo. Allora, questa sera parleremo di una bella cosa. Vediamo un pochino di snocciolare quello che può essere questo tema, ovvero canzoni che hanno stasera è parecchio vivace la situazione. Sì, siamo un pochino dobbiamo sconfiggere un po' il caldo. Allora, che ancora deve arrivare quello. Vabbè, ridi. Allora, questa sera vogliamo parlare di canzoni che cambiano la vita, ovvero canzoni che hanno cambiato la vita di chi le ha ascoltate, nel senso che c'è stato un pezzo che a un certo punto ascoltato ti ha fatto esplodere la testa e fatto anche cambiare in certi casi concezione sulla vita. Cioè, parlo proprio di pezzi che veramente ti cambia il concetto di te stesso anche, no? E quindi parlo di trasformazioni belle pesanti. Quindi ci sono canzoni, allora lo chiedo al pubblico, a chi ci sta ascoltando, ci sono canzoni nella vostra vita che l'avete ascoltate e da quel momento niente è stato più lo stesso? Perché per me esiste, per me c'è, e ricordo anche il momento esatto in cui l'ho ascoltata. E Albe, c'è una canzone che ti ha cambiato la vita?
1: Una bella domanda, dovrei pensarci, perché canzoni importanti ce ne sono state tante.
0: Ok, c'è stato quel pezzo che dici oddio, cosa sto ascoltando? Cioè proprio
1: Ma ci devo pensare un attimo. Ci devo pensare, perché ci sono canzoni che accompagnano il momento, quelle quante ne vuoi.
0: Vabbè, sì, vabbè, quelle, ok, anche oggi, insomma, ok. Però io parlo proprio di quella canzone che ti ha fatto scoprire un genere, magari quella che ti ha fatto scoprire un genere che poi quel genere ti ha cambiato la vita. Faccio un esempio stupidissimo. Una canzone, hai ascoltato una canzone dei
1: Jethro Tull?
0: Sì, ma non hai ascoltato una canzone per sbaglio dei Metallica e ti ha fatto appassionare al metal. E sei passato dai Metallica, sei passato ai Napalm Death.
1: Caputana!
0: Ai Cradle of Filth.
1: Ma porca miseria, che razzo di salto!
0: se devi fare le cose le fai fatte bene. Cioè, voglio dire, parliamo di turbamenti interni, insomma.
1: No, io ho un album però.
0: Hai un album?
1: Sì.
0: Allora aspetta un attimo. tranquillo. Allora c'è un altro messaggio di Davide. Tranquillo Nasino Masetto, che Lard Berto rimane ufficioso. Sì, ma ormai non hai capito, ormai è fottuto.
1: Grazie.
0: Quest'uomo ormai è Barberto. Per me rimane, ormai sarà Barberto sul mio cellulare. Cioè, sì, proprio. No. È finita.
1: Ascoltiamo un po' di musica.
0: Grazie. Allora, andiamo un pochino su quella che è la playlist che ci ha portato Alberto. Allora, primi due pezzi. Abbiamo i Black Lung, quindi polmoni neri, con The Path,
1: sì.
0: E gli Antenna con Antenna State. Cosa stiamo per ascoltare?
1: Allora,
0: Albert?
1: I Black Lung fanno desert rock.
0: Ok.
1: Sono, volendo, paragonabili come tipologia di stile, ok, ai Caius.
0: Sì,
1: in poche parole, musica abbastanza ad atmosfera, comunque nel rock, quindi chitarre distorte, ma che danno proprio l'idea di spazio.
0: Parliamo di band conosciute, Albert. Sai che...
1: Beh, i Caius sì. I Caius...
0: No, i Caius, parlo di questi Black Lung.
1: Secondo me no.
0: Ah, ok.
1: No, sì. Perché sai che io metto ciò che mi piace, che però viene dalla mia playlist, che comunque...
0: A me fa troppo ridere questa cosa, perché magari passiamo band che hanno ascoltato tipo in 5, compreso la nonna, e le passiamo in radio.
1: Beh, guarda che noi abbiamo passato una band tempo fa che aveva zero ascolti. Ascolti, sì. Erano i Soft...
0: I Softer.
1: No, la canzone era Softer.
0: Sì,
1: Warm Gun.
0: E ti dirò anche di più, che quella canzone mi è talmente piaciuta che l'ho messa nella mia playlist. Sì. Tanti Softer sono una band. Sono andati a cercarli.
1: No, erano i Warm Guns.
0: Warm Guns, hai ragione. Sono andati a cercarli. È una band che è esistita nei primi anni 2000.
1: Sì, è una band rock.
0: Cioè, hanno fatto prendere solo quello.
1: Sì, solo quello.
0: Questo è assurdo. Va bene.
1: Dopodiché, allora, comunque, gli antenna fanno un rock anni 80, ma in stile lo-fi.
0: Sai cosa c'è?
1: Ascoltiamo e basta.
0: Vai, andiamo a ascoltare, vai. The Black Lung e Antenna con Antenna State, vai.

0: coda è bella. Sai che questa qua
1: è garbata?
0: Mamma mia quanto! Ma tanto!
1: Bene.
0: Ma proprio tanto questa qua, sai? Erano gli Antenna con Antenna State. Tanta, li approfondirò questa band. Comunque parliamo di band che hanno tra i 20.000 e i 40.000 ascolti, quindi,
1: Al momento.
0: Quindi, però aspetta, però c'era una cosa che volevo farti dire. Che era una band che volevi portare qui prima che facessero il botto.
1: Ah sì, gli Engin de Poitrin.
0: De Poitrin, racconta un po' questa storia.
1: No, perché io li avevo trovati che avevano tipo 30.000 ascolti. E ho detto, cavoli, interessanti, roba strumentale, super nicchia, loro mega strani. Ci sta, portiamoli in radio. La puntata doveva ancora arrivare. In quella settimana e mezza hanno fatto il botto.
0: Perché?
1: Perché tutti quanti hanno cominciato a parlarne in maniera assurda.
0: Ma perché?
1: I tipi sono assurdi.
0: Perché? Sai cosa ha fatto fare il botto quella band lì?
1: Sentiamo.
0: Quella band lì, in quella settimana, ah, meglio, perché in quel periodo là è uscito il live su
1: KXP.
0: KXP, ok? Tutti citano quel live lì. Cioè, loro sono diventati famosi, insomma, sì, hanno un seguito della Madonna.
1: Ma io li ho scoperti non per quel live là.
0: E lo so, tu li hai scoperti prima.
1: Li ho scoperti prima.
0: Ma quelli hanno fatto il live e hanno praticamente bruciato il tempo.
1: Sì, vabbè. Perché io avevo visto un live che avevano fatto in inverno, in una specie di sagra.
0: Sagra?
1: Sì, sì, che stavano suonando. Ho detto, cazzo, interessanti. Aspettiamo che buttino
0: quante volte potrà mai succedere una cosa del genere, che una band proprio totalmente anonima che scegli tu, che già è ok, che ti prende e ti diventa di colpo famoso.
1: Esatto.
0: Incredibile. Andiamo avanti.
1: Poi vabbè, il fatto che secondo me ci hanno macinato tantissimo, perché
0: sono dei personaggi loro
1: sì,
0: sono
1: quello
0: dei...
1: sì.
0: Aspetta.
1: Comunque ce l'ho la canzone che ha cambiato un po' tutto.
0: Vai.
1: No One Knows dei Queen of Stone Age.
0: No One Knows dei Queen of Stone Age. A che età l'hai ascoltata?
1: Il disco è è Song of the Death. The Dead? No, The Death. Song of the Dead o For the Death? Non mi ricordo più.
0: Vabbè.
1: È il disco quello con quella copertina rossa.
0: Vabbè, sì.
1: Famoso, è quello dove c'è David Grohl alla batteria.
0: Ok. Ok.
1: E l'ho ascoltata. Io l'ho scoperta su MTV. Sarà stato cosa? 2004? 3?
0: Ok, quanti anni avevi nel 2004? 16 anni?
1: Sì. E ho detto, cazzo, interessante, molto interessante.
0: E tu fino a quel momento cosa ascoltavi?
1: No, non avevo mai conosciuto quel genere lì.
0: Ok, e fino a quel momento cosa ascoltavi?
1: Perché prima c'erano i cosi, Blink-182, i Green Day.
0: Quindi ascoltavi commerciale fondamentalmente?
1: Più o meno.
0: Perché io parlo di canzoni che ti avevo. No? Sì, ok, hai fatto conoscere quel genere, ma il genere che ti ha cambiato. Cioè, è sempre qualcosa di. Che ti ha proprio cambiato. Cioè, nel senso che ti ha fatto proprio.
1: Vabbè, allora se devo andare proprio alle origini.
0: Sì.
1: Stiamo parlando forse di All the Small Things di Blink 182.
0: Ah, ecco.
1: Perché là ho scoperto il punk rock.
0: Era lì poi è stata.
1: Da lì è finita. Dopodiché. Oppure coso, Blitzkrieg Bop dei Ramones.
0: Blitzkrieg Bop. Ok. E
1: quella lì l'ho scoperta come colonna sonora di Tony Hawk Pro Skater 3 gioco di skateboard.
0: Perché tu, essendo un gamer abbastanza, no?
1: Video ludopatico.
0: Hai detto questa cosa, pap.
1: Sì, perché. Allora, quella serie di giochi là di Tony Hawk Pro Skater ha cambiato molte persone, perché molte persone hanno scoperto generi particolari.
0: Ok.
1: Perché una volta tu ascoltavi la cosiddetta musica commerciale, come hai detto tu,
0: certo,
1: prima, che una volta era
0: radio.
1: Che cazzo ne so, Britney Spears.
0: Sì,
1: una volta
0: la radio.
1: Quella. Però quando vai a giocare a quei giochi là, che scopri l'underground, perché loro hanno detto mettiamo in sottofondo le musiche che ascoltano gli skater. E gli skater che erano più grandi ascoltavano l'underground, no?
0: È vero.
1: E quindi tu li scoprivi da piccolo.
0: Che storia.
1: Perché ce ne sono molte di band.
0: Non esiste più una cosa del
1: perché
0: genere.
1: Per esempio nella lista di oggi, guarda caso, c'è una canzone che mi ha fatto scoprire un genere che io proprio dicevo boh, una di, è una di quelle canzoni che era come colonna sonora di un Tony Hawk Pro Skater 2.
0: Ok, ora ce l'andiamo, tra poco ce l'andiamo a ascoltare. Comunque, quindi io belli personi, io mi rivolgo anche a voi, fateci sapere se c'è nella vostra vita una canzone che vi ha cambiato il modo di vedere, il modo di ascoltare, il modo di, proprio anche di concepire la vita, eh. Cioè, c'è stata una canzone che vi ha ascoltandola vi è entrata in testa e l'avete fatta proprio vostra, nel senso è la vostra colonna sonora proprio della vostra vita. Tan tan tan, aspetto i vostri messaggi.
1: Non vedrò tipo di leggere Orietta Berti.
0: Sì, possibile. Finché la barca va. Allora, andiamo avanti, Albe. Abbiamo i Dust con Pull Away e i Land Mammal con Make Believe World.
1: Esatto, i Dust è rock anni 70, secco.
0: Punti.
1: Perché sono degli anni 70.
0: Ok.
1: E Land Mammal è, mi pare che sia un duo che fanno sempre rock con reminiscenze antiche, mettiamola così.
0: Quindi siamo sul classico.
1: Sì, siamo proprio dentro il rock.
0: Ma parliamo di band recenti o
1: no,
0: band...
1: No, i Dust sono degli anni 70, avranno okay. 50
0: quello
1: anni.
0: Sì, quello sì, l'ho capito.
1: I Land Mammal, sì, non sono tanto vecchi.
0: Va bene.
1: Ed è una di quelle che non mi pare che abbiano così tanti ascolti.
0: Vabbè, lo vedremo. Andiamo avanti. Dust con Pull Away e Land Mammal con Make Believe World. Dai.

0: Mi piacciono queste chiusure. Proprio da noi nel gergo si chiamano a cazzo duro. Belle anche queste
1: due.
0: I Dust mi sono piaciuti di più, devo essere sincero. I Dust era quell'anni 70 molto che si faceva ascoltare bene. Allora, dicevamo appunto, canzoni che hanno cambiato la vita. Ma io non parlavo solo a chi le ha ascoltate, anche a chi le ha fatte.
1: Tipo Gangnam Style?
0: Tipo, beh, ma lui era comunque famoso, se non ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì, solamente in Corea del Sud, tipo.
0: Effettivamente lì ha fatto cambiare proprio la vita.
1: Lì ha fatto anche
0: milioni
1: anche
0: su
1: che
0: milioni. Uno su tutti che li ha fatti conoscere al grande pubblico, correggimi se sbaglio, dato che parlavamo proprio di videogame, sono stati Blur con Song 2.
1: Che cazzo c'entrano i videogame?
0: Ah, perché era buongiorno Albert.
1: Perché si era colonna sonora di
0: FIFA 98.
1: Sì, vabbè. Cioè,
0: no, tu non hai. Cioè, aspetta, no, sì, vabbè.
1: Sì, ma
0: tu non giochi ai giochi di calcio.
1: Sì, è che no, io li conoscevo prima. Cioè, non è vero. Io li ho conosciuti non attraverso. Attraverso come si chiamano?
0: Attraverso FIFA.
1: Fa FIFA. Io li ho conosciuti
0: dopo.
1: Attraverso
0: sì.
1: un promo sì. di MTV.
0: Sì, e tu sai perché c'è stato il promo di MTV? Perché quelli là sono stati scelti dalla EA Sports Game. Sono stati scelti per fare la canzone l'intro di FIFA, e l'intro di FIFA era talmente figo e loro ci stavano talmente dentro con quel pezzo che hanno fatto il botto con quella canzone lì, ed è parliamo del 1997
1: perché
0: 8.
1: Il disco è del 97,
0: perché sì, ecco esattamente, perché non c'è, se non sbaglio è uno dei primi, se non perché il primo era Boys Girls, una roba del genere.
1: No, aspetta. Il primo disco dei Blur era Leisure, che era del 93.
0: Spero
1: poi
0: non c'è se l'ha cagato nessuno.
1: Modern Life is Rubbish. Poi c'è Park Life. Mi pare che sia Park Life. O è il quarto o il quinto?
0: E il quarto e il quinto dove c'è Song 2?
1: Sì.
0: Ma dai. Quindi, beh, sicuramente erano conosciuti
1: no, in Inghilterra erano conosciutissimi perché facevano la guerra con gli Oasis.
0: I Blur, ma dopo però, non prima.
1: All'epoca degli Oasis.
0: Vabbè, ma cavoli, cioè erano un pochino diversi, cioè nel senso che
1: guerra sì, poi facevano la Britpop War tipo.
0: Sì,
1: dove...
0: ecco. Comunque sì, quindi siccome loro sono stati, perché sono stati conosciuti a livello globale con FIFA 98.
1: Sì, no, ok, se intendi quello, sì, è vero.
0: Che gli ha cambiato proprio la vita.
1: Sì,
0: cioè,
1: certamente.
0: Gli ha cambiato la vita. Un'altra band secondo che ti viene in mente
1: che ha cambiato la vita in maniera che hanno fatto il botto totale improvvisamente. Che ne so, l'Alabi di chi?
0: Me l'hai spoilerata però.
1: Era la tua? Sì. Non lo sapevo io.
0: Comunque, no, non è l'Alabi di chi che le ha fatto fare il botto. È stata. Allora, Secure ci torniamo dopo. Perché Secure.
1: Vediamo. Una canzone che ha mandato
0: in orbita.
1: Allora, Comfortably Numb, la cover di Pink Floyd rifatta dai Sister Sister.
0: Cosa? I Sister Sister hanno fatto la cover di Comfortably?
1: È la prima canzone che hanno fatto, che ha fatto il botto totale, che era una cover.
0: Ma cioè no, i Sister Sister sono.
1: Make feel... Sì, quella lì è una canzone, cioè, ancora.
0: Ma quelli hanno fatto la cover di Comfortably Numb.
1: No, sì, ma anche sanno suonare, sono bravi, qui là, Moia l'orso. Un'altra band che ha fatto il botto
0: con
1: un pezzo che gli ha cambiato la vita. Sto pensando magari a cosa. Wool e Lotta Rosy dei. No, Wool e Lotta Love dei Led Zeppelin. Non so prima quanto erano conosciuti.
0: Ma in quel caso secondo me no, ma erano già cioè, no, tanto indietro, secondo me. Cioè, queste cose sono cose che succedevano circa. Sono successe dagli anni 90.
1: La sinfonia numero 5 ha cambiato la vita a Beethoven. La figata, ciò. Sì, già era
0: tolto. Ha cominciato a vendere milioni di.
1: Sì, ha fatto un botto. Le ragazze. Si spogliavano pazzesco, ma Beethoven era troppo canzo.
0: La sinfonia numero 5, vabbè. Andiamo avanti. Allora abbiamo i. Cosa succede? Aspetta, perché qua siamo.
1: Ecco.
0: Aspetta.
1: Sta esplodendo tutto.
0: No.
1: Tra poco la Radio Gamma 5 non esisterà più.
0: Aspetta.
1: Al suo posto c'era un cratere.
0: Cosa? Ah, aspetta, perché... ho capito, ho trovato il grillo.
1: È lo spinotto dello spinotto che non spinotta come deve.
0: Deve spinottare, però deve spinottare, perché se non spinotta, poi lo spinotto io. Ecco, a posto.
1: Che abbiamo... bello.
0: Perdonateci, abbiamo risolto. Allora...
1: è il bello della diretta.
0: Che bello. Allora, abbiamo i testi. Che ridere.
1: Stavo ti aspettando odio. Che lo leggessi
0: ti
1: come
0: odio,
1: nome.
0: Ti odio malissimo.
1: Che abbiamo lì?
0: Allora, sì, la band si chiama Test i Cycles.
1: Che può essere i Testicles, Testicles.
0: Ok.
1: Secondo
0: quelli.
1: Me l'hanno fatto apposta.
0: Ovvio. Con Circle, Square e Triangle. E i South Wind con Alpoca. Che
1: allora, sono? Allora. I testi sai che dovrebbero essere alternative rock.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Dovrebbero essere perché, dato che è stato aggiunto all'ultimo e non ho avuto tempo di riascoltarmeli, dato che ho 5000 passa canzoni, non me le ricordo tutte quante.
0: Sai com'è, funziona.
1: Gli Alpoca invece, no, anzi, i South Wind fanno folk rock.
0: I folk rock.
1: Folk rock.
0: Stasera è veramente. Allora, apprezzo che questa sera è veramente variegata. La
1: playlist. Un giorno faremo una playlist di solamente musica classica.
0: Che coglioni. Andiamo avanti.
1: Grazie.
0: Con i Testicycles e i South Wind, vai.

0: Allora, se l'uscita di prima era a cazzo duro, questa è a cazzo moscio. Ok. Però perché allora, se c'è una cosa che io odio profondamente,
1: è il fade out.
0: Mamma, il fade out.
1: Io non
0: fastidio.
1: Vedo l'ora di metterlo in tutte le nostre canzoni.
0: Cioè, vabbè, te lo impedisco. Mi metto davanti col.
1: Io adoro il fade in.
0: Il fade esiste canzoni col
1: sì,
0: fade
1: ce,
0: in?
1: Ce ne sono, non, sono, ce ne sono poche, però a me piace un botto. Che senti il crescendo pian pianino di volume, la figata atomica.
0: Sai, aspetta, una col fade in è quella la.
1: I Fall the Low dei cosi dei Clash.
0: Ah sì?
1: Sì, ha un leggero fade in.
0: Anche quella dei The Sound.
1: Sì, The Sound è fade in, esatto.
0: Col fade in iniziale. Va bene, va bene, va bene. Allora, Albe, altre.
1: Allora, abbiamo parlato sì dei Blink, abbiamo parlato
0: dei Blur.
1: Blur.
0: Un'altra band a cui è scoppiato il coso. Beh, l'abbiamo in Italia.
1: I Maneskin.
0: Sì. Quelli hanno fatto. Allora, per carità, erano conosciuti al. Che poi l'altro. Loro hanno anche.
1: Perdono di Tiziano Ferro.
0: Ma Dio Cristo. No, vabbè, ma lì è stata a livello internazionale. Parlo di Maneskin, cavoli. Cioè, tu pensi che con una cover. Che poi loro sono stati diventati famosi con la cover.
1: Sì.
0: Che è quella.
1: Begging.
0: E sì, che poi ho scoperto che è stata una cover che hanno fatto mille persone.
1: È la versione più vecchia che è stata accreditata è quella di. Oddio, come si chiama? The Four Seasons. Dovrei cercarlo. È qualcuno and The Four Seasons.
0: Sì.
1: Che è questo gruppo che ha fatto è una delle più vecchie in assoluto. Non so se è la più vecchia proprio in assoluto.
0: Cioè,
1: che
0: è la canzone più coverizzata al mondo, praticamente.
1: Sì. Poi una canzone che ha cambiato le sorti di una band a livello internazionale è stata Smells Like Teen Spirit.
0: Porca vacca, sì. Allora, per carità, loro erano. No, è vero, perché loro erano, prima, non erano nessuno.
1: Il disco prima, che è Bleach,
0: sì,
1: era,
0: non
1: era
0: se l'è cagato
1: sì.
0: Di pezza nessuno.
1: Dopodiché, quando è uscito Nevermind, che ha fatto.
0: Ciao, ha fatto
1: quello lì. Dopo è tornato Bleach, che l'hanno rifatto. L'hanno più o meno ristampato.
0: È vero. In Nirvana,
1: e dopodiché è arrivato in utero.
0: In Nirvana, è vero, che si hanno fatto il botto.
1: Wonderwall degli Oasis ha fatto il botto tantissimo. Erano già famosi, ma ha fatto il botto tantissimo, molto di più. Perché vi

0: usata come canzone per imparare a suonare la chitarra.
1: Tu pensi che Wonderwall dovrebbe essere attualmente la canzone con cui l'Inghilterra sta concludendo le partite ai mondiali?
0: Che palle, che palle, ma che palle, ma scusami,
1: ma come, cioè, che palle,
0: che palle,
1: come che palle, perché che palle,
0: ma che palle, ma dai, cazzo, metti Champagne Supernova se vuoi mettere proprio Oasis.
1: Champagne Supernova,
0: Don't Look Back in a Hanger, che è molto più carina, no? Wonderwall, la canzone che tutti quanti sanno a memoria.
1: Proprio per quello che la fanno.
0: Cioè, che palle!
1: Perché il calcio è un gioco.
0: Il calcio è un grande. Oh, che citazione che faccio! Il calcio è un grande rito che devi rispettare. È delle storie tese.
1: Allora, a proposito di riti, uno dei. Aspetta, perché.
0: Senti lo spinotto.
1: Ecco, mannaggia lo spinotto.
0: Basta che non lo tocchi, Ale.
1: Sì, è una parola. Allora. Ecco, ok. Allora, che cazzo. Aspetta, ecco, perché c'è il micro. Ecco, a posto, non dovrebbe più dare fastidio. Allora, a proposito di riti, uno dei nostri riti di ogni puntata è dare spazio alle due band che la Mister X ci propone di volta in volta. E la volta, appunto, è la volta. Mamma, che brutta che è uscita questa. Allora, in questa puntata abbiamo i Three Slice. Mamma mia, no, non, il nome
0: non è che è francese tipo Trislet.
1: Trislet, da quando è che sei il francese?
0: Allora? Mai.
1: Ecco, bene, rimani nell'italiano.
0: Quella canzone che è il diablo, che sarà quello dei Negrita dei Litfiba.
1: Allora, Trislet, ok, che si chiama Il Diablo. E poi abbiamo Freya con Decidere Adesso. Ce l'andiamo subito ad ascoltare e poi torniamo qui in studio per continuare la bellissima. Questa sera è veramente bella, Albe, comunque. Questa sera è veramente una di quelle.
0: Andremo avanti fino alle 3.
1: No, perché sennò Lenz non
0: assieme
1: molto,
0: a Lenz
1: non sarà molto. Oddio, forse no, agli ospiti questa sera Lenz, se non ho letto male. Quindi andiamo subito ad ascoltarci Three Slice con Il Diablo e Freya con Decidere Adesso. Vai!

0: Eccoci qua. Area 23, i pezzi della Mystic Promotion. Three Slice con il Diablo.
1: Slice, secondo me non sono male.
0: E i Frey, Albe?
1: No, non lo so.
0: Vabbè, dai, cioè, non è proprio il nostro. Però, dai, ci sono dentro, no?
1: Sì.
0: Ci sono dentro.
1: Il chitarrista dei Frey è di sicuro, perché era lanciato a bestia. Sentivi proprio gli ormoni che correvano.
0: Sì, vedevo sul tasto era pieno.
1: Sì.
0: Di... Sì.
1: Era troppo scivolosa con la tastiera.
0: Va bene, andiamo avanti. Allora, torniamo sulla tua playlist, Albe. Allora,
1: okay.
0: Abbiamo i Leon in the Wind.
1: Leon,
0: scusami, perché sono ancora sui King of Leon. Vabbè, sì.
1: Ciao.
0: Sì, ok, riprendiamoci perché mi hanno un pochino. Ok, è per male che ho appena bevuto un caffè.
1: Abbiamo i King of Leon.
0: Sì. Lo sapevo.
1: Leon in the Wild Leon con the DC Wild. E okay. Pleasant con Home Alone.
0: Ok, allora, cosa
1: Leon
0: ci
1: in
0: dici?
1: The Wild, pop rock.
0: Proprio
1: pop rock, tranquillo.
0: Sì. Proprio BC.
1: I Pleasant invece siamo sul noise punk.
0: Dio Cristo, ma non potevi fare una cosa più, cioè, poi equilibrata? No.
1: Certo che potevo.
0: Ma no, ma perché farlo?
1: Ma perché farlo?
0: Va bene, allora, dopo queste due canzoni vi dirò qual è la mia canzone. Ma purtroppo Albert l'ha già praticamente spoilerata. La canzone che mi ha cambiato la vita. E vi dirò anche quando l'ho ascoltata. Se ve ne può fregare di meno.
1: E soprattutto perché?
0: E soprattutto perché? Se ve ne fregava di meno eravate morti. Va bene, ho ammazzato Albe. Andiamo ad ascoltarci i Lion in the Wind con DC, che non è in the Wild. Dai, non mi fare. Ecco, ok. Ho ammazzato Albe. E ce la possiamo fare. Lion in the Wild con DC, che non è un acronimo di una bestemmia. E Palesant con Home Alone. Vai prima che Alberto ci lascia le penne con un infarto. Vai.

0: Fine. Che bel botto. Allora.
1: E questi... dopo i Ramones? Ah no.
0: Ah no, non erano i Ramones questi qua.
1: Mamma mia.
0: Allora, altre band, Albe, altre band che hanno avuto il botto. Ne abbiamo trovate parecchie, da più o meno conosciute. Ci siamo dimenticati di quelli che hanno erano diventati famosi, poi grazie a dei mondiali, appunto dato che siamo in periodo di mondiali, sono diventati ancora più famosi. E sai quali sono?
1: Vai.
0: Po. Cioè, che io penso che in quel momento, come si chiama lui?
1: Jack White
0: gli sia venuto
1: brivido.
0: I brividi e la gastrite. Io penso che gli sia venuto.
1: È molto probabile.
0: Quando ha fatto quando la sua Seven Nation Army, che poi Seven Nation Army è una canzone veramente di protesta a bomba.
1: Ma non ho mai analizzato il testo.
0: Porca miseria, Albe, quella là è una canzone che praticamente contestava tutto quello che era l'egemonia militare del mondo dell'epoca, insomma, parliamo del 2003 era, cioè che eravamo in piena guerra dell'Iraq, ti voglio ricordare, quindi ok, e vederla tramutata nel po. Sì. Dio mio, io immagino Jack White che per carità gli ha portato un po' di soldini, perché
1: sì, però
0: mamma mia. Mamma mia. Quindi, Seven Nation Army dei White Stripes.
1: Chissà se la canzone che ha cambiato la vita potrebbe essere definibile come No Woman No Cry di Bob Marley.
0: Secondo me No Woman No Cry perché è più una canzone, secondo me più che all'artista, ha cambiato la vita alle persone che l'hanno ascoltato, perché
1: quella molto probabilmente,
0: perché chi ha ascoltato il reggae, ecco un genere che secondo me ti cambia la vita profondamente quando lo ascolti, il reggae.
1: Dipende,
0: reggae metal,
1: dipende come lo assimili.
0: Ma non riesci a ascoltarlo.
1: Perché secondo me, tipo, parlando di metal, una canzone che potrebbe cambiare la vita è tipo Fear of the Dark degli Iron Maiden.
0: Porca miseria, ti do assolutamente ragione.
1: Magari per la persona che l'ascolta gli apre in due.
0: Allora, hai aperto un capitolo assurdo, perché ci sono generi che o li ascolti e ti entrano nelle viscere o non li ascolti.
1: Una canzone che cambia la vita, L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino.
0: Come ti è venuta la morte giù?
1: Perché è diventata improvvisamente internazionale a livello globale.
0: La morte giù di Gigi. Vabbè, ma Gigi Dag non era conosciuto.
1: Sì, ma non così tanto, secondo me. Secondo me.
0: Cavolo, quello sì che ha fatto il botto. No, però ti stavo dicendo, no. Ci sono generi che li ascolti e veramente ti cambiano la vita. Perché uno che ascolta reggae, tu lo vedi, cioè lo vedi.
1: Ah sì, ho capito cosa intendi.
0: Lo vedi uno che ascolta reggae, ma lo ascolta.
1: È come quando vedi, cazzo, quello è un metallaro.
0: Quello è un metallaro, ok.
1: Beh, una volta ho visto uno a cui il punk ha cambiato la vita e lo vedevi proprio in faccia.
0: Cioè?
1: Ero a Berlino, stavo camminando e vedo sto vecchio, ok, ha avuto 80 anni,
0: ok,
1: col bastone, giubbotto di pelle con le borche, con le toppe, mezzo zoppo, con la bagola, con la crestona, e aveva più di 80 anni, ora sarà sicuramente morto. Lui era punk, sì, dall'epoca adesso. Lui
0: io voglio essere così
1: onestissimo, ho detto cazzo, hai ragione.
0: Io
1: lui è rimasto
0: essere...
1: punk, fedele al punk fino alla fine. Ho detto
0: tanta
1: stima. Cazzo sì.
0: E io me ne andrò in giro con la giacca di pelle lunga, Albe.
1: Lo dirò.
0: Allora, avevo detto che dopo queste due canzoni avrei detto qual è la canzone che ha cambiato la mia vita. E quindi vi racconto anche qualcosa di me, che non me ne può fregare di meno, però vabbè, io ve la racconto lo stesso. Ed è stata, come ha spoilerato prima Albe, è stata Lullaby. Allora, tu devi sapere, Albe, che fino a quel momento io ascoltavo... Ero quello che ascoltava un po' di tutto, no? La classica risposta cosa?
1: È la classica risposta.
0: Ascolto un po' di tutto, eccetera, eccetera. La radio, quello che passa in radio, eccetera, eccetera. Ero quello che ascoltava un po' di tutto. A un certo punto, un pomeriggio d'estate, era il 1999, dovrebbe essere, o 99 o 2000, mi sa più 99. Ero pomeriggio a casa di un mio amico. Lui aveva già, insomma, una discreta cultura musicale. Era più o meno un anno più grande di me. A un certo punto butta su Lullaby dei Cure. Io ebbi un'epifania. Cioè, Albe, proprio una...
1: Cosa sto ascoltando?
0: Cioè, hai presente proprio la canzone che... cioè, non so se... tu ti ricordi che è Il Guerriero? Ok,
1: sì.
0: Ti ricordi che Kenny il Guerriero aveva il pugno che ti entrava nel cervello? Che
1: sì,
0: ecco, okay. Una cosa senza morire, ma era una cosa di quel tipo lì. Cioè, sì, da cosa ho detto, oddio, ma cosa sto ascoltando? Cioè, cos'è sta roba? Da lì, piano piano, ho scoperto tutto il mondo della Dark Wave, The Cure, i Joy Division e tutta compagnia cantante, ok? Ma è quella là mi ha cambiato la, mi ha cambiato anche la filosofia di vita di quella,
1: no,
0: quella
1: perché
0: roba lì.
1: Una canzone che a me ha cambiato la vita, una canzone che tu hai sentito e...
0: Quindi nessuna di quelle che abbiamo finora citato.
1: No, allora sì, ma così tanto mi è venuta adesso.
0: Oh, beh, meno male.
1: Una canzone che tu hai sentito una volta e ti ha fatto cagare. E nemmeno a me piace, sì. Però mi ha cambiato la vita, che è Road Runner dei The Modern Love.
0: Road Runner
1: dei The Modern Lovers. Perché?
0: Okay, perché?
1: Mi ha cambiato la vita perché la stavo ascoltando e ho detto: cazzo, però sarebbe figo mettere su una band.
0: Eccolo là. Eccolo, eh sì, allora è proprio quella che ti ha cambiato la vita. Aspetta, come si chiama? Modern Love.
1: The Modern Lovers.
0: Modern Lovers.
1: La canzone è Road Runner.
0: Road Runner, la mettiamo subito, la mettiamo in sottofondo. La mettiamo, ecco, 1972.
1: Sì, l'ho beccata, l'avevano messa in un film che era School of Rock. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: E questa, Albert?
1: Sì.
0: Cioè, perché questa canzone ti ha fatto venire voglia di mettere la band?
1: Perché stavo volendo un film, no? Che appunto School of Rock parlava di sti ragazzini che mettevano su una band. E ho detto, questa canzone è tutto. Però, questa canzone è tutto. Sarebbe figo mettere su suonare in una band.
0: Cazzo, allora sì che questa qua...
1: Perché c'era questa qua in sottofondo, quel momento, ho detto... Può stare con...
0: Sì, sì, allora sì, decisamente è questa qua quella che ti ha cambiato la vita. Che, scusa, ma questa dove la stavi ascoltando?
1: Era una colonna sonora.
0: Di cosa? Di un film?
1: Di un film, The School of Rock.
0: Dio mio santissimo. E poi hai cominciato a suonare il basso dall'epoca? O già lo suonavi?
1: No, non volevo cominciare. No, era prima, ancora prima di prendere lezioni. Ancora prima.
0: Ah, proprio da lì?
1: Sì, sì.
0: Allora è stata proprio questa. E non ti, ti fa un po' cagare sta canzone? Visto niente di...
1: No, niente di che. Però quella canzone che mi ha fatto... Cioè, che nel sottofondo, mentre ho avuto il pensiero, mi girava questa.
0: È incredibile. Poteva questo. Questo sì, questo sì che è
1: poteva
0: storia.
1: Esserci in sottofondo... Boh, non lo so, Lino di Mameli.
0: Questa sì che è una storia assurda. Ok, ok, ok, ok. Grazie della storia, Albe. Torniamo a noi. Allora, cosa stavo dicendo? Quindi, tornando a quello che stavamo dicendo, praticamente ci sono, sì, dei generi che cioè, non puoi, no, stavo raccontando io quello che stavo dicendo, sì. No, avevo finito di raccontarlo. Sì,
1: l'hai avuto l'epifania, dopo di
0: che... Basta, e poi... ok, basta, posto, abbiamo finito. Ok, poi andiamo avanti. Ok, andiamo avanti.
1: Abbiamo i Nimvid.
0: Ok.
1: Con Killing Saturday Night, che è punk rock secchissimo,
0: puro e semplice.
1: E i Low of All con Now Watch Me, che per me,
0: ok,
1: non lo so, alternative dance rock, non lo so. È un po' difficile da inquadrare quella band là. Allora, comunque siamo sempre nel rock.
0: Sai cosa ti dico? No. Ascoltiamoci.
1: Vai.
0: Dai, non me l'aspettavo.
1: Pazzesco.
0: Pazzesco. Allora, Nimvid con Killing Saturday Night e Low at All con Now Watch Me. Giusto? Sì, giusto. Vai.

0: La Madonna.
1: Allora, è fighissimo.
0: Quanto dura sta coda?
1: È fighissimo. Ammetto che è proprio figo. È proprio, cioè, la chiusura così.
0: Sì,
1: mi è piaciuta proprio tanto. Ah, aspetta, che mi sono impigliati i capelli nella.
0: Oh, povero.
1: Sono lunghi. Non è che ne ho tantissimi, quindi devo preservarli se me ne voglio arrivare.
0: Non ne ho tanti, ma quel pochi che ho sono lunghi. Ci sta, è un ottimo bilanciamento, comunque.
1: Capito. Quindi, poi, allora, tornando al discorso, che poi, tra l'altro, dato che questa sera abbiamo il nostro solito crossover con Luca. Col Pozzo e il Pendolo, vi farò la domanda anche a lui. Anzi, gliela faccio ora in diretta, che ora non ha il microfono. Ah no, ce l'ha, perfetto. Vediamo dove ti vuoi mettere lì. Ok, ospite 2, perfetto, ospite ci sei? Due.
2: Sì, ci sono.
1: Buonasera Luca, buonasera caro. Eccoci.
2: Splendidi, vi dirò.
0: Grazie.
1: Allora, caro Luca,
0: il topic
1: di questa sera è canzoni che hanno cambiato la vita, a chi le ha ascoltate e a chi le ha fatte. Ok, nel tuo caso, ok, qual è una canzone che ti ha cambiato la vita, che ti ha detto da quel momento non è stato più niente lo stesso?
2: Ma questa è la classica domanda a trabocchino.
1: Ma sempre, sì, ovviamente, sì. Io faccio solo domande a trabocchino.
2: Sì. Guarda, potrei dirti uno dei pezzi di, adesso l'album, esatto, dovrebbe essere Socialismo e Barbarie.
1: Porca miseria,
2: di CCCP.
1: Ma dai?
2: Sì.
1: Non l'avrei mai detto.
2: Sì. Vedi, adesso così, questa sera siamo così in vena di confessioni.
1: Beh,
2: tu hai confessato quelle che sono state così i tuoi trascorsi ambigui dal punto di vista
1: sessuale.
2: Sì, ma questo non si scandalizza più nessuno.
1: Sì, no, infatti, guarda, proprio zero.
2: In realtà, vedi, tutti pensano che io abbia iniziato ad ascoltare Dark, la roba più oscura. Sì, invece no, perché pensa che il mio primo approccio con la musica alternativa sono stati proprio i CCCP.
1: Cioè, e loro sono stati proprio un'epifania, nel senso, le hai ascoltate e ho detto: oh cazzo, cosa sto ascoltando?
2: Detto, questi sono avanti, ho detto all'epoca, no?
0: Beh, penso, all'epoca lo erano.
2: Sì, sì. E guarda, non vorrei sbagliarmi, ma potrebbe essere Rozzemilia il brano.
1: Rozzemilia,
2: sì, quella che fa Copertoni bruciati, catasta di maiali sacrificati. All'idea delle zone infette, all'idea delle zone controllate, agli dèi delle zone protette, agli dèi delle zone denuclearizzate.
1: Però
2: sì,
1: è impegnato come.
2: Beh, vabbè impegnato
1: sì, poco. Ma scusate, e quanti anni avevi, Lu?
2: Ma diciamo, penso ero in seconda superiore.
1: In seconda superiore?
2: Sì, forse terza.
1: Eh sì, ma quella là, generalmente è quella l'età in cui.
0: Sì, l'età delle scuole.
2: Ah, era il periodo in cui o ascoltavi i cantautori italiani o ascoltavi Vasco.
1: Ti sei salvato la vita.
2: E niente, la vita sostanzialmente me l'ha salvata un ragazzo del mio paese, un drogato. Un tossico, poverino, che ogni tanto arrivava con queste cassettine e diceva: prova a sentire questa, e tra le tante cose che mi ha passato c'è stata questa. Vorrei tra l'altro raccontarti una cosa simpatica. Tu ti ricordi che all'epoca c'erano i primi computer domestici?
1: Sì, i personal computer.
2: Esatto, ma prima ancora la memoria di massa era praticamente costituita dal nastro delle cassette.
0: Sì,
2: cioè i programmi.
0: Tipo del Commodore.
2: I Commodore.
1: Sì, io avevo il Commodore 16, ti
2: esatto.
1: Dico solo questo. Okay.
2: Allora, e funzionava con le audiocassette.
1: Con le audiocassette.
0: Avevi il lettore a parte.
2: Esatto.
1: Esattamente, sì. Okay.
2: E insomma, no, questo ogni tanto mi dava delle cassette e dice: cazzo, questo ascolta sempre veramente della musica avanti. Insomma, un giorno mi dà, tra le varie cassette me ne dà una, io la metto e sento. Ma io all'epoca, ignorante, non sapevo che mettendo una cassetta del Commodore in un mangiacassette si sentivano sti suoni.
1: È vero.
2: E lo trovo, mi fa: senti, ma qual è ti è piaciuto? Guarda, mi sono piaciute un po' tutte, però c'è quella, cioè quella secondo me è inascoltabile. Cioè, è un industriale, uno sperimentale talmente avanti che non riesco veramente a comprendere.
1: Questa è
2: in realtà era la cassetta del Commodore 16.
1: No, ma tu l'hai mai messo? No,
0: no. Allora, io avevo un'altra roba.
1: Cristo, cioè, quando mettevi, l'ho provato a fare io, quando mettevi le cassette delle, che erano i giochi praticamente,
0: sì, dentro il mangiacassette,
1: tu sentivi dei rumori?
2: Era un po' il rumore del, un rumore dei primi modem, esatto. 56k,
0: sì, no? Sarebbe da campionarlo.
1: Oh, sì. Guarda che figa, madonna, cosa mi hai fatto ricordare ora.
2: Ecco, quelle cassette erano,
1: quanto sono vecchio.
0: Andiamo avanti che se meglio.
1: Mamma mia, andiamo avanti che se meglio. E secondo te, aspetta, ora sì, ascoltiamo due canzoni, sì, poi mi dici qual è secondo te una canzone che ha cambiato una vita a una band, a chi l'ha fatta.
2: Okay.
1: Va bene?
2: Ok.
1: Albe, cosa andiamo ad ascoltare?
0: Oh, miseria madre.
1: Perché questi qua sono,
0: avremo Sky Is No Good, It's Your Good God.
1: Ok.
0: Blueprint Supreme, che è una canzone da meme. Oh. È venuta fuori con i meme.
1: Ok.
0: E siamo sul rap. E poi abbiamo una delle canzoni che ti dicevo prima, quella
1: I
0: che
1: Sky Song.
0: No, quella song...
1: Ah no, scusami, I Naughty by,
0: I Naughty by Nature con Pin the Tail of the Donkey, che era nella colonna sonora di Tony Hawk Pro Skater 2, che all'epoca ho detto che figata, sto ascoltando.
1: Ok, ci andiamo subito ad ascoltare, dopo ti ascoltiamo Luca cosa ci dice.
0: E vai.
1: Vai.

0: Eccoci in studio. Allora, devo dire che il rap cinese.
1: Il rap cinese, tanta roba.
0: Sì, tra l'altro, cioè, sono in tour questi qua. Cioè, in tour quello là, a Glasgow e in Londra.
1: Ma se una persona è famosa, fa della buona musica che la gente
0: cinese
1: ascolta volentieri.
0: Fantastico. Il rap cinese mi mancava.
1: A Glasgow, anche perché sono tutti quanti cinesi a Glasgow, a quanto pare.
0: Certo, ma è famosa per essere cinese. Luca, cosa ci dici allora?
2: Sì, riguardo alla domanda di prima.
0: Riguardo alla domanda di prima,
2: sì.
0: Supposta, sì.
2: Allora, negli anni 90 mi capitava spesso di andare a vedere il Festival di San Scemo.
0: Ok.
2: A Torino, no. Era un po' una sorta di reunion di band che facevano musica demenziale.
0: Ma si chiamava veramente il Festival di San Scemo?
2: San Scemo, sì.
0: Ma se... No, io pensavo stessi scherzando.
2: No, Festival di San Scemo.
0: Oddio, ok.
2: A Torino ha fatto qualche edizione e ovviamente c'erano le band.
0: Gli Squallor.
2: No, gli Squallor no. Probabilmente a Torino non li volevano perché erano napoletani, non lo so. Però fatto sta che c'erano comunque gli Schiantos.
0: C'erano gli Schiantos.
2: C'era anche tale Marco Carena, Lino e Misto Perital, una serie di band, e c'era anche una versione così, una protoversione di Elio e le Storie Tese.
0: Porca miseria, è vero, Elio!
2: E lì hanno presentato un brano riferito alla domanda che mi hai fatto,
0: sì,
2: prima. Ed era, no, ma
0: no, molto dopo.
2: Cassonetto.
3: Bellissima cassetto.
2: Quella era il periodo in cui purtroppo c'era questa triste realtà in Italia, in cui insomma così si sentiva spesso, insomma, così queste notiziacce di cronaca in cui si vedeva che questi feti partoriti probabilmente in condizioni così venivano abbandonati nei cassonetti, no? Succedeva abbastanza spesso all'epoca.
0: Okay. Porca miseria.
2: Sì. Poi probabilmente hanno sdoganato così dei metodi contraccettivi, sì, che okay, insomma, capito? Vabbè, comunque no, fatto sta che ha fatto cattolico questo brano, sì, questo, sì, brano, no?
0: Ok.
2: Questo brano, cassonetto, e secondo me questo è un pezzo che ha cambiato la band, perché probabilmente non si aspettavano
0: il successo,
2: ma soprattutto le critiche. Sì, è stato criticato, insomma, perché era abbastanza, per quanto demenziale, era comunque qualcosa di abbastanza, insomma, così potrebbe anche...
0: Io lo sapevo che tu non mi deludi mai.
2: Grazie. Tu mi confondi con un altro.
0: Va bene. Allora, andiamo ai saluti. Siamo ai saluti, Albe. Allora, noi ci risentiamo tra un mesetto, perché tra due venerdì siamo leggermente impegnati.
1: Ah, già, è vero.
0: Ci rivedremo. Ci vediamo tra un mesetto, quindi tra quattro settimane. Perché venerdì prossimo suoniamo noi.
1: Che culo.
0: Hai capito? Che culo. Venerdì 17, tra l'altro.
1: Ok.
0: E quindi, ma prima di lasciarci, prima della buonanotte, gli ultimi due pezzi, che sono The Thing con Dave TV e i Deeper con VMC. Cosa ci dici, Albe?
1: Siamo ambito post-punk, secco.
0: Secco proprio,
1: sì,
0: anche
1: i
0: questo.
1: I primi sono un po' un misto, secondo me.
0: Ok, e i secondi siamo proprio
1: secondo
0: sul secco,
1: me,
0: secco.
1: Sì, per me sì.
0: Ok, allora ci hanno finito di ascoltare, vi lasciamo al Pozzo del Pendolo, che ha anche gli ospiti questa sera. Top. Sempre una boy band spettacolare. Ma è misto, non è solo boy, è boy girl band.
1: Rock.
0: Ok.
1: Hai rovinato il segreto.
0: Ma porca miseria. Va bene, dai, basta, me ne vado a casa piangendo. Buonanotte a tutti, ci sentiamo tra un mesetto.
1: Felicitazioni.
0: Ciao.

23 e 8 minuti. Benvenuti al Pozzo il Pendolo, io sono Lenz, vi terrò compagnia, anzi vi terremo compagnia fino a circa alle 2 di questa notte. Come già preannunciato, questa sera abbiamo una band ospite alla trasmissione. Vi lascio come al solito a Through the Barricades degli Spandau Ballet, la sigla del Pozzo il Pendolo. Noi ci sentiamo tra circa 2 minuti.

Il tutto potrebbe iniziare dicendo: era una calda serata. Una calda serata di luglio. Che ci fa Lansing Radio a quest'ora? Vabbè, succede ormai da circa 24 anni che un venerdì ogni 4 vi faccio compagnia. Come al solito saluto i 4 o 5 ascoltatori che ormai sono gli affezionati del Pozzo del Pendolo, incluso mia zia. E facciamo come al solito un salto nei primi anni 80, anzi negli anni 80. Come sapete, il Pozzo del Pendolo inizia sempre con qualcosa di molto facile, qualcosa di molto 80s. Stasera poi ho così il pallino del live, come succede di solito all'inizio della trasmissione. Loro sono i Talk Talk con It's My Life, un live a Montreux nel 1986.

0: E questi erano i Talk Talk. Stavamo parlando qui fuori diretta con gli ospiti che conoscerete tra poco, di questo splendido live al Montreux 1986. Loro erano i Talk Talk. Ebbene, visto che abbiamo iniziato leggermente in ritardo, direi che possiamo iniziare sin da subito a presentare i miei ospiti di questa sera. Loro sono una band, tra l'altro ci conosciamo, diciamo così, personalmente da qualche decina d'anni. Un attimo che vi alzo i microfoni, ok. Ok, facciamo una prova a microfono.
1: Ah, piacere, sono Marco.
0: Marco e Silvia, voi? Anzi, non vi presento io. Vai.
1: Noi siamo Lizzy in my bed, io sono Marco.
2: Io sono Silvia, buonasera a tutti e grazie di averci invitato.
0: E quindi stasera parlerete di voi e soprattutto farete parlare la vostra musica. Ora, vedendo il nome della band, la prima cosa che uno si chiede è
3: perché
0: Lizzy in my bed?
2: Allora, abbiamo passato mesi a pensare a un nome per la band, ne abbiamo pensati tanti, ma nessuno ci convinceva, fino a che un giorno Marco mi ha detto dobbiamo decidere entro pochi giorni, basta. E allora io pensavo e a un certo punto ho visto nella mia libreria un libro che ho sui Preraffaelliti.
0: Sì.
2: La loro musa era Elisabeth Sidal, però veniva chiamata Lizzy. Allora mi piaceva il nome Lizzy e ho detto Lizzy a cosa, e dopo mi è venuto in my bed. Allora ho chiamato lui
0: e gli
2: ho detto: che ne dici?
1: Io ho fatto un sondaggio su WhatsApp agli amici e ha vinto sto nome, non ha vinto quello che ho proposto io.
0: Vabbè, a questo punto lo puoi dire qual era il nome.
1: Era All Sounds Stop. Che sì, forse era un po'. All Noises Stop. Che era. Stavamo guardando Blue Velvet in lingua originale di Lynch. Erano i sottotitoli per non udenti, e a un certo punto All Noise Stop mi è piaciuto molto, tutti i rumori si fermano.
0: Vabbè, comunque ha vinto
1: l'altro, sì, gli amici hanno scelto l'altro.
0: Allora, io direi di far sentire innanzitutto il primo pezzo. Io li metto in ordine. Wipeout.
1: Wipeout è il brano di apertura dell'album.
0: Ok, perché avete un album.
1: Sì.
0: Allora, partiamo con il primo pezzo.

0: rieccoci in diretta sempre a Radio Gama 5, sempre al Pozzo il Pendolo. Abbiamo sentito un pezzo Wipeout di Lizzy in My Bed. Allora, eravamo rimasti alla, al vostro album, però prima facciamo un passo indietro. In realtà questo progetto musicale non è il primo per voi.
1: No.
0: Diciamo che avete più di qualche esperienza.
1: Sì, siamo
0: lì.
1: Usare il termine veterani nella scena, sì. Vabbè, io e Silvia eravamo nei Kitsune, che almeno localmente siamo esistiti a lungo, abbiamo anche fatto concerti abbastanza importanti all'epoca, poi non eravamo proprio il top delle public relations, la cosa non l'abbiamo mai sviluppata benissimo, ecco, anche quando avevamo molti ascolti online. Invece poi ci siamo sciolti, io ero entrato nei Kill Your Boyfriend per un po', nella fase iniziale, poi mi sono ritrovato senza niente da fare, ho cominciato a fare brani e mi è venuto dopo un po' di tempo che avevo un po' di materiale spontaneo a chiedere a Silvia, che conoscevo e sapevo.
0: Ricominciamo.
1: Esatto, poi insomma mi mancavano gli amici, dovrebbe dovuto esserci anche il batterista originale che per problemi personali di tempo non ce l'ha fatta a far parte della cosa, però è nel disco.
0: Nel disco, parliamo del disco allora. Esce, anzi no, è già uscito.
1: Sì, in realtà è leggermente in ritardo perché stiamo aspettando il vinile, che ne parlavo in questi giorni, dovrebbe finalmente arrivare. Era in ritardo nella produzione, d'altra parte piena estate in Italia, sappiamo come vanno le cose, e quindi stiamo aspettando di ricevere i CD e i vinili. Usciamo con l'album omonimo di Lizzy in My Bed per Swiss Dark Knight, che è l'etichetta dei This Eternal Decay, di Ash Code e altri band piuttosto.
0: È una scelta
1: importante al momento.
0: La scelta di fare il vinile poi è particolare, perché voglio dire.
1: Sì, ok, lì ho abbastanza spinto io riguardo.
2: Era il suo sogno.
1: Sì, io sono collezionista di vinili, quindi era fuori questione che non uscisse in vinile. Tra l'altro esce in vinile trasparente, che a me piacciono molto i vinili trasparenti.
0: Beh, sì, è particolare.
1: Sta anche bene con la grafica, quindi che bianco e nero.
0: Beh, poi magari parliamo anche di questa scelta. No, non tanto la scelta, cioè l'impatto economico di far stampare un vinile trasparente. È importante o?
1: Penso, da quello che ho capito, è abbastanza importante, sì. Direi di sì.
0: Però dai, diciamo che per un collezionista che è una band non poteva comunque uscire in digitale.
1: Poi in realtà i prezzi che girano attualmente nei negozi, da quel che vedo, sono anche abbastanza le major a gonfiarle, perché insomma il nostro, per Swiss Dark Knight il nostro vinile viene sui 24 euro, che insomma sono prezzi da pre-covid.
0: Sì, esatto.
1: Magari trovare questi prezzi nei negozi attualmente, personalmente che li compro, quindi se sono anche rimasto sorpreso dal prezzo che siamo riusciti a fare, insomma non è così terrificante.
0: Vabbè, comunque si trova anche la versione digitale.
1: Sì, cioè, siamo in streaming ovviamente già da un mesetto, su YouTube, Spotify, qualsiasi, volendo si può scaricare l'album sul nostro Bandcamp, da cui si può anche, anzi se dovete comprare il CD o il vinile, magari dalla nostra pagina i soldi vengono a noi, sempre apprezzato, dalle band è sempre apprezzato. E così, comunque ovviamente tutto è anche presente nella pagina della Swiss Dark Knights.
0: Poi daremo anche tutte le coordinate, così
1: sì,
0: per trovarvi.
1: Sì, comunque basta scrivere il nostro nome, il nostro gruppo su Bandcamp, siamo solo noi con questo nome.
0: Passiamo al prossimo brano, Eva Rose.
1: Sì, magari ne parla Silvia.
0: Sì.
1: Magari di cosa parla.
2: Sì, allora questo è un brano, è uno dei miei preferiti, e il testo è un'esperienza che ho avuto con una collega amica a cui l'ho dedicato, è un'esperienza molto forte umana che abbiamo avuto sul lavoro, che dopo l'ho tramutata in testo, insomma.
0: Allora andiamo a sentire Eva Rose.

0: E rieccoci in diretta, abbiamo sentito Eva Rose, loro erano i Lizzy in My Bed. E riparte anche il sottofondo, tu sai che abbiamo...
1: Tanita Tinker.
0: Sì, abbiamo scoperto che...
1: Che ci anche, piace
0: anche, anche a tutti piace questo brano di sottofondo. Parlavamo della band, allora dal punto di vista strumentale fate tutti tutto, come siete strutturati, diciamo così?
2: Che le musiche le faccio io e la Silvia ci canta sopra.
0: Ok.
2: Fondamentalmente in soldoni è questo, insomma. Poi al disco c'è qualche piccolo contributo, appunto c'è Riccardo, il nostro ex batterista, che ha fatto qualche sovraincisione. Però il drumming, il drum programming l'avevo fatto io di base.
0: Okay.
2: E poco altro, ci sono un paio di synth bass ospiti, un sì. Max Zarucchi che suona il basso in un brano che arriva breve.
0: E salutiamo Max.
2: Salutiamo okay. Max.
3: Salutiamo.
2: E basta. Il resto ho fatto tutto io a casa, insomma. Comunque sarei chitarrista.
0: Ok.
3: Sì, però mi sono state sistemate in base.
2: Sì, mi sono dilettato a fare anche tutto il resto per la prima volta in vita mia. Ho scoperto che mi piace e mi diverte, anche se un lavoraccio.
0: Sì, immagino.
2: Tutto, però dai. Diciamo che con l'esperienza che ho accumulato mi sono accorto che ci riuscivo, quindi chi fa da sé fa per tre.
0: E i testi chi li scrive?
3: Io.
0: Ah, perciò voglio dire, lui dice, ma io
2: no, no, beh,
0: musica,
2: cioè,
0: lei
2: no,
0: ci,
2: no, no, intendevo tutto quello canta, che riguarda la voce lo fa Silvia.
0: Ci canta sopra, no, scrive i testi,
2: certo, certo.
0: E li canta.
3: Sì, no, le basi, è nato così che Marco aveva fatto le basi e dopo in base ai cantati le abbiamo accorciate, le abbiamo sistemate,
2: sì, certo.
3: E dopo ci ho scritto i testi. All'inizio canto un grumble, diciamo così, una lingua simile inglese,
0: sì.
3: E dopo in base all'atmosfera della musica, in base a certe ispirazioni, e scrivo i testi.
0: Ok, e abbiamo qualche live in programma?
2: Sto cominciando, sì. Adesso non abbiamo date fissate, però stiamo in contatto con i primi contatti, sembrerebbe, insomma, senza...
3: In autunno.
0: Sì. Autunno, sì, anche
2: sì, l'autunno,
0: l'estate
2: comunque,
0: fa caldo.
2: Sì, adesso senza... dire locali senza aver ancora parlato, perché potrebbe essere un locale invece che l'altro. Comunque sì, sono decisamente in arrivo date in Veneto, non solo, quindi sì. Però gli annunci verranno fatti verso settembre, credo, quando fissano, vabbè, definitivamente,
0: diciamo,
2: le date.
0: Prima o poi ci sarà anche la possibilità di vedervi,
2: sì,
0: live.
2: Sì, sì, penso che in 2-3 mesi faremo i primi concerti, certo, anche perché vogliamo presentare il disco dal vivo, assolutamente, quindi sì.
0: E che mi dici di Mystery Boy M?
2: Eh?
0: Aspetta, no. Blue screen.
2: Ah, ok. Sì, Blue Screen è il primo singolo tratto dall'album, per cui abbiamo fatto un videoclip. E questa era.
0: Allora andiamo a sentire
2: il primo singolo dell'album,
0: Blue Screen.

0: E abbiamo sentito Blue Screen. Siamo riusciti ad abbassare un po' la temperatura. Infatti Silvia ci sta guardando male, perché no, dai, è un pochino
1: si sta
0: più... Sì, si sta benissimo. Adesso ti porto.
2: No, in realtà tu scherzi, ma questo è un problema alle prove, comunque, perché io sono molto calorosa.
0: Ma tu sei freddolosa, comunque. Prima.
2: Quindi lei la spegnerebbe e io la vorrei addosso.
0: Possiamo dirlo anche in diretta. Prima a tradimento aveva messo 25 gradi.
2: Con riscaldamento
0: acceso qui dentro.
1: Ho sbagliato.
0: Infatti dicevo.
2: Abbiamo cominciato a sudare tutti.
0: Vorrei fosse l'emozione, però insomma era una roba un attimino. Ok. Te la stai gustando questa acqua fresca, dire la verità. Allora, abbiamo detto i contatti, abbiamo detto
2: sì,
0: basta cercare Lizzy in My
2: Sì, abbiamo
0: Bed.
2: La fortuna che quando faccio la ricerca su Google siamo l'unica cosa al mondo con questo nome, quindi veniamo fuori solo noi.
0: Non c'è nient'altro che si chiama Lizzy.
2: Niente. Scioccante proprio. Veniamo
0: giustamente
2: fuori solo
0: c'hai visto giusto, no?
2: Che no, sì, non è facile questi tempi, in effetti pensare un nome non viene fuori nient'altro, quindi questo, da questo punto di vista... Okay.
0: Ma sai che cosa mi ero immaginato? Che Lizzy fosse un gatto o una gatta.
2: Ah.
0: E cioè, mi immaginavo la scena di tu che dicevi o lui, forse diceva che cazzo di nome do sta band. Si volta, vede Lizzy sul letto e dice ok, Lizzy in my bed.
2: Il mio problema è che i miei gatti si chiamano uno Psycho e l'altro Candy, perché assieme
0: a Psycho Candy. Ok. Sì. No, mi ha fatto venire in mente Candy che... No, tu forse... No, sì, Candy.
2: Lo vedevamo in famiglia con i nonni, religiosamente tutti assieme.
0: Mamma mia, era tragico quello. La scena di Anthony, chi era quello che cadeva da cavallo? Il fidanzato Anthony.
2: Terence camminava, quindi.
0: Esatto.
2: Anthony, che era per salire Terence. C'era sempre...
0: No, è morto il tipo. Il fidanzato di Candy
2: allora, sì, però...
0: è caduto da cavallo ed è morto.
2: Ma farmi domande sui robot, invece. Prima li ricordo me. O la Mu, però Candy la ricordo.
0: No, ma infatti era traumatico Candy. Vabbè, dunque, basta cercare Lizzy in my bed
2: e veniamo
0: si
2: fuori
0: trova.
2: Noi siamo su qualsiasi servizio di streaming, i vari Spotify, Tidal, okay. Siamo ovunque.
0: E parliamo del prossimo brano, che è Surely.
2: Surely.
1: Allora, Surely è una... è un ipotetico incontro con una persona... Cioè, mi sono immaginata una cosa tipo... Quando vai per strada e vorresti incontrare una certa persona che magari hai visto tantissimi anni fa e non l'hai più rivista, e un giorno la reincontri, e quindi mi sono immaginata questo incontro, diciamo, un'immagine così che mi è venuta.
0: E allora andiamo a sentire Shirley.

0: Shirley. Loro erano i Lizzy in My Bed. La facciamo sfumare un attimo, perché devi iniziare Twisty My Soul.
1: Certo.
0: Bene, allora siamo così arrivati quasi alla fine di questa, ecco, è partita. Sì. Siamo arrivati quasi alla fine di questa chiacchierata. No, in realtà ci sono ancora due brani che dobbiamo sentire. Pensavo fosse l'ultimo, scusa. No, non mi sono distratto.
1: Se vuoi può essere l'ultimo.
0: No, ci mancherebbe. Insomma, almeno un'oretta di chiacchierata ci sta, insomma. Anche perché poi devi capire che io ho tutta la notte, fino alle due.
1: Sei tempo, tranquillo.
0: Sì, okay. sì. Ma adesso tutto sommato fino alle due passa pure. I primi anni, quando... il Pozzo del Pendolo, cioè quando la sede della radio era non qui, da un'altra parte, la trasmissione iniziava a mezzanotte e andavo avanti tutta la notte fino al mattino.
1: Ah, pesantina però.
0: Ma guarda,
1: beh, anche divertente.
0: Era, no? Divertente, perché dopo una certa ora, dopo le due, così
1: diventa surreale dopo.
0: Sì, sì, sì, sì, no, iniziavo a prendere le telefonate degli ascoltatori e mi sono reso conto che di notte c'è un sacco di gente che non dorme.
1: Eh beh, sì, io ero uno di quelli.
0: Non dorme, perciò chiama, così c'è una signora che mi diceva, no, ma adesso mi faccio un caffè. Io ho detto, ma scusa, ma sono le 3:30. Eh sì, dopo guardo un po', sai, tirava sulla tapparella, diceva no, ancora buio, abbassava la tapparella, girava. Vabbè, comunque, un sacco di gente che non dorme.
1: Certo.
0: Allora, dicevamo, i live a settembre.
1: Sì, penso settembre-ottobre, i primi.
0: Live
1: sì.
0: A settembre. Beh, allora, diciamo così, che potreste approfittarne, scrivete sulla pagina del Pozzo del Pendolo quando sapete i live e poi li ripartiamo,
1: certo, okay.
0: Così cerchiamo di fare un pochino di social. Prossimo brano, Red.
1: Prossimo
0: City.
1: Brano è il secondo e più recente singolo, suona sì. Appunto il nostro caro Max Zarucchi al basso, a cui ho chiesto di collaborare, ha fatto questo basso molto carino. Ha usato un Rickenbacker su mia richiesta, perché si è comprato un Rickenbacker, che è quello che usava Simon Gallup nel periodo pornografi, certo. E gli ho detto devi usare il Rickenbacker.
0: Gli hai fatto comprare un
1: no,
0: basso?
1: No, se l'hai comprato perché voleva avere il Rickenbacker, però siccome è più di un basso gli ho detto voglio che usi il Rickenbacker per il pezzo. E questa è quella che forse ricorda un po' più i vecchi Kitsune, il vecchio gruppo che avevamo con la Silvia. E secondo singolo, perché sembra quella che piace un po', a un primo ascolto a tutti, solo che era un po' troppo Kitsune e non volevamo che fosse il primo singolo, ecco.
0: Ah,
1: volevamo,
0: vabbè, allora,
1: esordire con una cosa un po' diversa.
0: Sì. È stata più politica.
1: Sì, questa è, insomma, è un po' più post-punk, è un po' più simile a quello che facevamo una volta, un po' più chitarrosa.
0: Bene, allora andiamo a sentire Red Cream.

0: Red Cream e 4 minuti a mezzanotte, siamo qui al Pozzo del Pendolo con il It's in My Bed. Pezzone.
1: Ah, la tenita di Kram, certo.
2: Pensavo il nostro.
0: No, vabbè, il vostro adesso, voi sapete che ho anche la liberatoria vostra per riproporli comunque i pezzi, cioè non è che valgono per l'intervista,
3: Quando infatti, vuoi, ci fa piacere.
0: Tutte le band che sono passate di qua, alla fine io poi, se non è tutti i mesi, ma comunque insomma i pezzi li rimando in diretta, insomma, dunque. Si dice sempre che un pezzo più lo senti e più ti piace. Non so se capita anche a te.
1: Sì,
0: vabbè, ci sono dei pezzi
3: che continueranno a farmi schifo per sempre. Però sì. I pezzi, diciamo che sì, i dischi nella vita mi sono piaciuti di più sono quelli che non mi hanno fatto impazzire al primo
0: all'inizio
3: ascolto.
0: Esatto.
3: Soprattutto una volta che dovevi comprare il disco, come dicevamo prima, sì. E avevi speso il cash e magari andavi al liceo e non era che potevi comprartene 15 al giorno di CD, in quel caso te lo ascoltavi 7-8 volte prima di dire gli davi molte possibilità, sì. I primi giorni soprattutto, quindi adesso con lo streaming, se non ti piace un primo ascolto passi al prossimo, quindi è un po' un peccato,
0: in effetti,
3: perché a volte il pezzo più difficile a un primo ascolto ti può conquistare nel tempo.
0: Ma oltre al cioè, i vostri ascolti musicali, a parte diciamo così la musica bene o male che conosciamo e che trasmettiamo qui al Pozzo del Pendolo, ma qualcosa di particolare, non so, perché una volta mi è arrivata una band che faceva un post-punk aggressivissimo e poi in realtà scopro che sono tutti e tre appassionati di musica sinfonica e per loro il post-punk era una, così, era una divagazione su...
3: Certo. Parto io, poi facciamo sì. Io personalmente, vabbè, io ascolto molte cose, post-punk magari, o rock alternativo, il mio genere preferito, però per esempio sono molto shoegaze, sempre stato, come magari si sente anche un pochino nel disco. Peccato ascolto qualsiasi cosa dagli anni 60 in, cioè non qualsiasi cosa perché sono molto selettivo, però sì. Dagli anni 60 in poi trovo che sia dai Beatles in poi sì. Trovo cose interessanti da ascoltare sempre, insomma non ascolto solo gli anni 80 e la new wave, ecco.
0: Sì.
2: Idem, io e Marco abbiamo, per quello suoniamo anche insieme, perché abbiamo più o meno gli stessi gusti, però sono sempre alla ricerca di gruppi nuovi, di ascolti nuovi o... Sì, non...
0: Ecco, parliamo dei gruppi nuovi, perché io a volte sai, è un po' un sentirsi vecchio musicalmente, sì. Parlando, sì. Però spesso degli amici, delle amiche, insomma un attimino meno datati di me, mi dicono: ah, guarda, senti questa band no. E ho sempre questa fastidiosissima sensazione di roba già sentita.
3: Già.
0: A volte dico: no, ma questo è il giro di basso di sto pezzo qua.
3: Ho lo stesso problema, però sì, è il problema di chi ha ascoltato tanta musica come noi, credo.
0: Però cioè, mi riesce veramente difficile trovare qualcuno che
2: in cui innamorarsi.
0: Sì,
3: ma anche di originale,
0: perché mi dice che dice: ah, qualcosa di nuovo.
3: Sì, questo problema potrei avere anch'io. Ci sono gruppi nuovi che mi piacciono, di cui compro anche vinili, però sì, ti posso dire che mi ricordano. Però.
0: Sì, infatti sì. Questo è il problema. Va bene, ok, siamo vecchi.
3: Come?
2: No, vabbè, ti dico dopo. No, niente, non mi viene in mente il nome di un CD che sto ascoltando tanto adesso.
0: Allora, è partita da sola.
3: Ah, ok, questo è il pezzo conclusivo dell'album, si chiamava Cosmic Cat, che è stato il nome in lavorazione per secoli, fino a un giorno prima dell'uscita del disco praticamente.
0: Cosmic Cat
3: era il nome provvisorio che gli avevo dato, ci piaceva ed era rimasto. Adesso si chiama Moon Echoes ed è il pezzo finale del disco ed è un po' tortuoso e lungo.
2: Un po' un colonna sonora.
0: E allora ci ascoltiamo Moon Echoes.

0: Moon Echoes, loro erano i Lizzy in My Bed. Bene, io vi ringrazio di essere passati al Pozzo il Pendolo, l'appuntamento, anzi le porte del Pozzo il Pendolo, come vi ho detto, sono sempre aperte, dunque fatemi sapere di eventuali live, certo. Soprattutto se avete qualcosa di nuovo, vabbè, voi lavorate sempre, dunque qualcosa di nuovo prima o poi si
1: trascorre. Il disco è appena uscito, dammi un attimo, però.
0: Vabbè, ti lascio l'estate.
2: Abbiamo già un pezzo nuovo.
1: Sì, sì, no, stiamo sicuramente lavorando, però insomma.
0: Ti lascio l'estate libera e poi si ricomincia.
1: Comunque ti ringraziamo dello spazio datoci.
2: Sì, grazie.
1: E salutiamo anche
0: tutti gli ascoltatori, tra cui mia zia,
1: gli altri tre
0: sicuramente
1: che nominavi prima.
0: Bene, allora grazie. Il Pozzo il Pendolo tra qualche minuto, adesso mi prendo un caffè con i miei ospiti o una bottiglietta d'acqua, insomma qualsiasi cosa, giusto per essere anche
1: il caffè non è
0: ospitale. Caffè, sì. Tra l'altro questo è un caffè bio, abbiamo il bio caffè.
1: Ah.
0: Sì, sì, qui è tutto bio. E, dunque ci sentiamo tra qualche minuto, sempre qui al Pozzo il Pendolo con Lenz. A dopo, vi lascio con i Planet Funk. Che vi fanno una bellissima cover di un pezzo che ha qualche anno, ma lo sentite?
3: Are you ready, Boots? Start walking.

rieccoci in diretta, sempre il Pozzo il Pendolo, sempre Radio Gamma 5, io sono Lenz. Vi ho lasciato un attimo in compagnia della musica che andava da sola, però il caffè di mezzanotte l'ho preso con It's in My Bed.

E stiamo ascoltando Reds dall'album The Silence is the Feeling. Edge è il titolo del brano. Vi ricordo i numeri di telefono, anzi il numero di telefono a cui potete mandare i vostri messaggi: 334-7102-672. C'è poi la pagina Il Pozzo e il Pendolo su Facebook, in cui potete trovare tutte le informazioni e anche potete scaricarvi le registrazioni delle puntate precedenti. Loro sono gli Psych, dall'album Legacy, questo remix di Goodbye Horses.

Allora, di questo pezzo solo gli Psyche hanno fatto, mi pare, 4 versioni. Penso che sia uno dei brani più coverizzati della storia. Comunque, un gran pezzo, Goodbye Horses.

E ricominciamo con un lievissimo, anzi, già partita, ok, Ellie X dall'album Girl with No Face.

Ed era Ellie X, Weird World. Altra nuova scoperta, anzi qualcosa di un attimino nuovo, il SB Lane Surf Rider. È un pezzo che dura 7 minuti, ma visto l'orario ci sta, sì.

Hill Est Villain Surf Rider. E adesso andiamo a sentire un altro progetto decisamente interessante. Parliamo sempre di un'elettronica abbastanza battuta. Il progetto si chiama Rur, dall'EP omonimo Rur. Il pezzo è Rur 25 km, sarà 25 km, suppongo.

Decisamente interessante. Rur 25 km, ovviamente va pronunciato in tedesco, cosa che io non so assolutamente fare, di conseguenza abbiamo sentito anche questo pezzo. Adesso andiamo con qualcosa di decisamente più orecchiabile, pur sempre rimanendo con un'impronta un pochino elettronica. Lui è Peter Goldwyn, dall'album The Sound of My Sickness, Images of Hell.

Dai, con questo brano chiudiamo anche questa puntata del Pozzo del Pendolo un pochino prima del solito. Ci sono dei problemi tecnici qui con l'attrezzatura, dunque mettiamo la sigla di chiusura e noi ci sentiamo alla prossima trasmissione. Seguite la pagina del Pozzo del Pendolo e, come dire, rimanete sintonizzati. Da Lenza del Pozzo e il Pendolo, buonanotte.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro con il consueto programma Il medico omeopata in forma. E oggi è mercoledì 1 luglio, sono le 12:14. Vi do il numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672. E ora a Campodastico da pochi minuti è arrivata la pioggia. Mi dicono che nelle zone limitrofe sono piogge molto consistenti, sembra ancora non grandine, no, togliamo ancora, sembra non grandine, speriamo che non arrivi a questo, però ecco, è un grande sollievo per la popolazione e per i campi e le nostre piante. Bene, comunque sì, 32 gradi, non è che, quindi se smette di piovere e rimangono queste alte temperature, l'umidità crescerà.

Sì, succede sempre così. Allora, venendo qui, sentivo la trasmissione della Lilli con il suo ospite Marino delle Erbe, e un ascoltatore ha chiesto una pianta che avesse un'azione antidepressiva, come l'iperico o meglio ancora dell'iperico. Ecco, io vorrei aggiungere qualcosa, una pianta che funziona bene nelle depressioni minori, ovviamente, non le depressioni maggiori, essenziali, quelle che portano ai tentativi di suicidio, quelle insomma hanno bisogno di essere seguiti da psichiatri o insomma da medici amorevoli, io direi, perché spesso ci vuole un'empatia particolare per questi pazienti gravemente depressi. E quindi la pianta che mi sentirei di consigliare è lo zafferano, famosa spezia anche. Lo zafferano ha una buona azione sull'umore, migliora l'umore. Anche la grifonia, anche la schisandra, però lo zafferano lo metterei al primo posto. Infatti ci sono vari integratori a base di questa pianta. Bene, chiusa parentesi sulla trasmissione precedente, e vengo ai vostri messaggi. E Andrea Sceriffo, per primo alle 12:09 ha mandato il suo consueto messaggio. Mi scrive: ciao Gennaro, buongiorno e buona trasmissione in sintonia con noi, tuoi affezionati e fedeli ascoltatori. E varie faccine, salutini. E grazie Andrea, buona giornata a te che sei in giro col camion e probabilmente sotto la pioggia. Ma non so se nel Veronese sta piovendo. Invece Filippo mi scrive: buongiorno Doc, a Gemona ci sono 39 gradi e un sole bestiale. Filippo da Dolo, porca miseria. Temperature impazzite. E allora, cominciamo proprio da qui. Cosa dite? Magari tenendoci anche una musica di sottofondo, per esempio Fabrizio De André con Monti di Mola.

0: ti stanno raccontando. Ne ho già
1: Allora, ecco che vi faccio sentire appena partito Leonardo Leone, che ha fatto un bel intervento. Non è che sia sempre d'accordo con lui, però in questo caso sulle città calde, sono totalmente d'accordo con lui. Allora, sentiamo cosa dice. Allora, vediamo così.
0: Ma non per il motivo che ti stanno raccontando.
1: Devo prima togliere la musica. Sono un grande DJ, Allora, rifacciamo l'operazione. Vai.
0: Ma non per il motivo che ti stanno raccontando. Ne ho già parlato in un video precedente dove ho mostrato i numeri reali sul caldo, cosa dicono i premi Nobel e cosa dice la scienza quando non è filtrata dai media. Se non l'hai visto lo trovi qui sulla mia pagina. Ma oggi voglio andare oltre, perché il problema non è solo il clima, è come sono state costruite le nostre città e soprattutto da chi e perché. L'Italia è il paese europeo più colpito dal caldo estremo e ogni estate ci dicono la stessa cosa: è il cambiamento climatico. Colpa dei gas serra, colpa delle emissioni, e sarà anche vero. Ma c'è una parte della storia che non ti raccontano mai. Le nostre città sono state costruite per fare caldo. Le metropoli italiane sono più calde di 14 gradi rispetto alle aree rurali circostanti. È quello che gli esperti chiamano isola di calore urbana. Asfalto, cemento, parcheggi, edificio uno attaccato all'altro, zero alberi, zero suolo permeabile. E sai chi ha guadagnato da questo? Secondo l'Istituto Nazionale di Urbanistica, l'Italia è un paese fondato sulla speculazione edilizia. Una rendita parassitaria utile a pochissimi e dannosa per tutti gli altri. Un terreno agricolo vale 20 euro al metro quadrato, appena diventa edificabile, con l'aiuto del politico giusto, vale 200. Quindi il cemento non è un errore di progettazione, è un modello di business, e tu paghi il conto con la bolletta del condizionatore, con la salute e in alcuni casi con la vita purtroppo. E poi ci sono gli alberi, perché in tutta Italia ogni anno vengono abbattuti alberi storici per fare spazio ad antenne, a piazze rifatte con pavè, a parcheggi, a cantieri, e nella maggior parte dei casi non vengono mai ripiantati o vengono sostituiti con alberi decorativi che non fanno ombra a nessuno per i prossimi 20 anni. Fratello mio, è giusto sapere che un albero maturo abbassa la temperatura locale anche di 5 o 6 gradi, assorbe la CO2, filtra le polveri sottili, regola l'umidità. Insomma, è un condizionatore naturale gratuito che funziona da solo. E noi che facciamo? Lo tagliamo. Ecco, la prossima volta che vedi una piazza nuova tutta pavimentata e lucida, chiediti quanti alberi c'erano prima qui. E nel frattempo le città aprono rifugi climatici, biblioteche, musei, centri sociali trasformati in oasi per chi non ha il condizionatore. Milano, per esempio, ne ha 116, ma non è una soluzione. È una toppa che è stata creata da mettere su un buco che hanno voluto fare. L'87% degli abitanti dei capoluoghi italiani vive in quartieri dove d'estate la temperatura superficiale supera i 40 gradi. Pensa che i luoghi più freschi, tra cui Germania, Olanda e Scandinavia, hanno iniziato a togliere l'asfalto, ripiantano alberi, aprono suolo permeabile, costruiscono corridoi di vento tra gli edifici, perché hanno capito che una città più fresca è una città più produttiva, più vivibile e più sicura. La prossima volta che sudi alle 11 di sera con 32 gradi in casa, non pensare solo al clima. Pensa a chi ha deciso come costruire la tua città. E soprattutto pensa a chi ci ha guadagnato. Condividi questo video e scrivimi nei commenti cosa è accaduto.
1: Totalmente d'accordo. Città costruite male. E a proposito di Milano, Andrea Sceriffo, coincidenza, è a Milano con il suo camion e ci scrive... Milano è nuvoloso il tempo e 32 gradi al momento senza pioggia, e qui invece 33 con la pioggia. Vedo la temperatura che mi dà il meteo di qui. Bene, e sempre sullo stesso argomento vi faccio sentire questo intervento del professor Franco Prodi, sapete, il fratello intelligente del Romano Prodi, il fratello quello intelligente, proprio sul clima. Come sapete è un meteorologo, mi sono ingarbugliato, di quelli saggi, che dice, vediamo se lo recupero in questa lunga Eccolo qua. Dunque.
2: La ventottesima, ma è un treno da fermare.
1: Aspetta, dall'inizio, naturalmente.
2: Allora, non confondiamo la meteorologia col clima. Cioè...
1: No, si è interrotto. Perché?
2: Cioè, nel clima, la parte dell'uomo non può non esserci, ma non è il 98% che dice l'IPCC, questo è una bufala pazzesca che sta andando avanti con 27 conferenze di COP, ne preparano la 28esima, ma è un treno da fermare. Io sono quello che può dire che c'è effettivamente l'influenza dell'uomo, perché una nube quando si forma su delle particelle, che siano naturali o prodotte dall'uomo, non lo sa la nube. E quindi certamente l'uomo ha un'influenza,
3: ma è minima.
2: Ma non è calcolabile. Le nubi non ci sono nei modelli climatici che usa l'IPCC. L'IPCC dice che il 98% è causa dell'uomo, è una palla immensa. L'uomo c'entra,
3: ma c'entra in minima parte.
2: Dai primi dell'Ottocento adesso la temperatura è aumentata di 7 decimi di grado per secolo. Questo è un fatto condiviso da tutti. Allora, non confondiamo la meteorologia con...
1: E ricomincia. Comunque questo era Franco Prodi, ospite a Zona Bianca, qualche tempo fa. Ecco, quindi... Non è colpa dell'uomo, come ci dicono sempre, o lo è in minima parte, dice Franco Prodi. E ancora, intanto ecco, rimettiamo la musica di sottofondo, cioè i Monti di Mola.

Ecco, e nel frattempo ho recuperato un bell'articolo che ho selezionato proprio sull'argomento in questa settimana nella mia rassegna stampa settimanale. E anche qui hanno totalmente ragione questi di Green Me. L'ho tratto dal sito Green Me, si scrive Green Me per chi così non fosse tanto aduso all'inglese, e il titolo è Città Spugna, il segreto per salvare le nostre case dagli allagamenti, partendo dal giardino di fianco. Città Spugna le chiamano. Allora, un temporale intenso, un tombino che non regge, l'acqua che corre sull'asfalto e arriva nei garage, nei sottopassi, negli androni. Siamo abituati a pensare agli allagamenti come ad un problema di fognature, ma una parte enorme della questione sta prima delle fognature, nel modo in cui abbiamo costruito le città, come diceva prima chi era Leone, mi sembra. Per decenni abbiamo coperto il suolo con cemento, parcheggi, strade, piazze impermeabili. Così l'acqua piovana non entra più nel terreno, ma scivola, accelera, si concentra tutta insieme e manda in crisi la rete di drenaggio. La logica delle città spugna, che sono la soluzione, la logica parte da qui: restituire spazio al suolo, al verde, agli alberi e alle soluzioni naturali capaci di assorbire e rallentare l'acqua. Non è una suggestione da urbanisti, è una richiesta che arriva anche dai cittadini. Secondo l'indagine Ipsos Lega Coop, presentata all'incontro nazionale dell'Osservatorio sulla transizione ecologica nelle città, l'89% degli intervistati chiede più verde e minor consumo di suolo. Questo mi fa piacere, questa percentuale mi ha sorpreso piacevolmente. Ripeto, l'89% degli intervistati chiede più verde e minor consumo di suolo. Quindi c'è ormai, con tutto il lavoro che anche noi qui da Radio Gamma 5 abbiamo fatto, c'è una certa consapevolezza nella popolazione. E ancora, mentre l'85% considera importanti le misure di adattamento climatico per ridurre i rischi legati ad allagamenti e ondate di calore. Il punto più interessante, due punti, un intervistato su due, quindi un 50% circa, considera molto importante la riqualificazione degli spazi pubblici con soluzioni naturali per ridurre l'impermeabilizzazione del suolo. Allora, vediamo cosa vuol dire città spugna. Non è una città semplicemente piena di aiuole decorative, ma è una città progettata per trattenere l'acqua dove cade, invece di scaricarla il più velocemente possibile altrove. Vuol dire trasformare cortili scolastici, parcheggi, piazze, aree dismesse, sparti traffico e i giardini pubblici, naturalmente, in piccole infrastrutture verdi. Non opere monumentali, ma interventi diffusi, pavimentazioni drenanti, rain garden, fossati verdi, alberature, tetti verdi, bacini temporanei di raccolta, parchi allagabili, suoli depavimentati. La Commissione europea ricorda che gli spazi verdi urbani ben progettati possono contribuire insieme a più obiettivi: proteggere la biodiversità, raffrescare le città
ridurre il rischio di alluvioni e migliorare il benessere di chi vive nei quartieri. Anche l'Europa lo dice, ci mancherebbe altro. Diciamo, come avete sentito nell'intervista di prima, che effettivamente l'Italia è quella che soffre di più proprio per mancanza di queste città spugna. Diciamo che gli europei sono mediamente più bravi degli italiani, soprattutto nel nord Europa. La parte più utile del concetto di città spugna è che non riguarda solo i grandi parchi, riguarda anche il giardino di fianco, il cortile pubblico lasciato a secco, l'area asfaltata davanti ad una scuola, il parcheggio di quartiere che in estate diventa una piastra rovente e in inverno una pista d'acqua. Quando questi spazi vengono riqualificati con suolo permeabile, alberi e vegetazione, fanno tre cose insieme: assorbono una parte della pioggia, rallentano il deflusso verso le strade e riducono il calore accumulato dalle superfici artificiali, come asfalto e cemento. È qui che la transizione ecologica smette di essere una formula grande e lontana e diventa una cosa molto concreta. Meno acqua nei garage, che si allagano facilmente, i garage sotterranei, meno caldo sotto casa, più ombra, più suolo vivo. Il problema però è che il suolo libero continua a ridursi. Secondo l'ISPRA, nel 2024 le città italiane hanno perso oltre 3.750 ettari di aree naturali. Nello stesso rapporto emerge anche l'aumento del consumo di suolo nelle aree a rischio. Più 1.303 ettari nelle zone a pericolosità idraulica media. Quindi questo è l'aumento del consumo di suolo, più 600 ettari in quelle a pericolosità da frana, quindi proprio dove non dovrebbero costruire, non dovrebbero togliere suolo verde. Tradotto, tradurre queste cifre, insomma, continuiamo a impermeabilizzare anche dove sarebbe più prudente lasciare al territorio la capacità naturale di assorbire, drenare e respirare. Ed è proprio qui che la città spugna diventa una misura di adattamento climatico, non un semplice abbellimento urbano. Anche quello, direi, che è bello vedere il verde anche nelle città. Perché il verde non serve solo a rendere più bella una strada, ma anche a far funzionare meglio la città quando arrivano piogge più intense, estati più calde e fenomeni estremi più frequenti. C'è però un rischio: trasformare la città spugna nell'ennesimo slogan buono per un rendering, cioè un rifacimento, insomma. Piantare qualche albero non basta se intorno resta tutto impermeabile. Una pavimentazione drenante non basta se non viene mantenuta. Un giardino non basta se il terreno è compattato e non assorbe. Quindi stanno dicendo che ci vuole anche la manutenzione. Le soluzioni naturali funzionano quando sono progettate bene, integrate nella pianificazione urbana e seguite nel tempo. Anche l'Agenzia Europea dell'Ambiente sottolinea che le nature-based solutions, cioè le soluzioni basate sulla natura, devono essere ampliate e replicate, ma che servono monitoraggio, standard e valutazioni solide per capire dove funzionano davvero e come portarle su scala più ampia. La città spugna quindi non sostituisce tutto il resto, non elimina la necessità di reti idriche efficienti. Come dicevo la settimana scorsa, i nostri acquedotti, le nostre tubature perdono acqua.
Quindi serve manutenzione, servono piani di emergenza, mappature del rischio e stop al consumo di suolo. Ma bisogna aggiungere un pezzo essenziale che per anni abbiamo trattato come secondario: la capacità del territorio urbano di comportarsi di nuovo come un ecosistema. E le percentuali di prima che ho detto, l'89% chiede più verde e meno consumo di suolo, e il 47% si dice molto o abbastanza soddisfatto degli interventi sulle aree verdi nelle proprie città. Quindi questo, insomma, fa capire che la consapevolezza si sta diffondendo. Quindi le persone non chiedono solo più natura in senso generico, ma chiedono città più vivibili e più preparate. Anche perché ricordo una statistica che è stata fatta, uno studio che è stato fatto un po' di anni fa: la maggior parte della popolazione mondiale vive nelle città, cioè sono diventati più numerosi già anni fa gli abitanti delle città che non delle zone rurali. Quindi bisogna che le città siano vivibili, bisogna mantenere il verde, appunto, che è tipico delle zone rurali, mantenerlo il più possibile anche nelle città. Dunque ancora, un'aiuola drenante non salva da sola un quartiere. Un parco allagabile non basta se nel frattempo si continua a costruire su suoli fragili. Un tetto verde, che è anche bello, non compensa ettari di nuovo cemento. Quindi le città spugna funzionano quando tanti piccoli interventi diventano una strategia unica, per cui depavimentare dove possibile, recuperare aree dismesse, aumentare alberature e suoli permeabili. Vabbè, qua si ripetono, insomma, abbiamo capito. Questo è interessante: le alluvioni in Europa sono già considerate dalla Commissione europea tra i disastri naturali più comuni e più costosi, e il rischio è destinato ad aumentare nei prossimi decenni. Quindi la gestione del rischio deve puntare su una gestione, anche su una gestione sostenibile dell'acqua piovana, ma anche quella potabile, e su misure che rafforzino la resilienza della natura e della società agli eventi estremi. Ecco, e la frase finale conclude così questo lungo articolo di Green Me: la differenza allora sta nel decidere se continuare a trattare l'acqua come un nemico da espellere quando viene giù in eccesso o come una risorsa da gestire meglio, perché la città spugna non è una città che promette di non allagarsi mai, è una città che smette di peggiorare il problema ogni volta che piove. Bene, bravo questo che è la giornalista Ilaria Rosella Pagliaro, un articolo di 2 giorni fa. Dunque, ciao Gennaro, mi scrive Maurizio, ascolta questa canzone, Io mi innamoro ancora, la canta un ragazzo giovane. Io mi innamoro ancora, però non metti nessun link, vediamo se la trovo nel mio Spotify. Io mi innamoro ancora, eccolo qua. Ok, dai, sentiamola insieme, speriamo bene. Non ci siano sorprese sgradevoli.

Bella Maurizio, sì, meritava l'ascolto questo giovane cantante. Allora, beh, intanto mi è arrivato un messaggio da Ilaria dell'Accademia Hermes, della scuola di naturopatia Hermes, che mi dice: ci sono ancora posti disponibili per uno spettacolo teatrale tenuto da Claudio Tomaello, che è domani, no, cosa dico, sabato 4 luglio alle 9:15 presso la Libera Accademia Hermes in via Roma 38 a Fontana Fredda, Cinto Euganeo, in provincia di Padova naturalmente. È uno spettacolo di narrazione teatrale, Fiabe, dalla paura al coraggio. Bel, no, bel titolo, eh? Dalla paura al coraggio. È uno spettacolo organizzato con il patrocinio del comune di Cinto Euganeo in collaborazione con la Pro Loco di Cinto Euganeo. Bravi. Per info e iscrizioni basta scrivere alla scuola di naturopatia Hermes. Trovate facilmente su internet, basta scrivere scuola naturopatia Hermes. Ecco, con ingresso libero e responsabile apprezzamento. Ci sono due numeri di telefono per chi fosse interessato a queste fiabe di sabato sera, questo sabato, che sono i telefoni 347 012 8141, oppure 329 98 38 238. Sentite come suonano bene questi numeri, se vengono letti in maniera corretta sono piacevoli e quindi molto più facilmente memorizzabili. Lo ripeto, per esempio, questo viene bene perché è facile come numero: 329 98 38 238. Questo è il numero della scuola Hermes o di Ilaria, non mi ricordo. Bene, dunque, Francesco mi scrive: senza polemica, prima delle città spugna, i nostri politicanti dovrebbero avere il cervello spugna. Magari gli si attivano i neuroni. E poi Lucia, sempre un po' polemica invece, a differenza di Francesco che ha scritto senza polemica, Lucia scrive: purtroppo si ignora l'influenza minima dell'intervento umano. Perché tu, Lucia, pensi che tutto sia colpa dell'uomo? Tu credi proprio alla televisione, Lucia? E c'è addirittura chi pensa che il global warming, che sarebbe questi inglesismi, stupidi inglesismi, vuol dire semplicemente riscaldamento globale, sia causa delle scie chimiche. Non sia mai. Non è colpa dell'uomo, sono cicli periodici. Allora, Lucia, può darsi che ci siano anche dei cicli periodici, non si può, non lo si può dire con certezza, ma neanche escludere che ci siano cicli di caldo, di freddo, eccetera. Questo d'accordo. Però che siano cambiate di molto le abitudini, i consumi esagerati anche di carbon fossili, e l'anidride carbonica, eccetera, eccetera, sì, questo effettivamente. E appunto queste scie chimiche non sono mai esistite prima, per cui esaminandole e notando le differenze in altri paesi dove non esistono o sono molto ridotte, molto minori, allora, Lucia,
Sì, sei anche brusca, perché mi scrive: no, al contrario, non ha capito nulla. Non è colpa dell'uomo né di scie o altro, sono cicli terrestri e solari. Sì, Lucia, l'avevo capito, so leggere i messaggi. E vabbè, insomma, tanto Lucia, ti conosciamo, sappiamo come la pensi, per te le scie chimiche sono semplicemente così, scie di condensazione, e vabbè, se non vuoi informarti da fonti un po' più attendibili del mainstreaming, sì, anch'io casco su questi inglesismi. Diciamo sulle televisioni, sui canali ufficiali di informazione, pazienza. Oh, dunque, poi sentiamoci un brano musicale, lo teniamo appunto di sottofondo. E, ecco, e grazie alla vita, sempre bello. 4 minuti, sì, ce la facciamo prima della pubblicità. Grazie alla vita della grande Gabriella Ferri.

E allora ho letto un messaggio Aurora di Roby da Mestre che mi scrive: mio figlio ha avuto problemi importanti con le ghiandole linfatiche. Ha fatto la chemioterapia per anni, poi cambio di cura con delle pastiglie molto costose, che sono comunque dei chemioterapici, aggiungo io. Tutto bene, ma ora ha delle fastidiose eruzioni cutanee. Per alleviare tutto questo, cosa si potrebbe affiancare a questa cura? Io direi che per fortuna ci sono queste eruzioni cutanee. Dal punto di vista dell'omeopatia e della medicina più olistica, che tiene conto del tutto, holos vuol dire tutto, no? Il corpo cerca di disintossicarsi e di portare in periferia, all'esterno, tossine, tra virgolette, mi esprimo così in parole semplici, per cui non vanno tappate queste fuoriuscite con il cortisone sulla pelle, per esempio, questo sarebbe l'errore più grave, ma va aiutato il fegato in questa azione di disintossicazione. Io ti consiglierei una pianta che è la curcuma, non tanto la polvere di curcuma, perché bisognerebbe raggiungere dei dosaggi elevati che con la polvere non ce la fai, perché non si può mangiare cucchiaiate di curcuma in polvere, cioè la spezia che si trova comunemente nei negozi di alimentari. Ti consiglio la curcumina, che è curcuma concentrata, magari curcuma fosfolipide, che è ancora meglio assorbita, curcuma fosfolipide. E perché ha un effetto intanto disintossicante sul fegato, quindi aiuta il fegato nel suo lavoro. È un antinfiammatorio, quindi può ridurre il fastidio cutaneo, ed è anche un antiossidante, e tutto ciò che è antiossidante, combattendo i radicali liberi, ti aiuta anche nelle forme oncologiche, in tutte, insomma, dove i radicali liberi hanno una funzione negativa importante. Quindi tutto ciò che è antiossidante è anche anticancro, fa bene all'organismo. Quindi Roby da Mestre, curcumina. Ecco, io di solito non leggo i messaggi che riguardano la vostra salute, però insomma in questo caso, vista la gravità, ecco, ti ho risposto. Bene, allora mancano 4 minuti e quindi vediamo se c'è un messaggio corto. Daniele scrive: se la signora Lucia seguisse il grande Marcianò, capirebbe molte cose. Sì, anch'io penso così. Daniele, 3 volte l'hai mandato. Dunque, ancora Maurizio scrive: se ti può interessare, stamattina a 100 giorni da Leoni c'era come ospite Marcianò. Ah, guarda, ecco. Quindi magari Lucia potrebbe andare su 100 giorni da Leoni e ritrovare questa intervista a Marcianò, uno dei fratelli Marcianò. E Lucia scrive: Marcianò, il complottaro pluricondannato? Sì, proprio lui, Lucia. È proprio provocante, questa ascoltatrice. Ascoltatore, forse, perché non sono sicuro che sia proprio una Lucia. Ma vabbè, dai. Alessandro scrive: caro dottore, se lei mi dice che
visto che ogni giorno volano più di 100.000 aerei nei cieli del mondo e che questi inquinano, io sono d'accordo con lei pienamente. Se poi lei mi viene a dire, come molti altri conduttori di gamma 5, che c'è una ingegneria volta a mappare il cielo in maniera selettiva usando la chimica, mi permetta, sono molto dubbioso. Sarebbe infatti impossibile non avere testimonianze provate, cosa che invece non c'è. Un po' contorto questo messaggio, ma abbiamo capito, Alessandro, che dà ragione a Lucia. Sei contenta, Lucia? Vabbè, non entro nell'argomento, sia perché mancano una trentina di secondi alla pubblicità, sia perché ho altro, vi ho portato dell'altro che compete, mi compete di più, insomma. Daniele si scusa, mi si era bloccata la messaggistica del telefono. E Selvarigo dice, ma dai Doc, sta Lucia sarà Sossorea de Cruciani. Vabbè, dai, pubblicità fra 4, 3, 2, 1, via. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro dai microfoni di Radio Gamma 5, mercoledì 1 luglio 13:05. Allora, giustamente Andrea Sceriffo scrive: ma mi domando come mai Lucia insista ad ascoltare una radio che non è in sintonia con il suo modo di vedere le cose. Giusta domanda, Andrea. Penso anch'io che c'entri qualcosa con quei soggetti di quella innominabile trasmissione. E poi mette varie Z. E poi meriterebbero di essere schiacciati come una zanzara. E invece Lucia, sentite cosa scrive? Ma magari adoro la zanzara Cruciani, poi è super sexy, quindi non sorella, magari altro. Mamma mia. Ecco, questa è l'ascoltatrice Lucia. Vabbè, allora è arrivato un altro messaggio più serio, che di Virgilio, che scrive, allora aspetta che mi avvicino che è un po' lunghetto, allora buongiorno Gennaro, ti prego di leggere questo messaggio molto molto importante di Stramezzi. Grazie a te Virgilio. Dottor Stramezzi, che è quello con i baffoni, che si è sempre impegnato per durante il periodo Covid. Allora, scrive Stramezzi, ha scritto questo messaggio su una chat di medici di cui faccio parte anch'io. Allora, mi accorgo da tanti indizi che il cerchio si sta nuovamente stringendo e ancora di più intorno a me, dice Stramezzi, nel paese delle ciabatte e dei selfie implorati. Io guardo tre volte prima di attraversare. Qui intende attraversare la strada, perché si vede che ha paura di essere casualmente investito. Ieri un alto funzionario mi ha ripetuto tre volte: lei deve sapere che ha nemici in alte sfere. Casualmente e legalmente sono stato diffidato dall'espatriare e mi sono stati ritirati i documenti di espatrio, cioè il passaporto o carta d'identità. Sarò presto sottoposto ad un nuovo processo penale
per vilipendio di un'alta carica dello Stato. Ho una nuova segnalazione all'ordine dei medici, scrive sempre Stramezzi, e altre ne seguiranno, di certo, col tentativo di non permettermi più di lavorare. Sebbene si siano raccolte oltre 70.000 firme di medici, cittadini e associazioni, io so già che non sarò mai audito in commissione Lisei, cioè Lisei è presidente della commissione contro il Covid. Al generale Vannacci, scrive Stramezzi, a cui mi ero offerto in un incontro privato di fornirgli delle indicazioni per far crollare i costi della spesa pubblica, migliorando i servizi e la sanità e azzerare le liste d'attesa, in 3 mesi non mi ha mai chiamato o risposto ad un messaggio, e nemmeno la sua sporca dozzina sarebbero i suoi seguaci. Fecero lo stesso la Meloni e Gemmato, mi sembra che sia il sottosegretario alla salute, nonostante la pubblica difesa fattami a fine maggio 2022 con la sua pagina Facebook, quella di Gemmato, e con una interrogazione parlamentare. Forse, prima che sia troppo tardi, è giunta l'ora di indicare ad altri le vie della ricerca, perché possano percorrerle anche loro, e a cui prometto grandi successi scientifici.